0: con lei ne ha incamerati 33 in 25 turni, considerando poi anche che nelle ultime settimane c'era stato un piccolo fisiologico calo e il ritmo è stato eccellente. Le chiedo qual è stato il segreto di questa ripartenza e se quando è arrivato si aspettava di poter ripartire nonostante la classifica deficitaria.
1: Ma sicuramente c'è stato un momento di difficoltà all'inizio di questo campionato, chiaramente i punti lo rappresentavano, c'erano delle situazioni sui quali si è lavorato fin da subito per cercare di trovare entusiasmo, ma soprattutto per far esprimere le qualità dei calciatori che anche nell'annata scorsa facevano parte della rosa del Livorno, che erano calciatori bravi, perché il segreto sicuramente è stato di avere dei calciatori bravi, che erano anche delle persone con un certo tipo di spessore dal punto di vista degli uomini, e quindi è stato anche più facile riuscire a cercare di dare un'identità che poi siamo riusciti a portare avanti nel corso del campionato. Quindi, come ho detto nel messaggio, io ringrazio veramente tutti, perché c'è stata una partecipazione, un entusiasmo, una voglia di riuscire a conquistare questa salvezza che ha sicuramente aiutato. Quindi credo che gli uomini, come sempre, fanno la differenza, poi sicuramente il fatto di avere dei calciatori molto bravi ha aiutato.
0: E magari poi ci andiamo anche sull'aiuto di alcuni giocatori, anche magari avanti con l'età, che però hanno dato un grandissimo contributo a livello sia di gioco che a livello di importanza nello spogliatoio. Però le chiedo anche se c'è un momento, insomma, che racchiude quello che è stato il percorso a Livorno degli ultimi mesi. Io ricordo la vittoria contro l'Arezzo, anche il successo a Campobasso in trasferta, una partita complicatissima. Insomma, c'è una curva di questo percorso che ricorda con particolare piacere?
1: Ma io quello che sicuramente mi è piaciuto di più è stata la partecipazione e poi la capacità di trasferire in campo in modo molto veloce quelli che erano in determinati concetti che non sempre si riescono a trasferire in così breve tempo. Però la partecipazione, la voglia e le qualità dei calciatori hanno permesso di esprimere anche un certo tipo di calcio che poi in tante partite si è visto, e questo sicuramente è stata una grande soddisfazione, perché quando si vede giocare a calcio bene, si vede una squadra che ha intensità, passione, partecipazione e riescono a mettere in campo quello che sul quale si lavora per tutta la settimana, è sicuramente per un allenatore una gratificazione importante.
0: Beh sì, e poi continuarlo a fare settimana dopo settimana con grande, appunto, continuità,
1: sì,
0: non è scontato.
1: La continuità è stata la cosa che ci ha permesso sicuramente, a 4 giornate dalla fine, praticamente a raggiungere la salvezza, che credo che sia un risultato veramente importante. È mancata la ciliegina sulla torta di arrivare ai playoff, perché non siamo riusciti con squadre importanti come Ravenna e come l'Arezzo nella parte finale del girone a riuscire a dare il colpo di coda che ci permetteva di andare a conquistare un risultato veramente straordinario.
0: Sì, e comunque il percorso rimane, su questo non c'è dubbio, per quello che si è fatto vedere e per come lo si è fatto vedere. Però poi torno anche sui giocatori, mister. Prima ha parlato anche dell'importanza di avere un gruppo di livello e di valore. Ecco, le volevo chiedere anche gli esperti, in riferimento chiaramente ad Amlili, a Dionisi, a Di Carmine, questi giocatori qui che comunque ormai con la carta d'identità sono abbastanza avanti calcisticamente parlando, quanto hanno inciso nella stagione e nella risalita del Livorno? Perché poi hanno giocato anche tanto, hanno dimostrato di essere ancora integri anche fisicamente.
1: Beh, sicuramente sono i calciatori bravi, quindi Di Carmine e Dionisi sono giocatori che hanno sicuramente dimostrato nella loro carriera per quello che hanno espresso con grande continuità di essere giocatori che hanno giocato in categorie di Serie B, Serie A, Quindi il fatto di avere voglia, di avere grande capacità di mettersi in discussione tutti i giorni, di venire al campo sempre col sorriso, di dare grande partecipazione, sicuramente è stato un grande aiuto perché le qualità chiaramente non si nascondono. Amlili è stato sicuramente un giocatore importante perché veniva già da un'annata positiva dove avevano vinto il campionato l'anno precedente e ha continuato per gran parte del campionato a dare un grande contributo.
0: Sì, infatti, non a caso Dionisi, poi lo stesso Di Carmine, insieme hanno fatto 20 gol, quindi non male, considerando ancora l'età che avanza. Invece sui più giovani le volevo chiedere di due elementi in particolare. Uno è Seghetti, che per quanto in prestito comunque si è preso il posto da titolare, ora è rientrato all'Empoli e vedremo che cosa deciderà di fare il club toscano. E poi le volevo chiedere anche di Noce, che è un po' più grande, non è giovanissimo, ma comunque ancora relativamente giovane. Peraltro è anche un uomo mercato, piace a un club interessante come il Savoia, che sta impostando un progetto accattivante. Ecco, questi due giocatori che cosa le hanno dato negli ultimi mesi e che cosa si aspetta possano fare poi in futuro?
1: Seghetti è sicuramente un portiere di grandissima prospettiva, cioè un portiere che
0: 2005 ancora.
1: mi auguro che l'Empoli riesca a fargli fare il salto di qualità e che gli permetta di giocare in una categoria superiore a dimostrare tutto il potenziale che ha, perché è un portiere secondo me di grandissima prospettiva. Noce è sicuramente un giocatore che ha dato un contributo determinante. Sia per atteggiamento, sia per quello che ha espresso in campo, sia per la continuità che ha dato in tutto il campionato.
0: Sì, veramente molto molto bene. E poi
1: Volevo
0: mister,
1: citare anche un giocatore un po' più
0: prego.
1: giovane che è arrivato a gennaio, che è Malagrida, che è stato per l'entusiasmo che ha portato dentro lo spogliatoio, la partecipazione, è stato un calciatore che sicuramente ha dato un contributo importante da gennaio in poi.
0: Sì, decisamente anche lui è abbastanza giovane ancora, classe 2003, anche quando non è stato titolare si è fatto trovare pronto, quindi poi l'entusiasmo è una chiave per raggiungere i risultati. Però poi mister, vado anche dal punto di vista personale, si è chiusa questa pagina, questo capitolo a Livorno. Le chiedo adesso per il futuro che cosa si aspetta, perché era stato il suo nome accostato anche ad altre piazze nelle ultime settimane. Inevitabilmente quando si parla di Cittadella anche viene fuori il suo nome, poi il Cittadella ha puntato su Musso. Ecco, che cosa si aspetta e che cosa aspetta dai prossimi mesi e dalle prossime settimane?
1: Sicuramente il fatto di aver fatto un campionato importante a Livorno, mi aspetto di poter mettermi nelle condizioni di allenare e soprattutto di esprimere quello che sono le idee che ho in testa, che credo sempre di esprimere un calcio di intensità, ma anche di capacità di giocare, di mettere in condizione le squadre di avere un'identità. E questo è una cosa che mi auguro che a breve di poter esprimere.
0: Ma qualche contatto con qualche club c'è stato o non ce lo può dire?
1: I contatti ci sono sempre, dopo bisogna arrivare a concretizzare le cose, quindi in questo momento non si è concretizzato niente, dobbiamo mantenere la lucidità e la serenità per poter magari arrivare a poter
0: Adama.
1: ritornare in pista e mettersi nelle condizioni di esprimere quello che uno ha in testa.
0: E allora noi mister glielo auguriamo di cuore di trovare subito un'avventura alla sua altezza e poi ce lo auguriamo anche noi perché vederla in panchina è sempre un gran piacere anche per quello che le sue squadre esprimono. Mister, è stato veramente un piacere averla in diretta qui con noi oggi. A questo punto io le auguro un in bocca al lupo innanzitutto per il futuro e poi le auguro una buona giornata. A presto.
1: Viva il lupo e ci sentiamo presto. Grazie.
0: Grazie, grazie a mister Roberto Venturato, grande esperienza, grande passione soprattutto per la categoria, veramente anche quest'anno. Livorno era in cattivissime acque e mister Venturato è riuscito a fare grandi cose, quindi merito della squadra, sicuramente merito dei giocatori di cui abbiamo parlato, ma merito anche, forse soprattutto, del lavoro che è riuscito ad improntare. A breve invece apriremo un'altra parentesi sulla una squadra del girone A, dell'Albino Leffe, per discutere anche della pianificazione della squadra lombarda che sta improntando appunto il prossimo anno, fra raduno, ritiro, insomma. Quant'altro capiremo a breve che cosa si potrà fare. Quindi a brevissimo ce l'avremo in collegamento con noi, il buon Ezio Pellegrini, per discutere del tema. Peraltro Albino Leffe viene, ecco, da un'altra stagione di cambiamento, perché ci sono delle cesure a livello di guida tecnica. Ritorna Zaffaroni, quindi anche questo è un interrogativo interessante. Più che un interrogativo, mi sento di dire un esclamativo, perché Zaffaroni è un allenatore di grande esperienza, che negli ultimi anni ha calcato comunque palcoscenici importanti, palcoscenici anche di categorie superiori. È vero che l'ultima avventura non è andata benissimo, ma era un'avventura particolare, quella con il Südtirol, in un momento difficile a fine 2024. Ora ritorna in sella. Ma proprio come dicevamo, per parlare del momento dell'Albino Leffe, come sempre con grandissimo piacere vado a presentare Ezio Pellegrini, direttore di Terzo Tempo Sport Magazine. Ezio, buon giorno e
1: Buongiorno.
0: ben ritrovato.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Insomma, Ezio, stavamo dicendo, si riparte, cambia la guida tecnica, poi domani vedremo effettivamente quella che sarà la presentazione con il raduno, le parole proprio di mister Zaffaroni. Ti chiedo, come si riparte dopo l'ultima stagione, dove alla fine, si sono sfiorati ancora una volta i playoff, 50 punti, un anno che non si può di certo definire negativo, è chiuso in crescendo, insomma. Le basi sono comunque positive, possiamo dirlo.
1: Sì, direi di sì. E poi ci si trova però ogni anno a dover fare i conti sempre con una squadra che si deve rinnovare, perché alle scadenze dei contratti mi pare di capire che l'Albino Leffe non tenga un'ossatura fissa su quale poi costruire un percorso di continuità, ma mi spiego meglio. Astrologo è andato al Carpi, Baroni è andato al Guidonia, Ambrosini alla Folgore, adesso pare che Parlati vada all'Arcione Milano.
0: Quindi tu dici un
1: Sì, fa
0: folto ricambio a
1: vedere un
0: livello
1: po'
0: di rosa.
1: l'ossatura. L'ossatura, quindi è vero che rimangono degli elementi e la squadra ha sempre delle possibilità di continuità, ma non come dire, questa continuità che uno si aspetta, no? Tu hai detto abbiamo fatto 50 punti, hai quella squadra lì, fai due o tre inserimenti e vai avanti, e invece no. E quindi però ogni anno devo dire che
0: Il ricambio funziona però, Ezio, perché ogni anno la rosa rimane competitiva, effettivamente.
1: Devo dire proprio che Obedio è bravissimo,
0: Eh sì,
1: perché
0: grande competenza.
1: poi lui è molto competente, vede moltissime partite e quest'anno ho visto che sta scegliendo soprattutto dalla Serie D, così come l'anno scorso è andato a pescare Sali, che poi è diventato l'elemento principe perché Lopez lo aveva trasformato da esterno a centravanti, e poi è stato il capocannoniere, ha fatto un sacco di
0: Beh,
1: gol,
0: stagione
1: ha
0: ultra
1: causato un sacco
0: positiva.
1: di gol, assist, insomma, e Obedio c'ha questa capacità come un rabdomante che va a prendersi i talenti dalla Serie D. E anche quest'anno ho visto sono Michielin dall'Aquila, arriva, Franchini è stato rinnovato ed è anche lui un elemento che faceva parte del settore giovanile, ma poi ha fatto la sua formazione a Brusaporto in Serie D.
0: Sì, è
1: Insomma,
0: vero. Classe 2006 lui.
1: E poi è vero anche che hanno preso Stanzani dal Carpi, probabilmente
0: Esatto.
1: nel giro, sì, nel giro di Astrologo, e così. E allora adesso, come dire, Zaffaroni, l'arrivo di Zaffaroni, che a Zannica se lo ricordano bene perché ha fatto 2 anni straordinari, e l'ultimo nel 20 o 21 mi
0: Sì,
1: pare, aveva
0: 2020-2021
1: portato
0: era l'ultimo anno.
1: addirittura la squadra in semifinale di playoff. Quindi ho l'impressione che l'asticella dei tifosi si sia alzata, che non vuol sentir parlare di salvezza, ma
0: Si sono
1: almeno
0: viziati un
1: si punti
0: pochino,
1: ai
0: dici?
1: playoff. Tra l'altro, nei giorni scorsi mi è capitato di fare una chiacchierata con Claudio Foscarini, che
0: Grande
1: lui
0: mister.
1: adesso ha chiuso la sua carriera, e l'ultima squadra che ha allenata è stato proprio l'Urbino Lecce, quando l'ha salvata all'ultima
0: Come
1: giornata,
0: no?
1: all'ultimo soffio con il Mantova. E lui mi diceva: guarda, la forbice tra la salvezza aritmetica, cioè quindi la salvezza tranquilla, e l'accesso ai playoff, la forbice è veramente poca. Quindi se tu hai una squadra dove tu puoi costruire un progetto, puoi anche tranquillamente farti un bel campionato di playoff, cioè mirando ai playoff.
0: Beh, come ha
1: E quindi
0: dimostrato
1: noi
0: l'Albino Leffe.
1: con Zaffaroni ci aspettiamo, adesso sentiremo quali saranno le sue intenzioni, eccetera, però penso che il fatto che abbiano sostituito Lopez con Zaffaroni, anche le indicazioni della società siano molto chiare.
0: Sì, io lo stavo dicendo proprio prima che arrivassi tu, la scelta di Zaffaroni mi piace tanto. Spesso si parla di minestre riscaldate, ma questa non è una minestra riscaldata, è semplicemente un nuovo piatto, una nuova trasposizione. Quindi sono molto curioso, anche se poi, ecco, ti volevo chiedere, Zaffaroni viene riaccolto molto bene, anche in virtù di quello che aveva fatto in quel biennio di cui parlavi prima, Ezio. Ti chiedo però anche
1: Sì.
0: che cosa si può dire a Lopez adesso che ha salutato, lui ha appena abbracciato il progetto della Guidonia Montecelio in un altro raggruppamento, però ecco, alla luce degli ultimi anni, quanto grazie si può dire anche a Lopez per le basi che ha posto?
1: Beh, personalmente io l'ho ringraziato quando ha fatto la conferenza stampa di saluto, perché lui è uscito per una scelta di cuore, cioè lui è andato a Guidonia perché dice: alla mia età, dopo così tanti anni che sono nel mondo del calcio, ho bisogno anche di un po' di stabilità familiare, perché stare lontano dalle famiglie non è sempre
0: Certo.
1: così facile. E questa scelta è stata una scelta condivisa, sofferta, ma condivisa, perché il duo Lopez-Obeidio, secondo me, era un duo straordinario che ha fatto cose veramente importanti all'Albino Leste, e lascia un'ossatura importante, lascia un modo di lavorare anche nei giocatori di un certo livello, lascia tracce assolutamente positive. E quindi a lui tanti auguri per questa sua nuova esperienza. E chi arriva, come dici tu, Zaffaroni, ovviamente non è, anch'io ho pensato, questo non è una minestra riscaldata, ma
0: No.
1: Zaffaroni non solo torna in un luogo dove aveva fatto molto bene, ma ha fatto anche un'esperienza importante, no? Si pensi al Verona,
0: Certo,
1: e
0: infatti.
1: quindi arriva carico anche di ulteriori esperienze in categorie superiori, che può mettere a frutto sia nella consapevolezza dei giocatori che ha a disposizione, sia per non so, le proposte dei suoi moduli di gioco. E quindi anch'io sono molto curioso di vedere che cosa dirà e quale sarà l'impronta che vorrà dare. Comunque, per tornare alla tua domanda, sì. Ho visto anche un po' di commozione nel saluto finale di
0: Beh,
1: Obbedio, perché i due
0: normale, dai.
1: hanno lavorato parecchio insieme, e questo dice anche dell'ambiente sano dell'Albino Lecce. Quindi si sono salutati, ognuno ha rispettato il ruolo e le esigenze degli altri, e non è detto, lui dice, che io non possa ritornare un giorno all'Albino Lecce.
0: Beh, hanno fatto veramente molto bene. Il binomio con Obedio ha funzionato alla grande, anche per merito della competenza, mi sento di aggiungere, di tutti e due. Quindi adesso si è chiusa questa parentesi e vedremo il nuovo che cosa avrà da dire, anche perché poi, a proposito di nuovo, Ezio, io ci tengo a fare una puntualizzazione. Peraltro ieri l'ho proprio comunicato anche lo stesso Albino Leffe sul proprio sito. A livello giovanile questo è un sistema che funziona perché è stato riconosciuto nel percorso di quarto livello del sistema di qualità dei club giovanili, che è lo standard massimo previsto dalla FIGC. Se si legge la lista dei nomi degli altri club, si parla di club di
1: Infatti
0: primissima fascia.
1: ti volevo proprio dire anche questa cosa: se tu guardi la classifica, al primo posto c'è l'Albino Leffe
0: Esattamente,
1: ed è
0: incredibile.
1: sopra l'Atalanta, che è tutto dire, cioè la cantera dell'Atalanta è sempre stata, come dire, una cantera elogiata a livello internazionale per tutti gli anni che ha espresso, ma l'Albino Leffe che in questa classifica della FIGC gli arriva sopra, vuol dire che qui c'è un lavoro pazzesco, a parte che
0: Alla
1: è la
0: Primavera
1: Primavera
0: 1,
1: 1,
0: grandissimo risultato.
1: quindi quest'anno si misura come da squadra di Lega Pro, si misura con le migliori squadre di Serie A. Ha avuto l'Under 17 e l'Under 15 che hanno fatto le finali, rispettivamente le finali Scudetto, le hanno perse però sono arrivate lì,
0: È
1: e gli
0: vero.
1: Under 16 e l'Under 13 sono arrivati alle fasi
0: Fasi
1: finali
0: nazionali.
1: nazionali.
0: Esatto.
1: Quindi qui c'è veramente un... E poi c'è da dire che Andrea Oletti, il presidente, ha proprio questo pallino che lui, i ragazzi, li vuole praticamente del territorio. Quindi c'è un'espressione non solo importante dal punto di vista giovanile, ma anche importante nella proposta del territorio. Quindi anche il collegamento con tutte le altre società che lavorano sul territorio. E questo, secondo me, è un lavoro preziosissimo, da
0: Sì,
1: tenere
0: molto.
1: presente. Perché qualcuno ha già detto e ha proposto l'Albino Leffe, l'ho letto in qualche dibattito quando l'Italia non si era per la terza volta qualificata ai mondiali. Dicevano: se dobbiamo pensare ai giovani, pensiamo anche al lavoro che si fa alla base. E qualcuno aveva proposto l'Albino Leffe proprio come
0: Come
1: esempio
0: modello.
1: e come modello di applicazione di questo lavoro sui giovani, che è importante, i frutti li stanno dando.
0: Eh beh, sono sotto gli occhi di tutti i risultati, li hai enunciati prima tu, Ezio, e poi tra l'altro, ecco, la trasposizione massima al momento di questo discorso, anche in ottica prima squadra, è il rinnovo anche di Trapletti, che è uno dei ragazzi più interessanti da seguire, appena compiuto 17 anni, il 9 di luglio, lui peraltro è esordito, seppur per pochi minuti già in questa stagione, l'abbiamo visto più volte convocato in prima squadra. È un talento da seguire, uno dei tanti, come dicevamo prima, però è chiaro che vedergli rinnovare e prolungare anche il contratto fa capire quanto l'Albino Leffe creda in lui anche in ottica non di futuro troppo remoto, ma anche di un futuro già banalmente più prossimo.
1: Sì, poi noi abbiamo questo esempio recente di Dumbia e Zoma che stanno
0: Certo.
1: facendo percorsi importanti. È chiaro che avendo anche una primavera che riesce a misurarsi in questo livello, portare questi giovani, Trapletti, Simonelli, in prima squadra, ci punti. Adesso c'è anche Agostinelli che si sta confermando, quindi devo dire che questa attenzione, questo lavoro diventa fondamentale per la politica, diciamo, anche della formazione della rosa della squadra. Avere questi talenti in casa che poi ti danno anche delle plusvalenze nella valorizzazione sul mercato e ti permette anche di continuare nel campionato in maniera serena. Le strutture sono di altissimo livello e
0: Anche questo è un
1: quindi
0: tema.
1: sì, direi che qui c'è tutto quanto un allenatore possa desiderare per lavorare bene, sia dal punto di vista dell'organico, sia dal punto di vista della rosa, del settore giovanile e delle strutture.
0: Eh sì, ma infatti chiudo poi Ezio con la campagna abbonamenti, dove c'era un bel gioco grafico, casa dove la S è il 5, perché questo poi è il quinto anno, sono anzi 5
1: Esatto, infatti
0: anni dell'Albino Leffe Stadium.
1: È fatto per celebrare questi 5 anni da quando c'è lo stadio. Tanto è vero che Zaffaroni, quando era l'Albino Leffe, ha dovuto giocare a Gorgonzola, non so se ti
0: Come
1: ricordi,
0: no,
1: proprio
0: certo.
1: perché
2: stavano costruendo il nuovo stadio, per cui lui adesso dice finalmente torno e posso godermi il nuovo stadio. E la cosa secondo me importante da sottolineare è che hanno lasciato invariati i prezzi, per cui la gente, se vuol venire allo stadio a vedersi delle belle partite di Lega Pro, lo fa anche a prezzi insomma abbordabilissimi.
0: Sì, non difficile trovare dei lati negativi. Intanto saluto anche il grande Matteo Viscardi che mi manda un messaggio WhatsApp che ci sta seguendo, quindi lo salutiamo veramente con grandissimo affetto. Ci eravamo sentiti proprio nelle ultime ore, prima ci riportava anche che effettivamente quella lista delle squadre nel quarto livello giovanile era una lista alfabetica, ma comunque l'importanza dell'Albino Lef e vederla al primo posto comunque con l'uno accanto fa sempre piacere ed è una bella nota di merito. Senti Ezio, io a questo punto non mi sento altro che ringraziarti per il tuo tempo, come sempre è sempre bellissimo chiacchierare con te. Ci riaggiorneremo più avanti poi con l'avvicinarci della stagione 2026-2027 sul campo. Grazie ancora.
2: Buon lavoro, ciao.
0: Grazie ad Ezio Pellegrini, direttore di Terzo Tempo Sport Magazine. L'Albino Lef insomma continua a viaggiare verso la prossima stagione, verso il futuro con grande visione. Tra l'altro poi un dato che non avevamo riportato negli ultimi minuti: questa è la 15ª stagione consecutiva in Serie C per una realtà assolutamente ormai consolidatissima della categoria, e anche quest'anno nel girone A cercherà di dire la sua, come diciamo con mister Zaffaroni. Il progetto è molto interessante. Noi abbiamo ancora un pochino da passare insieme nell'ultima finestra di questa puntata mattutina di A Tutta C, quindi ci ritroviamo fra pochissimo e commentiamo insieme anche qualche notizia del giorno. Fra poco.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta in questi ultimi pochi minuti che abbiamo a disposizione ad A Tutta C con Lucio Marinucci in studio dalla sede di Roma per trattare i temi inerenti alla terza serie del calcio italiano. Abbiamo qualche notizia da riportare, come avevo anticipato ad inizio puntata, le novità di mercato non cessano mai e su Tutto C trovate sempre ogni costante aggiornamento, minuto per minuto, dalle ufficialità e quant'altro. Peraltro leggevo una notizia non ufficiale, ovviamente, che però veniva riportata proprio da Giuseppe Lenoci, che abbiamo sentito prima in collegamento con, come fonte, sempre l'informatissimo Luca Esposito. E il Novara sta per battere un colpo interessante, devo dire anche abbastanza inaspettato, in difesa, perché è in arrivo Mirko Miceli con un prestito, bisogna dire un prestito però biennale dal Catania, e quindi questo potrebbe essere un approdo interessante. Miceli, come ricorderete bene, era passato a gennaio a titolo definitivo al Catania. A Monopoli ha fatto vedere ottime cose negli ultimi anni, era stato titolare, in particolare l'anno scorso, meglio ormai 2 anni fa, perché era il 2024-2025, nel grande anno del Monopoli Miceli era stato uno dei migliori in assoluto della stagione, veramente leader difensivo a tutti gli effetti, con grande padronanza anche non solo dell'area di rigore ma anche di ciò che avviene più in avanti. E a Catania non è stato facile incidere, anche se poi l'approdo e l'approccio non era stato neanche negativo in un momento non facilissimo. Questo è un bel colpo per il Novara, è un bel colpo. Il Novara sappiamo che deve ripartire dopo le ultime stagioni tutt'altro che soddisfacenti, e Miceli per la difesa può essere un innesto, mi sento di dire, ben calibrato. Certo, sono curioso di capire come potrà incidere nel girone A, nel girone del Nord, perché comunque la sua esperienza è legata esclusivamente o quasi esclusivamente al girone meridionale. Poi in passato c'era stato qualcosa nel centro Italia, e questo è un colpo interessante, come dicevamo, per il Novara. Mentre per il Benevento, anche qui si parla di giocatori interessanti, anche se decisamente più giovani. Parliamo di Perlingeri, perché l'Audace Cerignola, di cui prima parlavamo peraltro con il buon Giuseppe Lenoci, sta per arrivare proprio in casa giallo-blu. Perlingeri, l'attaccante del Benevento che sappiamo è stato protagonista assoluto dell'ultimo campionato di Serie C nel girone C, ha centrato la promozione, quindi per il classe 2005 ci sarà spazio all'Audace Cerignola in prestito. Ovviamente un giocatore di grande dinamismo, con il Benevento quest'anno insomma non era riuscito a trovare subito grande spazio. Mi sento di dire anche a Cosenza le cose non sono andate perfettamente, però non dimentichiamoci quello che aveva fatto vedere nel 2024-2025, dove era stato comunque uno dei protagonisti. È un giocatore anche abbastanza duttile, perché poi è un riferimento mobile, per utilizzare una sorta di ossimoro. Si fa trovare in tante zone del campo, è un attaccante sì centrale ma che sa muoversi, perché comunque è un giocatore di, ripeto, di movimento. Io continuo a pensare che riesca a dare il meglio quando è leggermente decentrato sulla destra, però parliamo comunque di un calciatore che sa fare tante cose. Chiaramente mancino, sul centro-destra riesce a liberare il tiro ed è lì che può far più male. Per il Cerignola comunque è l'ennesimo colpo offensivo che può veramente lasciare ottimi presupposti per il prossimo anno. Anche qui non c'è ancora nulla di ufficiale, sempre un'indiscrezione della redazione di tuttoc.com, ma pare che anche qui ormai siamo in chiusura. Mentre ufficialità di pochi minuti fa, ve la do a questo punto direttamente: Gianluca Rossi approda al Treviso. Anche qui grandi interrogativi, ma in senso positivo, grande curiosità, ecco, piuttosto, meglio che interrogativi, sul Treviso neopromosso, ed è arrivato Gianluca Rossi in prestito. Prestito interessante proprio da una squadra di Serie A, perché Rossi è di proprietà del Genoa. Quest'anno con il Renata è stato più un'alternativa, una carta da giocarsi a partita in corso. Parliamo di un giocatore di centrocampo, anche lui una mezzala sostanzialmente, mediano, mezzala, andrà a rimpolpare le fila del Treviso. Può essere anche questa una trattativa interessante, un colpo interessante, anche lui classe 2005, ventenne, lui che si era fatto notare anche dal Milan precedentemente, esperienze nelle giovanili rossonere, under 17, under 18, insomma. Un ragazzo che già ha un pedigree importante a livello giovanile, si deve sgrezzare a livello di prima squadra. Chissà che il Treviso non possa essere proprio la piazza giusta per iniziare a trovare ancora più continuità nel calcio dei grandi, nel professionismo. Noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di A Tutta C, però ci dobbiamo, ecco, salutare. Io saluto e ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia, onnipresente ma soprattutto onnipotente nelle ore di oggi. Saluto e ringrazio anche poi chi mi sta per succedere, ossia Vincenzo Marangio, prima con l'editoriale, poi con Rotocalcio dalle ore 11 alle ore 13, poi più avanti arriverà il direttore Marco Piccari con Maracanà. Io a questo punto rinnovo l'appuntamento con A Tutta C, le repliche dalle 17 alle 18 della puntata di oggi, e poi domani sempre con il sottoscritto dalle 9.45 alle 10.45. Adesso però vi lascio ai podcast di Tutto Mercato Web e poi, come detto, Vincenzo Marangio con l'editoriale. Buon proseguimento sempre qui su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Oggi ripartiamo dalla Spagna di De La Fuente, prima finalista del Mondiale in corso di svolgimento in America. Le Furie Rosse hanno travolto la Francia nella prima semifinale di questa Coppa del Mondo. Era una Francia che sembrava imbattibile, invincibile, uno squadrone soprattutto davanti, e invece alla prima grande sfida trovata di fronte in questo torneo è rimasta praticamente impalpabile, perché non ha avuto quasi nessuna occasione contro i campioni d'Europa in carica. Sono loro i primi finalisti appunto di questa Coppa del Mondo 2026, ed è il tema che analizzeremo nella stragrande maggioranza della puntata di oggi, prima di spostarci anche sul mercato della Serie A. Come sempre, apriamo il giro di collegamenti con un grande ex centrocampista, lo ricorderete soprattutto con le maglie dell'Inter e del Torino. Sto parlando di Antonio Sabato, che è in linea con noi. Antonio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera Ludovico, grazie dell'invito come sempre.
0: E grazie per essere in nostra compagnia. Ripartiamo oggi dal Mondiale, c'è la prima finalista che è la Spagna, che ha fatto fuori la Francia nella prima semifinale, la Francia che doveva essere la squadra imbattibile di questo Mondiale, che alla fine al primo grande banco di prova è stata fatta fuori senza neanche colpo ferire, perché si contano forse sulla dita di una mano, ma nemmeno le occasioni avute dalla Francia ieri contro la Spagna. Ti chiedo, Antonio, se ci fai una disamina del match e se poi ci dai un quadro di quella che è stata la Francia al Mondiale, perché doveva appunto arrivare con l'intenzione di spaccare il mondo, e invece si è conclusa in semifinale il loro cammino appunto senza neanche battere nemmeno una grande squadra.
1: Ma la partita sarebbe stata difficile sicuramente, perché la Spagna è una nazionale fortissima, ha dimostrato negli ultimi anni. La presa, secondo me, i giocatori francesi erano troppo sicuri di vincere la partita, perché alla fine sì, sono una grande squadra piena di talenti, ma non sono squadra, nel senso non reputo, cioè una squadra sì di singoli ottimi giocatori, però non mi dà la sensazione che sia un gruppo. Mi dà l'impressione che ogni giocatore voglia risolvere le partite da solo. A differenza della Spagna, che è un gruppo unito, giocatori fortissimi che si aiutano, quindi la partita è stato un monologo. Poi, quando poi la Spagna va in la nazionale spagnola va in vantaggio, è finita per le altre squadre, perché la palla sparisce dal campo, perché già non te la fanno vedere sul risultato di parità. Poi se vanno sopra, tu sei costretto praticamente a recuperare il risultato, non riesci mai a ottenerlo, perché la palla praticamente te la fanno sparire. Secondo me qualcosa dal punto di vista tattico è stato sbagliato da parte della Francia, ma si era capito subito, si era capito che il controllo della partita era in mano agli spagnoli, ma perché avevano superiorità numerica in mezzo al campo, e quindi qualcosina dal punto di vista tattico si poteva fare subito, cioè al limite togliere un trequartista e mettere un centrocampista in più di contenimento, perché poi alla fine sono quattro, ma se uno dei quattro si deve preoccupare di difendere, alla fine non è in grado di farlo perché non è il suo ruolo, come Olise, alla fine giocava in mezzo campo, ma giocava su rotoli, ma non sono le sue caratteristiche. Uno dice si adatta, sì, ma si adatta, ma o ce l'hai o non ce li hai. Quindi voglio dire, questo è stato secondo me un errore. Cioè bastava giocare con un sistema 4-3-3 con tre centrocampisti, due esterni larghi e Mbappé come prima punta. Cioè si era capito che erano in difficoltà, in grossa difficoltà. Secondo me a livello tattico andava fatto un cambio di questo tipo, e poi alla fine poi si sono visti i risultati. Praticamente il pallino è sempre in mano loro, non riuscivano mai a combinare negli ultimi 20 metri, perché chiaramente non eri lucido per continuare a correre a vuoto. Insomma, qualcosina dal punto di vista. Poi oggi ho letto anche un'intervista di Mbappé, che anche lui ha detto: in mezzo al campo giocavamo 2 contro 3, forse 2 contro 4, perché c'era anche lo Zabal, e quindi alla fine hanno avuto grosse difficoltà. Poi non entri in partita con la Spagna, non ti fai entrare in partita, o ci sei subito in partita, ma se ci devi entrare nel corso d'opera, con il loro possesso palla, la non entri. Quindi secondo me ci sono delle responsabilità da parte anche a livello tecnico, secondo me.
0: Hanno suonato strano anche le parole di Deschamps a fine partita, perché in zona mista, per esempio, con i colleghi di DAZN, il CT della Francia, ha detto: non voglio cercare scuse, abbiamo perso la partita sul campo, però vi faccio la domanda. Secondo voi questo arbitro era all'altezza di una semifinale di Coppa del Mondo? Ecco, queste parole qua oggi sono state molto prese di mira, soprattutto per la prestazione che ha fatto la Francia sul campo. È stata un po' una caduta di stile da parte di Deschamps?
1: Ma sì, ma caduta di stile. Sinceramente mi sono meravigliato anch'io, perché per far giocare una semifinale, fare arbitrare un arbitro che arbitra nel Salvador mi sembra un assurdo, cioè non esiste, cioè, deve arbitrare il miglior arbitro che ci sia nel mondo, ma che arbitri in campionati importanti, non nel campionato del Salvador. Cioè, va bene tutto, però adesso stiamo
0: Però
1: esagerando, cioè,
0: Antonio,
1: voglio
0: queste
1: dire.
0: parole qua sono state appunto prese male perché la Francia non ha perso per torti arbitrali, perché alla fine non
1: No,
0: ci sono
1: no, no,
0: stati
1: ma
0: episodi del genere.
1: non sto a discutere il risultato, sto a discutere la prestazione dell'arbitro. Secondo me è un arbitro che non, cioè non può arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo, scusate, ma non per trovare un alibi per la nazionale francese, no, però non mi sono piaciute alcune decisioni, ma non, secondo me è assurdo, è pienamente assurdo. Ripeto, non è un alibi per la squadra francese, ma anch'io non condivido che ad arbitrare in una semifinale di questo tipo ci sia un arbitro del Salvador. Tutto qui.
0: Però,
1: Basta. Anche
0: detto a fine
1: perché.
0: partita, dal CT sconfitto in questo modo suona strano, e questo è un po' quel che
1: Dimmi. Sì,
0: emerge
1: suona
0: oggi dalla
1: strano, ma io anche
0: formazione.
1: durante la partita ho visto veramente, cioè, no, assurdo. Cioè, no, poi la partita è andata come è andata, ma sinceramente quando ho sentito che l'arbitro era uno di El Salvador mi sono messo e ho detto, non condivido. No, poi la partita è andata come è andata, però ripeto, non condivido, non condivido.
0: E questo è legittimo, era il punto di vista anche appunto di Deschamps dopo la partita. Per chiudere sulla sua epopea, se così si può dire, sulla panchina della nazionale francese, Deschamps lascia dopo 12 anni un mondiale vinto e una Nations League. Gli europei mai sollevati, il mondiale appunto sfuggitogli nel 2022 all'ultimo atto, sfiorando il bis con l'Argentina che l'ha battuta ai rigori, e quest'anno con uno squadrone appunto che però si è fermato in semifinale. Che bilancio è secondo te, Antonio, per Deschamps sulla panchina della Francia? Perché per tanti comunque ha avuto in 12 anni una squadra sempre tra le più forti del mondo, probabilmente anche la più forte negli ultimi anni. Eppure appunto non ha mai vinto l'Europeo e ha vinto il Mondiale una volta sola. Secondo te come si pesano tutte queste cose?
1: No, Deschamps ha fatto una grandissima carriera da allenatore nazionale, è un grandissimo allenatore, ha fatto degli ottimi risultati, cioè, la gente si dice sì, le squadre sono la squadra più forte, ma poi è sempre il campo che deve parlare, quindi io posso avere 4-5 giocatori di livello, ma poi alla fine se non ho una squadra, non ho un gruppo, alla fine non mi serve, ecco, forse molte volte è meglio avere due o tre giocatori di livello, ma un buon gruppo come ad esempio può avere la Spagna. Sì, ha due o tre giocatori forti, ma è veramente il gruppo che è importante. Cioè, secondo me lui ha fatto bene, io non ho nessuna polemica nei suoi confronti, anzi, voglio dire, più che bene. Adesso non so chi erediterà questa squadra, dovrà risolvere tanti problemi, perché molte volte fa giocare una punta più tre quartisti che non ti aiutano, non è una cosa semplice.
0: Ecco Antonio, per andare avanti allora sempre un po' su questo filone, la Spagna gioca la finale del mondiale con un CT della Fuente che è federale, che è cresciuto nella federazione, aveva vinto appunto l'Europeo anni fa e ora si gioca la finale del mondiale. In Italia sono giorni in cui va avanti il Toto CT con Malagò che insieme a Maldini e a Leonardo sceglierà il prossimo CT azzurro. La domanda che mi viene da porti è questa: sarebbe il caso di tornare a valutare davvero il percorso dei tecnici federali come era una volta? Oppure trovi giustificata la scelta di andare eventualmente, non lo so, su Conte, su Mancini? Conte proprio oggi alla Gazzetta ha detto basta chiacchiere, basta politica, è l'ora dei fatti. Insomma, la
1: Ma
0: realtà è che
1: allora,
0: c'è bisogno di una scossa per il nostro calcio. Tu come la
1: sì,
0: pensi?
1: però ci sono due grosse differenze. C'è una filosofia di gioco spagnola e diciamo un miscuglio di modo di giocare in Italia, ti spiego. Cioè, come gioca la nazionale spagnola, in Spagna giocano altre 10-15 squadre allo stesso modo, quindi per il selezionatore delle nazionali che trova questi ragazzi da under 15, se, di segue under 15, 16, 17, 21, come è successo per De La Fuente con molti giocatori dell'attuale nazionale, è molto più semplice creare un modo di giocare perché arrivi già dallo stesso modo di giocare del club e lo porti in nazionale. Quindi non c'è difficoltà. Cioè, molti club giocano come la nazionale, per De La Fuente è un giochetto, cioè è facile, giocano allo stesso modo, io solo devo cercare di posizionarli nel modo giusto e basta. Da noi chi gioca a 3, chi gioca a 2, chi gioca a... La filosofia del nostro calcio ogni anno cambia radicalmente nei club, quindi è difficile apportare, cioè trovare un selezionatore di questo tipo. Qui c'è una filosofia. La filosofia dei club è uguale a quella nazionale, è semplicissimo. Da noi invece giochiamo a 3, giochiamo a 2, e giochiamo di qua, giochiamo di là, è difficile. Dobbiamo trovare un selezionatore che riesca a tirare su un gruppo di giocatori, diciamo, bravi e riuscire a fare giocare come meglio vorrebbe lui. Però è tutto un discorso nettamente diverso
0: Ma
1: da
0: infatti
1: Spagna e
0: la
1: Italia, non so.
0: sensazione di oggi, Antonio, è che la partita del calcio italiano non sia sul prossimo CT, bensì sulle riforme, la ristrutturazione del nostro calcio, e questo penso sia un po' il tuo pensiero.
1: No, ma sì, ma sicuramente. Noi non possiamo fare riferimento al calcio spagnolo. Il calcio spagnolo va per la sua strada, è sempre stato così. I club giocano in un certo modo, il livello giovanile giocano tutti allo stesso modo. I giocatori, quando poi li chiami in nazionale, non hanno problemi perché sanno come devono giocare. Da noi cambia radicalmente. Di anno in anno si decide come dobbiamo giocare, cioè si segue un modello. Noi dobbiamo solo cercare di tirar fuori più giocatori bravi possibili. Diciamo, dalle varie nazionali, trovare un buon selezionatore, non dico un allenatore, un selezionatore, perché un allenatore bravo, ma non ce li ha a disposizione tantissimo, non ha a disposizione tantissimo tempo per poter proporre un proprio gioco. Quindi prendo un selezionatore bravo che sappia mettere in campo e far meno danni. Quindi c'è bisogno di prendere, ad esempio, un Guardiola. Tutti dite Guardiola, ma Guardiola deve avere la squadra, come lo stesso errore che è stato fatto con Spalletti, con un grandissimo allenatore, ma deve averla 7 su 7, se no non riesce a mettere in testa i giocatori come vuole giocare, perché i club giocano in modo diverso, ognuno gioca in modo diverso, e questo è il problema. Tu devi prendere un selezionatore, cercare di far formare un bel gruppo di giocatori bravi e basta, cercare di far meno danni. È inutile che cerchiamo di fare riforme su riforme e compagnia bella. Il discorso è tutto lì. La filosofia del calcio spagnolo è sempre stata questa: possesso palla, compagnia bella, viene trasferito dal club alla nazionale. Noi dobbiamo cercare invece di selezionare i giocatori che siano pronti a giocare in qualsiasi modo vuole il proprio allenatore, ma non allenatori integralisti che ti allenano 7 giorni su 7, che ce l'hai 7 giorni. Li vedono ogni tanto, questi allenatori nazionali, i nostri, li vedono una volta ogni quanto, ogni mese. E cosa pretendi? Una settimana di fargli cambiare modo di giocare? Difficile.
0: Antonio, grazie mille, a presto e buona serata. E
1: Ciao Ludovico, grazie a te.
0: dunque ora ci affacciamo sulla Serie A, ripartendo dal tema allenatori e poi spostandoci sulla grande regina del mercato di questi primi 15 giorni di luglio, ossia la Fiorentina che continua a battere colpi su colpi e a voler regalare una squadra a grosso che possa davvero ripartire dopo l'annata sciagurata dell'anno scorso. Lo facciamo con un ex viola, campione d'Italia anche con la maglia del Verona, e sto parlando di Luciano Bruni. Luciano, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a voi.
0: Luciano, con te volevamo aprire una pagina dedicata alle panchine di Serie A, ovvero il nostro è l'unico campionato tra i migliori d'Europa che ancora oggi, sia per l'anno scorso sia per l'annata che sta per cominciare, annovera tra le squadre più importanti ancora oggi tanti allenatori che c'erano già nella Serie A di 10-12 anni fa, mentre all'estero molto spesso anche nei grandi club c'è un allenatore un ringiovanirsi. Ecco, in Italia, come mai c'è questa tendenza, secondo te, al non svecchiare e a lasciare andare all'estero i tecnici più validi in rampa di lancio, come Italiano, come De Zerbi, come Farioli, che emigrano tutti negli altri campionati?
2: Ma io credo che la mentalità italiana è incline a rischiare meno, andare più sul sicuro. Vedi ovviamente tanti giovani, a parte gli allenatori, anche calciatori che fanno fatica le società a rischiare, a farli giocare. E questa purtroppo è una lamentela che va da anni perché poi influisce anche sul discorso nazionale, che non si ha il coraggio di investire sulla gioventù e di creare un rimpasto nuovo, diciamo così, per quanto riguarda sia gli allenatori ma anche dei giocatori, che purtroppo lo sappiamo, in Italia la maggior parte sono tutti stranieri, senza nulla togliere, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, però purtroppo è così e questo influisce sulla nazionale.
0: Ecco, in questo senso mi viene da chiederti che scelta ha fatto la Fiorentina con Fabio Grosso, mentre appunto i grandi club proseguono su quel solco lì, perché il Napoli prende Allegri, la Roma tiene Gasperini, la Juventus continua con Spalletti nonostante la mancata Champions. Cioè, che scelta è quella della Fiorentina in tutto questo quadro?
2: Ma io credo che la Fiorentina abbia scelto bene. Grosso è un allenatore che ha fatto il suo percorso, ha fatto, tra virgolette, la sua gavetta, no? Che sia partito dai dilettanti, però insomma ha fatto le sue buone esperienze e quindi a approdare in un club importante come la Fiorentina. Ma oltretutto se è stato scelto, al di là che comunque ha fatto bene, l'abbiamo visto anche a Sassuolo. Per cui è una scelta giusta, una scelta, investire su un allenatore giovane credo che sia una scelta ottima, ma che dovrebbero fare anche tante altre squadre.
0: È proprio per questo ero partito dalla prima domanda, perché c'è questa tendenza al voler puntare sempre sul vecchio e non sul nuovo che avanza. Infatti, appunto, siamo l'unico campionato dove diverse grandi squadre vengono ancora allenate da allenatori che già nella Serie A di 10-12 anni fa c'erano. All'estero questo non accade perché tante squadre forti, ora il Real l'ha rifatto con Mourinho quest'anno, questo è vero. Però ci sono anche tanti top club che affidano la propria panchina a tecnici emergenti o comunque nuovi rispetto al panorama più vecchio.
2: Ma sai, ti ho detto, il nostro campionato è il campionato del non rischiare, quindi soprattutto le grandi squadre dove ovviamente, vedi il Milan che non è, ovviamente non ha avuto, diciamo, il risultato che sperava, è andato a prendere un allenatore straniero, però poi vedi, Allegri non ha raggiunto l'obiettivo e va a Napoli. Non lo so. Si ha paura di rischiare, si ha paura di bruciare gli allenatori giovani. Questo purtroppo è una mentalità italiana, come ti ripeto.
0: Certo.
2: E secondo me andrebbe un po' cambiato tutto, a partire anche da questa cosa qui e tante altre cose, dai settori giovanili, e poi oggigiorno gli allenatori sono tutti preparati, più o meno. È ovvio che l'esperienza del campo a certi livelli non è da trascurare perché non possiamo mettere l'esperienza di Spalletti, di Allegri, di Gasperini con gli allenatori giovani. E per le grandi squadre questo è un punto fondamentale per dare in mano una squadra che deve conseguire degli obiettivi importanti.
0: La Fiorentina è la squadra che più di tutti ha impressionato in questo calciomercato estivo. Dragusin, Attà soprattutto, sono stati colpi che hanno messo d'accordo tutti a Firenze. Te l'aspettavi un mercato così scintillante fin da subito per la Fiorentina, vista l'annata da cui arrivava? Perché per ora il merito è soprattutto di Fabio Paratici che sta lavorando davvero bene.
2: No, sinceramente no, non è che non me l'aspettavo. Doveva intervenire sul mercato e questi giocatori sono profili importanti, perché Attà ha fatto un grandissimo campionato a Udine. Dragusin, ex Juventus, è un ottimo giocatore, per cui ovviamente lo conosce perché l'ha avuta la Juventus. Non lo so se si fermerà la Fiorentina a questi qua o continuerà a acquistare, però tanto questi

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Ci siamo, ben trovati, benvenuti a un nuovo appuntamento di Motor Valley. Un saluto da Marco Piccari
2: e Daniele Petroselli.
1: Allora Daniele, oggi focus sulla MotoGP, perché veniamo dall'ultimo Gran Premio al Sachsenring, dove possiamo dire il re ha ribadito la sua legge in questo circuito, sia Marc Marquez. Tra l'altro l'ultimo Gran Premio, poi c'è la sosta, si riprenderà tra un mese, e quindi facciamo un po' un bilancio complessivo.
2: Eh sì, perché diciamo adesso abbiamo scavallato sostanzialmente la stagione, un mondiale più aperto che mai.
1: Bellissimo.
2: In tanti piloti in questo momento che sono lì vicino per quanto riguarda il punteggio, cosa che almeno a mese fa sostanzialmente era abbastanza improbabile pensare che comunque si potesse riaprire in questa maniera. E invece insomma, comunque poi alla fine, grazie a Marquez, ma anche forse anche i demeriti da questo punto di vista di Aprilia e di quello che è successo, insomma, tante vicissitudini non solo per quanto riguarda incidenti tra i piloti, ma anche purtroppo per infortuni, e abbiamo visto anche Marco Bezzecchi. E adesso il mondiale veramente va in pausa con tanti dubbi, alcune certezze, però comunque tanti dubbi, perché adesso insomma lo dice la classifica, sono tutti lì, e almeno in sei piloti che possono quantomeno giocarsela proprio per il titolo.
1: Eh sì, assolutamente, per usare un po' quello che va molto di moda nel calcio, ossia diciamo la scenetta, quello si è visto con la Norvegia di Holland, sì. Diciamo così che Ducati e Marquez stanno remando verso la vetta del mondiale. Marche di fabbrica, questa è la copertina di Motosprint, e allora noi diamo il benvenuto a Motor Valley a Federico Porrozzi, il direttore. Ciao Federico, ben trovato.
3: Ciao. Ciao a voi, grazie mille per l'invito.
1: Ci mancherebbe, ha messo per riprendere insomma la copertina di Motosprint, Federico ci ha messo un mark di fabbrica sul Sachsenring.
3: Abbiamo giocato con la vecchia, come dire, lira tedesca e con diciamo l'approccio e anzi il feeling che Mark ha con il Sachsenring, decima vittoria in carriera su questo circuito su cui si trova benissimo e su cui tendenzialmente ha lanciato l'ennesimo segnale agli avversari, come dicevate prima, insomma ha recuperato un po', per, l'ha detto anche lui in conferenza stampa alla fine della gara, più diciamo per demeriti e per problematiche degli altri che per diciamo una sua, come dire, una sua cavalcata di un certo tipo. Però oggi le chiacchiere stanno a zero, 26 piloti in 24 punti non accadeva, se non ricordo male, dalla stagione 2021. Una situazione del genere. Sono tutti attaccati, tra le altre cose Mark a sandwich, e l'abbiamo anche scritto nell'editoriale di questo numero di Motosprint in edicola, tra tre piloti Aprilia. Sarà veramente veramente bello, interessante un mondiale così, una stagione così. Sinceramente, come dicevate prima voi, non ce la sognavamo fino a 3-4 gare fa. Vuol dire che sono tutti in lizza, potrebbero subentrare anche delle logiche, degli ordini di scuderia, delle certo. Logiche di squadra tra sia con la Ducati e con Aprilia, per definire chi sarà tendenzialmente poi quello che dovrà andarsi a giocare il titolo con Marc Marquez, che è il pilota diciamo definito dalla Ducati per difendere il titolo. Vedremo quale sarà tra i 3-4 piloti Aprilia in ballo, quello che poi si scontrerà con lui, soprattutto nella seconda parte della stagione.
1: Eh sì, c'è grande incertezza che rende però molto bello questo mondiale, parliamoci chiaro, al di là adesso dei meriti e demeriti, però questa incertezza rende molto, molto bello questa competizione. Però ti chiedo Federico, ci sono più meriti di Marquez in questa rimonta o più demeriti degli avversari?
3: Ma quello che riesce a fare, che è in grado di fare Mark, lo conosciamo tutti. Non ha vinto 9 titoli mondiali a caso, e ci ha messo tanta caparbietà, come l'ha messa nel rientro da un infortunio molto grave, da tutto quello che gli è successo negli ultimi anni. Mi viene da dire che in una situazione del genere, anzi una situazione del genere, in recupero sui suoi avversari, tendenzialmente per Mark non ti dico che è come giocare, come dire, al gatto con il topo.

0: ma in questo tipo di situazioni lui ci sguazza perché lui vive di sfide fondamentalmente, Mark, con se stesso, lo ricordiamo, anche dopo quello che gli è successo, l'infortunio al braccio, come dire, ha messo in scena, ha accettato una sfida con se stesso che poi l'ha portato a vincere il nono titolo mondiale, prima a
1: Certo.
0: fare la scelta di lasciare la Honda per la Ducati e poi a vincere il nono titolo mondiale, e adesso la sfida di quest'anno è il recupero sui suoi rivali e, come dire, cercherà di vincere una sfida multipla con gli acerrimi, tra virgolette, passatemi il termine, a nemici dell'aprile. A Mark si nutre di questo, è un grandissimo campione, è il talento più straordinario degli ultimi anni della MotoGP, proprio per questo motivo, perché alimenta tendenzialmente la sua voglia di trovare delle sfide per andare avanti, per allungarsi anche la carriera. È veramente, come dire, oggi come oggi il pilota 5.0, e diciamo che c'è tantissimo, come dire, del suo in questa rimonta. È chiaro che non possiamo non evidenziare i passi falsi, dei suoi avversari, che sono stati tanti
1: Sì. E
0: e continuano ad essere davvero, davvero numerosi.
1: infatti è questo che volevo chiederti, perché ecco un po' quello che è il commento sull'Aprilia ufficiale, perché ecco avevamo visto insomma oltre un mese fa sostanzialmente al Mugello la vittoria di Marco Bezzecchi, che aveva detto mi sembra di essere in un sogno perché comunque vinceva sulla pista di casa,
2: Lì sembrava veramente lanciato, no?
1: lanciato in testa al mondiale, seguito poi tra l'altro comunque da Jorge Martini, perché sembrava poi che potesse essere una lotta a due. Poi da lì praticamente tanti errori che hanno visto coinvolto Bezzecchi, lo stesso anche Jorge Martin, l'infortunio purtroppo che adesso invece va a patire anche lo stesso Bezzecchi. Tra l'altro ecco un'Aprilia che adesso si ritrova in casa sostanzialmente. In questo momento un Martin che è comunque il leader del mondiale, ma sappiamo che comunque è in uscita, e sappiamo anche quello che è stato il precedente l'anno scorso, le liti interne anche con lo spagnolo, e dall'altra anche addirittura un team come quello Trekkaus, che addirittura si è avvicinato con tutti e due i piloti e li insidia in classifica. Ecco, ti aspettavi che potesse essere una situazione così complicata per Rivola e in generale proprio per il team ufficiale Aprilia?
0: No, in realtà sembrava un tappeto abbastanza, come dire, spianato, una strada spianata verso almeno una lotta a due tra Martin e Bezzecchi. Più che altro pensavamo al fatto che sarebbe stato abbastanza complicato per Rivola e soci dover gestire un'eventuale battaglia a due interna per il titolo tra un pilota che, come dicevi tu giustamente prima, ai saluti, all'addio alla casa di Borgo Panigale, e il pilota invece che è stato confermato. Quindi pensavamo più a una situazione di gestione di quel tipo e non certo a cosa si sono ritrovati tra le mani adesso. Mi sembra un po' di rivivere diciamo, al contrario, ciò che è successo poi in Ducati con Team Pramac e Martin, e Bagnaia nel team interno. Tendenzialmente Aprilia sta vivendo forse una situazione ancora più esplosa, esplosiva, quello che ha vissuto la Ducati 2 o 3 anni fa. Oggi come oggi è davvero, davvero difficile gestire questo tipo di situazione. Mi sento di dire che solo uno manager, come dire, navigato anche in altri ambiti, vedi la Formula 1, come Massimo Rivola, è in grado di gestire una situazione del genere. Deve gestire anche un team esterno, satellite, che sta davvero facendo, è la sorpresa tendenzialmente
1: Vero,
0: di questa stagione, ma dall'altra parte posso dire che si può affidare anche a un altro manager davvero, davvero intelligente, vincente, assolutamente vincente, che si chiama Davide Brivio, e
1: sì.
0: sicuramente loro, diciamo che nelle prossime gare capiranno quale strada prendere tendenzialmente, per cercare di rendere più viva che mai la battaglia con Marc Marquez e la Ducati. Sicuramente non è facile, non ce lo aspettavamo, nessuno probabilmente se lo aspettava. Certo è che Ogura, soprattutto Ogura, ma anche Fernandez, stanno andando davvero, davvero forte, e soprattutto riescono a sfruttare al 100% il potenziale della RSGP, cosa che non riesce a fare paletti interno, come ha evidenziato Jorge Martin al termine della gara tedesca. Ha detto: vediamo, sappiamo che questa moto funziona, ma noi non riusciamo a sfruttarla al 100%, dobbiamo lavorare su quello. È evidente che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sì. Se riescono a sfruttarla bene Fernandez e Ogura, fa più fatica Martin, che, attenzione, comunque è un pilota assolutamente, come dire, costante, ed è una sorpresa degli ultimi anni. Sì. Super costante. Adesso il grande punto interrogativo per noi italiani sarà capire come rientrerà Marco Bezzecchi dall'infortunio, ecco, della struttura.
2: Senti, Federico, ti voglio chiedere una cosa proprio su Bezzecchi, al di là dell'infortunio, speriamo, insomma, che possa rientrare alla grande, proprio al rientro, perché poi, diciamo, con lui la competizione diventa ancora più affascinante e più bella, perché sono tutti lì. Però ti voglio chiedere una cosa. Diciamo così, questo momento negativo di Bezzecchi dopo una partenza, come diceva Daniele prima, entusiasmante, dove faceva pensare a delle cose importantissime, a un dominio totale in questo campionato, ecco, questi errori che poi ci sono stati, errori, situazioni, sono dovute a tuo giudizio alla casualità, perché gli errori possono essere anche casuali, insomma, incidenti eccetera, oppure alla pressione che ha subito nel vedere riavvicinarsi il campione del mondo Marquez, e quindi in qualche modo voleva assolutamente stare davanti e dimostrare di essere il più forte?
0: Forse la seconda. Non credo che non ci siano, diciamo, possiamo associare alla casualità tutta una serie di errori, no? Probabilmente è un momento in cui sente molta pressione addosso, e se non ricordo male anche nelle settimane precedenti avevamo anche affrontato questo problema, cioè la domanda che ci eravamo fatti era: vediamo come riesce ad agire Marco Bezzecchi a questa pressione, capiremo nelle prossime gare se Marco Bezzecchi avrà fatto quel salto di qualità dal punto di vista della maturità per gestirsi e per provare a, come dire, ad essere un pilota realmente papabile nella lotta al titolo. È chiaro che ancora nel gioco, perché ha, se non ricordo male, non vorrei dire cavolate, 11 punti di distacco dal suo compagno di squadra, è assolutamente dentro. È chiaro che al di là del recupero dall'infortunio, sicuramente a Silverstone non lo vedremo al 100%, però i piloti, come dire, affrontano questi infortuni con un altro tipo di testa rispetto a noi, certo, persone normali.
2: Assolutamente.
0: È un esempio. Vedremo davvero se al rientro sarà quadrato, ok, e poi riuscirà ad essere quello che tendenzialmente gli sta chiedendo Aprilia e anche gli appassionati italiani, cioè se avrà tutte le carte in regola per rimettersi in carreggiata. Credo, lo sto dicendo, come dire, in modo molto sommessamente, però credo che da questo infortunio e da questo stop, quindi da questa situazione negativa, possa per lui nascere un'opportunità, ovvero ha bisogno probabilmente di staccare, di stare tranquillo, di resettare la testa. È chiaro che se avesse passato questo mese in forze avrebbe avuto, come dire, tendenzialmente la strada in discesa, ma questo infortunio probabilmente gli garantirà un'opportunità per riparametrarsi, per ricalibrarsi, probabilmente per pensare tantissimo anche agli errori che ha fatto e per pensare a come non deve affrontare la seconda parte della stagione. Diciamo che ogni tanto gli infortuni arrivano e possono essere anche un'occasione di resilienza importante per i piloti che viaggiano anche con la testa spesso a 300 km all'ora.
1: Ecco, hai parlato di opportunità di Bezzecchi, ecco, invece volevo chiederti, forse, ecco, l'opportunità che ha sprecato invece in questo weekend Fabio Di Giannantonio, perché l'abbiamo visto da inizio stagione, insomma, pilota centrato che rispetto agli altri, anche rispetto a Marquez, anche se poi abbiamo visto, insomma, adesso sta venendo fuori alla grande, però era quello che comunque si è adattato meglio prima di tutti alla GP26, E comunque sostanzialmente con Bezzecchi anche fuori dai giochi se la giocava sostanzialmente
0: Sì.
1: anche per portare a casa punti importanti in Germania, al Sachsenring. Invece ecco, arrivata questa caduta, ecco, secondo te può comunque essere anche lui della partita, realisticamente parlando, ecco, e quale chance insomma ha sprecato? Perché credo che fosse comunque un'opportunità d'oro quella proprio in questo weekend di portare a casa comunque un podio che gli avrebbe portato comunque dei punti importanti proprio in classifica.
0: Ah, sai, per Diggia vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Bezzecchi, ovvero se serve la prova che lui sia quadrato e sia concentrato sull'obiettivo e che sia maturo per combattere anche lui con un personaggio super scomodo e super difficile da affrontare come Marc Marquez. Cioè, loro hanno tendenzialmente i vari Diggia e i vari Bezzecchi. Hanno una montagna davanti da scalare ed è una montagna di 8.000 metri che è fatta di, come dire, di caparbietà, di talento, di velocità, come dire, di psicologia sportiva. Marco è tutto questo, eccelle in tutte queste cose, quindi capisco che per i nostri ragazzi sia, come dire, una sfida molto difficile da affrontare, ma nei prossimi Gran Premi, dalla ripartenza, dalle vacanze estive, devono dimostrare che possono costantemente essere della partita. Di già è stato assolutamente uno di quei piloti che ha dimostrato di avere più talento e di avere più di molti altri la Ducati in mano in queste prime gare, deve sfruttare le occasioni perché, come dicevi tu prima, quella del Sachsenring era assolutamente grossa come occasione, non l'ha sfruttata, probabilmente si sta mangiando le mani perché un mondiale come questo, se Mark non lo ammazza, tra virgolette, passare il termine, nelle prossime 4-5 gare, è un mondiale che si giocherà sui punti, anche sui mezzi punti, se ce ne saranno, e quindi le occasioni perse, come quella di Digital Sachsenring, poi possono pesare parecchio nel complesso, diciamo, nel totale di una stagione di
2: Ma
0: 20-21 gare.
2: Federico, lo chiedo anche a Daniele, chi vedete voi però che possa veramente in questa seconda parte, sono lì, ci sono tutti questi piloti racchiusi in pochi punti, ma c'è soprattutto Marquez a meno 18 dalla vetta e come stiamo dicendo è il pilota, no, che comunque è superiore a questo gruppo che c'è qui. Chi vedete che possa, diciamo, lottare fino alla fine con lui, se dovessimo scegliene uno di questo lotto di piloti, chi secondo voi può lottare con lui?
1: Beh, logico, se Bezzecchi riesce a ricalibrarsi, ecco, in questo
2: Tu
1: momento
2: scegli
1: io
2: Bezzecchi.
1: scelgo lui. Poi, logico, vedendo anche il tipo di costanza che sta avendo, però naturalmente qua è un punto interrogativo perché dobbiamo vedere se continua così. Ogura, io ce lo metto, perché comunque mi sembra di vedere un Mir 2.0 da questo punto di vista nell'anno d'oro quando ha portato a casa il mondiale con la Suzuki, è vero che quella era un mondiale particolare. Però lo vedi che comunque è sempre lì a lottare per il podio e poi alla fine quando si trattava di prendere i punti importanti, Mir all'epoca l'aveva presi e li sta prendendo
2: Certo,
1: anche lui. Quindi,
2: certo.
1: però ecco, sicuramente se uno deve fare un nome, Bezzecchi centrato di nuovo al 100%, non solo fisicamente, ma piuttosto mentalmente, credo che sia lui quello che è il candidato
2: Ok.
1: proprio numero uno, sì.
2: Federico?
0: Sono d'accordo anche con l'osservazione che hai fatto su Ogura. Lui negli ultimi anni, in tutte le categorie in cui è stato, ha sempre finito. È stato un costantissimo, sempre finito secondo, terzo, quarto, massimo, quindi soprattutto nelle categorie minori. Quindi sono d'accordo, lui può essere, diciamo, il jolly, come dire, il terzo, quarto incomodo fondamentalmente. Può diventare sempre più consistente la sua candidatura al titolo man mano che passeranno le gare, perché se dovesse avere ancora e garantire ancora questo ruolino di marcia, inizierà a diventare davvero davvero pericoloso per Mark. Diciamo che La testa mi dice Jorge Martin, perché comunque sta facendo, a parte le ultime due gare, comunque la sua stagione è super super costante ed ha una grande velocità. È chiaro che il cuore da italiano fondamentalmente mi dice Bezzecchi. Bisognerà vedere come rientrerà da questo
2: Questo infortunio.
0: infortunio. Se dovesse rientrare da questo infortunio e tornare di nuovo subito protagonista, probabilmente lo avremo tra i papabili per il titolo. Se dovesse rientrare e fare fatica per due o tre gare, sarà molto molto difficile perché quelli davanti corrono.
2: Ora io penso come pilota proprio come guida e tutto, dico Martin. Come testa, io lo sapete che a me impressiona, augura questa sua freddezza, questa sua capacità anche di gestire. Non so però quanto possa tenere veramente questo passo, anche perché c'è una briglia non ufficiale, quindi non so quanto ci sia interesse a spingere lui. Però come testa ti dico auguro come pilota Martin. Io ho la sensazione, per carità, spero di sbagliarmi, che Bezzecchi farà un po' di fatica anche nella seconda parte, perché...
1: Beh, però se vuole fare il salto
2: Lo so.
1: come spera, credo che questo sia proprio,
2: Ma
1: ecco, il
2: secondo me, sai
1: momento
2: cos'è?
1: proprio per
2: Hai
1: farlo, quello
2: ragione,
1: sì.
2: Daniele, però credo una cosa, che lui deve proprio crescere nella gestione delle gare, che secondo me è fondamentale quello. Cioè, lui deve imparare. Mentre Marquez ormai è bravissimo, ormai è diventato un fenomeno anche a gestire, mentre prima aveva questo difetto, che forse era troppo istinto e meno gestione, adesso è tanta gestione e meno istinto. Bezzecchi è ancora secondo me lontano da questa situazione.
1: Credo che questo sia
0: Esatto.
1: proprio il salto, no, che serve a Bezzecchi, e credo che
2: Esatto.
1: debba, forse ecco, è proprio questo l'anno e il momento per farlo necessario, anche perché ecco, uno si proietta anche avanti, il prossimo anno avrà dentro anche Pecco Bagnaia che dalla parte sua avrà
2: Certo.
1: non solo la voglia di riscatto, ma poi lui sa sostanzialmente vincere i mondiali, ecco, arrivare comunque a quell'appuntamento ad avere Pecco Bagnaia accanto a boxe, però magari col titolo di campione del mondo, credo che sia tutta un'altra cosa, perché vuol dire che hai fatto uno step in più e hai più armi, tra virgolette, poi per contrastare un po' tutti quanti, no?
0: Assolutamente sì, mi viene da fare una considerazione aggiuntiva che è quella relativa a Yokura. Ne parlavamo prima, no? Della sua costanza e dei suoi risultati. Non ci scordiamo che nella seconda parte della stagione si andrà in Asia, si
1: Infatti.
0: correrà molte gare in Asia e quei circuiti lui li conosce bene, non solo il Giappone, ma anche tutti gli altri. Che comprenderanno, diciamo, la mega, come dire, trasferta di 4-5 extra europee sulle circuiti sui quali si andrà a correre, e credo quelli saranno i circuiti che faranno la differenza nella parte finale, cioè dove qualcuno potrà davvero dare come dire, la spinta
2: Certo.
0: definitiva verso il titolo. Quindi la candidatura di Ogura è sempre più consistente, secondo me, anche per quella tipologia di, come dire, di calendario che dovremo affrontare.
2: Senti, Federico, una curiosità sempre legata diciamo, a qualche news che ho letto in questi giorni. La KTM ha questo problema al motore. Leggevo, correggimi se sbaglio tu, anzi correggetemi se sto dicendo una cosa non corrispondente alla realtà, che però deve intervenire sul motore, ma deve avere il consenso anche
1: Degli altri,
2: degli
1: sì.
2: altri. Ecco, qual è la situazione e se questo consenso gli verrà dato, perché insomma sarebbe un peccato non vedere anche a Costa, diciamo, battagliare in questa seconda parte, ecco.
0: Sì, ci dovrebbe essere un gentleman agreement. È stato fatto in passato con altre case che avevano l'esigenza di intervenire sul motore per dare, diciamo, quella spinta in più che possa permettere fondamentalmente a Costa di giocarsela. Tendenzialmente lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto in queste ultime gare, il gap tra le altre KTM si sta facendo sempre più ampio fondamentalmente sotto tutti i punti di vista. Se prima magari poteva essere evidente sul rettilineo, adesso lo stiamo vedendo un po' in tutte le parti dei circuiti, quindi io
2: Certo.
0: credo che alla fine arriverà tendenzialmente l'ok da parte delle altre case. È importante perché Acosta deve stare dentro questo gruppo, ha come ovviamente la capacità e il talento per starci, ma mi viene da dire
2: Non c'è la moto.
0: che sarebbe importante anche per gli altri piloti, vedi
2: Certo.
0: Bastianini della situazione, in parte Vinales, anche se con tutte le, come dire, i punti interrogativi del caso sappiamo che c'è stato un botta e risposta tra Vinales e
2: Sì.
0: Bayer riguardo il suo futuro, ma diciamo fa stranissimo vedere, faccio un esempio banalissimo, un pilota come Brad Binder, che comunque è stato uno capace di stare spesso sul podio in passato, faticare così tanto con quella moto, al netto dei Vinales e dei Bastianini,
2: Sì.
0: che diciamo sono esempi che vediamo
2: Certo.
0: quotidianamente, però credo che serva una spinta per far tornare la KTM anche nelle posizioni.
2: Abbiamo pochissimi minuti prima di chiudere.
1: No,
2: Daniele, vengo
1: infatti,
2: da te.
1: ecco, no, poi volevo chiederti proprio su Acosta, perché in effetti, a dire la verità, la sensazione in questo momento è di un pilota che scalpita, non vede l'ora di chiudere la stagione. Questa
0: Salire
1: per
0: sulla Ducati,
1: proiettarsi già avanti, per
2: salire
1: salire
2: sulla
1: sulla Ducati,
2: Ducati.
1: perché comunque lo vediamo, sta facendo tra virgolette il diavolo a quattro, una KTM tra virgolette depotenziata, ma anche credo nelle dichiarazioni pre e post, almeno la sensazione, poi ecco, non so se anche tu la pensi così, però ecco, è di un pilota che non vede l'ora di andare in Ducati, ma anche secondo me proprio di confrontarsi con Marquez e anzi addirittura sta pensando già oltre perché pensa già di essere a quel livello e di poter
2: sarà molto
1: finalmente esprimersi,
2: interessante,
1: di
2: sì.
1: riuscire a
2: Guarda.
1: lottare al mondiale. Credo che ecco, quello che si sta preparando già per il 2027 con Acosta e Marquez, credo che sia
2: Le fiammate proprio. No,
1: qualcosa di
2: io vi
1: importante,
2: posso
1: insomma.
2: portare una testimonianza, lo dico a Federico. Sono stato al VTV della Ducati a Misano di recente, e non vi dico chi, però insomma, uno dei tecnici della Ducati che stava lì, sai, c'è sempre tanto entusiasmo, firmare autografi, eccetera, eccetera. C'è stato un tifoso che ha chiesto: il prossimo anno Acosta Marquez? E lui ha risposto: ci divertiremo tanto. Però intanto pensiamo a quest'anno, ma ci divertiremo
1: Sì.
2: tanto. Come dire, anche loro sanno che sarà, diciamo,
1: Sì.
2: veramente una bella battaglia tra loro due. Quindi, Federico, staremo a vedere, insomma.
0: Beh, abbiamo visto già quest'anno i primi due, come
2: Sì,
0: dire, le
2: assolutamente.
0: annunciate tra
2: L'assaggio c'è
0: Marco e
2: stato,
0: Acosta,
2: esatto.
0: quando Acosta era,
2: Sì.
0: diciamo, in grado di contrastarlo, è stato per qualche giro in alcuni Gran Premi, e non ci sono state, come dire, degli scambi di cortesie tra i due, se
2: No,
0: le sono date bene, e ovviamente il massimo rispetto e la massima sportività, però se ne sono date, quindi vuol dire che entrambi si stimano, secondo me entrambi conoscono il valore l'uno
2: Sì,
0: dell'altro, perché
2: assolutamente.
0: Acosta è davvero un gran talento e sarà davvero
2: Sì,
0: davvero divertente.
2: sì,
0: Non vorrei essere nel box Ducati il prossimo
2: sì. Senti, Federico, ci stiamo per salutare. Ti chiedo tre top e tre flop e poi ci salutiamo di questa prima parte del Mondiale di MotoGP. Partiamo con i flop. I primi tre.
0: Bagnaia, ovviamente, beh, Quartararo e Vignales,
2: Sì,
0: pensavo fosse
2: Vignales. I tre top invece di questa prima parte.
0: Ogura, per quello che ha fatto, è davvero una sorpresa, Raul Fernandez e Jorge Martin.
2: Jorge Martin, perfetto. Federico, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento. La MotoGP riprenderà praticamente i primi di agosto e noi ci risentiremo più avanti, vi torneremo a disturbare. Naturalmente buon lavoro a te e a tutta la redazione e ci sentiamo
0: Grazie,
2: prestissimo.
0: grazie a voi, grazie a
2: Grazie
0: voi, alla
2: ancora.
0: prossima.
2: Grazie ancora al direttore di MotoSprint, naturalmente, e lo ringraziamo. Noi, Daniele, invece non ci fermiamo, questo è
1: No, perché si
2: sicuro.
1: ferma la MotoGP che ritorna, come abbiamo detto, poi praticamente a inizio di
2: Primi di
1: agosto.
2: agosto, sì.
1: Però adesso continua invece la Formula 1 perché nel prossimo weekend si corre a Spa in Belgio. tappa che dovrebbe essere abbastanza complicata per la Ferrari proprio per questioni di motore, ma vedremo un po', perché insomma
2: Speriamo.
1: abbiamo visto che doveva essere un problema, poteva essere anche a Silverstone, invece poi c'è stata la vittoria di Charles Leclerc, e poi ci sarà la doppietta sostanzialmente, perché la settimana successiva si corre a Hungaroring, che segna poi anche qui invece la sosta estiva per la Formula 1.
2: Bene, noi quindi ancora altri due appuntamenti con voi per quanto riguarda la Formula 1, poi avremo un piccolo break in attesa poi del ritorno della MotoGP, insomma continueremo a raccontarvi le vicende di questi due mondiali. Daniele, grazie per il
1: Grazie a
2: momento
1: te, Marco.
2: e naturalmente il nostro invito è quello di rimanere sempre su TMV Radio. Alla prossima!
1: Ciao!
3: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Sarà dunque, anzi, è dunque la Spagna la prima finalista di questo mondiale con la squadra delle Furie Rosse, così si chiamava, che riescono a battere quella che era la nazionale probabilmente accreditata alla vittoria finale, cioè la Francia, prima avversaria di un certo livello per la Francia nel cammino verso la finale, prima sconfitta, anche abbastanza netta. La squadra di Didier Deschamps praticamente non riesce ad arginare l'impeto e la qualità del gioco della Spagna e torna a casa con la coda tra le gambe, peraltro senza riuscire praticamente a far mai male realmente a Unai Simon, con tutta la qualità che aveva davanti. Luis de la Fuente riesce a crescere quelli che sono i ragazzi che aveva sin dalle giovanili, che li porta a diventare protagonisti della nazionale maggiore. Pesa sicuramente, perché indirizza la partita, quel calcio di rigore, l'errore clamoroso di Digne, da valutare, anche se in quel caso Yamal aveva toccato la palla con il braccio e quindi se magari quel rigore poteva essere tolto, ma quel rigore è stato segnato. Da lì la Spagna ha gestito a modo suo una partita, mentre la Francia non è riuscita mai a trovare la reazione. Sostituzione dopo appena 45 minuti di Rabiot, che ha fatto discutere e arrabbiare molto in Francia. Didier Deschamps l'ha spiegata come un giocatore già ammonito che rischiava l'espulsione. Per molti invece è una delle tante scelte sbagliate da Didier Deschamps, che quindi saluta la sua avventura sulla panchina francese. Come sapete, con ogni probabilità sarà Zinedine Zidane il nuovo CT della Francia. Francia eliminata, Spagna che va avanti, e stasera riflettori su Inghilterra-Argentina, altra super partita per capire chi sarà la seconda finalista. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, oggi in cabina di regia andiamo a dare il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, eccomi qua.
1: Allora, una finestra intanto su quello che è successo. Meritata direi la vittoria della Spagna, meritata finalista. E che, non so se hai avuto modo di vedere la partita, il cammino della Francia ti convince? Ti ha convinto fino a un certo punto? Magari il fatto che alla prima difficoltà si sia un po' sciolta abbia fatto capire dei limiti che la squadra di Deschamps aveva?
2: Ampiamente meritata la qualificazione della Spagna. Hanno fatto una grandissima partita, togliendo spazio e fiato agli avversari. Una Francia francamente irriconoscibile. Poi si può discutere del rigore, c'era, non c'era, se ne può parlare naturalmente, così come della scelta di Deschamps di tirar fuori Rabiot, di non utilizzare dall'inizio Coné. Vuol dire, Deschamps chiude in negativo la sua esperienza pur lusinghiera alla guida della Francia, ma io vorrei sottolineare soprattutto le capacità, la bravura della Spagna, sottolineando che l'allenatore della Spagna ha trasferito nella nazionale maggiore tutti i suoi ragazzi dell'Under 21, cioè ha preso i migliori dell'Under 21 e li ha portati piano piano in nazionale A, e si è vista una squadra, a differenza della Francia che ieri sera non è stata una squadra.
1: Non è stata una squadra, e chiaramente ne ha approfittato la Spagna, che ha portato a casa questa qualificazione meritata alla finale. Devo dire che è stata comunque una partita intensa, anche bella, e mi è piaciuto anche l'aspetto che hai rimarcato in particolare, cioè il fatto che qui i talenti li crescono in casa, sanno aspettarli, sanno farli crescere, e poi diventano fondamentali per quanto riguarda la prima squadra. Quindi un movimento che l'Italia deve scimmiottare, ma in senso positivo.
2: Ma io spero che nella nuova versione del Club Italia e della Nazionale A, chiunque sarà il commissario tecnico, raccolga i segnali molto interessanti che ha lanciato Baldini con la sua Under 21, facendo giocare dei ragazzi dell'Under 21 in Nazionale A, certo, contro il Lussemburgo e contro la Grecia, parliamoci chiaro. Però voglio dire, io penso che bisogna ripartire anche dalla filiera delle nazionali azzurre, dalla 17 che ha vinto il campionato europeo, da Baldini che sta facendo benissimo con la 21. Cioè bisogna, come dire, certe volte basta ispirarsi, o non dico copiare, ma tener conto delle esperienze, esatto, altrui, sì, perché i talenti da noi ci sono.
1: Adesso arriviamo ad analizzare quello che sarà il nuovo corso della nostra nazionale. Intanto ti chiedo, stasera tra Inghilterra e Argentina, cosa ti aspetti da questa seconda semifinale?
2: Probabilmente sarà una partita, mi auguro, combattutissima e spettacolare. Tu dicevi prima di ieri sera, il primo tempo la Francia francamente ieri sera non ha fatto nulla, tranne quella uscita provvidenziale con grande tempismo del portiere spagnolo, che si è rivelato un portiere di primissimo ordine. Sì, poi sì, per il primo tempo la Francia non ha fatto nulla. Mi auguro che stasera ci sia più, come dire, scontro, non fisico, ma scontro di idee, scontro di gioco, confronto dei caratteri di queste due squadre, che sono completamente, completamente diversi. Da una parte l'aggressività, la corsa, la grinta, e dall'altra la classe, lo stile dell'Argentina, che ha ovviamente in quel mostro di Messi il suo faro, il suo punto di riferimento. Speriamo bene, perché vorrei vedere una bella partita. Non ne ho viste tantissime, anche perché non ho seguito proprio come sempre i mondiali, e puoi benissimo immaginare perché, a parte gli orari di alcune partite notturne. Però vedi, stasera può essere una bella sfida, speriamo bene, almeno ci divertiamo.
1: Ah beh, poco ma sicuro. Certo, passasse l'Inghilterra, Antonello, una bella finale tutta europea, sarebbe un segnale importante, no?
2: Sì, sì, sarebbe un segnale importante di riscatto del calcio europeo, che non sta vivendo un periodo particolarmente felice. Vedi la Germania, vedi il Belgio, però vedi la Francia di ieri sera. Però voglio dire, l'Inghilterra secondo me ha quella carica proprio istintiva, innata, di aggressione, di pressing, di tensione in campo, che rende anche il campionato inglese, al di là della nazionale, un campionato spettacolare, forse il più spettacolare di tutti secondo me.
1: Assolutamente, quindi insomma, poi da lì tanti talenti che vengono fuori inarrivabili per il campionato italiano. Arriviamo in Italia. La scelta di Maldini e come consigliere di Leonardo sono delle scelte che ti convincono intanto come primo passo della nuova nazionale?
2: Senti, intanto voglio fare una piccola premessa. Io ho apprezzato molto la scelta del neopresidente Malagò di creare, per così dire, quello che io chiamo, per così dire, un secondo ramo d'azienda. Cioè c'è un ramo politico, gestionale, amministrativo, burocratico della federazione, e c'è un ramo tecnico sportivo che il presidente della federazione per la prima volta ha deciso di affidare in toto a un uomo, a un personaggio, in questo caso Maldini, ce ne potevano essere altri, ma Maldini forse il meglio, a un uomo che certamente sul piano tecnico e sportivo ne sa più di un presidente della federazione. Quindi questa è una scelta di campo secondo me fondamentale. Poi si è arrivati a Maldini. Io ti dico la verità, conoscendo Paolo, dubitavo che potesse accettare. Poi probabilmente ci sono stati un paio di passaggi, la disponibilità e il coinvolgimento di Leonardo, che Maldini ha, non dico preteso, ma insomma chiesto fortemente, e che sta, e dove è stato accontentato. E poi anche, da non sottovalutare, quello che ho letto oggi sui giornali, l'apertura di un, come dire, di un ufficio, di una sede distaccata del Club Italia a Milano. Quindi Maldini si muoverà con Leonardo tra Milano, Coverciano e Roma. Però credo che Maldini abbia tutti i requisiti: il carisma, il prestigio personale, l'esperienza in azzurro, cioè vuol dire c'ha tutto per fare bene in questo ruolo. È stato un grande capitano della nazionale italiana. Io denuncio la mia età a questo punto, ero a bordo campo il 31 marzo del 1988, pensa, nella preistoria, quando Vicini fece esordire in azzurro il 19enne Paolo Maldini nell'amichevole di Spalato contro la Jugoslavia. Maldini poi ha totalizzato complessivamente 126 presenze, ha lasciato la nazionale dopo quel mondiale truffa del 2002 in Giappone e Corea, dove fummo rapinati da un delinquente poi arrestato, condannato e radiato come l'arbitro Moreno. Però ha dato un'impronta alla nazionale in quel periodo di assoluta prestigio, di assoluta serietà. Cioè vuol dire, Maldini mi ricorda, fatte le debite proporzioni, per carità, non ci sono persone uguali, però mi ricorda per carisma, per etica, per stile, per eleganza, mi ricorda Gigi Riva.
1: Io da innamorato della nazionale quale sei, del racconto che hai fatto, che fa capire quanto è lunga la storia con la nazionale che hai, a volte si ragiona oltre che con la testa, nei commenti eccetera, anche con il cuore. Tu da questo nuovo corso che sta venendo fuori, appunto Malagò, Maldini, lo stesso Leonardo, che è una figura un po' diversa da quella che ci aspettavamo, stai percependo sensazioni positive comunque a prescindere? Cioè, credi che siano gli uomini che possano tradurre un po' quello che è stato il tuo pensiero prima, quando hai detto da dove dovrebbe ripartire la nazionale?
2: Sì, sì, penso di sì. Penso che abbiano, voglio dire, le competenze, le capacità, l'intelligenza, il prestigio personale, l'esperienza per dare una svolta al Club Italia, quindi a tutta la filiera delle nazionali giovanili, e a mettere sotto attenzione il settore tecnico di Coverciano, soprattutto mi auguro la scuola allenatori di Coverciano. Coverciano è sempre stato, fino a qualche anno fa, un punto di riferimento per il calcio mondiale, invidiato da tutti. Poi altre federazioni ci hanno messo la freccia, ci hanno affiancato e superato nell'organizzazione. Ma voglio dire, io spero, mi auguro, che Maldini, gestendo il Club Italia e quindi tutta la parte tecnico-sportiva della federazione, voglia anche rifondare la scuola allenatori di Coverciano, che è ingessata da 15 anni, da forse, sì, forse anche più. È diventato un diplomificio, e quindi non ha più quel ruolo che dovrebbe avere, secondo me. Parliamo sempre, giustamente, di dare più chance al talento, al resto, alla fantasia dei giovani, invece di ingabbiarli in schemi, i quinti, il braccino e tutte queste, sì, queste nuove forme, così, questi neologismi orribili. Chi, se non la scuola allenatori di Coverciano, deve valutare, studiare e proporre programmi ai nuovi allenatori, soprattutto agli allenatori dei giovani che vengono trascurati? Gli allenatori dei giovani calciatori sono fondamentali per la crescita dei ragazzi. Spesso, non sempre una bestemmia, spesso il loro ruolo, il loro prestigio, il loro carisma nei confronti dei ragazzi vale più di quello di un genitore.
1: No, non è una bestemmia. Gli educatori, cioè, alla fine l'allenatore a certi livelli, cioè, quindi quando i ragazzi sono giovani, devono essere chiamati educatori più che allenatori, perché altrimenti non si riesce a emergere. Se tu vuoi spiegare il calcio a dei bambini, gli togli il sorriso e non gli dai in quella fase di crescita quelli che sono gli elementi che poi si porta dietro, quando potrà diventare più attento alla questione tattica. E questo è un problema che ci portiamo dietro nella nostra modo di vedere calcio già da troppo tempo. Adesso però c'è la scelta del CT. E si è fatto anche il nome Conte sembra essere un po' sfumato, quello di Mancini sembrava accantonato, si era fatto il nome di Pirlo. Ti dico la verità, Antonello, non per qualcosa, ma quello è un nome che mi sembrerebbe non proprio giusto, adatto. Non so tu che ne pensi invece.
2: Ma ti dico subito, Maragò ha parlato ieri di una short list, sì, riducendo a 4 allenatori, credo, almeno un lotto di 4 allenatori la scelta, e mettendo nell'elenco Mancini, Conte, Pirlo e Guardiola. Allora ti dico subito, per me Pirlo è una scommessa e noi non ci possiamo permettere di fare scommesse. Mancini e Conte sono due certezze. Guardiola è una sfida. Secondo me il fatto che sia straniero importa relativamente, ma secondo me Guardiola non è un allenatore, grandissimo tecnico, ma non è un allenatore adatto a una squadra nazionale, perché ha bisogno di tempo, di lavoro quotidiano, intenso, quasi ossessivo, per far, come dire, sedimentare, metabolizzare i giocatori, il proprio calcio, i propri schemi, le proprie idee. La nazionale si raduna in media ogni 45-50 giorni, qualche volta a distanza di mesi addirittura. Come può un allenatore come Guardiola, con le sue idee ottime, per carità, a me francamente il tiki-taka mi ha un po' stufato, però diciamo, per amore del cielo, poi ci vogliono i piedi per fare il tiki-taka, ci vogliono, certo, i piedi buoni, certo. Ma voglio dire, secondo me non è adatto. Pirlo, come dicevo prima, è una scommessa che noi non ci possiamo permettere in questo momento, perché dobbiamo andare al sodo. Tra fine settembre e metà novembre noi abbiamo 6 partite incredibili di Nations League, non contro il Lussemburgo, la Grecia o San Marino, per carità, con tutto il rispetto per queste squadre, ma Belgio, Turchia e Francia, andate e ritorno. Poi il 6 di dicembre c'è il sorteggio per le qualificazioni dei prossimi campionati europei del 2028, che si giocheranno nei paesi del Regno Unito, e poi ci sarà ovviamente i mondiali del 2030. Non possiamo più scommettere, dobbiamo andare sul sicuro. Allora Mancini e Conte sono secondo me due certezze, poi decideranno insieme Maragò e Maldini, naturalmente, perché è giusto che sia così, anche perché le formule che ci sono nello statuto della FIGC, dove si dice l'articolo 24 dello statuto, il commissario tecnico è nominato dal presidente della federazione previa consultazione con CONI, sentito il Consiglio federale. Sono formule, come dire, di cortesia, che non servono assolutamente a nulla. Consultazione con CONI, sentito il Consiglio federale. È chiaro che Maragò farà un giro di orizzonti, naturalmente, con le componenti del calcio, soprattutto con la Lega di Serie A, ci mancherebbe, ma per un fatto, come dire, di bon ton, di educazione, di rispetto. Però la scelta sarà di Maragò e di Maldini. Spero che non ci siano scintille, perché sarebbe un pessimo segnale all'avvio di questa nuova esperienza. Io vorrei, fermo restando che Conte è certamente un allenatore vincente, è uno che deve però un po' fare pace con se stesso, nel senso che deve capire che la federazione non ha bisogno di un allenatore così per 2 anni o per 1 anno e mezzo o per 3 anni, ha bisogno di inaugurare una nuova stagione tecnica. Dall'altra parte Mancini, basta secondo me con questo ergastolo di tipo etico per Roberto Mancini. Roberto Mancini ha sbagliato andando via così come andò via nel 2023 dalla federazione per andare a prendere tanti soldi in Arabia, ha capito di aver sbagliato, si è pentito, ha chiesto scusa, abbiamo riabilitato in Italia ben altri pentiti, naturalmente. Sì, adesso questa condanna a morte per Mancini francamente non ce la vedo, tenendo conto anche che Mancini ha vinto un campionato europeo con grandi capacità e una buona dose di fortuna, va detto anche questo, per carità, e ha al suo attivo 37 risultati utili consecutivi con la nazionale.
1: C'è un amico che dice: scusate, ma torna anche Buffon, sappiamo che all'ordine del giorno c'è anche più o meno questo progetto, Malagò e Maldini lo vorrebbero, secondo te potrebbe essere una figura da reintegrare oppure no?
2: Ma certamente, Buffon è un personaggio stupendo, un personaggio che ha entusiasmo, allegria, ha carisma, cioè ha comunicativa, alle spalle una carriera straordinaria, perché no? Vuol dire, si può sbagliare, si può andare male una scelta, lui aveva suggerito Gattuso, che ha fatto il suo, per carità, attenzione, non è il più grande responsabile del crack della nazionale italiana e della mancata qualificazione ai mondiali, però Buffon è certamente un personaggio positivo che la federazione farebbe bene a recuperare e a rimettere in pista con le squadre nazionali.
1: Faresti anche nelle convocazioni, nella crescita dei giocatori, un ripulisti di quelli che sono stati giocatori che magari hanno deluso dal punto di vista anche stesso dell'attaccamento, se vogliamo, o secondo te è un movimento che una volta che cambia dalla testa può cambiare anche nella mentalità di chi poi viene convocato e scende in campo?
2: Ah, guarda, secondo me bisogna essere molto saggi e intelligenti nel mixare l'esperienza di alcuni giocatori meno giovani, ma che hanno, verificando che abbiano voglia di giocare in nazionale, altrimenti gente scontenta o che tira indietro la gamba o che storce il naso o che fa tante difficoltà per andare in nazionale, è meglio lasciare a casa, per carità, affidiamoci a voi più giovani. Però l'ideale è mixare l'esperienza dei meno giovani, e ce ne sono alcuni ancora molto validi, con le nuove proposte del calcio italiano. Ho citato prima l'Under 21 di Baldini, molti di quei giocatori li abbiamo visti nelle ultime amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. Secondo me, ecco, per esempio, da questo punto di vista, Mancini nel suo periodo da CT della Nazionale ha dimostrato di voler inserire e di avere il coraggio di mandare in campo alcuni giovani che fino allora erano rimasti nell'ombra. Quindi anche questo è un dato da non sottovalutare nella scelta finale del nuovo CT.
1: Allora, un'altra domanda da farti, chiedo intanto a Gabriele se l'ultimo audio che è arrivato, uno degli audio che è arrivato, riguarda la nazionale, lo giriamo, altrimenti poi ce lo conserviamo per dopo, che abbiamo tutti i discorsi relativi al calciomercato con Lorenzo Di Benedetto. Tornando invece a te, Antonello, ti chiedo anche quali sono due aspetti che si potrebbe pensare di cambiare. Prima di tutto, ti aspetti che magari la federazione chieda maggiore collaborazione ai club proprio per cercare di aumentare gli incontri tra CT e squadra, per costruire, anzi ricostruire, un qualcosa che per adesso non c'è, prima cosa. Seconda cosa, ecco, evitare che tanti giocatori possano arrivare al primo dolorino, andare via per preservarsi per le squadre di club. Questa è una cosa da arginare, da correggere più che altro.
2: Ma sicuramente, tutti e due gli aspetti. Allora, la collaborazione, la sintonia con il club di Serie A e con la Lega di Serie A è fondamentale. Nel passato non è mai mancato, ti devo dire, negli ultimi tempi invece c'è stato qualche scricchiolio, ma soprattutto io ritengo che sia fondamentale il rapporto, la consuetudine, il colloquio, il confronto tra il CT della Nazionale e gli allenatori dei club, i suoi colleghi allenatori dei club, perché sono loro che hanno tutti i giorni sotto gli occhi un calciatore e ti possono dire una serie di cose interessanti. Dall'altra parte bisogna certamente tornare a una diversa etica del lavoro. Ho detto prima, chi non ha voglia di andare in nazionale o lo fa forzatamente, stia a casa, non c'è nessun problema. Ci sono tanti ragazzi che possono crescere con la nazionale. Certo, non avranno l'esperienza dei senatori, però avranno certamente la carica, l'entusiasmo, la voglia di emergere. Quindi il mix tra meno giovani vogliosi ancora di far bene in nazionale e giovani che si affacciano, penso ai Palestra, agli Esposito, ai Pisilli, a tutti quelli che anche Baldini con la sua Under 21 sta facendo crescere e ci ha proposto nelle amichevoli che citavo prima, credo che questi giocatori vadano considerati e vada fatta, come dire, una convergenza di intenti. Però certo, il ruolo dei club di Serie A è importante e spero che la Lega di Serie A, visto il disastro di tre mondiali falliti, voglia collaborare seriamente. Tra l'altro il presidente della Lega di Serie A, Simonelli, ottima persona e ottimo dirigente, è il nuovo vice vicario di Gravina, mentre il presidente dell'EC Calcagno è stato retrocesso a vicepresidente semplice, mentre era stato per 5 anni il vice vicario numero 2 di Gravina. Quindi voglio dire, c'è anche un segnale positivo in questo senso. Credo che le cose debbano andare di pari passo, perché la nazionale che non va ai mondiali, una nazionale debole, una nazionale dequalificata, non fa male soltanto alle casse della federazione, non fa male soltanto ai diritti televisivi, fa male a tutto il movimento sportivo italiano, non solo nel calcio.
1: C'è una domanda barra riflessione di un nostro ascoltatore, ce l'andiamo a sentire, grazie a Gabriele Latini e poi ti saluto.
3: Luigi da Novara. No, per quanto riguarda la nazionale volevo chiedervi, nel senso, io vedo tante polemiche, nel senso che magari spingono anche per un Baldini come CT tecnico, no, della nazionale maggiore. Però secondo me, io dico la verità, io Baldini lo lascio bene nell'Under 21, perché lui lavora bene con i giovani, però gli darei un ruolo maggioritario, nel senso che comunque il nuovo CT, secondo me, deve confrontarsi con Baldini, cioè nel senso avere, calcolare l'Under 21 come una risorsa, un serbatoio dove attingere i giovani. Quindi, secondo me, parlare anche con Baldini e lui stesso dire, guarda, ci sono 3, 4, 5 elementi che secondo me sono pronti per la nazionale, quindi è un lavoro anche, diciamo, in collaborazione, quindi non è che toglie niente ma aggiunge qualcosa, e il CT farà le sue scelte anche per quanto riguarda il campionato della Serie A. Un saluto
1: a te, grazie per la interessante riflessione. Non male come riflessione, no, Antonello?
2: Sì, è un po' quello che abbiamo detto, esatto, finora, e io sottoscrivo quello che ha detto il nostro ascoltatore. Baldini si è confermato, si è rivelato più che confermato, una risorsa del calcio italiano, una risorsa della federazione, degli staff tecnici della federazione. Con i giovani sta lavorando benissimo, ha ragione il nostro ascoltatore. Io francamente lo dico con grande serenità, non lo vedo per adesso pronto ad assumere la guida della nazionale maggiore. Secondo me deve continuare con i giovani, ai quali deve dare non soltanto indicazioni tecniche o tattiche, ma deve dare anche un'impronta, come di comportamento, di stile, perché la nazionale è fatta anche di questo. Quindi Baldini certamente, secondo me, deve rientrare nel confronto, nella tavola rotonda che Maldini vorrà, insieme a Leonardo, vorrà aprire con un dialogo serrato con gli allenatori delle nazionali giovanili. Tu ricordati che nel 2010, quando chiamammo presidente Abete, vicepresidente Albertini, chiamammo Sacchi a gestire il Club Italia con Viscidi, vice, oggi Viscidi è il capo perché Sacchi abbandonò a suo tempo, noi costituimmo anche l'Under 15, che prima non esisteva. Quindi tutta la filiera delle nazionali, dall'Under 15 alla nazionale maggiore, deve essere al centro dell'attenzione del Club Italia, affidato adesso a Paolo Maldini e a Leonardo.
1: Grazie ad Antonello Valentini. Antonello, un grande
2: grazie
1: abbraccio.
2: Grazie a voi, buona giornata. Ciao Vincenzo, grazie. Buona giornata, ciao.
1: Buona giornata ad Antonello Valentini. Finisce qui lo spazio editoriale. Pausa per noi. Al rientro avremo Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gabriele Latini in cabina di regia. Dunque, tra poco con Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, andiamo a parlare delle trattative di mercato che riguardano le squadre di Serie A. Come sapete, insomma, si procede più o meno a rilento, tranne che se ti chiami Fiorentina, che sta procedendo con un colpo al giorno praticamente. Tra l'altro, a proposito di Fiorentina, João Mario è rientrato alla Continassa, lo apprendiamo anche da Tutto Mercato Web proprio, ma non resterà alla Juventus e resta in polo proprio il club viola. Vado a darvi un approfondimento in tal senso. Nell'articolo a firma di Tommaso Bonan, João Mario, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Bologna, non resterà comunque in bianconero. Il suo ritorno alla Continassa non deve infatti indurre a pensare che Spalletti possa reintegrarlo in rosa a destra. La Juventus, una volta piazzato in Porto Grese, andrà infatti a caccia di un vice Calulu. Ovviamente cedere per acquistare, casa Juventus funziona così quest'anno, più strutturato fisicamente e più affidabile nella fase difensiva. Attenzione, perché poi su Tutto Sport evidenzia come ci dovrebbero essere segnali di interessamento per João Mario dalla Fiorentina di Grosso. Per il momento non è ancora stata imbastita una vera e propria trattativa ufficiale dai club. I viola starebbero cercando di trovare la quadra economica con l'entourage del ragazzo, che ha scelto di dare priorità ai toscani a dispetto di Sassuolo e Bologna. Le cifre su cui si può chiudere l'accordo sono discorsi che poi verranno avanti per mesi. Dovrebbero portare nel giro della prossima settimana un accordo annuale o poco meno di 2 milioni dal momento che la Fiorentina caldeggerà poi con la Juventus la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, che dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni, che è più o meno una formula che sta utilizzando spesso la Fiorentina, con prestito con obbligo, con acquisto e futura rivendita del 50%. Paratici ha trovato un po' la sua strada per rialzare e ristrutturare proprio le fondamenta della Fiorentina. Ci guardiamo avanti, andiamo a vedere anche un po' quello che succede in casa Roma, perché si va avanti per Somerville. Fra le alternative spunta Hendrick dal Real Madrid. Tra l'altro, notizia di ieri, ma proviamo ad andarla ad approfondire. La Roma incontra appunto l'entourage di Somerville. Gli agenti del giocatore reduce dal mondiale hanno dato un'apertura, ma non sarà semplice limare la cifra di 50 milioni chiesta dal West Ham per cederlo nel corso di quest'estate. I giallorossi hanno fissato lui come primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo, ma non sembrano mancare le alternative, eventualmente le idee da aggiungere poi alle prime piste. Il primo nome per accontentare Gasperini nel caso in cui dovesse arrivare Somerville è quello poi di Alejandro Garnacho, in definitiva rottura con il Chelsea, pronto ad iniziare una nuova avventura. Da non dimenticare poi il nome di Moreira, che al tecnico piace anche per la capacità di ricoprire 3-4 ruoli differenti, con primi contatti fra le parti già avvenuti. Gli altri nomi, spunta quello di Hendrick, lo dicevamo, il messaggero oggi in edicola fa anche quello del brasiliano Hendrick come nome, reduce dal prestito a Lyon da Real Madrid. Per tre soldi invece il Bruges non valuterebbe la sua uscita se non a titolo definitivo. Adesso non so quanto vale tre soldi, credo sia un 21enne punto del Bruges, giocatore che comunque i suoi gol li ha fatti nella passata stagione, quindi può essere sicuramente un'ipotesi da caldeggiare. Andiamo a leggere invece

0: è uno dei nomi che resta sempre in ballo, ma per adesso sembra essere abbastanza scavalcato. Nel corso dell'intervista spazio anche a un parere sull'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, impegnato con l'Argentina contro l'Inghilterra. Diciamo che non c'è proprio un grandissimo feeling, lo ricorderete, tra Conte e Lautaro, sia quando Conte era allenatore dell'Inter e mandò praticamente a quel paese Lautaro con una risposta piccata dell'argentino, sia quando sulla panchina del Napoli l'anno scorso a Napoli nella sfida contro l'Inter partì quel battibecco a distanza poco elegante, diciamo così. Cosa mi colpisce di lui? La sua crescita continua, dice Conte, e poi la personalità e il carisma. E c'è un Inter che con Lautaro è un Inter senza Lautaro, la sua presenza sposta tanto. L'azione di Lautaro nel terzo gol dell'Argentina delle gite è passata un po' inosservata, ma è pazzesca, dice. E poi Lautaro ha capito come Alvarez di poter essere importante anche se solo per pochi minuti, quindi ci si aspetta magari che questa sera Lautaro possa comunque in qualche modo essere decisivo nella sfida che l'Argentina affronterà contro l'Argentina, contro l'Inghilterra, per cercare di garantirsi l'accesso alla finale, dove troverà la Spagna che ha battuto la Francia. E allora andiamo a raccontare questa querelle con Kylian Mbappé, che non sembra essersi ancora spenta dopo l'eliminazione dalla Francia nella finale 2026 contro, del Mondiale 2026 contro la Spagna. Celeste Amarilla ha infatti scelto di commentare il KO dei Blues con una nuova provocazione sui social. La senatrice paraguayana, diventata nota a livello internazionale dopo le polemiche nate in seguito alla partita degli ottavi tra l'Albiroja e i Blues, ha festeggiato il successo della Roja pubblicando un messaggio molto semplice: Spagna 2, Francia 0, accompagnato da una GIF che lasciava poco spazio all'interpretazione, ovvero una bambina che si cuce la bocca. Un'altra frecciata dopo lo scontro mediatico avuto con Mbappé nei giorni precedenti: la parlamentare aveva accusato il capitano francese di aver avuto un comportamento scorretto dopo la vittoria dei Blues contro il Paraguay, usando alcune frasi razziste, scatenando la forte reazione di istituzioni e personaggi pubblici, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, l'ONU e il presidente della FIFA Gianni Infantino. Dopo quelle dichiarazioni era stata annunciata anche un'iniziativa legale nei confronti proprio in Francia, mentre nei suoi confronti in Francia, proprio mentre Amarilla aveva replicato minacciando a sua volta azioni legali contro l'attaccante. Insomma, una battaglia nella battaglia all'interno del mondiale. La vicenda non ha avuto ulteriori sviluppi giudiziari, ma la senatrice ha scelto di accendere appunto il confronto sul piano mediatico con questa uscita sui social, una nuova uscita destinata a far discutere, anche se il risultato della Francia contro la Spagna racconta soprattutto il trionfo calcistico della Roca, non la ricerca di visibilità della senatrice paraguayana. Detto questo, la Francia torna con, diciamo, diverse ferite e, come sapete bene, con ogni probabilità la nazionale passerà poi nelle mani di Zinedine Zizou Zidane, e questa è stata l'ultima occasione per Didier Deschamps, che aveva sfiorato la vittoria del mondiale nella scorsa edizione quando poi in finale perse contro l'Argentina. Poteva essere la grande favorita, ma poi alla fine è andata come è andata, e la Spagna torna in finale dopo 16 anni, appunto demolendo la Francia. Nulla arriva per caso, scrivono su tutto il mercato web. Andiamo ad analizzare allora quello che di bello invece ha offerto la Spagna: un risultato netto 2-0. La partita racconta però molto di più, perché la Spagna non si è limitata a battere la Francia nella semifinale del mondiale, ma l'ha dominata. Leggo il pezzo a firma di Michele Pavese: sul piano tecnico, tattico e mentale, impedendo ai Blues di esprimere il proprio calcio e confermando di essere oggi la squadra più completa. Il successo della Roja non nasce in poche settimane, nemmeno negli ultimi mesi. È il punto più alto invece di un percorso costruito con pazienza ed è continuità, quello che di fatto ci raccontavamo insieme ad Antonello Valentini poco fa, sperando che comunque l'Italia, il nostro movimento calcistico italiano, possa prendere spunto da questa modus operandi della Spagna. Dopo l'epoca irripetibile che tra il 2008 e il 2012 portò in bacheca due europei e un mondiale, la Spagna aveva smarrito un po' la strada, aveva continuato a produrre talento ma senza riuscire a trasformarlo in vittoria. Adesso invece sembra che il lavoro che si sta facendo con De La Fuente stia portando i risultati che invece noi non siamo riusciti a trovare. Allora, buongiorno intanto dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Dibbe!
1: Ciao ciao, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti.
0: Eccoti qua. Allora, Dibbe, io sono rimasto un po', ti dico, deluso dalla Francia, perché magari tra le due io parteggiavo un po' più per la Francia, ovviamente per trovarci una squadra, per
1: Questa cosa
0: ammazzare
1: è
0: il tempo.
1: incredibile comunque.
0: Lo so, io so,
1: No, ma
0: mi amma.
1: guarda, ma perché ieri sera eravamo in redazione in tre,
0: Sì?
1: cioè io ero l'unico che tifava per la Spagna, cioè
0: Ah sì?
1: tutti per la Francia, ora sono
0: Hai
1: tutti
0: visto?
1: francesi, diventati tutti francesi,
0: No, io
1: perfetto.
0: lo so sempre stato, ti dico la verità. Tranne. Ecco, Ecco, c'è un personaggio.

0: Sono cioè che un po' mi ha allontanato dalla Francia, certo da mia incomollina, roba del genere, che mi ha fatto un po' rivedere i piani, però sempre stato un po' francofono, diciamo così. Ma la Spagna direi che ieri ha dato una bella lezione, non solo alla Francia, ma leggevo appunto il pezzo di Pavesi su tutto Mercato Web, anche magari un'indicazione al movimento calcistico italiano, cioè si può fare invece di cullarsi sugli allori del passato. Quando devi ricostruire, andare a cercare, costruire talenti, credere in quei talenti con un movimento fatto bene e poi tornare alla vittoria? È questo che sta insegnando la Spagna anche all'Italia, indirettamente.
1: Ma guarda, lo sta insegnando un po' a tutti, no? Perché un ragionamento facevo l'altro giorno tra me e me, cioè come, perché la geografia del calcio comunque non è cambiata, no? Si fa questo mondiale extra large, ma poi arrivano sempre le stesse in fondo. È che però invece negli ultimi 30 anni le cose sono cambiate tanto, perché se vai a vedere le nazionali che hanno vinto più mondiali sono il Brasile a 5, poi l'Italia e la Germania a 4. Ecco, tra Brasile, Italia e Germania, accidente al meglio, no? Si dice qui a Firenze. Sono tutte in difficoltà, a segno che magari ci si è veramente crogiolati sulla storia e non si è pensato ad andare avanti. Cioè, se pensiamo che fino al 98 la Francia non aveva mai vinto un mondiale, poi l'ha vinto nel 98, lo ha rivinto nel 2018, ha perso la finale nel 2022, è arrivata in semifinale quest'anno. Insomma, è un movimento calcistico quello francese che non parte da lontanissimo, cioè c'era stato un po' qualcosa come ai tempi di Platini con l'Europeo vinto, però poi poca roba, fece quella striscia incredibile tra il 98 e il 2002, tra il 98 e il 2000, scusami, quando vinse mondiale ed europeo, e poi è nata la Spagna che non aveva mai vinto niente e che invece vince adesso gli europei, l'ultimo l'ha vinto, adesso è in lizza per vincere il mondiale e per soprattutto non è tanto il mondo del calcio in Spagna quanto il mondo dello sport, cioè lo sport in Spagna era ai margini, no? Fino a 20 anni fa, 30 anni fa. E adesso invece primeggiano da tutte le parti ormai da anni.
0: E questo insomma ci spiega tante cose. Nel frattempo noi invece raccogliamo i cocci dell'ennesimo mondiale al quale non abbiamo partecipato, le nostre squadre si stanno ricostruendo per il prossimo anno. Allora tuffiamoci un attimo sul mercato, ma voglio ripartire da chi, come hai giustamente detto ieri, sta facendo praticamente un colpo al giorno, che è la Fiorentina. Adesso nel mirino c'è anche João Mario, anche lì con una formula di prestito oneroso, con obbligo di riscatto, obbligo diritto di riscatto. Com'è la situazione, visto che immagino che andando in casa Juventus di prestito oneroso con obbligo di riscatto, obbligo diritto di riscatto, com'è la situazione, visto che immagino che andando in casa Juventus con una qualsiasi offerta, Juventus che ha bisogno di cedere, di smaltire tanti esuberi, sia una strada abbastanza percorribile questa.
1: Ma sai, sì, cioè João Mario era già stato parcheggiato a Bologna dalla Juventus durante lo scorso gennaio. Insomma, è un giocatore che non convince, è una mossa che fin dal primo momento, quando ci fu lo scambio l'anno scorso, con il Porto, ci aveva lasciato più di un dubbio e quindi poi alla fine avevamo avuto ragione. E sì, la Juve lo cederebbe, la Juve probabilmente preferirebbe cedere a titolo definitivo, ma è complicato. Quindi si accontenterà di un prestito con diritto di riscatto, perché comunque in qualche modo deve alleggerire, dando via João Mario alleggerirebbe almeno per una stagione il suo stipendio dal monte ingaggi, però poi insomma c'è da capire come riuscirà a muoversi la Juve, perché adesso arriveranno 20 milioni di euro da Muaremovic che il Sassuolo ha praticamente ceduto al Leeds per 40 milioni, la Juve aveva il 50% della futura rivendita e quindi, come sappiamo molto bene, entreranno 20 milioni nelle casse della Juventus, che però non bastano per finanziare una campagna acquisti che prima o poi dovrà decollare. Io rimango sempre del mio partito, che nessuno in questo momento è in ritardo, però dal non essere in ritardo a cominciare ad esserlo, ecco, ci corre poco, perché bastano un altro paio di settimane senza squilli in entrata, e chiaramente poi si comincia ad arrivare ad agosto, con 3 settimane più o meno all'inizio del campionato, e quindi bisogna cominciare a quagliare e a cercare
0: Ah già.
1: di
0: Sì,
1: di portare i giocatori a casa.
0: Eh
1: Vedremo,
0: sì.
1: insomma, in che modo la Juventus ci riuscirà a finanziarsi il mercato in entrata.
0: E secondo te questi 20 milioni, fatto che voglia essere un po' questa la strada, è più facile che la Juventus per ora, in attesa di incassare altri soldi, li investa su A, colmare la distanza con l'Aston Villa per il Dybu e provare a vedere se era tutta una strategia, si possono aprire le porte e prendere il Dybu Martinez. B, andare dal Bologna e dire, beh, oggi scade la clausola da 28 milioni per Lukumi, facciamo 18, 19, 20, to'. E me lo prendo e mi prendo Lukumi, oppure andare ad aggiungere cash per chiudere la telenovela infinita con Colomani. Secondo te, in quale operazione possono essere inseriti questi soldi, diciamo?
1: In quale operazione se non in quella per Colomoani, ma ci mancherebbe altro, insomma, è
0: Tu
1: l'unico
0: dici, devono
1: attaccante
0: chiudere
1: sulla terra che
0: quanto
1: può
0: costa
1: essere
0: sto
1: comprato
0: ragazzo?
1: dalla Juve, a quanto pare, e quindi sicuramente si potrà concentrare lì la Juventus, anche perché il Paris Saint-Germain non abbasserà le pretese, ma non lo sta facendo da un anno e mezzo, e quindi non vedo perché dovrebbe iniziare a farlo adesso. E quindi è una Juve che, se vorrà Colomoani, dovrà arrivare a quei 45-50, più probabile, milioni di euro. Se non ci arriva, il Paris Saint-Germain non glielo dà. È inutile stare a girarci intorno. Cioè, la Juve ha provato questa manovra di sfiancare, no, il Paris Saint-Germain, ma il Paris Saint-Germain è lì tranquillo, beato, non lo tocca assolutamente niente. Quindi la cifra per prendere Colomoani è sempre la stessa e sarà quella. Quindi 20 milioni che la Juve magari aggiungerà lì, magari riuscirà a fare un altro paio di a mettere qualcosa anche su un altro giocatore. Però capisci bene, Enzo, lo sai benissimo che, insomma, non è che con 20 milioni la Juve risolve i suoi problemi
0: Ovviamente no, ovviamente no.
1: dell'estate.
0: Infatti si
1: Quindi
0: parla anche della
1: bisogna che
0: cessione di Jonathan David, necessaria, eccetera, ma lì c'è un altro problema, gli ingaggi impossibili, perché leggevo stamattina che c'era anche l'interessamento da parte del Ren, lo raccontava Tutto Sport, che però dice, ok, voglio anche cercare rifondare con un attaccante di livello internazionale. È fortissimo Ren, mi raccomando, prendetelo, è un mostro questo giocatore. L'ho avuto Lorenzo Di Benedetto a Fantacalcio, l'ha fatto vincere. Il problema è che loro dicono sì, però quanto ci costa? Perché vabbè, cartellino non tanto, ma l'ingaggio sono 6 milioni fino a salire a 8. Quanti club possono
1: Certo.
0: permettersi questi ingaggi? E quindi chi lo può portare via la Juventus?
1: No, allora, di club che si possono permettere questo ingaggio ce ne sono 1 miliardo, è che non, magari non li vogliono spendere per l'ingaggio dell'attaccante canadese, la Juventus,
0: No,
1: e
0: io parlavo
1: quindi
0: di medio-bassa, perché chiaramente i top club non penso che siano
1: è
0: interessati a
1: certo.
0: David.
1: No, e allora nessuno, cioè non esiste, quindi insomma, vediamo, dai, ancora il mercato è lungo, siamo soltanto all'inizio, qualche occasione ci sarà da qualche parte, la Juve deve dare in prestito anche Openda perché non lo può cedere a titolo definitivo perché farebbe minusvalenza al 100%, quindi insomma vedremo, dai, cosa si muoverà sull'attacco della Juve, ma non è soltanto lì che la Juve e Carnevali devono lavorare perché insomma sono tante le cose da fare. Vedremo come andrà a finire questa storia del Dibu Martinez, ma prima di sabato, domenica prossima, non sapremo niente, perché Dibu Martinez stasera scenderà in campo con l'Argentina contro l'Inghilterra in semifinale mondiale, quindi figurati cosa gliene frega
0: Zero proprio.
1: di ciò che dice il direttore della tecnica dell'Aston Villa o la Juventus, in base a quello che insomma può essere una trattativa. In questo momento lui è concentrato solo e soltanto giustamente sull'Argentina. Poi c'è da prendere un difensore, giustamente citavi Lukumi, che è il primo obiettivo. Ci sarebbe da prendere magari anche un centrocampista, ma forse anche due.
0: Sì, un
1: Vediamo.
0: esterno a
1: Io l'altro
0: destra, se
1: giorno,
0: parte João Mario, vediamo.
1: esatto. Ma sai, è tutto legato a quale vuole essere anche la forza economica che la proprietà può mettere dentro, perché un paio di settimane fa parlavo del Como, no? Quando prese di fatto Nico Paz dal Real Madrid per 60 milioni di euro. Dissi che il Como stava rischiando di smascherare, no, tutte le scuse che i vari club ci hanno messo lì e ci hanno raccontato, no, per quel che riguarda il fair play finanziario e che non si può spendere. Il Como ha fa fatto, insomma, è andato ben oltre quello che, secondo ciò che appunto ci viene raccontato dai club italiani da anni, si poteva permettere di spendere. E adesso c'è anche un'altra società, che è la Fiorentina, che se ne sta fregando altamente di tutto
0: Sì.
1: e sta andando a dritto a cercare di fare una rivoluzione che sembrava essere impossibile, no? Soltanto pensarla. Invece, insomma, sono già quattro gli acquisti, sono tante le trattative. La Fiorentina continua a trattare i giocatori da 30 milioni, da 20 milioni, Bakayoko dell'Ipsia, Ouali del Trabzonspor. Quindi, insomma, in questo modo, se poi anche la Fiorentina si mette a spendere 250 milioni, non incassando niente, allora a quel punto lì la pressione passa su questi club che non spendono
0: Certo.
1: niente, perché la Juve quest'anno è con le mani legate, perché l'Inter è da anni con le mani legate, perché anche il Milan ci racconta tutto quello che ci vuole raccontare. E quindi, però, se poi si sblocca queste cose, se anche la Roma comincia a dire non mi interessa, pago le multe, ma non cedo i giocatori, e qui c'è la rivoluzione del calcio italiano, è che parte società che non sono di primissimo livello, cioè non sono le tre storiche, quelle che hanno vinto più di tutte le altre. Però, insomma, Roma, Fiorentina e Como possono scrivere una pagina nuova del calciomercato in Italia e soprattutto smascherare tanti club che si sono nascosti, no, dietro al fair play finanziario e a tutte
0: Quindi tu
1: queste
0: dici
1: regole che.
0: che si può andare contro il fair play finanziario senza incorrere in multe che possano penalizzarti più di quanto non ti penalizzino costruire una squadra? Cioè,
1: Ma hai
0: in
1: capito? È quello il
0: sostanza, preferisco
1: discorso.
0: pagare una multa e farmi la squadra piuttosto che restare
1: Esatto.
0: nei paletti e non crescere.
1: E magari ti fanno fare anche
0: Condono.
1: ti fanno fare la rosa ristretta per le coppe, ma va bene lo stesso, cioè nel senso, se riesci, è chiaro che è tutto collegato ai risultati che poi avrai sul campo, no? Ma se riesci a superare lo scalino, pagando qualche multa e facendoti un paio di stagioni con tre giocatori in meno in lista UEFA, e poi però attraverso i risultati riesci a rientrare dentro e hai una rosa molto più competitiva e con un valore molto più alto, secondo me riesci ad entrare nel circolo delle squadre che poi possono divertirsi davvero. Sta tutto lì il discorso. Che o fai un progetto a lungo termine, però non devi sbagliare un colpo, come ha fatto l'Atalanta, come ha fatto il Napoli, che partiti dal niente e arrivati, insomma, partiti dalle categorie anche inferiori e arrivati a vincere il Napoli di Scudetti, vincere l'Europa League, l'Atalanta, creando poi valore attraverso il mercato, ma non sbagliando mai un colpo, perché se ne sbagli uno è finito, soprattutto all'inizio. E l'altra invece è quella di ok, spendo, però anche lì spendi, devi prendere buoni giocatori, perché se poi non sono buoni, cioè la Fiorentina, per dire, come ho detto prima, sta trattando giocatori da 20-30 milioni di euro, ne ha presi anche, ha già speso tanti soldi. Però l'anno scorso Fiorentina ha speso 27 milioni di euro, 25 più 2 di bonus per piccoli. Quelli sono 25 milioni di euro presi e buttati via. Capito? Quindi bisogna capire anche che tipo di giocatori prendi e devono essere giocatori che te paghi 30 e poi sono fenomeni e li rivendi a 60 dopo un anno, dopo due. E questo è il giochino che si può fare, però chiaramente all'inizio devi mettere dentro soldi. La Fiorentina sta sfruttando, tra virgolette, il fatto di non essere nelle coppe quest'anno, quindi non, la UEFA non controllerà, però se la Fiorentina poi il prossimo anno dovesse tornare a giocare le coppe, e la UEFA torna a guardare anche quest'anno, non è che quest'anno se lo dimentichi.
0: Per la Juventus magari è un po' più complicato perché credo che lo sconto di 6 milioni più 14 sia stato applicato proprio perché è richiesta una buona condotta nel prossimo triennio, quindi qualora decidesse di fare un po' l'anarchica in tal senso, gli arrivano i soldi, i 14 che devono ancora pagare più il resto, quindi però tu dici ne spendo 50, se nel frattempo però ho vinto l'Europa League, lo scudetto, chi se ne frega.
1: Esatto, ma entrano soldi, capito? Perché poi vai in Champions
0: Li pago
1: ogni partita.
0: con i successi. L'unico dubbio è se
1: Esatto.
0: io dovessi fallire perché spendo soldi male, come ha fatto Renzo fino adesso, e
1: Esatto.
0: allora a quel punto io vado solo a spendere multe, mi trovo in disastro con il bilancio e non porto a casa successi. Sì, è un ragionamento che mi ha convinto, talmente tanto che ti saluto, ti lascio andare a
1: Vai.
0: scrivere per tutto Mercato Web, e ti chiedo soltanto al volo se Hendrick è un'idea concreta della Roma oppure no.
1: Ma può essere. essere, può diventarlo, e vediamo anche quello che vorrà fare il Real Madrid, però la Roma un colpo importante lo deve fare, Hendrick sarebbe un colpo importantissimo, ma la Roma lo farà certamente un colpo importante in attacco.
0: Vediamo, vediamo. Buon lavoro da Lorenzo De Benedetto, tutto Mercato Web. Ciao Dibe.
1: Ciao, ciao, a domani.
0: Ci fermiamo al rientro, avremo l'Appo De Carlo, poi come al solito spazio mondiale nel finale. Vi aspetto.

0: Buongiorno all'Apo De Carlo Lapone, buongiorno. Non lo sento, Lapo.
1: Mi senti?
0: Ecco,
1: senti,
0: adesso ti sento. Allora,
1: sì, c'ero anche prima.
0: Perfetto.
1: Dimmi.
0: Adesso ti sento forte, forte e chiaro. Allora, prima di andarti a fare una battuta sul mondiale e poi parlare un po' del mercato difficile dell'Inter, diamo quest'ultimo ora che riguarda l'Inter. Inchiesta arbitri, Procura di Milano chiede l'archiviazione e soprattutto l'inchiesta prevede l'archiviazione anche per l'Inter, copia atti trasmessi a Procure, CONI e Federcalcio. Quindi adesso la parola passa diciamo alla Procura federale, però c'è l'archiviazione da parte della giustizia ordinaria e poi un domani, magari più che domani, oggi, se dovesse essere veramente tutto archiviato, immagino, Lapo, che tu tra i primi vorresti che il PM Ascione possa dare un chiarimento, una spiegazione su che cosa si basava questa inchiesta poi alla fine.
1: Ma in realtà io non lo so e dubito che Ascione darà una sua spiegazione. A me sembra che
0: sarebbe
1: noi...
0: giusto ci fosse, però, onestamente.
1: Sarebbe anche giusto, ma abbiamo visto nella storia che queste cose non sono mai state effettuate. Diciamo che quello che mi lascia sempre abbastanza sconcertato, ieri ne parlavo in televisione con l'amico Zampini, io mi sono beccato insulti, mi sono beccato anche io ovviamente tutta una serie di invettive e di cose che chiaramente arrivavano da chi? Da tifosi e non dell'Inter naturalmente. Perché? Perché dicevo una cosa che probabilmente chiunque vada a vedere un'immagine, cioè chi si occupa di un'indagine e legge non i titoli ma va agli incartamenti, guarda fondamentalmente il materiale a disposizione e cerca di ricostruire la cosa. Io devo essere sincero, mi sono fatto anche aiutare dall'intelligenza artificiale per cercare di capire tutta la ricostruzione delle cose. Okay. Ho anche chiesto all'intelligenza artificiale, ho fatto domande critiche, cioè che cosa c'è realmente contro l'Inter, l'Inter è colpevole ma di che cosa? Quali sono le cose che mettono in difficoltà l'Inter? Ho cercato proprio di forzare anche le domande, adesso non ricordo esattamente, però l'impostazione era quella, anche per cercare di... perché non perché l'intelligenza artificiale mi dia delle risposte su quello che è, ma perché trova tutto quello che...
0: c'è sul web delle informazioni,
1: sì, c'è sul web e che quindi potrebbe dare un'ispirazione, perché a quel punto, sai...
0: metti insieme i dati e ti fai un'idea più precisa.
1: Beh, se tu fai delle domande del tipo perché l'Inter è innocente, ti darà tutte le motivazioni perché l'Inter è innocente, cioè, è di fuori di qualunque contesto. Allora, è evidente che l'avevo fatto anche perché avevo fatto un articolo su quello, mi serviva tutta una serie di informazioni. Io non avevo ricostruito la cosa, io non ho mai avuto la volontà di fare una ricostruzione dei fatti che potesse essere legata all'Inter. Quindi chiaro che nella mia testa, dal giorno in cui è venuta fuori la notizia, non essendo abituato ad avere procure che indagano, anche se negli ultimi anni sono aumentate le vicende, e la curva e la vicenda della procura che indaga appunto per questa storia degli arbitri di Rocchi, quello che lascia naturalmente, se uno fa di mestiere questo deve andare a cercare informazioni, punto. Io faccio anche questo, le due cose sono state condotte, quindi sono andato a cercare informazioni. Ora, quando io mi sono permesso di dire una settimana fa, guardate, sulla base di quello che noi sappiamo, al di là dei titoli e delle ricostruzioni che purtroppo la gente non legge, perché questo è un paese che, ripeto, legge poco, legge male, non legge niente, cioè non siamo un paese di lettori, siamo un paese che non legge, quindi non leggendo non siamo abituati neanche a guardare le cose in modo neutro, le guardiamo in modo fazioso, tutti o quasi tutti. E abbiamo una modalità, faccio un esempio, quando è stata proposta la vicenda del CEP del tipo, mi senti tanto? Perché
0: sì, sì, ti sento perfettamente,
1: perdo così. Quando c'è la vicenda collegata al fatto che c'era il virgolettato che diceva gli arbitri hanno favorito gli arbitri graditi all'Inter, e però non era una frase espressa da qualcuno tipo Rocchi, era una virgolettata che prendeva un'ipotesi del reato che Ascione aveva in qualche modo indicato per poter essere l'Inter, cioè era proprio una sintesi di ciò che Ascione stava cercando per in qualche modo vedere se l'Inter era coinvolta. Questo era un po' il concetto, ma non era un virgolettato. Tu sai, facendo giornalista, che il virgolettato era l'ultimo posto del giornalismo serio che andava a prendere, diciamo, delle dichiarazioni virgolettate per l'appunto, e che, scusa, lo sto facendo in mezzo alla gente,
0: sì,
1: quindi
0: sì, ti sento,
1: proprio vicino all'università, neanche a farla apposta. Dicevo, era l'ultimo posto serio, perché il virgolettato era rispettato, lo ha detto il virgolettato. Adesso sì, no, adesso il virgolettato è di fatto uno strumento che serve per fare il pensiero presunto di un, in questo caso di un PM, che esprime un concetto che non ha neanche espresso vocalmente, perché si presume attraverso delle rivelazioni. La procura, io ho detto, era spaccata, e non è neanche spaccata. Fondamentalmente tutta la procura non era dalla stessa parte.
0: Tranne Ascione.
1: Era solo Ascione. Quindi la cosa è spaccata quando tu hai una divisione all'interno della procura tra parte di componenti, non quando hai uno contro tutti. Tra l'altro, prima che qualcuno si affretti a dire che il motivo per cui la procura era contro, era a favore dell'Inter, perché il procuratore Viola era interista perché aveva il marchio dell'Inter sulla smartphone che si è mostrato in una fotografia, che è stata poi catturata e rilanciata come segno distinguibile del fatto che era la Marotta League. Quindi tutte queste ricostruzioni artate, e che sono poi state sono tutte confluite in social, che chiaramente avevano tutto l'interesse a fare sì che l'Inter diventasse un po' il cattivo della storia, il villain, e quindi di questa calciopoli che non finisce mai. Oltretutto non c'è niente di più facile che polarizzare lo scontro portando i tifosi, nella fattispecie di juventini, che sono quelli che hanno subito più inchieste nella storia e che quindi chiaramente si sentono vittime del
0: sistema. E lì mi permetto di dire molte volte parecchio fantasioso.
1: Anche in molte occasioni anche in modo esagerato, quindi la Juventus è stata in certo senso molto spesso infangata, esattamente come è stata infangata l'Inter in questo periodo. Ma il problema è che quando mi veniva proposto il concetto che la procura non si inventa le cose, beh, allora potevo dire la stessa cosa di quando la Juventus venne accusata. Allora vuol dire, com'è che in quel caso la procura si era inventata qualcosa sulla Juventus e qui invece era assolutamente serissima, c'è sicuramente qualcosa, come invece mi veniva detto? Allora, delle due l'una. Quindi a me dispiaceva, l'ho detto proprio ieri sera, a me dispiace che molta gente, che teoricamente, non dico il tifoso, perché il tifoso che fa il tifoso lo fa in tutti i casi in campi della vita, e quindi tra l'altro siamo in un momento storico ormai di odio totale, compulsivo, e ti dice sì perché noi abbiamo subito, tu non puoi capire, cioè c'è quell'atteggiamento che da Palestina a Israele, non da Inter Juventus, e che fondamentalmente dice va bene, d'accordo, è tifoso, ma i giornalisti, i politici e i giornalisti che dovrebbero ricostruire laicamente le cose, ecco, quello sì mi ha fatto veramente specie. Anche i titoli che sono emersi, no? In questo periodo, e che mettevano l'indice.
0: Ti faccio una domanda che esce al di fuori dell'inchiesta arbitri, eccetera, però magari ci può aiutare a capire tante cose. Secondo te, l'inchiesta Prisma del 2022 che ha colpito la Juventus sulla questione plusvalenze poggia su un dato di fatto concreto, cioè su un'accusa giusta, o ti lascia perplesso? Ti ha lasciato perplesso?
1: No, mi lascia perplesso come tutte le cose che non hanno spiegazione definitiva, no? Abbiamo detto
0: quindi diciamo
1: volte,
0: in quel caso magari si potrebbe dire che il tifoso juventino o il giornalista juventino che dice è tutto a posto, magari è vero quello che dice Lampo, comunque lo condivido, però da una parte si è agiti con la scure, dall'altra parte giustamente si è ragionato sopra e si è detto non ci sono gli elementi per procedere, questa può essere una distinzione che può dar fastidio a qualcuno.
1: No, io penso che ci siano delle cose estremamente poco chiare, non c'è bisogno di essere juventino.
0: No, certo, infatti anche adesso. Esterno, diciamo.
1: È evidente che se tu fai delle plusvalenze non puoi farle da solo. Ed è altrettanto evidente che abbiamo avuto una valanga di inchieste che sono partite e morte nell'arco di un amen, dove la sensazione è stata quella di una manina che è intervenuta dall'alto, e in altre invece semplicemente siano state delle iniziative che chiaramente ti lasciano perplesso da parte delle procure o di un uomo della procura. E tutto questo alla fine genera un clima di sospetto costante e continuo, dove i tifosi della Juventus, nella fattispecie, sono convinti che ci sia nei confronti della loro società, del loro club, una specie di accerchiamento tipico di chi vuole vendicarsi, e allora loro dicono vedi, e ci mettono di mezzo per motivi che sono, credo, abbastanza, come posso dire, umani, l'Inter. Perché non c'è niente di più facile, di più umano, di avere una controparte. Perché se non hai qualcuno con cui prendertela, con chi te la prendi? Perché non puoi prenderti, naturalmente, non puoi avere pronta a te il nulla. Deve esserci qualcosa o qualcuno che è il nemico. E quel nemico non può che essere l'Inter. Infatti una delle cose che mi viene sento dei tifosi della Juventus, che dico della Juventus perché sono quelli con i quali intanto c'è stato un incontro-scontro, no, nella storia, senza arrivare degli estremi, che ti dicono ci hanno mandato in B. Ma chi? L'Inter. Come c'ha lì? L'Inter ha mandato in B la Juventus. Cioè è un mantra che è diventato, è una follia talmente colossale, che pure ha avuto presa. perché
0: come autopresa la famoso mantra, la Juve ha rubato tutti gli scudetti, eccetera,
1: sì,
0: eccetera.
1: Non c'è dubbio che tutto questo alla fine, perché le semplificazioni di tutto quello che serve, della verità, la verità, la complessità delle cose, alla gente non interessa, la gente non ne frega niente di sapere la verità, la gente vuole sapere che la propria squadra sia, da un punto di vista reputazionale, fuori da tutto, e che i colpevoli siano gli altri, vale per i tifosi dell'Inter, vale per i tifosi della Juventus, vale per tutti. I tifosi sono anche giornalisti, pochi, pochissimi giornalisti affrontano con serietà e con coscienziosità questo tipo di mestiere. Io per fortuna non ho dovuto mai occuparmi direttamente delle questioni, un po' perché non mi interessa, non mi è mai interessato, nessuno troverà mai, ma proprio mai, un tweet ironico, sarcastico, sardonico, cinico nei confronti della Juventus negli anni dal 2006 in avanti, da quando me ne sono occupato, anche perché io mi rivolgevo ad un pubblico anche juventino.
0: Perché non ci sei solo tu, purtroppo. Ecco, se tutti agissero così come se le procure agissero nello stesso modo, secondo me l'astio ci sarebbe comunque, perché lo sai che è una questione di
1: tempo. Non c'è dubbio, la rivalità messa benissimo.
0: Però
1: non
0: ci sarebbe una visione più equa delle cose, cioè nel senso, poi la giustizia sportiva e ordinaria non interviene mai, perché non vuole intervenire, oppure se interviene da una parte e dall'altra parte non interviene mai. Perché, e quindi lì si alimentano i dubbi, chiaro.
1: Non c'è dubbio, infatti dico, ho detto soltanto, non troverete mai niente, perché è scritto, come i social sono pubblici, allora vi sfido a trovare delle battute, degli sfottò da parte mia negli ultimi 20 anni. Cioè, io posso aver fatto un paio di battute nella storia, ma tutte quante di buon gusto, e sono tenute sotto di buon gusto, voleva dire senza volgarità e senza quell'astio, quella cattiveria. Tra l'altro mi sono peccato anche dell'anti-interista, perché in qualche occasione ho fatto delle battute sull'Inter. E mi faceva quasi piacere, perché diceva, bene, vuol dire che allora molta gente non sa darmi una presentabilità, anche se ormai ero venuto fuori, parlo di 10-12 anni fa. E poi sono venute fuori altre cose. Ma diciamo che mi fa piacere, perché non amo lo sfottò, ma te l'ho sempre detto, l'ho sempre detestato, è perché questa è una repubblica fondata sullo sfottò, dove se tu fai hai una modalità di questo tipo, finisce che anche chi ascolta, come in questo caso, non riesce più a cogliere le sfumature. Non gli interessa niente, ripeto, è un bias cognitivo, se vogliamo andare oltre, che ti impedisce, un po' come se, faccio un esempio banale, se tutta la gente legge, faccio un esempio, la zona di centrodestra, legge tutti i giorni il giornale Libero e La Verità, che tipo di idea ha della vita? Se una persona di sinistra, di centrosinistra, legge tutti i giorni Repubblica, soprattutto il Manifesto dell'Unità, che tipo di idea può avere? E allora evidentemente è chiaro che il mondo si polarizza, e se tutti i giorni tu leggi i siti, le cose, i social, i blog legati alla Juve o all'Inter, è chiaro che non puoi avere pluralismo, non puoi conoscere la verità se non di parte, ed è per questo che la gente oggi non riesce a, cioè si è radicalizzata in ogni settore, soprattutto nel calcio.
0: E questo, diciamo, è lo spaccato un po' sia sociale che giuridico, sì, del nostro calcio, che poi magari a breve avrà anche una ristrutturazione, vediamo un pochettino. Senti, invece, una chiacchiera rapida sull'Inter, poi chiudiamo con la nazionale, così seguiamo un pochettino.
1: Sì.
0: Il fatto che anche per Cahili poi alla fine le porte siano chiuse per le questioni rilevate dal CONI, quindi che in Italia non può giocare, quindi eccetera, rallenta ulteriormente il mercato dell'Inter, ti sta un po' lasciando perplesso il fatto che non si riesca a trovare.
1: È un problema grosso, è certo che è un problema bello grosso per l'Inter, ma è enorme, perché stiamo parlando di un acquisto già fatto, già formulato,
0: sì.
1: E l'Inter ha avuto nell'arco di un mese due acquisti che sono falliti per motivi diversi, e quindi in uno ho avuto modo di parlare tra l'altro direttamente con Marotta, e per me è stato un momento anche particolarmente, come posso dire, interessante. Diciamo che non le dico le cose che mi
0: dicono.
1: No,
0: lo so, lo so.
1: Le dico perché sono private, perché...
0: Sì. No, quelle cose che si possono dire, quelle non private, diciamo. Oppure
1: no,
0: magari raccontaci un po' la sensazione di Marotta.
1: Ho fatto un articolo sull'interista.it qualche tempo fa, nel quale mi ero speso facendo una critica all'Inter come società, e con Marotta ci siamo chiariti su alcuni aspetti che io, per me, sono così parsi evidenti, e Marotta mi ha voluto spiegare la cosa. Per me, dal punto di vista professionale, estremamente appagante.
0: Cosa avevi contestato sostanzialmente?
1: Una certa farraginosità nel modo di arrivare agli acquisti, e da un punto di vista comunicativo un eccesso di trasparenza nelle proprie intenzioni. E quindi questo
0: dice, non svegliamo subito gli affari, chiudiamoli, li portiamo a casa.
1: Diciamo che sarebbe meglio non, ma questo vedo che ormai è impossibile in Italia, non reclamizzare troppo, nemmeno per risponda le proprie mire, i propri obiettivi, anche perché poi anche quando tu non vai a trattare un giocatore finisce che la gente dice: ah, il cazzo quel giocatore, ma non l'abbiamo neanche trattato. No, come no? Cioè, che c'era proprio una certa ingenuità che mi stupiva. Ma ripeto, io sono uno che da sempre critica l'Inter dicendo delle cose anche certamente anche peggiori nella storia. Ho fatto degli articoli piuttosto virulenti nella storia, diciamo, sempre nell'ottica della civiltà e del rispetto delle parti, per cui in questo caso era banalmente una piccola ma credo cosa che dirò per me. Poi ripeto, quello che siamo detti con Marotta e quello che lui poi ha spiegato anche sulla vicenda palestra
0: ti ha convinto?
1: Sì, io ho capito benissimo quello che è successo. Quello che dice Lucci per me è totalmente fuori, totalmente falso. Banalmente lui ha preso...
0: Però ti ha stupito il fatto che a mente fredda si sia un po' tolto qualche sassolino dalla scarpa, o era il momento per toglierselo e quindi se l'è tolto?
1: Ma in realtà io dico questo proprio perché io, come tu sai, forse io conosco Kivu da diversi anni e questa cosa mi fa piacere, anche se non ho mai avuto né l'intenzione né la voglia di andare a speculare su questo, nel senso che qualche cosina l'ho scritta, nel senso che le sai perché le vedi, perché conosci le persone e quindi avevi la possibilità di poter, quando sei vicino all'ambiente, conosci, ma non solo il mica lui, cioè evidentemente altri colleghi come me che hanno la possibilità, hanno delle informazioni, poi decidono loro se quelle informazioni corrispondono a verità oppure al contrario sono un po' dirette. Io devo dire che Marotta, che ho conosciuto nell'ultimo anno e mezzo, mi ha stupito. Io onestamente lo conoscevo meno bene, ho cominciato a conoscerlo meglio 2 anni e mezzo fa e capisco bene che se per tutta la vita, per 2 anni, 3 anni, tu hai 10 anni, 20 anni, tu hai l'immagine di un uomo freddo, glaciale, calcolatore, manipolatore, gestisce il calcio italiano, una specie di eminenza grigia, di deus ex machina del mondo del calcio, e ti accorgi che lo conosci, è l'immagine è totalmente stravolta, cioè possono trasformare anche me o te in elementi di quel genere.
0: Poi a volte ci possiamo anche trasformare noi. Io devo fare l'avvocato del diavolo, lo sai.
1: Sì, ma lo sai benissimo, perché se tu non conosci qualcuno, chiunque sia, lo vediamo anche nella cronaca di oggi, il personaggio di turno viene messo all'indice e qualunque cosa, anche se dice ciao a tutti, già avete visto, ho detto ciao a tutti, ma intendeva dire, no, ho detto ciao a tutti e basta. Cioè, Marotta non è, ovviamente non sto dicendo che è una persona, è un buon papà di famiglia e basta, è il papà che tutti vorremmo avere, ho detto soltanto che lui è una persona molto diversa, molto diversa dall'immagine che è stereotipata e che è stata disegnata e confezionata su di lui, ed è evidentemente una persona che è rimasta incredibilmente seccata, non usare tanto più che glielo ho dovuto, cioè io l'ho proprio detto, dico, se Lucci si è comportato in questo modo, ancora più di un deludente umanamente palestra, non perché hanno accettato, perché molti dicono, vabbè, è facoltà di un giocatore accettare di scegliere un'altra squadra, e chi dice il contrario? Nani. Cioè, voglio dire, se sono due persone che stanno insieme, ci sono rapporti umani, se nei rapporti di lavoro esistono rapporti umani, vuol dire che forse non si vedrà mai, ma esistono rapporti umani. Gli affari nel mondo del lavoro, qualunque esso sia, vengono conclusi a livello umano. Chiunque abbia un lavoro nella quale c'è un'azienda di mezzo o comunque ci sono delle trattative, sa perfettamente che certi rapporti, anche commerciali, vengono conclusi con una capacità umana. E qui ci siamo?
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: Se poi degli affari non vanno, a volte non vanno perché il prezzo su una certa dimensione, devo comprare una macchina, il prezzo non mi va bene, grazie, piacere, è stato un piacere, aspetta di mano, arrivederci.
0: Va bene, anche questo
1: affari,
0: c'è.
1: È un esempio naturalmente, ma ce ne sono milioni che si possono fare su cose che non vanno in porto penalmente perché non c'era accordo sul prezzo, perché magari sono delle altre questioni che non tanto. Quando invece si va oltre, perché Marotta mi risulta, magari mi sbaglio, non essere esattamente uno che lavora in questo mondo da un paio d'anni ed è un ingenuo signore,
0: certo.
1: E non è che lui tutte le volte che l'Inter perde un giocatore o non riesce ad apprenderlo, ogni volta fa una tirata contro i procuratori. Poi ricordo che è presidente anche dell'associazione dei direttori sportivi, vorrei ricordare, e ha denunciato più di una volta in occasioni anche diverse da queste che il ruolo dei procuratori è particolarmente diventato violento e anche invadente, cioè è un rapporto un po' molto squilibrato, molto sbilanciato, e prendono dei soldi importanti i procuratori, parecchi soldi, parecchi milioni. Tutto questo sta sbilanciando molto il mercato del calcio. E non è vero che alla fine se uno è più bravo prende i giocatori, non è più così. lui se l'è presa con Lucci, perché c'erano state strette di mano, incontri, e fino a 15 ore prima, 15, tra la gente e soprattutto il giocatore, con la volontà di trovarsi il giorno dopo, cioè il giorno in cui Pioce Palestra è andato al Chelsea, semplicemente di trovarsi per firmare. Allora, sta tutto nella logica, da un punto di vista come dire, professionale è tutto valido, da un punto di vista umano Marotta non ha fatto una tirata contro Lucci perché non doveva farlo, come ti permetti tu di dire no all'Inter,
0: non da mamma santissima, dici tu, insomma.
1: Ecco, lo ha fatto perché se dal punto di vista umano tutti facciamo così, e quindi anche, che ne so, i presidenti, i direttori sportivi cominciano a comportarsi così con i giocatori, viene fuori un disastro. Allora probabilmente quando abbiamo visto che ci sono state delle situazioni che sono andate molto oltre a quello che era accaduto in precedenza, vuol dire che ogni anno che passa i procuratori comandano sempre di più, ed è esattamente quello. Io vorrei ricordare che il divino Ragora, la gente si arrabbiava con, perché diceva basta restringendo quei procuratori, e adesso improvvisamente va tutto bene, cioè va tutto bene, ma non va tutto bene. Tanto più che oggi abbiamo una stazione drammatica nel nostro campionato, perché non riusciamo a comprare un giocatore che sia uno, se non spendendo delle cifre iperboliche. Il Milan, per vendere due giocatori, ha speso 100 milioni. E tra l'altro, per mettere Ghila, per prenderlo dalla Lazio, gli ha dato gli dà 5 milioni e passa all'anno. Cioè, non è esattamente una cifra di quelle facili, vuol dire che quindi ti metteva fuori tanti soldi. Allora, per riassumere il concetto, è tutto giusto, tutto bene, ma esiste una componente umana. E quando viene tradita quella, e quando soprattutto tu, come Lucci ha detto, io dicevo la battuta, non è tutto oro quello che Lucci.
0: Ah, ecco.
1: Quando per 25 anni dici di avere stima, rispetto della persona Marotta, e poi ti comporti come il peggiore dei nemici, non puoi pretendere rispetto. Tanto più che mi sono permesso di dire Marotta, ma perché trattate ancora con quest'uomo?
0: E di qui ha annullato anche l'amichevole con l'Atalanta, no?
1: Questo è un aspetto che invece non ha nulla a che vedere con la faccenda Palestra, come è stato detto. Quindi ti do una notizia, ma non posso dirti il vero motivo.
0: Ok.
1: Diciamo che è una questione di natura economica.
0: Economica, immaginavo.
1: E non posso.
0: Per l'uno e l'altro.
1: Per cui io continuo a mantenere le mie riserve su Percassi e su certe modalità pregiudicate, però non vado oltre, anche perché, ripeto, le cose che si dicono rimangono tali e non intendo svelare, tu le uso per me e altre cose. Per cui è chiaro che anche l'Inter ha delle responsabilità, ha delle colpe, ha degli errori, per carità. Quelli che chiaramente indispettiscono Marotta sono quelli che ci ho appena riportato, in modo, cercato di essere un po' tangenziale, non diretto, insomma.
0: Ok, chiarissimo, bella chiacchierata, Lapo, ti ringrazio e ti saluto, Lapo De Carlo.
1: Sì, ciao a voi, ciao a tutti.
0: Noi ci prendiamo l'ultima pausa, rientro Operazione Mondiale con Fabio Urbisaglia, Alain Valneghi, vi aspetto.

0: spazio mondiale, quindi voliamo prima in Brasile, a Bahia, da Fabio Urbisaglia. Fabio,
1: buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutto il mondo.
0: Ricordiamo che in questo momento a Bahia sono le 7:30 del mattino, questo è giusto per apprezzare, esatto, ancora di più la lucidità, perché
1: puntualizziamo, detto... puntualizziamo.
0: Latini, tu alle 7:30 del mattino che lucidità hai più o meno? Molto bassa, dice, molto, quasi nulla. Di solito è morto proprio cerebralmente. Allora andiamo invece a Barcellona da Alain Valnecchi, dove sono le
2: 12:39.
0: Uguale a noi, incredibile, clamoroso.
2: Ah, non c'è più il fuso orario?
0: No, è uguale. C'era quando
2: sei andato per gli africani.
0: C'era quando sei andato in Grecia e io ti chiamavo e tu dicevi perché già è ora. Ti ricordi che c'era quell'orario che ci metteva un po' in difficoltà. Guarda, io per simpatia comincio da Fabio, perché so che Alain sta festeggiando, ha fatto la nottata per strada a festeggiare l'eliminazione della Francia e quindi non depone a suo favore per quanto mi riguarda. Io ero un po' francofono in questa sfida. E partiamo da Fabio, però partiamo proprio da chi ha vinto, perché la Spagna della Fuente, oltre a vincere questa partita, ha spiegato come si può battere la Francia, ma soprattutto come si può ricostruire un movimento calcistico dopo che c'era quelle annate meravigliose in cui la Spagna arrivò a vincere due europei, un mondiale, se non ricordo male, con giocatori fantastici. Poi si chiude quell'epoca, un po' come noi si chiuse nel 2006 l'epoca dei grandissimi campioni, si è ricostruito qualche anno di astinenza dalla vittoria, ma mai dal mondiale, e poi si arriva a centrare 16 anni dopo la finale di un mondiale. Qual è stato questo percorso della Spagna che va raccontato?
1: Vincenzo, il percorso in verità non si è mai interrotto. Penso che la vera chiave sia questa. Il ciclo che tu giustamente citi era il ciclo di quel famoso Barcellona con il blocco Blaugrana, che vinse tanto e che mostrò per la prima volta una proposta di calcio innovativa per quello che riguardava le nazionali. Ma da lì in poi il lavoro non si è mai fermato, al contrario, si è continuato a dare forte identità, si è continuato a lavorare sin dai settori giovanili con un'idea di calcio altamente identitaria. La Spagna gioca un calcio nel quale si riconosce, e questo è evidente, perché poi indipendentemente dai risultati, quello che mostra negli ultimi 20 anni, anche qualcosina in più, è la costanza. Cioè non ci sono stati degli exploit. Noi pensiamo alla nazionale italiana, purtroppo dobbiamo gioco forza tornare sui fatti di casa nostra. Ecco, l'Italia, oltre ad aver avuto una crisi nella quale ancora si ritrova, ha comunque mostrato per esempio l'exploit dell'europeo, quindi sì, si possono avere magari
0: un po' di satellite avevamo là, però va bene uguale, comunque c'erano
1: sì, ma sicuramente che trascinavano. Certo, bisogna poi andare ad analizzare le circostanze, la fattispecie, però ecco, quello che voglio dire è che una cosa è azzeccare un torneo, indovinare un mini percorso o anche trovare magari un allenatore che individua la quadra giusta e ti permette di, se non vincere, comunque disputare ad un buon livello un singolo torneo. Altra cosa è essere sulla cresta dell'onda per così tanto. Lì servono idee, progetti, serietà. E Francia e Spagna, io estendo il discorso anche alla Francia, sono l'esempio plastico di questo. Cioè, quando si lavora bene, quando si continua a sfornare giorno dopo giorno talento e quando soprattutto si insegue un'idea, i risultati ne sono naturale conseguenza. Ieri ho sentito una bellissima frase di De La Fuente nel post partita, che penso racchiuda in maniera impeccabile quello che si è visto ieri. De La Fuente dice letteralmente: oggi si è vista la miglior squadra nazionale del mondo contro la miglior selezione del mondo. Penso che sia esattamente quello che abbiamo visto. Due massime espressioni tra le quali poi è emersa la forza del collettivo.
0: Vero, bella questa frase sulla quale restiamo. Passo, parlando sempre di Spagna, poi ritorno da te Fabio, da Alain, e ti chiedo Alain, tu hai eletto per esempio Dani Olmo come uno dei giocatori importanti, chiavi di questa Spagna. Penso che ieri abbia dato ulteriore testimonianza di questa tua visione, facendo veramente un grande lavoro anche di raccordo, oltre che qualitativo. Ed è stata, poi non so chi di voi aveva eletto Yamal in qualche modo è stato determinante per la vittoria, annullato anche un gol a lui. Avevi detto che Unai Simone avrebbe vinto il premio migliore in campo per le parate, ne ha fatta una praticamente, è un'uscita avventurosa, ma la Francia non l'ha mai messa in difficoltà. Però Alain, appunto, vengo da te, ti chiedo cosa ti ha stupito e ti è piaciuto di più della Spagna di ieri.
2: Ma come ha gestito le transizioni? Penso che sì, ha fatto solo una parata, ma Simon, ma quanti palloni intercettato giocando a 25 metri dalla sua porta? E sì. Questa interpretazione non è una parata, però comunque è proprio per andare a...
0: È una presenza.
2: Cioè le transizioni e non farli correre. E poi la Spagna, io vivo qua, dunque comunque conosco bene la realtà, ha avuto 10 anni di crisi con la nazionale. Perché da quando ha vinto, dal 2014 in Brasile, dove fece una pallida figura, fino al 2024 comunque la Spagna si è preso tanti schiaffi a livello internazionale, uscendo con la Russia, uscendo col Marocco, agli europei, uscendo contro l'Italia di Antonio Conte, che non era proprio una squadra di fuori classi, però si è saputa rinnovare.
0: Esatto.
2: Fabio diceva sì, c'era il blocco del Barcellona, però quando il blocco del Barcellona è andato in pensione, ti devi rinnovare, e al giorno d'oggi questo è un blocco Spagna, non è un blocco del Barcellona. E penso che la scelta di rompere con degli allenatori autori, come li chiamano qua, come Lopetegui, come Luis Enrique, e tornando a un percorso federativo, ha fatto la differenza. E lì, perché della Fuente conosce tutti questi ragazzi,
0: Li ha visti crescere letteralmente.
2: Sì, perché lui ha fatto under 19, esatto. Ha fatto under 21.
0: Esatto.
2: Dunque, niente, questa è stata la chiave. E poi la cosa che dicevamo dall'inizio del mondiale: la Francia a livello individuale è la squadra più forte, però a livello collettivo, io ho sempre detto che la Spagna per me è la numero uno. E poi vorrei sottolineare qualcosa sul ciclo Deschamps, perché ieri si è chiuso,
0: sì,
2: il ciclo Deschamps.
0: Sì. Sì. Deschamps, parti tu allora con Deschamps e la Francia, e poi passiamo alla Francia analizzata e vista da Fabio. Vai.
2: È molto negativo il ciclo di Deschamps.
0: A te non è mai piaciuto? Ricordo che mi hai sempre detto che c'è un modo di proporre calcio un po' vecchio, se non ricordo male.
2: Ah, vabbè, ma se guardiamo le rose che ha avuto Deschamps dal 2014 in poi, forse nel 2014 era ancora giovane, era la squadra da rifondare dopo comunque la vergogna del 2010, la pallida figura all'europeo. Però poi comunque Deschamps ha avuto delle squadre straordinarie. È vero che ha fatto semifinali, ha perso finali, però le ha perse. E per uno competitivo come lui, che non abbia saputo anche cambiare, no? Che abbia dovuto aspettare proprio l'ultima competizione per provare a giocare ancora un po' più offensivo, però abbiamo capito che non sa giocare a livello offensivo, perché un allenatore a questi livelli che si presenta contro la Spagna, e lo dicevamo ieri nel pre-gara,
0: sì,
2: tu vai a giocarti a centrocampo in inferiorità numerica contro la Spagna, ma sei un kamikaze.
0: No, ma dunque... poi tra l'altro molti hanno contestato, e voglio chiederti anche parere su questo, la scelta di sostituire Rabiot alla fine del primo tempo, anche se era ammonito.
2: È più efficiente dei tre,
0: appunto.
2: Però giocando a due è chiaro che con la Spagna gli fai un assist. Dunque niente, Deschamps, penso che bisogna un po' ridimensionare comunque il suo ciclo con la Francia, perché con la squadra che ha avuto nella storia della nazionale francese nessuno ha avuto le squadre di questo talento, nemmeno quella del 98 aveva questo talento, eppure ha vinto solo un mondiale.
0: Avrebbe dovuto fare molto di più, e penso che sia d'accordo anche Fabio, ritorno da te, una battuta su quello che è stato secondo te il punto di forza della Spagna nella partita di ieri, e poi mi analizzi quello che pensi del ciclo Deschamps che si conclude a questo punto, come sappiamo, dovrebbe subentrare Zinedine Zidane.
1: Ma secondo me ieri, se diciamo la fase di possesso è un'arma che conosciamo nella Spagna, penso siano maestri in questo e non l'abbiamo certo appreso ieri, quello che secondo me ha fatto la differenza ieri è stata la fase di non possesso. Cioè la Spagna ieri ha messo in grande imbarazzo la Francia. Già nel primo tempo ricordo Maignan che lanciava lungo, scavalcava il centrocampo, cioè non aveva minimamente la tranquillità e l'autostima per pensare di cominciare per esempio l'azione da basso. La Spagna era feroce, altissima. Io ho questa immagine sul 2-0, l'ultimo quarto d'ora, che è una, diciamo, finestra di gara nella quale se prendi il 2-1 possono riaprirsi i giochi, soprattutto con questi recuperi extra large. Eppure la Spagna era lì che pressava col blocco alto, e mettendo in grossa difficoltà la Francia, che di fatto non riusciva a costruire praticamente nulla. Quindi secondo me il lavoro ieri, infatti andando a vedere anche i dati, il possesso palla totale non è in linea con i numeri tradizionali della Spagna, siamo poco sopra il 50%, ma il lavoro strepitoso è stato fatto senza palla. E poi quello che diceva Len, io ieri ho visto iniziare la partita, già nel prepartita avevo delle remore, e per una volta secondo me Deschamps avrebbe fatto meglio ad affrontare la partita come tendeva a schierare la Francia in precedenza, in passato, cioè magari un 4-3-3, anche perché c'era già sto dubbio tra Tchouaméni e Coné, che secondo me aveva fatto molto bene e copre molto più campo rispetto a Tchouaméni, un giocatore più completo, alla conduzione. Io non avrei mai rinunciato a Coné, ma ti arrivo a dire di più, io li avrei schierati tutti e tre per impedire a una squadra maestra nel dominio del pallone,
0: effettivamente,
1: del centrocampo, sì, perlomeno a livello numerico te la giochi. Invece così gli hai praticamente consegnato il centrocampo, ricordando poi che Olise, a differenza del suo dirimpettaio, non ha la stessa capacità di venire ad aggiungersi al centrocampo, di lavorare senza palla. Ieri provava a sporcare le linee di passaggio di Rodri, provava a pressarlo, ma si è spompato. Infatti ha perso una miriade di palloni, è stato evanescente ieri. Olise è stato praticamente un assente ingiustificato dalla partita. E quindi sì, secondo me, al di là di tutto, Deschamps l'ha persa,
0: sì,
1: la partita, anche in piano tattico, questo sicuramente.
0: E poi ciclo
1: prestazioni francese fantastiche, Rodri l'ho già citato.
0: No, dicevo, il suo ciclo francese, questo è un po' il manifesto del suo ciclo, sì, francese, secondo te. Fabio? Si è bloccato? Fabio? Ci senti?
1: Ho avuto un freeze,
0: sì,
1: qui.
0: Sì, sì, sì, no. Dicevo, questo, sì, sì, questa partita, no, è stata un po' il manifesto.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Io credo che comunque in assoluto la Francia il Mondiale l'abbia perso, questo lo possiamo sostenere. È chiaro che il tabellone non ha aiutato, questa è una finale anticipata, l'abbiamo detto in tutte le salse, mi sarei augurato che potessero incontrarsi appunto in finale. È andata così, è chiaro che c'è grande delusione lato Francia, bisogna adesso capire il nuovo ciclo, che sarà presumibilmente con Zidane, credo che ormai lo sappiano tutti,
0: sì, sì.
1: Vedremo come sarà impostato, i giocatori ci sono anche per pensare di ambire a anche un paio di mondiali, la maggior parte di questa rosa insomma ha l'età per poter andare avanti, bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo. Però ecco, complimenti alla Spagna, ieri ho visto un Cucurella fantastico.
0: Beh, ha fatto un salvataggio davanti alla porta a un certo punto pazzesco, veramente.
1: Leader assoluto.
0: Sembrava lì anche un po' per la capigliatura, sembrava un po' Puyol in quella chiusura, devo dirti la verità, mi ha ricordato che era presente.
1: Sì, sì, sì, sì, ma è quello che diceva Len, la Spagna negli ultimi anni, oltre alle capacità tecniche, oltre a questo calcio strepitoso che pratica, quello che più fa la differenza è l'acquisizione di mentalità. La Spagna non lascia più neanche le briciole, è una nazionale
0: è così.
1: Affamata.
0: È veramente affamata, un po' la scheggia impazzita per la finale che sarà tra la vincente d'Inghilterra e Argentina. Torno da Len e ti chiedo di presentarmi la partita di oggi, Len. Abbiamo più volte detto Argentina, Inghilterra più gamba, Argentina Messi sostanzialmente, tutti per lui. E chi sarà? L'eroe del mondiale che hanno un po' tutti raccontato e che si è un po' preso la scena? O sarà l'Inghilterra di Jude Bellingham, di Harry Kane, di una squadra che ha tanti interpreti fantastici, soprattutto di gamba, a poter avere la meglio stasera?
2: Sì, vabbè, l'Inghilterra sappiamo, la conosciamo sull'identità e sulla capacità di adattarsi alla squadra rivale, a cosa vuol giocare, cosa offre a livello proprio calcistico quando attacca, una squadra che comunque vive molto dei calci piazzati, delle ripartenze e degli inserimenti di Bellingham. Paradossalmente Kane l'abbiamo visto poco, non abbiamo visto il Kane del Bayern, sia a livello statistico che nell'economia del gioco. E adesso Io i dubbi li ho sull'Argentina. Saprà alzare il livello, perché è la prima partita di livello per l'Argentina. A centrocampo deve crescere, perché altrimenti stasera sarà dolori. E la capacità ce l'ha, hanno quel concetto di squadra che abbiamo visto e che pochi hanno. E a livello collettivo ha la stessa mentalità della Spagna, non ha gli stessi automatismi.

0: Tapia e alla Federazione Argentina, e speriamo che domani non staremo qua a parlare di errori arbitrali, perché sarebbe clamoroso.
1: È quello che temiamo un po' tutti. Torno da Fabio in chiusura e riparto da un ragionamento di Alain quando ha detto che l'Argentina incontrerà di fatto il primo vero ostacolo in questo mondiale. Bisognerà vedere come se la caverà. Stessa cosa l'abbiamo potuta dire della Francia, no? Perché la Spagna era il primo vero ostacolo per la Francia. Abbiamo visto che cosa è successo. Allora, quando hai un cammino tra virgolette agevole, poi questa è la partita della vita nella quale rischi di perdere qualcosa.
2: Sì, il torneo chiaramente è una competizione diversa perché sono tante partite in poche settimane e quindi l'unico modo per mettersi alla prova, diciamo, è affrontare anche delle partite difficili per rendersi conto più che altro del proprio livello. La Francia ha avuto un percorso abbastanza in discesa, sì, paragonabile a quello dell'Argentina, forse l'Argentina è persino più semplice. E quindi ieri secondo me ha avuto uno shock di realtà, cioè ha trovato il primo ostacolo vero, serio, ed è inciampata. Io anche dal linguaggio del corpo ieri percepivo un po' di incredulità, una sorta di caduta degli dèi, no? C'era molta delusione, c'era anche un po' di sorpresa, ecco. E vediamo se l'Argentina stasera riuscirà a tirar fuori quello che Alain diceva, perché non credo abbia molto altro. Fisicamente è una squadra decisamente sulle gambe, in grossa difficoltà. Abbiamo detto più volte, non ama correre all'indietro, non ama lavorare senza palla e soprattutto gioca in 10, perché se Messi ti dà quel valore aggiunto con la palla, e permettimi di dire, magari giochi anche in 12, però in fase di non possesso potersi permettere nel calcio moderno un uomo che gioca in 20 metri quadrati e non partecipa minimamente alla fase di non possesso, quando si alza il livello può diventare sicuramente molto pericoloso. Anch'io dico Inghilterra, stavo dando un'occhiata al Clarín, ai vari giornali, ai tabloidi inglesi, loro la stanno preparando e non mi sorprende, in Argentina soprattutto, molto sul piano così emotivo. Stanno giocando molto sulle provocazioni che arrivano dall'Inghilterra. Chiedono rispetto per essere i campioni del mondo in carica, rifiutano tutto quello che ogni settimana gira circa, diciamo, un atteggiamento della FIFA benevolo nei loro confronti, e quindi credo che lavoreranno molto su questo. L'unico modo, secondo me, l'unico rischio per l'Inghilterra è di inciampare in una partita simil Libertadores, la chiamo io, cioè quello che ha provato a fare il Paraguay con la Francia. Provocazioni, partita sporca. Devono fare attenzione. Per il resto, secondo me, in questo momento, per come stanno sia atleticamente che per come arrivano alla partita, dico 60-40 Inghilterra.
1: Allora, vediamo se sarà esattamente questo lo scenario, una finale tutta europea, pardon, Spagna-Inghilterra, che racconterebbe anche di quelli che sono i due campionati con maggiori valori e anche con qualità economiche a disposizione. Come avete sentito dal segnale acustico che probabilmente arrivava da lei, nel tempo a disposizione è scaduto, quindi saluto Fabio da Bahia, ciao Fabio Urbisaglia.
2: Obrigado, bom dia.
1: E saluto Alain Valnegri, chiamato diciamo, al
2: Era mia
1: rapporto.
2: mamma, ti saluta, era mia
1: Ah,
2: mamma, ti saluta.
1: salutamela, poi magari quando veniamo a trovarvi a Barcellona ci conosciamo da vicino. Ciao Alain!
2: Liberté, égalité, liberté,
1: Smettila, buffone. Ciao
2: éliminé.
1: Alain, ciao, un grande
2: Ciao.
1: abbraccio. Noi invece ci fermiamo qui e diamo spazio a Maracanà, pronto a partire con Marco Piccari. C'è anche Lucio che parte, sì, Lucio che è veramente impegnatissimo, continua a prendere incarichi. E vabbè, perché quando uno ha le qualità ed è giovane, lo può fare. Gabriele Latini sarà seduto davanti alla console, lo ringrazio e lo saluto. Appuntamento a domani a tutti quanti voi. Ciao.

0: Maracanã.
1: La sensazione che mi viene spontanea dopo aver assistito a questa presentazione è che negli ultimi due anni il Napoli è stato guidato da Conte e non da De Laurentiis, è tornato l'equilibrio di una volta, quindi
2: devo dire che per il livello del campionato italiano è una rosa forte, e quindi se si parla a livello europeo allora lì si cambia un po' pensiero.
3: Sulla conferenza che ha fatto sono d'accordo con Allegri, stato al dipendente, quindi alla fine si deve pure adeguare a quello che dice la società. Cioè, da vendere si vende, si fa con quello che si mette a disposizione il presidente e il direttore. Poi la squadra è già forte.
4: Comunque credo che parliamo di concetti che sono naturali ovunque, no? Non so chi è l'allenatore che non porta avanti un calcio veloce, ma soprattutto quello su cui bisogna lavorare è la velocità in cui viene passata o calciata la palla. La palla, quando si muove da giocatore a giocatore, deve andare veloce.
5: Ha detto bene Marco, dai, stai al Milan e devi fare il risultato in tutte le squadre, certo, ma non ci sono attenuanti, non hai tempo. Se le cose vanno male sei già in discussione.
6: Però
5: e
6: Amorim
5: secondo me ha capito anche questo.
3: Sono molto d'accordo con quello che stavo detto. Poi aggiungo però che il Milan, e Marco ci ha giocato, ha vinto sempre in un certo modo. Cioè ha proposto e ha fatto di... cioè la bellezza al Milan contava.
7: Vi sto ascoltando attentamente. Prima diceva Stefano, i grandi club devono vincere subito. La domanda che gli pongo però è, il Milan è un grande club?
5: Lo so.
7: Cioè, il Milan ha lo status di grande club, la squadra che ha vinto e stravinto negli anni, un bacino di spettatori incredibile.
6: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti a un altro appuntamento di Maracanà del 15 luglio, un saluto da Marco Piccari
8: e da Francesco Tringali. Ciao Marco,
6: ciao,
8: buon pomeriggio,
6: ben trovato in questa anteprima, così andremo un po' a toccare i temi che poi approfondiremo nel corso di questa giornata, andremo a dare un'occhiata anche alle eventuali news che stanno arrivando e approfondimenti vari, perché intanto il mondiale è quasi all'atto finale, abbiamo la prima finalista, la Spagna che elimina la Francia.
8: Sì, molto bene ieri la Spagna, ci chiedevamo come questa Francia potesse perdere il mondiale e l'ho fatto dimostrandosi fragile contro una squadra che di fatto ha mostrato tutte le sue migliori qualità, più squadra, gioca a calcio, più squadra, nonostante una Francia imbottita di campioni, poi alla fine abbiamo visto come l'idea tattica e tecnica vinca sempre rispetto a quelle che sono le tante figurine che la Francia ha sfoggiato in questo mondiale.
6: Bravo, veramente bravo. Complimenti.
8: Grazie.
6: Allora facciamo una cosa, intanto salutiamo anche Gabriele Latini nella cabina di regia, così come la redazione con Daniele Petroselli e Lucio Marinucci, che è tesi qui presente, tra l'altro Lucio questa mattina ha aperto anche con A Tutta Ci e quindi ha già fatto la sua mattinata, caro Francesco,
8: il mattiniero Lucio.
6: Allora facciamo così, andiamo subito ai titoli
8: subito,
6: perché poi
8: andiamo subito
6: ai titoli, perché poi voglio andare a affrontare un po' di argomenti, leggere delle cose molto interessanti, quindi dai cominciamo subito, via. Eccola qui la Spagna con gioco, qualità, finale. C'è poco da aggiungere, ha messo in campo tutto. Francia che tonfo, la squadra più forte, doveva vincere, per molti aveva vinto, i giocatori più forti, la qualità di quello, il pallone d'oro di quell'altro, a casa. Ed eccola qui la super sfida di questa sera, una sfida da 10, perché da una parte Messi, il grande numero 10 del calcio mondiale, contro Bellingham che sta facendo veramente tantissimo in questo momento nella sua Inghilterra. Allegri, è tempo di restituire, ma che cosa dovrà restituire Allegri a Napoli? Qui ragazzi, CT Pirlo in pole position, così dicono, così scrivono, vediamo un po'. Cinquina Viola, altro acquisto della Fiorentina, possibile acquisto, ne parliamo perché la Fiorentina è veramente scatenata in questo avvio di mercato, c'è un'operazione molto simile a quella di Nico Pass per la Viola, ne parliamo nel corso di questo pomeriggio. Molto attiva la Fiorentina.
8: Sì, che tra l'altro ha presentato a TA esatto, questa mattina uno dei profili più interessanti dell'ultima stagione. Eccolo qua,
6: molto duttile, centrocampista,
8: sì,
6: molto
8: pagato
6: duttile
8: anche in maniera importante da parte della Fiorentina, un investimento importante, un fantasista, veramente un bel colpo,
6: sì,
8: uno dei
6: d'accordo
8: colpi migliori di questo mercato, soprattutto perché è un giocatore talentuoso, uno che salta l'uomo, uno anche un po' anarchico,
6: che
8: quindi
6: puoi mettere in più posizioni in mezzo al campo.
8: Sì, deve essere anche un
6: centrale,
8: po'
6: interno.
8: Un bellissimo colpo. E dicevi anche questa possibile cinquina con questo Valdebebas che potrebbe essere acquistato, Valdepeñas che potrebbe Valdepeñas, essere acquistato sì, dalla Fiorentina in un'operazione molto simile a quella di Copas. Vediamo, perché poi gli intrecci con questi giocatori con Real Madrid sono sempre molto interessanti.
6: Assolutamente, naturalmente poi più tardi avremo proprio un approfondimento con il direttore di Radio Firenze Viola per conoscere un po' anche nel dettaglio meglio questa situazione, come si sta sviluppando. Caro Francesco, veniamo insomma dalla serata di ieri sera, abbiamo un po' di cose da commentare. La eliminazione della Francia, il passaggio in finale della Spagna, strameritato proprio, gli ha fatto vedere calcio la Spagna ieri, c'è poco da dire, ha nascosto il pallone praticamente in più di una circostanza alla Francia. C'era un passaggio ieri di Amelia che ha detto una cosa molto interessante che abbiamo sentito nell'anteprima, Francesco, dice: ma la velocità non è tanto il correre dei calciatori quanto il far viaggiare velocemente il pallone, e ieri la Spagna in più di una situazione, in un gol mancato, la palla l'ha fatta viaggiare a 200 all'ora, e poi nell'azione che porta al gol, anche lì questo viaggiare del pallone continuo, veloce, dove tu fai fatica anche ad andare a fare il pressing perché c'è questa velocità continua del pallone, è arrivato poi il gol. Hanno unito sì la tecnica, perché non sono scarsi i giocatori della Spagna, assolutamente, ma con un'alta qualità di calcio. E alla fine, come dico sempre, sì, tu puoi avere i grandi campioni, per carità, che ti risolvono la partita, ma poi devi pure il gioco, perché poi quando ti scontri a questi livelli con queste squadre qui, ecco che succede.
8: Sì, è la vittoria della grande organizzazione non difensiva, ma una grande organizzazione di
6: anche difensiva, idee, anche,
8: difensiva
6: anche difensiva,
8: perché dobbiamo ricordarlo, alla vigilia il grande timore della Francia è che questa Spagna aveva subito soltanto un gol. Ma se tu noti, ieri non è stata una partita neanche poi divertente dal punto di vista delle occasioni, perché la Spagna non ha dato modo alla Francia di poter creare i presupposti per poter segnare prima e poi per poter tornare in corsa nella partita. È chiaro che la Spagna l'ha messa sul binario giusto grazie a un episodio anche piuttosto contestato. Io non lo capisco come possa, diciamo,
6: magari su Yamal ci poteva essere un provvedimento.
8: Sì, è vero che l'arbitro su alcune,
6: diciamo,
8: però
6: così, che lì poteva
8: se tu
6: essere
8: prendi il rigore, quello è il rigore tutta la vita, una grande sciocchezza di Digne, ed è chiaro che la Spagna quando trova il gol si va a scontrare con l'ossessione della Francia di poter, anche se poi, tornando al discorso difensivo, non ha creato i presupposti per dire la Francia c'è e adesso può riaprirla. È stato un dominio vero e proprio.
6: Sì, sì, è stato un dominio attraverso, come hai detto tu, l'organizzazione, il gioco, l'identità, cioè la Spagna non ha mai abbandonato la sua identità, c'è poco da fare, e poi può aver avuto dei momenti con di calo, con alcuni calciatori, eccetera, però l'identità questa squadra l'ha sempre confermata, e ieri l'ha messa in evidenza. Qualcuno aveva descritto la Spagna soltanto come una squadra solida, io credo che abbia comunque espresso in più di una partita, diciamo, la sua identità, e ieri lo ha confermato, attenzione, contro una big, contro una grande squadra, contro una squadra imbottita di campioni. Noi abbiamo sentito dall'inizio della prima partita della Francia sempre i soliti ritornelli, sono i più forti, ma l'abbiamo detto anche noi, sono i più forti, sono già in finale, non capiamo come possono perdere la partita. È vero anche che la qualità degli avversari incontrati era abbastanza discutibile, però poi le devi vincere le partite.
8: Beh, col Marocco era sicuramente una cosa semplice,
6: no,
8: però l'ha vinta.
6: Però le devi vincere, perché poi alla fine, dico sempre, il risultato lo devi fare, e loro hanno mostrato una grande qualità dei singoli, Francesco, perché insomma, se c'hai Dembélé, Olise, Mbappé, Rabiot, tutti quelli che c'hai, che veramente poi i cambi che possono fare, che erano impressionanti, due squadre, però hanno incontrato una squadra la cui qualità, permettimi di dire, non è a quel livello, secondo me, un tantinino più basso.
8: Dei singoli, presi uno contro uno,
6: è un po' più bassa,
8: è più bassa,
6: la qualità della Spagna è più bassa rispetto a quella della Francia,
8: presi singolarmente.
6: Singolarmente, sono d'accordo con te. Però dopo li vedi giocare, dici, questi c'hanno la qualità, perché ce l'hanno, ripeto, non stiamo parlando di giocatori scarsi, anzi tutt'altro, però dopo sanno dove piazzare sempre il pallone, dove sì, muoversi, sì, dove andare, senza palla, con la palla, e hanno vinto meritatamente.
8: Adesso sì, due giocatori su tutti, per me una menzione speciale per Cucurella, grandissima partita ieri, grandissimo mondiale, così come grandissimo mondiale per Dani Olmo, un altro giocatore che ha alzato ulteriormente il suo livello e secondo me sta facendo un mondiale straordinario, ovviamente quelli che non sono da copertina ti sto citando, caro Marco. Mm. E dall'altra parte hanno preso benissimo le misure ai fuori classe francesi, perché escludendoli totalmente dal gioco, costringendo la Francia a un gioco di rimessa praticamente, perché l'hai visti come difendevano bassi, grandi lanci in verticale per innescare Mbappé, che poi veniva chiuso dai due centrali spagnoli. Chiudo l'argomento e ti apro soltanto quello di stasera, perché?
6: Vai.
8: Perché qualsiasi adesso è storia comunque, perché se vince la Spagna ci troviamo di fronte ad una squadra che ha vinto europeo più mondiale,
6: e dopo 16 anni è tornata in finale,
8: e se vince l'Inghilterra è storia clamorosa, dopo, perché torna a vincere dopo 60 anni,
6: esatto,
8: e vince l'Argentina e ti ritrovi una squadra che visse il successo di 4 anni precedenti
6: con Messi a 39 anni,
8: a prescindere
6: è una
8: sarà
6: bella
8: storia.
6: Sì, bravissimo. Mi piace questa sottolineatura. Come va, avremo una storia bella da raccontare.
8: Sì.
6: Hai sottolineato tre cose bellissime. Poi la partita di questa sera è affascinante per tanti motivi, anche extra calcio, anche perché ci riporta a quel 1986, a quel Maradona che non solo vinceva una partita di calcio, ma batteva pure una nazione sotto un altro aspetto. Lo sappiamo, insomma, quello che era quel periodo, le guerre nelle Falkland e via dicendo, e quello che gli argentini mettevano in più in quella partita. C'è anche questo. Tra l'altro mi dicono che l'Argentina giocherà con la stessa maglia che ha indossato in quell'occasione. Oggi leggevo anche le parole di Shilton, che diceva: beh, dopo 40 anni Maradona forse mi poteva venire a dire qualcosa in quell'occasione, quando c'è stato il gol di mano. Certo è che Messi non può segnare un gol di mano questa sera perché c'è il VAR, e quindi annullerebbe praticamente immediatamente.
8: Però la storia si può fare anche
6: ma
8: in altri modi.
6: Si può fare in altri modi. Una bellissima partita. L'Inghilterra arriva a questa partita con una grande organizzazione, perché è una squadra che gioca bene, anche l'Inghilterra, soprattutto quando sta sopra ritmo. Se alza il ritmo, è una squadra, se gioca sotto ritmo va un po' in difficoltà, però è una squadra veramente attrezzata, con un Bellingham in questo momento stratosferico.
8: La prova di forza che ha avuto con la Norvegia ha legittimato questa posizione, legittima anche il pensiero di poter credere ad un'impresa, nel senso che secondo me l'Inghilterra questa sera può fare l'impresa contro l'Argentina, che anche qui, analizzandola individualmente, è sicuramente superiore secondo me rispetto all'Inghilterra, che si appoggia sui gol di Kane e sulle giocate di Bellingham, poi ha tante buone individualità e deve secondo me approfittare delle grandi vulnerabilità che ha l'Argentina, soprattutto dal punto di vista difensivo.
6: Esatto.
8: Quindi secondo me la storia questa sera può farla l'Inghilterra.
6: Vediamo, bellissima partita che poi domani andremo a commentare, stasera ce la godiamo. Oggi naturalmente torniamo anche su quello che è stata Francia-Spagna, sulla vittoria della Spagna, Yamal che va in finale, non brillando tantissimo in questo mondiale fino ad oggi, magari sarà decisivo proprio nella finalissima. E la Spagna, ripeto, secondo me va in finale con grande merito alla fine, perché non è stata nettamente superiore, basta vedere anche i numeri della partita che dicono questo. Lasciando per un attimo il mondiale, noi oggi abbiamo fatto anche il titolo: che cosa deve restituire Massimiliano Allegri al Napoli? Perché poi tu dici, ma perché dite questo? Perché c'è un passaggio della conferenza molto bello.
8: Lo vuoi?
6: Lo vogliamo vedere subito? Ma dai, vediamolo subito, poi lo rifacciamo vedere dopo nel pomeriggio.
8: Sì, almeno spieghiamo perché dovrebbe.
6: Ma sì, sai, sentiamo
8: qualcosa.
6: Ieri in conferma, una location stupenda, di un'eleganza sopraffina, una qualità enorme. Sentiamo un po' qui alla domanda e risposta di Massimiliano.
0: Lei partecipò a quella retrocessione, la peggiore della nostra storia, e da allenatore ci ha tolto pure due scudetti parecchio chiacchierati.
6: Hai capito.
0: Lei ritiene che a questa città deve restituire qualcosa? Deve qualcosa?
6: C'è il sorriso, Massimiliano.
9: Sono venuto apposta per restituire.
6: C'è l'applauso di De Laurentiis anche, molto
8: molto divertito.
6: Sì. Questo siparietto carino tra il giornalista e il giornalista dovrebbe essere
8: non mi ricordo.
6: Vabbè, vado a vedere, però insomma c'è questo passaggio. Sai che cosa ho pensato ieri? Beh, certo, uno juventino non è che un po' si potrebbe risentire di questa risposta, no?
8: Ma ormai no? Secondo
6: però
8: me
6: io,
8: non esiste più,
6: ma
8: anche
6: io la penso come
8: non
6: te,
8: esiste più. Guarda a Torino cosa sta succedendo, che con Luciano che è costretto a scendere in campo con
6: a 40 gradi,
8: a 40 gradi con
6: la manica lunga, ma dai.
8: Mentre quando ha fatto la riunione all'interno della sala con l'aria condizionata che immagino sarà sparata, a cannone sta in maniche corte. Sì. Quando va fuori ad allenare, forse per non mostrare il suo tatto, è la stessa cosa a Napoli. Cioè, Napoli ha adottato Conte come condottiero,
6: però tu guarda che questa cosa che
8: Allegri,
6: ha detto Allegri ieri gli ha fatto acquistare un sacco di punti a Napoli, dai, come, cioè io certo, leggevo oggi, sono impazziti tutti su questa risposta. Lui che è un abile comunicatore, uno dei migliori da questo punto di vista, perché poi lo fa anche con il sorriso e quindi in modo furbo, perché è furbo, lui è furbo e ha capito, dice vabbè, intanto mi prendo subito tutti dalla mia parte, perché tanto so che il gioco non fa impazzire, il gioco non farà impazzire Napoli, però se io già inizio così del gioco, ma chi se ne frega? Cioè, chi oggi secondo te parlano del gioco di Allegri? Cioè, questa è una frase che lui già si è preso tantissimo della piazza di Napoli. Magari qualcuno a Torino, il tifoso della Juve un po' ci potrebbe così rimanere strano, però questo ci deve far capire che alla fine, e lo dico da sempre, sono dei professionisti molto bravi, molto furbi, che sanno che quando vanno da qualche parte, questo è come un po' il bacio alla maglia di Ibrahimovic, quando Ibrahimovic andava nelle squadre e baciava tutte le maglie, e Allegri ha dato un bacio a Napoli in questa maniera. Ma questo non vuol dire che ha rinnegato il suo passato, è andato contro, ha fatto bene, perché doveva pensare a dove stai, a quello che deve fare, certo, e al contesto dove è in questo momento. Io credo che questo sia quello che devono fare i professionisti. Il tifoso deve tifare la maglia, che gliene deve fregare di quello che dice poi e dove va, questa cosa, capito, no? Perché stesso discorso di Conte quando è andato all'Inter, Conte quando è andato al Napoli, sono dei professionisti, vanno dove devono lavorare e dove devono far bene, dove devono portare vittorie, successi, perché lui dice io devo restituire qualcosa, sono qui per questo, cioè per vincere. Allegri vuole vincere, per forza, non è che va lì per fare una passeggiata, va lì perché vuole e deve vincere. Perché deve io alla risposta cosa deve restituire, sai cosa risponderei? Ma oltre a pensare a Napoli, deve restituire credibilità a Massimiliano. Allegri deve restituire credibilità a Max. E quindi deve prima di tutto vincere lui.
8: Mi piace, ma non solo a Max. Deve restituire, secondo me, una credibilità un po' a tutti.
6: Ma a se stesso, perché il Napoli ha vinto comunque un anno fa, comunque ha vinto la Supercoppa, ha vinto lo Scudetto. Quindi il Napoli è una squadra credibile. Adesso è lui che deve restituire qualcosa a se stesso, al di là poi della battuta che fa, che è molto intelligente, è veramente lì si capisce quanto vale dal punto di vista comunicativo Massimiliano Allegri, perché fa il sorrisino, la
8: sì,
6: pausa,
8: il tempo,
6: hai
8: i
6: visto?
8: Tempi sui
6: fa
8: tempi.
6: La pausa, il sorrisino, rimane anche un po' così come non mi aspettavo la domanda, e poi dice sono qua per questo, vicino
8: al presidente, l'applauso.
6: E aspetta l'applauso, cioè, fantastico, perché dopo lì va avanti,
8: è una masterclass.
6: Lì dopo va avanti quel pezzettino, sì, lì dopo sì, continua sì. Con una risposta, aggiunge qualcosa, però è stato brevissimo, pausa alla domanda, sorrisino, risposta, pausa, chapeau. Applausi a scena aperta, punto.
8: Sì, sì,
6: quindi veramente fenomenale. Questo, ripeto, però deve far capire ai tifosi, i tifosi non si devono arrabbiare per questo. Devono capire che lui è un professionista e va lì per vincere e adesso è del Napoli. La Juve lui ce l'ha alle spalle, è una sua avventura fatta bene, male, bene, molto bene in un certo momento, non benissimo in un altro, però appartiene al passato. Qui non ci vedo niente di... anzi... ha fatto veramente bene. Allora 331 8200213 per i vostri messaggi
8: e abbiamo... poi ovviamente deve restituire, allora noi l'abbiamo certo. Tu l'hai messa in maniera un po' filosofica
6: esatto, sì.
8: Però poi c'è, voluto... io la metto in maniera materialista sì. Caro Marco, cioè che cosa deve restituire? Sicuro, e qui vi state accapigliando da ieri pomeriggio sì. Deve restituire, ecco, andiamo nel concreto, deve restituire. Allora, io più che non vado subito a dirti deve restituire lo scudetto, io dico deve restituire anche una credibilità europea al Napoli.
6: Sono d'accordo.
8: Questo... una credibilità europea che significa Champions League.
6: Lui ieri ha detto passiamo intanto il girone, no? La lenzuolata, quella
8: la lenzuolata
6: lunga.
8: Devi superarla, devi superarla e soprattutto già sei oltre. Io dico credibilità perché l'anno scorso il Napoli
6: no, sono d'accordo.
8: Il 6-0 fallimento, Eindhoven,
6: fallimento totale.
8: Il 30° posto, quindi deve essere un Napoli che quando lo incroci dici caspita, il Napoli. Adesso è un problema.
6: Sì.
8: Questo, secondo me, ancora prima te lo metto rispetto allo scudetto. Bisogna restituire credibilità.
6: Quindi tu più europea,
8: Napoli,
6: tu dici più
8: una
6: europea.
8: Credibilità più europea.
6: Più europea. Ma perché ci può stare che poi la cosa che un po' vuole De Laurentiis,
8: sì.
6: Perché lui ha detto vediamo il 30 maggio, a un certo punto dice "Beh, poi vediamo come arriviamo il 30 maggio". De Laurentiis. Quindi è messo dentro anche la finale di sì. Champions, capito? Cioè, quindi
8: sorridendo. Guarda, io non posso mai dimenticare quando De Laurentiis, abbracciando Antonio Conte dopo il primo scudetto, la prima cosa che disse è stata adesso vogliamo avere un Napoli competitivo anche in Champions League.
6: Esatto.
8: Che non è stato così l'anno successivo.
6: Esatto. Allora, prima di andare ad altri temi, vado un attimo su tutto mercato web, caro Francesco, perché c'è al volo un approfondimento che prendo che riguarda l'inchiesta arbitri. PM di Milano chiedono l'archiviazione per Rocchi, quindi siccome abbiamo spesso parlato, eccolo qui, lo mostriamo anche in video, quindi c'è questo pezzo di approfondimento dove si chiede l'archiviazione. Vado un attimo al volo dentro, nessuna frode nelle designazioni, atti alla giustizia sportiva. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione conclusa. Designazioni era l'ipotesi tramontata legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagini, i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combin, anche se hanno mandato gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI per valutare eventuali illeciti. Tramassero a Monza il capitolo di inchiesta, vabbè, questo è un po' il discorso delle bussate che appunto è.
8: No,
6: questo...
8: io stavo invece leggendo una dichiarazione di Atta, nuovo acquisto della Fiorentina. Guarda, Atta su Grosso dice una cosa particolare, dice mi ha impressionato perché non è come gli altri allenatori italiani. Lui dice Grosso mi ha fatto un'ottima impressione, ha questa voglia di giocare in avanti, sempre in movimento. È un allenatore italiano, ma che non è come gli altri, perché ci fa tanto giocare. Ma dico io una cosa dico. Però Atta ha avuto Runjic all'Udinese e soprattutto non ha mai conosciuti altri allenatori italiani, perché ha giocato al Metz prima dell'Udinese. Come fa a giudicare le
6: sole sviolinate,
8: un
6: dai,
8: campanilismo, ma di dai, attacco,
6: ma una sviolinata non la fai, non è come, al nuovo, ma allenatore,
8: amico mio, ma non ho conosciuto ormai neanche un altro allenatore italiano, vabbè, oltre a Grossi, si allenava Runjic.
6: Ma come sei fiscale, mamma. Gli ha dato uno col violino, vabbè, e si è okay, presentato, capito, vabbè, sì, ogni tanto carità, ci sta, no? Però, sai, tutto bello qui, grazie che sono venuto, Grosso è veramente fantastico, così mi fa giocare, vabbè, di più, no?
8: Okay. Vabbè. Se serve questo da ta, pagato 40 milioni, alzo le mani.
6: Va bene, subito polemica, poi vi leggiamo anche una cosa che... vedi, il violino ogni tanto ci vuole. Dopo andiamo anche a prendere un pezzo dell'intervista oggi che ho trovato molto bella, Francesco,
8: di Antonio,
6: ad Antonio Conte, dove si è parlato tanto di calcio, e quando si parla di calcio con un allenatore come Conte, comunque molto preparato, e non ci stanno domande su polemiche, arbitri, eccetera, è uscito fuori un paio di passaggi molto interessanti. Ci fermiamo e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maracanã in questa anteprima con Marco Piccari e Francesco Tringali.
1: Ciao Marco, un saluto anche ai telespettatori di Gol TV. Benvenuti nella nostra casa Maracanã TV Radio in questa anteprima. Che cosa, dove stavi?
0: In questa anteprima, poi allora, tu hai salutato canale giustamente 11 Gol TV nel Lazio, salutiamo gli amici del canale 61 che pensa mi è arrivato un messaggio di chi ci sta guardando dall'Abruzzo. Capito? Quindi salutiamo tutti gli amici che sono in Abruzzo, al mare, in montagna, in città, d'estate, insomma, vi salutiamo. Allora, no, io volevo soltanto porre l'accento su questa intervista che a me è piaciuta molto, perché si è parlato di calcio, non delle polemiche degli arbitri, quindi, e poi insomma, il personaggio in questione, l'intervistato Antonio Conte, dice: ma parlano di nazionale? No, non hanno parlato di nazionale, né di chi sarà il CT, chi se ne importa, vedranno, decideranno, anche perché
1: hanno fatto un'intervista diversa.
0: Esatto, anche perché c'è un'aria, dopo ci andremo sulla nazionale, perché sta salendo la graduatoria un allenatore che dopo ci pronunciamo dopo. Allora, possiamo anche andare un attimo dentro proprio la Gazzetta dello Sport, perché l'intervista è stata realizzata dalla Gazzetta. Ci sono dei passaggi che mi sono così tenuto, Francesco, condividiamo un attimo al volo insieme. Qual è la chiave tattica per creare una squadra vincente, gli viene fatta la domanda. L'atteggiamento di una squadra ormai è determinato dal numero dei giocatori con cui attacca e non con cui viene attaccata, ok? Quindi con cui attacca. Ecco perché non ha più senso parlare di moduli o di difesa a 3 o a 4, anche perché quando attacchi il modulo cambia, è una situazione dinamica, quindi non puoi certo guardare il modulo. Si difende sempre in 5 o 6 perché non si può più concedere la superiorità numerica a un avversario che viene su con 6 elementi. E quando attacchi devi essere bravo a proteggerli, bisogna essere pessimisti e fare bene le preventive intuendo lo sviluppo avversario se perdi palla. Poi gli viene fatta la domanda: questo significa che nell'allenamento la stessa azione viene provata nelle due fasi? Esattamente, risponde Conte, la stessa situazione di gioco viene studiata per portare al tiro uno dei 6 calciatori impegnati nella fase offensiva, quindi uno dei 6, ma anche per preparare gli altri 4 a intervenire in un certo modo se la palla viene persa.
1: Sì, continuo io perché poi a un certo punto dice sui moduli. Adesso non esiste, adesso è cambiato un po' tutto. Adesso esistono, no, rimani Gabri, rimani che è sempre lì. Adesso esistono un sistema offensivo e un sistema difensivo. Contano i riferimenti. Io ad Alisson chiedevo sempre di seguire il terzino avversario che spingeva.
0: Esatto.
1: In attacco possiamo giocare 3-2-5 e decidere se tra i tre dietro c'è un terzino oltre i due centrali o magari c'è il play che si abbassa.
0: Okay.
1: Oppure addirittura 2-3-5, perfino 2-2-6. Ma poi quando difendi di base sei con il 4-4-2 e spesso con il 5-4-1. I vecchi moduli raccontano un calcio che ormai non c'è più, bisogna ragionare in modo diverso.
0: C'è quest'altro passo, così chiudiamo, che è molto interessante anche questo, vincerà sempre chi si difende meglio? Sì, a patto, attenzione, questo è un passaggio importante, che non ci sia solo la difesa, ma si cerchi di imporre idee e gioco in avanti. Nelle fasi decisive di ogni torneo c'è più voglia di risultato che di estetica. Vale anche per la Champions. Pensi alla semifinale PSG Bayern Monaco, dice 11 gol complessivi, 9 nei primi 68 minuti dell'andata, 2 nei restanti 112 minuti. È normale, nessuna squadra può essere soddisfatta di aver preso 4-5 gol, pur se ne ha segnati tanti. Vince chi è completo, chi attacca con coraggio e difende con intelligenza. La partita la devi comunque sempre comandare, ma in entrambe le fasi.
1: No, chiudo io invece su questa. Oggi non ci sono squadre impreparate tatticamente, tutti hanno un'organizzazione difensiva di buon livello. In passato, ad esempio, le nazionali africane avevano giocatori di talento, ma dietro ti concedevano parecchio a causa di grandi errori e mancanza di equilibrio. Adesso è difficile giocare contro ogni squadra perché non ci sono spazi. Questo cosa testimonia, aggiungo io, che ormai noi siamo noi cultori del sistema difensivo, ma ormai se non ci evolviamo gli altri sono evoluti a livello difensivo, certo, e ci stanno pareggiando e non basta più essere cultori della difesa.
0: Della fase difensiva. No, ma poi soprattutto il concetto non è che puoi staccare la fase difensiva dalla fase offensiva. Cioè lui dice bisogna comandare in entrambe le fasi, e quindi ci deve essere un lavoro di squadra. È chiaro che quando difendi, difendi sempre o a 4 o addirittura a 5, dice lui.
1: Sì.
0: Quando difendi,
1: però quando attacca, lui ti dice un 2-2-4.
0: È chiaro, è la proposta, no? Che è una, sembra una cosa, diciamo, cioè lui dice ormai non c'è più il vecchio modulo, perché poi quando attacchi sei dinamico, quindi è chiaro che porti 4-5 uomini, hai sentito, ha detto addirittura anche in 6 puoi attaccare. Sì, sì. Quindi questo per dire, insomma, che poi devi unire le due cose. A me fa sorridere quando si parla della differenza tra giochisti e risultatisti, che è una cosa che ci siamo inventati noi in Italia, ma non esiste concettualmente, è una grossa banalità, una falsità, perché chi vuole proporre calcio vuole vincere, chi vuole, diciamo così, ottenere risultato vuole vincere, il prodotto è sempre quello, tutte e due vogliono arrivare a quel tipo di risultato usando delle strategie differenti. E vabbè, Conte comunque poi parla della nazionale al volo, dice si deve, insomma, fare meno politica e cercare di risolvere praticamente i problemi della nazionale. E vediamo, perché poi qui, caro mio, sta crescendo sempre di più il nome di Andrea Pirlo.
1: Sì, c'è questa short list che ci è stata annunciata ieri, e in cima a tutto c'è l'idea di fare questa scelta discussa in questi giorni, in queste ore, di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, che è sempre stato, insomma, nelle grazie di Paolo Maldini, come abbiamo sempre detto, fin dai tempi del Milan, e adesso ci potrebbe addirittura essere la coppia formata da Andrea Pirlo come CT e il ritorno di Gigi Buffon in un ruolo ancora da capire. Ricordiamo che Gigi Buffon è stato direttore sportivo della federazione nei mesi scorsi, fino a Zenica, e adesso si va verso questa direzione. Non so che cosa si stia aspettando, perché se è fattibile, sicuramente il fatto che Pirlo è sotto contratto in questo momento con un'altra squadra, è chiaro che settimana prossima si saprà il tutto, però se c'è un nome da mettere in cima è proprio quello, in una prima scelta per quanto riguarda Maldini, che sarebbe sicuramente una scelta piuttosto forte, che non ti convince?
0: No, ma io respingo, poi ne approfondiremo oggi, ma credo che sia una scelta veramente fuori luogo, inspiegabile. Mi dovete dire perché Pirlo deve essere scelto come CT della nazionale italiana. Già ha fatto un percorso da allenatore che secondo me ci dovremmo fare tante domande. Piomba alla Juve, non si capisce per quale motivo, oppure il motivo si capisce ma lasciamo stare. E non... poi dalla Juve va alla Samp e non mi sembra che faccia cose clamorose. Poi va a allenare in Serie B in Arabia. Questo è il percorso di un allenatore che deve allenare la nazionale italiana. Allora mi chiedo perché non darla a Baldini, che ha fatto una carriera da allenatore, che ha fatto la gavetta, che ha lavorato per arrivare a certi risultati. Questo è una cosa che tipicamente molto italiana, non voglio questo, andare oltre.
1: Marco, questo apre un po' il tema, purtroppo, del prezzo, alcuni lo definiscono il prezzo da pagare per la vittoria del 2006. La vittoria del 2006 ci ha riconsegnato una serie di allenatori che, a parte forse Fabio Grosso, che è quello che più di tutti può, no, rivendicare
0: di
1: dei
0: fare
1: successi
0: l'allenatore
1: importanti,
0: perché che ha fatto un percorso,
1: Frosinone,
0: è partito
1: in Serie
0: dal basso anche lui.
1: Va in Serie A col Frosinone e dice no, non me la sento, torno indietro, andate voi in Serie A, e riporterà più avanti il Sassuolo. Poi per il resto, aiutatemi, Oddo, Gattuso, Pirlo,
0: Cannavaro, Nesta.
1: Vai Nesta, guarda, De Rossi
0: forse è quello,
1: aspettiamo,
0: vediamo,
1: aspettiamo. So che ci sono degli scettici su De Rossi, però non possiamo dire che De Rossi abbia fallito da qualche parte.
0: Beh, con la spalla, però dopo la Roma gli hanno dato il
1: con
0: tempo.
1: Con la spalla, però poveraccio, con la spalla sì. Era anche...
0: Secondo me quest'anno ha preso
1: mesi.
0: In mano il Genoa, ha fatto un bel percorso, quindi vediamo. Quindi no, ma poi a me fa sorridere una cosa, la devo dire perché ce l'ho qua. Allora, sapete che io non ho grande entusiasmo per Maldini e Leonardo, ma non perché ce l'ho con loro, attenzione, perché io li valuto per il lavoro che dovranno fare, non per il nome. E siccome appena ho letto Maldini e Leonardo, ho sentito i grandi influencer, perché adesso non ci sono più i giornalisti, ci stanno i grandi influencer, è cambiato il mondo, e hanno cominciato a dire rivoluzione, una delle grandi scelte, Maldini, finalmente il calcio italiano. Io ho detto, ma scusa, ma diamogli il tempo di lavorare. Chi l'ha detto che Maldini sia a livello di non so, di Riva? Già qualcuno lo paragona a Riva? Diamogli tempo di lavorare, anche perché insomma qualche errore l'ha fatto anche lui. Ok, l'entusiasmo, ma misurato, una calma. Chi scelgono adesso? Nomi Conte, Mancini, che sono due allenatori il cui percorso è indiscutibile. Ci possono stare simpatici o antipatici, che a me non me ne frega niente. Però voglio dire, è indiscutibile il percorso di questi due allenatori. Mi sbaglio?
1: Anche quello di Baldini. Ah,
0: quello di Baldini ha fatto l'allenatore. Allora dicevo, sai, Baldini perché non lo consideriamo come possibile CT per dare la continuità a quelli che hanno fatto parte della federazione, eccetera, eccetera. Spunta il nome di Guardiola, ipotesi affascinantissima, e lì era forse la vera rivoluzione, portare un uomo come Guardiola sulla panchina e magari portare anche Baggio, quella poteva essere una rivoluzione. Questa non è una rivoluzione. Se arriva Pirlo, mi viene in mente una cosa, la devo dire, tanto la dirò pure dopo, quindi la dirò.
1: Non dici niente di...
0: No, se viene Pirlo mi fa capire che non conta essere bravi nella vita, o comunque la bravura conta fino a un certo punto, poi conta avere gli amici al posto giusto e nel momento giusto. E ho detto tutto. Fine. È così.
1: Sì, è una... Ci può...
0: all'epoca era già per me strano dare la panchina della Juve a Pirlo. Così, d'amblè. Non aveva mai fatto una panchina, niente. Juve. Ma vi rendete conto? Perché ci sono alcuni che fanno dei percorsi in questa maniera e altri invece che si fanno un mazzo come una capanna per partire dal basso, e non si sa se arriveranno mai e dove arriveranno. È questa cosa che non ci sto, per carità. Poi magari diventa CT della nazionale e solleverà la Coppa del Mondo, e sarò il primo a dirgli bravo, però come criterio lo contesto.
1: Posso, niente da aggiungere, assolutamente.
0: Fermarmi.
1: Vogliamo leggere un po', ascoltare
0: sì.
1: un po' di,
0: dai, vai,
1: di voci, perché noi abbiamo buttato tanta carne al fuoco, adesso vediamo cosa
0: è. Poi andiamo a leggere anche qualche news. Vai, dammi qualche audio al volo, Gabri.
2: Ciao Marco, Robertino da Torino. Finalmente lo diciamo. Cosa? Basta con questa cosa degli allenatori del 2006. Sono tutti allenatori di basso e bassissimo livello, e Pirlo è il re di questi.
0: No, io De Rossi lo
2: so. Non ha fatto la gavetta, non conosce cosa vuol dire allenare i ragazzini, e adesso lui dovrebbe condurre l'Italia e con lui Maldini per ristrutturare tutto. Ma è una follia, come una follia dare in mano la squadra a Gattuso o agli altri. Meno male che l'avete detto. Grazie di tutto. Ciao.
0: Grazie a voi. Leggo dei messaggi, poi c'è chi dice Buffon ancora in nazionale, basta. Buongiorno, Maldini, Pirlo, Buffon, viva il cambiamento. Poi ci sono altri messaggi, non so se ci sono ancora degli audio da recuperare, chiedo sempre a Gabriele. Vai Gabriele, allora vai.
3: Ciao Marco, Antonio Saminato, un saluto a Francesco. Marco, per quanto riguarda l'allenatore, a me Pirlo assolutamente non piace, è su questo. Cioè, non ci sono dubbi, penso che non abbia fatto nulla che meritassi di andare a una nazionale. Però, tolto questa piccola parentesi, io credo che non ha senso neanche metterci un Guardiola o un Conte, perché sì, ok, forse riusciranno a spremere al massimo i giocatori, forse al mondiale ci andiamo, ma se poi questo serve a nascondere i problemi, tutto sarà rimandato a quando andranno via. Quindi io credo che sia un bene che sia arrivato Maldini, spero che ci sia arrivato con le idee, ma le idee di cambiamento. La Spagna ha allenato un allenatore che era disoccupato, quindi non è un allenatore che ti cambia la squadra.
1: Voleva arrivare proprio lì su Della Fuente, nel senso che per esempio loro hanno affidato la panchina a Della Fuente, che ha fatto un percorso nei vari settori giovanili, perché loro, il modello spagnolo, è quello che la vittoria non si raggiunge tramite, e qui veniamo al nostro discorso, che la vittoria non si raggiunge tramite la fama o la bravura eccezionale di un allenatore, ma si raggiunge attraverso un modello. Se il CT, che è alla punta della filiera, segue e raccoglie i frutti di questo modello, allora vinci, secondo, ripeto, il modello spagnolo. È chiaro che qui non c'è un modello, nel senso che qui non c'è una filiera forte come quella della Spagna, quindi noi dobbiamo affidarci a un commissario tecnico che possa tirar fuori il meglio da quei calciatori modesti che si ritroverà ad allenare. Quindi Della Fuente è giusto, però se è la punta di un modello molto più redditizio.
0: È un paragone che non si può fare. Cioè, nel senso, è un paragone che non possiamo fare con quello che sta succedendo da noi. Perché intanto De La Fuente aveva avuto delle esperienze da allenatore. Prima, Atletico Bilbao, poi poi entra nella Federazione Spagnola nel 2013 e si fa l'Under 19, l'Under 18, l'Under 21. Sì. Cioè fa un percorso. Quindi non c'entra proprio niente con quello che stiamo passando noi. Lui fa un percorso, e non solo, fa un percorso con dei CT della nazionale che comunque in quel momento portano un certo tipo di calcio, vincono, fanno crescere i giochi, introducono i giocatori. Quindi lui che cosa fa? Il criterio qual è lì? È intelligente, dice: oh, vabbè, ma questo sta da noi, è cresciuto con noi,
1: sì, ha visto l'evoluzione, mettiti
0: seduto qui, noi scegliamo te che conosci,
1: fai un po' di 18, esatto, vai in 19, esatto, vai in 20 e poi vediamo
0: che l'Olimpica,
1: succede.
0: Ha fatto l'Olimpica e poi via a fare la nazionale maggiore nel 2022. Non c'entra niente, è un paragone che non tiene. Noi non possiamo prendere in considerazione quello che hanno fatto la Spagna con De La Fuente, perché noi non l'abbiamo fatto, noi non siamo stati in grado di farlo. Quindi proprio siamo lontanissimo, anni luce da questo tipo di scelta che ha fatto la Spagna. Non ha scelto un pinco pallino qualsiasi, non ha preso uno, ha detto: siccome guarda, 2006 vai a fare il CT2. No, hanno fatto un percorso, e allora se lo volete fare anche noi qui facciamolo, mi sta bene, ma no così. No così. Allora se devo fare un tipo di scelta di questo genere vado a premiare Baldini. Gli dico: senti, caro Baldini, hai fatto l'Under 21, hai fatto un tuo lavoro, adesso ti piazzo sulla nazionale.
1: Ne hai viste di cotte, esatto, di crude nella tua, esatto, carriera, tra Serie C, tra Serie B, tra Serie A, il coronamento è quello di... Sì, ci può, è un discorso che ci può stare. Vabbè, vediamo. Abbiamo altri messaggi?
0: Sì, forse no, come diceva qualcuno. Vediamo un po'. Forse sì, forse no.
1: Che dicono poi che ascoltiamo?
4: Buongiorno Maracanà, saluti, sì, da Alessandro. Allora, per quanto riguarda l'inchiesta arbitrio, io la chiamerei inchiesta clickbait, praticamente esca da titolo, perché fin dall'inizio io, quando vedevo questi titoloni sulla nuova Calciopoli, andavo a leggere gli articoli. Addirittura li ho passati con l'intelligenza artificiale per farmi aiutare dal punto di vista legale. E tutto quello che ne usciva era praticamente il nulla, se non alcune circostanze che addirittura hanno danneggiato la squadra che viene citata, anche sia dalle carte che addirittura si è saputo che l'Inter era stata inserita nell'inchiesta. Proprio dall'ultimo articolo che, se non sbaglio, ha pubblicato la Gazzetta. Io vorrei sapere una cosa dal PM Ascione: se si può portare avanti un'inchiesta con i soldi dei contribuenti sul nulla?
0: Lo so, ma non ti possiamo rispondere, quindi è la domanda che ci facciamo tutti. La domanda che ci facciamo tutti è che comunque qui qualche avvocato da noi aveva già anticipato come sarebbe andata
1: con nulla di fatto.
0: Con nulla di fatto, quindi non è che ci voleva, insomma, gli articoli eccetera. Chi, insomma, aveva letto un po' di cose aveva già anticipato che sarebbe andata in questa maniera. Allora,
1: per fortuna il PM Scione si è fermato prima, esatto.
0: C'è una domanda al volo, forse ci abbiamo il tempo, sì, ancora 4 minuti ce l'abbiamo. Piccari, guardando la partita di ieri sera Francia-Spagna, mi sono detto come la Spagna segue la mentalità dell'Italia passata, dove gli allenatori venivano dalla scuola di Coverciano e abbiamo visto i risultati positivi. Ripeto, l'allenatore spagnolo, per cortesia datemi una risposta. L'abbiamo data, credo, no? Quindi penso che con un po' di ritardo rispetto al tuo messaggio, però te l'abbiamo data. Poi anche Mancini non aveva mai allenato prima di allenare la Fiorentina, poi però ha fatto bene, perché certo che Pirlo ha fatto male, quindi condivido il fatto che non ne meriti una panchina. Ma guardate che su Mancini ci fu una bufera clamorosa,
1: Che dice su Mancini?
0: Su Mancini, quando, sì, pure le chiamate internazionali arrivano. No, dico, su Mancini, quando fu scelto allenatore della Fiorentina, che non fece un percorso come gli altri, ci fu tutta una storia lì clamorosa, ragazzi, sì, ci fu una polemica furibonda, andatevi a leggere le cronache di quel periodo, e io lì ve lo dico che la vedevo con chi non comprendeva. Poi, per carità, si è dimostrato bravo, ma questo non vuol dire di fatto allenava senza patentino all'epoca, quindi dunque
1: no, ma il fatto qual è? Che poi lui ha raggiunto la nazionale dopo aver fatto un percorso che da lì è sempre stato però in crescita.
0: Esatto.
1: E questo non vuol dire che chi fallisce nei primi anni sia da buttare, però sicuramente facciamo delle valutazioni in più se dargli una panchina in questo momento così cruciale.
0: Forse abbiamo un altro audio, chiedo a Gabriele se ce l'abbiamo, lo prendiamo al volo prima di salutarci in questa anteprima.
5: Ciao Marco, ciao Radio Maracanã. Sarà il caldo, penso sarà il caldo. Però da quando vi seguo, vi leggo, vi seguo per la prima volta, no scherzo, oggi Piccari totalmente in accordo. Totalmente in accordo. Perché meno non malizio. Dare una panchina a Baldini può essere una scelta. Darla a Pirlo, con rispetto,
0: sì, sì,
5: da Juventino, non è meritocrazia. E quindi mi domando, ma c'era bisogno di mandare via Gravina, mettere Malagò, altri soldi per non cambiare, anzi peggiorare? Un commissario, con qualcuno che pensa al calcio?
0: Bel quesito, amico mio. Sono d'accordo, vedi, siamo d'accordo insieme stavolta, non ci abbiamo, non possiamo andare in contrasto.
1: Sentiamo un altro?
0: Dai, sentiamo un altro perché ne sono arrivati tanti, poi ci stiamo per fermare, vai.
6: Ciao ragazzi, Max Nerazzurro da Pavia.
0: Ah, oh, Max, dove c'è?
6: Ieri sera ho brindato. Buon champagne per l'uscita di scena dai spocchiosi, presuntuosi francesi, sono contento, guarda. Grande Spagna comunque, grande nazionale, spero che vinca il mondiale. Stasera mi gioco la vittoria dell'Inghilterra, quindi la finale sarà Inghilterra-Spagna.
0: E ci potrebbe stare.
6: Va bene, Max Nerazzurro Pavia.
0: Ciao Max, è tutto silenzioso in mezzo al bosco, non lo so.
1: Sì, poi è partito e decollato. Quando ha parlato della Francia gli si è acceso.
0: Ma ieri parecchi erano contenti. Allora, senti, ti leggo questa, sempre su tutto mercato web, perché c'è un colpo in prospettiva per il Genoa. Depositato il contratto di Fred.
1: Stradiotto,
0: chi non so chi sia, però insomma viene riportato, vabbè, magari è un giocatore molto interessante, detto Fred, difensore centrale italo-brasiliano, classe 2008, prelevato dal settore giovanile del Palmeiras. Il suo contratto si apprende dai canali ufficiali appunto della Lega Calcio, è stato infatti depositato. Fred arriva al Genoa a titolo definitivo, quindi è un difensore, vedi? Stanno arrivando dei difensori stranieri, per esempio la Fiorentina ha preso un brasiliano, sì. Il Genoa prende questo brasiliano classe 2008, vabbè dai.
1: Adesso chiamo Piras per farmi presentare questo Frederico Stradiotto de Moraes.
0: Detto Fred, perché insomma sennò c'era l'attaccante Fred, quella forse. Va bene, caro
1: ciao Marco.
0: Trigali, ti devo salutare.
1: Sì, lascio il
0: posto. Domani ti trovo a te?
1: No, trovi.
0: Ah, fate un giorno per
1: Lucio.
0: Uno. Me volete mischiare le idee?
1: Luce nazionale, sì. Facciamo un po'
0: volete un po' così confondere le idee, un giorno uno, un giorno un altro. Va bene, ok. Ci fermiamo, break, arriva Stefano Impallomeni, a tra poco.

0: Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua. Buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio
4: a
5: tutti.
4: Ciao Stefano, ben trovato.
5: Grazie.
4: Questa Spagna.
5: Questa Spagna
4: che va in finale ed elimina gli dèi del calcio, come le avevano presentate.
5: Che non sono scesi in campo.
4: Non sono scesi in campo. No, ma perché non sono scesi in campo, secondo
5: perché
4: te?
5: Perché la Spagna è una squadra molto, molto forte, tatticamente evoluta, fa un ottimo calcio.
4: Spagna, gioco, qualità e finale. Così.
5: Con la Francia che però non c'era.
4: Però hai visto... Che rapidità trasmettevano il pallone.
5: Sì, quello sì.
4: C'è stata l'azione prima del gol, quella lì, che hanno fallito il gol e già lì avevano mandato.
5: Diciamo che la Spagna ottimizza quello che ha a disposizione, non è che c'ha grandissimi campioni, tranne Rodri e Yamal.
4: Però giocano.
5: Giocano, sono organizzati e poi fanno questa fase difensiva in modo strepitoso. Infatti soltanto un gol hanno subito e quindi i valori poi emergono. Sanno attaccare, sanno sviluppare in bocca, hanno sfruttato l'episodio e quindi hanno meritatamente conquistato la finale contro una Francia molto deludente. Poi ci sono le giornate storte, le giornate in cui Saliba si infortuna. Però se io vado a contare le occasioni della Spagna, non ne ho viste tante, neanche la Francia non ne parliamo. Quindi è stata una partita un po' brutta, un po' noiosa. Cioè io mi sono annoiato un po', mi aspettavo una semifinale un pochino, invece è stata una partita ricca di contenuti tattici. Sì. Però non spettacolare, ecco, non mi ha esaltato.
4: Però ha vinto la squadra che ha meritato, dai.
5: Certo, come no. Sì.
4: Questa partita è stata
5: probabilmente
4: superiore.
5: Con questa evoluzione tattica, questa organizzazione potrebbe essere difficile sia per l'Inghilterra che per l'Argentina in finale. Io pensavo che la Francia potesse superare questo scoglio, però forse sai, le partite che si è portata dietro in questo mondiale la Spagna ha fatto la differenza, perché tutte partite in bilico risolte col Portogallo. Con il Belgio
4: più sudato,
5: quindi
4: tu dici.
5: È arrivata con una tensione diversa,
4: maggiore.
5: La Francia è come nel pugilato, insomma, non ha dimostrato di non essere un'incassatrice, perché ha picchiato tra virgolette tutti gli avversari e poi quando ha incontrato una squadra organizzata e forte come la Spagna, poi tra l'altro c'è la bestia nera della Francia, dai, su, non... l'avevamo detto che poteva incontrare delle difficoltà con Giovanni, no? Musa.
4: Sì.
5: Proprio per questa intelata, questa ragnatela, questo gioco molto, molto fitto di passaggi, preciso.
4: Comunque loro hanno sempre la loro identità, non la perdono mai.
5: Sì, no, questo
4: negli anni... Fuente,
5: si è inventato anche sto Baena a sinistra e poi ha premiato Fabian che ha tolto il posto a Pedri. Insomma, l'ha vinta a mezzo al campo ieri, secondo me, sì. Con Rodri, Dani Olmo e Fabian, tre sempre contro due contro questo centrocampo abbastanza muscolare. Privo insomma di gran piede, Tchouaméni e Rabiot, poi Coné non l'ha fatto giocare dal primo minuto. La Francia, sai, se non c'è rifornimento, alla fine soffriva sempre questo dominio del possesso di palla, questo, no?
4: Eh sì,
5: fatti ammattire lì in mezzo, con Rodri.
4: Secondo
5: Dani
4: te,
5: Olmo,
4: Stefano, ci può essere stata anche un po' di presunzione?
5: No. Sono andati proprio.
4: Tu dici proprio.
5: Giù, dopo il calcio di rigore,
4: però c'era tutto il tempo per recuperare.
5: Ma contro la Spagna. Io quando ho preso il gol ho detto vai, la vedo difficile, perché la Spagna è forte.
4: Rigore c'era, dai.
5: Sì, certo. Però ho detto ciao.
4: Però Yamal fa un falletto.
5: Olise assente. Mbappé qualche strappetto. Barcolà male. Dembélé male. Olise pure deludente. Insomma, non è.
4: Nella partita più importante.
5: È mancato tutto. Poi merito della Spagna, per carità, però dall'altra parte foglio bianco. Quello. Il calcio è così. Ciccio, ieri ho sentito Graziani ricordava Roma-Lecce, no? Cioè, succedono che ti incarni.
4: Però ma la Spagna anche... è mica del Lecce.
5: No, sì, però dico, quando tu senti, ti senti

0: La Spagna l'ha meritata, però
1: ho visto una Spagna sempre organizzata, sempre.
0: Ma sì,
1: sempre,
0: però la Francia non è che fosse disorganizzata, cioè ha perso la partita, andava a perdere, l'ha persa, ma il calcio è questo. Poi la Spagna ha fatto partite solide, sostanziose, però non spettacolari. Cioè, se tu mi dici la Spagna è una squadra spettacolare, io ti dico no, non è una squadra spettacolare. Una squadra che ha identità, gioco.
1: Sì,
0: ma
1: sì, c'ha la sua identità, la conserva sempre.
0: La spettacolarità è un'altra cosa.
1: La conserva sempre, la porta avanti sempre, l'hanno evoluta, insomma, sì, però sì, quella è la loro identità. Loro, anche l'azione che porta al gol, fanno una serie di passaggi. Mi è venuto in mente ieri quando Amelia, dicevamo con Amelia, ti ricordi, non è tanto che devono correre i giocatori quanto deve correre il pallone,
0: sì,
1: rapidamente.
0: No, questo, su questo
1: e lo, su questo loro sono veramente bravi, non c'è niente da fare. Certo, la Francia come qualità di singoli, Stefano, era superiore a tutti,
0: no,
1: non c'è niente da fare.
0: Sì,
1: qualità
0: però
1: di
0: non
1: singoli
0: è che, voglio dire, ha giocato di singoli fino adesso. Ieri è venuto a mancare, la Spagna ha meritato, però insomma, la Francia ha fatto delle partite anche offrendo un buon calcio, calcio superiore, fatto bello, sviluppato bene, ma ieri zero. Poi, merito della Spagna o demerito della Francia? Non lo potremo mai sapere. Secondo me la Francia gli ha dato una grande mano alla Spagna, la Spagna ha approfittato, secondo me ha capito meglio, ha interpretato meglio la partita e poi l'ha dominata, perché poi la Francia è sparita dal campo, anche per merito di questo della Fuente, che secondo me è la vera rivelazione, come allenatore, come valutazione, come scelte, come buttare la squadra, anche di Fabio Ruiz Pedri, insomma, valutare all'interno di un percorso mondiale. Che Pedri, che magari insomma l'asso è giovane, e ti faccio giocare Fabian o Baena, Nico Williams. Sì, Nico Williams non stava benissimo, però tanto Nico Williams non è che ha giocato titolare questo mondiale, e noi pensavamo sempre a questa Francia delle frecce con Yamal e Nico Williams, cioè, poi Oyarzabal è il signor giocatore, però questi sono arrivati in finale con Oyarzabal al centravanti, che tutto rispetto è forte, però insomma non è stai ai livelli di Messi, di Mbappé,
1: no.
0: Giustamente tu osservavi, come singoli, alla fine il gioco serve,
1: sì, sì.
0: E ti porta e ti sostiene, no?
1: Sì, sì, sì. No, io stavo vedendo anche, tu hai nominato De La Fuente, che è venuto fuori prima in un discorso con gli ascoltatori. De La Fuente arriva in Federazione Spagnola nel 2013, dopo aver fatto la carriera di allenatore con l'Atletico Bilbao, Alaves, non una carriera eccelsa, però lui entra nel 2013, si fa tutto il percorso, Stefano, Under 19, Under 18, sì, sì. Under 21, Spagna Olimpica, nel 2022 approda a CT della Nazionale. Quindi vuol dire che lui ha fatto
0: tutti.
1: Un percorso, non solo riconosce tutti, ma è entrato in quel sistema di calcio che fa la Spagna.
0: Cioè,
1: lui
0: ha rispettato l'identità.
1: Ha rispettato,
0: certo.
1: Ha seguito tutti gli allenatori che hanno, e quindi alla fine è un meccanismo che funziona quasi automatico.
0: Ma è spaventoso
1: automatico.
0: Quello che ha fatto negli ultimi 5 anni questa Nazionale.
1: Sì, sì, sì.
0: 2023 Nations League, 2024 Europeo, 2025 finale Nations League e adesso finale Mondiale. Negli ultimi 4 anni è stata sempre in testa, in vetta, ai vertici del calcio europeo e mondiale. Adesso vediamo in finale cosa sarà.
1: No, non c'è niente da dire, dai, non c'è niente da dire.
0: Però ecco, non pensavo che potesse essere in grado di vincere il Mondiale, lo può fare. Domenica vedremo l'avversaria. Pensavo che la Francia potesse, ecco, avere pochi avversari. Invece sbatte sempre di solito contro la Spagna.
1: Sì. Ci sono delle domande, anche dei messaggi, proviamo a fare botta e risposta. Allora ti chiedono, Stefano, ci chiedono, siamo alla fine, secondo voi quale squadra ha espresso il miglior gioco ai mondiali? Domanda di Alessandro. Vai Stefano, rispondi tu.
0: La Spagna da questo punto di vista si fa preferire, perché è stato un crescendo, no?
1: A me è piaciuta anche l'Inghilterra come espressione di gioco.
0: Sì, di gioco. Poi
1: diverso, però...
0: La Francia, secondo me, in alcune partite mi hanno divertito. Poi è vero che tu dici giustamente i solisti, le cose, vediamo Mbappé, Dembélé, le cose, però insomma è una squadra che alla fine dominava il gioco, ha creato tante occasioni, tanti gol, tante occasioni da rete, insomma, un dominio netto. Poi il Marocco nelle prime partite non mi è dispiaciuto, poi se pian piano
1: vabbè, poi ho incontrato la Francia,
0: La Norvegia pure non mi è dispiaciuta.
1: Organizzata anche la Norvegia, secondo me. Sì, sì, sono d'accordo. Abbiamo visto, ci scrive Fulvio, un Rodri a livelli altissimi e il portiere volante, e il portiere volante, in che senso non lo so. Rodri a
0: Simone,
1: livelli
0: certo,
1: altissimi.
0: Certo, no, sì, con i piedi. Ha anticipato Mbappé, è stato molto lucido nelle letture. E quindi ha fatto una differenza. Ma abbiamo visto in questo mondiale tanti bravi portieri, almeno belle parate, belli interventi, sono stati a volte molto
1: oggi
0: importanti.
1: Lo chiediamo anche a Braglia se che portiere gli è piaciuto.
0: Il suo portiere preferito.
1: A Simone Aleguini. Poi c'è una domanda che secondo me, io la leggo, però mi sembra un po' da presa in giro di Federico. Dice, dopo questa partita il valore di Mbappé è sceso.
0: Ma no,
1: e potrebbe

0: essere un'ottima idea per l'attacco della Juventus. A
1: Federico. Ne sogni.
0: A Federico.
1: Ne sogni. Ma... diurni e notturni.
0: Ma io mi piacerebbe conoscerlo, Federico, perché c'ha tutte queste idee di calcio un po' strane, capito? Vabbè, andiamo. Mi dai un audio? Mi dai un audio, Claudio?
2: Avrei voluto confrontarmi con il nostro match analyst Pier Vincenzo, ma non c'è, forse, quindi domando uguale sul messaggio. Ieri Deschamps non ha avuto coraggio, perché ieri avrebbe dovuto tenere fuori uno fra Olise e Dembélé e aggiungere un centrocampista, perché se vai a giocare contro la Spagna, che gioca di squadra di palleggiatori, che gioca con tre centrocampisti più Oyarzabal, che era il quarto centrocampista, e lasci Rabiot e Tchouaméni da soli, la palla non la beccano mai, non l'hanno mai beccata. E in questo modo te non riesci mai a servire Mbappé o l'attacco, via. Ecco perché la partita non c'è stata ieri sera. Sembrava un possesso palla il 6 contro 3 che fa in allenamento il giovedì.
1: Beh, ci può stare questa situazione. Nel senso, è stata fatta. Non capire quello che ho detto prima, non capire che avversario ha di fronte, non capire anche che centrocampo hai di fronte, perché li hanno messi in mezzo. Cioè, gli ha regalato due mediani, la Francia non ha un play. Prende la palla, rifornisce quantità e qualità sugli esterni, una volta sgancia Digne, ieri è stato disastroso, con De sulla destra, ma poi sono quei tre, Dembélé, Barcola e Mbappé, però Rodri, Dani Olmo e Fabian Ruiz si muovono, o fanno l'1-2, no? Con Rodri davanti alla difesa, con le due mezzali, oppure a seconda quando c'è la fase offensiva, sganci... Rodri si può anche spostare, alternare, Fabian Ruiz va a fare il play, insomma sono molto eclettici, versatili, e qui la differenza l'hanno fatta in mezzo al campo. Secondo me la Spagna ha vinto in mezzo al campo.
0: Sì, la mano anche dell'allenatore si è vista, sì. No? Nelle scelte, in quello che ha fatto. Se c'è ancora un altro audio lo prendiamo, perché poi c'è un altro tema da sottoporre a Stefano, vai.
3: Ciao Maracanà, ho chiamato prima per dire che ero in accordo per la prima volta con Piccari. Veramente oggi è un giorno incredibile. Sono d'accordo con Impallomeni, la Francia ha mancato di rispetto al gioco della Spagna e per questo ha subito non tanto un gioco predominante, ma ha perso. Forse erano troppo convinti di vincere.
1: Questo non lo so.
3: Bravo Impallomeni. Bravo,
1: no, questo
3: bravo,
1: non
3: bravo,
1: lo so.
3: Bravo.
1: Non credo che ci sia stata presunzione, credo che appunto non abbia rispettato le caratteristiche della Spagna, insomma, no? Che... tutto lì. Poi se Olise non viene meno, se Mbappé non la tocca mai, se Olise è un fantasma ieri, Olise. Cioè, come pretendi di poter vincere una semifinale di un mondiale? Perdi, è giusto che tu perdi poi alla fine questa sfida. Però se tu mi dici la Spagna è la squadra più forte del mondo, non lo so, faccio fatica a dire di sì. Può vincere il mondiale, questo è un altro discorso. Abbiamo visto anche tante storie, che ha vinto gli europei, che
0: però
1: vinto...
0: come dice sempre, non vince sempre quelli forti, no, ma quelli bravi.
1: Esatto. Quindi la Spagna ha fatto un percorso regolare, poco emotivo, solido, fatto di conoscenza, di umiltà, di consapevolezza. E però se tu mi dici la Spagna quante parate ha fatto ieri, io non mi ricordo niente. Ma tu mi dici Yamal che ha fatto ieri, non mi ricordo.
0: No, Yamal è
1: il gioco, l'identità contro sette fantasmi della Francia, e ha vinto 2-0. Poi c'è stato l'episodio di rigore, ma se tu mi dici la Spagna è più forte della Francia,
0: c'è un'altra domanda di un altro amico, Cristian, che ci saluta e dice: ciao Marco, ciao Stefano, secondo voi perché non ha giocato Koné, che è stato il migliore in campo nei quarti di finale?
1: Questo fa parte di tutto il pacchetto, perché poi ti dice tutto male. Non fai giocare con E, e poi la sorte ti dice cosa? Saliba si è fatto subito male, entra alle cura la qua, insomma, con a te, pure quello mi aspettavo con a te, entra alla cura. Non lo so, pure Deschamps ieri ha fatto delle scelte
0: un po' nel pallone.
1: Barcolata dal primo minuto, tutta la vita a due dal primo minuto, possiamo discutere. Poi è facile, no? Qui
0: ma è stato criticato molto,
1: seduti,
0: Stefano,
1: tranquilli al divano.
0: È stato criticato molto, ho letto anche in Francia le scelte.
1: Ma secondo me, allora io ti avverto, Zidane fra 6 giorni sarà il sì, nuovo commissario tecnico della Francia.
0: Sì, ma
1: finito, finito il ciclo.
0: Era finito comunque a prescindere, sì, pure se avesse vinto. Certo. Senti, invece ti faccio un'altra domanda velocemente, vado a quella che è la partita di questa sera, che è una grande sfida anche tra due grandi 10, da una parte Messi, dall'altra Bellingham. C'è questa storia che si rinnova tra Inghilterra e Argentina. Sì. L'Argentina giocherà con la maglia azzurra, sì, come quella di Diego Armando Maradona del 1986.
1: Beh, insomma, una sfida sentita. Ha fatto bene Scaloni a sottolineare come debba essere una sfida soltanto di calcio. Però c'è questa sfondo politico, sociale, eccetera, eccetera. C'è un po' di astuccio tra le due nazioni. E dovrebbero, insomma, far bene a contenere questo aspetto che sta fuori dal campo. Dentro il campo invece sarà una sfida affascinante, perché insomma l'Inghilterra arriva lanciata con grande entusiasmo, ora o mai più. Dopo 60 anni ha questa possibilità di alzare un'altra Coppa del Mondo, la seconda, la sua storia, dopo tanti tentativi a vuoto. Però ultimamente Marco ha fatto una finale europea, sta lì ai vertici del calcio, è tornata da un po' di tempo l'Inghilterra. Tu che gli ha dato un tocco in più a questa squadra, anche qualche polemica interna che non guasta, perché poi avere dei punti di vista differenti all'interno di un gruppo aiuta sempre, nel rispetto dei ruoli, ed è una squadra ricca di personalità. Quindi l'Argentina deve fare attenzione, però l'Argentina ha quest'anima, ha questo cuore, ha questo popolo, ha questa magia che risponde soprattutto al nome di Leo Messi. Quindi c'è questa favola che può diventare una storia incredibile. Cioè, questo giocatore a 39 anni può fare il bis da distanza di 4 anni. Ci ha provato Diego Armando Maradona 86-90, non gli è riuscita, per la finale poi persa all'Olimpico grazie a un rigore trasformato da Breme contro la Germania. E adesso se l'ultimo scoglio, se batte l'Argentina si ritroverà la Spagna,
0: se batte l'Inghilterra
1: si ritroverà la Spagna. Però insomma non è partita facile oggi per l'Argentina,
0: molto aperta.
1: Perché poi c'è uno spirito diverso questa Inghilterra, cioè la vittoria contro il Messico ha dato un entusiasmo impressionante a questa squadra, contro un popolo intero. 10 contro 11 hanno vinto una partita memorabile.
0: Ci sono ancora qualche, chiedo se ancora dobbiamo recuperare degli audio, così li abbiamo, cerchiamo di Eva. Se abbiamo già mandati, no, aspettiamo. Dunque, altro tema che ti voglio sottoporre, Stefano. Sì. Ieri abbiamo visto qualche parte della conferenza stampa di Allegri. Oggi abbiamo estrapolato un altro passaggio. Lui, poi te lo faccio vedere dopo. Anzi, facciamo una cosa, te lo faccio vedere adesso, così ti fai anche vai. Guardandolo un attimo, c'è questo passaggio secondo me molto carino di Allegri. Vai.
4: Lei partecipò a quella retrocessione, la peggiore della nostra storia, e da allenatore ci ha tolto pure due scudetti parecchio chiacchierati. Lei ritiene che a questa città deve restituire qualcosa? Deve qualcosa?
0: Pausa, applausi.
5: Sono venuto apposta per restituire.
0: Pausa ancora. Applausi del presidente. E poi prosegue. Che deve restituire?
1: Dai, è stato bravo, dai. A livello comunicativo.
0: Ma che cosa deve restituire, però? Se ti faccio questa domanda adesso, lui cosa dovrebbe restituire al Napoli? No, lascia perdere solo le polemiche. Però cosa dovrebbe restituire al Napoli l'arrivo di Massimiliano?
1: Ma vedi, tu sei partito dal titolo prima, no? Dalla Spagna, qualità, gioco. Io sono d'accordo con te, poi possiamo essere in disaccordo su altre cose. Il gioco è fondamentale, Marco, cioè, e soprattutto a Napoli. Cioè, tu devi rispettare la tradizione, come hai detto bene De La Fuente, ha rispettato un po' l'identità, no? Al netto delle generazioni che poi si passano inevitabilmente. Però la Spagna, certamente non quella del 2010, quella era no, generazione dei fenomeni. Questa però ricalca un po', si rivede, c'è quel modo di giocare, quel modo di pensare. Ecco, a Napoli si vince giocando bene. Su questo lascia perdere, insomma, voglio dire, te dici Conte l'ultimo scudetto.
0: No, però io penso
1: insomma,
0: che
1: cioè, voglio dire, Spalletti, Napoli di Spalletti era uno
0: spettacolo.
1: No,
0: spettacolo. Sì.
1: Sarri ha perso, non lo so come l'ha perso, magari ecco, questo quando si ritirerà Sarri dirà, parlerà ai suoi nipoti, io non ho vinto uno scudetto con 91 punti, invece
0: è una cosa incredibile.
1: Avrebbe meritato soprattutto per il percorso.
0: Se arriva un marziano, gli racconti in cielo, dice ma che mi sta prendendo?
1: Ma veramente nonno, i nipoti, no? Ma veramente nonno?
0: No, ma che mi stai a dire?
1: 91 punti,
0: non ho vinto lo scudetto.
1: E quindi che avrebbe meritato, no? Avrebbe suggellato un percorso straordinario, virtuoso. Punto esclamativo su una cosa bellissima.
0: Per la qualità di calcio.
1: E Napoli però è la grande bellezza, quella roba lì. Cioè quando Spalletti ha intercettato, non ha tanto, voglio dire, ha preso l'idea di Sarri e l'ha trasformata, l'ha concretizzata. Ci ha aggiunto qualcosa. Quindi l'eredità è Conte Allegri, che un po' confinano, no? Con un calcio che a te per esempio non piace, che però può essere anche a tratti spettacolare nel percorso. Che... E secondo me però lì non si media. Se tu a Napoli non fai un certo tipo di calcio, secondo me c'è una magia lì. È difficile che tu possa vincere il campionato.
0: Però sai Stefano, ti posso dire una cosa? Secondo me lui, lo dico oggi perché ancora non so quale sarà il mercato del Napoli.
1: Interrompo per dirlo. Sì. Maradona Bianchi.
0: Sì.
1: O Bianchi, tu Bianchi, o vieni dalla parte mia o non vinciamo. Cioè è vero che dobbiamo lottare tutti quanti, però dobbiamo giocare a calcio. Se fosse stato per Bianchi, anzi, per molte volte
0: condivido
1: visto anche
0: quello
1: Napoli.
0: Che stai dicendo, però quindi... penso che questa squadra qui del Napoli, no, che ha fatto un percorso, si è anche un po' logorata, credo che sia stata messa nelle
1: certo.
0: mani giuste dell'allenatore.
1: Sì, però devi giocare a calcio, cioè devi,
0: che secondo me invece proprio
1: proporre.
0: Con una gestione un po' diversa
1: ho capito, mica cammini, che fai? Devi,
0: no, camminare
1: devi,
0: no, perché
1: devi
0: chiaro,
1: proporre calcio,
0: però con una gestione diversa secondo me questa squadra ancora può regalare delle grosse soddisfazioni.
1: Questo
0: cioè, quando
1: sì,
0: io
1: però
0: prima...
1: giocando, no, non giocando,
0: giocando in maniera diversa,
1: tipo? Così, in contropiede,
0: giocando in maniera diversa. E guarda che questa frase qui, secondo me, che ha detto lui oggi, devo restituire, sono venuto qui per restituire, io credo che i tifosi del Napoli in questo momento hanno accolto molto bene questa uscita, più del fatto di giocare bene o giocare male, perché loro vogliono questa forte, no? Anche
1: no, secondo me i tifosi napoletani vogliono vedere belle partite.
0: Però con Conte nell'ultimo anno non hanno visto delle
1: partite
0: scintillanti.
1: Cioè, infatti erano arrabbiati, cioè non c'era stato qualcosa. Cioè nel senso che a Napoli piace vedere bel calcio. Cioè, tra l'altro.
0: Però cosa potrebbe restituire
1: lui? Significa...
0: Un cammino, non so, migliore in Champions?
1: Ma scusami, però, perdonami. Allegri con la Juventus. Io non mi ricordo le partite della Juventus allenata da Allegri. Io mi divertivo. Perché c'era degli interpreti fenomenali. A volte quando c'era da difendere difendeva, però insomma poi proposta di gioco, mi ha dato una mitica partita a Madrid con Real 3-0, insomma voglio dire, ha dato spettacolo anche quella Juve, insomma non c'entri due finali di Champions League non giocando, non so se siamo chiari su questo concetto, però a Napoli se c'hai Alisson, Neres, Lobotka, McTominay, anche chissà, devi giocare Marco, devi proporre, allora non mi meraviglierei se Max adottasse anche un 4-3-3.
0: No, quello può essere, però dopo bisogna dei momenti del 4-3-3.
1: La battuta mi concederà Max, si converte a un gioco che magari non ha potuto fare perché non aveva il materiale umano tecnico a disposizione, magari se lui dice possiamo fare tanti sistemi di gioco, non sarei sorpreso se adottasse un altro tipo di un sistema, diciamo così, di proposta.
0: E vediamo poi sarà.
1: Cioè la vera sfida di Max è vi sorprendo, cioè restituisco a voi Napoli e alla critica, vi sorprendo perché adesso vi faccio vedere con gli uomini a disposizione, che poi ci divertiamo insieme. Ecco, questo mi aspetto, perché Max non me lo ricordo così attaccato a risultati.
0: Tu dici.
1: Ma
0: vabbè,
1: insomma,
0: vediamo.
1: Voglio dire, anche il Milan che ha vinto lo scudetto faceva belle partite con Ibrahimovic, con chi c'era.
0: Vediamo, interessante forti, questa insomma, cosa. Oggi senso, magari ci possiamo dare. No, voglio un attimo sentire se c'è un audio, lo mandiamo subito. Abbiamo ancora due minuti perché oggi vi ringraziamo subito per la grande presenza iniziale che c'è stata da parte dei nostri ascoltatori. Vai.
6: Prima di tutto complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
6: Niente, volevo da voi una risposta a una mia domanda che mi faccio.
0: Vai.
6: Faccio così.
0: Facciamola sta domanda.
6: Più che un consiglio è una vostra constatazione.
0: Ah, vai.
6: Se l'Inter non vinceva il campionato, secondo
1: gradi.
6: Voi, visto il fatto che questi di Octri non vogliono tirare fuori un soldo, avrebbero esercitato, cioè, siccome c'era una clausola per lo svizzero. Che se alla vittoria del campionato era obbligatorio l'acquisto. Se l'Inter non avesse avuto la possibilità di vincere il campionato.
0: Ah, dice non riscortava.
6: Secondo
0: non
6: voi
0: riscortava
6: a quest'ora dov'era?
0: È un po' una domanda difficile da rispondere, non lo so, forse Non ti so dire, io penso che comunque c'era l'idea di confermarlo, anche perché il reparto difensivo dell'Inter andava cioè, dei giocatori che hanno finito, che fai? Ma non confermavi nemmeno la Kanji, mi sembra strana sta cosa, questo tipo di scelta. Non lo so, amico mio, credo che secondo me sarebbe rimasto. Però ti do una news, e ne parliamo tra poco, Stefano,
1: sì.
0: con Lorenzo Di Benedetto, perché Rio Ferdinand ha lanciato una bomba. Lancia la bomba Rio Ferdinand. Il Manchester United ha raggiunto un accordo per Coné, secondo il ex giocatore.
1: Ma non lo diciamo da una settimana. Però.
0: Esatto.
1: Anzi, da 15 giorni.
0: Lui praticamente ha detto che il Manchester avrebbe raggiunto un accordo e lo pagherà 53 milioni
1: poco,
0: di euro.
1: Poco.
0: Però gran giocatore, mi sento di
1: dire. No, sì, però poco. Insomma, voglio dire, Anderson è andato per 1.000 miliardi lì alla cosa. Tonali 116 milioni da Newcastle al Tottenham. Coné c'ha 25 anni, credo. 53 milioni ha fatto un affare. Poi fa Tielemans, Coné, Santos.
0: Ne parliamo adesso, chiediamo anche qualche informazione in più anche a Lorenzo Di Benedetto. Ci fermiamo, piccolo break e torniamo subito da voi.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã e salutiamo anche gli amici che sono su Italia 7 in Toscana che ci seguono, così come abbiamo già detto canale 61 e il canale invece 11 nel Lazio con Gold TV. Allora, caro Stefano,
1: ciao,
0: ci
1: Marco,
0: siamo.
1: Ciao a tutti.
0: E vorrei ritornare su quella cosa che abbiamo parzialmente così letto al volo prima di andare in pausa e commentare appunto questa dichiarazione di Rio Ferdinand, ex giocatore del Manchester United, che ha detto che secondo lui, insomma, il Manchester United ha raggiunto l'accordo con la Roma per Koné, 53 milioni per il calciatore centrocampista, e quindi secondo sempre le sue parole dovrebbe passare a giocare in Premier League al Manchester United. Prima stavamo un po' parlando della valutazione, sentiamo anche il parere, caro Stefano, di Dario Canovi. Ciao Dario, ben trovato.
1: Ciao Dario.
2: Buongiorno a voi.
0: Ben trovato Dario. Siamo anche in attesa del collegamento con Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web per un po' fare un punto di mercato. Però chiedo anche a Dario, abbiamo accennato a questa cosa, Stefano, tu hai detto 53 milioni sono pochi per il valore di questo calciatore.
1: Questo è il mio punto di vista. Sì.
0: Certo, perché voglio dire, abbiamo
1: visto che c'è stato il mercato dei centrocampisti, Anderson è andato per 130 milioni di euro, Tonali 116 milioni dal Newcastle dal Newcastle al Tottenham di De Zerbi, ma aspettavo, insomma, quantomeno in considerazione dell'età,
0: una cifra più alta.
1: Sì, che potesse, adesso non so se la fare ancora, non si sa niente, questa è una dichiarazione di Ferdinand,
0: certo,
1: che tra
0: certo.
1: L'altro secondo me è una fonte autorevole nel mondo United. Quindi che ti devo dire, Marco, 53 milioni sono tanti, certo, ma per il momento, il mondiale, l'età, considerando lo spessore internazionale del calciatore, per me è poco. E considerando anche il mercato ricco, qual è quello della Premier, è poco.
0: Però aspetta che prima di sentire Dario, perché abbiamo anche Lorenzo Di Benedetto in collegamento. Lorenzo, ciao, ben
1: ciao,
0: trovato
1: Lorenzo.
0: Lori.
3: Ciao,
0: buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Senti Lorenzo, siamo partiti proprio da Tutto Mercato Web con questa, diciamo così, indiscrezione lanciata da Rio Ferdinand, che ha detto che il Manchester United avrebbe raggiunto questo accordo per Koné, 53 milioni, lo ha definito un ottimo calciatore, naturalmente, per il 4-2-3-1 di Carrick. Avete ulteriori, diciamo così, aggiornamenti sulla questione?
3: No, per ora ci fidiamo di Rio Ferdinand, insomma, se lo dice lui, per il momento ci crediamo. Sono
0: valutazione momenti corretta, Lorenzo? Oppure il giocatore ha un valore superiore, ti chiedo?
3: Ma si fa male, cioè sono d'accordo con quello che dice Stefano, perché cioè, se Palestra è stato pagato 55 milioni, non mi sembra che Palestra, a parte avere un'età inferiore rispetto a Koné, fanno ruoli diversi, ci mancherebbe altro, però Palestra non ha presenza al Mondiale, non ha presenze nelle Coppe Europee, non ha esperienza internazionale, quindi se facciamo un paragone con un giocatore che più o meno è stato ceduto alla stessa cifra, mi verrebbe da dire allora Koné vale un po' di più in questo momento. Però se insomma la Roma non credo lo svenderà, se qualora appunto l'indiscrezione di Rio Ferdinand sarà giusta, e soprattutto la Roma partiva da una base di 40 milioni, quindi se ne prendesse 53 ne prenderebbe 13 in più di quelli che aveva messo in conto, quindi direi che la Roma ci può stare. Il problema è che con Koné lo deve sostituire e non è facile.
0: Dario, che ne pensi di questa operazione qualora dovesse essere confermata? Ecco.
2: Dario Canova. Che è un altro giocatore importante che parte per l'estero. Questa è la dimostrazione di come in questo momento il calcio italiano sia in declino. Una volta un giocatore così non l'avrebbe mai ceduto, insomma, non si sarebbe tenuto. Invece le necessità economiche delle varie squadre, non solo della Roma, rendono indispensabile anche queste cessioni. Sono cessioni veramente che fanno male.
0: Ma il valore, a tuo giudizio, sarebbe conforme a quello che sono le qualità del calciatore, oppure pensi poteva chiedere qualcosa?
2: Però, tu sai meglio di me che la valutazione la dà chi compra, nel senso che se tu trovi qualcuno che ti dà più soldi, bene, ma se no, se sono disposti a darti solo 50 milioni di euro, che secondo me sono una cifra spropositata, non per lui, per il valore del giocatore, ma perché stanno comprando un contratto di un giocatore. Io adesso non so quanti anni di contratto avesse con la Roma, ma insomma lo svincolo era stato inventato per diminuire le cifre assurde che si raggiungevano nella cessione dei giocatori, invece adesso siamo arrivati alla follia più pura.
0: Vabbè, vediamo, insomma, sarebbe una perdita importante per la Roma in mezzo al campo.
2: Non c'è dubbio.
0: Perdita importante, e poi non
1: bisogna
0: so,
1: vedere con chi poi,
0: con chi poi verrà sostituita. Poi ci sono anche questi, io non ci capisco più niente con questi paletti da rispettare o meno, perché vabbè, comunque sembrava prima tutti i big venivano tenuti, poi
1: adesso abbiamo sentito, per esempio, non so che cosa ci può dire Lorenzo, però c'è questo intreccio Ederson che non è andato al Manchester United, boh.
0: Ti lo chiedo,
1: abbastanza misteriosa come sì, cosa, no? Sì, perché sì. Che cos'è, un menisco, un ginocchio, boh, non lo so, per una cosa è tornato indietro, giunto, ci siamo stati, siamo sbalorditi,
0: parla di rinnovo, esatto.
1: Però attenzione, Ederson è uno dei pupilli di Gasperini, cioè allora se Ederson potrebbe andare alla Roma, non lo so,
0: no, tu dici, però si potrebbe aprire una pista,
1: com'è che mo Ederson torna con magicamente a Manchester United, non lo so. Sai, il mercato è bello perché Dario sa benissimo che basta mezz'ora, un giorno, sì, e si creano qualche le ora. Cose che diciamo noi, e sì, non sì. È che Canovi nella sua carriera non è, uno ci pensa, no? Ma magari rimane a Bergamo, Lorenzo, però Ederson tornato indietro,
3: no, può avere un senso, tutto questo ragionamento. Però mi viene da dire quanto, cioè l'Atalanta lo sappiamo, no?
0: Quanto chiedeva l'Atalanta di Ederson, scusami Lorenzo?
3: È una quarantina, capito? Cioè okay. Se devi prenderne 50 da Coné e poi reinvestirne 40 per un giocatore solo, non lo so se il gioco vale la candela. Quindi vediamo.
1: Lo so, però Lorenzo,
3: tanto
1: ma lì
3: la Roma davvero...
1: La Roma perde tanto, la Roma perderebbe... Usiamo il condizionale perché ancora non c'è nulla d'ufficiale, però insomma rispettiamo la fonte autorevole che risponde al nome di Rio Ferdinand. Dico, qualora dovesse partire con come ha detto giustamente anche Olidario, tutti quanti siamo concordi, ma lì è un vuoto, c'è un cratere, lo devi riempire. Ederson vai sul sicuro, accorci i tempi di conoscenza, un giocatore tecnico, un giocatore che ha caratteristiche poi tecniche differenti da tutto il pacchetto centrocampo che ha la Roma in questo momento.
0: Dicevi Lorenzo e poi sento anche Dario Canovi, vai.
3: No, se prendi, cioè se dai via con e prendi Ederson, non è che ci rimetti, cioè,
1: È diversa, una cosa diversa, però magari
3: sì, però, comunque, Ederson,
1: puoi rafforzare
3: il giocatore,
1: esatto. Cioè, poi c'ha 27 anni, non è che c'ha 2000 anni, esatto. C'ha 2 anni più di con e.
0: No, per me, cioè fai un bel acquisto.
1: Il mistero è se tu sapevi, Lorenzo, sapevi a riguardo qualcosa in più su perché è tornato indietro.
3: Sai, quelle sono visite mediche, lo so, e la società poi valutano cose che magari in altre società vengono valutate in un altro modo. Ora, a prescindere da quello che è successo per Calaili all'Inter, che lì si parla di argomento relativo al cuore e quindi la gestisci male, no? Però lo vedi da paese a paese quanto cambiano le cose, perché... i Bove, gli Eriksen, a questo punto i Calaili che in Italia non possono giocare, poi vanno dall'altra parte e possono giocare perché basta una liberatoria e quindi puoi far giocare il giocatore. Stesso discorso può valere per quel che riguarda le visite mediche su il ginocchio, la caviglia o questo o quell'altro. Cioè il Milan a gennaio,
0: c'è anche il Milan
3: presa...
0: su Ederson, è vero Lorenzo? Comunque c'è così,
3: ma sai, Ederson piace a tanti. Milan secondo me deve andare su altro, cioè nel senso al centrocampo non è messo nemmeno malissimo. Quello che dico è che guarda cosa è successo con il Milan l'anno scorso a gennaio con Mateta. Gli fanno fare le visite mediche, non lo prendiamo, non è integro, poi Mateta ti finisce la stagione segnando il finale di Conference League e facendo vincere la Conference League al Crystal Palace. Quindi non è che fosse così messo male, perché magari doveva stare un pochino fermo, ma che fosse infortunato lo sapeva il Milan. Quindi insomma visite mediche è sempre un problema capire davvero.
0: Allora, ci sono altre domande, però voglio sentire anche Dario, così chiudiamo questo discorso su Ederson e se lo ritieni anche, diciamo, un possibile sostituto di Coné. Su questo giocatore, come diceva Lorenzo, ci sono più squadre e adesso l'Atalanta, almeno così dalle parole di Giuntoli, vuole procedere per il rinnovo del contratto.
2: Ma io su per Ederson ci metterei la firma. A me è un giocatore che piace moltissimo, credo che sia uno dei giocatori che stranamente non è partito dall'Italia, insomma, perché è un giocatore che sa far tutto, sa difendere, credo che sia uno dei centrocampisti che ha recuperato più pallone nel campionato italiano, è uno che ha classe sufficiente per fare assist e anche per far gol, per cui a mio avviso è uno di quei giocatori universali che qualsiasi squadra dovrebbe e vorrebbe avere.
0: Poi Dario considera, conosce benissimo Gasperini conosce bene Ederson, sarebbe anche l'inserimento per la Roma, sarebbe veramente immediato, no? Nei meccanismi di gioco.
2: Gasperini farebbe, io sono convinto che se questa è un'operazione che si realizza, ci sarebbe il placet sicuramente.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Anche per... Qualcuno ci scrive che non è d'accordo sul valore di 53 milioni per Conè, sono già un'enormità, il calciatore non li vale quei soldi.
1: Andare a 10 milioni, a 15 milioni al Manchester United. Dai.
0: Poi c'è una domanda interessante che rigira Lorenzo, perché ne avevamo parlato e poi ci torneremo più tardi, però visto che c'è questo ascoltatore che ci va subito, approfitto e ci chiede Max da Reggio Emilia, vi chiedo che senso ha per la Fiorentina spendere 8 milioni per il giovane del Real, non sarebbe meglio investirli per un forte attaccante esterno visto che ha in casa Balbo e altri giovani? Grazie. Stiamo parlando di Valdepeñas del Real, che sarebbe un'operazione, Lorenzo, un po' simile a quella alla Nico Pass.
3: Sì, esatto, quindi insomma la Fiorentina investe, ma poi insomma potrebbero tornargli indietro tutti i soldi. Il discorso è che non credo che Valdepeñas sia legato agli arrivi come, cioè, per l'esterno d'attacco alla Fiorentina. Cioè, quello che sta succedendo alla Fiorentina quest'estate, a parte che era completamente imprevedibile, perché veramente sono stati aperti i rubinetti in una maniera incredibile.
0: Esatto. Quanto siamo di spesa già? Quanto siamo?
3: Allora, per ora siamo sui 70 milioni, però qualcosa è rientrato. Sì, ma qui, cioè, il discorso che facevo io è che non è che la Fiorentina prende Valdepeñas e allora non prendo un esterno d'attacco. Cioè, certo. La Fiorentina deve prendere 4 di esterni d'attacco, non uno, 4. Perché la Fiorentina in questo momento ha 0 esterni d'attacco e Grosso vuole giocare col 4-3-3. Cioè, Paratici ci sta trattando, Bakayoko con l'Ipsia, 20 milioni. Olani con il Trabzonspor e costa 30 milioni. Cioè, la Fiorentina sta continuando a guardare giocatori che costano un sacco di soldi e non gli interessa a quanto pare continuare a spendere, perché ripeto, devi comprare 4 esterni d'attacco, gli esterni d'attacco costano tanto, si parte dai 20 in su.
1: Lorenzo,
3: ma anche quello che ha fatto
1: Lorenzo
3: Como,
1: ma sì. Arocadare è l'attaccante, quello del Wolverhampton, no? Che ha fatto un capocannoniere col Genk in Belgio, nigeriano,
3: esatto.
1: È un obiettivo,
3: sì, c'è anche lui. È un obiettivo. Il problema è che essendoci lui a centrocampo e Rocadare in attacco sono due extracomunitari, uno è il centrocampista della Costa d'Avorio e l'attaccante è nigeriano, e la Fiorentina ha già preso Vieri in difesa, sì, brasiliano, quindi ne può prendere uno solo di extracomunitari, quindi o l'uno o l'altro. Però si fanno male i nomi con la Fiorentina, perché l'abbiamo imparato in queste prime 2 settimane di mercato, che tanto Paratici agisce nell'ombra, non fa trapelare assolutamente niente, quando vengono fuori i nomi li ha già presi.
1: Sta lavorando alla grande,
3: vediamo se poi li prenderà davvero.
0: Assolutamente. Dario, che ne pensi del lavoro di Paratici, che è partito fortissimo? Io ho detto è il leader del mercato in questo momento, no? Per come è partito. E aggiungo a questo l'operazione Valdepeñas, che cosa ne pensi? Sarebbe un'operazione a titolo, la Fiorentina, diciamo, prendendo questo giocatore a titolo definitivo, pagandolo 8 milioni, ma il Real Madrid si tiene il 50% sulla futura rivendita del calciatore e la possibilità di ricomprare poi il calciatore, un po' come Nico Pass. Ecco, che cosa ne pensi di questa operazione e del lavoro di Paratici fino adesso?
2: Paratici che sia un ottimo direttore sportivo, sicuro e comprovato. È anche un direttore sportivo che è abituato a spendere. Anche la Juventus ha speso cifre importanti quando Paratici era direttore sportivo della Juventus. E lo stesso sta facendo la Fiorentina. È chiaro che quando hai i soldi è più facile fare mercato che non quando non hai i soldi, per cui bravo Paratici, ma insomma, bravi soprattutto la proprietà della
0: E di
2: Fiorentina.
0: questa operazione con i calciatori presi, pagati e poi.
2: È un'operazione a reddito, è la stessa, è quello che stanno facendo la gran parte delle squadre italiane adesso. Operazioni a reddito non sono operazioni tecniche, sono operazioni a reddito. Servono per rientrare di soldi per guadagnarci, poi sempre che riesce a farlo, insomma, perché poi dipende dalla bravura del giocatore.
0: Certo.
2: Se è un giocatore che potrà avere mercato o meno, questo non lo so, non lo conosco, cioè non sono in grado di dire
0: Ne
2: molto.
0: parlano un gran bene, staremo a vedere da questo punto di vista.
2: Dai giovani del Real Madrid non può essere scarso,
0: No.
2: è molto difficile che sia scarso.
0: Lorenzo, non so se c'è una domanda di Stefano, però voglio chiedere qualcosa sulla Juve. Si muove qualcosa, Lorenzo? Sì o no? Qui leggiamo tutti i giorni avvicinamento al portiere, poi non è così perché l'Aston Villa fa muro. Kolumani un giorno è vicino, un giorno è lontano, un giorno una cifra, un giorno un'altra.
1: Ancora Colomboni? No,
0: Chiedo a Lorenzo
1: incredibile. Lorenzo,
0: se
1: vai.
0: ci sono altri
1: No,
0: nomi, io non lo
1: incredibile.
0: so.
1: Mettiamoci in punta, dai.
3: È incredibile veramente, cioè l'affare Colomani è incredibile, tre dirigenze
1: È
3: diverse, tre
1: pazzesco, sembra
3: dirigenze a correre
1: una
3: dietro a un
1: saga.
3: giocatore che neanche fosse Van Basten.
0: Ma
3: Cioè una
0: chiaro.
3: roba, cioè quest'anno ha fatto 3-4 gol col Tottenham, niente, c'è solo lui, non esiste altro. Si va lì a trattare con una società con cui non tratti, perché il Paris Saint-Germain non gli interessa niente. Cioè, mi dai, io voglio 50, no, te ne do 40, no, 50. Ed è un anno e mezzo che vanno avanti, è un anno e mezzo. E il Paris Saint-Germain dice 50, 50, 50 e la Juve continua
0: È un
3: e
0: po' come
3: comincia Giuntoli,
0: l'Atalanta, quando dice una
3: poi
0: cifra
3: ci
0: è
3: va
0: quella.
3: Acomolli, poi ci va a Carnevali, ora ci manderanno Massara, poi ci mandano Ottolini, tutti a dirgli
1: Cioè,
3: che gli
1: Lorenzo,
3: voglio
1: tu hai il
3: andare su
1: sospetto che a
3: 40.
1: gennaio riappaia insomma il nome di Colomoni. Ecco, mercato
3: No,
1: invernale,
3: vediamo se non lo
1: parleremo
3: prendono
1: ancora di
3: adesso,
1: Colomoni.
3: magari, cioè,
1: Vabbè,
3: poi magari lo
1: dai, insomma.
3: prendono,
1: Sì,
3: quest'estate, ma mi
1: ma
3: sembra
1: quando
3: una
1: se ne
3: cosa
1: parla
3: veramente
1: troppo, no?
3: incredibile.
1: Dario, tu che ne pensi?
2: Ovviamente sa un mercato ancora tutto da fare.
1: Ho capito. Solo Colomoni, si parla solo di Colomoni là davanti.
2: Sì, guarda, ed è strano perché ha un ottimo direttore generale e un ottimo direttore sportivo. Non riesco, io il mercato della Juventus sono qualche anno che non riesco a capirlo, cioè, continuo a non capirlo.
0: Cos'è che non ti lascia perplesso in particolare, Dario?
2: Ma la Juventus ha bisogno di a parte di un attaccante, ma ha bisogno per esempio anche di un difensore.
0: Sì, ma pure di un centrocampista di qualità, ragazzi.
2: Soprattutto ha bisogno a centrocampo di giocatori, di almeno un paio di
0: Ma
2: giocatori
0: sì,
2: di
0: ma
2: valore.
0: uno che sa costruire, uno che ha un po' di non so, di idee, perché quelli che ha, ragazzi, con tutto il rispetto, possono giocare, ma non hanno queste caratteristiche.
2: Ma io ripeto. Continuo a non capire il mercato della Juventus, nonostante che abbia una grandissima stima nei confronti di chi in questo momento dirige il reparto tecnico della Juventus, perché Cannavali credo che sia forse all'altezza quasi di Marotta, ecco.
0: Eh sì, poi bisogna vedere. Il portiere Lorenzo, c'è un nome nuovo o sempre Dibu Martinez? Così ti chiedo.
3: Scusate, vi faccio una domanda, no? Allora, secondo voi, cosa gliene frega in questo momento al Dibu Martinez di parlare di mercato, di parlare con l'Aston Villa, di parlare con la Juve, di parlare col suo
0: Sono d'accordo
3: agente,
0: con
3: quando
0: te.
3: si stanno giocando un mondiale un'altra volta, 4 anni dopo, sono lì a 2 partite dall'impresa clamorosa di vincere due mondiali di fila per una nazionale come quella argentina, dove prima viene l'Argentina al primo posto,
1: E poi
3: al
1: tutta la
3: secondo posto viene l'Argentina. al terzo posto viene l'Argentina, al quarto posto viene l'Argentina, al quinto posto viene l'Argentina. Dopo si parla del resto. Quindi, cioè, pensare che ci sia stata una trattativa dove il giocatore ci ha messo bocca, dove davvero si è parlato di cose con il calciatore, mi sembra una follia totale raccontare una cosa del genere, perché gli argentini in questo momento pensano solo e soltanto alla nazionale. Da lunedì si parlerà di calciomercato. Quindi è inutile, cioè, ieri il dirigente dell'Aston Villa che se ne esce e dice no. Rimane qui perché noi quest'estate non lo vendiamo, e la gente che invece fa trapelare, no, ci avevano detto che ci avrebbero liberato, ma sono tutte quisquiglie, perché tanto quello che ci deve mettere bocca è il giocatore, e il giocatore fino a lunedì non ci mette bocca, sia che l'Argentina vinca stasera, sia che l'Argentina perda, che tanto c'è la finale del terzo e
0: È
3: quarto
0: vero, è vero.
3: posto sabato.
0: Però
3: Quindi fino a lunedì non c'è
0: niente,
3: niente.
0: vieni, accantoniamo. No, però, caro Dario, c'è un ascoltatore che dice: guardate che Spalletti sta perdendo la pazienza. Non
4: Sì, non sarebbe il primo.
0: sarebbe la prima volta, insomma.
4: No, no, non sarebbe il primo.
0: Ah, non sarebbe il primo, perché tu ne hai conosciuto qualcun altro che ha perso la pazienza. Vabbè.
4: Alla Juventus, ripeto, io qualche anno non la capisco,
0: Come si sta male?
4: è andato via Marotta, è andato via Thiago Motta. Per me la Juventus è un mistero incomprensibile, perché continuano a fare gli stessi errori e continuano a ripetere gli stessi errori. Il fatto che vadano ancora su Colomani, per me non...
0: È
4: È stata
0: comprensibile.
4: la Juventus, non è che ha fatto lo stravedere, come si dice a Roma, no? Non mi pare che Colomunino alla Juventus abbia risolto molti i problemi
0: No, no, assolutamente,
4: della
0: d'accordo.
4: punta centrale della
0: Sì.
4: Juventus.
0: Senti, l'ultimo
4: Errori dell'anno scorso, poi non ne parliamo, insomma, siamo.
0: giro lo faccio, Dante e Stefano, poi dopo ci ritorniamo. Ma Lorenzo, ma dobbiamo aspettarci Pirlo CT della nazionale?
3: Io mi auguro di no, perché, ma non perché non, cioè, non abbia stima in Pirlo, ma perché comunque vai a prendere un allenatore che non ha curriculum. Grandissimo calciatore, uno dei più belli che abbiamo visto negli ultimi anni, ma come allenatore cosa ha fatto? Cioè, l'Italia serve altro ora, serve soprattutto qualcuno di veramente forte, e vediamo, insomma, quello che sarà. È uno dei nomi e vediamo quello che succede. Però non lo so, io
0: Vediamo,
3: non sono molto non
0: sarebbe
3: sarei molto convinto, ecco.
0: nemmeno io. Dario, tu saresti convinto di questa scelta?
4: Ma sai, dovrebbe entrare in un discorso troppo lungo. Bisogna capire che cosa hanno in testa la federazione. Perché se noi continuiamo a pensare che i nomi siano quelli che risolvono il problema del calcio italiano, rimaniamo allo stesso punto e rischiamo di perdere un altro
0: Sì,
4: campionato
0: sì,
4: del
0: sì, sì.
4: mondo. Cioè, qui dobbiamo dare un cambiamento
0: Però
4: radicale.
0: perdonami, perdonami Dario, il cambiamento non lo fai con Pirlo, però io adesso capisco tutto,
4: No,
0: però
4: può darsi di no, ma non lo fai neanche... Dirò una bestemmia forse, ma non lo fa neanche con il Conte o con altri che ho sentito. Cioè, noi non abbiamo capito una cosa fondamentale. E la partita di ieri dovrebbe aver spiegato a chi capisce qualcosa di calcio che cosa significa un allenatore. Ieri
0: Della
4: la
0: Fuente.
4: Francia non ha fatto un tiro in porta.
0: La Francia,
4: E
0: sì.
4: non è che, la Spagna si è chiusa in difesa. La Spagna ha tenuto la palla e ha attaccato. Una Francia che ha tre nazionali, perché c'ha tre nazionali, non è riuscita a tirare una volta in porta. Signori, il calcio è cambiato. E se non lo capite, e se non lo capiamo,
0: Non ne
4: soprattutto
0: usciamo
4: qui
0: più,
4: in
0: non ne
4: Italia,
0: usciamo più. Sì,
4: non
0: sono
4: ne
0: d'accordo,
4: usciamo
0: bravo,
4: più.
0: dai. Sì, sono d'accordo.
4: Ascoltate quello che dice Marchinho. Marchinho, dopo la partita con il Bayern, ha detto una sacrosanta verità. Ha detto che il calcio è cambiato in maniera enorme negli ultimi 5 anni. E e non sono gli allenatori vecchi che, o vecchi, neanche vecchi, che applicano le stesse teorie di una volta a cambiare il calcio.
0: Certo.
4: Non vinceremo niente. Ieri la Francia aveva una squadra di campioni. Che ha fatto?
0: Male.
4: Dal punto di vista tecnico.
0: No, male, non c'è dubbio.
4: Cioè, chi ha giocato a calcio è stata la Spagna, che ripeto, senza difendersi. Però lì c'era un centravanti, che non è un centravanti, che giocava, che andava di dietro a dare una mano, e questo significa difendere, significa giocare insieme.
0: Condivido questo pensiero. Bisogna crescere.
4: Pirlo è uno che cambia la mentalità del gioco italiano, allora va bene Pirlo, se no bisogna trovare un allenatore che sia che cambi le cose, non i grandi nomi.
0: Faremo a vedere.
4: Benedetto, perché i grandi nomi ci hanno portato. Spalletti è un allenatore importante o no?
0: Sì, sì.
5: Certo.
4: Faccio la domanda di Benedetto. È una
5: Certo. Niente, Mancini è un allenatore importante o no?
4: Sì. E cosa ha fatto?
0: Ha vinto un europeo.
5: Ha vinto un europeo. Per me basterebbe questo.
1: Però il lavoro 18-21, Dario, è stato 37. Ieri, tra l'altro, la Spagna ha eguagliato la striscia di imbattibilità più positiva che degli ultimi anni. Ma 37 partite senza perdere, ha raggiunto l'Italia di Mancini.
4: Ieri abbiamo visto giocare a calcio.
1: No, per carità, però diciamo anche la nazione di Mancini.
4: Giocare il calcio moderno, e quello è il fatto.
0: Però con Mancini l'Italia giocava un bel calcio, dai, bisogna... È stato un percorso comunque, da questo punto di vista, entusiasmante. Poi purtroppo dopo come è finita con Mancini, però a me sembra che come CT ha lavorato bene. Poi ognuno può avere le sue idee, ci mancherebbe.
4: No, sicuramente ha lavorato bene, ha fatto un gran risultato, non c'è dubbio. Però va bene. In questo momento forse c'è da cambiare qualche cosa.
1: No, su questo siamo d'accordo, certo. Dario,
0: sì, mi devo fermare, Dario. Dario Canomi, grazie. Lorenzo, nel salutarti, però mi devi da sempre il pronostico di questa sera per vedere se ci indovini.
5: Stasera passa l'Inghilterra.
0: Va bene, domani ti aspetto.
5: Vai.
0: Come sempre.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, a domani con Lorenzo di Benedetto. Va benissimo. Break, torniamo tra poco.

0: Caro Stefano, siamo tornati.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Arrivano un sacco di messaggi sulla questione CT della Nazionale, sul nome di Pirlo. Per esempio Gianluca ci scrive: ma perché non ci teniamo Baldini? E noi ci eravamo già, diciamo così, espressi su questa cosa. E poi vabbè, c'è chi contesta la struttura della Juve in questo momento. Naturalmente aspettiamo il lavoro di Carnevali, che al momento diciamo deve ancora partire. C'è preoccupazione sullo stato d'animo di Spalletti, insomma, che potrebbe un po' così esplodere prima o poi, vabbè. Ma ti ripeto, la situazione Pirlo, guarda, vi leggo questo e poi vado a presentare gli amici, così ne parliamo subito al volo di questa situazione. Signori, Pirlo è proprio improponibile. Le soluzioni sono proprio antitetiche. Conte punterebbe sulle esperienze e sui giocatori esperti. Mancini punterebbe sui giovani e cercherà di scovare e lanciare giovani talenti. Non vedo alternative ai due nomi sopra. Mancini può essere il vecchio che apre ad un calcio giovane e moderno, dice Gaetano da Catania. Ne parliamo un attimo con Simone Braglia. Ciao Simo, ben trovato.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simone, ben trovato. Con noi Antonio Paganin. Ciao Antonio.
1: Ciao Antonio.
3: Ciao Marco. Ciao,
0: grazie,
3: Stefano.
0: Un po' che non ti sento, ci fa sempre tanto piacere.
2: Antonio.
0: E poi c'è anche il bomber Arturo di Napoli. Ciao Arturo.
1: Ciao Arturo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, buongiorno.
0: Allora, io lascio aperto a voi il pensiero su questa ipotetica scelta, insomma, il duo Maldini-Leonardo, che è stato accolto con grande entusiasmo da tutti, secondo me troppo, lo dico in anticipo senza avercela con loro, ma io devo vedere i fatti prima che entusiasmarmi per l'arrivo di due nomi. Vabbè, comunque, sale la quotazione di un nome come CT, che è quella di Andrea Pirlo, la cui carriera la conosciamo come allenatore, giocatore indiscutibile, come allenatore, esperienza alla Juve, così d'amblè, senza aver mai avuto una panchina, si trova a guidare la Juventus, e poi Sampdoria, e così e così, e poi adesso nella Serie B araba. Quindi potrebbe ritornare, addirittura a lui si potrebbe affiancare un altro nome che conosciamo, che è quello di Buffon. Quindi, che ne so, chiamiamo pure Cannavaro e Nesta, tutto il 2006, rifacciamo la Nazionale 2006 e vediamo un po' che succede. Dai, vi voglio chiedere che cosa ne pensate. Stefano, parto da te qui in studio, un tuo pensiero libero, ragazzi, quello che volete dire su questa nomina, vi piace, non vi convince, non vi convince, Stefano.
1: Beh, non è questione di essere convinti o meno, è di analizzare un po'. Allora, Maldini e Leonardo sono due persone oggettivamente capaci, che però entrano in un ambiente nuovo, avranno poi anche un lavoro enorme da fare, perché non è soltanto relativo al lavoro che faranno e garantiranno per la nazionale maggiore, ma per tutta la filiera nazionale giovanile, eccetera eccetera, e compagnia cantante. Detto questo, Pirlo credo che non sia al momento il commissario tecnico ideale per ripartire. E ti ho risposto così.
0: Bene, ok. Simone Braglia, vengo da te.
2: Ma allora, sui due nomi non c'è nulla da dubitare, cioè su Leonardo e Maldini. Però il calcio è fatto anche di relazioni, al di là delle competenze, e io credo che siano importanti tanto quanto poi essere validi dal punto di vista tecnico all'interno del rettangolo di gioco, di compattare una squadra che ad oggi è andata al 15° posto del ranking FIFA. Io credo invece che l'aspetto relazionale sia fondamentale, soprattutto a livello, sì, forse perdiamo un attimino di opinione pubblica, di consensi da parte dell'opinione pubblica, ma secondo me fare il tecnico della nazionale è importante, sì, ma devi essere forte dal punto di vista relazionale, a livello di opinione pubblica, devi avere quell'opinione pubblica che ti poi fa anche prendere quell'autostima che serve per portare i giovani, perché di giovani si deve parlare, è inutile che dobbiamo continuare con i soliti nomi che ad oggi non
0: quindi
2: hanno.
0: Quindi tu saresti d'accordo, fammi capire.
2: Sì, sono d'accordo io invece. Sono invece d'accordo, perché per me l'aspetto relazionale di affiatamento che c'è tra Paolo Maldini, il lato amicizia, diciamo,
1: potrebbe essere determinante.
2: Sì.
0: E Arturo di Napoli.
4: Marco, noi abbiamo già parlato, insomma, su questo discorso. Io credo che Paolo Maldini sia la persona più adeguata in questo momento per l'esperienza e come punto di partenza, come base. Poi dopo Paolo se vuole farsi affiancare da Leonardo, che ha sicuramente relazioni, che ha sicuramente personalità, è una persona che culturalmente è un uomo di spessore. Però io ho il parere che se devo andare a prendere qualcuno, devo andare a prendere qualcuno che possa lavorare con Paolo, che conosca il nostro territorio, che conosca i nostri giovani, che conosca il nostro campionato, che abbia consapevolezza dei nostri talenti. Io, credimi Marco, perché giro sempre, perché è un'agenzia di scout e ce ne sono tanti, a noi manca il coraggio. E poi per quanto riguarda l'allenatore, io credo che il ruolo del CT debba essere di un allenatore di spessore, di esperienza, che abbia fatto un percorso. Insomma, bisogna dare anche il giusto merito a chi va in nazionale, perché sennò si perde quel valore che la nazionale negli ultimi anni è venuta a mancare in maniera decisa, ma che 10 anni fa era un valore aggiunto. Oggi, 15 anni fa, non si andava in vacanza per andare a giocare in nazionale. A volte vedo persone che rifiutano anche la nazionale. Allora bisogna dare una svolta, ma bisogna darla decisa e reale. E quindi bisogna andare a prendere un CT che conosca il nostro calcio, che conosca i nostri equilibri, ma soprattutto che conosca i nostri problemi.
0: E quindi tu che nome faresti? Scusami, te lo chiedo proprio. Hai un'idea?
4: Io per l'esperienza, ma Carlo Ancelotti, per quello, la nazionale non puoi prendere un allenatore.
0: Però sta al Brasile adesso, è una cosa complicata, impossibile.
4: Io ti dico come nome, non Carlo, ma del suo spessore che abbia fatto.
0: Okay.
4: Io ci avrei visto bene anche Allegri, perché conosce il nostro. Perché ti dico questo, Marco? Se andiamo a prendere, io ho letto Guardiola e altri, ma alla nazionale non hai tempo di costruire i tuoi principi. Alla nazionale noi abbiamo fatto grandi risultati giocando all'italiana, che non abbiamo tempo oggi di costruire un qualcosa su una metodologia
0: tu sei per la tradizione, trovare un allenatore che porta avanti la tradizione, okay.
4: È come un allenatore che sappia gestire un gruppo, perché in nazionale ci devono essere i migliori del nostro calcio.
0: Antonio Paganin.
5: È interessante quello che è stato detto. Capisco in parte Simone, per cui si andrebbe un po' a creare una sorta di blocco Milan, però non ce lo vedo come tipologia di lavoro all'interno della nazionale. La nazionale, come ha detto Arturo, che ne colgo l'occasione per salutare, ha bisogno di credibilità.
4: Un abbraccio, Antonio, un abbraccio grande.
5: Ciao, Arturo. Ha bisogno di credibilità. La credibilità te la costruisci attraverso una figura carismatica, quello sì. I nomi di Mancini e Conte, a mio modo di vedere, sono perfetti per il percorso che intende fare la nazionale. E faccio un po' difficile anche a pensare che possa essere solo un discorso di carattere giornalistico, quello del discorso di Pirlo, anche perché il suo storico non ti permette di poter pensare di poter affidare un impegno così delicato come quello della ricostruzione della nazionale. Non ricordiamoci che sono 3 mondiali che manchiamo l'appuntamento più importante delle nazionali. Abbiamo bisogno di andare a ricostruire un movimento che si è un po' sfaldato nell'arco del tempo. È stato fatto un po' di più all'interno della nazionale, con una serie di clientelismi legati a vari nomi vicini a chi c'era prima a capo della federazione. Adesso si è dato, diciamo così, una nuova identità, è il mio modo di vedere. Io rimarrei sulle due figure che in questo momento sono quelli che negli ultimi anni
0: hanno fatto, ma
5: secondo me,
0: ci sta come ragionamento. Io aggiungo una cosa, ragazzi, che se devo, con tutto il rispetto, ma se devo prendere Pirlo come CT, allora do una possibilità veramente a Baldini, che è un allenatore che si è fatto un mazzo per arrivare dove è arrivato, che ha fatto una carriera, la gavetta, ma anche per meriti, insomma, sta lì perché mica è un pinco pallino qualsiasi.
4: Marco,
0: ha fatto un percorso. Cazzarola ha più senso.
4: Ha
0: più senso. Ma lo dico con grande rispetto per Pirlo, perché non c'è niente contro Pirlo, ma è una scelta che sarebbe insensata. Non da rivoluzione, è una scelta, perdonatemi, lo dico con grande affetto. A questo punto mi viene da pensare che più che essere bravo devi avere gli amici giusti al posto giusto, perché nessuno sensato farebbe Pirlo CT, ragazzi, ma con tutto il rispetto.

0: Il presidente federale non deciderà.
1: Ok.
0: Cioè io mi smarco.
1: E decide il direttore tecnico.
0: Allora, Maldini ha accettato perché ha pieni poteri. Allora, cioè il presidente della Federcalcio Italia, della Nazionale Italia, è Maldini. Malagò si smarca. Cioè Malagò dice io delego.
1: Va bene, va bene.
0: Spero, mi auguro che abbia fatto la scelta giusta, ma da oggi in poi non dobbiamo valutare il lavoro di Malagò.
2: No, Stefano,
0: dobbiamo valutare il lavoro di Maldini. Se Pirlo arriva,
1: va bene.
0: È per merito o demerito di Maldini. Cioè, quindi e Maldini secondo me ha accettato perché vuole questo onere,
1: va bene.
0: Perché ha una grande personalità, Stefano, è molto bravo. Però da oggi in poi, ragazzi, dobbiamo mettere d'accordo. Malagò c'entra lo 0,1%, se non la scelta di Maldini. Tutto il lavoro tecnico, le scelte, le cose, gli allenatori dell'Under 21, Junior, tutto quello che verrà valutato dal punto di vista del contenuto calcistico è appannaggio di Maldini. Non facciamo confusione, perché ho sentito la parola di Malagò. No, perché siccome già diciamo è a Malagò, Malagò ha scelto Maldini.
1: No, ma chiaro.
0: Dice, vuoi fare il presidente dell'Italia? Ti do anche il direttore tecnico, fai tutto tu.
1: Va bene, scegli tu
0: l'allenatore, fai tutto tu,
1: va bene,
0: mi raccomando.
1: È giusto così.
0: Però non dobbiamo dire, perché no, io ho sentito, ho letto che la scelta di Pirlo è di Malagò. No, facciamo confusione.
1: No, è del direttore tecnico.
0: Se Pirlo arriva, è la prima scelta di Maldini.
1: Di Napoli voglio aggiungere una cosa, poi c'è un altro argomento.
2: Sì, ma no, io voglio andare solo per logica, sì, ok? Perché il calcio, non deve inventarlo nessuno, perché il calcio è... sempre possono cambiare le regole del calcio, la tipologia è sempre la stessa. Il presidente, prima di prendere un direttore sportivo, Stefano, gli dice io voglio te, ma tu che idee hai? Cioè, avrà fatto Maldini dei nomi?
1: Certo.
2: Ebbene, e se Maldini oggi è direttore tecnico della Nazionale, Malagò è d'accordo su quelli che sono i nomi che Maldini... ha detto
0: è una scelta che verrà condivisa, ma non è che io impongo Arturo piuttosto che Antonio o Simone, se no tu, cioè non è un compromesso,
2: Maldini,
0: cioè tu
2: Stefano,
0: accetti il direttore tecnico
2: prima,
0: se poi io ti dico che ne so, prendi un allenatore che dico io, no, non credo,
2: certo,
0: deciderà Maldini.
2: Fatto il colloquio, quando
0: poi condiviso
2: il colloquio,
0: certo.
2: Ok, in quello che è il suo progetto, la sua idea, per come migliorare il nostro movimento, avrà chiesto a Maldini tu che idee hai come CT, e quindi io credo che Maldini gli abbia fatto dei nomi, ma perché così che
1: quei nomi che
2: Maldini ha messo sul tavolo andavano d'accordo, perché sennò Maldini non era CT della Nazionale, perché Malagò, sì è vero Stefano quello che tu dici, io sono d'accordo, perché è così che si costruisce la Nazionale, dando potere a chi ha fatto calcio, con il rispetto che ho per Malagò, capito? Però
0: cioè tu dici che non sarà così, alla fine sceglierà Malagò, non ho capito Arturo.
2: No, sceglierà Maldini, però prima del colloquio avrà fatto dei nomi. Io voglio portare, la mia idea è di portare Pirlo.
0: Però scusami Arturo, tu che lo sappiamo, funziona così, io parlo con te.
2: Capisci,
0: parlo,
2: Stefano,
0: Arturo, senti Pirlo, Mancini o Conte? Io dico Malagò, dice, mi porterei Mancini, tu che non vabbè. Non lo so, vediamo. Al momento in cui tu scegli Pirlo... sì, ma non perché per Pirlo, che magari va bene, però parti male. Cioè lui diceva, Simone, per l'opinione pubblica, se tu scegli per... cioè, ma non perché uno vuole svilire la figura, però già se parte, cioè non si parte come... abbiamo criticato Gattuso.
1: E mo che famo, non critichiamo sentiamo un attimo Simone, che poi c'è un'altra domanda da farvi. Dai Simone.
3: No, però anche noi dell'opinione di dover anticipatamente criticare quello che sono le scelte di responsabilità di chi ha il potere di dover gestire uno staff che comunque
0: ma chi è che critica
3: sia...
0: Simone, uno si fa un'idea, se prima pensavamo che potesse venire Guardiola, da Guardiola a Pirlo ci sarà una possiamo discuterne, no?
1: Visto, cioè.
3: Sì, no, ne discuterò.
0: Allora basta,
3: no,
0: ho tutto
3: io
0: rispetto.
3: Sono d'accordo con la tua idea dicendo che comunque sia Malagò non c'entra nulla in quello che...
0: Bravo, bisogna fare questo distinguo, perché già lo stanno attaccando.
3: Esatto,
0: è sbagliato.
3: È sbagliato
0: perché Maldini tu lo conosci bene, Paolo. Se ha accettato, vuol dire venga a fare, decido io.
2: Ho capito cosa intendevi, adesso ho capito cosa intendevi.
0: Scusami Arturo, ma Paolo che fa? Accetta un incarico, secondo voi lo conoscete meglio di me? O come me,
2: Francesco.
0: Sceglie Leonardo? chi sceglie a posto suo.
2: Sono d'accordo.

0: sono d'accordo.
1: Bene.
0: Sì, sì, è una scelta. Il presidente una volta che sì, gli ha mandato sì, sì, al
2: quindi se domani viene Pirlo è Maldini, la firma è di Maldini, non di Malagò. Maldini,
1: ragazzi. Giustamente.
0: Sono d'accordo su questo, sì, aspetta, però c'è condivisione.
1: Faccio finire a Simone perché c'è una cosa da
2: sì,
1: chiedere.
2: Poi si va. Chiama condivisione.
3: No, ma io dicevo quello che suffragavo, quello che è l'idea di Stefano, cioè no, in questo momento qui dobbiamo essere coscienziosi, ecco, se vogliamo fare un appunto che praticamente c'è una ridiscussione di quello che poi serve alla nazionale, ecco, sul discorso dei giovani e sulla, sullo staff giovanile, secondo me lì è l'oggetto del contendere che sarà valente per un domani della nazionale. Ricordiamoci tutti che noi 2003 eravamo al terzo posto, oggi siamo al quindicesimo, il Marocco era tra il 28esimo e il 40esimo.
2: Secondo te i tecnici federali chi li sceglie?
3: Maldini, non c'è Maldini.
2: Adesso il 23 faranno una riunione in Lega, se non vado errato. Vediamo, e lui spiegherà il suo programma, quindi ne sapremo. Esatto. Non possiamo sapere niente adesso.
0: Va bene. È il settore giovanile quello che deve essere.
1: Va bene, vediamo quali saranno le scelte.
2: Ma ecco perché Baldini ha ragione, Marco. Ma io non ho mai sentito nominare Baldini. Io mi aspetto che Maldini, il 23 nel suo programma, coinvolga Baldini. O no? Nella scelta anche dei tecnici federali, no? Perché è un lavorone quello, o no?
1: Certo.
2: Cioè, voi immaginate un lavoro del genere, Antonio, Arturo, Simone, under 16, under 15, un mondo che non conosce. Cioè, come se voi vi chiamano, adesso con tutto il rispetto e siete tutti competenti, Simone, tu vai là a Coverciano, ma che ne sai chi allena l'under 15? Ma dai, su!
0: Stefano,
2: ma che lavoro è? Ma prima... dobbiamo rifondare, ma non è così facile. Allora affidiamoci, ha detto bene Marco, a chi ci sta lì dentro, Baldini che parla con quello dell'under 16, under 18, si conoscono o no?
0: Marco, la mia intervista è intanto proprio di avvalersi di collaboratori che conoscono il territorio.
2: Oh, bravo,
1: esatto.
2: Però qualcuno che respiri Coverciano, dire, ci sta già. Silvio Baldini potrebbe essere prezioso, un prezioso collaboratore, alleato di questo lavoro.
0: Io lo spero e mi auguro, perché è puro.
1: Spero che rimanga lì.
0: Lo conosco molto bene.
2: No, se non rimane, guarda, se non rimane lì, ci faremo. Non è possibile.
1: Spero, dai.
2: Deve rimanere lì, Silvio Baldini.
1: Vediamo.
2: Ma dove deve andare? Oh.
1: Allora, un attimo solo, vi faccio sentire una curiosità, perché ne abbiamo parlato io e Stefano prima di chiudere questo blocco. Siccome ieri c'è stata questa bella conferenza stampa di Allegri, io voglio chiedere a voi che cosa deve restituire Allegri al Napoli, perché c'è questo passaggio. Sentitelo un attimo, ragazzi, così mi date il vostro pensiero. Vai.
4: Lei partecipò a quella retrocessione, la peggiore della nostra storia, e da allenatore ci ha tolto pure due scudetti parecchio chiacchierati. Lei ritiene che a questa città deve restituire qualcosa? Deve qualcosa?
5: Sono venuto apposta per restituire.
1: Questa è la risposta per restituire. Braglia, che cosa deve restituire Allegri al Napoli?
3: Lo scudetto. Se è arrivato secondo il Napoli deve far meglio del precedente allenatore, e quindi deve, c'è e ce l'ha, e deve restituire prima di tutto a se stesso, perché deve riprendere quella credibilità che è un pochino smarrita, un pochino sbiadita, perché è già un po' che non vince più, indipendentemente, però l'allenatore, il presente oggi è la realtà, è il Napoli che deve vincere lo scudetto. Se non vince, secondo me, quello che ha detto nella sua intervista non vale nulla.
1: Antonio Paganini, che cosa deve restituire?
6: C'è poco da restituire, cioè, ripeto, deve andare a fare meglio dell'anno scorso, e non è mica semplice, perché davanti comunque c'è l'Inter, non è che in questo momento sia un compito molto semplice.
1: Ma l'Inter deve temere di più il Napoli con Allegri?
6: Sì, dal mio punto di vista sì. Sì, perché quest'anno lui non ha centrato, a mio modo di vedere, la Champions League, per il semplice motivo che ha dovuto lottare con una serie di faide interne, l'abbiamo visto poi dopo è sfociata, e di sicuro gli ha tolto qualche cosa. È una rivincita personale, secondo me, l'abbiamo visto anche poi dopo nel post, ha dovuto tardare quella che è stata la sua presentazione perché chiaramente il Milan si è messo un po' di traverso, ci sta, però sicuramente avrà uno spirito di rivalsa che non sarà indifferente. È un allenatore vincente, ha dentro il suo DNA il fatto di vincere, e probabilmente l'annata di quest'anno, che non pensava finisse così, gli ha lasciato un po' la mano in bocca. In questo momento poi dopo si trova, a detta sua, una squadra organizzata, una società organizzata, con qualità, e a mio modo di vedere, parlo da tifoso interista, sarà il primo avversario dal quale noi ci dovremmo
1: però
6: guardare.
1: Tu mi sembra di capire che temi di più questo Napoli di Allegri rispetto a quello di Conte in una corsa, in un testa a testa?
6: Ma principalmente per il semplice motivo che i cicli di Conte da sempre sono stati non più di 1 o 2 anni, poi dopodiché al secondo anno già le squadre cominciano a essere un po' spremute, un po' il suo DNA, il suo marchio di fabbrica, la sua caratteristica, no?
1: Okay.
6: Ha fatto solo un'eccezione per quello che riguarda la Juventus come ciclo un po' più lungo, se non mi sbaglio. Poi per il resto, se guardiamo poi i suoi trascorsi, che sono stati Chelsea, sono stati Tottenham, che sono stati lo stesso periodo anche dell'Inter, hanno cicli abbastanza brevi. Nulla toglie le qualità dell'allenatore, però probabilmente le sue caratteristiche per il modo di allenare, il modo di imprimere anche proprio la gestione all'interno dello spogliatoio ti brucia tante energie fisiche e nervose. Allegri più un gestore, sa per detto anche del Milan, sa tirar fuori il meglio. Io lo vedo come il primo avversario.
1: Primo avversario, dai, ci sta. E Arturo, mi manca il tuo pensiero.
0: Scusami Marco, ho perso la domanda.
1: No, ti chiedevo cosa deve restituire Allegri al,
0: Allegri,
1: al Napoli, no?
0: Io prendo quello che ha detto Antonio inizialmente, deve migliorare quello che il Napoli ha fatto nell'ultima stagione. Non è per niente semplice, perché vorrebbe dire quantomeno arrivare in finale Champions e vincere lo scudetto, e non è una cosa semplice. Certo, è una squadra forte, restituire era un modo di dire la domanda, per dire che sono qua apposta, ma tanto Allegri sa bene che se è andato a Napoli non è certo per arrivare terzo.
1: Ha detto, insomma, che è una squadra fortissima, ha detto ieri.
0: Sono d'accordo, perché dice la realtà di fatti, è una squadra forte, ma secondo me c'è una squadra più forte, che secondo me è l'Inter, che secondo me ancora qualcosa farà. Insomma, io aspetto la Juve di Spalletti, insomma, non ha la Champions, insomma, no, è un campionato quest'anno, quello che sta per arrivare, complicato nello specifico del Napoli.
1: Più che aspettare la Juve di Spalletti, bisognerebbe aspettare gli acquisti per Spalletti, perché insomma se presenta così, io non so dove va la Juve, sinceramente.
0: Esatto.
1: Quindi, no Stefano, dico una cosa, cioè così è difficile pensare ad una Juve competitiva, oggi.
2: Beh, sono tra le prime quattro.
3: No, ce
2: metto
3: date tempo.
1: Sì, sì, no, diamo tempo a tutti, figuriamoci.
2: No, anche così ce la metto tra le prime quattro.
1: Tra le prime quattro?
2: Beh, ma insomma,
1: senza centravanti.
2: Ma ha mancato l'obiettivo, Marco, ha sbagliato 2 partite su 3, le ultime 3, e non è andato in Champions League per quel motivo lì, con questa rosa qui, più
1: senza
2: o meno.
1: Un portiere?
2: Anche con questo
1: centravanti?
2: Ma anche senza un portiere stava andando in Champions League il prossimo, cioè senza un portiere, c'era il portiere criticato,
1: Vabbè.
2: Secondo me Di Gregorio è bravo, però ci sono le annate, qui abbiamo un portiere. Cioè, scegliamo un po', De Gregori, quale Juventus ha giocato? Voglio dire, non è una Juventus.
1: Devi ringraziare di aver giocato la Juventus.
2: Questo ci può stare, però sì. Secondo me è un buon portiere, che forse non doveva andare alla
1: portiere,
2: Juventus.
1: Secondo portiere della Juventus.
2: Ma secondo me è un titolare di una squadra di Serie A, ci può stare. Mm-hmm. È andato in un momento particolare di una Juventus che ancora è in via di definizione, ma anche lo scorso anno, con tutti i difetti, avrebbe dovuto centrare l'obiettivo. Perché ha sempre centrato, con Tudor l'ha centrato.
1: Sì, sì, con Tudor, vero.
3: Comunque, posso aggiungere
1: aggiungi.
3: Per me è un campionato allargato quest'anno.
2: Sì, a 20 oltre, squadre, questo lo sappiamo.
3: No, è un campionato, oltre Juve, cioè voi avete parlato solo, mi è stata posta la domanda su Allegri, ma Napoli e Inter sono attrezzate per vincere lo scudetto, ma io ci aggiungo, come già in precedenza ho detto alla tua trasmissione, la Roma e la Juve.
1: No, l'hai sempre detto. Va bene, dai, vediamo. Io aspetto anche il mercato.
2: Per me il Como sta là.
1: Io, Antonio,
2: io al volo c'è la Champions.
1: C'è la Champions da vedere. Io, Antonio, aggiungo che aspetto anche il mercato dell'Inter, perché insomma è forte l'Inter, ma deve fare mercato, non ci giriamo intorno.
2: L'Inter deve prendere quello là, che è un altro giocatore rispetto, scusami Antonio, a Spence. che è stato al Genoa, adesso al Tottenham, è entrato con una grande personalità l'ultima partita, è cresciuto quel giocatore, se prende quel giocatore
1: se lo prende, perché ci sono un sacco di nomi che vengono
2: Cuti Romero pure, attenzione, se fa due o tre operazioni l'Inter, poi dopo che facciamo?
1: Ripartiamo. Dicevi Antonio, scusami, ma le devi fare.
6: No, ma di solito l'Inter le fa, chiaramente è molto molto attenta, non ha da fare grandissime rivoluzioni se non scegliere bene soprattutto dietro, però il telaio è già buono,
2: forte,
6: non deve rivoluzionare, deve solo completare una squadra che è già fortemente competitiva, e poi come sempre ha fatto, al momento giusto sa prendersi il giocatore giusto, almeno gli ultimi anni dimostrano questo, anche nella scelta dell'allenatore, fra l'altro, perché se pensiamo l'anno scorso, quando ci siamo sentiti all'inizio di agosto, che avevamo qualche dubbio forte su Chivu, poi dopo ci hanno smentito clamorosamente, perché la città ha dimostrato di sapersi muovere, saper fare le scelte giuste, per cui confido sul management della società dell'Inter.
1: Va bene, devo salutare e ringraziare tanto Arturo Di Napoli. A presto,
2: ciao, Arturo,
1: un abbraccione. A presto.
0: A voi ragazzi, ciao Marco.
1: Ciao Arturo, grazie anche ad Antonio Paganini.
2: Ciao Antonio.
1: A presto, Antonio.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, un saluto anche agli ospiti.
1: Grazie. Braglia, rimani lì, ciao. Torniamo subito.

0: Bene, bene, ci siamo, caro Stefano, entriamo nell'ultimissima parte, ancora qualche minuto per con voi, poi daremo la linea a tutta C e vi ricordo anche alle ore 18.30 oggi torna Motor Valley, tutto l'approfondimento sulla MotoGP, sull'ultima tappa al Sachsenring dove ha vinto Marc Marquez con il direttore di MotoSprint Federico Porrozzi. Andremo ad analizzare quest'ultimo, diciamo, Gran Premio e anche un bilancio di questa prima parte del Mondiale di MotoGP. 18.30, vi scaricate l'app. Lo dico a chi sta davanti alla TV, dice, ma dove sono questi programmi di TMV Radio? È facilissimo, vi scaricate l'app, operazione semplicissima.
1: Vai, mi piace quando sei. Fai...
0: Scaricano l'app e...
1: Promuovi questo cross promotion che fai. Perché,
0: cioè, voglio dire, quelli di canale 61, del canale 11, del canale 19, non sa, dice, tu come facciamo? È facilissimo.
1: Come facciamo?
0: Vai su...
1: Vai
0: su Play Store, se c'hai il sistema Android... E vai dentro, cerchi TMV Radio, scarichi l'app e poi segui tutta la programmazione. È normale, è una cosa semplicissima. Facciamo in diretta un giorno, così la facciamo vedere. C'è il direttore? Ancora non c'è il direttore? Come mai tarda arrivare il direttore che volevamo fare un approfondimento? Adesso gli mando un cartellino giallo al direttore Loreto. Scherzo, naturalmente, dovrebbe arrivare per fare un approfondimento sulla Fiorentina, perché insomma abbiamo detto... una delle squadre molto attive in questo avvio di mercato, eh? Poi qualcuno dice, beh, dovrà anche vendere, però intanto ha comprato, vediamo insomma, no? Che succede.
1: Certo.
0: Un po' di messaggi, allora c'è qualche audio anche da recuperare, chiedo al nostro Claudio Ferrarese in cabina di regia, appena mi dammi tu l'ok, che faccio? Presento? C'è? No, messaggi? Vai con i messaggi, vai, oggi gesti, va bene così, giusto? Così,
2: a Simone Braglia gli dà fastidio proprio in Napoli, ma infatti già si sente la voce, ma è di Verona,
0: Di Verona,
2: e poi ci mette una zocco. Simone Braglia ti fa una lacciuga in Napoli, è una grande squadra.
0: Ma si capisce niente, ragazzi, così cerchiamo anche di usare...
3: Fra 15 anni il calcio in Italia sarà come la palla a mano oggi.
1: Ma speriamo di no.
0: Vabbè, speriamo di no.
1: Speriamo proprio di no.
0: Ste sentenze, vai, mamma mia.
4: Luigi da Novara. Però volevo fare, diciamo, il mio pensiero è questo, una riflessione. Però sarebbe proprio adesso il momento di fare una rivoluzione, comunque anche magari con un nome, sì, diciamo, nuovo per quanto riguarda l'allenatore. I nomi li fate voi, invece dei soliti noti, Conte, Mancini. Perché comunque abbiamo 2 anni... da qui all'europeo, quindi avremo 2 anni per vedere subito se questo, se diciamo, se inizia ad avere, se ha successo questa soluzione. Tuttavia, se non fosse così, avremo ancora il tempo, 2 anni per i mondiali, di chiamare magari un Santone.
0: Un saluto grande. C'è Tommaso Loreto, il direttore di Radio Firenze Viola. Ciao Tommaso, ben trovato, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti. Grande, buon pomeriggio a tutti dalla città più vicina al sole del mondo,
1: bella.
5: Ben trovati.
0: Beh, non è che Firenze. Qui ci abbiamo l'ombra, insomma.
1: Come sì, bella Firenze, Loreto. Ma quanto è bella Firenze? La bella, no?
5: Sì, sarà anche bella. Bella, ma oggi si va intorno ai 42-43 gradi.
1: È lì una conca l'estate.
0: Lì fa caldo, io ho fatto il militare, là un caldo pazzesco, mamma mia. Si moriva d'estate, Tommaso.
1: È fredda d'inverno e molto calda d'estate.
5: È una roba, ragazzi, pazzesca, incredibile. Poi si sta meglio dentro ogni giorno. Io vedo anche a carattere nazionale che la segnalano proprio come una delle città più bollenti.
0: Sì, c'è
5: d'Italia,
0: quel bollino, capito? Vabbè. C'è quella pallina rossa che ti mette l'ansia ogni volta è venuto sto rosso lì, mamma mia, una cosa. Sì. Senti Tommaso, a proposito, però è calda anche la Fiorentina, perché
1: mamma
0: qui fa
1: mia,
0: mercato,
1: si va come
0: compra,
1: le schegge,
0: fa una cosa incredibile.
1: Tommaso,
0: oggi abbiamo parlato anche di un
1: colpo, va via alla grande,
0: di un colpo simile a Nico Pass con Valdepeñas dal Real. Si farà, non si farà? Sarebbero 5 colpi già, incredibile.
5: Sì, assolutamente, siamo tutti molto sorpresi, assolutamente, in termini più che positivi. Di certo non ci aspettavamo un pronti via così determinato da parte dei paratici. Fate bene a raccontare anche di questo asse con il Real Madrid, perché di fatto, per quel che abbiamo capito, per Valdepeñas è sostanzialmente tutto fatto, cioè da ratificare l'accordo con il Real Madrid, che avrà una ricompra su questo giovane terzino sinistro, del quale si parla benissimo, anche se poi è giovane, quindi ha appena una presenza con il Real Madrid, le altre sono nella seconda squadra del Real, detto che comunque ha già fatto vedere cose molto importanti, cioè che addirittura lo paragona a una sorta di Bale prima maniera. Staremo a vedere. Di sicuro la Fiorentina è molto ottimista su di lui, avendo sostanzialmente raggiunto l'accordo con Real Madrid e con il ragazzo sul quale c'era il Bologna. Non è ancora ufficiale, ma ripeto, c'è grande ottimismo, così come ancora non è ufficiale Jimenez, ma lui già si allena al Viola Park, quindi su quello non ci sono più dubbi. Sono di fatto 5 acquisti completati, se non che la Fiorentina continua a lavorare moltissimo sul fronte Ulahi, questo centrocampista ivoriano del Trabzonspor, del quale ci parlano tutti benissimo. E soprattutto Paratici sta dando il via anche alle cessioni, perché Moreno è un passo dal Wrexham, Valentini è destinato a partire, Gosens ha accettato lo Schalke 04, insomma il lavoro procede giorno dopo giorno, perché poi già la rosa che in questo momento sta seguendo Grosso è sovradimensionata, insomma sono tantissimi calciatori e inevitabilmente ce ne sono tanti da cedere, ma ecco, anche su questo insomma non gli si insegna nulla a Paratici, che già ne sta piazzando almeno 2 o 3 oggi. Ci sono anche, per esempio, ecco, Richardson pronto a tornare in Francia, Le Havre, in questo caso le visite mediche fissate, quindi anche lì siamo già molto avanti.
0: Eh sì, stavo leggendo anche dell'uscita di Richardson, poi ma ti chiedo delle altre uscite, cioè ci sono dei nomi importanti tipo Fagioli, oppure è un giocatore destinato a rimanere? Perché a me sembra strano, perché un giocatore di qualità, Stefano, io lo terrete, devo dire proprio la verità. Poi per carità, Grosso è l'allenatore, sceglierà lui i giocatori adatti. Però
5: è chiaro che un pochino noi ci aspettiamo, almeno una cessione grossa ce l'aspettiamo.
0: Ma per cessioni grosse, Tommaso, chi sono? Fagioli?
5: Ok. Ken?
0: E questi
5: che
0: due.
5: Uno dei due possa partire.
1: Ma a proposito di Ken, Araucadare è un obiettivo oppure è una suggestione? L'attaccante di Genova.
5: È particolare la vicenda, è particolare, perché stamattina a Firenze ci siamo svegliati un po' tutti interrogandoci su quanti slot per gli extracomunitari avesse la Fiorentina, e spulciando il regolamento, avendo Dodò in rosa dall'inizio della stagione 26-27, quindi dal 1 luglio, la Fiorentina poteva avere 2 extracomunitari. Il primo posto è stato occupato da Vieri, difensore brasiliano, e quindi ne resta soltanto uno di slot disponibili. Quindi il succo è che in questo momento, e comunque per questa sessione di mercato, la Fiorentina può acquistare un solo extracomunitario, quindi Ulahi ivoriano esclude Araucadare nigeriano. Se non fosse che Araucadare è un obiettivo anche del Trabzonspor, che per il momento continua a tenere sui 30 milioni la richiesta per Ulahi. Provo a tradurre: la sensazione che abbiamo è che la Fiorentina stia provando a entrare un po' sulla pista Araucadare.
0: È partito un audio, ragazzi.
5: Sì, ecco, forse sono i turchi che ci provano.
0: Vai.
5: Però ecco, l'inserimento della Fiorentina su Araucadare sa tanto di tentativo di disturbo nei confronti del Trabzonspor, che vuole a sua volta Araucadare, come dire, guarda, che se qui non chiudiamo per Ulahi...
0: Per uno, ho capito.
5: Anche perché di fatto, ecco, la
0: quindi
5: certezza
0: l'obiettivo vero della Fiorentina qual è tra i due?
5: Ulahi. È un chiodo fisso, piace moltissimo a Paratici, è oggettivamente un profilo
0: piace pure
5: molto,
0: Grosso, perché
5: importante.
0: Sto mercato che io fa tutto Paratici,
1: motorino a mezzo al campo, un giocatore che, fa reparto. Capito chi è quello?
5: E tra l'altro, nell'ipotesi in cui la Fiorentina fosse così forte da trattenere Fagioli, si potrebbe immaginare addirittura un centrocampo Ulahi in cabina di regia o comunque Atta davanti alla difesa, e Fagioli è Atta a fare le mezzali.
1: Sarebbe mica male. E vecchio Good?
0: Se ne può
5: vecchio
0: più.
5: Good basta. Lavora al Viola Park, basta. Ce lo raccontano.
1: Sono rimasto da solo, Loreto. Io mi prendo tutta la responsabilità del caso, insomma.
0: Non si arrende, Tommaso, perché
1: io
0: lui
1: una chance aveva, al vecchio Good la darei.
0: Aveva fatto grande fiducia
1: punto
0: a Good
1: su, diciamo così, la sensibilità di Grosso.
0: Non si capacita di questa cosa che non
1: guarda
0: si riesce
1: a finire, guarda
0: capito,
1: a finire.
0: che non si è trovato questo giocatore, per carità, però. Capito?
5: Allora, innanzitutto vi dico che in conferenza stampa Grosso ci ha fatto capire che dal suo punto di vista Gudmundsson non ha un ruolo propriamente congeniale, quindi pronti via, non è che non ne è abbia parlato in termini entusiasti, diciamo, né esterno né mezzala ci ha risposto così. Però è anche vero che in questo momento la Fiorentina sugli esterni è ferma, ha lasciato partire Harrison e Solomon. Parisi è infortunato, Sottil è rimasto fuori dai convocati, quindi al momento esterni non ce ne sono, tranne Gudmundsson, che quindi credo nelle primissime amichevoli, domenica con la primavera o mercoledì prossimo col Gubbio, secondo me lo vedremo. Dopodiché, per quel che abbiamo capito, aspettano le pretendenti e poi lo cedono. Insomma, la sensazione è che su di lui si sia sventolata bandiera bianca. Per ora, terzo giorno di allenamenti al Viola Park, se lo raccontano un po' come lo avevano lasciato, un po' allora, distaccato, allora. però quella anche l'indole, no, del nordico, dell'uomo del nord Europa.
1: Vabbè, non ci siamo.
5: Non lo so, lui avrebbe forse ancora qualche chance di provare a guadagnarsi un ultimo bonus di fiducia.
1: Però se l'andazzo
5: è quello... Ad oggi credo che di fronte a una buona offerta la Fiorentina lo cede, però ripeto, esterni non ce ne sono, la chance di mettersi in mostra in questi giorni
1: ce l'avrebbe, certo,
0: abbi pazienza, ti devi arrendere, mi sa, ho la sensazione che ti devi arrendere.
1: Siamo lì vicini, però, grande rimpianto Viola,
0: magari vai in un'altra squadra e rinasce,
1: ecco, ma funziona spesso,
0: spesso succede questo, insomma. Sono quelle storie storte che poi da altre parti invece diventano.
1: Sono giocatori che vanno capiscono subito dove stanno oppure vivono.
5: Se n'era parlato qui. La paura principale anche di tanti ascoltatori è che la vicenda possa diventare un Ilicic bis, perché Ilicic a Firenze non si ambientò, non nacque il feeling con la tifoseria, e però poi l'abbiamo rimpianto e come, vedendo la Bergamo con l'Atalanta. Quindi anzi, quando tornano le voci su Sarri che pensa a Gudmundsson, non c'è il solo Stefano ad aver qualche timore di vedere Gudmundsson di Genova magari con l'Atalanta di Sarri. Però vi dico la mia, e se non è sbocciato il feeling in due anni non sboccia più. Possa succedere al terzo,
0: sì,
1: anche perché Firenze non perdona, non è che ti metta
5: in più Grosso vuole esterni puri,
0: Come? Non ho
5: 4-3-3 di Grosso, 4-3-3 di Grosso impone proprio il classico esterno che parte largo e si accentra, Gudmundsson è un po' adattato. Gudmundsson ha bisogno di qualcuno che gli faccia fare,
1: si è sciolto là davanti vicino alla prima punta, grandi riferimenti,
5: è così.
0: No, dico, sei sciolto proprio lui.
1: Vabbè, ma adesso devi portare un po' di rispetto,
0: però è così. No, senti, una curiosità ti volevo chiedere, Tommaso. Adesso sono tutti a fare ritiro chi al Viola Park, chi a Formello, chi a Trigoria, chi alla Continassa. Insomma, non si muovono più. Una volta
1: si andava a montagna.
0: Non ti manca un po' queste cose delle trasferte?
1: A Moena, la Viola andava a Moena.
0: Io me lo ricordo bello. Io una volta mi sono fatto un giro, mi mandarono, Mediaset mi mandò a fare 4-5 ritiri, no? E dovevo fare delle interviste. E andammo pure a Moena, mi ricordo, bellissimo.
1: Trentino.
0: Un viaggio molto bello. Non ti manca un po' questi ritiri così? O ti piace il fatto? Ti manca, vedi?
5: State girando il coltello in una piaga enorme, in una ferita enorme.
0: Erano bellissimi, guarda.
5: A rischio che qualche ascoltatore in questo momento stia dicendo, cari giornalisti, è finita la pacchia di due settimane di vacanza in montagna.
0: Ma è così, è finita perché poi...
5: Sì, fammi dire, Marco, che insomma in quei giorni si lavorava a diritto, senza orari.
0: Ammazza se si lavorava...
5: Poi...
0: Poi guarda, tu hai fatto,
1: però,
0: giustamente,
1: però la sera magari c'era l'aria fresca,
0: sera si stava bene, si dormiva bene, poi
1: ricompensavi la
0: poi devo dire che si andava a mangiare in dei posti meravigliosi,
1: tu andai,
0: insomma,
1: per quello sicuramente,
0: però guarda, me
1: anche quello,
0: allora sai cos'è il fatto, che quando ti mandavano a fare una squadra ti andava bene, che stavi sempre fisso lì, a me mi facevano fare la spola.
1: Capirai,
0: quindi se partiva la mattina andavi Sappada, poi andavi a Auronzo di Cadore, poi te ne andavi una volta siamo partiti da Auronzo di Cadore fino a Moena, e poi c'era il Palermo,
1: non è vicino
0: perché poi non è tanti chilometri, che le strade sono tutte così, tutte piene di curve,
1: Alto Adige,
0: non arrivi mai,
1: Cortina,
0: una cosa...
5: no, guardate, ragazzi, è chiaro che lavorare sulle Dolomiti è sempre un bel lavorare, sì, per la temperatura, per gli scenari, per i menù gastronomici, per il fresco la sera, posto che io l'ultimo anno di Moena 2022 avevamo aperto Radio Firenze Viola, la notte dormivamo con la finestra aperta perché c'erano 30 gradi anche la notte a Moena.
0: Ma è vero.
5: Generale. Ma al di là di ciò, quello che invece a me dispiace più di tutto era il rapporto che riuscivi a creare in ritiro con i protagonisti.
0: È vero, con i giocatori, allenatori,
5: che oggi non esiste più.
1: C'era una vicinanza,
0: bravo Tommaso.
1: C'era una vicinanza particolare.
5: Lenkovic per strada.
0: Esatto. Sai, in questi paesini qua, per esempio, mi ricordo in certi paesi di giocatori finito tutto, magari dopo cena li vedevi pure passeggiare, quindi ti avvicinavi, facevi due chiacchiere. Adesso c'è un distacco clamoroso perché dentro i centri
5: con Prandelli parlavamo sempre della stagione in arrivo, lui magari ti chiedeva anche che tipo di atmosfera potesse servire all'inizio, ma vi arriva a dire addirittura, io ricordo dei caffè la mattina alle 7 con Andrea Della Valle in cui c'era proprio un confronto sereno e mi diceva: Loreto, io ti sento, sei bravo, ma non lo ricordo, lo vuoi dire una volta quanti soldi spendiamo? E io, presidente,
0: perché tu non lo dicevi, perché tu non lo dicevi, si potrebbe fare di meglio, vedi, poi noi siamo tutti
5: oggi,
0: andiamo lì,
5: ragazzi,
0: sempre.
5: C'è da metterli a frutto questi centri sportivi,
0: oggi ci stanno
5: ci
0: più
5: sono
0: soldi.
5: Comunque attrezzature migliori e quindi capisco anche le società che lavorano nei centri sportivi. Poi anche
0: peccato,
5: vero è la Fiorentina
0: che poi attenzione c'era anche un discorso
5: scapperà in Inghilterra,
0: esatto.
5: Quindi
0: però
5: poi
0: c'è un altro
5: evidentemente tutto sto caldo
0: discorso...
5: non è che faccia bene se poi si scappa in Inghilterra
0: un altro discorso
5: settimana.
0: Proprio poi chiudiamo un altro discorso da fare è che poi questi ritiri facevano sì che i posti dove andavano le squadre, gli alberghi venivano riempiti dai tifosi che andavano lì e quindi c'era anche un discorso economico, giravano soldi. Io mi ricordo un sacco di gente che andava ai ritiri per vedere i giocatori, farsi filmare autografo, fare le foto, e c'erano gli alberghi pieni. Pure questo
5: è così.
0: Era un modo per spostare gente e quindi far circolare un po' l'economia. Vabbè, comunque, altri tempi. Basta con la nostalgia. Caro Tommaso, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Tommaso.
0: Tanto voi
5: quando
0: qui,
5: volete,
0: tanto,
5: ciao tanto, ragazzi, tanto, buon lavoro.
0: La Fiorentina acquista un giocatore al giorno. Quindi
5: domani.
0: Ci sentiamo domani. Va bene. Ciao Tommaso, buon lavoro a Radio Firenze Viola, come sempre. Allora, non si ossigiano più, scrive Tullio. Poi, caro Stefano, nulla in confronto alle situazioni, alle delusioni di Shalimov e dell'anno. Te lo ricordi? È vero, anche queste altre delusioni. Poi... E quando Shalimov andò all'Inter non fece benissimo.
1: Forte Shalimov.
0: Però a Foggia era bravissimo. C'è un audio al volo, così chiudiamo. Un audio al volo e poi prepariamo il finale. Via.
6: Buongiorno direttore Piccari.
0: Eccomi.
6: Stefano, quando vi voglio bene. Lei combatte una battaglia persa già all'inizio. Agli italiani bisogna dargli il panino con la mortadella e le salsicce, il resto
0: no, dai,
6: non voglio dire cosa vogliono fare.
0: No, Salvo, non facciamo i cattivi oggi, dai. Oggi chiudiamo bene perché ci abbiamo dato, vi vogliamo bene anche noi,
1: sì.
0: Allora facciamo una cosa, Claudio, ce l'hai una musichetta un po' quelle sospanze proprio finale, il messaggio finale? Io sta cosa mi piace troppo.
1: No, vabbè, ma io non so proprio a caso.
0: Un messaggio ce l'avrai uno da
1: messaggio
0: da chiudere.
1: Chi? Ma dai, su.
0: Voglio chiudere così, dai. Con il vai sul primo piano su Impallomeni che lancia un messaggio, poi vai vieni su di me e chiudiamo Maracana oggi. Oh, questa mi piace. Caro Stefano Impallomeni, un messaggio di chiusura di Maracana di oggi. A chi lo dedichi? Vai!
1: Allora, lo dedico, sembra scontato, ma è doveroso, insomma, ricordare il giorno... Io mi immagino un po' la vigilia di Leo Messi, che oggi affronta l'Inghilterra. Ci viene sempre in mente quella splendida sfida tra Inghilterra e Argentina, con la maglia blu, con Maradona, a mano de Dios... quel gol memorabile, il gol del secolo. Io credo che poi ci sono dei corsi e dei ricorsi storici e che mi auguro per la storia di questo magnifico sport, che io amo tantissimo il calcio, che Leo Messi possa superare il penultimo ostacolo e possa andarsi a giocare alla finale domenica contro la Spagna e poi chissà. Quindi Il mio pensiero particolare è per Leo Messi, che a 39 anni suonati è ancora il più forte di tutti.
0: Bene, chiudo pure io un ultimo messaggio. Io lo faccio anche io, un grande giocatore che avrebbe meritato il pallone d'oro, adesso è diventato direttore tecnico della nazionale, quindi mi riferisco a Paolo Maldini. Ti prego, Paolo Maldini, non fare questo errore di fare CT Andrea Pirlo. Pensaci bene, non sarebbe la rivoluzione. Se vuoi fare la rivoluzione, ribadisco, un nome e un cognome: Pep Guardiola. Veniamo qua.
1: Meglio,
0: meglio, molto, molto meglio.
1: A domani,
0: a domani. Ciao Marco, buon proseguimento. Ciao, ciao.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Oggi ripartiamo dalla Spagna di Della Fuente, prima finalista del mondiale in corso di svolgimento in America. Le Furie Rosse hanno travolto la Francia nella prima semifinale di questa Coppa del Mondo. Era una Francia che sembrava imbattibile, invincibile, uno squadrone soprattutto davanti, e invece alla prima grande sfida trovata di fronte in questo torneo è rimasta praticamente impalpabile, perché non ha avuto quasi nessuna occasione contro i campioni d'Europa in carica. Sono loro i primi finalisti appunto di questa Coppa del Mondo 2026, ed è il tema che analizzeremo nella stragrande maggioranza della puntata di oggi, prima di spostarci anche sul mercato della Serie A. Come sempre, apriamo il giro di collegamenti con un grande ex centrocampista, lo ricorderete soprattutto con le maglie dell'Inter e del Torino. Sto parlando di Antonio Sabato, che è in linea con noi. Antonio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera Ludovico, grazie dell'invito come sempre.
0: E grazie per essere in nostra compagnia. Ripartiamo oggi dal Mondiale, c'è la prima finalista che è la Spagna, che ha fatto fuori la Francia nella prima semifinale, la Francia che doveva essere la squadra imbattibile di questo mondiale, che alla fine al primo grande banco di prova è stata fatta fuori senza neanche colpo ferire, perché si contano forse sulla dita di una mano, ma nemmeno le occasioni avute dalla Francia ieri contro la Spagna. Ti chiedo, Antonio, se ci fai una disamina del match e se poi ci dai un quadro di quella che è stata la Francia al mondiale, perché doveva appunto arrivare con l'intenzione di spaccare il mondo e invece si è concluso in semifinale il loro cammino appunto senza neanche battere nemmeno una grande squadra.
1: Ma la partita sarebbe stata difficile sicuramente, perché la Spagna è una nazionale fortissima, ha dimostrato negli ultimi anni. La presa, secondo me, i giocatori francesi erano troppo sicuri di vincere la partita, perché alla fine sì, sono una grande squadra piena di talenti, ma non sono squadra, nel senso, non reputo, cioè una squadra sì di singoli ottimi giocatori, però non mi dà la sensazione che sia un gruppo. Mi dà l'impressione che ogni giocatore voglia risolvere le partite da solo, a differenza della Spagna, che è un gruppo unito, giocatori fortissimi che si aiutano. Quindi la partita è stato un monologo. Poi, quando poi la nazionale spagnola va in vantaggio, è finita per le altre squadre, perché la palla sparisce dal campo, perché già non te la fanno vedere sul risultato di parità. Poi se vanno sopra, tu sei costretto praticamente a recuperare il risultato, non riesci mai a ottenerlo, perché la palla praticamente te la fanno sparire. Secondo me qualcosa dal punto di vista tattico è stato sbagliato da parte della Francia, ma si era capito che il controllo della partita era in mano agli spagnoli, ma perché avevano superiorità numerica in mezzo al campo, e quindi qualcosina dal punto di vista tattico si poteva fare subito, cioè al limite togliere un trequartista e mettere un centrocampista più di contenimento, perché poi alla fine sono quattro, ma se uno dei quattro si deve preoccupare di difendere, alla fine non è in grado di farlo, perché non è il suo ruolo, come Olysee. Alla fine giocava in mezzo campo, ma giocava su rote, ma non sono le sue caratteristiche. Uno dice si adatta, sì, ma si adatta, ma o ce l'hai o non ce li hai. Quindi voglio dire, questo è stato secondo me un errore. Cioè bastava giocare con un sistema 4-3-3 con 300 campisti, due esterni larghi e Mbappé come prima punta. Cioè si era capito che erano in difficoltà, in grossa difficoltà. Secondo me a livello tattico andava fatto un cambio di questo tipo, e poi alla fine si sono visti i risultati. Praticamente il pallino è sempre in mano loro, non riuscivano mai a combinare negli ultimi 20 metri, perché chiaramente non eri lucido per continuare a correre a vuoto. Insomma, qualcosina dal punto di vista. Poi oggi ho letto anche l'intervista di Mbappé, che anche lui ha detto: in mezzo al campo giocavamo 2-3, forse 2-4, perché c'era anche lo Zabal, e quindi alla fine hanno avuto grosse difficoltà. Poi non entri in partita con la Spagna, non ti fa entrare in partita, o ci sei subito in partita, ma se ci devi entrare nel corso d'opera, non, con il loro possesso palla, non entri. Quindi secondo me ci sono delle responsabilità da parte anche a livello tecnico, secondo me.
0: Hanno suonato strano anche le parole di Deschamps a fine partita, perché in zona mista, per esempio, con i colleghi di DAZN, il CT della Francia, ha detto: "Non voglio cercare scuse, abbiamo perso la partita sul campo, però vi faccio la domanda. Secondo voi questo arbitro era all'altezza di una semifinale di Coppa del Mondo?" Ecco, queste parole qua oggi sono state molto prese di mira, soprattutto per la prestazione che ha fatto la Francia sul campo. È stata un po' una caduta di stile da parte di Deschamps?
1: Ma sì, ma caduta di stile. Sinceramente mi sono meravigliato anch'io, perché per far giocare una semifinale, fare arbitrare un arbitro che arbitra nel Salvador mi sembra un assurdo, cioè non esiste, cioè, deve arbitrare il miglior arbitro che ci sia nel mondo, ma che arbitri in campionati importanti, non nel campionato del Salvador. Cioè, va bene tutto, però adesso stiamo
0: Però
1: esagerando, cioè,
0: Antonio,
1: voglio dire.
0: queste parole qua sono state appunto prese male perché la Francia non ha perso per torti arbitrali, perché alla fine non
1: No,
0: ci sono
1: no, no,
0: stati
1: ma
0: episodi del genere.
1: non sto a discutere il risultato, sto a discutere la prestazione dell'arbitro. Secondo me è un arbitro che cioè non può arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo, scusate, ma non per trovare un alibi per la nazionale francese, no, però non mi sono piaciute alcune decisioni, ma non, secondo me è assurdo, è pienamente assurdo. Ripeto, non è un alibi per la squadra francese, ma anch'io non condivido che ad arbitrare in una semifinale di questo tipo ci sia un arbitro del Salvador. Tutto qui.
0: Però,
1: Basta. Anche perché.
0: detto a fine
1: Dimmi. Sì,
0: partita, dal CT sconfitto in questo modo suona strano, e questo è un po' quel che emerge
1: suona
0: oggi dalle
1: strano, ma
0: parole
1: io anche
0: di Deschamps.
1: durante la partita ho visto veramente. Cioè, no, assurdo. Cioè, no, poi la partita è andata come è andata. Ma sinceramente, quando ho sentito che l'arbitro era uno di El Salvador, mi sono messo e ho detto, ma. Non condivido. No, poi la partita è andata come è andata, però ripeto, non condivido, non condivido.
0: E questo è legittimo, era il punto di vista anche appunto di Deschamps dopo la partita. Per chiudere sulla sua epopea, se così si può dire, sulla panchina della nazionale francese, Deschamps lascia dopo 12 anni un mondiale vinto e una Nations League. Gli europei mai sollevati, il mondiale appunto sfuggitogli nel 2022 all'ultimo atto, sfiorando il bis con l'Argentina che l'ha battuta ai rigori, e quest'anno con uno squadrone appunto che però si è fermato in semifinale. Che bilancio è secondo te, Antonio, per Deschamps sulla panchina della Francia? Perché per tanti comunque ha avuto in 12 anni una squadra sempre tra le più forti del mondo, probabilmente anche la più forte negli ultimi anni. Eppure appunto non ha mai vinto l'Europeo e ha vinto il Mondiale una volta sola. Secondo te come si pesano tutte queste cose?
1: No, Deschamps ha fatto una grandissima carriera da allenatore nazionale, è un grandissimo allenatore, ha fatto degli ottimi risultati, cioè, la gente si dice sì, le squadre sono la squadra più forte, ma poi è sempre il campo che deve parlare, quindi io posso avere 4-5 giocatori di livello, ma poi alla fine se non ho una squadra, non ho un gruppo, alla fine non mi serve, ecco, forse molte volte è meglio avere due o tre giocatori di livello, ma un buon gruppo come ad esempio può avere la Spagna. Sì, ha due o tre giocatori forti, ma è veramente il gruppo che è importante. Cioè, secondo me lui ha fatto bene. Io non ho nessuna polemica nei suoi confronti, anzi, voglio dire, più che bene. Adesso non so chi erediterà questa squadra, dovrà risolvere tanti problemi, perché molte volte fa giocare una punta più tre quartisti che non ti aiutano, non è una cosa semplice.
0: Ecco Antonio, per andare avanti allora sempre un po' su questo filone, la Spagna gioca la finale del mondiale con un CT della Fuente che è federale, che è cresciuto nella federazione, aveva vinto appunto l'Europeo anni fa e ora si gioca la finale del mondiale. In Italia sono giorni in cui va avanti il Toto CT con Malagò che insieme a Maldini e a Leonardo sceglierà il prossimo CT azzurro. La domanda che mi viene da porti è questa: sarebbe il caso di tornare a valutare davvero il percorso dei tecnici federali come era una volta? Oppure trovi giustificata la scelta di andare eventualmente, non lo so, su Conte, su Mancini? Conte proprio oggi alla Gazzetta ha detto basta chiacchiere, basta politica, è l'ora dei fatti. Insomma, la
1: Ma
0: realtà è che
1: allora,
0: c'è bisogno di una scossa per il nostro calcio. Tu come la
1: sì,
0: pensi?
1: però ci sono due grosse differenze. C'è una filosofia di gioco spagnola e diciamo un miscuglio di modo di giocare in Italia, ti spiego. Cioè, come gioca la nazionale spagnola, in Spagna giocano altre 10-15 squadre allo stesso modo, quindi per il selezionatore delle nazionali che trova questi ragazzi da under 15, se, li segue under 15, 16, 17, 21, come è successo per De La Fuente con molti giocatori dell'attuale nazionale, è molto più semplice creare un modo di giocare perché arrivi già dallo stesso modo di giocare del club e lo porti in nazionale, quindi non c'è difficoltà. Cioè, molti club giocano come la nazionale, per De La Fuente è un giochetto, cioè è facile, giocano allo stesso modo, io solo devo cercare di posizionarli nel modo giusto e basta. Da noi chi gioca a 3, chi gioca a 2, chi gioca a... La filosofia del nostro calcio ogni anno cambia radicalmente nei club, quindi è difficile apportare, cioè trovare un selezionatore di questo tipo. Quindi c'è una filosofia. La filosofia dei club è uguale a quella nazionale, è semplicissimo. Da noi invece giochiamo a tre, giochiamo a due, e giochiamo di qua, giochiamo di là, è difficile. Dobbiamo trovare un selezionatore che riesca a tirare su un gruppo di giocatori, diciamo, bravi, e riuscire a fare giocare come meglio vorrebbe lui. Però è tutto un discorso nettamente diverso da
0: Ma infatti
1: Spagna e
0: la
1: Italia, non so.
0: sensazione di oggi, Antonio, è che la partita del calcio italiano non sia sul prossimo CT, bensì sulle riforme, la ristrutturazione del nostro calcio. E questo penso sia un po' il tuo pensiero.
1: No, ma sì, ma sicuramente. Noi non possiamo fare riferimento al calcio spagnolo. Il calcio spagnolo va per la sua strada, è sempre stato così. I club giocano in un certo modo, il livello giovanile giocano tutti allo stesso modo. I giocatori, quando poi li chiami in nazionale, non hanno problemi perché sanno come devono giocare. Da noi cambia radicalmente. Di anno in anno si decide come dobbiamo giocare, cioè si segue un modello. Noi dobbiamo solo cercare di tirar fuori più giocatori bravi possibili. Diciamo, dalle varie nazionali, trovare un buon selezionatore, non dico un allenatore, un selezionatore, perché un allenatore bravo, ma non ce li ha a disposizione tantissimo, non ha a disposizione tantissimo tempo per poter proporre un proprio gioco. Quindi prendo un selezionatore bravo che sappia mettere in campo e far meno danni. Quindi c'è bisogno di prendere, ad esempio, un Guardiola. Tutti dite Guardiola, ma Guardiola deve avere la squadra, come lo stesso errore che è stato fatto con Spalletti, con un grandissimo allenatore, ma deve averla 7 su 7, se no non riesce a mettere in testa i giocatori come vuole giocare, perché i club giocano in modo diverso, ognuno gioca in modo diverso, e questo è il problema. Tu devi prendere un selezionatore, cercare di far formare un bel gruppo di giocatori bravi e basta, cercare di far meno danni. È inutile che cerchiamo di fare riforme su riforme e compagnia bella. Il discorso è tutto lì. La filosofia del calcio spagnolo è sempre stata questa: possesso palla, compagnia bella, viene trasferito dal club alla nazionale. Noi dobbiamo cercare invece di selezionare i giocatori che siano pronti a giocare in qualsiasi modo vuole il proprio allenatore, ma non allenatori integralisti che ti allenano 7 giorni su 7, che ce l'hai 7 giorni. Li vedono ogni tanto, questi allenatori nazionali, i nostri, li vedono una volta ogni quanto, ogni mese. E cosa pretendi? Una settimana di fargli cambiare modo di giocare? Difficile.
0: Antonio, grazie mille, a presto e buona serata. E
1: Ciao Ludovico, grazie a te.
0: dunque ora ci affacciamo sulla Serie A, ripartendo dal tema allenatori e poi spostandoci sulla grande regina del mercato di questi primi 15 giorni di luglio, ossia la Fiorentina che continua a battere colpi su colpi e a voler regalare una squadra a grosso che possa davvero ripartire dopo l'annata sciagurata dell'anno scorso. Lo facciamo con un ex Viola, campione d'Italia anche con la maglia del Verona, e sto parlando di Luciano Bruni. Luciano, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a voi.
0: Luciano, con te volevamo aprire una pagina dedicata alle panchine di Serie A, ovvero il nostro è l'unico campionato tra i migliori d'Europa che ancora oggi, sia per l'anno scorso sia per l'annata che sta per cominciare, annovera tra le squadre più importanti ancora oggi tanti allenatori che c'erano già nella Serie A di 10-12 anni fa, mentre all'estero molto spesso anche nei grandi club c'è un allenatore un ringiovanirsi. Ecco, in Italia, come mai c'è questa tendenza, secondo te, al non svecchiare e a lasciare andare all'estero i tecnici più validi in rampa di lancio, come Italiano, come De Zerbi, come Farioli, che emigrano tutti negli altri campionati?
2: Ma io credo che la mentalità italiana incline a rischiare meno, andare più sul sicuro. Vedi ovviamente tanti giovani, a parte gli allenatori, anche calciatori che fanno fatica le società a rischiare, a farli giocare. E questa purtroppo è una lamentela che va da anni perché poi influisce anche sul discorso nazionale che non si ha il coraggio di investire sulla gioventù e di creare un rimpasto nuovo, diciamo così, per quanto riguarda sia gli allenatori ma anche dei giocatori, che purtroppo lo sappiamo, in Italia la maggior parte sono tutti stranieri, senza nulla togliere, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, però purtroppo è così e questo influisce sulla nazionale.
0: Ecco, in questo senso mi viene da chiederti che scelta ha fatto la Fiorentina con Fabio Grosso, mentre appunto i grandi club proseguono su quel solco lì, perché il Napoli prende Allegri, la Roma tiene Gasperini, la Juventus continua con Spalletti nonostante la mancata Champions. Cioè, che scelta è quella della Fiorentina in tutto questo quadro?
2: Ma io credo che la Fiorentina abbia scelto bene. Grosso è un allenatore che ha fatto il suo percorso, ha fatto, fra virgolette, la sua gavetta, no? Che sia partito dai dilettanti, però insomma ha fatto le sue buone esperienze e quindi a approdare in un club importante come la Fiorentina. Ma oltretutto, se è stato scelto, al di là che comunque ha fatto bene, l'abbiamo visto anche a Sassuolo. Per cui è una scelta giusta, una scelta, investire su un allenatore giovane credo che sia una scelta ottima, ma che dovrebbero fare anche tante altre squadre.
0: È proprio per questo ero partito dalla prima domanda, perché c'è questa tendenza al voler puntare sempre sul vecchio e non sul nuovo che avanza. Infatti, appunto, siamo l'unico campionato dove diverse grandi squadre vengono ancora allenate da allenatori che già nella Serie A di 10-12 anni fa c'erano. All'estero questo non accade perché tante squadre forti, ora il Real l'ha rifatto con Mourinho quest'anno, questo è vero. Però ci sono anche tanti top club che affidano la propria panchina a tecnici emergenti o comunque nuovi rispetto al panorama più vecchio.
2: Ma sai, ti ho detto, il nostro campionato è il campionato del non rischiare, quindi soprattutto le grandi squadre dove ovviamente, vedi il Milan che non è, ovviamente non ha avuto, diciamo, il risultato che sperava, è andato a prendere un allenatore straniero, però poi vedi, Allegri non ha raggiunto l'obiettivo e va a Napoli. Non lo so. Si ha paura di rischiare, si ha paura di bruciare gli allenatori giovani. Questo purtroppo è una mentalità italiana, come ti ripeto.
0: Certo.
2: E secondo me andrebbe un po' cambiato tutto, a partire anche da questa cosa qui e tante altre cose, dai settori giovanili. E poi oggigiorno gli allenatori sono tutti preparati, più o meno. È ovvio che l'esperienza del campo a certi livelli non è da trascurare perché non possiamo mettere l'esperienza di Spalletti, di Allegri, di Gasperini con gli allenatori giovani. E per le grandi squadre questo è un punto fondamentale per dare in mano una squadra che deve conseguire degli obiettivi importanti.
0: La Fiorentina è la squadra che più di tutti ha impressionato in questo calciomercato estivo. Dragusin, Attà soprattutto, sono stati colpi che hanno messo d'accordo tutti a Firenze. Te l'aspettavi un mercato così scintillante fin da subito per la Fiorentina, vista l'annata da cui arrivava? Perché per ora il merito è soprattutto di Fabio Paratici che sta lavorando davvero bene.
2: No, sinceramente, no, non è che non me l'aspettavo. Doveva intervenire sul mercato e questi giocatori sono profili importanti, perché Attà ha fatto un grandissimo campionato a Udine. Dragusin, ex Juventus, è un ottimo giocatore, per cui ovviamente lo conosce perché l'ha avuta la Juventus. Non lo so se si fermerà la Fiorentina a questi qua o continuerà a acquistare, però tanto queste due pedine sono pedine importanti.
0: Luciano, grazie davvero del tuo contributo. A presto e buona serata.
2: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta in questo mercoledì 15 luglio 2026, siamo a metà del mese, di metà dell'estate, insomma, perfettamente.

0: Anche di mattina, insomma, One Man Army in regia al buon Latini. Io saluto anche chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Il numero per partecipare con i messaggi WhatsApp è sempre quello 331 8200 213. Ma intanto andiamo anche subito con il primo ospite di questa puntata di oggi. Come sempre, con i collegamenti con la redazione di tuttoc.com, è con noi Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao Lucio, ciao a tutti.
0: E allora Giuseppe, come detto, siamo un po' a metà fra le due stagioni, si sta pianificando, si stanno decidendo tante cose. Io parto dalle ufficialità, ti chiedo anche un commento poi Giuseppe, perché Coppitelli rimane nel girone C, passa da dei rossoblu a dei rossoblu, passa da una squadra con la, che inizia con la C a una squadra che inizia con la C, ma passa soprattutto dalla Casertana al Cosenza. È arrivata finalmente, mi sento di dire, questa firma. Che sensazioni ti lascia Coppitelli al Cosenza?
1: Sì, sicuramente era l'ultima delle 59 squadre al momento ufficializzata per la Serie C, poi si aggiungerà il Foggia,
0: esatto,
1: a fine mese. L'ultimo colpetto, diciamo, perché Coppitelli ha fatto un'ottima stagione con la Casertana ed è stato un tecnico, forse una delle sorprese più liete, non solo del girone C, ma credo di tutti e tre i gironi. Sicuramente il Cosenza non è partito alla stragrande nei primi, negli ultimi
0: la
1: giorni
0: situazione è sempre
1: stagione.
0: Quella un po'.
1: Esatto. Questo magari può essere un piccolo intoppo, però per un tecnico che, ripeto, ha dimostrato lo scorso anno di fare molto molto molto bene e di avere delle idee che si sposano con magari anche delle difficoltà negli ambienti, perché lo scorso anno a Caserta problemi non ce ne sono stati, almeno di natura economica, ma ha dimostrato di poter anche spingersi oltre. Ad una certa la casertana era una sorpresa tra le prime quattro, e le prime quattro
0: È
1: erano
0: vero.
1: comunque Benevento, Salernitana e Catania, quindi ha veramente gettato il cuore oltre l'ostacolo. È una bella sfida, è una sfida tutta nuova per il Cosenza, che ha cambiato anche direttore sportivo, quindi sarà una sfida intrigante per lui, sicuramente sarà una sfida intrigante, però meritava la Serie C, almeno mi tocca dire la Serie C.
0: No, è vero, è vero, hai detto bene, mi sento di ripetere quello che hai detto tu Giuseppe, è stata una sorpresa. Io qualche interrogativo ce l'avevo l'anno scorso su quello che avrebbe potuto fare a Caserta, peraltro la casertana veniva da un anno invece un pochino più complicato, invece devo dire è stata una stagione nettamente positiva, squadra molto concreta, molto pratica, però in alcuni momenti anche proposto un calcio abbastanza convincente, quindi gli facciamo un in bocca al lupo, contratto fino al 2027, lo ricordiamo. Però poi passo anche al mercato effettivamente, qui poi si intrecciano i destini e i discorsi anche sulla casertana, perché leggevo proprio anche su Tutto C di Gambale, che effettivamente piace proprio alla casertana. È un attaccante, Giuseppe, che nell'ultima stagione ha fatto comunque a livello realizzativo molto bene, magari non sempre continuo al 100% nel lungo periodo, però i numeri sono sotto gli occhi di tutti. Ora bisognerà tendere lo sviluppo della trattativa, però Gambale è uno che ha dimostrato di avere numeri e gol nelle gambe.
1: Sì, e non solo, mi permetto di aggiungere, perché è il classico giocatore da Serie C, che non vuole essere discriminativo, anzi, al contrario,
0: no,
1: o
0: denigratorio,
1: di
0: categoria.
1: Anzi, esatto, perché magari può capitare di fare pochi gol, ma il lavoro fatto per la squadra, questo vale per tutte le categorie, ma soprattutto in Serie C, quando bisogna un attimo sgomitare per lasciare spazio magari al fantasista di turno che ti sblocca quelle gare sullo 0-0, ecco, Gambale è uno di quei giocatori che fa anche della velocità il suo, credo, quindi è un giocatore molto completo e l'abbiamo scritto su Tutto C, non è l'unica squadra, la casertana su di lui ha tirato un sacco di brava, tra l'altro l'Audace Cerignola a puntare su di lui dopo aver lasciato lo scorso anno Cuppone, insomma l'Audace Cerignola comunque si conferma cecchina assurda per quanto riguarda il reparto offensivo, ecco che Gambale sicuramente sarà uomo mercato. Non è neanche da escludere comunque una sua permanenza lì, ma ci sono veramente tantissime squadre, tanti top club interessati, non solo al girone C, ma anche nel girone B, dove ci si aspetta praticamente una bagarre su tutto, perché credo sia il girone B forse più forte degli ultimi 10 anni.
0: Sì, ne abbiamo sempre parlato degli altri raggruppamenti, del raggruppamento C in generale.

0: Però devo dire la composizione del girone di mezzo, posto che già nell'ultima stagione è stato molto competitivo, secondo me, ma quest'anno sarà veramente tosta anche dal punto di vista di mercato. Sono d'accordo con te, Giuseppe. Bisognerà vedere quanto si azzufferanno i club del girone B su diversi giocatori. A Gambale anche a lui facciamo un in bocca al lupo e mi sento di concludere anch'io dicendo il Cerignola ci ha puntato e non era scontato avere un ritorno, un riscontro del genere. Anche io personalmente non me l'aspettavo che Gambale potesse raggiungere certi numeri, invece chapeau sia a lui che al Cerignola. Non me ne vogliano ancora gli appassionati, ma resto sempre sul girone C, anche perché un altro tema che mi interessava, Giuseppe, era relativo al Crotone, dove ci sono alcuni interrogativi chiaramente per il prossimo anno. Hanno parlato i due Vrena, il presidente e il direttore generale. Si è parlato, insomma, soprattutto dal punto di vista del presidente Giuseppe, di compattezza. La società deve restare sostenibile. È stato come sempre molto attento alle parole utilizzate, ha detto anche che questa è una piazza che negli ultimi anni, nella storia moderna, si era abituata ad altri palcoscenici, ma che adesso bisogna concentrarsi sulla Serie C. Poi ha parlato anche del tema stadio. Insomma, i punti toccati sono stati tanti e i nodi da sciogliere, mi sento di dire, non sono pochissimi dal punto di vista progettuale, ma anche dal punto di vista delle infrastrutture.
1: Sì, diciamo che Vrenna è un uomo di calcio,
0: Sì.
1: forse come pochissimi rimasti di quella generazione lì, è un parere strettamente personale, ma credo che la condivisione di progetti fin dall'inizio e la sincerità siano le chiavi per farsi, tra virgolette, amare anche dal proprio pubblico ed essere sinceri e dire oggi la realtà è la Lega Pro, partiamo con una penalizzazione, ma soprattutto non vogliamo fare la fine di Piazze Gloriose e potremmo star qui 20 minuti
0: La
1: a
0: lista è lunga.
1: nominare un sacco di Piazze Gloriose che hanno fatto forse peggio del Crotone, perché il Crotone, non dimentichiamolo, che qualche anno fa era in Serie A, e hanno fatto forse peggio del Crotone, cioè non sono mai arrivate in Serie A, ma pian piano sono fallite e ora vanno sui bassi fondi tra Eccellenza e Serie D, ed è stato secondo me un ottimo inizio, almeno dal punto di vista comunicativo. Poi le difficoltà ci saranno, la penalizzazione peserà in un girone comunque che vedrà molte squadre protagoniste. Io non credo il Crotone possa ambire più di un piazzamento, nella migliore delle ipotesi, playoff negli ultimi posti.
0: Anch'io
1: Sì,
0: sono d'accordo.
1: ripeto, per la penalizzazione, sia perché la squadra è da ricostruire, un allenatore comunque giovane, che lo scorso anno ha vissuto un anno non propriamente positivo, ma neanche per colpa sua, mi verrebbe da dire. Detto questo, la ripartenza con l'entusiasmo di una piazza così calda già garantisce dei punti, quindi già avere i tifosi al seguito, secondo me, valgono da supporto per quelle giornate in cui ci sarà un po' da sudare, da lottare. Non mi meraviglierei di vedere il Crotone nella seconda parte della classifica, stranamente, ma è un anno di transizione. Il salary cap non aiuta, quindi
0: No, certo.
1: diciamo ci sono tantissime cose da valutare.
0: Sì, poi è chiaro che al momento il mercato è ancora nel suo pieno, quindi bisognerà attendere i responsi anche del mercato, però anche le parole di Vrenna Junior, le priorità sono l'uscita e leggiamo già di tante possibili trattative, a partire proprio dai grandi leader, uno su tutti, Gomez, è chiaro che lasciano intendere che bisognerà quest'anno ricalibrarsi un po' e poi cercare di ripartire. Senti, però, prima di lasciarci, Giuseppe, ti chiedo anche un'altra cosa, un altro tema, perché leggevo sempre qui su Tutto C che io consiglio di consultare per rimanere sempre aggiornati sulla Serie C. Leggevo che Camigliano ormai è sempre più vicino alla San Benedettese, insomma, ormai si attende solamente la fumata bianca. È un colpo interessante per la difesa, un colpo di esperienza. Arriva alla Samb, per me ha fatto una delle migliori stagioni in Serie C degli ultimi anni, forse la migliore nell'ultimo campionato a Potenza. Però ecco, ti chiedo che colpo sarebbe per la San Benedettese.
1: Sì, condivido l'analisi che hai fatto. Camigliano è stata la roccia che ha permesso al Potenza anche di sollevare un trofeo importantissimo, quella Coppa Italia di Serie C. E ha giocato molto bene e Luca Esposto, il nostro collega, quest'oggi ci ha dato questa conferma, perché era nell'area comunque da un po', questa San Benedettese che, appunto, tornando nel girone B, se lo scorso anno non è stato il massimo, quest'anno secondo me punta ad essere una delle tantissime protagoniste del girone centrale, geograficamente parlando, è sicuramente un colpo straimportante perché è un centrale che ha dimostrato, vabbè, comunque non stiamo parlando di un giovane, lo conosciamo benissimo, ma come dicevi tu arriva da una stagione strapositiva, con De
0: Assolutamente sì.
1: Giorgio poi in panchina che predilige la fase offensiva, non era così semplice, diciamo, aprirsi ai classici contropiedi avversari, e c'è da dire che ha retto nella maniera più importante possibile. Quindi la San Benedettese, secondo me, dopo lo scorso anno vuole sicuramente mettere dei tassellini nei posti giusti, e Camigliano sicuramente, almeno sulla carta, è un giocatore su cui veramente puntare.
0: Sì, sono d'accordo, anche perché poi paradossalmente con la stagione che è stata molto lunga è rimasto in ottima condizione, anzi secondo me ha chiuso quasi in crescendo a livello di prestazioni, quindi è un colpo secondo me ben calibrato questo qui di Camigliano. Giuseppe, io a questo punto ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e ti lascio al tuo lavoro e ti auguro buon proseguimento di giornata, a presto.
1: Grazie Lucio, ciao a tutti.
0: Grazie a Giuseppe Lenoci, a tutta la redazione di TuttoC.com, come sempre in costante aggiornamento sulle notizie inerenti alla Serie C, e vi assicuro che con il mercato ce ne sono veramente tante, fra ufficialità e voci appunto di possibili trattative, di possibili chiusure. Noi, a proposito di chiusura, siamo arrivati alla fine del primo blocco introduttivo, ma fra poco ci ritroviamo subito con i primi graditissimi ospiti della puntata di oggi. A fra poco.

0: Nuovamente in diretta in questa mattinata di questo mercoledì 15 luglio 2026, sempre Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma. Continuiamo con gli approfondimenti e, come detto, vi avevamo anticipato la presenza di un graditissimo ospite. Lo ringraziamo per essere in collegamento con noi in questa mattina, il grande mister Roberto Venturato. Mister, ben ritrovato e buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere.
0: E il piacere è tutto nostro, mister, innanzitutto. Parto da quello che è stato un po' il tema degli ultimi giorni, perché il 30 giugno si è conclusa la sua avventura sulla panchina del Livorno nel girone B. Due giorni fa ha scritto un bellissimo messaggio sui propri canali social, ringraziando un po' tutti, dallo staff all'ambiente, ai giocatori, ai tifosi, per quelli che sono stati dei mesi intensi, ma che alla fine hanno regalato anche degli ottimi risultati. Ecco, le chiedo che sensazioni ha provato scrivendo questo messaggio di saluto dopo comunque quella che è stata un'avventura in una piazza storica del calcio italiano.
1: E come giustamente hai detto, è una piazza storica e quindi è una piazza piena di calore, piena di passione, dove il cuore ha sempre la prevalenza su tutto. E credo che chi ha la possibilità di allenare in contesto del genere o di giocare in contesto del genere è sempre un grandissimo piacere, perché rappresenti una città che ha veramente un grande amore verso la squadra, e quindi tutto quello che si può fare, si riesce a dare in un contesto del genere, viene sicuramente riconosciuto.
0: Certo, e del resto poi infatti sono anche arrivati tantissimi messaggi, tantissimi commenti, mister, tutti positivi, quindi questo fa capire anche che cosa ha lasciato a Livorno, e anche l'eredità e l'ascito secondo me sono fra le cose più importanti. E non dimentichiamoci, mister, che lei però era arrivato in un momento incrinatissimo. Livorno aveva 10 punti, dopo 13 giornate, con lei ne ha incamerati 33 in 25 turni, considerando poi anche che nelle ultime settimane c'era stato un piccolo fisiologico calo. Il ritmo è stato eccellente. Le chiedo qual è stato il segreto di questa ripartenza e se quando è arrivato si aspettava di poter ripartire nonostante la classifica deficitaria.
1: Ma sicuramente era un momento di, c'è stato un momento di difficoltà all'inizio di questo campionato, chiaramente i punti lo rappresentavano, c'erano delle situazioni sui quali si è lavorato fin da subito per cercare di trovare entusiasmo, ma soprattutto per far esprimere le qualità dei calciatori che anche nell'annata scorsa facevano parte della rosa del Livorno, che erano calciatori bravi, perché il segreto sicuramente è stato di avere dei calciatori bravi, che erano anche delle persone con un certo tipo di spessore dal punto di vista degli uomini, e quindi è stato anche più facile riuscire a cercare di dare un'identità che poi siamo riusciti a portare avanti nel corso del campionato. Quindi, come ho detto nel messaggio, io ringrazio veramente tutti, perché c'è stata una partecipazione, un entusiasmo, una voglia di riuscire a conquistare questa salvezza che ha sicuramente aiutato. Quindi credo che gli uomini, come sempre, fanno la differenza, poi sicuramente il fatto di avere dei calciatori molto bravi ha aiutato.
0: E magari poi ci andiamo anche sull'aiuto di alcuni giocatori, anche magari avanti con l'età, che però hanno dato un grandissimo contributo a livello sia di gioco che a livello di importanza nello spogliatoio. Però le chiedo anche se c'è un momento, insomma, che racchiude quello che è stato il percorso a Livorno degli ultimi mesi. Io ricordo la vittoria contro l'Arezzo, anche il successo a Campobasso in trasferta, è una partita complicatissima. Insomma, c'è una curva di questo percorso che ricorda con particolare piacere?
1: Ma io, quello che sicuramente mi è piaciuto di più è stata la partecipazione e poi la capacità di trasferire in campo in modo molto veloce quelli che erano in determinati concetti che non sempre si riescono a trasferire in così breve tempo. Però la partecipazione, la voglia e le qualità dei calciatori hanno permesso di esprimere anche un certo tipo di calcio che poi in tante partite si è visto, e questo sicuramente è stata una grande soddisfazione, perché quando si vede giocare a calcio bene, si vede una squadra che ha intensità, passione, partecipazione e riescono a mettere in campo quello che sul quale si lavora per tutta la settimana, è sicuramente per un allenatore una gratificazione importante.
0: Beh, sì, e poi continuarlo a fare settimana dopo settimana con grande, appunto, continuità
1: Sì,
0: non è
1: la
0: scontato.
1: continuità è stata la cosa che ci ha permesso sicuramente a 4 giornate dalla fine praticamente a raggiungere la salvezza, che credo che sia un risultato veramente importante. È mancata la ciliegina sulla torta di arrivare ai playoff, perché non siamo riusciti
0: Sì, per poco.
1: con squadre importanti come il Ravenna e come l'Arezzo nella parte finale del girone a riuscire a dare il colpo di coda che ci permetteva di andare a conquistare un risultato veramente straordinario.
0: Sì, e comunque il percorso rimane, su questo non c'è dubbio, per quello che si è fatto vedere e per come lo si è fatto vedere. Però poi torno anche sui giocatori, mister. Prima ha parlato anche dell'importanza di avere un gruppo di livello e di valore. Ecco, le volevo chiedere anche gli esperti, in riferimento chiaramente ad Amlili, a Dionisi, a Di Carmine, questi giocatori qui che comunque ormai con la carta d'identità sono abbastanza avanti calcisticamente parlando, quanto hanno inciso nella stagione e nella risalita del Livorno? Perché poi hanno giocato anche tanto, hanno dimostrato di essere ancora integri anche fisicamente.
1: Sicuramente sono dei calciatori bravi, quindi Di Carmine e Dionisi sono giocatori che hanno sicuramente dimostrato nella loro carriera per quello che hanno espresso con grande continuità di essere giocatori che hanno giocato in categorie di Serie B e Serie A. Quindi il fatto di avere voglia, di avere grande capacità di mettersi in discussione tutti i giorni, di venire al campo sempre col sorriso, di dare grande partecipazione, sicuramente è stato un grande aiuto, perché le qualità chiaramente non si nascondono. Amlili è stato sicuramente un giocatore importante, perché veniva già da un'annata positiva dove avevano vinto il campionato l'anno precedente e ha continuato per gran parte del campionato a dare un grande contributo.
0: Sì, infatti, non a caso Dionisi, poi lo stesso Di Carmine insieme hanno fatto 20 gol, quindi non male considerando ancora l'età che avanza. Invece sui più giovani le volevo chiedere di due elementi in particolare. Uno è Seghetti che per quanto in prestito comunque si è preso il posto da titolare, ora è rientrato all'Empoli e vedremo che cosa deciderà di fare il club toscano. E poi le volevo chiedere anche di Noce che è un po' più grande, non è giovanissimo ma comunque ancora relativamente giovane, peraltro è anche un uomo mercato, piace a un club interessante come il Savoia. Che sta impostando un progetto accattivante. Ecco, questi due giocatori che cosa le hanno dato negli ultimi mesi e che cosa si aspetta possano fare poi in futuro?
1: Seghetti è sicuramente un portiere di grandissima prospettiva, cioè un portiere che
0: 2005 ancora.
1: mi auguro che l'Empoli riesca a fargli fare il salto di qualità e che gli permetta di giocare in una categoria superiore, a dimostrare tutto il potenziale che ha, perché è un portiere secondo me di grandissima prospettiva. Noce è sicuramente un giocatore che ha dato un contributo determinante, sia per atteggiamento, sia per quello che ha espresso in campo, sia per la continuità che ha dato in tutto il campionato.
0: Sì, veramente molto molto bene. E poi
1: Volevo
0: mister,
1: citare anche un giocatore un po' più
0: prego.
1: giovane che è arrivato a gennaio, che è Malagrida, che è stato per l'entusiasmo che ha portato dentro lo spogliatoio, la partecipazione, è stato un calciatore che sicuramente ha dato un contributo importante da gennaio in poi.
0: Sì, decisamente anche lui, è abbastanza giovane ancora, classe 2003, anche quando non è stato titolare si è fatto trovare pronto, quindi poi l'entusiasmo è una chiave per raggiungere i risultati. Però Però poi, mister, vado anche dal punto di vista personale, si è chiusa questa pagina, questo capitolo a Livorno. Le chiedo adesso per il futuro che cosa si aspetta, perché era stato il suo nome accostato anche ad altre piazze nelle ultime settimane. Inevitabilmente, quando si parla di Cittadella, anche viene fuori il suo nome. Poi il Cittadella ha puntato su Musso. Ecco, che cosa si aspetta e che cosa aspetta dai prossimi mesi e dalle prossime settimane?
1: Sicuramente il fatto di aver fatto un campionato importante a Livorno, mi aspetto di poter mettermi nelle condizioni di allenare e soprattutto di esprimere quello che sono le idee che ho in testa, che credo sempre di esprimere un calcio di intensità, ma anche di capacità di giocare, di mettere in condizione le squadre di avere un'identità. E questo è una cosa che mi auguro che a breve di poter ancora poter esprimere.
0: Ma qualche contatto con qualche club c'è stato o non ce lo può dire?
1: I contatti ci sono sempre, dopo bisogna arrivare a concretizzare le cose, oh, quindi in questo momento non si è concretizzato niente, dobbiamo mantenere la lucidità e la serenità per poter magari arrivare a poter
0: Adama.
1: ritornare in pista e mettersi nelle condizioni di esprimere quello che uno ha in testa.
0: E allora noi, mister, glielo auguriamo di cuore di trovare subito un'avventura alla sua altezza e poi ce l'auguriamo anche noi perché vederla in panchina è sempre un gran piacere anche per quello che le sue squadre esprimono. Mister, è stato veramente un piacere averla in diretta qui con noi oggi. A questo punto io le auguro un in bocca al lupo innanzitutto per il futuro e poi le auguro una buona giornata. A presto.
1: Viva il lupo e ci sentiamo presto. Grazie.
0: Grazie a mister Roberto Venturato, grande esperienza, grande passione soprattutto per la categoria, veramente anche quest'anno. Il Livorno era in cattivissime acque e mister Venturato è riuscito a fare grandi cose, quindi merito della squadra, sicuramente merito dei giocatori di cui abbiamo parlato, a merito anche, forse soprattutto, del lavoro che è riuscito ad improntare. A breve invece apriremo un'altra parentesi sulla una squadra del girone A, dell'Albino Leffe, per discutere anche della pianificazione della squadra lombarda che sta improntando appunto il prossimo anno, fra raduno, ritiro, insomma. Quant'altro capiremo a breve che cosa si potrà fare. Quindi a brevissimo ce l'avremo in collegamento con noi, il buon Ezio Pellegrini, per discutere del tema. Peraltro Albino Leffe viene, ecco, da un'altra stagione di cambiamento, perché ci sono delle cesure a livello di guida tecnica. Ritorna Zaffaroni, quindi anche questo è un interrogativo interessante. Più che un interrogativo, mi sento di dire un esclamativo, perché Zaffaroni è un allenatore di grande esperienza che negli ultimi anni ha calcato comunque palcoscenici importanti, palcoscenici anche di categorie superiori. È vero che l'ultima avventura non è andata benissimo, ma era un'avventura particolare, quella con il Südtirol, in un momento difficile a fine 2024. Ora ritorna in sella, ma proprio come dicevamo, per parlare del momento dell'Albino Leffe, come sempre con grandissimo piacere vado a presentare Ezio Pellegrini, direttore di Terzo Tempo Sport Magazine. Ezio, buon giorno e
1: Buongiorno.
0: ben ritrovato.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Insomma, Ezio, stavamo dicendo, si riparte, cambia la guida tecnica, poi domani vedremo effettivamente quella che sarà la presentazione con il raduno, le parole proprio di mister Zaffaroni. Ti chiedo, come si riparte dopo l'ultima stagione, dove alla fine, si sono sfiorati ancora una volta i playoff, 50 punti, un anno che non si può di certo definire negativo, è chiuso in crescendo, insomma. Le basi sono comunque positive, possiamo dirlo.
1: Sì, direi di sì. E poi ci si trova però ogni anno a dover fare i conti sempre con una squadra che si deve rinnovare, perché alle scadenze dei contratti mi pare di capire che l'Albino Leffe
2: non tenga un'ossatura fissa su quale poi costruire un percorso di continuità, ma mi spiego meglio, astrologo è andato al Carpi, Baroni è andato al Guidonia, Ambrosini alla Folgore, adesso pare che Parlati vada all'Arcione Milano.
0: Quindi tu dici un folto ricambio a livello di Rosa.
2: L'ossatura, quindi è vero che rimangono degli elementi e la squadra ha sempre delle possibilità di continuità, ma non come dire, questa continuità che uno si aspetta, no? Tu hai detto abbiamo fatto 50 punti, hai quella squadra lì, fai due o tre inserimenti e vai avanti, e invece no. E quindi però ogni anno devo dire che
0: il ricambio funziona, però Ezio, perché ogni anno la rosa rimane competitiva effettivamente.
2: Devo dire proprio che Opedio è bravissimo,
0: sì, grande competenza.
2: Poi lui è molto competente, vede moltissime partite e quest'anno ho visto che sta scegliendo soprattutto dalla Serie D, così come l'anno scorso è andato a pescare Sali, che poi è diventato l'elemento principe perché Lopez lo aveva trasformato da esterno a centravanti, e poi è stato il capocannoniere, ha fatto un sacco di gol.
0: Beh, stagione ultra positiva.
2: Insomma, e Obedio c'ha questa capacità come un rabdomante che va a prendersi i talenti dalla Serie D, e anche quest'anno ho visto sono Michielin dall'Aquila arriva, Franchini è stato rinnovato ed è anche lui un elemento che faceva parte del settore giovanile, ma poi ha fatto la sua formazione a Brusaporto in Serie D. Insomma,
0: sì, è vero, classe 2006.
2: E poi è vero anche che hanno preso Stanzani dal Carpi, probabilmente esatto. nel giro di astrologo, e così. E allora adesso, come dire, Zaffaroni, l'arrivo di Zaffaroni, che a Zanica se lo ricordano bene perché ha fatto due anni straordinari, e l'ultimo nel 20 o 21 mi pare.
0: Sì, 2020-2021 era l'ultimo.
2: Addirittura la squadra in semifinale di playoff, quindi ho l'impressione che l'asticella dei tifosi si sia alzata, che non vuol sentir parlare di salvezza, ma almeno
0: si sono viziati un pochino
2: ai playoff. Tra l'altro nei giorni scorsi mi è capitato di fare una chiacchierata con Claudio Foscarini, che lui mister. Adesso ha chiuso la sua carriera, e l'ultima squadra che ha allenata è stato proprio l'Albino Leffe, quando l'ha salvata all'ultima giornata,
0: come no,
2: all'ultimo soffio con il Mantova, e lui mi diceva: guarda, la forbice tra la salvezza aritmetica, quindi la salvezza tranquilla, e l'accesso ai playoff, la forbice è veramente poca. Quindi se tu hai una squadra dove tu puoi costruire un progetto, puoi anche tranquillamente farti un bel campionato di playoff, cioè mirando ai playoff.
0: Beh, come ha dimostrato l'Albino Leffe.
2: Con Zaffaroni ci aspettiamo, adesso sentiremo quali saranno le sue intenzioni, eccetera, però penso che il fatto che abbiano sostituito Lopez con Zaffaroni, anche le indicazioni della società siano molto chiare.
0: Sì, io lo stavo dicendo proprio prima che arrivassi tu, la scelta di Zaffaroni mi piace tanto. Spesso si parla di minestre riscaldate, ma questa non è una minestra riscaldata, è semplicemente un nuovo piatto, una nuova trasposizione, quindi sono molto curioso, anche se poi, ecco, ti volevo chiedere, Zaffaroni viene riaccolto molto bene, anche in virtù di quello che aveva fatto in quel biennio di cui parlavi prima, Ezio. Ti chiedo però anche che cosa si può dire a Lopez adesso che ha salutato, lui ha appena abbracciato il progetto del Guidonia Montecelio in un altro raggruppamento, però ecco, alla luce degli ultimi anni, quanto grazie si può dire anche a Lopez per le basi che ha posto?
2: Beh, personalmente io l'ho ringraziato quando ha fatto la conferenza stampa di saluto, perché lui è uscito per una scelta di cuore, cioè lui è andato a Guidonia perché dice: alla mia età, dopo così tanti anni che sono nel mondo del calcio, ho bisogno anche di un po' di stabilità familiare, perché stare lontano dalle famiglie non è sempre così facile. E questa scelta è stata una scelta condivisa, sofferta, ma condivisa, perché il duo Lopez-Obedio, secondo me, era un duo straordinario che ha fatto cose veramente importanti ad Albino Leste, e lascia un'ossatura importante, lascia un modo di lavorare anche nei giocatori di un certo livello. Lascia tracce assolutamente positive, e quindi a lui tanti auguri per questa sua nuova esperienza. E chi arriva, come dici tu, Zaffaroni, ovviamente non è, anch'io ho pensato questo, non è una minestra riscaldata, ma
0: No.
2: Zaffaroni non solo torna in un luogo dove aveva fatto molto bene, ma ha fatto anche un'esperienza importante, no? Si pensi al Verona,
0: Certo,
2: e
0: infatti.
2: quindi arriva carico anche di ulteriori esperienze in categorie superiori che può mettere a frutto sia nella consapevolezza dei giocatori che ha a disposizione, sia per non so, le proposte dei suoi moduli di gioco. E quindi anch'io sono molto curioso di vedere che cosa dirà e quale sarà l'impronta che vorrà dare. Comunque, per tornare alla tua domanda, sì. Ho visto anche un po' di commozione nel saluto finale di
0: Beh,
2: Obedio, perché i due
0: normale, dai.
2: hanno lavorato parecchio insieme, e questo dice anche dell'ambiente sano dell'Albino Lecce, quindi si sono salutati, ognuno ha rispettato il ruolo e le esigenze degli altri, e non è detto, lui dice, che io non possa ritornare un giorno all'Albino Lecce.
0: Beh, hanno fatto veramente molto bene. Il binomio con Obedio ha funzionato alla grande, anche per merito della competenza, mi sento di aggiungere, di tutti e due. Quindi adesso si è chiusa questa parentesi e vedremo il nuovo che cosa avrà da dire, anche perché poi, a proposito di nuovo, Ezio, io ci tengo a fare una puntualizzazione. Peraltro ieri l'ho proprio comunicato anche lo stesso Albino Leffe sul proprio sito. A livello giovanile questo è un sistema che funziona perché è stato riconosciuto nel percorso di quarto livello del sistema di qualità dei club giovanili, che è lo standard massimo previsto dalla FIGC. Se si legge la lista dei nomi degli altri club, si parla di club di
2: Infatti
0: primissima fascia.
2: ti volevo proprio dire anche questa cosa: se tu guardi la classifica, al primo posto c'è l'Albino Lecce
0: Esattamente,
2: ed è
0: incredibile.
2: sopra l'Atalanta, che è tutto dire, cioè la cantera dell'Atalanta è sempre stata, come dire, una cantera elogiata a livello internazionale per tutti gli anni che ha espresso, ma l'Albino Lecce, che in questa classifica della FIGC gli arriva sopra, vuol dire che qui c'è un lavoro pazzesco, a parte che
0: Alla
2: è
0: Primavera 1,
2: la
0: grandissimo
2: Primavera 1,
0: risultato.
2: quindi quest'anno si misura come da squadra di Lega Pro, si misura con le migliori squadre di Serie A. Ha avuto l'Under 17 e l'Under 15 che hanno fatto le finali, rispettivamente le finali scudetto, le hanno perse, però sono arrivate lì,
0: È
2: e gli
0: vero.
2: Under 16 e l'Under 13 sono arrivati alle fasi
0: Fasi
2: finali
0: nazionali,
2: nazionali.
0: esatto.
2: Quindi qui c'è veramente e poi c'è da dire che Andreoletti, il presidente, ha proprio questo pallino che lui, i ragazzi, li vuole praticamente del territorio. Quindi c'è un'espressione non solo importante dal punto di vista giovanile, ma anche importante nella proposta del territorio. Quindi anche il collegamento con tutte le altre società che lavorano sul territorio, e questo secondo me è un lavoro preziosissimo da
0: Sì,
2: tenere
0: molto.
2: presente, perché qualcuno ha già detto e ha proposto l'Albino Leffe. L'ho letto in qualche dibattito quando l'Italia non si era per la terza volta qualificata in mondiali. Dicevano: se dobbiamo pensare ai giovani, pensiamo anche al lavoro che si fa alla base. E qualcuno aveva proposto l'Albino Leffe proprio come
0: Come
2: esempio
0: modello.
2: e come modello di applicazione di questo lavoro sui giovani, che è importante, i frutti li stanno dando.
0: Eh beh, sono sotto gli occhi di tutti i risultati, li hai enunciati prima tu, Ezio, e poi tra l'altro, ecco, la trasposizione massima al momento di questo discorso, anche in ottica prima squadra, il rinnovo anche di Trapletti, che è uno dei ragazzi più interessanti da seguire, appena compiuto 17 anni, il 9 di luglio. Lui peraltro è esordito, seppur per pochi minuti, già in questa stagione, l'abbiamo visto più volte convocato in prima squadra. È un talento da seguire, uno dei tanti, come dicevamo prima, però è chiaro che vedergli rinnovare e prolungare anche il contratto fa capire quanto l'Albino Leffe creda in lui, anche in ottica non di futuro troppo remoto, ma anche di un futuro già banalmente più prossimo.
2: Sì, sì, poi noi abbiamo questo esempio recente di Dumbia e Zuma, che stanno facendo certo dei percorsi importanti. È chiaro che, avendo anche una primavera che riesce a misurarsi in questo livello, portare questi giovani Trapletti, Simonelli in prima squadra, ci punti. Adesso c'è anche Agostinelli che si sta confermando, quindi devo dire che questa attenzione, questo lavoro diventa fondamentale per la politica, diciamo, anche della formazione della rosa della squadra. Avere questi talenti in casa, che poi ti danno anche delle plusvalenze nella valorizzazione sul mercato, e ti permette anche di continuare nel campionato in maniera serena. Le strutture sono di altissimo livello,
0: anche questo è un tema.
2: Sì, direi che qui c'è tutto quanto un allenatore possa desiderare per lavorare bene, sia dal punto di vista dell'organico, sia dal punto di vista della rosa, del settore giovanile e delle strutture.
0: Sì, ma infatti chiudo poi, Ezio, con la campagna abbonamenti, dove c'era un bel gioco grafico, casa dove la S è il 5, perché questo poi è il quinto anno, anni dell'Albino Leffe Stadium.
2: Esatto, è fatto per celebrare questi 5 anni da quando c'è lo stadio. Tanto è vero che Zaffaroni, quando era l'Albino Leffe, ha dovuto giocare a Gorgonzola, non so se ti ricordi.
0: Come no, certo.
2: Perché stavano costruendo il nuovo stadio, per cui lui adesso dice: finalmente torno e posso godermi il nuovo stadio. E la cosa, secondo me, importante da sottolineare è che hanno lasciato invariati i prezzi, per cui la gente, se vuol venire allo stadio a vedersi delle belle partite di Lega Pro, lo fa anche a prezzi, insomma, abbordabilissimi.
0: Sì, non difficile trovare dei lati negativi. Intanto saluto anche il grande Matteo Viscardi, che mi manda un messaggio WhatsApp, che ci sta seguendo, quindi lo salutiamo veramente con grandissimo affetto. Ci eravamo sentiti proprio nelle ultime ore, prima ci riportava anche che effettivamente quella lista delle squadre nel quarto livello giovanile era una lista alfabetica, ma comunque l'importanza dell'Albino Leffe e vederla al primo posto, comunque con l'uno accanto, fa sempre piacere ed è una bella nota di merito. Senti, Ezio, io a questo punto non mi sento altro che ringraziarti per il tuo tempo, come sempre è sempre bellissimo chiacchierare con te. Ci riaggiorneremo più avanti, poi con l'avvicinarci della stagione 2026-2027 sul campo. Grazie ancora.
2: Buon lavoro, ciao.
0: Grazie ad Ezio Pellegrini, direttore di Terzo Tempo Sport Magazine. L'Albino Leffe, insomma, continua a viaggiare verso la prossima stagione, verso il futuro, con grande visione. Tra l'altro, poi un dato che non avevamo riportato negli ultimi minuti: questa è la 15ª stagione consecutiva in Serie C, per una realtà assolutamente ormai consolidatissima della categoria, e anche quest'anno nel girone A cercherà di dire la sua, come diciamo, con mister Zaffaroni. Il progetto è molto molto interessante. Noi abbiamo ancora un pochino da passare insieme nell'ultima finestra di questa puntata mattutina di A Tutta C, quindi ci ritroviamo fra pochissimo e commentiamo insieme anche qualche notizia del giorno. Fra poco.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta in questi ultimi pochi minuti che abbiamo a disposizione ad A Tutta C con Lucio Marinucci in studio dalla sede di Roma per trattare i temi inerenti alla terza serie del calcio italiano. Abbiamo qualche notizia da riportare, come avevo anticipato ad inizio puntata, le novità di mercato non cessano mai e su Tutto C trovate sempre ogni costante aggiornamento, minuto per minuto, dalle ufficialità e quant'altro. Peraltro leggevo una notizia non ufficiale, ovviamente, che però veniva riportata proprio da Giuseppe Lenoci, che abbiamo sentito prima in collegamento con, come fonte, sempre l'informatissimo Luca Esposito. E il Novara sta per battere un colpo interessante, devo dire anche abbastanza inaspettato, in difesa, perché è in arrivo Mirko Miceli con un prestito, bisogna dire un prestito però biennale dal Catania, e quindi questo potrebbe essere un approdo interessante. Miceli, come ricorderete bene, era passato a gennaio a titolo definitivo al Catania. A Monopoli ha fatto vedere ottime cose negli ultimi anni, era stato titolare, in particolare l'anno scorso, meglio ormai 2 anni fa, perché era il 2024-2025, nel grande anno del Monopoli Miceli era stato uno dei migliori in assoluto della stagione, veramente leader difensivo a tutti gli effetti, con grande padronanza anche non solo dell'area di rigore ma anche di ciò che avviene più in avanti. E a Catania non è stato facile incidere, anche se poi l'approdo e l'approccio non era stato neanche negativo in un momento non facilissimo. Questo è un bel colpo per il Novara, è un bel colpo. Il Novara sappiamo che deve ripartire dopo le ultime stagioni tutt'altro che soddisfacenti, e Miceli per la difesa può essere un innesto, mi sento di dire, ben calibrato. Certo, sono curioso di capire come potrà incidere nel girone A, nel girone del Nord, perché comunque la sua esperienza è legata esclusivamente o quasi esclusivamente al girone meridionale. Poi in passato c'era stato qualcosa nel centro Italia, e questo è un colpo interessante, come dicevamo, per il Novara. Mentre per il Benevento, anche qui si parla di giocatori interessanti, anche se decisamente più giovani. Parliamo di Perlingeri, perché l'Audace Cerignola, di cui prima parlavamo peraltro con il buon Giuseppe Lenoci, sta per arrivare proprio in casa giallo-blu. Perlingeri, l'attaccante del Benevento, che sappiamo è stato protagonista assoluto dell'ultimo campionato di Serie C nel girone C, ha centrato la promozione, quindi per il classe 2005 ci sarà spazio all'Audace Cerignola in prestito. Ovviamente un giocatore di grande dinamismo, con il Benevento quest'anno insomma non era riuscito a trovare subito grande spazio. Mi sento di dire anche a Cosenza le cose non sono andate perfettamente, però non dimentichiamoci quello che aveva fatto vedere nel 2024-2025, dove era stato comunque uno dei protagonisti. È un giocatore anche abbastanza duttile, perché poi è un riferimento mobile, per utilizzare una sorta di ossimoro, si fa trovare in tante zone del campo, è un attaccante sì centrale ma che sa muoversi, perché comunque è un giocatore di, ripeto, di movimento. Io continuo a pensare che riesca a dare il meglio quando è leggermente decentrato sulla destra, però parliamo comunque di un calciatore che sa fare tante cose. Chiaramente mancino sul centro-destra, riesce a liberare il tiro ed è lì che può far più male. Per il Cerignola comunque è l'ennesimo colpo offensivo che può veramente lasciare ottimi presupposti per il prossimo anno. Anche qui non c'è ancora nulla di ufficiale, sempre un'indiscrezione della redazione di tuttoc.com, ma pare che anche qui ormai siamo in chiusura. Mentre ufficialità di pochi minuti fa, ve la do a questo punto direttamente: Gianluca Rossi approda al Treviso. Anche qui grandi interrogativi, ma in senso positivo, grande curiosità, ecco, piuttosto, meglio che interrogativi, sul Treviso neopromosso, ed è arrivato Gianluca Rossi in prestito. Prestito interessante proprio da una squadra di Serie A, perché Rossi è di proprietà del Genoa. Quest'anno con il Renata è stato più un'alternativa, una carta da giocarsi a partita in corso. Parliamo di un giocatore di centrocampo, anche lui una mezzala sostanzialmente, mediano, mezzala, andrà a rimpolpare le fila del Treviso. Può essere anche questa una trattativa interessante, un colpo interessante. Anche lui classe 2005, ventenne, lui che si era fatto notare anche dal Milan precedentemente, esperienze nelle giovanili rossonere, under 17, under 18, insomma. Un ragazzo che già ha un pedigree importante a livello giovanile, si deve sgrezzare a livello di prima squadra. Chissà che il Treviso non possa essere proprio la piazza giusta per iniziare a trovare ancora più continuità nel calcio dei grandi, nel professionismo. Noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di A Tutta C, però ci dobbiamo, ecco, salutare. Io saluto e ringrazio Gabriele Latini in cabina di regia, onnipresente ma soprattutto onnipotente nelle ore di oggi. Saluto e ringrazio anche poi chi mi sta per succedere, ossia Vincenzo Marangio, prima con l'editoriale, poi con Rotocalcio dalle ore 11 alle ore 13, poi più avanti arriverà il direttore Marco Piccari con Maracanà. Io a questo punto rinnovo l'appuntamento con A Tutta C, le repliche dalle 17 alle 18 della puntata di oggi, e poi domani sempre con il sottoscritto dalle 9.45 alle 10.45. Adesso però vi lascio ai podcast di Tutto Mercato Web e poi, come detto, Vincenzo Marangio con l'editoriale. Buon proseguimento sempre qui su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Sarà dunque, anzi, è dunque la Spagna la prima finalista di questo mondiale con la squadra delle Furie Rosse, così si chiamava, che riescono a battere quella che era la nazionale probabilmente accreditata alla vittoria finale, cioè la Francia, prima avversaria di un certo livello per la Francia nel cammino verso la finale, prima sconfitta, anche abbastanza netta. La squadra di Didier Deschamps praticamente non riesce ad arginare l'impeto e la qualità del gioco della Spagna e torna a casa con la coda tra le gambe, peraltro senza riuscire praticamente a far mai male realmente a Unai Simon, con tutta la qualità che aveva davanti. Luis de la Fuente riesce a crescere quelli che sono i ragazzi che aveva sin dalle giovanili, che li porta a diventare protagonisti della nazionale maggiore. Pesa sicuramente, perché indirizza la partita, quel calcio di rigore, l'errore clamoroso di Digne, da valutare, anche se in quel caso Yamal aveva toccato la palla con il braccio e quindi se magari quel rigore poteva essere tolto, ma quel rigore è stato segnato. Da lì la Spagna ha gestito a modo suo una partita, mentre la Francia non è riuscita mai a trovare la reazione. Sostituzione dopo appena 45 minuti di Rabiot, che ha fatto discutere e arrabbiare molto in Francia. Didier Deschamps l'ha spiegato come un giocatore già ammonito che rischiava l'espulsione. Per molti invece è una delle tante scelte sbagliate da Didier Deschamps, che quindi saluta la sua avventura sulla panchina francese. Come sapete, con ogni probabilità sarà Zinedine Zidane il nuovo CT della Francia. Francia eliminata, Spagna che va avanti, e stasera riflettori su Inghilterra-Argentina, altra super partita per capire chi sarà la seconda finalista. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, oggi in cabina di regia andiamo a dare il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, eccomi qua.
1: Allora, una finestra intanto su quello che è successo. Meritata direi la vittoria della Spagna, meritata finalista. E che, non so se hai avuto modo di vedere la partita, il cammino della Francia ti convince? Ti ha convinto fino a un certo punto? Magari il fatto che alla prima difficoltà si sia un po' sciolta abbia fatto capire dei limiti che la squadra di Deschamps aveva?
2: Ampiamente meritata la qualificazione della Spagna. Hanno fatto una grandissima partita, togliendo spazio e fiato agli avversari. Una Francia francamente irriconoscibile. Poi si può discutere del rigore, c'era, non c'era, se ne può parlare naturalmente, così come della scelta di Deschamps di tirar fuori Rabiot, di non utilizzare dall'inizio Coné. Vuol dire, Deschamps chiude in negativo la sua esperienza pur lusinghiera alla guida della Francia, ma io vorrei sottolineare soprattutto le capacità, la bravura della Spagna, sottolineando che l'allenatore della Spagna ha trasferito nella nazionale maggiore tutti i suoi ragazzi dell'Under 21, cioè ha preso i migliori dell'Under 21 e li ha portati piano piano in nazionale A, e si è vista una squadra, a differenza della Francia che ieri sera non è stata una squadra.
1: Non è stata una squadra, e chiaramente ne ha approfittato la Spagna, che ha portato a casa questa qualificazione meritata alla finale. Devo dire che è stata comunque una partita intensa, anche bella, e mi è piaciuto anche l'aspetto che hai rimarcato in particolare, cioè il fatto che qui i talenti li crescono in casa, sanno aspettarli, sanno farli crescere, e poi diventano fondamentali per quanto riguarda la prima squadra. Quindi un movimento che l'Italia deve scimmiottare, ma in senso positivo.
2: Ma io spero che nella nuova versione del Club Italia e della Nazionale A, chiunque sarà il commissario tecnico, raccolga i segnali molto interessanti che ha lanciato Baldini con la sua Under 21, facendo giocare dei ragazzi dell'Under 21 in Nazionale A, certo, contro il Lussemburgo e contro la Grecia, parliamoci chiaro. Però voglio dire, io penso che bisogna ripartire anche dalla filiera delle nazionali azzurre, dalla 17 che ha vinto il campionato europeo, da Baldini che sta facendo benissimo con la 21. Cioè bisogna, come dire, certe volte basta ispirarsi, o non dico copiare, ma tener conto delle esperienze, esatto, altrui, sì, perché i talenti da noi ci sono.
1: Adesso arriviamo ad analizzare quello che sarà il nuovo corso della nostra nazionale. Intanto ti chiedo, stasera tra Inghilterra e Argentina, cosa ti aspetti da questa seconda semifinale?
2: Probabilmente sarà una partita, mi auguro, combattutissima e spettacolare. Tu dicevi prima di ieri sera, il primo tempo la Francia francamente ieri sera non ha fatto nulla, tranne quella uscita provvidenziale con grande tempismo del portiere spagnolo, che si è rivelato un portiere di primissimo ordine. Sì, poi sì, per il primo tempo la Francia non ha fatto nulla. Mi auguro che stasera ci sia più, come dire, scontro, non fisico, ma scontro di idee, scontro di gioco, confronto dei caratteri di queste due squadre, che sono completamente, completamente diversi. Da una parte l'aggressività, la corsa, la grinta, e dall'altra la classe, lo stile dell'Argentina, che ha ovviamente in quel mostro di Messi il suo faro, il suo punto di riferimento. Speriamo bene, perché vorrei vedere una bella partita. Non ne ho viste tantissime, anche perché non ho seguito proprio come sempre i mondiali, e puoi benissimo immaginare perché, a parte gli orari di alcune partite notturne. Però vedi, stasera può essere una bella sfida, speriamo bene, almeno ci divertiamo.
1: Ah beh, poco ma sicuro. Certo, passasse l'Inghilterra, Antonello, una bella finale tutta europea, sarebbe un segnale europea. Importante, no?
2: Sì, sì, sarebbe un segnale importante di riscatto del calcio europeo, che non sta vivendo un periodo particolarmente felice. Vedi la Germania, vedi il Belgio, però vedi la Francia di ieri sera. Però voglio dire, l'Inghilterra secondo me ha quella carica proprio istintiva, innata, di aggressione, di pressing, di tensione in campo, che rende anche il campionato inglese, al di là della nazionale, un campionato spettacolare, forse il più spettacolare di tutti secondo me.
1: Assolutamente, quindi insomma, poi da lì tanti talenti che vengono fuori, inarrivabili per il campionato italiano. Arriviamo in Italia. La scelta di Maldini e come consigliere di Leonardo sono delle scelte che ti convincono intanto come primo passo della nuova nazionale?
2: Senti, intanto voglio fare una piccola premessa. Io ho apprezzato molto la scelta del neopresidente Malagò di creare, per così dire, quello che io chiamo, per così dire, un secondo ramo d'azienda. Cioè c'è un ramo politico, gestionale, amministrativo, burocratico della federazione, e c'è un ramo tecnico sportivo che il presidente della federazione per la prima volta ha deciso di affidare in toto a un uomo, a un personaggio, in questo caso Maldini, ce ne potevano essere altri, ma Maldini forse il meglio, a un uomo che certamente sul piano tecnico e sportivo ne sa più di un presidente della federazione. Quindi questa è una scelta di campo secondo me fondamentale. Poi si è arrivati a Maldini. Io ti dico la verità, conoscendo Paolo dubitavo che potesse accettare. Poi probabilmente ci sono stati un paio di passaggi, la disponibilità e il coinvolgimento di Leonardo, che Maldini ha, non dico preteso, ma insomma chiesto fortemente, e che sta, e dove è stato accontentato. E poi anche, da non sottovalutare, quello che ho letto oggi sui giornali, l'apertura di un, come dire, di un ufficio, di una sede distaccata del Club Italia a Milano. Quindi Maldini si muoverà con Leonardo tra Milano, Coverciano e Roma. Però credo che Maldini abbia tutti i requisiti: il carisma, il prestigio personale, l'esperienza in azzurro, cioè vuol dire c'ha tutto per fare bene in questo ruolo. È stato un grande capitano della nazionale italiana. Io denuncio la mia età a questo punto, ero a bordo campo il 31 marzo del 1988, pensa, nella storia, quando Vicini fece esordire in azzurro il 19enne Paolo Maldini nell'amichevole di Spalato contro la Jugoslavia. Maldini poi ha totalizzato complessivamente 126 presenze, ha lasciato la nazionale dopo quel mondiale truffa del 2002 in Giappone e Corea, dove fummo rapinati da un delinquente, poi arrestato, condannato e radiato come l'arbitro Moreno. Però ha dato un'impronta alla nazionale in quel periodo di assoluta prestigio, di assoluta serietà. Cioè, vuol dire, Maldini mi ricorda, fatte le debite proporzioni, per carità, non ci sono persone uguali, però mi ricorda per carisma, per etica, per stile, per eleganza, mi ricorda Gigi Riva.
1: Io da innamorato della nazionale quale sei, del racconto che hai fatto, che fa capire quanto è lunga la storia

0: al Club Italia, quindi a tutta la filiera delle nazionali giovanili, e a mettere sotto attenzione il settore tecnico di Coverciano, soprattutto mi auguro la scuola allenatori di Coverciano. Coverciano è sempre stato, fino a qualche anno fa, un punto di riferimento per il calcio mondiale, invidiato da tutti. Poi altre federazioni ci hanno, hanno messo la freccia, ci hanno affiancato e superato nell'organizzazione. Ma voglio dire, io spero, mi auguro, che Maldini, gestendo il Club Italia e quindi tutta la parte tecnico-sportiva della federazione, voglia anche rifondare la scuola allenatori di Coverciano, che è ingessata da 15 anni, da forse, sì, forse anche più, è diventato un diplomificio e quindi non ha più quel ruolo che dovrebbe avere, secondo me. Parliamo sempre, giustamente, di dare più chance al talento, al resto, alla fantasia dei giovani, invece di ingabbiarli in schemi, i quinti, il braccino e tutte queste, sì, queste nuove forme, così, questi neologismi orribili. Chi, se non la scuola allenatori di Coverciano, deve valutare, studiare e proporre programmi ai nuovi allenatori, soprattutto agli allenatori dei giovani che vengono trascurati? Gli allenatori dei giovani calciatori sono fondamentali per la crescita dei ragazzi. Spesso, non sempre una bestemmia, spesso il loro ruolo, il loro prestigio, il loro carisma nei confronti dei ragazzi vale più di quello di un genitore.
1: No, non è una bestemmia. Gli educatori, cioè, alla fine l'allenatore a certi livelli, cioè, quindi quando i ragazzi sono giovani, devono essere chiamati educatori più che allenatori, perché sì, non si riesce a emergere. Se tu vuoi spiegare il calcio a dei bambini, gli togli il sorriso e non gli dai in quella fase di crescita quelli che sono gli elementi che poi si porta dietro, quando potrà diventare più attento alla questione tattica. E questo è un problema che ci portiamo dietro nella nostra modo di vedere calcio già da troppo tempo. Adesso però c'è la scelta del CT. Si è fatto anche il nome Conte sembra essere un po' sfumato, quello di Mancini sembrava accantonato, si era fatto il nome di Pirlo. Ti dico la verità, Antonello, non per qualcosa, ma quello è un nome che mi sembrerebbe non proprio giusto, adatto. Non so tu che ne pensi invece.
0: Ma ti dico subito, Maragò ha parlato ieri di una short list, sì, riducendo a 4 allenatori, credo almeno un lotto di 4 allenatori la scelta, e mettendo nell'elenco Mancini, Conte, Pirlo e Guardiola. Allora ti dico subito, per me Pirlo è una scommessa e noi non ci possiamo permettere di fare scommesse. Mancini e Conte sono due certezze, Guardiola è una sfida. Secondo me il fatto che sia straniero importa relativamente, ma secondo me Guardiola non è un allenatore, grandissimo tecnico, ma non è un allenatore adatto a una squadra nazionale, perché ha bisogno di tempo, di lavoro quotidiano, intenso, quasi ossessivo, per far, come dire, sedimentare, metabolizzare i giocatori il proprio calcio, i propri schemi, le proprie idee. La nazionale si raduna in media ogni 45-50 giorni, qualche volta a distanza di mesi addirittura. Come può un allenatore come Guardiola, con le sue idee ottime, per carità, a me francamente il tiki-taka mi ha un po' stufato, però diciamo, per amor del cielo, poi ci vogliono i piedi per fare il tiki-taka, ci vogliono, certo, i piedi buoni, certo. Ma voglio dire, secondo me non è adatto. Pirlo, come dicevo prima, è una scommessa che noi non ci possiamo permettere in questo momento, perché dobbiamo andare al sodo. Tra fine settembre e metà novembre noi abbiamo 6 partite incredibili di Nations League, non contro il Lussemburgo, la Grecia o San Marino, per carità, con tutto il rispetto per queste squadre, ma Belgio, Turchia e Francia, andate e ritorno. Poi il 6 di dicembre c'è il sorteggio per le qualificazioni dei prossimi campionati europei del 2028, che si giocheranno nei paesi del Regno Unito, e poi ci sarà ovviamente i mondiali del 2030. Non possiamo più scommettere, dobbiamo andare sul sicuro. Allora Mancini e Conte sono secondo me due certezze, poi decideranno insieme Maragò e Maldini, naturalmente, perché è giusto che sia così, anche perché le formule che ci sono nello statuto della FIGC, dove si dice l'articolo 24 dello statuto, il commissario tecnico è nominato dal presidente della federazione previa consultazione con CONI, sentito il consiglio federale, sono formule, come dire, di cortesia, che

0: non servono assolutamente a nulla. Consultazione con CONI, sentito il Consiglio federale. È chiaro che Maragò farà un giro di orizzonti naturalmente con le componenti del calcio, soprattutto con la Lega di Serie A, ci mancherebbe, ma per un fatto come di bon ton, di educazione, di rispetto. Però la scelta sarà di Maragò e di Maldini. Spero che non ci siano scintille, perché sarebbe un pessimo segnale all'avvio di questa nuova esperienza. Io vorrei, fermo restando che Conte è certamente un allenatore vincente, è uno che deve però un po' fare pace con se stesso, nel senso che deve capire che la federazione non ha bisogno di un allenatore così per 2 anni o per 1 anno e mezzo o per 3 anni, ha bisogno di inaugurare una nuova stagione tecnica. Dall'altra parte Mancini, basta secondo me con questo ergastolo di tipo etico per Roberto Mancini. Roberto Mancini ha sbagliato andando via così come andò via nel 2023 dalla federazione per andare a prendere tanti soldi in Arabia, ha capito di aver sbagliato, si è pentito, ha chiesto scusa, abbiamo riabilitato in Italia ben altri pentiti naturalmente, sì, adesso questa condanna a morte per Mancini francamente non ce la vedo, tenendo conto anche che Mancini ha vinto un campionato europeo con grandi capacità e una buona dose di fortuna, va detto anche questo, per carità, e ha al suo attivo 37 risultati utili consecutivi con la nazionale.
1: C'è un amico che dice, scusate, ma torna anche Buffon, sappiamo che all'ordine del giorno c'è anche più o meno questo progetto, Malagò e Maldini lo vorrebbero, secondo te potrebbe essere una figura da reintegrare oppure no?
0: Ma certamente, Buffon è un personaggio stupendo, un personaggio che ha entusiasmo, allegria, ha carisma, cioè ha comunicativa, ha alle spalle una carriera straordinaria, perché no? Voglio dire, si può sbagliare, si può andare male una scelta, lui aveva suggerito Gattuso, che ha fatto il suo, per carità, attenzione, non è il più grande responsabile del crack della nazionale italiana e della mancata qualificazione mondiale, però Buffon è certamente un personaggio positivo che la federazione farebbe bene a recuperare e a rimettere in pista con le squadre nazionali.
1: Faresti anche nelle convocazioni, nella crescita dei giocatori, un ripulisti di quelli che sono stati giocatori che magari hanno deluso dal punto di vista anche stesso dell'attaccamento, se vogliamo, o secondo te è un movimento che una volta che cambia dalla testa può cambiare anche nella mentalità di chi poi viene convocato e scende in campo?
0: Ma guarda, secondo me bisogna essere molto saggi e intelligenti nel mixare l'esperienza di alcuni giocatori meno giovani, ma che hanno, verificando che abbiano voglia di giocare in nazionale, altrimenti gente scontenta o che tira indietro la gamba o che storce il naso o che fa tante difficoltà per andare in nazionale, è meglio lasciarlo a casa, per carità, affidiamoci a voi più giovani. Però l'ideale è mixare l'esperienza dei meno giovani, e ce ne sono alcuni ancora molto validi, con le nuove proposte del calcio italiano. Ho citato prima l'Under 21 di Baldini, molti di quei giocatori li abbiamo visti nelle ultime amichevoli contro Grecia e Lussemburgo. Secondo me, ecco, per esempio, da questo punto di vista, Mancini nel suo periodo da CT della Nazionale ha dimostrato di voler inserire e di avere il coraggio di mandare in campo alcuni giovani che fino allora erano rimasti nell'ombra. Quindi anche questo è un dato da non sottovalutare nella scelta finale del nuovo CT.
1: Allora, un'altra domanda da farti, chiedo intanto a Gabriele se l'ultimo audio che è arrivato, uno degli audio che è arrivato, riguarda la nazionale, lo giriamo, altrimenti poi ce lo conserviamo per dopo che abbiamo tutti i discorsi relativi al calciomercato con Lorenzo Di Benedetto. Tornando invece a te, Antonello, ti chiedo anche quali sono due aspetti che si potrebbe pensare di cambiare. Prima di tutto, ti aspetti che magari la federazione chieda maggiore collaborazione ai club proprio per cercare di aumentare gli incontri tra CT e squadra, per costruire, anzi ricostruire un qualcosa che per adesso non c'è, prima cosa. Seconda cosa, ecco, evitare che tanti giocatori possano arrivare al primo dolorino, andare via per preservarsi per le squadre di club. Questa è una cosa da arginare, da correggere più che altro.
0: Ma sicuramente, tutti e due gli aspetti. Allora, la collaborazione, la sintonia con i club di Serie A e con la Lega di Serie A è fondamentale. Nel passato non è mai mancato, ti devo dire, negli ultimi tempi invece c'è stato qualche scricchiolio, ma soprattutto io ritengo che sia fondamentale il rapporto, la consuetudine, il colloquio, il confronto tra il CT della Nazionale e gli allenatori dei club, i suoi colleghi allenatori dei club, perché sono loro che hanno tutti i giorni sotto gli occhi un calciatore e ti possono dire una serie di cose interessanti. Dall'altra parte bisogna certamente tornare a una diversa etica del lavoro. Ho detto prima, chi non ha voglia di andare in Nazionale o lo fa forzatamente, o stia a casa, non c'è nessun problema. Ci sono tanti ragazzi che possono crescere con la Nazionale. Certo, non avranno l'esperienza dei senatori, però avranno certamente la carica, l'entusiasmo, la voglia di emergere. Quindi il mix tra meno giovani vogliosi ancora di far bene in Nazionale e giovani che si affacciano, penso ai Palestra, agli Esposito, ai Pisilli, a tutti quelli che anche Baldini con la sua Under 21 sta facendo crescere e ci ha proposto nelle amichevoli che citavo prima, credo che questi giocatori vadano considerati e vada fatta, come dire, una convergenza di intenti. Però certo il ruolo dei club di Serie A è importante e spero che la Lega di Serie A, visto il disastro di tre mondiali falliti, voglia collaborare seriamente. Tra l'altro il presidente della Lega di Serie A, Simonelli, ottima persona e ottimo dirigente, è il nuovo vice vicario di Gravina, mentre il presidente della IC Calcagno è stato retrocesso a vicepresidente semplice, mentre era stato per 5 anni il vice vicario numero 2 di Gravina. Quindi voglio dire, c'è anche un segnale positivo in questo senso. Credo che le cose debbano andare di pari passo, perché la Nazionale che non va ai mondiali, la Nazionale debole, una Nazionale dequalificata, non fa male soltanto alle casse della federazione, non fa male soltanto ai diritti televisivi, fa male a tutto il movimento sportivo italiano, non solo nel calcio.
1: C'è una domanda / riflessione di un nostro ascoltatore, ce l'andiamo a sentire, grazie a Gabriele Latini e poi ti saluto.
2: Luigi da Novara. No, per quanto riguarda la Nazionale volevo chiedere, nel senso, io vedo tante polemiche, nel senso che magari spingono anche per un Baldini come CT tecnico, no, della Nazionale Maggiore. Però secondo me, io dico la verità, io Baldini lo lascio bene nell'Under 21, perché lui lavora bene con i giovani, però gli darei un ruolo maggioritario, nel senso che comunque il nuovo CT secondo me deve confrontarsi con Baldini, cioè nel senso avere, calcolare l'Under 21 come una risorsa, un serbatoio dove attingere i giovani. Quindi secondo me parlare anche con Baldini e lui stesso dire guarda, ci sono 3, 4, 5 elementi che secondo me sono pronti per la Nazionale, quindi è un lavoro anche, diciamo, in collaborazione, quindi non è che toglie niente ma aggiunge qualcosa, e il CT farà le sue scelte anche per quanto riguarda il campionato della Serie A. Un saluto
1: a te, grazie per la interessante riflessione. Non male come riflessione, no Antonello?
0: Sì, è un po' quello che abbiamo detto, esatto, finora, e io sottoscrivo quello che ha detto il nostro ascoltatore. Baldini si è confermato, si è rivelato più che confermato, una risorsa del calcio italiano, una risorsa della federazione, per gli staff tecnici della federazione. Con i giovani sta lavorando benissimo, ha ragione il nostro ascoltatore. Io francamente lo dico con grande serenità, non lo vedo per adesso pronto ad assumere la guida della Nazionale Maggiore. Secondo me deve continuare con i giovani, ai quali deve dare non soltanto indicazioni tecniche o tattiche, ma deve dare anche un'impronta, come di comportamento, di stile, perché la Nazionale è fatta anche di questo. Quindi Baldini certamente, secondo me, deve rientrare nel, come dire, nel confronto, nella tavola rotonda che Maldini vorrà, insieme a Leonardo, vorrà aprire con un dialogo serrato con gli allenatori delle nazionali giovanili. Tu ricordati che nel 2010, quando chiamammo presidente Abete, vicepresidente Albertini, chiamammo Sacchi a gestire Trebitalia con Viscidi, vice, oggi Viscidi è il capo perché Sacchi abbandonò a suo tempo, noi costituimmo anche l'Under 15 che prima non esisteva, quindi tutta la filiera delle nazionali, dall'Under 15 alla nazionale maggiore, deve essere al centro dell'attenzione del Club Italia, affidato adesso a Paolo Maldini e a Leonardo.
1: Grazie ad Antonello Valentini. Antonello, un grande
0: grazie
1: abbraccio.
0: A voi, buona giornata. Ciao Vincenzo, grazie. Buona giornata. Ciao.
1: Buona giornata ad Antonello Valentini. Finisce qui lo spazio editoriale. Pausa per noi. Al rientro avremo Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Gabriele Ratini in cabina di regia. Dunque, tra poco con Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web, andiamo a parlare delle trattative di mercato che riguardano le squadre di Serie A. Come sapete, insomma, si procede più o meno a rilento, tranne che se ti chiami Fiorentina, che sta procedendo con un colpo al giorno praticamente. Tra l'altro, a proposito di Fiorentina, João Mario è rientrato alla Continassa, lo apprendiamo anche da Tutto Mercato Web proprio, ma non resterà alla Juventus e resta in pole proprio il club viola. Vado a darvi un approfondimento in tal senso. Nell'articolo a firma di Tommaso Bonan, João Mario è rientrato alla Juventus dopo il prestito al Bologna, non resterà comunque in bianconero, il suo ritorno alla Continassa non deve infatti indurre a pensare che Spalletti possa reintegrarlo in rosa a destra alla Juventus. Una volta piazzato in portoghese andrà infatti a caccia di un vice Calulu, ovviamente cedere per acquistare, casa Juventus funziona così quest'anno, più strutturato fisicamente e più affidabile nella fase difensiva. Attenzione, perché poi su Tutto Sport evidenzia come ci dovrebbero essere segnali di interessamento per João Mario dalla Fiorentina di Grosso. Per il momento non è ancora stata imbastita una vera e propria trattativa ufficiale dai club. I viola starebbero cercando di trovare la quadra economica con l'entourage del ragazzo, che ha scelto di dare priorità ai toscani a dispetto di Sassuolo e Bologna. Le cifre su cui si può chiudere l'accordo sono discorsi che poi verranno avanti per mesi, dovrebbero portare nel giro della prossima settimana un accordo annuale o poco meno di 2 milioni dal momento che la Fiorentina caldeggerà poi con la Juventus la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, che dovrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni, che è più o meno una formula che sta utilizzando spesso la Fiorentina, con prestito con obbligo, con acquisto e futura rivendita del 50%. Paratici ha trovato un po' la sua strada per rialzare e ristrutturare proprio le fondamenta della Fiorentina. Ci guardiamo avanti, andiamo a vedere anche un po' quello che succede in casa a Roma, perché si va avanti per Somerville. Fra le alternative spunta Hendrick dal Real Madrid, tra l'altro notizia di ieri, ma proviamo ad andarla ad approfondire. La Roma incontra appunto l'entourage di Somerville, gli agenti del giocatore reduce dal mondiale hanno dato un'apertura, ma non sarà semplice limare la cifra di 50 milioni chiesta dal West Ham per cederlo nel corso di quest'estate. I giallorossi hanno fissato lui come primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo, ma non sembrano mancare le alternative o eventualmente le idee da aggiungere poi alle prime piste. Il primo nome per accontentare Gasperini nel caso in cui dovesse arrivare Somerville è quello poi di Alejandro Garnacho, in definitiva rottura con il Chelsea, pronto ad iniziare una nuova avventura, da non dimenticare poi il nome di Moreira, che al tecnico piace anche per la capacità di ricoprire 3-4 ruoli differenti, con primi contatti fra le parti già avvenuti. Gli altri nomi, spunta quello di Hendrick, lo dicevamo, il messaggero oggi in edicola fa anche quello del brasiliano Hendrick come nome, reduce dal prestito a Lyon da Real Madrid, per tre soldi invece il Bruges non valuterebbe la sua uscita se non a titolo definitivo. Adesso non so quanto vale tre soldi, credo sia un 21enne appunto del Bruges, giocatore che comunque i suoi gol li ha fatti nella passata stagione, quindi può essere sicuramente un'ipotesi da caldeggiare. Andiamo a leggere invece, tornando ai discorsi nazionali, così per quanto riguarda il mondiale il calciomercato ci concentreremo insieme a Lorenzo Di Benedetto dal Tuo Mercato Web tra pochissimo. Conte, sulle pagine della Gazzetta dello Sport di oggi, torna a parlare di nazionale. Basta chiacchiere, politica, è arrivato l'ora dei fatti. Questo è il titolo, andiamo a leggere. Una parola sull'Italia, ne sono state dette già troppe, dice Antonio Conte, è l'ora dei fatti, non delle chiacchiere e della politica. Non possiamo saltare tre mondiali di fila, già operazione già compiuta, è stata un'impresa al contrario che abbiamo fatto, dice Antonio Conte, che poi torna un po' sulla quello che può essere anche un po' il futuro, le parole di Conte, che chiaramente è uno dei nomi che resta sempre in ballo, ma per adesso sembra essere abbastanza scavalcato. Nel corso dell'intervista spazio anche a un parere sull'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, impegnato con l'Argentina contro l'Inghilterra. Diciamo che non c'è proprio un grandissimo feeling, lo ricorderete, tra Conte e Lautaro, sia quando Conte era allenatore dell'Inter e mandò praticamente a quel paese Lautaro con una risposta piccata dell'argentino, sia quando sulla panchina del Napoli l'anno scorso a Napoli nella sfida contro l'Inter partì quel battibecco a distanza poco elegante, diciamo così. Cosa mi colpisce di lui? La sua crescita continua, dice Conte, e poi la personalità e il carisma. E c'è un Inter che con Lautaro è un Inter senza Lautaro, la sua presenza sposta tanto. L'azione di Lautaro nel terzo gol dell'Argentina dell'Egitto è passata un po' inosservata, ma è pazzesca, dice. E poi Lautaro ha capito come Alvarez di poter essere importante anche se solo per pochi minuti, quindi ci si aspetta magari che questa sera Lautaro possa comunque in qualche modo essere decisivo nella sfida che l'Argentina affronterà contro l'Argentina, contro l'Inghilterra, per cercare di garantirsi l'accesso alla finale, dove troverà la Spagna che ha battuto la Francia. E allora andiamo a raccontare questa querelle con Kylian Mbappé, che non sembra essersi ancora spenta dopo l'eliminazione dalla Francia nella finale 2026 contro, del Mondiale 2026 contro la Spagna. Celeste Amarilla ha infatti scelto di commentare il KO dei Blues con una nuova provocazione sui social. La senatrice paraguayana, diventata nota a livello internazionale dopo le polemiche nate in seguito alla partita degli ottavi tra l'Albiroja e i Blues, ha festeggiato il successo della Roja pubblicando un messaggio molto semplice: Spagna 2, Francia 0, accompagnato da una gif che lasciava poco spazio all'interpretazione, ovvero una bambina che si cuce la bocca. Un'altra frecciata dopo lo scontro mediatico avuto con Mbappé nei giorni precedenti: la parlamentare aveva accusato il capitano francese di aver avuto un comportamento scorretto dopo la vittoria dei Blues contro il Paraguay, usando alcune frasi razziste, scatenando la forte reazione di istituzioni e personaggi pubblici, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, l'ONU e il presidente della FIFA Gianni Infantino. Dopo quelle dichiarazioni era stata annunciata anche un'iniziativa legale nei confronti proprio in Francia, mentre Amarilla aveva replicato minacciando solo azioni legali contro l'attaccante. Insomma, una battaglia nella battaglia all'interno del mondiale. La vicenda non ha avuto ulteriori sviluppi giudiziari, ma la senatrice ha scelto di accendere appunto il confronto sul piano mediatico con questa uscita sui social, una nuova uscita destinata a far discutere, anche se il risultato della Francia contro la Spagna racconta soprattutto il trionfo calcistico della Roca, non la ricerca di visibilità della senatrice paraguayana. Detto questo, la Francia torna con diciamo diverse ferite e, come sapete bene, con ogni probabilità la nazionale passerà poi nelle mani di Zinedine Zizou Zidane, e questa è stata l'ultima occasione per Didier Deschamps, che aveva sfiorato la vittoria del mondiale nella scorsa edizione quando poi in finale perse contro l'Argentina. Poteva essere la grande favorita, ma poi alla fine è andata come è andata e la Spagna torna in finale dopo 16 anni, appunto demolendo la Francia. Nulla arriva per caso, scrivono su tutto il mercato web. Andiamo ad analizzare allora quello che di bello invece ha offerto la Spagna: un risultato netto 2-0. La partita racconta però molto di più, perché la Spagna non si è limitata a battere la Francia nella semifinale del mondiale, ma l'ha dominata. Leggo il pezzo a firma di Michele Pavese: sul piano tecnico, tattico e mentale, impedendo ai Blues di esprimere il proprio calcio e confermando di essere oggi la squadra più completa. Il successo della Roja non nasce in poche settimane, nemmeno negli ultimi mesi. È il punto più alto invece di un percorso costruito con pazienza ed è continuità, quello che di fatto ci raccontavamo insieme ad Antonello Valentini poco fa, sperando che comunque l'Italia, il nostro movimento calcistico italiano, possa prendere spunto da questa modus operandi della Spagna. Dopo l'epoca irripetibile che tra il 2008 e il 2012 portò in bacheca due europei e un mondiale, la Spagna aveva smarrito un po' la strada, aveva continuato a produrre talento ma senza riuscire a trasformarlo in vittoria. Adesso invece sembra che il lavoro che si sta facendo con De La Fuente stia portando i risultati che invece noi non siamo riusciti a trovare. Allora, buongiorno intanto dalla redazione di Tutto Mercato Web a Lorenzo Di Benedetto. Dibbe!
2: Ciao, ciao, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti.
1: Eccoti qua. Allora Dibbe, io sono rimasto un po', ti dico, deluso dalla Francia, perché magari tra le due io parteggiavo un po' più per la Francia, ovviamente per trovarci una squadra, per ammazzare
2: cosa
1: il tempo.
2: Questa cosa è incredibile comunque.
1: Lo so, io...
2: No, ma guarda, ma perché ieri sera eravamo in redazione in tre.
1: Sì?
2: Cioè, io ero l'unico che ti fa per la Spagna, cioè,
1: sì?
2: tutti per la Francia. Ora sono tutti francesi, diventati tutti francesi. Perfetto.
1: No, io lo so sempre stato, ti dico la verità. Tranne, ecco, c'è un personaggio che un po' mi ha allontanato dalla Francia, certo, Damien Comollina, roba del genere, che mi ha fatto un po' rivedere i piani, però è sempre stato un po' francofono, diciamo così. Ma la Spagna, direi che ieri ha dato una bella lezione, non solo alla Francia, ma leggevo appunto il pezzo di Pavese su Tutto Mercato Web, anche magari un'indicazione al movimento calcistico italiano, cioè si può fare invece di cullarsi sugli allori del passato, quando devi ricostruire, andare a cercare, costruire i talenti, credere in quei talenti con un movimento fatto bene e poi tornare alla vittoria. È questo che sta insegnando la Spagna anche all'Italia, indirettamente.
2: Ma guarda, lo sta insegnando un po' a tutti, no? Perché un ragionamento facevo l'altro giorno tra me e me, cioè come, perché la geografia del calcio comunque non è cambiata, no? Si fa questo mondiale extra large, ma poi arrivano sempre le stesse in fondo. È che però invece negli ultimi 30 anni le cose sono cambiate tanto, perché se vai a vedere le nazionali che hanno vinto più mondiali sono il Brasile a 5, poi l'Italia e la Germania a 4. Ecco, tra Brasile, Italia e Germania, accidente al meglio, no? Si dice qui a Firenze. Sono tutte in difficoltà, a segno che magari ci si è veramente crogiolati sulla storia e non si è pensato ad andare avanti. Cioè, se pensiamo che fino al 98 la Francia non aveva mai vinto un mondiale, poi l'ha vinto nel 98, lo ha rivinto nel 2018, ha perso la finale nel 2022, è arrivata in semifinale quest'anno. Insomma, è un movimento calcistico quello francese che non parte da lontanissimo. Cioè, c'era stato un po' qualcosa come ai tempi di Platini con l'Europeo vinto, però poi poca roba. Fece quella striscia incredibile tra il 98 e il 2002, tra il 98 e il 2000, scusami, quando vinse mondiale ed europeo, e poi è nata la Spagna che non aveva mai vinto niente e che invece vince adesso gli europei. Beh, l'ultimo l'ha vinto, adesso è in lizza per vincere il mondiale, e per soprattutto non è tanto il mondo del calcio in Spagna quanto il mondo dello sport. Cioè, lo sport in Spagna era ai margini, no? Fino a 20 anni fa, 30 anni fa, e adesso invece primeggiano da tutte le parti ormai da anni.
1: E questo, insomma, ci spiega tante cose. Nel frattempo noi invece raccogliamo i cocci dell'ennesimo mondiale al quale non abbiamo partecipato, le nostre squadre si stanno ricostruendo per il prossimo anno. Allora tuffiamoci un attimo sul mercato, ma voglio ripartire da chi, come hai giustamente detto ieri, sta facendo praticamente un colpo al giorno, che è la Fiorentina. Adesso nel mirino c'è anche João Mario, anche lì con una formula di prestito oneroso, con obbligo di riscatto, obbligo diritto di riscatto. Com'è la situazione, visto che immagino che andando in casa Juventus con una qualsiasi offerta, Juventus che ha bisogno di cedere, di smaltire tanti esuberi, sia una strada abbastanza percorribile questa?
2: Ma sai, sì, cioè João Mario era già stato parcheggiato a Bologna dalla Juventus durante lo scorso gennaio. Insomma, è un giocatore che non convince, è una mossa che fin dal primo momento, quando ci fu lo scambio l'anno scorso con il Porto, ci aveva lasciato più di un dubbio, e quindi poi alla fine avevamo avuto ragione. E sì, la Juve lo cederebbe, la Juve probabilmente preferirebbe cedere a titolo definitivo, ma è complicato, quindi si accontenterà di un prestito con diritto di riscatto, perché comunque in qualche modo deve alleggerire. Dando via João Mario alleggerirebbe almeno per una stagione il suo stipendio dal monte ingaggi, però poi insomma c'è da capire come riuscirà a muoversi la Juve, perché adesso arriveranno 20 milioni di euro da Muaremovic, che sì, il Sassuolo ha praticamente ceduto al Leeds per 40 milioni. La Juve aveva il 50% della futura rivendita, e quindi, come sappiamo molto bene, entreranno 20 milioni nelle casse della Juventus, che però non bastano per finanziare una campagna acquisti che prima o poi dovrà decollare. Io rimango sempre del mio partito che nessuno in questo momento è in ritardo, però dal non essere in ritardo a cominciare ad esserlo, ecco, ci corre poco, perché bastano un altro paio di settimane senza squilli in entrata, e chiaramente poi si comincia ad arrivare ad agosto con 3 settimane più o meno all'inizio del campionato, e quindi bisogna cominciare a quagliare e a cercare di portare i giocatori a casa. Vedremo insomma in che modo la Juventus ci riuscirà a finanziarsi il mercato in entrata.
1: E secondo te questi 20 milioni, fatto che voglia essere un po' questa la strada, è più facile che la Juventus per ora, in attesa di incassare altri soldi, li investa su A, colmare la distanza con la Aston Villa per il Dybu e provare a vedere se era tutta una strategia, si possono aprire le porte e prendere il Dybu Martinez, B, andare dal Bologna e dire beh, oggi scade la clausola da 28 milioni per Lukumi, facciamo 18, 19, 20 to e me lo prendo e mi prendo Lukumi, oppure andare ad aggiungere cash per chiudere la telenovela infinita con Colomani. Secondo te in quale operazione possono essere inseriti questi soldi, diciamo?
2: In quale operazione se non in quella su per Kolumuani, ma ci mancherebbe altro, insomma, è l'unico
1: Capisci? Devono
2: attaccante
1: chiudere
2: sulla
1: lo sport.
2: terra che
1: Quanto
2: può
1: costa
2: essere
1: sto
2: comprato
1: ragazzo?
2: dalla Juve, a quanto pare, e quindi sicuramente si potrà concentrare lì la Juventus, anche perché il Paris Saint-Germain non abbasserà le pretese, ma non lo sta facendo da un anno e mezzo, e quindi non vedo perché dovrebbe iniziare a farlo adesso, e quindi è una Juve che, se vorrà Colomoni, dovrà arrivare a quei 45-50 più probabile milioni di euro. Se non ci arriva il Paris Saint-Germain, non glielo dà. È inutile stare a girarci intorno. Cioè, la Juve ha provato questa manovra di sfiancare, no, il Paris Saint-Germain, ma il Paris Saint-Germain è lì tranquillo, beato, non lo tocca assolutamente niente. Quindi la cifra per prendere Colomani è sempre la stessa e sarà quella. Quindi 20 milioni che la Juve magari aggiungerà lì, magari riuscirà a fare un altro paio di a mettere qualcosa anche su un altro giocatore. Però capisci bene, Enzo, lo sai benissimo che, insomma, non è che con 20 milioni la Juve risolve i suoi problemi
1: Ovviamente no, ovviamente no.
2: dell'estate.
1: Infatti si
2: Quindi
1: parla anche della
2: bisogna che
1: cessione di Jonathan David, necessaria, eccetera, ma lì c'è un altro problema, gli ingaggi impossibili, perché leggevo stamattina che c'era anche l'interessamento da parte del Rennes, lo raccontava Tutto Sport, che però dice ok, voglio anche cercare rifondare con un attaccante di livello internazionale. È fortissimo Ren, mi raccomando, prendetelo, è un mostro questo giocatore. L'ho avuto Lorenzo Di Benedetto a Fantacalcio, l'ha fatto vincere. Il problema è che loro dicono sì, però quanto ci costa? Perché vabbè, cartellino non tanto, ma l'ingaggio sono 6 milioni fino a salire a 8. Quanti club possono
2: certo.
1: permettersi questi ingaggi? E quindi chi è che lo può portare via la Juventus?
2: No, allora, di club che si possono permettere questo ingaggio ce ne sono 1 miliardo, è che magari non li vogliono spendere per l'ingaggio dell'attaccante canadese la Juventus,
1: Eh no,
2: e
1: io parlavo
2: quindi
1: di medio-bassa perché chiaramente i top club non penso che siano
2: è
1: interessati a
2: certo.
1: David.
2: No, e allora nessuno, cioè non esiste, quindi insomma, vediamo, dai, ancora il mercato è lungo, siamo soltanto all'inizio, qualche occasione ci sarà da qualche parte, la Juve deve dare in prestito anche Openda perché non lo può cedere a titolo definitivo perché farebbe minusvalenza al 100%, quindi insomma vedremo, dai, cosa si muoverà sull'attacco della Juve, ma non è soltanto lì che la Juve e Carnevali devono lavorare perché insomma sono tante le cose da fare. Vedremo come andrà a finire questa storia del Dibu Martinez, ma prima di sabato, domenica prossima, non sapremo niente perché Dibu Martinez stasera scenderà in campo con l'Argentina contro l'Inghilterra in semifinale mondiale, quindi figurati cosa gliene frega
1: Zero proprio.
2: di ciò che dice il direttore della tecnica dell'Aston Villa o la Juventus, in base a quello che insomma può essere una trattativa. In questo momento lui è concentrato solo e soltanto giustamente sull'Argentina. Poi c'è da prendere un difensore, giustamente citavi Lukumi, che è il primo obiettivo. Ci sarebbe da prendere magari anche un centrocampista, ma forse anche due.
1: Sì, un
2: E vediamo.
1: esterno a
2: Io l'altro
1: destra, se
2: giorno,
1: parte João Mario, per esempio.
2: esatto, ma sai, è tutto legato a quale vuole essere anche la forza economica che la proprietà può mettere dentro, perché un paio di settimane fa parlavo del Como, no? Quando prese di fatto Nico Pass dal Real Madrid per 60 milioni di euro. Dissi che il Como stava rischiando di smascherare, no? Tutte le scuse che i vari club ci hanno messo lì e ci hanno raccontato, no? Per quel che riguarda il fair play finanziario e che non si può spendere. Il Como ha fatto, insomma, è andato ben oltre quello che, secondo ciò che appunto ci viene raccontato dai club italiani da anni, si poteva permettere di spendere. E adesso c'è anche un'altra società, che è la Fiorentina, che se ne sta fregando altamente di tutto e sta andando a dritto a cercare di fare una rivoluzione che sembrava essere impossibile, no? Soltanto pensarla. Invece, insomma, sono già 4 gli acquisti, sono tante le trattative. La Fiorentina continua a trattare i giocatori da 30 milioni, da 20 milioni, Bakayoko dell'Ipsia, o Adidas, del Trabzonspor. Quindi insomma, in questo modo, se poi anche la Fiorentina si mette a spendere 250 milioni, non incassando niente, allora a quel punto lì la pressione passa su questi club che non spendono
1: Certo.
2: niente, perché la Juve quest'anno è con le mani legate, perché l'Inter è da anni con le mani legate, perché anche il Milan ci racconta tutto quello che ci vuole raccontare. E quindi però se poi si sblocca queste cose, se anche la Roma comincia a dire non mi interessa, pago le multe, ma non cedo i giocatori, e qui c'è la rivoluzione del calcio italiano, è che parte società che non sono di primissimo livello, cioè non sono le tre storiche, quelle che hanno vinto più di tutte le altre, però insomma Roma, Fiorentina e Como possono scrivere una pagina nuova del calciomercato in Italia e soprattutto smascherare tanti club che si sono nascosti, no, dietro al fair play finanziario e a tutte
1: Quindi tu
2: queste
1: dici
2: regole che...
1: che si può andare contro il fair play finanziario senza incorrere in multe che possano penalizzarti più di quanto non ti penalizzino costruire una squadra? Cioè,
2: Ma hai
1: in
2: capito? È quello il
1: sostanza, preferisco
2: discorso.
1: pagare una multa e farmi la squadra piuttosto che restare
2: Esatto.
1: nei paletti e non crescere.
2: E magari ti fanno fare anche
1: Il condono.
2: ti fanno fare la rosa ristretta per le coppe, ma va bene lo stesso, cioè nel senso se riesci, è chiaro che è tutto collegato ai risultati che poi avrai sul campo, no? Ma se riesci a superare lo scalino, pagando qualche multa e facendoti un paio di stagioni con tre giocatori in meno in lista UEFA, e poi però attraverso i risultati riesci a rientrare dentro e hai una rosa molto più competitiva e con un valore molto più alto, secondo me riesci ad entrare nel circolo delle squadre che poi possono divertirsi davvero. Sta tutto lì il discorso. Che o fai un progetto a lungo termine, però non devi sbagliare un colpo, come ha fatto l'Atalanta, come ha fatto il Napoli, che partiti dal niente e arrivati, insomma, partiti dalle categorie anche inferiori e arrivati a vincere il Napoli di Scudetti, vincere l'Europa League con l'Atalanta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Legge elettorale. Sono attese nella mattinata di oggi le dichiarazioni di voto e il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, poi dell'articolo 2. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
3: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Rogero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato.
5: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
3: La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Rogero uccise due dei malviventi in fuga.
4: A Sestri Levante, una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. L'impianto è ora sotto sequestro.
3: Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco per escludere altri crolli.
4: Gli esteri, altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato due morti e cinque feriti la notte scorsa nella zona orientale della città. A riportarlo sono i servizi di emergenza ucraini. L'attacco è arrivato dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
3: Il calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei Mondiali 2026. La selezione batte in rimonta l'Inghilterra 2-1. Rete di Fernandez e Lautaro Martinez, che segna contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera, e scoppia a piangere. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale mondiale consecutiva. La Spagna invece ha raggiunto la finalissima dopo aver sconfitto la Francia 2-0. La finale domenica 19 luglio a New York. Francia e Inghilterra giocheranno la finale per il terzo posto sabato a Miami.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta in questa mattinata di TMV Radio. Un buongiorno vi arriva dalla voce di Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano fino alle 10.45 con tanti approfondimenti e tanti focus, perché siamo nel bel mezzo, nel cuore del mercato, ma anche della preparazione alla prossima stagione, raduni, ritiri, ormai siamo in divenire con tante situazioni, e quindi andremo a parlare a breve di alcuni club nello specifico, e poi riporteremo come sempre in collaborazione con la redazione di Tutto C le notizie del giorno, appunto di mercato, ma non solo. Io saluto Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi come sempre, saluto anche chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio in streaming, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. E ovviamente vi ricordo anche il numero per i messaggi WhatsApp, 331 82 00 213. Ma come detto, bando alle ciance, perché andiamo subito a presentare il primo ospite di questa mattinata. C'è con noi, e mi fa molto piacere averlo come sempre in collegamento, Matteo Bonacina di Lecco Channel. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, ben ritrovati a voi. Grazie per l'invito.
1: Ben ritrovati mi sembra la parola più giusta, Matteo, perché poi ci tuffiamo subito nella più immediata attualità, quella del Lecco appunto. Siamo nel bel mezzo ormai del raduno, e quindi ti chiedo un po' le impressioni di queste prime ore, possiamo definirle così, della stagione calcistica 2026-2027.
2: Sì, sì, dici bene, tra le 8:15 alle 9 circa c'è stato l'ingresso scaglionato dei calciatori. Mister Valente è arrivato molto prima, cioè, conoscendolo potrebbe anche aver dormito all'interno del suo ufficio.
1: Alla Spalletti, no? Come era a Napoli.
2: Sì, no, vabbè, lui in realtà abita molto vicino allo stadio, quindi no, lui è molto mattiniero, alle 5 di mattina è in giro a camminare. No, vabbè, ma a parte le amenità. No, giustamente come sottolineato stamattina, c'è stato il raduno in questa fascia oraria che vi ho segnalato, ingresso entro le 9, però i primi giocatori sono arrivati alle 8:15, i primi due sono stati Scipo Scemolati, quindi sicuramente due giocatori che potrebbero ereditare la leadership lasciata vacante da Battistini e Furlan, che è una situazione che ha fatto molto discutere. In generale mi è sembrato un clima abbastanza tranquillo, disteso, tipico da raduno, però non ho visto facce
1: imbronciate,
2: non contento, imbronciate. Vabbè, alla peggio qualcuno magari non può amare svegliarsi la mattina, però,
1: però questioni personali, dai.
2: Sì, sì. Comunque c'è ancora un buon lascito dalla scorsa stagione.
1: Ma sì, dai. Proprio per questo, ecco, andiamo poi anche sui temi del campo, della preparazione. Hai già anticipato ovviamente degli argomenti sul mercato, fra chi ha lasciato e come verrà sostituito, ma adesso ci arriviamo subito. Ecco, prima ti chiedo quanto il lascito dell'ultimo anno possa comunque far mantenere alte le aspettative, o perlomeno, come dicevi, alto l'umore, perché poi non dimentichiamoci che l'ultima annata è stata condotta a lungo su dei ritmi elevatissimi, poi comunque soddisfacente l'approdo ai playoff, soddisfacente mi sento di dire anche il percorso ai playoff stessi. Quindi ti chiedo come si riparte alla luce di quello che è stato e alla luce anche poi del lavoro di Valente, che comunque doveva confrontarsi con la piazza di Lecco e che mi sento di dire ha fatto un discreto lavoro.
2: Sì, ha fatto sicuramente un discreto lavoro. Diciamo che non sono stati propriamente 50 giorni semplice, al di là di quello che può essere emerso a mezzo stampa e via dicendo. Comunque ci sono stati tanti se e tanti ma in questi 50 giorni. In primis Mister Valente, che insomma è stato per un mesetto molto chiacchierato, perché comunque la sua situazione poteva anche portare a una partenza. Probabilmente lui stesso pensava di poter avere delle richieste da categoria superiore, anche dall'estero e via dicendo. In realtà questo non è avvenuto, e quindi poi forse quando hai delle ambizioni, delle aspirazioni nella tua testa, che sono legittime, chiaramente, come dire, rimanere un po' legato alla situazione che ti ha permesso di fare un potenziale upgrade può inizialmente non essere semplicissimo da gestire, però l'abbiamo incrociato in questi giorni, mi è sembrato abbastanza su di spirito, ed è importante che sia così. Sicuramente la scorsa stagione ha lasciato, come diciamo, un lascito di un certo tipo dal punto di vista della squadra, dei giocatori, una buona parte comunque c'è ancora, al di là dei due ceduti di chi è andato via per fine contratto,
1: certo.
2: Non sono pochi ma neanche tantissimi. Sicuramente, ed è giusto che sia così, ci sono anche delle richieste da parte di una città che comunque la Serie B l'ha vista pochi anni fa, avrebbe, diciamo così, l'aspirazione di provare a tornarci, e che non partirà sicuramente, non penso neanche in prima fila, secondo me comunque le candidate saranno Union Brescia e Cittadella, però per tutta una serie di motivi deve ambire a stare almeno in seconda fila, e dalla seconda fila si può anche vincere nel calcio come in qualsiasi sport, però è questo un po' il lascito anche a livello appunto di ambizioni e aspirazioni dell'ambiente. Giustamente bisogna sempre puntare a far meglio,
1: ma certo, anche appunto alla luce, come dicevamo, del percorso della passata stagione. Però poi, ecco, bisogna costruire per avere anche, per poter coltivare delle ambizioni, e tu parlavi già inevitabilmente, Matteo, di quelli che sono stati degli addii importanti. Ovviamente parlavi di Furlan su tutti, che è stato un portiere tra i migliori della categoria, non solo del girone A ma in generale. Parlavi comunque, ecco, anche di Battistini, anche lui alla Reggiana. Quindi ti chiedo, dove ti aspetti maggiori colpi, perché è evidente come in alcuni reparti qualcosa manchi, anzi più di qualcosa, riferimento anche alla difesa, alla zona dei centrali, il portiere, vedremo il sostituto che tipo di risposte potrà dare. Insomma, c'è qualche vuoto da colmare al momento.
2: Sicuramente il ruolo del perno difensivo nel reparto a tre oggi è scoperto, totalmente scoperto. Non c'è più Tanco, non c'è più Marrone, non c'è più Battistini, almeno allo stato attuale. Potenzialmente Tanco e Marrone si possono anche rinnovare, se mi chiedete la percentuale lo dico subito, su Tanco ci sono delle possibilità, dei dialoghi che comunque sono stati aperti, e magari questo potrà portare a qualcosa di positivo in tal senso. Però giustamente bisogna fare in fretta, perché non si può pensare di andare troppo in là, e non si può pensare di impostare una stagione in ritiro senza avere soprattutto il reparto difensivo, che è fondamentale nella ricerca degli automatismi, con lo stato delle cose attuali. Sono stati presi Sine e Triaca, che sono due buoni giocatori, sicuramente con del potenziale ancora inespresso, come ogni giovane che si affaccia nei primi anni di carriera da grande, da calciatore professionista. Per quanto riguarda il ruolo del portiere, sappiamo la situazione di Vettorel, che è il designato.
1: Esatto.
2: Si sperava di riuscire ad averlo già chiuso in questo momento, però non registro, ecco, potenziali scossoni stile Turati a Catanzaro, che è una trattativa chiusa e poi è stata buttata a mare, è stato più per parallelismo fino a un certo punto con noi, a parte che insomma anche Turati è di qua, è stato chiacchierato anche qua. Però sicuramente quello difensivo è il reparto che ha bisogno di rinforzi più recentemente, ma mi sembra comunque che con anche colpo d'occhio l'abbia sottolineato il direttore Zerminiani, quindi insomma, sì. La roadmap si è abbastanza tracciata per queste prime tappe.
1: Sì, è stato molto chiaro, ha rilasciato tante dichiarazioni nei giorni scorsi e ha puntato proprio l'occhio sul pacchetto difensivo. Anche qui però ti chiedo, è interessante capire poi come potrà operare Zerminiani, comunque ce lo ricordiamo benissimo con i suoi trascorsi a Lumezzane, poi con il Piacenza, adesso parte questa era con il Lecco, che poi chiude peraltro anche un altro piccolo grande passaggio come quello di Minadeo, no? Che passa al Bari. Quindi ti chiedo, ecco, anche che tipo di lascito trova lo stesso Zerminiani, e poi anche come è stato salutare Minadeo, perché era stato un fil rouge delle ultime stagioni.
2: sicuramente Zermiloni trova un lavoro impostato e l'ha trovato anche su queste che sono state le prime due cessioni, lo trova impostato anche sul possibile passaggio di Crittà in categoria superiore, giusto per fare un altro nome di un certo peso, e quindi non trova carta bianca su cui scrivere, e per un direttore questo non è mai un male, comunque riuscire a ereditare delle cose già portate avanti. E avrà un lavoro non facile, perché comunque appunto le aspettative sono tante, e via dicendo. Ecco, diciamo che dal punto di vista della carica non trova grossi problemi, perché Milan è stato massacrato spesso per due anni, secondo me in maniera anche abbastanza superficiale. Dai, parliamoci chiaro, a volte i direttori che non parlano un italiano troppo fluente vengono un po' presi di mira in maniera pretestuosa. Poi infatti io dico sempre, Corvino non mi sembra parli un italiano perfetto, ma
1: neppure
2: mi sembra abbia fatto, e mi sembra abbia fatto delle cose egregie nella sua carriera. No, chiaro, gli auguro ovviamente di diventare come Corvino, però dico che bisogna poi guardare oltre
1: la copertina,
2: la parte puramente comunicativa. Esatto. Minadeo, ripeto, appunto, ha fatto comunque un buon lavoro. Il primo anno sarebbe stato difficile per chiunque, ha dovuto demolire delle parti della precedente squadra, dove ha dovuto tagliare parecchio sul fronte del Montengaggi, ma poi nel secondo anno ha messo dentro i buoni tasselli, al fatto che gente come Furlan, Crittà, Scipoci è arrivata il primo anno, quindi buoni colpi li ha fatti sin da subito. Poi la scorsa stagione ci ha aggiunto i Metlica e Mallamo e via dicendo, poi sicuramente delle cose le ha sbagliate, mi pare evidente, e come anche abbastanza normale che succeda, però io sul suo operato ho un giudizio complessivamente positivo, quindi non ho grossi dubbi in meno.
1: Eh sì, gli auguriamo anche il meglio poi per il futuro personale e di carriera, chiaramente, al Bari. E poi però ti chiedo anche già dei nomi che sono arrivati, perché è chiaro che, come dicevamo, ancora dal mercato bisogna attendersi qualcosa, però i soliti profili futuribili, Sin comunque con l'Ospitaletto si è fatto notare, a me piace molto Triacca, in prestito, secondo me può essere un colpo interessante, insomma. Quindi il discorso delle corsie l'anno passato a Trento non è stato male, c'è anche Battimelli, che è un giovane in cerca di conferme per quanto riguarda l'attacco. Insomma, già questi tre colpi come li valuti? Che cosa ti aspetti da loro?
2: Ma mi aspetto, diciamo che sulla carta, quello su cui ho meno aspettative, tra virgolette, ma non vuole essere riduttivo nei confronti del ragazzo.
1: Vediamo se è lo stesso.
2: È Battimelli, dal mio punto di vista, perché comunque ha avuto anche a Taranto, dove l'unica piazza dove ha segnato quella stagione, si è trasformato, non esiste. Banalmente è il colpo d'occhio, che poi arriva è anche un po' quello. Però in generale mi sembra un giocatore che sta facendo ancora un percorso un po' frammentato, ha fatto un po' di Serie D, poi è andato in Primavera, poi la C, e via dicendo. Mi sembra abbia bisogno di avviare definitivamente la sua carriera da professionista, però l'ho visto anche stamattina, fisicamente ha una buona struttura, e via dicendo, quindi è un giocatore su cui si potrà costruire qualcosa. Invece Sin è un difensore giovane che però ha già un buon rendimento a livello,
1: sì,
2: di
1: è il più vecchio tra virgolette dei tre.
2: Esatto,
1: 2003.
2: Esatto. Mentre Triacca, io condivido con te, è un prospetto molto interessante, che a Trento comunque si è subito imposto con un compagno Mozzi, che non va, insomma, parliamo di un giocatore che ha fatto la Serie A e tantissima Serie B, che insomma è un pezzo grosso della squadra, e invece lui al primo anno ha fatto 40 partite, una squadra ambiziosa che gioca un calcio difficile, quindi secondo me questa è veramente un'ottima presa. Diciamo, li metto in questa scaletta, cioè due ormai sono abbastanza consolidati in categoria. Battimelli invece è quello che, ed è abbastanza tipico delle punte, è quello che può magari destare qualche sorpresa in più. Ecco, poi prenderà il posto a fianco di Leon Sipos, quindi già rispetto alla partenza di un anno fa è un progresso, che non abbiamo avuto una punta di riserva per sei mesi. Chiaro, poi c'è anche Sean Parker, evidentemente.
1: Certo, comunque, ecco, a livello numerico male, malissimo, perlomeno non appare. Prima di salutarti,
2: i vecchi, tra virgolette, arriveranno poi più avanti, non è ancora entrato nel vivo il mercato degli over 25, diciamo.
1: Eh sì, dei grandi, insomma, età media in su, quello sappiamo sempre che serve qualche settimana in più per attivare il motore. Prima di salutarti, Matteo, ti volevo chiedere poi in realtà il programma con il ritiro e quant'altro, qual è?
2: Allora, la squadra sabato svolgerà un allenamento a porte aperte, domenica partirà per un ritiro di 10 giorni a Pergine Valsugana, disputerà un amichevole giovedì 23, che però sarà chiuso al pubblico per le questioni di Lecco Catania, e poi tra l'altro con la prefettura di Trento non c'era già un grande rapporto. Esatto, cose abbastanza antiche che continuano a riaffiorare, e appunto quindi il ritiro sarà di una decina di giorni, non è ancora stato comunicato il calendario completo delle amichevoli, anche se io non escludo che questa possa essere l'unica amichevole, perché in realtà l'anno scorso Anterselva e Val d'Aora, due località che hanno ospitato la squadra, era stato fatto un solo test con il St. Görgen, squadra di eccellenza che poi aveva proprio chiuso il ritiro in Trentino, quindi può essere che questa sia alla fine l'unica sgambata. Penso che il mister Valente, come di consueto, proporrà dei carichi e dei volumi molto elevati.
1: Chiarissimo, peraltro, insomma, poi ti saluto, diciamo.

Girone A, abbiamo fatto qualche minuto di ritardo, ce ne andiamo rapidamente in pausa e tra poco rientriamo con il grande Luca Esposito per gli aggiornamenti in generale sulla Serie C con qualche notizia di mercato e non solo, tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Per il calciomercato la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore, il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage. È pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Moremovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto.

contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rieccoci in diretta su A Tutta Ci Prosegue, la programmazione questa mattinata dalla redazione di Roma. In cabina di regia intanto si aggiungono grandi figure, Andrea Magliocca ma anche Costantino Nicoletti, che salutiamo dunque proprio in maniera diretta, appunto live, ma soprattutto poi andiamo a presentare Luca Esposito per la redazione di TuttoCi.com. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Buongiorno, ben ritrovati a voi e a tutti i telespettatori. Salutatemi Nicoletti, ma l'avete assunto a Nicoletti praticamente.
0: È lì che gira, una questione fa molto lunga. Non diremo niente. Ufficialità le daranno i comunicati nei prossimi giorni. Attendiamo i comunicati come nel mercato.
1: Sono contento perché è un professionista bravo, competente e preparato, quindi va bene così.
0: Sì, grandissimo. E poi grande, anche molto simpatico, quindi ci fa molto piacere averlo in cabina di regia oggi. E però noi dobbiamo parlare anche delle notizie effettivamente di calcio mercato, e non solo, Luca, perché poi tante cose si muovono. Parto dalla panchina del Pescara, chiaramente con Boucher che si è presentato. Bisogna ripartire dopo la retrocessione dell'ultimo anno. Boucher vuole sfruttare questa occasione, ha rilasciato appunto tante parole, ha parlato anche dell'addio di vari big, ma chiaramente lo ha definito un fisiologico passo quando si retrocede da una categoria ad un'altra. Ha detto vuole schiettezza, trasparenza, non servono i grandi nomi per salire, insomma prova già chiaramente con le parole a calibrarsi per fare una stagione competitiva ma anche sostenibile.
1: Ma sì, anche perché diceva, ha rimarcato anche lo stesso Boucher, che quando il Pescara ha vinto il campionato non aveva questi grandi nomi,
0: esatto.
1: Per cui soprattutto in C non si vince il campionato, e quella settimana, lo scorso anno aveva Inglese in attacco, ci sono tante problematiche che possono, diciamo, accadere, no? Possono verificarsi durante la stagione, per cui io credo che sicuramente parole sagge da parte di Boucher, che dopo l'ottima esperienza lo scorso anno con il Cosenza, che è abituato già, quindi ricordiamo i trascorsi a Rimini, quindi abituato alle grandi sfide. Cui credo ha fatto bene a dire, a rimarcare che bisogna comunque la squadra. Mazzocchi parlava di Mazzocchi, parlava anche, se non erro, chiaramente riferimento anche Insigne, che è andato via, l'Angella che forse non resterà. Però è chiaro che bisogna essere tutti uniti, perché ripeto, rimarcato appunto che il campionato di Serie C non si vince con i grandi nomi, per cui voglio dire, credo che la presentazione più che dignitosa da parte del tecnico, che si è presentato secondo me molto molto bene.
0: Sì, peraltro hai fatto bene, insomma, a rimarcare quelle che sono state le sue ultime esperienze a Cosenza, dove non è facile incidere, soprattutto in Serie C. Anche lì, poi, dopo tanti trascorsi in Serie B, alla fine il Cosenza ha fatto una discreta stagione. Poi è un allenatore che lavora molto bene anche con i giovani, Luca. Sappiamo anche lui, del resto, a livello di pedigree, esperienze nelle giovanili, il percorso all'Empoli, insomma. Può essere un allenatore con cui costruire, con cui valorizzare qualcosa, un po' come fece effettivamente lo stesso Baldini.
1: Sì, sono d'accordo, perché poi ha un direttore sportivo bravo, Pasquale Foggia, sa scovare i giovani talenti, lui è molto bravo su questo, l'ha fatto a Benevento, ricordo, quindi un settore, ancora oggi c'è un settore giovanile all'avanguardia, e quindi sicuramente credo che il mister Boucher sia in buone mani, perché vedo Pasquale Foggia è un ottimo osservatore e quindi sa scovare i giovani interessanti.
0: Sì, ha lavorato molto bene negli ultimi anni, peraltro anche lui persona molto gentile, disponibile e competente, quando l'abbiamo avuto in collegamento qui a Da Tutta C, quindi gli facciamo i più grandi auguri lavorativi. E poi però passo anche ad altre piazze, mi sposto anche, ecco, un pochino più a nord, perché a Reggio Emilia c'è stata questa, insomma, notizia dirigenziale. Luca, hanno lasciato sia Pacondio che Tosi, e è un po' uno scossone dirigenziale. La Reggiana vuole ripartire, qualche colpo di mercato poi è arrivato anche abbastanza interessante per la porta e non solo. Certo, bisognerà cercare di stabilizzarsi, perché non sarà facile ripartire. Questo adesso lascia un vuoto che andrà colmato.
1: Sì, sicuramente, se non erro Furlan è andato giusto, esatto, alla Reggiana, quindi il grande portiere, ha fatto benissimo con il Lecco lo scorso anno, quindi un ottimo profilo. Però ecco, ritornando al discorso, che leggo che sono dimissioni, giusto? Mi confermi?
0: Esattamente,
1: da
0: sì.
1: Parte di Macondio
0: e hanno fatto un passo indietro tutti e due.
1: Chiaramente quando si retrocede c'è qualcosa, sempre qualche scricchiolio c'è, è chiaro che è una scelta loro, se è così il presidente Salerno ha preso atto, chiaramente non cambia nulla, il progetto continua, leggendo proprio le parole di Romano Amedei, per cui credo che alla fine bisognava anche cambiare, dopo 7 anni mi sembrano, 5-6 anni che erano comunque nell'organico, bisogna anche poi svoltare, soprattutto quando poi c'è una retrocessione, c'è sempre un po' di responsabilità da parte di tutti, secondo me.
0: Sì, quello sì, certo, colpisce il fatto che abbiano aspettato un po', probabilmente, io immagino, suppongo, non è che abbiamo indiscrezioni in tal senso, ci siano stati dei chiarimenti o perlomeno dei discorsi nelle ultime settimane, a quanto pare poi qualche piccola veduta differente può aver portato a questa separazione, posto che comunque poi Luca La Reggiana riparte in panchina da un punto di riferimento, sì, invece con le spalle larghe e con anche tanta voglia di rilanciarsi dopo l'ultima avventura chiaramente compromessa della Triestina. Tesser è un nome di alto profilo per la categoria.
1: Sì, esperto, ha fatto eccezione a Trieste, dove c'è una situazione, diciamo, burrascosa a livello societario. Qui trova un ambiente sereno, una società solida, quindi porterà le sue esperienze. Sono convinto che Tesser possa fare bene, come ha fatto anche in precedenza da Avellina, se vi ricordate. Quindi un ottimo tecnico, un tecnico preparato e competente.
0: Sì, decisamente. E poi vado anche, questa insomma è più che altro una formalità, però giusto riportarla. Per il Trapani sappiamo che i ricorsi insomma del Trapani negli ultimi mesi
1: non ha vinto un ricorso,
0: no, ce ne sono stati innumerevoli purtroppo, ecco, confermiamo ancora una volta Luca che sia per la penalizzazione che per l'ammenda l'ennesimo ricorso non è andato a buon fine.
1: Io consiglierei Antonini adesso in Serie D, così una squadra al di là dei 5 punti confermati, se non erro, per sì. Quanto riguarda la prossima stagione, consiglierei di parlare di meno, di usare meno i social, perché tutto questo eco non serve a niente. Abbiamo visto, no? Non è stato il massimo, quindi ha avuto sconfitte dappertutto, quindi sia sul campo, sia a livello amministrativo, sia a livello di tribunali, per cui a me dispiace, perché anche simpatico, sicuramente uno facoltoso, sono convinto, se sarà così, perché leggevo, parlavo con Aronica, che dovrebbe essere lui a traghettare anche il prossimo anno, se il presidente Antonino resterà alla guida della società, quindi costruiranno sicuramente una grande squadra, perché ripeto, la voglia è quella di tornare nel professionismo, lo merita il Trapani Calcio, lo merita anche il presidente, che anche se è vulcanico, però è uno anche che comunque ha speso i soldi, e l'ha speso anche tanti, soprattutto nelle stagioni precedenti.
0: Beh sì, gli investimenti non sono mancati, poi i risultati invece decisamente di più, ma anche Trapani come piazza, una piazza calcisticamente che a neanche troppo tempo fa si era abituata comunque a calcare quantomeno i palcoscenici della Serie B e anche competitivamente, ecco, parlando. Quindi sì, mi sento di sposare assolutamente quello che hai detto. E poi vado anche su un altro invece, ecco, sul mercato a tutti gli effetti, sono dei miei giocatori preferiti, ma soprattutto uno dei giocatori più decisivi della stagione dell'Ascoli, che è stato Rizzo Pinna, è tornato al Cosenza. C'erano dei discorsi in atto per lui, però mi sembra di capire, Luca, che la pista per il Brescia si stia un po', più che raffreddando, si stia complicando con sempre più curve, quindi mi sembra di capire più no che sì, o sbaglio?
1: Il Cosenza è bottega cara, esatto. Chi vuole i calciatori deve spendere i soldi. Qualascio parla sicuramente di 500.000 euro, in Brescia alla fine si è tirato indietro. È un giocatore fortissimo, seguito anche dalla Salernitana, ha vinto, sì, comunque un campionato ad Ascoli, e io, se fossi un direttore sportivo, prenderei sempre giocatori che hanno vinto i campionati la stagione precedente, mai uno che è retrocesso, perché porta le scorie alle prime avvisaglie, diciamo, ripercorre la passata stagione mentalmente, no? Gli aspetti negativi della passata stagione, per cui io punterei, se fossi, e sono convinto che il buon Nicoletti conferma, sui giocatori che hanno vinto, perché mentalmente sono predisposti, non hanno comunque non hanno i problemi psicologici, per cui credo che sono aspetti fondamentali. Quindi Rizzo Pinna potrebbe anche fare il bene, anche perché Lucioni è un amico, il direttore, insieme a Coppitelli, allenatore, che comunque sono una coppia giovane, che hanno, Coppitelli ha fatto bene alla Casertana, Lucioni ha la sua prima esperienza come direttore sportivo, sono convinto che faranno bene. E quindi Rizzo potrebbe dare anche una, perché no, una mano alla Cosenza. Cosenza è una piazza importante che ha voglia di vincere il campionato. Girone C, prossimo anno, anzi tra poco, tra un mese, poco più di un mese, si inizierà, e ai nastri di partenza ci sono tante squadre, quindi la Seretana, Bari, Nicchia, sta ancora nicchiando, però comunque Catania, tanti derby, quindi sarà davvero un girone, un pieno B2 quello del girone C, per cui io, se fossi Cosenza, farei un sacrificio e mi terrei Rizzo Pinna, che è un ottimo difensore.
0: Sì, io dico sempre che chi si tiene Rizzo Pinna, secondo me fa un affare, ecco, in questo senso, perché è veramente un elemento che sa fare la differenza lì davanti, e lo ha dimostrato, ribadisco, nei playoff. Non dimentichiamoci col che ha fatto in finale e le prestazioni che ha sfoderato nel corso di quest'anno, quindi chi se lo tiene fa un affare, poi le valutazioni le faranno, hai detto giustamente, quelli del Cosenza. Prima di lasciarci poi, Luca, un'altra piccola cosa ci tenevo a chiedertela, proprio perché in realtà la notizia ce l'hai riportata tu, quella di Miceli, che lascia comunque Catania e si trasferisce al nord, insomma, al Novara.
1: Profondo nord.
0: Esatto, al profondo nord, in Piemonte. Profondo nord. E che colpo è? Perché, insomma, è chiaro che non parliamo più di un ragazzino, però un difensore, io ricordo le ultime stagioni a Monopoli prima di Catania, nonostante l'età, era stato un punto fermissimo. Che tipo di approdo è? Come lo valuti?
1: Sì. Giusto per puntualizzare, Rizzo Pinna è un trequartista, un attaccante, sì, certo. Difensore, mi sono confuso.
0: Sì, tranquillo.
1: Vabbè, no, dicevo, sì, Miceli, Mirko lo conosco benissimo, tra l'altro è stato anche nel Gran Gala del Calcio lo scorso anno come miglior difensore della passata della stagione, esatto. Quando era al Monopoli, il giocatore ha giocato sempre, è una garanzia a Catania, chiaramente le cose non sono andate bene, quando non si vince poi è colpa sempre un po' di tutti, tant'è che Toscano è andato via, come ben sapete. Per cui è un ottimo acquisto, secondo me. Il titolo mi è piaciuto anche, come ha titolato appunto tutto C, è un acquisto da monster, perché Novara uno fa un grosso sacrificio, l'ha voluto, quando una società vuole un calciatore è disposta a prendere, fa tutti i sacrifici del mondo, per cui Miceli secondo me farà fare un passo importante a Novara, quindi soprattutto a livello anche di difensivo, ma anche come di esperienza, come uomo spogliatoio, dai, è un giocatore completo, quindi un upgrade sicuramente positiva per i piemontesi.
0: Eh sì, ci tenevo a chiedertelo proprio perché è interessante come colpo, ed è un giocatore che anche personalmente apprezzo molto, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo.
1: Certo.
0: Luca, io a questo punto ti lascio al tuo lavoro e ti ringrazio come sempre per la puntualità, ci riaggiorniamo più avanti, buon proseguimento.
1: Tempus fugit, salutami, sì. Nicoletti,
0: assolutamente.
1: E tutti gli ascoltatori e telespettatori, alla prossima.
0: Ciao Luca, grazie, no. Sempre un piacere, insomma, andare ad approfondire i temi di mercato e non solo, come dicevamo, perché poi le panchine, alcune scottano, altre devono ancora essere definite, poi anche a livello di organigrammi dirigenziali ci stiamo abituando a vedere anche dei cambiamenti. Intanto abbiamo ancora qualche minuto in questo blocco da passare insieme, poi nel prossimo conclusivo avremo un altro collegamento per chiudere i giochi e per parlare anche di un'altra piazza che si sta muovendo con grande solerzia e con grande competenza. Parliamo del Cerignola, che vuole rimanere grande nel raggruppamento meridionale. Ma intanto vi riporto anche alcune notizie, come sempre il sito di riferimento di Tutto C, trovate le notizie sia sul sito tuttoc.com che sulla app che potete installare sui vostri dispositivi. Abbiamo parlato tanto di Cosenza in maniera diretta e indiretta, prima con Boucher e poi con Rizzo Pinna, ma ci sono anche delle altre piste che riguardano la piazza rosso-blu. Perché? Perché Vallocchia rimane un nome molto chiacchierato sul mercato, sappiamo che ormai è un punto di riferimento per la categoria, nel pieno della sua carriera ha lasciato insomma Terni dopo l'ultima stagione, comunque sia una stagione a livello individuale molto molto positiva, dove ha fatto valere anche i propri mezzi tecnici e non solo, perché anche a livello di fisico parliamo di un giocatore integrissimo, e su di lui ci sono varie squadre che stanno fiutando il colpo. Infatti, come viene riportato, c'è la San Benedettese, altra piazza da attenzionare quest'anno. Nel girone B, nella passata stagione, ha dovuto mantenere la categoria, quest'anno credo che si proverà a fare un salto decisamente in avanti, e la Samba se lo merita a livello ambientale. C'è anche il Barletta, proprietà solida e struttura solida, che da neopromossa vuole costruire anche qui un impianto competitivo nel girone C. Ci pensa poi anche la Salernitana, ma attenzione a quello che sarebbe poi un ritorno, ossia appunto il Cosenza, perché ci sarebbe questa idea che darebbe anche un po' di entusiasmo ad una piazza che sappiamo non vive anni da anni una situazione facile, una situazione lineare nel rapporto con la società. Anche le ultime settimane non si può dire che siano state prive di domande, di interrogativi, però ecco, Vallocchia potrebbe magari far increspare un po' le labbra dei tifosi in senso positivo. Il giocatore reatino non è un nome nuovo per l'ambiente, come dicevamo aveva vestito la maglia dei calabresi già in Serie B, lui era stato quasi due anni, un anno e mezzo a Cosenza dal 2021 fino al gennaio del 2023 in Serie B, 30 presenze come viene riportato nel pezzo di approfondimento di Laerte Salvini, 3 assist, quella che poi era stata una tappa importante della propria carriera. Appunto lì poi era riuscito a casarsi alla Triestina e poi successivamente alla Ternana. Insomma, può essere un colpo interessante, tante piazze su di lui. L'ultimo anno, ribadisco, forse uno dei migliori in assoluto, compiuto 29 anni nel pieno della sua carriera, quindi proverà, immagino, a strappare anche un contratto importante. Ma a centrocampo avere un interno di qualità ed utile come lui può sicuramente fare molto molto comodo. Mentre poi riporto anche un'altra ufficialità prima di andare in pausa, perché per l'Arzignano arriva un altro colpo, è stato ufficializzato proprio poco fa, è arrivato Eros De Santis, protagonista nell'ultimo anno con il Bra, un po' un gira a gironi, lui che era già stato all'Altamura e a Latina nel girone C, adesso approda all'Arzignano Valchiampo. Ha detto: sono molto contento di essere qui e di riabbracciare chiaramente mister Di Donato. Insieme a loro ho vissuto anni intensi e pieni di soddisfazione. Appunto, ritrova uno dei suoi fedelissimi, mister Di Donato, perché come abbiamo detto era stato un suo giocatore De Santis nell'avventura ad Altamura del 2024-2025, precedentemente a Latina, anche lui giocatore comunque esperto ma tutt'altro che vecchio, perché dovrà compiere ad ottobre 29 anni. L'ultimo anno con il Bra non è stato facile, è stato sempre titolare o quasi sempre titolare nella formazione giallorossa. A livello individuale è stato un discreto anno, ovvio che non è stato facile il Bra, io nulla da togliere alla squadra del girone A dell'ultimo anno, però parliamo di una rosa che probabilmente, comunque girone B, poi perdonatemi, che forse non era pienamente all'altezza della categoria. C'erano dei buoni elementi, nel complesso non era facile riuscire a mantenere la Serie C, infatti poi non ci sono riusciti, hanno perso il play-out e il ripescaggio non è stata mai neanche veramente un'opzione troppo concreta. Noi, come detto, però tra poco abbiamo un altro collegamento, quindi ce ne andiamo in pausa e poi chiudiamo la puntata di oggi di A Tutta C. A fra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Abi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Dopo il calciomercato, la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Colo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore, il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Moremovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci nuovamente in diretta, sempre Lucio Marinucci in studio. Prosegue la mattinata di TMV Radio, prosegue la puntata di A Tutto C. Andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud, per parlare del Cerignola. Emanuele, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te Lucio, un saluto a chi ci sta seguendo.
0: E andiamo subito sui temi, Emanuele. Intanto grazie per essere qui con noi, perché si sta preparando ovviamente la prossima stagione. Già si parla di alcuni colpi in entrata e in uscita. Prima però di andare nello specifico sulle trattative, quelle che si sono chiuse e quelle che chissà potrebbero magari chiudersi più avanti o aprirsi più avanti, ti chiedo come si riparte dopo l'ultima stagione. Comunque il Cerignola ancora una volta ha dimostrato di meritare l'ingresso nei playoff. Poi sì, il cammino si è concluso al primo turno, ma comunque ti chiedo un giudizio sull'ultimo anno e come si riparte proprio alla luce dell'ultima stagione.
1: Si riparte da un anno, un ulteriore anno estremamente positivo per un Cerignola che nella scorsa stagione era partito con l'obiettivo della salvezza e pian piano è riuscito a scalare la classifica, soprattutto da novembre in poi, agguantando la quarta qualificazione consecutiva ai playoff, mettendo in mostra altri giocatori interessanti, importanti, insomma un po' la costante dell'Audace da quando è fra i professionisti. Questa stagione, che tra l'altro si è aperta ufficialmente ieri con il raduno e la prima seduta di allenamento al Monterisi, si apre con una nuova società, il cambio alla guida dirigenziale con Nicola Grieco, la famiglia Grieco, che ha passato la mano ad una cordata di imprenditori locali guidata da Gianni Nardiello, una nuova guida tecnica, Catalano, ha preso il posto di Maiuri, e un rinnovato parco giocatori, perché anche quest'anno ci sarà una sorta di ripartenza in casa Audace Cerignola. Alcune grosse novità si sono verificate, magari ne parleremo più tardi.
0: Esatto.
1: Però c'è entusiasmo, perché Elio Di Toro, che il tratto d'unione tra la vecchia e la nuova gestione, è sinonimo di garanzia qui sul tavoliere, per quanto ha fatto nelle passate stagioni, per il rapporto ormai simbiotico che ha con la piazza. E quindi c'è molta fiducia per una squadra che ha ribadito di avere la permanenza come stella polare. Sicuramente ci sarà da soffrire, almeno all'inizio, con un nuovo allenatore, una rosa sensibilmente cambiata all'insegna dei giovani, perché questo sembra l'intendimento da parte dell'Audace, cioè ripuntare in maniera forte sul criterio del minutaggio. Però vedremo, sicuramente la piazza sosterrà le scelte della società.
0: Eh sì, ma anche alla luce poi del percorso, ecco, degli ultimi anni, ha parlato di Toro, del fil rouge, è sicuramente un filo positivo che lega gli ultimi anni. E proprio prima di andare, ecco, ai colpi di mercato, prima ti volevo chiedere da Catalano anche che cosa è lecito aspettarsi, perché comunque l'ultimo percorso al Savoia è stato assolutamente virtuoso. Parliamo anche, Emanuele, di una figura che definire radicata al territorio è dire poco, perché ha un'esperienza, lui è nativo proprio di Bari se non sbaglio, ma soprattutto tantissima esperienza proprio al sud e in Puglia in particolare, quindi è anche un tecnico che sa come si lavora in certe zone, a certe latitudini.
1: Sì, sì, infatti il tecnico è barese, originario di Bari, esatto. Ed è stato scelto, e lo è stato anche sottolineato, perché incarna sostanzialmente i valori che il Cerignola ha seguito ed ha portato avanti in questi anni, quello della voglia di emergere, quello della fame, quello della gavetta, perché se il Cerignola ha impiegato 5-6 stagioni per arrivare all'agognato professionismo, anche Catalano di converso ha avuto nel suo percorso sia esperienze positive che negative, però come ha spiegato lo stesso Di Toro, è un tecnico che adesso è molto maturato e la promozione con il Savoia dello scorso maggio lo testimonia. Quindi pronto per questa categoria, anche se al debutto in Serie C, ma Catalano è un tecnico che sa lavorare specialmente con i giovani, che attua un calcio propositivo, assolutamente non dogmatico, perché nella conferenza stampa di presentazione il nuovo tecnico ha dichiarato che si partirà assolutamente dal lavoro, dalla fame, dalla grinta, sarà un audace che non mollerà mai sul campo e gli schemi, i metodi tattici verranno solo in un secondo tempo, e non ha escluso anche la capacità di essere camaleontico del Cerignola, perché Catalano predilige la difesa a tre, ma ha confessato che a seconda dell'avversario o a gara stessa in corso si potranno prevedere delle variazioni sul tema. Quindi anche da questo punto di vista Catalano può rappresentare l'ennesima scommessa di Di Toro e del Cerignola, e comunque un, come dicevi tu, un uomo del posto che sa cosa vuol dire partire dal basso, e adesso vuole assolutamente dimostrare di essere pronto per questa chance.
0: Beh, sicuramente è un'occasione, quindi siamo tutti un po' curiosi francamente di vedere quello che riuscirà a fare, e gli auguriamo poi anche un in bocca al lupo dal punto di vista lavorativo. Però poi arriviamo anche al nodo del mercato, e prima parto dagli addii, perché ti chiedo, Emanuele, come si riparte dopo i saluti dei perni come Russo e come Paolucci, al di là poi del percorso, perché Russo in particolare ha visto nascere, crescere, svilupparsi praticamente il progetto del Cerignola di pari passo alla sua carriera, ma poi sono stati giocatori importantissimi e fra i migliori dell'ultimo anno e degli ultimi anni, quindi fondamentali sotto ogni punto di vista. Ti chiedo come separarsi da loro, perché comunque hanno dimostrato di saper fare tante tante cose e di saperle fare anche discretamente bene.
1: Assolutamente, la premessa però da fare è che ovviamente il Cerignola non è nuovo a queste situazioni. In queste stagioni ci sono state altre partenze eccellenti, senza andare troppo oltre. L'anno scorso ad esempio sono stati ceduti altri pezzi da 90, altri cardini della squadra come Capomaggio, Salvemini, Tascone, e comunque la squadra gialloblu è riuscita sempre a venirne fuori.
0: È
1: quest'anno non si cambia insomma la metodologia. Certo, hanno salutato altri due pilastri, soprattutto Luca Russo, che è l'alfiere dell'audace Cerignola, 326 presenze in 9 stagioni, arrivato qui che era veramente un ragazzo preso da Under nel primo anno in Serie D, è diventato uomo, un rapporto assolutamente reciproco di grande soddisfazione. Certo, il cambio dirigenziale, il nuovo corso di cui si diceva prima, ha imposto un po' fra virgolette delle regole, magari un contenimento dal punto di vista economico, si persegue sempre più la strada della sostenibilità, c'è da tener presente anche il nuovo salary cap. Di Toro ha spiegato che a Russo, così come a Paolucci, sono state comunque offerte delle proposte di rinnovo, poi sta anche al calciatore magari dopo 9 anni misurarsi con nuovi obiettivi o non essere convinti di quanto gli viene prospettato, e così Russo è andato a finire al Potenza. La piazza è divisa, perché c'è chi ovviamente lo ringrazia per tutto quanto fatto in questo lunghissimo periodo, per aver sempre onorato la maglia, c'è chi di contro storce un po' il naso, perché viste le qualità espresse dall'esterno napoletano in questi anni, immaginava chissà un salto magari in categoria o in una Serie C di primissimo ordine, insomma da società blasonate, però comunque prevale il riconoscimento, o meglio la riconoscenza, verso un ragazzo che ha dato veramente tanto e forse anche tutto per questa piazza.
0: Sì, ma a livello poi banalmente sia di sacrificio che di risultati in campo, quindi è encomiabile sotto ogni punto di vista il suo percorso, augurandosi poi per il Cerignola che anche i nuovi innesti invece possano anche solamente replicare in parte quello che ha fatto. E passo anche agli innesti, perché poi detto la linea verde un po' del Cerignola, abbiamo visto Perlingeri che comunque è stato un giovane interessante soprattutto 2 anni fa, deve ritrovare continuità a livello prestazionale, ma è un ragazzo che ha dimostrato di avere qualità. Poi vedremo in porta che tipo di valutazioni si faranno. A me per esempio hanno parlato benissimo di Vailati, che seppur sia molto giovane, qualcuno mi diceva addirittura che potrebbe cercare di ritagliarsi uno spazio. Leggevo di altri nomi, Vinci Guerra, insomma effettivamente sono quasi tutti profili dai 21 anni in giù, quindi si lavora tanto sui giovani.
1: È un Cerignola che mai come questa stagione potrebbe appunto ricorrere alla linea verde utilizzando come si diceva il criterio del minutaggio, che soltanto nella prima stagione, in quella d'esordio fra i professionisti con pazienza, è stato seguito. Sì, ci sono dei profili interessanti, appunto giovani, chissà, Vailati potrebbe replicare quanto avvenuto con Iliev lo scorso anno, partito indietro nelle gerarchie, ma poi il bulgaro è diventato assolutamente essenziale nell'economia di squadra. Ci sono stati dei vecchi pallini finalmente, per così dire, agguantati da Di Toro, penso all'altro portiere Viola, lo stesso Perlingeri, insomma, che è stato cercato anche nella scorsa sessione invernale e adesso finalmente è arrivato fra gli ofantini. Un Cerignola che appunto vuole scoprire o vuole mettere in mostra proprio questi giovani. Altro elemento molto interessante che sembra ormai vicino è quello di Alessandro Vinciguerra, ex esatto, capitano del Cagliari Primavera, lo scorso anno divisosi tra Pescara in B e Monopoli in C, un'ala sinistra molto molto interessante e duttile, che nel fronte d'attacco può ricoprire diversi ruoli, perfino quello di punta centrale. Per la difesa ad esempio si tratta anche Frasson, che catalano conosce bene, un argentino del 2003 che ha avuto lo scorso anno al Savoia. Ci sono ovviamente alcuni totem, penso innanzitutto a Capitan Martinelli, che dovrà appunto fare da chioccia ad un organico fortemente rivisitato verso la gioventù, ma sarà comunque un Cerignola battagliero e che farà della freschezza, della voglia di mettersi in luce e delle qualità anche di questi giovani le sue caratteristiche principali.
0: Eh sì, la speranza è che possano fare bene per comunque mantenere elevato il livello della squadra. Emanuele, ci stiamo per salutare perché siamo in chiusura, ma prima ti chiedo rapidissimamente, quindi in 10 secondi, Gambale che cosa fa? Resta o va via? Qual è più probabile?
1: Di Toro ha recentemente asserito che al momento richieste vere e proprie per Gambale non sono arrivate. Certo, la stagione scorsa attirerà, i numeri della stagione scorsa attireranno le mire di qualche club, il mercato è lungo, le vie del mercato sono infinite, però anche in questo caso la filosofia dell'audace non cambia, nessuno è incedibile a meno di offerte davvero irrinunciabili e congrue per il valore del giocatore. Staremo a vedere.
0: Tutto giusto e comprensibile. Emanuele, grazie allora per il tuo tempo, ti lasciamo al tuo lavoro, buona giornata e a presto.
1: Grazie a te, sempre un piacere, alla prossima.
0: Grazie ad Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud per il punto sulla Cerignola. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata odierna di A Tutta G, l'appuntamento è domani sempre alle 9.45 alle 10.45 con la redazione di Firenze, invece la replica di oggi alle 17 alle 18. Adesso spazio ai podcast di Tutto Mercato Web e poi alle 13 mi ritroverete con il direttore Marco Piccari nell'anteprima di Maracanà, quindi a dopo e buon proseguimento.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. tutto mercato web in podcast.
3: Se c'è una squadra che crede nel talento in panchina, in campo, e ce ne sono nel calcio italiano nelle ultime stagioni, certamente c'è anche il Cagliari. Lo dedichiamo ai sardi, il podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati. Da Marco Conterio. L'arrivo di Jacopo Fazzini della Fiorentina a centrocampo è un po' il manifesto della strada che sta prendendo il Cagliari. Giovani costruiti in casa o da lanciare, o giovani da rilanciare, che hanno una grande voglia di riscatto. Certo, questo non può prescindere da calciatori di grande esperienza, ecco perché la conferma del Gallo Belotti davanti, ecco perché anche l'arrivo di Harry Winks a centrocampo. Perché servono dei capisaldi di questo tipo? Come lo è stato, presumibilmente lo sarà ancora Yedi Mina, anche se ha tanti estimatori. Come lo è stato per tanti anni Leonardo Pavoletti, che poi si è ritirato alla fine della scorsa stagione. Il mercato del Cagliari per adesso sta andando molto in versione baby, soprattutto a centrocampo. Ha perso Gaetano, Fodoruncio, Sulemana, però di fatto l'arrivo di Fazzini, quello di Winks, quello di Akarakiri vanno a dall'Everton, vanno a sistemare una linea mediana che si arricchisce anche con Alessandro Romano dallo Spezia, quindi tanti giocatori molto interessanti. Il direttore sportivo Pietro Accardi sa già come muoversi. Vi diamo qualche altro spunto. Dietro, ma non è l'unica squadra, piace molto Rafael Kofler, centrale del Südtirol, balla un milione sembra, c'è il Sassuolo, non soltanto, questo ragazzo è tanto, tanto interessante. Il Cagliari vuole lui, ma vuole anche Daniel Maldini dall'Atalanta per la tre quarti, altro calciatore che piace tanto, altro calciatore che potrebbe rispecchiare molto, no, questa nuova linea di mercato, così come Costantino Favasuli del Catanzaro. Insomma, di nomi se ne sono fatti tanti. Certo, cerca un terzino destro e perché no anche l'esperienza altrimenti di Vojvoda del Como, non dovesse essere Favasuli davanti, cerca un giocatore che possa voler rimanere in Serie A per fare un altro grande salto, ha dimostrato aver grandi qualità. Allora Kieron Bowie del Verona può essere uno dei nomi importanti, ma come detto il Cagliari segue Simone Zanon, il Cagliari segue Mattia Viti, il Cagliari segue tutto questo tipo di giocatori, Martin Palumbo e tutti gli altri che abbiamo citato, proprio perché è una squadra che ha intenzione di credere nei talenti giovani, perché possono diventare poi degli asset tra presente e futuro, ma anche in giocatori di grande esperienza che fungano da capisaldi del progetto. Insomma, sembra che Accardi, e così è, insieme a Pisacane, abbiano le idee molto chiare su quello che debba essere il progetto della formazione sarda. E quando hai queste idee, quando hai questa strada tracciata, spesso il buongiorno si vede dal mattino.
2: Tutto mercato web in podcast.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Tutto Juve in podcast.
5: Il momento storico della Juve è complicato e si riflette inevitabilmente sul mercato. Dibu Martinez e Colomani sono due casi emblematici. La società bianconera ha da tempo un accordo con il portiere argentino e sta trattando con l'Aston Villa il prezzo del cartellino. Carnevali vuole spendere una cifra non elevata per un giocatore sì di livello ma sulla soglia dei 34 anni. I contatti continuano salvo poi registrare il doppio intervento prima di un dirigente del club inglese poi del tecnico Emery sulla permanenza del giocatore. Strategia? Potrebbe essere. Le vie del mercato sono infinite, come del resto le piccole bugie ai fini di avere qualche vantaggio rispetto alle trattative. Il nazionale argentino pare abbia fatto capire che vuole vestire bianconero. Comunque sia, la Juve non può e non deve restare imprigionata in queste trame da telenovela calcistica. Ad un certo punto bisogna mettere gli interlocutori di fronte ad un bivio. Se l'offerta non va bene, si vira altrove. La Juve, come noto, segue anche Vicario come possibile alternativa tra i pali. Mostrare un po' di muscoli, tanto per intenderci. Lo stesso discorso la Juve deve farlo per Colomani. In questo caso, situazione peraltro che si sta prolungando un po' troppo. Il Paris Saint-Germain vuole tanti soldi, forse è una vendetta per l'affare saltato nella passata stagione, quindi bisogna chiudere il discorso. Con tutto rispetto per il francese, con il quale peraltro esiste un'intesa, 40 milioni di euro si spendono per un attaccante in grado di assicurare tra i 15 e i 20 gol stagionali. E in questo deve essere bravo Massara. Ci sono in giro giocatori magari scontenti, fuori dal progetto tecnico dei rispettivi allenatori, ma allo stesso tempo funzionali per l'idea di calcio di Spalletti. Il Malen di turno, tanto per fare un nome, ovviamente vale per tutti i ruoli. I tifosi della Juve sono preoccupati per un mercato che stenta a decollare, ma allo stesso tempo sperano nel nuovo direttore tecnico ex Roma. Comunque sia, la vecchia signora deve tornare al passato, quando era in grado di scandire i tempi e le modalità delle trattative. Non è semplice, perché la forza economica è diversa da quella di un tempo, ma non sottostare alle richieste di club e procuratori sarebbe già un primo passo importante.
2: Tutto Juve in podcast.
0: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Caffè di Marzio.
6: L'ultima tendenza del calcio moderno, quello internazionale con la Champions League e anche il mondiale che finirà domenica con Argentina-Spagna, ci stanno proponendo sempre di più un calcio offensivo, un calcio da uno contro uno, da giocatori tecnici, soprattutto sugli esterni, che sappiano creare superiorità numeriche, sappiano quindi aiutare a sbloccare partite che possono essere equilibrate, e per cui c'è bisogno proprio di giocatori che sappiano trovare la chiave giusta, no? Per far vincere le partite, al di là degli aspetti tattici e quindi al di là delle organizzazioni di gioco impostate dagli allenatori. Questo per dire che in Italia abbiamo bisogno, no? Nelle nostre squadre di Serie A, di giocatori così. E non è un caso che la Roma e l'Atalanta stiano cercando di forzare per chiudere due giocatori che hanno queste caratteristiche, ovvero Somerville nella Roma e Alajbegovic nell'Atalanta. Giocatori bravi a creare superiorità numerica, bravi a saltare l'avversario, a creare spunti per fare assist o per segnare. Giocatori dunque di talento e da uno contro uno, un po' come Luis Enrique ha costruito e creato la sua squadra campione d'Europa per due anni consecutivi senza un vero e proprio punto di riferimento davanti. Roma e Atalanta quindi stanno lavorando in queste ore per cercare di chiudere queste operazioni. Per Somerville sarà una giornata molto importante, perché il giocatore dovrà dare una decisione definitiva, dovrà esprimere il suo ok definitivo nei confronti della Roma, che ha fatto di tutto per accontentarlo, ha trovato un accordo economico, perché la novità è che l'accordo economico la Roma ce l'ha col giocatore, con i suoi agenti, dopo l'incontro dell'altro giorno a Trigoria, ha fatto uno sforzo importante per avvicinarsi a quelle che erano le richieste del giocatore. La Roma quest'anno avrà un tetto ingaggi massimale, che oggi è il salario di Malen, sono circa 3 milioni e 6 3 milioni e 7 netti. Ecco, la Roma non vuole andare oltre quelle cifre, ha accontentato quindi Somerville, ha accontentato i suoi agenti, sa che il West Ham intorno ai 45 milioni di euro l'operazione la chiuderà, e quindi sta aspettando che il giocatore dia il semaforo verde. Ci sono varie squadre di Premier che l'hanno chiamato, che sono pronte a trattenerlo, visto che ha giocato un'ottima stagione nonostante la retrocessione del West Ham, però la Roma è fiduciosa che oggi Somerville possa dare, oggi o comunque in queste ore, possa dare il suo ok definitivo per andare a procedere, quindi regalare a Gasperini uno dei giocatori richiesti da tempo, perché Somerville faceva parte anche delle idee di Gasperini nella scorsa stagione, quindi nello scorso mercato. Alajbegovic è un altro giocatore che era stato a lungo proposto alla Roma di Gasperini, alla Roma anche di Massara, perché era Massara che aveva avuto dei contatti molto diretti soprattutto con Miralem Pjanic, che si è occupato della gestione un po' di Alajbegovic per alcune squadre insieme al papà, e avrebbe portato volentieri il giocatore alla Roma. Poi Massara andato via, è arrivato Tony D'Amico, la Roma ha fatto altre scelte, Alai Begovic era in questa lista ma non era evidentemente ai primi posti, era invece ed è ai primi posti della lista dell'Atalanta e ne stiamo parlando da diversi giorni. L'Atalanta ha individuato proprio nell'Alai Begovic il colpo del suo mercato, giocatore di grande talento, giovanissimo, che può essere ideale per le caratteristiche del gioco di Maurizio Sarri, ma comunque del DNA Atalanta. La settimana scorsa si è entrati ancora di più nel vivo, il papà tra giovedì e venerdì era a Bergamo, è stato addirittura segnalato il giocatore in Italia, è stato visto negli aeroporti italiani, nell'aeroporto di Milano, andare via su Milano-Düsseldorf il sabato mattina, segnale di come forse anche lo stesso Alai Begovic fosse presente a Bergamo per visitare la città, per visitare le strutture, per essere ancora più convinto del progetto Atalanta. L'Atalanta non ha mai confermato la presenza del giocatore, ma il papà sicuramente era lì e tra l'altro il papà e Cristiano Giuntoli si conoscono da tempo, perché Giuntoli avrebbe voluto portare Alai Begovic ai tempi della Juventus, quindi un anno e mezzo fa nella Next Generation, quindi il rapporto è un rapporto che nasce da lontano. Questo feeling tra il direttore sportivo dell'Atalanta e l'entourage, il papà del giocatore, stanno facendo la differenza, perché Alai Begovic ha detto sì, è convinto del progetto e adesso sono proprio gli agenti, quindi il papà del talento bosniaco, che stanno forzando col Bayer Leverkusen per cercare di far abbassare la richiesta iniziale di 30 milioni. Le parti stanno trattando, si stanno venendo incontro, serviranno probabilmente ancora un paio di giorni, ma l'Atalanta è forte della volontà del giocatore ed è forte di quello che è il suo obiettivo primario, e l'Atalanta quando vuole un giocatore negli ultimi anni lo ha sempre preso, anche a costo di pagarlo a prezzo pieno, e quindi sono convinto che in un modo o nell'altro l'Atalanta alla fine riuscirà ad anticipare la concorrenza per Alai Begovic, e la Roma si sta avvicinando al primo colpo di mercato. Somerville dovrà dare una risposta in queste ore, qualora anche non dovesse dire di sì, la Roma comunque ha varie soluzioni su cui sta lavorando, da Garnacho per il quale spinge sempre forte, ma il Chelsea vuole una valutazione, una formula diversa, e poi Moreira, che invece può arrivare a prescindere perché è un giocatore con caratteristiche diverse. Anche qui il Chelsea sta sparando alto, ma la Roma sta per sparare i suoi primi colpi.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con il Medio Oriente, ancora in stallo la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
7: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina, senza specificare l'età delle vittime. Mentre le operazioni di spegnimento proseguono, il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
8: Paolo Belli ha investito un uomo con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana nella giornata del 13 luglio. Dopo circa 24 ore, Alessandro Magnani, 41 anni, residente in zona e conosciuto allenatore di pallavolo in diverse società locali, è morto in ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma per l'impatto oppure ad un malore. Lo chiarirà l'autopsia disposta dalla procura di Reggio Emilia. Subito dopo l'incidente anche Belli è stato portato in ospedale ferito, ma soprattutto sotto shock.
7: All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo all'interno del palazzo di giustizia erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Poteva essere una tragedia, ha dichiarato all'ANSA la presidente del tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti.
8: L'Italia agli italiani. italiani è un'idea condivisibile, anzi è una frase ripetuta anche da forze di governo. Così durante il question time il ministro Valditara ha difeso gli studenti del liceo Monti di Cesena, puniti per uno striscione con lo slogan rivendicato anche dal titolare dell'istruzione. Il ministero ha inviato ispettori nell'istituto per verificare se le sanzioni seguite al gesto abbiano leso la libertà di espressione delle opinioni, spiega Valditara. Ai ragazzi era stata inflitta la punizione del 6 in condotta e assegnato un elaborato dal titolo Gli africani siamo noi, nonché un approfondimento sulle leggi razziali.
7: Lo sport, il CT del Little Rugby, Gonzalo Quesada è stato squalificato dalla Federazione Mondiale per 2 giorni.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Il meteo per la giornata di oggi: al nord tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo rovesci a carattere isolato tra il pomeriggio e la sera sul centro-ovest Alpi e Appennino. Temperature in calo, massime tra 32 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato, salvo lieve variabilità diurna in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili o in locale calo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in Appennino, senza fenomeni associati. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Oltre 40 gradi in Sardegna. E con il meteo è tutto.

0: Tembu Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora abbiamo i nomi delle finaliste del Mondiale, perché la Spagna, che batte la Francia, raggiunge appunto la finale a New York e troverà l'Argentina, campioni del mondo in carica, che battono anche l'Inghilterra in rimonta nei minuti finali con una reazione importante dal punto di vista nervoso, tecnico, di intensità. Raggiungono la finale, dove appunto giocheranno e troveranno la Spagna. L'Inghilterra, che era andata in vantaggio, poi sbaglia un po' come la Francia nella tattica, così come Deschamps aveva regalato un uomo in più a centrocampo alla Spagna, criticatissimo per questo, così come al 45esimo sostituzione per Adrien Rabiot, che era ammonito, un altro uomo regalato alla Spagna. Spagna che trova le misure e vince una gara praticamente senza permettere alla Francia quasi di tirare in porta. L'Argentina si trovava in svantaggio contro l'Inghilterra, ma poi l'Inghilterra tira remo in barca, tattica sbagliata, questo lo sappiamo fare noi, lo sapevamo fare noi, poi non sappiamo fare più niente, poi ci rimetteremo in piedi come movimento calcistico italiano. L'Inghilterra evidentemente non abituata a saper reggere la forza d'urto, sbagliando una strategia che li doveva mettere nelle condizioni di continuare ad attaccare, magari cercando il secondo gol e allentando la pressione dell'Argentina. Subiscono la pressione dell'Argentina, che trova prima il pareggio e poi la vittoria, sempre sulle tracce di Leo Messi, l'assist per Enzo Fernandez nel gol dell'1-1 e poi l'assist di destro, cross al

0: centro con Lautaro Martinez che di testa mette dentro il pallone del 2-1, sorpasso nel finale, inutile l'arrembaggio peraltro poco convinto e convincente dell'Inghilterra, in finale ci va di nuovo l'Argentina e adesso sognano una doppietta, una di fila all'altra con Messi che dopo aver alzato finalmente la Coppa del Mondo 4 anni fa, ormai nell'ultimo mondiale, sogna il bis. In tutto questo continuano le trattative più o meno di mercato in Italia, gli assestamenti delle nostre squadre che più che altro per adesso guardano le trattative che possono andare in porto laddove qualcuno molli, perché le concorrenze con i club stranieri sono difficilmente da vincere, c'è molta difficoltà in tal senso, i ritiri vanno avanti, le perplessità sono tante, tante cose di cui parlare, archiviata anche dal PM e quindi dalla giustizia ordinaria alla vicenda Arbitropoli, il GIP probabilmente, anzi inevitabilmente, andrà a ratificare quanto stabilito dal PM Viola, ma poi le carte passano alla Procura Federale e capiamo chi ne è, che cosa deciderà di fare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ma soprattutto al direttore Marco Piccari qui alla mia sinistra.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, buon giovedì.
0: Allora, dopo la Francia cade l'Inghilterra, ma soprattutto dopo la Spagna, in finale ci arriva l'Argentina. Come ci è arrivata questa Argentina in finale?
2: Ma la partita di ieri è stata bella, emozionante, ha meritato, perché poi quando trovi una squadra che rinuncia a giocare e che fa delle scelte anche il tecnico molto discutibili, discusse anche dallo stesso Bellingham, insomma, che gli ha tirato una frecciata ieri sera fortissima, non puoi, cioè così, ti devo dire che alla fine è giusto pure che perdi la partita. C'è stata
0: si è
2: consegnata, l'Argentina ci ha creduto, l'Argentina è una squadra che c'ha grande cuore, forse diciamo così non ha questa grandissima organizzazione, però c'ha grande cuore, la grande gara degli argentini che non anche diciamo a tratti fastidiosi, perché ieri hanno cominciato subito mandando dei segnali alla partita di volere in qualche maniera intimidire, provocare, però loro sono questi, cioè la loro cultura calcistica è anche questa, cioè hanno il genio ma hanno anche quella cattiveria che accompagna poi la qualità di alcuni calciatori.
0: È così.
2: Sono questi loro, da sempre, la loro storia è questa, perché lo stesso Maradona ha sempre un po' rappresentato questo tipo, no, di caratteristica, grandissima qualità, geniale in campo, ma allo stesso tempo uno che se doveva tirar fuori quella parte caratteriale tosta, forte, provocatoria, ce l'aveva. Quindi
0: sì,
2: sono questi, il DNA loro è questo.
0: Il DNA è questo, invece l'Inghilterra secondo me è stata stravolta da Tuchel un po' in quello che era il DNA, perché arrivava a questa sfida con più gamba dell'Argentina.
2: Più convinzioni.
0: Aveva
2: anche
0: dimostrato di avere gamba, di avere tecnica, organizzazione.
2: Ma guarda, io sono rimasto veramente perplesso, perché
0: si è proprio abbassata la linea
2: dopo
0: della
2: il gol
0: squadra.
2: È stato incredibile.
0: Sì.
2: Dopo il gol è
0: sì.
2: Stato veramente una consegna, si sono consegnati all'avversario. E questo io non l'ho capito, perché poi è una squadra che ha giocatori tecnici.
0: Credo che non l'abbiano capito neanche loro poi alla fine, perché
2: no, ma infatti c'è qualcosa che squilla.
0: Sì, è partito.
2: Ti dicevo, c'era lo stesso Bellingham, sì. Me l'ho detto, ha detto come si fa a togliere Gordon, che insomma è stato un giocatore. Ma lui è andato in rotta di collisione.
0: Esatto.
2: È andato in rotta di collisione col tecnico già dalle dichiarazioni della partita precedente, Bellingham. Quindi, evidentemente c'è qualcosa che è andato storto e si è visto. Però ripeto, quando ti consegni all'avversario, io sinceramente a un certo punto era diventata anche fastidiosa l'Inghilterra, e stai lì e dicevo speriamo che questi segnano, almeno si riapre la partita. È chiaro che poi nel finale hanno trovato questi due gol, hanno trovato un Messi che secondo me non... Guarda, qui entreremo sempre nella solita diatriba, però diatriba o comunque discussione calcistica che è bella, però ti posso dire una cosa, ieri ho pensato a questo, secondo me c'è stato un passaggio di consegne tra Maradona e Messi. Soprattutto dopo la morte di Messi, di Maradona.
0: Dici?
2: Messi ha cominciato a vincere con la nazionale, cioè quello che ha fatto con il club l'ha fatto grandissimo, insomma con i club ha fatto delle cose grandissime, ma non si era mai preso la nazionale, il popolo argentino, e se l'è preso dopo la morte di Maradona. C'è stato quasi una successione in quel momento, quasi che come prima lui avesse rispettato un po' il grande dio del calcio, e poi c'è stata questa eredità che ha preso. Secondo me se l'è presa bene, perché ha preso il popolo, ha preso l'Argentina, la sta trascinando lui. a 39 anni sì, l'ha trascinata
0: sì,
2: lui, ragazzi.
0: Senza dubbio, perché poi abbiamo visto
2: assist e gol, che gli vuoi dire? È vero che qualcuno potrebbe dire, ma gli avversari non sono stati, però tu devi comunque vincerle. Beh, quelle partite,
0: le cose le devi comunque fare. Lui, da quando ha segnato l'Argentina, non ha sbagliato più un pallone, ha cominciato letteralmente a caricarsi
2: sì,
0: sulla spalla, sì, sulle spalle.
2: Ma anche tatticamente ha capito che si doveva allargare, in mezzo
0: poi,
2: non ci poteva stare.
0: Esatto. Poi è vero anche che ha la fortuna, tra virgolette, fortuna di avere una nazionale che gioca completamente per lui, ai suoi piedi, e questo non è una questione di
2: perché lo hanno riconosciuto di, come
0: esatto,
2: leader tecnico,
0: esatto,
2: leader.
0: Sai, però a volte, soprattutto in nazionali così, spesso e volentieri capita chi si vuole rubare la scena e non te la vuole dare. È chiaro che quando c'è Messi però in campo,
2: ma
0: nessuno
2: gli argentini
0: ha il coraggio,
2: sono così, però Vincenzo,
0: sì,
2: quando
0: sono sanguigni,
2: identificano,
0: dicono, mi appoggio a te.
2: E quando identificano un leader, va, seguono il leader.
0: Tanto ognuno di loro ci ha messo comunque del suo
2: nell'aggressività. Nell'86 l'Argentina era una squadra scarsa,
0: sì,
2: o comunque
0: sì,
2: di
0: sì,
2: basso livello.
0: Ma guarda, a livello tecnico, soprattutto dal punto di vista difensivo, anche questa Argentina, sì, c'è Romero che comunque
2: non sono dei grandi,
0: non sono
2: giocatori,
0: dei grandi giocatori,
2: sono d'accordo con te.
0: Non è una grande organizzazione,
2: no,
0: però giocano su quei, tant'è che molte partite l'hanno vinte in rimonta nei minuti finali.
2: Esatto.
0: Allora, che cosa c'è di più rispetto alle altre? Lo spirito, la voglia, l'aggressività,
2: tutto.
0: E poi quel giocatore Messi che anche per esempio contro l'Egitto ha giocato praticamente 10 minuti, ma in quei 10 minuti
2: esatto,
0: ha risolto la partita.
2: Ma perché loro sanno.
0: E anche lì, se ci fai caso, l'Egitto chiaramente era più autorizzato a farlo rispetto all'Inghilterra sul 2-0, tira il remo in barca, si consegna
2: esatto,
0: all'Argentina e finita la partita.
2: Però fine anche lì grande risposta di carattere, no? E tu ti
0: ripos- sì.
2: Però alla fine loro si attaccano al grande giocatore, lo sostengono, perché sai, ti posso dire una cosa, ieri pensavo che Messi tutto sommato fino ad un certo punto ha fatto una partita
0: quasi anonima,
2: quasi
0: a un certo
2: anonima,
0: punto ha sbagliato anche dei palloni
2: e forse
0: importanti,
2: ho
0: però
2: pensato,
0: è proprio quando lo sottovaluti che poi si accende,
2: esatto,
0: ti fa
2: e forse
0: male.
2: Ho pensato magari un altro allenatore, magari un'altra, in un'altra nazionale si chiedeva la sostituzione. Loro invece non lo mettono proprio in discussione,
0: no,
2: cioè tu stai lì fino alla fine, giochi pure con una gamba, non ci interessa, ma tu stai lì. E io credo che sia proprio il segnale di grande riconoscimento del campione che è Messi, perché è un giocatore fenomenale, fenomeno proprio, ripeto, a 39 anni, questo sono 20 anni che sta a questi livelli e che continua, cioè si è presentato a questo mondiale in una condizione fisica che è soltanto da dirgli bravo,
0: sì.
2: E quindi che gli vuoi dire? Poi se uno dice ma è il più forte giocatore di tutti i tempi, io sai, questa, se fai questa domanda e se fai questo paragone arrivano gli illuminati che ti dicono ma non si può paragonare i calciatori di altre, paragone si fa, perché il paragone è inevitabile, quando tu hai due grandi è chiaro che ad un certo punto convergono e vanno a confronto.
0: Io ho avuto quasi la sensazione a un certo punto che il diktat di Scaloni in questa Argentina sia stato giochiamo al massimo delle possibilità, poi negli ultimi 10 minuti ci pensa Leo.
2: Certo.
0: Cioè che chiaramente poi ha messo il massimo dello sforzo fisico, non ha corso tantissimo, ma è uno che poi dopo quando si accende, se magari tu corri per lui non lo...
2: Però è uno che viene in mezzo al campo,
0: esatto,
2: sanno che i compagni ci possono contare,
0: sicuramente,
2: non sta
0: sicuramente
2: solo lì davanti ad aspettare
0: però
2: il pallone.
0: Però non è un allenatore che sacrifica il talento per i meccanismi di squadra. Scaloni ha capito questo, ora di talenti come Messi non è che ce ne sono, anzi è solo lui. Però in genere forse, ecco, per esempio quando dall'altra parte tu che l'ha chiesto il sacrificio a Bellingham, l'hai spento, l'hai tolto dalla fase in cui lui fa
2: sì,
0: più
2: sì,
0: male, quando hai chiesto a Harry Kane il sacrificio in difesa, lo hai allontanato dalla zona.
2: Però
0: dove
2: ieri l'ha
0: più
2: fatto,
0: male.
2: Ieri nasce il gol dal suo assist, tra
0: sì,
2: l'altro
0: sì,
2: da
0: sì,
2: centrocampista puro.
0: Sì,
2: proprio.
0: Sì, sì, però poi dopo li allontani dalla zona, diciamo, e hai tirato un po' i remi in barca, quindi questo sicuramente... Apro e chiudo una parentesi brevissima, me ne prendo io la responsabilità, onestamente sentire... un commento tecnico, una telecronaca così che mi sembrava un po' eccessivo, questo mi permetto di dirlo, perché a parte che io sarei depresso proprio a vedere un mondiale senza la mia nazionale, però ci si può anche appassionare, far appassionare il pubblico, però un tifo così forte da parte di Adani, lo diciamo tranquillamente, mi è sembrato un po' stonare anche con la cronaca che invece era stata un po' più diciamo classica Rai da Alberto Rimedio. A me tornava in mente il buon Bruno Pizzul che tu hai conosciuto.
2: Però era un ruolo
0: bene.
2: Diverso.
0: Sì, è un ruolo diverso.
2: Telecronista,
0: però
2: secondo me Rimedio ha fatto anche bene perché
0: sì,
2: si è sempre
0: sì,
2: contenuto, perché è un ruolo del telecronista.
0: Però vedi come stonava là, noi anche sì, da osservatori, da giornalisti, un po' la senti quella differenza, cioè, senti all'improvviso che mentre c'è un racconto Lineare fatto bene, si sente strillare, mi sembrava onestamente un po' eccessivo. Questo però, ripeto, come dato a margine nel racconto della sfida,
2: può essere esagerato.
0: Le emozioni tanto le raccontava il campo, non c'è bisogno che si sovrapponga il
2: però io ci ho visto un lato anche un po' passionale nei confronti di un calciatore che qualche volta può farti, e guardate che ci sono in altri sport telecronisti e non commentatori tecnici, telecronisti che si fanno trasportare da alcuni personaggi.
0: E invece io vorrei ritornare un po' a una cronaca diversa, una cronaca che sia più un racconto del campo, perché poi le emozioni te le dà il campo. Il campo ieri, come hai detto tu prima, le emozioni te ne ha date tante, quindi è giusto che i protagonisti sia il campo, siano i giocatori, e tu lo devi raccontare con l'enfasi giusta, però tu che hai fatto il telecronista, quindi me lo insegni tu a me, non ti devi mai sovrapporre al racconto devi accompagnare l'evento.
2: Sì, però ci
0: mai
2: sono dei momenti che secondo me, ripeto, il telecronista per me ha fatto il suo, l'ha fatto benissimo.
0: Alberto Rimedio ha fatto secondo me il suo,
2: anzi ci ha messo anche emozione pure lui,
0: ha cercato di abbassare gli altri toni a un certo punto, però insomma questa nota a margine. La Francia invece, qual è stata la grande delusione della Francia? Perché anche la Spagna tutto sommato ha vissuto partite in cui non sembrava particolarmente brillante, la stessa gara contro il Portogallo non mi è sembrata una Spagna spumeggiante, che però poi dopo si è affidata a questo Merino che nella sua nuova zona, prima c'era la zona, aspetta, come si chiamava? Zona aiutatemi, Cesarini, bravo, la zona Cesarini, mo stavo pensando a Cesarini, c'è andato a Troyes, la zona Cesarini, adesso c'è la zona Merino, che insomma è stato trascinatore, Olmo ha fatto un grandissimo mondiale e ha cambiato anche il suo modo di giocare, anche lui si è abbassato molto, quindi una Spagna che si è resa anche un po' più tattica,
2: organizzata
0: in determinate partite. Contro la Francia, tu sei Francia, hai tanto talento, tantissimo talento, eri quella che più poteva arrivare in fondo. Deschamps che cosa fa? Regala un centrocampista alla Spagna nella formazione iniziale, poi a un certo punto toglie anche Rabiot, consegna il centrocampo nelle mani della Spagna e praticamente la partita la perdi prima
2: scelte
0: ancora di poterla
2: giocare. Scelte anche
0: abbastanza
2: discutibili.
0: Sì, e infatti diciamo le tante discusso. Critiche che sono arrivate dalla Francia ci raccontano che, e questa è la domanda che ti pongo, per il talento che ha questa Francia, nell'era Deschamps ha raccolto quello che doveva raccogliere o molto di meno?
2: Ma poteva raccogliere qualcosa in più, però ha raccolto tanto, non è diciamo così da sottovalutare il lavoro che è stato fatto Deschamps. Però vanno in finale in questo mondiale due nazionali che hanno conservato la loro identità. La Spagna comunque la sua organizzazione, la sua identità l'ha fatta sempre vedere. Ha conservato quella sua natura e l'ha portata avanti. L'Argentina, l'abbiamo detto prima, no? Tra genio, carattere, eccetera. Le altre, secondo me, si sono un po', diciamo così, hanno un po' cambiato nelle partite importanti la loro vera, la loro natura, o comunque hanno mostrato anche i loro limiti. Questo ci deve anche far. Ci spiega anche quanto sia importante, io lo dico, il lavoro di un allenatore. Quando sento dire che l'allenatore non conta e contano solo i calciatori, io mi si drizzano i pochi capelli che mi sono rimasti.
0: Più di me.
2: Però dico, non è. Invece l'allenatore, vedi ieri tu che l'ha fatto dei danni, e questo ti fa capire quanto è importante poi la mano dell'allenatore, perché l'allenatore può fare veramente danni.
0: Però poi in campo vedi che Messi ti inventa le
2: sì,
0: vittorie.
2: Però no, dico, nell'Inghilterra
0: fare.
2: Esatto.
0: C'è il bene e il male, poi i protagonisti in campo fanno la
2: però
0: differenza.
2: Magari un altro allenatore al posto di Scaloni poteva togliere Messi, per dire, no? Un folle ci poteva essere.
0: Contano se non fanno danni, poi sostanzialmente.
2: Esatto, possono fare danni enormi. E ad esempio Deschamps, nella partita dove serviva forse qualcosa in più che affidarsi soltanto all'estero, al talento dei calciatori, non si è visto. È mancata la Francia nel momento più importante contro una squadra che fa dell'organizzazione e dell'identità una delle caratteristiche principali che gli ha consentito veramente di fare una storia straordinaria. Perché se io torno indietro ai miei tempi, negli anni 80, la Spagna non c'aveva sta grande nazionale, non era una nazionale vincente.
0: Prima no, poi c'è stata quella là del tiki-taka, diciamo.
2: Esatto,
0: così,
2: da lì ha cominciato
0: europeo mondiale, se non ricordo
2: male. Ma perché
0: male.
2: Hanno costruito.
0: Poi dopo Della Fuente si è cresciuti i ragazzi sin dalle
2: Under,
0: e mi
2: è piaciuta anche l'idea
0: di
2: affidare la nazionale a Della Fuente. Ieri l'abbiamo detto, Della Fuente ha fatto Atletico Bilbao e
0: Alavés. Sarebbe il nostro Baldini o c'è una differenza?
2: Beh, però aspetta, attenzione, Della Fuente si entra nel 2013 e gli danno la nazionale nel 2022, quindi quasi 10 anni dopo.
0: Sì.
2: Però si fa Under 19, Under 18, l'Olimpica,
0: si
2: fa tutto.
0: I ragazzi poi.
2: E quindi
0: però c'è una logica dietro questo.
2: Certo che c'è una logica, Vincenzo, ma perché lui vede crescere i ragazzi, e poi c'è quella cultura di calcio che lui porta avanti, che è la stessa in tutte le categorie, e allora tu cresci un gruppo, un blocco con un'idea e la porti avanti. Io ritengo che questa sia una delle scelte più logiche che si possa fare da parte di una federazione. E quindi De La Fuente non è stato un grande allenatore nei club, ma ha fatto un percorso. Ha fatto, ripeto, un percorso.
0: Che ha fatto proprio tutta la federazione, che esatto. Gli ha permesso appunto di crescere.
2: Perché io sono contro l'idea di CT Pirlo.
0: Sono contro l'idea perché
2: Pirlo non ha fatto un percorso da allenatore.
0: Esatto.
2: Con tutto il rispetto per Pirlo, è stato catapultato in questo, diciamo così, contesto da subito. Se voi pensate come inizia ad allenare, doveva fare l'Under 23 e poi si trova ad allenare la più importante squadra italiana, europea e mondiale, così, senza una logica e senza un perché. Da lì fa una carriera che sinceramente è molto discutibile da allenatore, e adesso tu non puoi andare a fare l'allenatore della nazionale italiana perché sei amico dei Maldini.
0: No, è chiaro, non mi piace questo discorso, perché non è anche molto poco meritocratico,
2: esatto,
0: e torniamo sempre
2: esatto.
0: al discorso che gli uomini del 2006, quelli che 20 anni fa ci hanno regolato il mondiale e poi siamo spariti, hanno avuto tutti strade aperte.
2: Ne salvo due forse.
0: Girardino, poi chi
2: ma io in questo momento salvo Grosso, che comunque ha fatto un lavoro, ha fatto un percorso
0: e ha dimostrato
2: sì,
0: qualcosa.
2: E salvo un po' in questo momento De Rossi, perché anche lui ha fatto un percorso e quindi si sta ritagliando uno spazio da allenatore.
0: Perché sugli altri c'è Oddo, che gli hanno regalato di tutto e si è fatto mandare
2: via. Mi dispiace, alcuni
0: c'è
2: gli voglio veramente un grande bene, però
0: onestamente
2: non è perché hai vinto un mondiale. Puoi pensare di avere le porte aperte da tutte le parti,
0: anche perché tu puoi anche lasciargliele queste porte aperte se hanno un talento,
2: esatto, se sono fenomeni,
0: se non sono fenomeni ed è un senso di gratitudine, tu fai del male al movimento calcistico italiano, alla nazionale italiana.
2: Sai, qualcuno ieri mi ha fatto il paragone, ma allora Guardiola, attenzione, Guardiola inizia nel Barcellona B, poi dopo c'è stato lì che va
0: Guardiola
2: dal presidente, esatto, e gli dice: se hai il coraggio affidami il Barcellona, ti faccio vedere, glielo affida, che
0: lui
2: fa?
0: È un
2: vince tu. È
0: un
2: fenomeno, ci sono i fenomeni, è un altro discorso, capito?
0: È il fenomeno della panchina, come Messi è il fenomeno del campo, Guardiola è il fenomeno della panchina, così come lo è per esempio anche Jurgen Klopp, a cui verrà affidato la necessità di rialzare i destini della Germania. Cioè, allora tu quando vedi che magari la Germania la affidano a Klopp e l'Italia o va da Mancini o va da Pirlo, c'è qualcosa che non quadra.
2: No, c'è qualcosa che non
0: avrebbe
2: quadra.
0: Avuto senso Conte poi a quel punto, perché
2: ma sai,
0: è un po' l'equivalente
2: tu
0: di Klopp, diciamo.
2: Mi metti sul piatto Conte e Mancini, ragioniamoci, ci può stare, perché uno ha vinto
0: Mancini,
2: il campionato europeo,
0: Pirlo.
2: Conte comunque ha fatto qualcosa di importante come allenatore, cioè ha fatto un percorso. Conte è un allenatore, lo stesso Mancini. Allora se tu mi dici devo scegliere tra questi due perché ho solo questi due, allora ragioniamoci e possiamo dire avere opinioni differenti, ma mi stai proponendo due grandi allenatori.
0: Sì.
2: Con tutto il rispetto, io non posso partire il progetto di ricostruzione con Pirlo, e non mi potete venire a parlare che questa è la rivoluzione italiana perché sono arrivati all'Italia Maldini e Leonardo. Io ho sentito, sai, adesso non so se sei d'accordo, Vincenzo, ma ormai gli influencer sono più importanti, no? E quindi voglio dire, loro parlano di rivoluzione calcistica perché la federazione ha preso Maldini e Leonardo, ma rivoluzione di cosa? Io non ce l'ho con loro due, io voglio vedere i fatti. A me dei nomi non mi interessa niente, Vincenzo, perché
0: no,
2: se sono bravi gli dico bravi, poi se non sanno fare il loro lavoro possono essere pure Maldini e Leonardo. E se tu ti presenti con Pirlo, permettimi di dire che io ho subito dei grossissimi dubbi, ma grossissimi.
0: Allora, sono un po' di cose che sono successe nel frattempo. Vai, intanto ci mandano dei messaggi, dice Marco giustamente, anche Pippo Inzaghi, lo possiamo dire, una carriera dignitosa l'ha fatta.
2: Ha fatto un percorso, specialista in Serie B.
0: Esatto, De Rossi non ha fatto un percorso, ha fatto pietà, insomma.
2: No, vabbè, non è vero, perché quest'anno col Genoa ha salvato il Genoa, l'ha preso, era praticamente in zona retrocessione.
0: Esatto. Mi fai sentire un altro audio perché poi vi devo dare una notizia che sto verificando.
2: Vai.
3: Ma la differenza a mio avviso è anche culturale. La Spagna è il campionato top 5 con la presenza di meno stranieri. E questo perché? Perché essendo un campionato povero, tolte le big, preferiscono far crescere i loro di ragazzi invece di importare una marea di stranieri scarsi, non potendosi permettere quelli forti come la Premier.
2: Ah no, ma è un'osservazione giusta?
0: Sì.
2: Condivido.
0: Allora, la notizia è la seguente. Oggi era attesa la sentenza della Corte di Giustizia Europea sui ricorsi di Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene in merito al fatto che non si può ricorrere alla giustizia ordinaria per sanzioni che arrivano dalla giustizia sportiva. Di fatto quella che arrivava oggi sarebbe stata, ed è a questo punto, una spallata alla giustizia sportiva, perché viene totalmente sconvolta da quella che è appunto la sentenza della Corte di Giustizia Europea che andiamo a leggere. La Corte ribadisce che chi subisce, quindi è sentenza adesso, non è più soltanto un'ipotesi, chi subisce una sanzione deve poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva. Ciò significa che deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente che abbia il potere non solo di conoscere un eventuale risarcimento del danno, ma anche di annullare la sanzione e, se necessario, adottare misure cautelari. Secondo i giudici europei, inoltre, e qua vado a leggere quello che racconta anche Calcio e Finanza, il tribunale competente deve essere indipendente dalle organizzazioni sportive, essere previsto dalla legge e garantire il pieno rispetto dei diritti della difesa e del principio di contraddittorio. La Corte precisa invece che il diritto dell'Unione non impone necessariamente un doppio grado di giudizio, è sufficiente che esista almeno un organo giurisdizionale in grado di assicurare una tutela effettiva. Spetterà ora al giudice amministrativo italiano verificare se il sistema della giustizia sportiva italiano, o quantomeno l'organo chiamato a pronunciarsi in un'ultima istanza, soddisfacciano tutti questi requisiti indicati dalla Corte di Giustizia Europea. Ve lo traduco in parole poverissime. Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene si sono rivolti alla Corte di Giustizia Europea perché, quando sono stati sanzionati con le inibizioni per la vicenda plusvalenze, sono stati condannati, sanzionati appunto, avevano fatto ricorso al TAR, che è chiaramente un ente non sportivo ma giuridico ordinario. Il TAR non si è espresso perché non si sentiva nelle condizioni di poter sovvertire il giudizio espresso dai giudici sportivi, e a quel punto c'è stato il ricorso alla Corte di Giustizia Europea, nella quale Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene hanno chiesto, ma è possibile che chi fa questo per lavoro, quindi un dirigente sportivo, perda di fatto il lavoro, la possibilità di svolgere il proprio lavoro, perché giudicato e condannato solo dalla giustizia sportiva senza passare per quella ordinaria? E la Corte di Giustizia Europea dice: no, questo non è possibile, ci deve essere un organo giurisdizionale, che in questo caso è quello della giustizia ordinaria, a doverlo stabilire. Quindi dice: non è necessario il doppio grado di giudizio, cioè non è necessario che ci sia prima quello sportivo e poi quello giuridico ordinario, l'importante è che quello ordinario ci sia. Quindi se il TAR per esempio dice: no, questa sanzione è iniqua, questa squalifica, questa inibizione per i tesserati è iniqua, non si può applicare, e quindi quelle sanzioni non andavano applicate, quella squalifica, quella inibizione non andava applicata, e quindi avevano ragione di fatto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene. Cosa succede ora? Perché molti diranno: quindi la Juventus, in merito a queste decisioni, può chiedere risarcimento, può far riaprire quello che è successo nel 2022? Ovviamente quei punti non te li restituiscono, quella annata senza coppe non te la restituiscono. Il risarcimento potrebbe in teoria anche essere chiesto dalla Juventus, che però patteggiò in quel caso. Il patteggiamento però non significa che chiusi i giochi, là ho patteggiato, non posso tornare indietro, perché sarebbe un patteggiamento che la Juventus potrebbe dimostrare che è stato fatto su una base sbagliata, quindi un giudizio iniquo e senza la possibilità di difendersi presso gli organi giuridici ordinari. Ma sarebbe una battaglia infinita, sarebbe una battaglia dispendiosa. Dubito che la Juventus questa cosa la prenda in considerazione. In questo caso la battaglia è vinta da Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, che non sono più parte della Juventus, quindi come personalità a sé stanti. Chiaro che questo dispositivo che è arrivato dalla Corte di Giustizia Europea, questa sentenza che è arrivata dalla Corte di Giustizia Europea, farà riscrivere di fatto tutto il senso della giustizia sportiva, che dovrà essere totalmente riscritta, perché le sentenze che daranno potranno essere ribaltate dalla giustizia ordinaria. Questo diventa paradossalmente, in un momento particolare, quasi un assist anche alle vicende di Arbitropoli, così tocchiamo anche questo tema. Vedi quanto dovrei parlare a Maracanã, Piccari, perché c'è veramente tanto argomento da affrontare, perché qualora Chinè prese le carte dalla giustizia ordinaria, che ha archiviato il caso Arbitropoli dicendo c'erano degli elementi isolati ma che non costituivano sistema e quindi per noi è tutto a posto, Se per la giustizia sportiva paradossalmente invece ci fossero gli elementi per arrivare a delle sanzioni o delle inibizioni e le producesse, a quel punto i dirigenti dell'Inter chiamati in causa ma archiviati dalla giustizia ordinaria potrebbero, sulla base di questo dispositivo della Corte di Giustizia Europea arrivata oggi, fare ricorso e dire ok, ricorro al TAR perché adesso c'è una sentenza che dice che è solo la giustizia ordinaria che me lo può dire. Ritornerebbe alla giustizia ordinaria che li ha scagionati e quindi si salverebbe. Capisci che adesso tutto da riscrivere e oggi è una giornata importantissima.
2: In questo caso qua difficilmente la giustizia sportiva modificherà qualcosa.
0: Direi che probabilmente non l'avrebbe fatto lo stesso, però il principio è che da adesso la giustizia sportiva non ha più quel potere assoluto che non poteva avere e che Andrea Agnelli e Arriva Bene hanno mostrato non potesse avere. Questo è il punto.
2: Va riscritto un po' tutto adesso, questo è il problema fondamentale, vediamo come ne escono da questa cosa qui. Di fatto è come togliere potere alla giustizia sportiva.
0: O magari togliere quel potere che indebitamente la giustizia sportiva si era praticamente assunto, senza averne il diritto, che è stato poi richiamato da Andrea Agnelli, da Maurizio Arrivabene. La riflessione che faccio io, e chiudiamo questo spazio editoriale molto interessante con questa notizia finale che era peraltro attesa in giornata, è: come mai ci è voluto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene per andare a scatenare quella che era una legge scritta probabilmente da europea che ti doveva garantire questa possibilità di avere una rettifica del giudizio sportivo anche a livello ordinario? Hanno dormito un po' tutti, diciamo.
2: Molto probabilmente sì. C'è chi ha la possibilità, cioè nel senso che chi riesce a smuovere in maniera più importante certe situazioni.
0: Esatto. Allora, tutto questo poi verrà affrontato naturalmente anche all'interno di Maracanã. Io saluto e ringrazio
2: grazie Vincenzo, a presto, buon proseguimento.
0: Ci ritroviamo tra poco con la redazione di Tutto Mercato Web, Rotocalcio, per parlare di mercato, ma a questo punto anche di una sentenza che cambia le carte in tavola per la giustizia sportiva. Tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi. Stavolta un dietro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Per il calciomercato, la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore, il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
5: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
4: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: a cura di Vincenzo Maranggio.
1: Che mi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia. Andrea Maiocca,
2: chi è?
1: In cabina di regia. Dunque, abbiamo chiuso lo spazio editoriale con la notizia importante che era attesa nella giornata di oggi, che adesso commentiamo sicuramente: la Corte di Giustizia Europea che dà ragione ad Andrea Agnelli, le sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice indipendente. Questo cambia tanto, tantissimo di quello che sarà la prossima composizione della giustizia sportiva. Ne parliamo anche con Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibbe, buongiorno.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Di fatto le sanzioni disciplinari a questo punto, Lore, devono poter essere sottoposte anche a un controllo giurisdizionale conforme all'Unione, quindi questo fa sì che non ci possono essere inibizioni o sanzioni emanate esclusivamente dalla giustizia sportiva. Lo può fare naturalmente, ma come dicevo prima, allo stesso tempo ci deve essere anche un secondo organo, deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente, almeno un organo giurisdizionale che lo possa confermare. Di fatto, essendo lavoratore nel mondo del calcio, sono il presidente, sono il dirigente di un club, lo proviamo a spiegare sempre in maniera ancora più semplice, vengo inibito perché vengo condannato da una decisione della giustizia sportiva in Italia, io posso dover ricorrere alla giustizia ordinaria e dire: è giusto o non è giusto? È giusto, confermato; non è giusto, annullato, perché poi il giudice sommo è la giustizia ordinaria. Di più, la Corte di Giustizia Europea dice che è sufficiente almeno un organo giurisdizionale, non è necessario un doppio grado di giudizio. Cioè, che significa? Si può avere un grado di giudizio sportivo, ma quello che conta è quello della giustizia ordinaria, quindi non è necessario il doppio grado di giudizio, quello che conta è quello ordinario. Chiaramente questo potrebbe aprire la possibilità di risarcimenti importanti magari per Andrea Agnelli, per Maurizio Arriva Bene. Non si riscrive quello che è successo nel 2022 con Prisma, perché comunque lì c'è stato un patteggiamento, detto che il patteggiamento evidentemente è su qualcosa di iniquo che andava riscritto, e quindi si potrebbe aprire una lunga battaglia che difficilmente immagino la Juventus possa portare avanti, e porterebbe anche in quel caso esclusivamente a risarcimenti. Quindi semplicemente tra virgolette, questa è una spallata che più o meno si pensava che potesse arrivare, e che è arrivata. Il tuo giudizio, e soprattutto se mi sono perso qualcosa nel riassunto della vicenda, Dibbe?
3: No, riassunto perfetto. È il mio giudizio, e alla fine si è deciso di fare un passaggio in più, di togliere molta libertà, diciamo, alla giustizia sportiva, e vedremo insomma come andrà a finire. È chiaro che negli ultimi anni ci sono stati tanti problemi, tante cose non chiare, quindi qualcosa andava fatto. La notizia, come hai detto giustamente, era già nell'aria, cioè non è una novità assoluta. Adesso è arrivata la conferma, insomma vedremo quello che succede. Speriamo di doverne parlare poco, ecco, io penso questo.
1: Paradossalmente, lo dicevo prima nel finale dell'editoriale con Piccari, si potrebbe già vedere questa trasformazione per Arbitropoli, così tocchiamo anche questo tema e ci togliamo gli argomenti un po' più complicati e pesanti davanti. Ieri la giustizia ordinaria in questo caso ha stabilito che c'è un'archiviazione per quanto riguarda le vicende relative appunto ad Arbitropoli, per le quali abbiamo scoperto che poi era indagata anche l'Inter, perché è stata archiviata anche l'Inter. Chiaramente le carte passano in questo momento alla Procura Federale. Però qua mi viene da fare un ragionamento: se la Procura Federale ritenesse che ci dovessero essere delle sanzioni a livello sportivo, però già hanno avuto la palla dalla giustizia ordinaria che ha detto che non c'è bisogno, quindi poi a quel punto ci sarà evidentemente un ritorno alla giustizia ordinaria che ti dice se effettivamente quelle sanzioni che magari potrebbe stabilire, ma che magari non farà, chi ne è, sono giuste o inique, e quindi si ritornerebbe al punto di partenza. Quindi questo per far capire quando e come interverrebbe la giustizia ordinaria.
3: Sì, no, io dico che insomma un argomento che secondo me è stato gestito abbastanza male, soprattutto nella figura di Gianluca Rocchi, che comunque è quello che ha pagato di più da tutta questa situazione. Non abbiamo mai avuto la sensazione che ci fossero prove schiaccianti ed evidenti, e soprattutto che ci fossero illeciti clamorosi dietro a questa situazione. Quindi non mi meraviglio del fatto che sia stata chiesta l'archiviazione, perché comunque non erano appunto presenti degli atti così convincenti da dover andare avanti. e quindi mi aspettavo che potesse finire in questo modo. È chiaro che poi adesso parte tutto il resto, perché parlavo di Rocky prima, cioè Rocky ha perso il posto, è stato insomma cancellato, no? Dal mondo arbitrale, e soprattutto ha pagato con mesi molto complicati. Quindi è chiaro che secondo me da parte di Rocky una controffensiva anche giusta ci sarà, e vedremo quello che succederà, però mi aspettavo appunto che potesse essere archiviato tutto.
1: Leggo il passaggio principale per quanto riguarda il dispositivo della Corte di Giustizia europea che dice: i singoli individui, così chiariamo definitivamente quello che cambia, devono disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro gli atti lesivi della libertà riconosciute dal diritto dell'Unione, quindi in particolare contro quelli che infliggono siffatte sanzioni. Affinché il diritto degli Stati membri rispetti tale obbligo, esso deve anzitutto consentire ai singoli individui di adire un giudice che abbia il potere di annullare tali sanzioni e, se necessario, di disporre misure provvisorie. Inoltre, gli Stati membri devono garantire l'indipendenza di tale giudice, in particolare nei confronti di qualsiasi pressione esterna che possa essere esercitata dalle organizzazioni sportive interessate. Di fatto, leggendo questo aspetto qua, mi viene in mente anche la questione legata alla Superlega, se vogliamo, no? Cioè la Corte di Giustizia europea, che tra l'altro sulla Superlega si era anche già espressa, già aveva detto, e qua lo mette nero su bianco ancora una volta: nessuna organizzazione può fare pressioni senza passare per quello che stabilisce l'Unione, la giustizia, l'Unione europea, sostanzialmente. Quindi questo è un altro aspetto che abbiamo voluto evidenziare. Qualcosa da aggiungere?
3: No, no, a
1: Allora,
3: posto, andiamo avanti, parliamo di cose serie, dai.
1: punto e andiamo avanti. Parlando di cose serie, intanto l'Argentina, anche questa è una cosa che diciamo farà un pochettino subbuglio, vediamo quello che succederà. Parlando di campo, torno un attimo su quello che è successo ieri, no? Quindi l'Argentina che ancora una volta, quando sente il profumo, il sapore del sangue, azzanna e si porta a casa la preda, ancora una volta in rimonta. Ancora una volta con Messi che si accende magari quei 10 minuti che però bastano a battere chiunque. Questa volta però i leoni feriti erano quelli dell'Inghilterra che hanno sbagliato qualcosa. Tuchel un po' come Deschamps, cioè Deschamps ha regalato un uomo in più a centrocampo alla Spagna e gli ha consegnato la partita. Tuchel a un certo punto dopo l'1-0 si è tirato i remi in barca e ha consegnato di fatto la sua squadra all'Argentina, no, ieri.
3: Sì, no, guarda, allora Deschamps, diciamo, ha regalato tutta la partita alla Francia, non solo un uomo a, alla Spagna, non solo un uomo a centrocampo, e non ci ha capito granché per tutta la partita. Ieri è stato diverso, perché insomma il primo tempo è stato anche abbastanza brutto. Poi è uscito questo gol, no, per un errore clamoroso di Molina, che insomma non ha chiuso la diagonale, passata in vantaggio l'Inghilterra. A quel punto l'Inghilterra ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, e il colpevole chiaramente è Tuchel, che ha fatto cambi difensivi, ha fatto abbassare tantissimo la sua squadra, e dall'altra parte ha trovato un'Argentina emozionante. Perché è stata veramente una partita pazzesca quella giocata dalla nazionale argentina, che se l'è andata proprio a prendere la vittoria. Il palo di McAllister, doppio palo di McAllister, la parata di Pickford su Nico Gonzalez, i cambi di Scaloni che sono stati invece decisivi, perché Nico Gonzalez, De Paul e Lautaro Martinez hanno cambiato la partita.
1: Come con
3: È stata
1: l'Egitto, no? Se
3: un'Argentina
1: ricordi
3: bellissima, è
1: bene.
3: stato un finale di partita bellissimo, e quindi tanto di cappello e complimenti all'Argentina.
1: Come successe anche con l'Egitto, poi è chiaro, una cosa è ribaltare l'Egitto, una cosa è ribaltare l'Inghilterra. E l'Inghilterra che però ha commesso lo stesso errore dell'Egitto, ecco perché poi dopo mi ha stupito, perché l'Egitto a 10 minuti dalla fine era avanti 2-0, tira i remi in barca, l'Argentina mette qualità lì davanti e vince la partita appoggiandosi anche a Messi. L'Inghilterra che magari, insomma, ovviamente ha delle qualità in più, fa lo stesso errore, si consegna e l'Argentina passa con grandissimo merito, per carità, per cui sarà la finale più giusta di questo mondiale. La Spagna che ha letteralmente spento la Francia, per la quale io facevo il tifo, e l'Argentina che ha letteralmente sbranato poi a un certo punto nei minuti finali l'Inghilterra, che c'è da dire che dopo il gol dell'Inghilterra è stato soltanto un monopolio argentino di fatto in
3: Sì,
1: campo.
3: sì. Beh,
1: Come finisce tra queste due nazioni? Nazionali.
3: impossibile. Guarda, io ero convinto che passasse l'Inghilterra ieri sera,
1: E anche io.
3: ma ero convinto, perché comunque l'Argentina l'avevo vista male, perché l'Inghilterra mi sembrava matura, e invece è andata in maniera opposta. È un pronostico impossibile, secondo me, quello tra Spagna e Argentina. giocheranno tutte e due libere, perché comunque sia la Spagna ha già vinto l'Europeo, sta facendo qualcosa di incredibile, l'Argentina si è tolta quella zavorra che ha avuto fino al 2022, quando ha vinto il Mondiale, si è creato questo gruppo pazzesco. Sarà una finale tra due gruppi veri, tra due famiglie che sono la nazionale spagnola e la nazionale argentina. Sarà campioni d'Europa contro campioni del Sud America e del mondo in carica, cioè la partita perfetta, insomma, per la finale di questo mondiale. Speriamo di vedere una grande partita e io non ti so dire, secondo me non parte nessuna delle due favorite, cioè siamo veramente 50 e 50, non me la sento nemmeno di dare 51-49 perché poi vieni smentito perché una volta vedi una cosa, la volta dopo ne vedi un'altra, quindi sarà veramente imprevedibile secondo me prima dell'inizio.
1: Dibbe, tra l'altro ieri vedi ne parlavamo, oggi sembra quasi averti ascoltato nel nostro passaggio, come sempre qui su TMV Radio, il presidente del Como Suarso, perché ha detto, due punti, virgolette, cito, fair play finanziario UEFA, multateci, fa parte del percorso, inizieremo a costruire il nuovo stadio nel 2027. Di fatto lui ha detto, ha svelato quello che raccontavi tu. Ci sono dei club che dicono, sai che c'è, io mi faccio legare le mani dai paletti, io faccio il mio, vinco. Poi pago la multa e ho risolto.
3: Esatto, ma l'ho detto ieri, insomma, sia il Como che la Fiorentina stanno rischiando di veramente di smascherare tante società che si sono nascoste e ci hanno raccontato per anni che insomma è impossibile fare questa cosa. Poi chiaramente noi non è che abbiamo l'anello al naso, vedevamo quello che fanno anche all'estero, perché sono dei club che se ne sono sempre fregati, no? Di quelle che sono le regole, i paletti del fair play finanziario. È chiaro che devi voler investire, devi voler rischiare di poter bruciare dei soldi, perché il fatto è questo, perché il Como adesso può spendere tutti i soldi del mondo, se poi di questi giocatori invece che azzeccarli tutti cominciano ad azzeccarne la metà, poi gli altri comunque sono soldi buttati via, questo è fuori discussione ed è per questo che era nato quello che poi si è rivelato però un fallimento, ovvero il fair play finanziario. E vedremo come reagiranno anche gli altri, perché comunque verranno fuori dei problemi, verranno fuori delle lamentele anche da parte dei tifosi, secondo me, se i club non stringeranno per chiudere delle trattative che i nostri club non riescono a chiudere, perché l'Inter non riesce a chiudere per Palestra, perché la Juve non riesce a chiudere per Colomoani, perché comunque il Milan l'anno scorso per prendere Yashari c'è stato un mese e mezzo, però se vuoi spendere li puoi spendere i soldi, quindi se non li spendi vuol dire che non li vuoi spendere e quindi c'è da capire anche i progetti, no? delle varie società di Serie A fin dove andranno.
1: Senti un po', invece, facciamo un po' di batti e ribatti sul mercato. Muremovic in viaggio per firmare con il Leeds, 20 milioni al Sassuolo, 20 milioni alla Juventus. La Juventus quei 20 milioni intanto potrebbe andarli a portare al Parma per chiudere Pellegrino? Intanto ti chiedo, giusto per aprire anche l'ipotesi sul fatto che sembrano più vicine le parti.
3: Sì, Pellegrino diciamo si sta avvicinando anche perché è molto più facile, no? Chiudere un acquisto col Parma rispetto al Paris Saint-Germain, questo è fuori discussione. Le parti sono molto vicine, sì, una parte dei soldi di Moremovic potrebbe andare in questa operazione, poi chiaramente la Juventus sta cercando giocatori in tutte le zone del campo, il portiere, ripeto quello che ho detto ieri,
1: Certo.
3: cioè, Dibu Martinez fino a lunedì, irreperibile, ma ci mancherebbe altro. Quindi se ne parlerà la prossima settimana.
1: Sì,
3: E
1: figurati se mo risponde al
3: dopodiché,
1: telefono.
3: serve un difensore centrale, serve la punta, perché non sarà Pellegrino, chiaramente, l'unico
1: Ovviamente.
3: acquisto in attacco della Juventus. Quindi diciamo che deve capire anche Carnevali dove investire più velocemente questi soldi che arriveranno, perché i colpi da fare sono tanti.
1: Roma, l'agente di Soleil in contatto con Sunderland e Fulham, poi qualcuno ha svelato, chi era Ferguson che ha svelato che Koné va via?
3: Sì, Rio Ferdinand mi
1: Rio
3: sembra.
1: Ferdinand, ok.
3: Sì, Koné va via, vediamo. Insomma, la Roma, l'ha detto anche Gasperini, cioè l'altro giorno ha parlato a Radio Rai, gli è stato chiesto insomma di Koné, lui non ha risposto parlando del fair play finanziario, quindi è chiaro che si sia secondo me quasi rassegnato Gasperini a dover mandare via meglio, dover cedere Manu Koné. Anche da Sulé arriveranno dei soldi, vediamo quale sarà la formula. Trattare con i club di Premier è un piacere per i club italiani perché comunque loro hanno tanta disponibilità e diciamo che questi due sembrano essere in questo momento i giocatori più vicini all'addio alla Roma. Perché comunque la Roma deve incassare ancora e Sulè perché non è più quel giocatore su cui Gasperini vuole puntare, ecco.
1: Altro no per l'Inter, stavolta arriva dal Tottenham di De Zerbi per Pedro Porro. Adesso Ausilio andrà cercando di prendere Spence, direi a questo punto. Stavolta un sì si avvicina o
3: Ma
1: comincia a essere un po' l'estate dei no per l'Inter?
3: no, è un po' che è l'estate dei no per l'Inter, però vediamo insomma se riesce a chiudere un giocatore. Ieri sera Spence giocava a sinistra con la maglia dell'Inghilterra e se l'Inter cerca un terzino destro, che cosa ha aspettato? Facesse gol in semifinale del Mondiale per andare a prendere Pedro Porro o a cercare Pedro Porro, oppure ha avuto la sfortuna che ci stava già parlando e Pedro Porro qua ha segnato, perché insomma i gol al Mondiale valgono tanto e
1: Sì.
3: fanno alzare tanto i prezzi dei cartellini. È un Inter che sta cercando di arrivare alla chiusura di questo benedetto acquisto per quel che riguarda il sostituto di Dumfries. E poi insomma vedremo quali saranno gli altri obiettivi di mercato ai nerazzurri.
1: Abbiamo sempre detto che è il mercato in cui bisogna cedere prima di acquistare. Allora ti parlo di due cessioni impreviste che però possono far sorridere Napoli e Juventus. Il Napoli, perché Lukaku sembra ammiccare al calcio turco, quindi le offerte arrivano da là, potrebbe aprirsi uno scenario per la sua partenza in Turchia. Questo alimenterebbe un po' di ossigeno nelle casse del Napoli, che comunque deve soprattutto smaltire tanti esuberi. Lukaku credo che abbia chiuso il suo ciclo col Napoli.
3: Sì, ma lo ha chiuso, insomma, non da adesso, da
1: Già.
3: quando ha chiuso la stagione nel modo in cui l'ha chiusa, insomma, senza allenarsi a Napoli, con gli screzi che non sono nuovi nella carriera di Lukaku, così fu anche all'Inter. Sì, il Napoli punta a incassare, non incasserà però tanto, sarà più l'ingaggio che risparmierà che non i soldi del cartellino che prenderà. Quindi, comunque sia, si libererà una casella importante nella rosa del Napoli.
1: Sorride anche la Juve perché udite, udite, pare che ci siano offerte per Open Data, lo confermi? C'ho la bottiglia di spumante qua
3: Arriva
1: sotto.
3: un'offerta anche dalla Francia, sì, ma
1: Pensa un po'.
3: il discorso è molto semplice, cioè la Juve non può cederlo quest'anno perché farebbe minusvalenza al 100%, quindi intanto si toglie l'ingaggio, dà
1: Prestito
3: il
1: con
3: giocatore in
1: obbligo di
3: prestito magari
1: riscatto
3: con
1: e via.
3: diritto. Come?
1: Prestito con obbligo e via.
3: Ma l'obbligo è duro, perché lo devi mettere parecchio alto, insomma, ha pagato 43 milioni un anno fa, eh.

0: cioè nel senso, sei andato 3 anni in Arabia, non so neanche come ti ritrovo dal punto di vista fisico. Lui dice, io sto bene, sto benissimo. Certo, anch'io, se mi fa un'intervista che mi vuole la Juve, te lo dico anch'io che sto bene e sono pronto per giocare, però non credo che sarei in grado di giocare in Serie A. Quindi, insomma, anche lì ci sarà una trattativa, però secondo me la Juve non è che debba spingersi così in alto, perché poi a prendere i giocatori a zero, dargli un sacco di soldi, e Jonathan David è la prova vivente, non sempre, insomma, riesci a fare dei colpi di mercato che poi ti possano servire nella stagione che verrà.
1: Dibbe, grazie a Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ci sentiamo domani.
0: Ciao Enzo, ciao, domani.
1: Ciao Dibbe, noi ci fermiamo, breve pausa, rifiatiamo. E poi avremo Raffaele Garinella, così andiamo a parlare nello specifico dell'Inter, poi del Mondiale e anche di questo dispositivo che è arrivato, di questa decisione che è arrivata dalla Corte di Giustizia Europea. Poi fa ultimo giro per quanto riguarda Operazione Mondiale, ci avviciniamo anche al termine di questo spazio che abbiamo costruito insieme a Fabio Urbisaglia e Alain Valnegri. Parleremo della gara di ieri, cominceremo a concentrarci sulle due finali, la più importante quella di domenica, primo secondo posto, quindi tra Spagna e Argentina, la seconda un po' meno importante ma che può dare tante indicazioni, quella tra Francia e Inghilterra. Io la abolirei proprio, terzo e quarto posto la vedo anche abbastanza umiliante e inutile, e poi dopo tireremo le somme nelle ultime puntate e ci ridedicheremo al campionato che sta per partire e ai colpi di mercato. Ci ritroviamo tra poco.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Legge elettorale c'è attesa per il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Poi dell'articolo 2 con 213 sì, 144 no e 3 astenuti. L'Aula è invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
2: Conflitto russo-ucraino, si dimette il ministro della difesa ucraino Fedorov mentre raid missilistici russi attaccano Kiev. Il bilancio è di 2 morti e 6 feriti, tra cui un 16enne. Attaccata anche la città di Kharkiv, raid ucraini hanno invece ucciso in Russia 3 persone. La presidente della Commissione europea von der Leyen, in visita a Kiev, è stata costretta a rifugiarsi in un bunker dopo l'allarme missili. L'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina.
3: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. Il vice premier Matteo Salvini chiede la grazia a Mattarella.
2: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono queste le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Area Sanremo 2025, finiti agli arresti domiciliari, e a un 4° indagato destinatario dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre del 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73, nel quartiere Trastevere a Roma.
3: Il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas, ovvero le Falkland sono argentine, al termine della semifinale dei mondiali vinta contro l'Inghilterra. Il ministro per le imprese britannico Peter Kyle ha definito il gesto del tutto inappropriato, ribadendo che la politica dovrebbe restare fuori dal calcio e aggiungendo che la FIFA dovrebbe assolutamente esaminare la vicenda.
2: Dunque sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il passo per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21, ora italiana.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi

0: Selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì c'è A Tutto Mercato. 3 ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come preannunciato, adesso andiamo a dare il buongiorno al mio amico Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un caro saluto agli amici in ascolto e un abbraccio grande a te.
0: Procedo in ordine sparso nei temi che affrontiamo. Cominciamo da ieri sera, dalla vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra. In realtà in tanti pensavamo, immaginavamo magari un'Inghilterra più sulle gambe, l'ha dimostrato almeno fino alla gara di ieri, di essere nelle gambe, di essere organizzata, di essere attenta dietro e soprattutto letale lì davanti, mentre l'Argentina aveva dimostrato di essere un po' più ondivaga nella gestione delle partite, ma di avere un grandissimo carattere e cuore, guai a darle spazio e farsi aggredire. Che cosa succede? Che l'Inghilterra trova il gol del vantaggio, poi tira clamorosamente i remi in barca e fa il gioco dell'Argentina che si scatena e ribalta la partita, sempre appoggiandosi allo straordinario Leo Messi. Il tuo giudizio sulla partita, la tua analisi su questa partita?
1: Dopo il vantaggio l'Inghilterra si è lasciata andare ad un catenaccio che avrebbe fatto accapponare la pelle a Nereo Rocco. Tu che l'ha parlato di miglior partita del mondiale, secondo me ha visto un'altra partita oppure non si spiega. Cioè, secondo me è stata una imbarazzante l'Inghilterra dopo il vantaggio, imbarazzante. Indietreggiare in quel modo, difendersi 10 uomini dietro la linea della palla, affidandosi ai rilanci del portiere, anche Ken addirittura giocava sulla linea dei centrocampista. Insomma, è stata una squadra inguardabile dopo il vantaggio. L'Argentina ha meritato, ha strameritato, molto più ieri che in altre circostanze. Secondo me è la grande favorita per la vittoria finale, anche perché al di là di Leo Messi, che è un giocatore sontuoso, ha tante frecce nell'arco e ha un bellissimo centrocampo.
0: Cosa ti ha convinto in particolare dell'Argentina?
1: La garra, il carattere, questi non mollano mai, non c'è bisogno che ce lo dica Adani, non mollano mai, cioè loro hanno un carattere straordinario e lo abbiamo visto anche nelle partite sulla carta facili, come quella contro l'Egitto, quando si è sotto di 2-0, ti manca mezz'ora da giocare, 20 minuti, 25 minuti da giocare, insomma la testa inevitabilmente si lascia prendere da ansie facili. Loro riescono sempre a gettare il cuore oltre l'ostacolo, non a caso sono arrivati le finali negli ultimi mondiali, insomma nelle ultime edizioni dei mondiali sono arrivati in finali già due volte, tre con quella di ieri.
0: Deduco che anche tu hai trovato un filino eccessivo da amante del calcio e delle telecronache del grande Bruno Pizzul il commento tecnico ieri.
1: Ma sì, per me è eccessivo, io francamente non riesco, e rispetto tutti quanti, quindi rispetto anche le telecronache di Adani, ci mancherebbe, però non riesco ad esaltarmi né ad appassionarmi ad una telecronaca così eccessiva, insomma, nel modo anche di porre poi l'attenzione su quello che è l'aspetto calcistico. Preferisco altri cronisti. Nessuno dei moderni si avvicina a Sandro Piccinini, secondo me. Dico moderni perché citare Bruno Pizzul poi significa scomodare i mostri sacri, e lasciamoli, perché loro avevano e hanno sicuramente un qualcosa in più dei moderni.
0: Uno degli obiettivi dell'Inter dopo che sono saltati gli ultimi colpi, e anche Pedro Porro è saltato perché De Zerbi e il Tottenham hanno detto no all'Inter, ed è un po' l'estate dei no per l'Inter, ti chiedo di giudicarmi, anche di valutarmi anche questo. Si pensa anche a Spence, giocatore che ti piace, che prenderesti?
1: No, non mi piace, personalmente non mi piace. Non è un... Ma allora a questo punto chi pensasse anche di cambiare modulo, non è che si deve giocare per forza con 3-5-2, no? Cioè, non te lo ordina mica il medico. L'estate dei no, devi tirar fuori il grano, Enzo. Cioè, il discorso è questo. Cioè, tu avevi 50 milioni di euro pronti per palestra è andato male, ti chiedono 35 per Spence, tiri fuori il grano e lo prendi. Se invece tu vai lì che vuoi offrire meno di quello che ti chiedono, non lo prenderai mai il giocatore. È una politica che a me non convince, devo essere onesto, questa dell'Inter in questo momento. Nel senso che tu sai benissimo, ormai lo sai da gennaio, che ti serve un esterno destro, perché comunque Dumfries non sarebbe rientrato in gennaio, è rientrato dopo. Hai continuato a giocare con Luis Enrique, che è un giocatore a cui dobbiamo dire grazie per quello che ha fatto nella passata stagione, ma che non è un esterno puro da 3-5-2. Addirittura Chivu adesso vuole spostarlo a sinistra, vuole dirottare a destra Diouf, insomma va bene tutto, va bene cercare di trovare i giusti ruoli ai giocatori, però insomma la società, il fondo devono fare uno sforzo sul mercato. Se avevi 50 milioni per Palestra, quei 50 milioni vuol dire che li puoi investire su un esterno. Se non riesci a trovare un esterno destro ad oggi ancora, con il ritiro che è cominciato, quando sai che un buco lì ce l'hai da gennaio, qualcosa non funziona. Io fossi nella dirigenza, due domande me le farei.
0: Lapo ieri, peraltro, parlando proprio dell'Inter, Lapo De Carlo diceva una cosa che contesto all'Inter, è che magari bisognerebbe ritornare a fare un po' di trattative anche al buio, cioè senza, come posso dire, annunciarle prima del tempo, perché diventa più complicato. È una cosa fattibile? Anche tu sei d'accordo o non sei d'accordo?
1: Ma bisogna studiare Paratici. Qui passiamo a Firenze. Cioè Paratici ha fatto un mercato straordinario, secondo me. Nessuno sapeva di Jimenez, ed è arrivato Jimenez, che secondo me è un eccellente giocatore che ha avuto tanta tanta crescita nella stagione in Premier League. Nessuno sapeva di Attà, è arrivato Attà.
0: Ragusin
1: oggi viene presentato all'improvviso, un giocatore molto molto importante, secondo me farà bene con Vieri. Comunque non dimentichiamoci che c'è Pongracic. E a sinistra potrebbe arrivare il giovanotto del Real Madrid, tocca aspettare le comodità di Mourinho. Quando Mourinho poi deciderà di lasciarlo partire, magari il giocatore arriverà a Firenze. Stanno trattando Ulai a centrocampo, che secondo me è eccezionale, perché un centrocampo con Ulai centrale, Endur e Attà mezzale, secondo me è un bellissimo centrocampo. Quindi sì, forse qualche dirigente dell'Inter dovrebbe cominciare a trattare i calciatori al buio anziché svelare poi i 420, o magari qualcuno che svela i 420, quelli che sono gli obiettivi dell'Inter, poi non fa altro che far aumentare i prezzi del calciatore e la concorrenza.
0: Cosa ti aspetti dai prossimi giorni dal mercato dell'Inter?
1: Mi aspetto un esterno destro che sia convincente, perché finora i nomi che circolano a me non convincono. Addirittura ho letto si può richiamare Perisic. Ragazzi, io voglio bene a Perisic, è un grandissimo calciatore, ma c'ha 38 anni, cioè, ma di cosa parliamo? Ma poi è possibile che non riusciamo a capire che ci sono dei talenti anche in Brasile, anche in Argentina? Cioè il mercato non finisce a Bergamo, il mercato non finisce all'Union Saint-Gilloise, il mercato non finisce al Tottenham. Ci sono dei calciatori nel campionati sudamericani che sono veramente bravi, bisogna semplicemente arricchire, secondo me, anche quella che poi è la prospettiva. E penso che all'estero ci sono dei calciatori, cioè io ci sono un sacco di giocatori in Brasile, ti ho fatto anche dei nomi. Quindi per me bisogna non focalizzare l'attenzione solo su determinati calciatori che hanno un costo esorbitante, e poi francamente non mi convincono del tutto, perché Spence a me non mi convinceva quando stava al Genoa, figuriamoci adesso.
0: Per capirci, no? Tu per esempio dall'Argentina che hai visto ieri, se dovessi andarti a prendere, a parte Lautaro che ce l'hai e che ha deciso la qualificazione, un giocatore che diresti lui, per lui farei follie, per chi e perché?
1: Allora guarda, io per l'Argentina ti dico la verità, farei follie,
0: vabbè, Messi lasciamo stare,
1: no, per la maggior parte della rosa non mi piace tanto, però chiaramente non andrei a spendere soldi per prendere Molina. A me piace Romero moltissimo, ma Romero mi piace tantissimo perché è un giocatore elegante, pulito, raffinato nel modo di marcare. Poi comunque sia, ho visto, non farei follie, ma ho visto un Nico Gonzalez molto molto bene, un giocatore che si sta ritrovando dopo l'esperienza opaca alla Juventus, e mi è piaciuto anche per come è entrato Montiel, perché è un giocatore che ha messo quel fastidio addosso agli inglesi, si è visto proprio con quel modo di fare, non dico provocatorio, però fastidioso, ha creato sicuramente, diciamo, un'emotività eccessiva negli inglesi, che poi hanno perso la testa nel finale con delle azioni che non hanno portato a nulla. Quindi questi tre calciatori mi piacciono molto.
0: Torniamo un attimo invece al discorso mondiale, ti chiedo Spagna, la Spagna poi ha battuto naturalmente la Francia per 2-0, se e quanto ti ha deluso la Francia e cosa ti è piaciuto della Spagna?
1: Allora, io puntavo sulla Francia contro la Spagna, perché comunque sai, questo 4-2-3-1 della Spagna in qualche modo è sicuramente un 4-2-3-1 pericoloso, perché Dani Olmo, Yamal, Oyarzabal sono giocatori che fanno male. Il centrocampo composto da Fabian Ruiz e Rodri è un altro centrocampo importantissimo, però insomma, quando tu hai Rabiot, Dembélé, Olise, Barcolà, Mbappé, ti aspetti qualcosa in più. Forse, ecco, non avrei puntato sulla titolarità di Tchouaméni all'inizio, E non avrei puntato su Digne, perché poi è vero che andrà al Paris Saint-Germain, è vero che ha fatto un buon mondiale, però per queste partite qua, per andare contro Pedro Porro, forse serviva più gamba.
0: Però insomma, poi dall'altra parte è emersa la qualità organizzativa strutturale della Spagna
1: buona.
0: Che adesso affronterà l'Argentina. Come te la immagini questa finale?
1: Ma io ti dico la verità, sarà una finale molto molto equilibrata, però vedo l'Argentina più forte, più esperta, più matura per determinate partite.
0: Quindi insomma, poi alla fine ci vedi un bis.
1: Ma io me lo auguro, perché se devo scegliere da un punto di vista delle simpatie, certamente mi è più simpatica l'Argentina della Spagna. Da un punto di vista della qualità, la qualità è da entrambe le parti, però se tu mi chiedi dove batte il cuore, sicuramente più per l'Argentina, perché comunque l'Argentina storicamente è una nazionale che mi è simpatica.
0: Detto questo, ti riporto invece a un'altra tematica della giornata, che riguarda la decisione da parte della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente che abbia il potere non solo di riconoscere un eventuale risarcimento del danno, ma anche di annullare sanzioni e, se necessario, adottare misure cautelari. Di fatto dà ragione a quello che è stato il ricorso di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, e dice: non può decidere tutto la giustizia sportiva. I tesserati, club, eccetera, che magari ritengono iniquo un trattamento, un giudizio, una sentenza, devono potersi rivolgere alla giustizia ordinaria, che è l'ultimo giudice sommo per decidere o far riscrivere la sentenza della giustizia sportiva. È un cambio epocale? Come lo valuti? Lo trovi giusto?
1: Ma io penso di sì. Penso che sia sicuramente un cambio epocale, e lo trovo giusto, perché se poi la giustizia sportiva in qualche modo non soddisfa del tutto i criteri di club o tesserati, è giusto poi in qualche modo fare riferimento a un altro tipo di giustizia, e sono d'accordo su questo. Ma ero già d'accordo prima, sai, ne abbiamo parlato, no? Tante volte anche.
0: Sì, da questo punto di vista sicuramente ne abbiamo parlato, e soprattutto sappiamo che c'era qualcosa che non funzionava e che adesso dovrà essere ristabilito e ricostruito. La nostra nazionale, a proposito di ricostruzioni, c'è Maldini, c'è Leonardo. Intanto ti chiedo se questa coppia ti piace e cosa ti piace.
1: Maldini mi piace sicuramente, Leonardo ha esperienza, però ecco, diciamo che è da un po' che manca dal panorama calcistico italiano. Come coppia mi piace, la scelta di puntare su Pirlo CT mi convince meno, non perché io non abbia stima di Pirlo, lo sai, l'ho difeso anche ai tempi della Juventus, perché comunque dicevo sempre: se la stagione di Inzaghi, il primo anno dell'Inter, è positiva per aver vinto due coppe, non può non esserla quella di Pirlo, che comunque ha portato due coppe alla Juventus. È che forse in questo momento qui, in cui la qualità scarseggia, la panchina della nazionale l'avrei affidata, o la affiderei certamente, a un allenatore esperto, carismatico, che sappia tirare fuori anche da calciatori dalla qualità non eccelsa il massimo. Antonio Conte è il mio diciamo nome in questo, fermo restando che poi di Antonio Conte dobbiamo valutare quanta voglia c'è poi di proseguire oltre i due anni, e abbiamo visto che storicamente Antonio Conte dopo due, massimo tre anni si affida a un progetto nuovo. La nazionale è un progetto che deve essere a lungo termine, quindi deve avere una durata quantomeno quadriennale, quinquennale, per poter poi tirare fuori dei risultati, e forse da questo punto di vista Mancini garantisce maggiore continuità. Per quanto riguarda Pirlo, francamente lo accantonerei come scelta.
0: Ecco, ma ti saresti aspettato magari di vedere nel nuovo corso della nostra federazione sostanzialmente delle idee più chiare da mettere immediatamente in pratica, un po' come ha fatto la Germania, che ha scelto Klopp, ha detto andiamo avanti con Klopp, ripartiamo da Klopp, eccetera, piuttosto che vedere una serie di casting che sanno un po' di indecisioni e di idee poco chiare?
1: Perché oggi la nazionale non è facile da accettare. C'è un allenatore carismatico, esperto, con mercato come Antonio Conte, pur amando il paese, amando la maglia azzurra, ci riflette, perché il parco calciatori oggi non ti permette di primeggiare. Quindi diciamo che il casting è legato anche alla qualità che tu vai ad allenare. Non parliamo della nazionale del 2002, che per me era addirittura più forte di quella del 2006. Non parliamo delle nazionali che furono, parliamo di una nazionale che non ha partecipato alle ultime tre edizioni dei campionati del mondo, una nazionale che, se si fa eccezione per la vittoria degli europei del 2021, insomma, è una nazionale che colleziona brutte figure e quindi, insomma, è chiaro che il casting è legato a questo. La scelta dell'allenatore e degli allenatori diventa complicata in virtù di quella che poi è la qualità del parco giocatori, che io vedo francamente bassa.
0: Onestamente è venuto fuori anche un mondiale, secondo me, chiudo con questa domanda che ti voglio girare, un po' deludente dal punto di vista della qualità e da cui ci si aspettava
1: tutto deludente, tutto questo mondiale, troppe partite, alcune partite inutili, cioè bisogna tornare a volte, vedi, il passo avanti verso il futuro lo fai quando cominci a studiare bene il passato, perché se tu studi bene il passato e cerchi di migliorare quelle poche cose che non andavano bene, allora forse ottieni la qualità migliore, ottieni la durata giusta di un campionato del mondo, ma così con tutte queste partite, addirittura i sedicesimi, cioè, si è arrivati francamente a un mondiale che somiglia più a giochi senza frontiere che a un qualcosa di poeticamente interessante.
0: Grazie a Raffaele Garinella, come sempre un grande abbraccio, Raff.
1: Grazie a te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ultimo spot pubblicitario, ultima pausa per noi, al rientro Spazio Mondiale, Operazione Mondiale con Fabio Urbisaglia, Alain Badanelli, vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 40 anni dopo la mano de Dios, l'Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all'Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei mondiali 2026. Ad Atlanta finisce 2-1 per la nazionale di Scaloni. Al Mercedes-Benz Stadium si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa. All'inizio della seconda frazione, inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell'Albi Celeste, che prima coglie il palo con McAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con la rete di Enzo Fernandez. Poi altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria. Si spegne così d'un colpo il sogno degli inglesi, tenuti a galla da almeno due parate miracolose del portiere Pickford. Domenica i campioni in carica dell'Argentina contro la Spagna di Yamal andranno a caccia della quarta vittoria ai mondiali della loro storia. Per il calciomercato, la Juventus ha pronta un'offerta migliorativa per Kolo Muani, con cui spera di convincere il Paris Saint-Germain. La parte fissa resterà intorno ai 35 milioni, ma saranno aumentati i bonus e ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. La Juve però vuole acquistare due attaccanti e nelle scorse ore ha incontrato il Parma per Pellegrino. L'obiettivo è bloccare il calciatore per chiudere l'operazione dopo quella del francese, sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo in caso di Europa. Accelerata della Roma per Somerville nelle ultime 48 ore, il club giallorosso ha presentato un'importante proposta economica al giocatore e al suo entourage ed è pronto a mettere sul tavolo circa 45 milioni di euro per convincere il West Ham. Sull'esterno olandese però resta forte anche l'interesse della Premier League, in particolare dell'Aston Villa. Ceduto Muharemovic, il Sassuolo deve prendere un difensore e valuta il ritorno di Francesco Acerbi. Svincolatosi dall'Inter, il classe 1988 potrebbe tornare in nero-verde dopo 8 anni. Tra le parti ci sono già stati i primi contatti. E intanto, sempre per la difesa, si segue anche Pietro Comuzzo, che è in uscita dalla Fiorentina. Tennis, c'è una data cerchiata per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo figura infatti nell'entry list del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, e potrebbe rientrare proprio nel torneo statunitense dopo lo stop per l'infortunio al polso destro che lo tiene lontano dai campi dallo scorso aprile. Oggi intanto altra giornata di grande tennis. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. A Umago invece sarà protagonista Matteo Arnaldi, che superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Zumur. MotoGP, il team Ducati ha confermato che nella giornata di ieri Pecco Bagnaia è stato sottoposto a un intervento di fasciotomia endoscopica all'avambraccio destro, un'operazione specifica per risolvere la sindrome compartimentale che spesso affligge i piloti. Con 3 settimane di pausa estiva prima di Silverstone, Bagnaia sfrutterà questo stop per recuperare al meglio in vista della seconda metà del mondiale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì a venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Oh, eccoci qua, spazio mondiale che va, si avvicina piano piano al termine, perché abbiamo le finaliste, finale primo e secondo posto tra Spagna e Argentina, finale secondo e terzo posto, che per me è veramente una roba inutile, però va bene, tra Francia e Inghilterra, con la testa già alle vacanze, quindi quante indicazioni possono mai arrivare. Poi faremo dei punti definitivi su quello che è stato il mondiale, i giocatori che sono emersi, un paio di puntatine e poi mandiamo al mare Urbisaglia mentre incateniamo Alain Vallegri. Diamogli il buongiorno intanto, Fabio da Bahia, Fabio Urbisaglia da Bahia, che al mare c'è già praticamente, che ci abiti di fronte.
1: Esatto, esatto, buongia, io al mare ci vivo, per cui...
0: Che è sempre stato il tuo grande sogno, cioè tu devi vivere a contatto con il mare. Tant'è che pensa di raggiungerti e fare la tua stessa vita Alain Vallegri da Barcellona. Ciao Alain.
2: Ciao ciao ragazzi, buongiorno.
0: Tu pure vorresti aprire la porta, farti tre passi a piedi sulla spiaggia.
2: Io già al mare pure io, però vabbè, a me piace girare il mondo.
0: Ma pure non è che Fabio è uno che si è fermato a Mondragone, voglio dire, con tutto il rispetto per Mondragone. Ha giracchiato un pochettino, è andato un po' in giro. Allora ragazzi, abemus finale, partirei da Fabio e ti chiedo se sei stato stupito più dall'atteggiamento remissivo dell'Inghilterra dopo il gol subito o dalla qualità incredibile anche di energie oltre che di qualità dell'Argentina?
1: Un po' da tutte e due le cose, Vincenzo, banalmente, nel senso che ieri mi ero sbilanciato e avevo dato un 60% di probabilità all'Inghilterra per come le due selezioni erano arrivate a questa semifinale, in particolare per come avevo visto male l'Argentina sul piano atletico, particolarmente nelle ultime uscite. E in verità i meriti e i demeriti si vanno divisi, nel senso che per un'ora di partita abbiamo visto una gara equilibratissima, con poche emozioni, diciamo, per quello che riguarda la produzione offensiva, pochi tiri in porta, quasi nulla, una partita molto equilibrata che era partita molto nervosa, come ci si poteva aspettare. Ieri l'avevo definita a rischio Libertadores, ovvero con l'Argentina che provava a sporcarla, a innervosire gli avversari. È stato così per un quarto d'ora, 20 minuti, poi piano piano si è cominciato a giocare a pallone. E devo dire, l'Inghilterra aveva trovato un vantaggio che, se vogliamo, ai punti non era neanche particolarmente meritato, ripeto, a livello di creazione offensiva.
0: Sì, perché non c'era stato un grandissimo gioco da entrambe le squadre.
1: Il problema per l'Inghilterra nasce lì, nasce nel momento del vantaggio, dove smette praticamente di giocare, vuoi il braccino, vuoi alcune scelte scellerate di Tuchel che comincia a riempire la squadra di difensori, e praticamente diciamo che i meriti dell'Argentina nascono a partire dai demeriti dell'Inghilterra, perché è stata praticamente alimentata, gli è stata data la possibilità di alzare il baricentro, di andare praticamente a giocare in power play. A quel punto anche Scaloni mette dentro esterni, mette dentro attaccanti, riempie la squadra di giocatori offensivi, e lì in quella condizione l'Inghilterra sinceramente non l'ho vista molto a suo agio, anche a difendere in blocco basso, molto disattenti. Già prima del gol c'erano state diverse occasioni nitide con Pickford sugli scudi. Ecco, diciamo che in sintesi, vittoria meritata dell'Argentina, che arrivo a dire probabilmente gioca il suo miglior match in questa Coppa del Mondo, anche facendo la tara all'avversario, che era il primo vero avversario provante, numero 4 il ranking FIFA, per cui nulla da dire. Merito Argentina, ancora una volta Messi straordinario, non trova il gol ma trova due assistenze e sale a 8 e 4 12, quindi 8 reti realizzate, 4 assist.
0: Ha partecipato su 12 gol nel mondiale.
1: Esatto, 12 partecipazioni totali.
0: 39 anni, non è roba da poco. Esatto, non è roba da poco. Passo da Alain. Alain, allora, tu avevi detto, secondo me passa l'Inghilterra perché c'ha più gamba rispetto all'Argentina, ed eravamo tutti d'accordo con te, io il primo. E poi che cosa è successo in questa partita invece per te?
2: Beh, l'Inghilterra ha meno cuore.
0: Ha fatto la differenza al cuore, sì.
2: Il cuore ha fatto la differenza ieri. Penso che l'Inghilterra, più che farla il riassunto della partita, penso che bisogna guardare avanti e provare a capire un po' cosa manca all'Inghilterra per poter essere competitiva, perché negli ultimi anni sì, ha raggiunto una finale di europeo, ma contro chi? L'unica partita vera all'europeo è stata la finale e non abbiamo visto una squadra col sangue negli occhi, con la fame, abbiamo visto un collettivo. Ieri abbiamo visto una squadra fredda, abbiamo visto una squadra che comunque ha avuto paura di vincere. E gli manca cuore a questa squadra, gli manca cuore, gli manca coraggio, ha questo blocco, questo non ci son dubbi. E immagino che oggi nella federazione inglese stiano valutando anche il presente di Tuchel, perché Tuchel ha trasmesso proprio quella paura alla squadra. E quando sei lì, quando sei così vicino, devi avere coraggio, devi avere cuore, devi avere la capacità di continuare a fare la partita che hai fatto durante 60 minuti. Perché se tu comunque mandi dei segnali di paura all'avversario, cioè l'Argentina l'abbiamo visto attaccare in posizionale questo mondiale con questa frequenza di finalizzazioni, non l'abbiamo mai vista. Nell'ultima mezz'ora è stato un assedio. Adesso Tuchel immagino che o rinuncerà oppure comunque perderà il suo posto, perché è un errore professionale grave ieri cosa ha fatto.
0: Sì, un po' come ha sbagliato Deschamps, mi hanno ricordato un po' gli stessi errori.
2: Ma Tuchel ha sbagliato di più, Tuchel, eh?
0: Sì, esatto, assolutamente, esatto. Aveva più possibilità. Alena, resto un attimo da te e ti chiedo, è dal 66 che non vince il mondiale l'Inghilterra, giusto? Ne ha vinto uno, sì. 66. Non è che è condannata proprio dal cuore, perché comunque è una nazionale tendenzialmente fatta da giocatori forti, la Premier è il campionato adesso più forte che c'è, con tanti talenti, si cresce, qualità, ritmo, gamba, si è visto, eccetera. Però è sempre stata una nazionale a cui è mancato quel cuore, quella malizia, quella cazzimma, quella... Sì. È condannata da questi aspetti che le mancano le storicamente.
2: Ma abbiamo visto le squadre un po' più cuore, un po' più ingenue. Cioè l'Inghilterra del 96 all'Europeo meritava di vincere quell'Europeo. Io ricordo la semifinale con la Germania, dei gol clamorosi, sbagliato uno da Gascoigne per mancanza di condizione fisica nei supplementari, ma aveva cuore questa squadra. Italia 90 aveva cuore anche lì sconfise, uscì contro la Germania. Questa è proprio fredda, questa è proprio molto fredda. Io facevo un ragionamento e mi chiedevo anche l'esigenza della Premier. Se si giocasse a settembre il mondiale, l'europeo, arriverebbe in una condizione migliore? Potrebbe essere messa sul tavolo, perché l'intensità che ha la Premier, anche se ci sono preparatori eccetera eccetera, cioè in Premier giochi più che in altri campionati. Dunque è strano questo fatto che non abbiamo vinto niente negli ultimi 60 anni. E poi questa è una generazione che comunque ha imparato a vincere, perché dall'Under 17 all'Under 21 comunque hanno vinto titoli ultimamente.
0: No, questo sì, questo è vero.
2: Comunque bisogna capire dov'è il blocco, e secondo me è un blocco psicologico.
0: Dall'altra parte, secondo te è anche un blocco psicologico, Fabio?
1: Sì, sicuramente il fattore mentale è presente. Noi domenica assisteremo a una finale nella quale si affronteranno due nazionali che hanno vinto, semplicemente. L'Argentina ci arriva da campione del mondo in carica, la Spagna arriva da campione d'Europa in carica, e l'Argentina peraltro ha vinto più volte anche la Coppa America recentemente. La Spagna, insomma, lo sappiamo, è protagonista. Sono aspetti che poi alla lunga contano. L'Inghilterra quest'anno fa 60 anni dalla vittoria dell'unico trofeo mondiale, e quindi è chiaro che poi ieri è stata proprio questa la sensazione, cioè per chi ha visto la partita, non che l'Inghilterra non avesse le armi per potersi giocare la partita alla pari, ma che a un certo punto sia subentrato a livello mentale una grande paura di vincere. Qui, come dicono in gergo, qui si inciu gioco, ha sentito la partita, cioè si sono proprio rintanati di dietro, facendo i calcoli e giocando col cronometro, ma purtroppo non si sono resi conto che mancava più di mezz'ora.
0: Soprattutto a 90, mezz'ora. Esatto, è tosta da mantenere, soprattutto con una squadra così.
1: Con una squadra che...
0: Ci volevano rubare il mestiere, perché quello lo sappiamo fare noi, ovviamente non ora con i giocatori che abbiamo, però su quello la nostra nazionale...
1: No, ma guarda che tocchi un punto importante, ti ricordo, cioè, anche quel calcio lì va saputo fare.
0: No, ma certo che va saputo fare, io vi ricordo proprio l'europeo itinerante, che poi si è giocato più in Inghilterra che itinerante, vabbè, quello è un altro discorso relativo alla Superlega, ma vecchia storia, lasciamo stare, oggi la Corte di Giustizia Europea ha tirato anche una bella stoccata di nuovo anche alla Superlega, però tornando lì... Io ricordo quando, per esempio, quelli andavano via, Chiellini ti prendeva per il bavero della magliettina e ti buttava a terra. Cioè, era un modo per dire, qua non passi. E non passavi. E quello è una qualità, saper difendere così.
1: No, ma quella difesa posizionale, il blocco basso, sinceramente l'Inghilterra, diciamo, ha altre virtù. Se loro avessero continuato a giocare la loro partita sull'1-0, consapevoli anche, e ne avevamo parlato, delle difficoltà che ha l'Argentina nelle transizioni negative. Anche ieri il gol che subisce l'Argentina mostra una disorganizzazione difensiva in open play abbastanza imbarazzante, con un centrale che scappa, l'altro che rimane, la diagonale di Molina, che io definirei alla Cambiaso, sul gol di Gordon. Se lo lascia passare davanti, non sente il giocatore, non vale il contrasto fisico. Quindi voglio dire, l'Argentina i suoi difetti in questo senso li aveva. Sarebbe bastato continuare a giocare con un blocco medio, come aveva fatto per tutta la partita, provando però poi a ripartire quando ce ne fosse la possibilità, per provare a chiudere il match, b comunque perlomeno a spaventare l'Argentina e mantenerla lì. Nel momento in cui tu alimenti una squadra che ha quella capacità di cibarsi di energie, e a quel punto l'hai messa tu in partita, poi è chiaro che la qualità loro ce l'hanno. Messi si è preso quella zona lì, si è messo sul centro-destra, l'aveva fatto già con l'Egitto. Quando non riesce nella zona 14, si sposta un po' lateralmente, comincia a mettere quei palloni ed è finita. Troppa qualità.
0: Allora,
1: a parte prima dei gol, già il palo, il miracolo di Pickford, l'altro palo, voglio dire, poi ai punti l'Argentina ha strameritato la partita, molto di più di quello che il 2-1 può mostrare.
0: Ma molto di più. Allora, togliamo dall'equazione che sto per fare, o dalla domanda che vi sto per fare, Messi, che personaggio a parte. Qual è stato l'MVP della partita, Len, torno da te?
3: Ieri?
0: Dici? Sì.
3: Sinceramente non c'è un MVP in quella partita, perché secondo me viene fuori il collettivo. Sì, Messi ha fatto due assist, se ci fossero stato un MVP sarebbe stato Pickford. Se l'Inghilterra portava a casa la qualificazione, lì sceglieva un giocatore a livello individuale. L'Argentina, tutti hanno alzato il livello quando era necessario, ma anche Scaloni, che comunque ha fatto dei cambi opportuni, una formazione che non aveva del tutto azzeccata. Il collettivo, il cuore, lo spirito di Maradona, l'Argentina ha recuperato quello. L'Argentina è rimasta più di 20 anni senza vincere nulla, né Coppa America, né nulla proprio, con delle generazioni allucinanti. Eppure è quando ha recuperato lo spirito di Maradona che è riuscita a fare qualcosa. Se ricordiamo, l'Argentina dell'86 e del 90, tecnicamente, a parte Diego, Caniggia nel 90 e Valdano e Burruciaga nell'86, erano squadre scarse tecnicamente, però avevano questo spirito, e questo spirito lo dava Diego. E hanno recuperato quello. Cosa stiamo dicendo? Che l'Inghilterra non gli manca cuore, eccetera, eccetera. A Messi gli è mancato cuore quanti anni in nazionale?
0: Infatti, e adesso si trova invece...
3: Quante delusioni ha avuto Messi prima di vincere?
0: Io me lo ricordo più che piangeva rispetto a quando rideva. È così. Adesso invece magari alzerà per la seconda volta consecutiva una Coppa del Mondo, dopo averla alzata per la prima volta 4 anni fa, quindi sarebbe qualcosa di straordinario. L'MVP della partita per Fabio invece, se c'è?
1: Guarda, a me è piaciuto molto McAllister, devo dirti la verità.
0: Bravo, anche a me. Anche Enzo Fernandez in realtà, però...
1: Cioè, oltre a rendersi pericoloso chiaramente sotto porta con il palo, i due pali in verità, ma dei componenti del centrocampo, è quello che secondo me ha fatto la partita migliore. Però poi, come diceva giustamente Alen, è stata veramente una reazione di collettivo. Io guardavo come faccio quando ne ho la possibilità, le interviste del post. Cioè, questi sono tutti in lacrime, ma anche Scaloni. Cioè, Scaloni nel post partita, ogni volta che lo intervistano, è lì che piange. C'è un'energia, l'avevamo anche già detto, insomma, c'è qualcosa di speciale.
0: È un modo loro di scaricare quello che accumulano durante la partita, la preparazione, cioè tipo
1: sì, caricano
0: al massimo
1: campo
0: l'adrenalina nel cuore e poi dopo scaricano con le lacrime.
1: Esatto, esatto. Ma loro per loro stessa missione, loro in campo, anche in situazioni controverse, di svantaggio, doppio svantaggio, si guardano e hanno la sensazione che la partita sia ribaltabile e poi ci riescono. È chiaro che tutto passa anche per la qualità, tutto passa per Messi, passa per le giocate. Ieri anche Enzo Fernandez fa un golasso, cioè il gol di Enzo è un gol di un centrocampista che ha qualità, perché se arrivi ai 20 metri e ti arriva un pallone dalla diagonale e non sai calciare, la palla non la metti in buca d'angolo. È chiaro che l'Argentina ha dei valori, questo lo scopriamo oggi. Il problema dell'Argentina è che chiaramente arrivare da campione del mondo in carica 4 anni dopo, sappiamo che normalmente questi gruppi squadra hanno delle crisi, possono entrare in difficoltà, perché ripetersi è difficile, perché 4 anni si sentono, però loro sono stati bravi perché hanno nascosto il più possibile i difetti e sono riusciti ad esaltare i loro pregi, quindi va dato merito. Adesso vediamo, sarà una finale inedita e arrivo a dirti che la Spagna, che è il miglior collettivo, l'abbiamo esaltato anche ieri dopo la vittoria eccetera contro la Francia, però di tutti i tipi di calcio che possono mettere in difficoltà l'Argentina, forse è quello che mette meno in difficoltà l'Argentina. L'Argentina soffre molto di più le squadre di transizione. Con la Spagna sarà anche un derby concettuale, calcistico concettuale, nel senso non sono due calci identici, ma non sono neanche molto distanti.
0: No, questo è vero. E domani presenteremo entrambe le finali. E adesso invece ritorno un attimo da Alen e ti chiedo, Alen, tu dici, tanto sto vedendo proprio dei fermi immagini di Tuchel, ribadisco, sembra invecchiato veramente di 10 anni ultimamente, però allora pagherà probabilmente le conseguenze. Quale può essere l'allenatore giusto per una rinascita dell'Inghilterra, per più che rinascita, per portare l'Inghilterra più avanti di quanto non riesce ad arrivare ultimamente?
2: Ma ci sono un po' di allenatori giovani in Inghilterra che comunque stanno emergendo. A me piace molto Eddie Howe del Newcastle, che fa un calcio molto britannico, basato sull'intensità, un calcio diretto che non bada proprio all'elaborazione. Si potrebbe forse sentire più comodo la squadra giocando in quel tipo di calcio. Tuchel è un guardiolista che ha provato a specializzarsi, ma non è proprio definito il suo modello che ha. Al mondiale ha cambiato spesso e volentieri il sistema. Ieri comunque con il suo 6-3-1, perché c'erano delle fasi di gioco che giocavano con 6 difensori, non ho capito bene a cosa voleva giocare. E nella BBC c'è stato un intervento molto interessante di Rooney, che dopo la partita ha detto: Tuchel ha sbagliato, perché quando tu controlli una partita con questo sistema di gioco e ti metti a difendere con più centrali, perdi attenzione, perché pensi sempre che sia il compagno che ti sta. Questo è di una pertinenza allucinante, perché alla fine tutti abbiamo giocato a calcio, è vero che quando è il compagno che ti copre le spalle non giochi con la stessa attenzione. E lì ha mandato un segnale comunque di incertezza. Dunque io voglio una squadra inglese che faccia quel kick and rush un po' più elaborato, evidentemente. E Dio, secondo me, è il profilo più interessante oggi.
0: Fabio, invece a te chiedo, sinteticamente siamo in chiusura, Scaloni è un po' sottovalutato come allenatore, secondo te?
1: Sì, anche se ad oggi penso che ormai
0: è uno dei più coraggiosi sicuramente come allenatore.
1: No, ma il lavoro in nazionale è un lavoro strepitoso, ormai la scaloneta è entrata nel vocabolario di diritto, cioè ed è un concetto che va ben al di là dell'espressione calcistica di questa nazionale. Come dicevamo, la simbiosi che è riuscita a creare, molte volte giudicando o commentando il lavoro degli allenatori parliamo di empatia, ma non è un aspetto da sottovalutare, anzi, perché poi idee calcistiche gli allenatori a questi livelli li hanno tutti, sono tutti preparati, ma dov'è che fai la differenza? Fai la differenza quando riesci a convincere il gruppo a seguire un'idea a dare il sangue per metterla in pratica. Quello che Scaloni è riuscito a creare nella nazionale argentina è unico da questo punto di vista, cioè questi qua si buttano letteralmente nel fuoco, cioè è una roba allucinante, ma poi lo vedi anche, ci sono delle gerarchie, chiaro, ci sono giocatori importanti, ma vedi Julian Alvarez, che è un giocatore da 150 milioni, che fa lo scudiero a Messi, vedi Lautaro entrare 10 minuti, risolvere la partita, cioè vedi gente sgobbare, c'è proprio un lavoro reciproco tra compagni di, sì, coperture, di raddoppi, e quindi quando un allenatore riesce a entrarti nella testa, nel cuore, al punto da generare questo tipo di risultato, è un grande allenatore, senza ombra di dubbio. Che poi sia un selezionatore in questo momento, perché è diverso rispetto a lavorare in un club, senza dubbio, però il suo lavoro è da incorniciare, assolutamente, no, chapeau.
3: Secondo me bisogna citare Ayala, Aimare e Samuel.
1: Sì, sicuramente. Sì, sì,
3: secondo,
1: sì,
3: me tatticamente, sì, sono molto più importanti gli Scaloni, perché sì, ognuno, sì, fa una fase, ha portato spirito, poi anche a livello umano, cioè Aimare era l'idolo di Messi, dunque sono stati molto furbi nel creare. Scaloni, secondo me, è molto più abile nella comunicazione, smorzare i toni, trasmettere identità,
0: però dici che non sta a fare le spalle, che ha fatto il lavoro.
3: Non citiamo tanto, ma Samuel,
1: Samuel è fondamentale.
3: Sono determinanti.
1: Qua si parla tanto del supporto che Samuel dà nelle decisioni chiave anche durante la partita.
0: Certo, tra l'altro, per non dimenticare quello che era in campo, The Wall. Allora, grazie, ci ritroviamo domani e presentiamo le due finali. Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Grazie. Buongia, brigadio.
0: Grazie anche ad Alain Valnegri da Barcellona. Ciao Alain. Ciao. Sta per partire Maracanà, lascio spazio a Marco Piccari, Lucio Marinucci, Andrea Maiocca davanti alla console, al quale restituisco la linea e ringrazio Andrea Maiocca.
4: Vai via.
0: Vabbè, ok, vado via. Ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Aula della Camera ha approvato con voto segreto la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Vittoria che ha portato il caos a Montecitorio per qualche minuto, con i parlamentari seduti sui banchi dell'opposizione che hanno sollevato diversi cartelli polemici con sottoscritto, tra gli altri, legge truffa e legge incostituzionale.
5: Terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che oggi non era in aula, dove erano invece, con i difensori degli imputati, moltissimi familiari delle vittime.
6: Poteva trasformarsi in tragedia il crollo di una parte importante del tribunale di Bolzano. L'ANM accusa il governo quanto accaduto questa mattina e l'ennesimo allarme. Troppi palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali. Da tempo abbiamo consegnato al governo un dossier che non può più restare senza risposta, come finora accaduto.
5: Si sono aperte le porte del carcere per Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Per me è finita, aveva detto l'uomo dopo la sentenza della Cassazione.
7: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
6: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Secondo quanto annunciato, la protezione civile, senza specificare l'età delle vittime. Il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
5: Festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese. All'indomani del big match di Atlanta, la stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, la polemica per le scelte del CT Tuchel e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, con Messi in prima fila, con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
10: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: L'estate del calcio entra nel vivo a TMV Radio. Dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, c'è A Tutto Mercato. Tre ore di diretta dalle 14 alle 17 con i collegamenti dalla redazione di Tutto Mercato Web e con i corrispondenti dai ritiri precampionato. A Tutto Mercato, dal 21 luglio al 14 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle ore 17.
10: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo.

0: Maracanã.
1: Volevo dire che la Gazzetta dello Sport dell'altro giorno ha scritto, il giornalista ha scritto delle cose che lui fa, che ha fatto nel primo allenamento, e le ha messe come se fossero delle cose eccezionali, no? Questo è il problema, che fanno passare delle cose che facevano 30 anni fa adesso per eccezionali.
2: Io sono d'accordo su tutte le considerazioni che avete fatto, anche questa di Stefano. Ma e non sono d'accordo, Gigi, sul fatto che non abbiamo giocatori, perché nelle nazionali giovanili comunque qualche campionato europeo l'abbiamo vinto. Non c'è più il coraggio di poter portare quei giocatori giovani che possono avere valenza.
3: Che è un altro giocatore importante che passa per l'estero. Questa è la dimostrazione di come in questo momento il calcio italiano sia in declino. Una volta un giocatore così non l'avrebbe mai ceduto, insomma, si sarebbe tenuto.
4: Marco, noi abbiamo già parlato, insomma, su questo discorso. Io credo che Paolo Maldini sia la persona più adeguata in questo momento per l'esperienza e come punto di partenza, come base. Io ti dico come nome, non Carlo, ma del suo spessore che abbia fatto. Okay. Io ci avrei visto bene anche Allegri, perché conosce il nostro. Perché ti dico questo, Marco? Se andiamo a prendere, io ho letto Guardiola e altri, ma la nazionale non hai tempo di costruire i tuoi principi.
5: Diciamo che la Spagna ottimizza quello che ha a disposizione, non è che c'ha grandissimi campioni, tranne Rodri e Yamal.
6: Però giocano.
5: Cioè, giocano, sono organizzati e poi fanno questa fase difensiva in modo strepitoso. Infatti soltanto un gol hanno subito e quindi i valori poi emergono.
7: Maracanà!
8: Buon pomeriggio a tutti.
6: Siamo tornati, buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà, siamo al 16 di luglio, un saluto da Marco Piccari
9: e Lucio Marinucci, rieccoci.
6: Ciao Marco. Ciao Lucio, benvenuto anche a te, naturalmente un saluto a tutti voi, 331-8200-213 per i vostri messaggi, un saluto anche agli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, sulla Nazionale, così salutiamo tutta Italia in questa apertura di trasmissione, poi ci sono...
9: Tutta l'Italia.
6: Esatto, tutta l'Italia. E poi andremo nello specifico quando ci colleghiamo successivamente con altre, diciamo, realtà televisive, sempre del gruppo di Netflix. Allora, caro Lucio, ci siamo, veniamo dalla seconda semifinale, l'Argentina c'entra
9: la
6: finale.
9: Siamo alla fine, Marco.
6: L'Argentina
9: è già
6: c'entra
9: finito
6: la finale.
9: Questo mondiale.
6: Esatto, siamo alla fine. Poi dopo voglio dire una cosa, tornando un po' su ieri sera, magari successivamente. Quindi c'entra l'obiettivo l'Argentina, va in finale per Messi, è la terza finale mondiale.
9: Partita incredibile.
6: A 39 anni, e qui si riaprirà naturalmente l'eterno dibattito che riguarda Lionel Messi, se è il più grande o non è il più grande, se è superiore, se è uguale a chi volete voi, sta di fatto che a 39
9: anni... Lo seguirà
6: per
9: sempre, non avremo mai una risposta univoca.
6: Sta di fatto che a 39 anni c'entra una finale e sta giocando un mondiale, a mio giudizio, da protagonista. E
9: beh,
6: questo è veramente...
9: numeri lo dicono.
6: Un qualcosa di importante e di più. E vabbè, poi andremo sulla specifica partita, su quello che riguarda il mercato, su tutte le novità, su anche situazioni extra calcio che però riguardano il calcio, con la sentenza praticamente
9: la Juventus,
6: della Corte Costituzionale Europea, molto importante.
9: Agnelli,
6: perché potrebbe cambiare lo scenario della giustizia sportiva italiana. Quindi staremo a vedere, la commenteremo tra poco con un avvocato esperto proprio della materia, avvocato esperto di diritto sportivo, e quindi...

0: cercheremo un po' di capire insieme a lui che quali saranno le conseguenze, che cosa può succedere, eccetera, dopo questa sentenza. Poi nello specifico ci andiamo dopo.
1: Sì, tanto in realtà è abbastanza esatto. Lineare, sono due temi, però bene ribadirlo.
0: Bene, allora andiamo, salutiamo in cabina di regia come sempre Andrea Magliocchi, andiamo immediatamente ai titoli di questa giornata e poi partiamo, apriamo anche le linee subito, vai. Beh, è proprio il caso di dirlo, il genio Messi, l'eroe Lautaro, vamos Argentina in finale, se la giocherà questa Coppa del Mondo con la Spagna di Yamal. Inghilterra, il catenaccio non regge e quindi alla fine l'autobus lo sposta, Messi con Lautaro. Juve un tris di nomi, andremo un po' ad esaminare tre nomi che sono fortemente avvicinati alla Juventus in questo momento per cercare di capire anche se sono tre nomi da Juve, li scopriremo dopo. Beh, questo giocatore ieri, devo dire, nella scellerata scelta strategica dell'Inghilterra, questo è stato secondo me il migliore in campo, Spence sulla corsia ha dato veramente tanto durante la partita, l'Inter insiste su questo calciatore del Tottenham, ma poi chiederò a Lucio, mi sembrano che le cifre sono molto elevate.
1: Siamo in Premier League, Marco.
0: Va bene. Coné ha cerchiato perché non c'è solo il Manchester United, come ha detto ieri Rio Ferdinand, addirittura lui ha parlato di un'offerta già presentata, accordo raggiunto per una cifra di 53 milioni per il calciatore, ma oggi spunta anche il Chelsea, quindi ha cerchiato dalla Premier League Coné. Tre giocatori che sono in bilico, due del Napoli, uno del Milan, vogliamo un po' cercare di capire se è giusto metterli tutti e tre in discussione, quindi sarebbe giusto privarsi di tutti e tre, di uno solo, ci riferiamo ad Anguissa e De Bruyne per il Napoli, a Pulisic, il cui rinnovo in questo momento
1: in stallo.
0: Non c'è, è in stallo. Che belle queste grafiche, voglio ringraziare come sempre la parte tecnica,
1: la rifinitura, il ricamo
0: loro è fondamentale, tra l'altro insomma io che gli rompo le scatole tutti i giorni dalla mattina,
1: quindi sono allenati, dai,
0: sono ormai sono veramente super allenati, che bella squadra. Allora caro Lucio, poi apriamo subito le dirette tra poco perché
1: sì,
0: c'è
1: già tanti messaggi, ci sta
0: assolutamente,
1: e ti chiedono di far vincere la Spagna perché c'è chi non sta simpatica l'Argentina, a te che sei influente
0: addirittura
1: di dare una direzione alla finale.
0: Guarda, intanto allora voglio dire una cosa velocissima perché
1: Avevi detto
0: proprio
1: volevi aggiungere...
0: veramente una sorta di piccolissima editoriale in apertura di questa trasmissione, lo voglio fare oggi, lo voglio dedicare naturalmente alla partita di ieri sera perché è stata una partita comunque emozionante, che ti riconcilia sempre con il calcio
1: molto
0: perché
1: intensa.
0: Ci sono molto intensa, vedi diversi aspetti, vedi la tecnica, vedi la garra, vedi un po' tutto, anche le scelte sbagliate degli allenatori, e poi vedi il grandissimo talento dei giocatori, in particolar modo insomma di quelli dell'Argentina che hanno fatto la differenza, soprattutto bisogna dire quando si è acceso Messi la partita.
1: Vabbè, come è capitato tante volte,
0: esatto,
1: nel mondiale,
0: è capitato tante volte
1: si
0: nel
1: accende
0: mondiale.
1: Messi
0: mi è
1: si piaciuto, accende l'Argentina.
0: È stata una partita, ripeto, bella, mi è piaciuta quella della Spagna e alla fine ho fatto questo tipo di pensiero: vincono, passano due squadre la cui identità è evidente. La Spagna, per quanto riguarda l'organizzazione, il calcio, l'abbiamo visto, ha un'identità che porta avanti ormai nel tempo ed è riuscita ad avere la meglio su una squadra tecnicamente, secondo me, superiore come la Francia. Ieri sera l'Inghilterra con la sua l'Argentina con la sua identità ha superato lo scoglio Argentina, lo scoglio Inghilterra. Ci ha messo la sua garra consueta, ha iniziato anche provocando gli avversari, perché è un po' nel loro DNA, come dicevo questa mattina, e poi è uscito fuori il genio, il talento dei calciatori, in particolar modo di Messi, come ha detto Lucio, che è una cosa che noi stiamo vedendo abitualmente in questo mondiale. Ora, per quanto riguarda Messi, un giocatore che a 39 anni coglie la terza finale e ha un tempo così lungo di tenuta calcistica, se consideriamo da quanto tempo è appunto nel calcio, credo che sia un risultato enorme. Sono 20 anni praticamente che sta giocando.
1: Beh, sì, anche di più, ad alti livelli, anche giovanissimo.
0: No? 20 anni ad alti livelli, con la tenuta fisica, con la tecnica, ha fatto tantissimo nei club, vincendo tanto e mostrando sempre la sua qualità. E si è preso adesso anche la nazionale, ma si è preso anche l'Argentina, si è preso il popolo argentino e si è preso anche la squadra argentina, che ormai è il punto di riferimento, è il leader tecnico, il leader carismatico, rimane in campo comunque anche quando magari qualcuno potrebbe pensare ma forse è meglio toglierlo perché sembra uscire dalla partita. Invece c'è il grande rispetto per il numero 10, che lui, Scaloni, non lo toglie nemmeno se cammina con una gamba sola.
1: No, insostituibile, perché insostituibile, non lo cambiano mai.
0: Perché il riferimento, perché è l'erede di Maradona. Ieri facevo questo ragionamento, mi è venuto in mente, ho ascoltato anche delle belle parole di Adani dopo. Poi su Adani voglio dire una cosa.
1: Fa discutere anche lui.
0: No, fa discutere tantissimo, però quando... c'è stato il concetto di Messi che è esploso con la nazionale dopo la morte di Maradona. Se ci pensiamo bene, raggiunge una serie di titoli quando Maradona non c'è più. Sembra come che ci sia stato lì veramente il successore entrato in scena, ossia Messi. Prima c'era Maradona e forse Messi era ancora rispettoso di questo grande campione. Quando non c'è più, prende in mano anche l'Argentina, la porta a vincere la Coppa America, Coppa del Mondo, la porta di nuovo in finale. Fa qualcosa forse di superiore a quello che ha fatto Diego Armando Maradona da questo punto di vista. E quindi io penso che questo trapasso ci sia stato, e lo ritengo l'erede naturale proprio di Maradona, e secondo me anche lui ieri dall'alto starà sorridendo per quello che ha visto in campo, perché poi ci sono delle immagini bellissime che hanno testimoniato sempre questo grande rapporto tra Maradona e Messi, questa grande considerazione quando Maradona allenava, quando Maradona,
1: certo,
0: c'era. Esatto, quindi io ci ho visto veramente una sorta di, ripeto, successione. Ecco qui, c'era Maradona, adesso c'è Messi. E penso che se uno dice in questo momento che è il più forte giocatore di tutti i tempi non è una bestemmia calcistica. Io credo che sia proprio l'effetto di un tempo che è cambiato, e quindi è giusto in questo momento mettere al primo posto Messi, per come la vedo io. Non ci vedo niente di così sbagliato nel fare questo tipo di considerazione di un giocatore che regala ancora delle gemme a 39 anni, superando da questo punto di vista anche Diego Armando Maradona per la tenuta fisica, per la preparazione, per la professionalità, ma con grande rispetto sempre per Diego, che forse come personaggio rimane ancora in alto, ma come giocatore credo che ha trovato l'erede. Quando io ero giovane, negli anni 80, che è arrivato Maradona nel calcio italiano, per noi è stato qualcosa di incredibile.
1: Beh, un fenomeno a tutti gli effetti.
0: Esatto, un fenomeno, vedevi qualcosa di straordinario. E quando vedevi Maradona fare delle cose dicevi ma ci sarà un giocatore che un giorno potrà fare quello che fa Maradona? E forse dicevamo impossibile. Pensate, io mi sono fatto portare al San Paolo per vedere Maradona al San Paolo.
1: Sì, ce l'hai raccontato.
0: Gli ho fatto fare un fine settimana clamoroso per vederlo da vicino, perché per me era qualcosa di mai visto fino allora. E credevo che non ci fosse mai più un giocatore di questo tipo di qualità tecnica. Ho detto, com'è possibile che ci possa essere qualcuno di questo livello? Ho avuto la fortuna di fare il telecronista e di raccontare le prime partite di Messi con il Barcellona, ed era veramente una cosa incredibile vedere un ragazzino che si muoveva in quella maniera in campo. Beh, a distanza di tanti anni, ripeto, in questo momento non si può non considerare Lionel Messi come uno dei più grandi giocatori, se non il più grande giocatore al mondo. E in questo voglio anche dire che tutti oggi si sono scagliati contro Adani perché urla, perché strilla, perché ha trasformato la Rai in Tele Argentina, Tele Buenos Aires, quello che cavolo vi pare a voi. Però vi posso dire una cosa: ieri sera, vedendo la partita, io che sono stato un telecronista per tanti anni, ero trasportato anch'io da Messi. Faccio i complimenti a Rimedio perché è stato molto bravo nella gestione praticamente anche dell'emozione,
1: un
0: grande
1: dai.
0: Professionista. Però un commentatore che si fa trascinare dalla bellezza e dall'emozione, io ieri, vi devo dire la verità, avrà un po' esagerato, ha strillato, però anche quando ha fatto il finale, che ha spiegato, ci ho trovato tanta passione per il calcio e per un giocatore straordinario. E per questo io tendo un po' a dire, vabbè, ci ha regalato anche lui una sua emozione.
1: Quelli sono gusti, Marco, quelli sono gusti. gusti, quindi, prettamente personali, secondo me.
0: Sì, sì, quindi non riesco ad essere così, diciamo, cattivo o comunque critico. Nei confronti, nei confronti
1: io
0: di Adani
1: di
0: ieri.
1: Un altro punto di vista, però sono punti di vista che questo credo prettamente soggettivo. Poi
0: quindi,
1: sul resto
0: era solo per dire che considero ancora una volta, e lo ribadisco come ho detto già da tempo, Messi l'erede di Maradona, cioè Messi, Maradona ha trovato chi in campo finalmente ha riportato le sue giocate, la sua qualità e il suo talento. Non è una cosa da poco che una nazione come l'Argentina ha avuto il più grande
1: gigantesca
0: giocatore come Maradona. E adesso ha colui,
1: l'erede,
0: ha avuto colui,
1: certo,
0: che lo ha riportato praticamente nel campo. Non è una cosa da poco.
1: No,
0: io
1: ma che è una cosa,
0: cosa
1: fantastica. È come la spada nella roccia, no? Mi viene in mente. Nessuno riusciva a tirar fuori quella spada. Invece Messi è l'unico che è riuscito ad estrarre l'Elsa e poi la lama,
0: esatto,
1: dalla roccia. È il suo erede. Poi è una cosa magica, Marco, perché in realtà Messi sono tanti anni che non è più il Messi di un tempo nei club. Già da tante stagioni gioca negli Stati Uniti, dove i numeri sono ottimi, ma chiaramente parliamo della MLS. E già l'ultimo Messi del Paris Saint-Germain non era più un Messi all'altezza del Messi fantasmagorico della prima era di Barcellona. Però c'è questa sorta di magia ormai che vive in nazionale, dove probabilmente anche il fatto che si giochi anche in funzione di Messi, ma ritorna quello di un tempo, ringiovanisce, è veramente impressionante, lo fa quasi esclusivamente con l'Argentina e lo fa con una continuità pazzesca, veramente incredibile. Con l'Argentina ritorna quello di un tempo, poi gioca negli Stati Uniti.
0: No, no, ma ti ripeto, si è preso una nazionale, si è preso un popolo e lo sta trascinando per la seconda volta consecutiva, l'ha trascinato in finale. E adesso ha la possibilità di vincere ancora un'altra coppa.
1: Beh, eguagliare anche il numero di mondiali,
0: esatto,
1: di Maradona sarebbe incredibile. In mezzo ci ha messo due Coppe America. Fare Coppa America Mondiale, Coppa America Mondiale sarebbe qualcosa che rimarrebbe incastonato nella storia del calcio per sempre. Non solo per lui, per l'Argentina, ma è ovvio che per Messi sarebbe ancora più compimento di quanto già non lo sia stato il Mondiale del 2022.
0: Va bene, io ti ripeto, calcisticamente la vedo così, poi ognuno è libero di pensare.
1: Sì, qui
0: quello,
1: c'è chi è d'accordo e chi è in disaccordo, ma ci mancherebbe altro. Anche questi, sai Marco, sono discorsi che continueremo a fare all'infinito senza riuscire mai a trovare una risposta univoca. Forse non dovremmo neanche cercarla, la bellezza.
0: No, no, però
1: è pure
0: che... bello, è giusto. Cioè, a me dà fastidio. Ieri sera sentivo anche un po' i commenti un po' spartita. Dà fastidio quando non si vuole rispondere ad una domanda che è prettamente di calcio.
1: Cioè?
0: Quando si dice: ma è meglio Messi o Maradona? Ah, ma tutti stizziti, tutti un po' con la puzza sotto il naso di non riuscire a commentare qualcosa che è bello. Ma i tempi sono diversi. Ma quella. È più forte Messi o Maradona? Il calcio è questo. Lo
1: sì,
0: sport
1: tu puoi avere una preferenza,
0: è questo.
1: Una preferenza.
0: Lo sport, quando ci sono i grandi campioni, inevitabilmente vanno a confronto, a prescindere
1: sì,
0: dalle epoche.
1: La bellezza del calcio,
0: epoche,
1: la bellezza del raffronto, no? Anche della stessa epoca o nelle epoche differenti.
0: Guardate,
1: poi
0: io sono un appassionato di motociclismo e c'è il paragone eterno e continuerà per sempre, anche se lo dovesse superare nei titoli. Marc Marquez può vincere il decimo titolo e superare Valentino Rossi. Il paragone è quello: è più forte Valentino Rossi o Marc Marquez? Ma no, ma perché le epoche? Ma no, perché quello? Ma la non c'è niente da fare. Lo sport è questo. I grandi campioni inevitabilmente vanno a confronto. Quelli che hanno scritto la storia di uno sport inevitabilmente vanno a confronto. E pronunciarsi su questo non è uno scandalo, è la bellezza dello sport.
1: Ma sì, è la sintesi un po' dello sport. Poi io ritengo che sia quasi impossibile determinare il più grande in assoluto. Cioè, può essere un qualcosa di soggettivo. È bello, anche a me piace questa cosa che non ci sia una risposta univoca. Rimane aleatorio, non ci sia una risposta scientifica quasi a questo quesito. Poi ognuno lo declina come vuole. È come un po' nell'arte, del resto a questi livelli Marco, Maradona e Messi non voglio dire che siano arte, però calcisticamente sono delle pennellate quasi,
0: sì,
1: loro,
0: sì,
1: no? Quindi come poi paragonare io, artisti poi di epoche
0: voglio
1: differenti.
0: Dire, rispetto anche chi scrive, non so cosa vedete perché Messi ieri ha fatto una partita normale, nulla di eccezionale. No, no, nulla, ha fatto due assist e uno è quello decisivo che la mette sulla testa dell'Autaro. Tra l'altro in maniera anche intelligente, spostandosi
1: col destro,
0: sulla
1: tra
0: destra,
1: l'altro,
0: tra l'altro col destro, però è tutto normale, quello che fa un giocatore così è normale, ma... che cambia la partita è normale. E chissà tu di eccezionale, amico mio, che cosa hai visto nella vita, però
1: ma poi a un certo punto c'è stata quella giocata nello stretto in cui ha fatto
0: ma
1: un numero incredibile.
0: La differenza
1: incredibile
0: è proprio questa.
1: Kane gli dà un calcio,
0: il calciatore
1: in piedi,
0: che ha 39 anni pur non riuscendo più a giocare tutti i 90 minuti consecutivi, perché è impossibile.
1: Eppure li sta giocando tutti,
0: sta giocando tutte le partite. E comunque in tutte le partite ci ha messo una firma, in tutte le partite. Non vedere questo significa non capire nulla di calcio. Cioè io sono molto netto in questo. Non vedere questo significa vedere le partite dietro il televisore col televisore spento. Basta. Cioè uno può dire, ma secondo me è più forte quello. Ma dire, non ha fatto nulla di eccezionale. Uno che ha 39 anni...
1: No,
0: sta trascinando,
1: certo.
0: L'Argentina in finale ha trascinato, l'Argentina in finale ha fatto 8 gol, gareggia, suon di gol con quelli più giovani di lui,
1: gol e assist,
0: tutti e due. Arriva il messaggio, non ha fatto nulla di eccezionale, io rispetto, però significa non capire nulla di pallone.
1: No, ma
0: forse
1: possiamo
0: parlare di tutto,
1: l'abbiamo specificato prima
0: così.
1: Marco, la prestazione è stata normale, forse
0: certo
1: neanche brillante
0: normale,
1: in realtà,
0: ma
1: poi
0: nella
1: però...
0: normalità poi ha inciso,
1: no, diciamo riesce ad avere quei guizzi anche nelle partite in cui non ha fatto niente di eccellente,
0: ma c'ha 39 anni,
1: a 39
0: ripeto,
1: anni
0: 39
1: riesce
0: anni
1: ad avere dei guizzi in alcuni momenti perennemente decisivi tra gol e assist. È quella l'unicità di questo Messi qui.
0: No, per dire, non so cosa avete visto, ci risponde lui e io dico no, tu forse non hai visto. Cioè uno deve essere anche, diciamo, chiaro, no? Come ieri, altra dimostrazione di questa partita di ieri, c'è un altro principio che viene fuori. Coloro che intervengono anche qui, molti, e dicono l'allenatore non conta, contano solo i giocatori. Ieri la partita all'Inghilterra gliel'ha incastrata l'allenatore. L'allenatore può far dei danni.
1: Tuchel.
0: Tuchel ieri, basta vedere, ho letto le parole di Bellingham, hai sentito che cosa ha detto?
1: Sì, dopo la partita.
0: Dopo la partita.
1: Ha
0: criticato la sostituzione e quello che è successo. Quindi questo per far capire ancora una volta che devi avere i giocatori, ma devi avere l'allenatore bravo, devi avere l'allenatore capace di leggere la partita, perché sennò ti rovina l'allenatore. E quelli che dicono ancora, no, basta avere i giocatori. Non è vero, perché se fosse stato così la Francia avrebbe vinto il mondiale. No?
1: È la sintesi delle due cose, no?
0: È
1: la sintesi,
0: chiaro,
1: dei due discorsi. Anche l'Argentina, sai, Scaloni è un buon allenatore, ma forse niente di formidabile. Con Messi riesce ad avere quel quid in più che gli permette di raggiungere dei risultati. In medio è stato Virtus, probabilmente, in questo discorso. Contano tutti e due,
0: certo, è quello che, che mi sforzo
1: poi,
0: di dire sempre.
1: In alcune squadre conta
0: però
1: più
0: l'allenatore,
1: singolo, più l'allenatore
0: può fare dei danni pesanti.
1: Quello sì, quello sono.
0: Mentre
1: d'accordo,
0: il calciatore può fare delle grandi cose anche a 39 anni, giocando 10 minuti, il grande giocatore, l'allenatore può fare dei danni.
1: Quindi forse l'allenatore incide più per, non voglio dire non solo non fare dei danni, perché poi crea altro,
0: esatto,
1: ma anche per non,
0: va bene,
1: non sbagliare.
0: Ci siamo...
1: Poi in un mondiale è diversa, la gestione dell'allenatore è un altro lavoro.
0: Esatto, un altro
1: quindi
0: lavoro.
1: Anche quello poi è un distinto.
0: Però se tu fai i cambi e butti dentro tutti i difensori, il messaggio che mandi è difendiamoci.
1: È stato un...
0: Vabbè,
1: a
0: allora...
1: posteriore è tutto più facile, ma io sul momento mi chiedo sempre, mi convince questa mossa? E sul momento ho detto no.
0: Ma certo,
1: per
0: certo,
1: nulla.
0: Assolutamente. Allora, dammi un audio al volo, siamo quasi in chiusura perché poi abbiamo un primo intervento in questa prima ora di anteprima, vai.
2: Ciao Marco, Antonio Saminato. Trapattoni non aveva smesso di allenare da 20 anni, ma perché ieri sera c'era lui a allenare l'Inghilterra, e a parte la battuta su Tuchel, ma io penso che ieri sera l'Argentina abbia giocato una buona ottima partita dal primo minuto e l'abbia vinta in quei contrasti nei primi 5 minuti dove ha fatto capire al centrocampo inglese che sarebbe stata una battaglia. E loro si sono sciolti. Pensare ai giocatori a 150 milioni di euro vengono annullati da Paredes, che si può dire che ormai è quasi pensionato, lascia capire di come siano gonfiati i valori di mercato ora.
0: E vabbè, sai.
1: Poi fammi dire, Marco, se no si sintetizza tutto. Tuchel è un signor allenatore. È un grande allenatore. Per me è uno dei miei allenatori preferiti. Ha fatto grandi cose. Però questa volta ha sbagliato. Ecco, La sintesi anche qui mi sento di dire questa qui, cioè non è un brocco Tuchel, però questa volta scelto male nel momento peggiore.
0: Sì, sì, condivido, questo non vuol dire che sia scarso, ma ha sbagliato la lettura di una partita.
1: Un grande allenatore, però
0: ieri purtroppo sembrava il veramente non so, un allenatore che,
1: cioè, col Messico era accettabile, se in 10 lo posso capire, in 11 contro 11 no.
0: Al 72esimo, ma poi dando la sensazione che era una squadra che poteva far male all'Argentina giocando il suo calcio, giocando un calcio diverso, così, ma dopo il gol, io ho visto proprio la metamorfosi è stata dopo il gol.
1: Il cambio poi secondo me ha fatto la differenza, quindi... Marco, l'ingresso di Consa ha fatto la differenza, togli Gordon, metti Consa, è chiaro
0: poi,
1: che sì, cambia sì. Tutto.
0: Rispondo anche a un messaggio di Alex, ciao Alex interista, un commento sul povero Lautaro, sempre bistrattato che non segna, che Alvarez è un fenomeno, lui no, grande il mio capitano. Io non so chi è che bistratta Lautaro, perché c'ho il coraggio, insomma, sapete come la penso su Lautaro Martinez, quindi per me è un grandissimo
1: grande
0: attaccante.
1: E con l'Argentina
0: e tra l'altro ieri, la grande forza di un attaccante che non gioca dall'inizio, entra ed entra subito in connessione con la partita, con grande grinta, con grande presenza subito, e poi fa il gol decisivo. Io sinceramente non so chi possa bistrattare Lautaro, cioè chi lo fa non, sono netto anche qui, non capisce niente di pallone, cioè quando voi sentite questi, guardate che io sento dei commenti da questa gente che sono i cosiddetti influencer, che stanno esagerando in una maniera furibonda, ma che qualcuno glielo dovrebbe dire, state esagerando, fanno dei commenti che sono una cosa che poi dico, la credibilità dovrebbe essere la prima cosa. Non solo, poi si buttano in delle anticipazioni, lo fanno apposta, però voglio dire, se uno sente criticare, per carità, anche Lautaro Martinez può essere criticato in una partita perché gioca male, ci mancherebbe, tutti i giocatori possono offrire delle prestazioni non all'altezza in alcune partite, ma il valore assoluto del calciatore non si può discutere.
1: Però lui con l'Argentina poi vive dei momenti, perché l'ultima Coppa America entra nel tempo supplementare e segna il gol decisivo in finale ai tempi supplementari, quindi è una costante anche questa qui.
0: Comunque, ripeto, vedremo adesso una bellissima finale con due squadre che hanno una forte identità, una loro identità.
1: Poi è bello Messi, quindi... contro Yamal, cioè quella, esatto, foto del bagnetto, no? di Messi,
0: sì,
1: a Yamal.
0: Ieri sera è stata una delle prime cose che tutti hanno visto e pensato.
1: Inevitabile.
0: Ci dobbiamo fermare, abbiamo sforato di qualche minuto, ma era giusto anche farlo. Adesso arriva il primo ospite per affrontare un argomento un po' più tecnico e quindi sentiremo le sue parole. A tra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il Mondiale 2026 è arrivato al capolinea. Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia e l'Inghilterra, le grandi sconfitte delle semifinali, si affronteranno sabato nel match per il terzo posto. Ieri l'Albiceleste ha firmato una rimonta destinata a entrare nella storia, imponendosi 2-1 sull'Inghilterra grazie a un gol di Lautaro Martinez nei minuti di recupero. Uno dei gol più importanti della sua carriera. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala alla selezione la seconda finale mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. È il momento che sognavo da tutta la vita, le sue parole. Celebra il traguardo sui social Messi. Abbiamo tirato fuori ancora una volta tutta la nostra forza per fare una grande partita. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo, Forza Argentina, ha scritto la Pulce. Mastica amaro Thomas Tuchel. Il CT dei Tre Leoni ammette la delusione in vista della sfida per il terzo posto con la Francia. Nessuno ha voglia di giocare questa partita. Tutti volevamo essere in finale. Non perdona la stampa inglese. Agony, supplizio è la parola più ricorrente sulle prime pagine britanniche dopo l'ennesimo KO mondiale. Il Sun titola Wonder Bowl, dove Bowl sta per piangere sonoramente, parafrasando la canzone degli Oasis che aveva accompagnato la nazionale inglese negli Stati Uniti. Locura in Argentina, la manija de Dios. In Francia l'equipe li chiama gli immortali. In Italia, a titolo sorrentiniano del Corriere dello Sport, è stata la testa del toro. Passiamo al rugby, pugno duro della Federazione Mondiale contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione. Tennis, oggi 2 italiani in campo. Si parte da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. Ad Umago, dopo l'addio di Cobolli, battuto dall'argentino Burruciaga, sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il Ligure in 2 set. Ciclismo, dopo la vittoria del norvegese Wiren Scholl a Nevers nella quarta volata di questa edizione, oggi il Tour de France propone la penultima occasione per i velocisti. È la 12ª tappa, circuito Nevers-Magny-Cours-Chalon-sur-Saône, 179 km e 1800 metri di dislivello. Il via alle 13:40. In maglia gialla ancora lui, Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Dunque siamo tornati, lasciamo un attimo da parte le questioni di campo, poi ci torniamo con Stefano Impallomeni. Tra l'altro avremo alle ore 14 anche Mister Mussa per analizzare un po' queste due partite del Mondiale, quindi alle ore 14 ritorniamo sul campo. Adesso usciamo un attimo perché vogliamo un attimo capire qualche cosa rispetto a quello che abbiamo, la notizia di questa mattina, insomma. Sì. caro Lucio, anzi fai una cosa, vai con...
1: Sì, riassumiamo un pochino
0: e poi presentiamo
1: l'ospite. Esatto, entriamo più nello specifico, perché la notizia è che la Corte UE dà ragione ad Agnelli, le sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice indipendente. Sostanzialmente il divieto mondiale di svolgere attività può essere legittimo se proporzionato, quindi va verificato se ci sia proporzionalità, ma gli interessati in ogni caso devono poter ricorrere ad un giudice con il potere di annullare le sanzioni. Questo è riferito chiaramente al caso di Andrea Agnelli e di Arriva Bene, ma è ovvio che poi rappresenterà anche un precedente per eventuali situazioni future, quindi questo è giusto un cappello introduttivo al tema, poi entriamo nello specifico adesso.
0: Sì, infatti abbiamo messo, mentre tu leggevi, c'è appunto
1: sì, il pezzo di
0: Calcio e Finanza, il pezzo che
1: molto ben strutturato, esatto. Divide i due temi appunto, fra proporzionalità, ecco. E poi chiaramente il poter ricorrere ad un giudice indipendente,
0: sì,
1: in caso di
0: che è la cosa importante da capire,
1: sì,
0: adesso.
1: Sì,
0: allora,
1: certo.
0: Intanto lo diamo subito il buon pomeriggio all'avvocato Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo. Avvocato, grazie prima di tutto e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, avvocato.
2: Grazie dell'invito e buon pomeriggio a voi tutti.
0: Allora, avvocato, abbiamo questa mattina preso questa notizia che aspettavamo, che diciamo può cambiare o cambierà lo scenario della giustizia praticamente sportiva in questo tipo di sentenza. Come la cambierà? Che cosa, diciamo, dobbiamo aspettarci adesso? Poi torniamo su un paio di situazioni appunto che per capire che cosa può succedere a quelle due situazioni che volevamo insomma prospettare.
2: Diciamo che questa è una sentenza di natura rivoluzionaria, ovviamente non la voglio paragonare ad altre tipo sentenza Bosman o altro, ma per quanto riguarda l'Italia, la giustizia sportiva italiana riveste un carattere dirimente, nel senso che infrange la parete fino ad oggi esistente fra la giustizia sportiva e la possibilità dei tesserati di ricorrere al giudice ordinario. Quindi diciamo l'effetto è, possiamo definirlo dirompente, questo è l'effetto principale. Poi è chiaro che adesso io ho letto il comunicato stampa e poi ho finito, non da molto perché è bella corposa, di leggere il testo integrale, cosa che deve fare sempre un tecnico in questi casi prima di avventurarsi in valutazioni, ecco.
0: Avvocato, la cosa che però possiamo spiegare proprio cerchiamo di usare anche un linguaggio un po' più meno tecnico per far capire ai nostri ascoltatori, perché non tutti sono, diciamo così, in grado di capire il linguaggio giuridico.
1: Beh,
0: no?
1: Cioè, molto tecnico.
0: Molto... No, il discorso è questo: se nel momento in cui la rivoluzione è tale, in questo senso, nel momento in cui c'è una sentenza della giustizia sportiva, che può essere, diciamo così, una sentenza di condanna, no? L'imputato in questione può adire alla giustizia ordinaria, giusto? Questo è un po' per capirlo proprio per farlo spiegare in maniera più semplice?
2: In breve, fino adesso un tesserato sottoposto a procedimento disciplinare veniva sottoposto al Tribunale federale, poteva ricorrere alla Corte federale d'appello e poteva ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport, che come ormai sanno in molti giudica solo dal profilo della legittimità, ma non rientra più nel merito. Dopodiché, stop, poteva ricorrere, come hanno fatto in questo caso Agnelli ed Arriva Bene, al TAR del Lazio, ma solo ed esclusivamente non già per rimettere in discussione la sanzione che gli è stata comminata, quale che sia, ma per richiedere un eventuale risarcimento danni. Tecnicamente si dice che il TAR non ha, le sentenze del TAR non hanno efficacia demolitoria delle decisioni precedenti della giustizia sportiva, ma soltanto questa possibilità di riconoscere un risarcimento danni per eventuali conseguenze che siano derivate dalla sanzione sportiva. Questo mi sembra chiaro,
1: chiaro,
2: diciamo,
1: sì.
2: è lineare. Ora non sarà più così, nel senso che pur a seguito del doppio grado di giudizio endofederale, cioè interno alla federazione di appartenenza, noi parliamo sempre del calcio, ma fa dire le federazioni, come sappiamo, sono tante, mm-hmm. E pur a seguito del sindacato da parte del collegio di garanzia del CONI, che per intenderci equivale alla nostra Corte di Cassazione a livello di giustizia dello Stato, ora il tesserato potrà rivolgersi al TAR del Lazio e statuisce questa sentenza che una disciplina che precluda al giudice statuale, quindi non più soltanto ad una giustizia domestica interna allo sport, alla federazione, allo sport più ampio inteso come CONI, ma ad un giudice dello Stato di rivisitare le decisioni e quindi annullarle e sospenderne anche gli effetti sanzionatori. Credo di essere stato...
0: Sì. Quindi una possibilità esterno. Che prima non c'era, una possibilità che prima non c'era, ecco, questo è un po'...
2: Assolutamente, esatto. No, prima era vietato, c'erano stati pronunciamenti della Corte Costituzionale, quindi... La famosa autonomia dello sport, che purtroppo
0: doveva essere, esatto.
2: Della giustizia sportiva, che molto spesso, questa è opinione ovviamente del tutto personale, è stata quasi mitizzata e come dire, assurda a totem, che però evidentemente ha un suo significato per Bacco. Di grande importanza, ma di fronte ai diritti fondamentali della persona, quindi quali quelli, non lo so, del lavoro, perché tali dirigenti sono stati inibiti per qualche decina di mesi dal lavorare non solo in Italia, ma anche in tutti i paesi
1: fuori dal confine
2: dell'UEFA, per capirci.
0: No, ma credo che la definizione che ha dato prima avvocato, quando ha detto infrange la parete esistente tra giustizia sportiva ordinaria, sia proprio una
1: la chiarezza,
0: esatto.
1: Che riassume il tutto.
0: Quindi non c'è più questa barriera che non consentiva appunto di potersi rivolgere alla giustizia ordinaria. Allora chiedo però all'avvocato adesso, venendo a due questioni pratiche. Ecco, la situazione riguardante Agnelli arriva bene adesso. Che cosa può succedere dopo questa sentenza?
2: Allora, facciamo un passo indietro. Questa sentenza è il frutto di una, tecnicamente si dice, rimessione. Cioè il TAR del Lazio, che ha in mano, per capirci, i due procedimenti, deve decidere dei due procedimenti riuniti e che riguardano per l'appunto le persone che avete citato, ha detto: io prima di decidere ritengo che occorra sottoporre in via pregiudiziale, come appunto dice il termine tecnico, alla Corte di Giustizia Europea tre questioni, e fra cui la principale, quella di cui abbiamo parlato fino adesso, poi ci sono le altre due. Chiaramente si è espressa la Corte di Giustizia Europea,
1: sì.
2: E quindi il TAR proseguirà il procedimento promosso da Agnelli arriva bene, ma non potrà non tener conto di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea. In altre parole, i due ricorrenti avevano promosso un ricorso richiedendo l'annullamento, la sospensione soltanto in via subordinata, il risarcimento dei danni, ma era stata, passatemi il termine, quasi una provocazione, nella misura in cui loro sapevano perfettamente che allo stato degli atti di allora il loro ricorso era inammissibile, perché per giurisprudenza consolidata il TAR non avrebbe mai potuto annullare le decisioni che avevano portato
1: che avevano
2: alle sanzioni.
1: Esatto.
2: Quindi loro lo sapevano perfettamente, ma il TAR del Lazio si è posta la domanda e ha rimesso si è posta la questione e l'ha rimessa alla Corte di Giustizia Europea. Corte di Giustizia Europea che ha dettato il proprio orientamento, che non può essere derogato dai giudici dello Stato delle nazioni aderenti all'Unione Europea, e quindi ora il TAR andrà a decidere, ma andrà a decidere, non può più dichiarare, per capirci, inammissibile il ricorso di Agnelli. Arriva bene,
0: certo, perché, ma lo deve valutare,
2: adesso lo deve valutare nel merito. Ora, al di là del caso di specie, chiaramente loro sono stati, definiamoli, pionieri di questa nuova strada, sì. E la Corte gli ha dato ragione, e questa strada ovviamente potrà essere percorsa da tutti quelli che verranno. Si tratta poi di capire, sì, come, evidentemente,
0: questo però lo spieghiamo, avvocato, nel momento in cui c'è una decisione della giustizia sportiva, perché per esempio un ascoltatore ci chiede: non ho capito, allora l'illecito sportivo non conta più? Non è che non conta, cerchiamo, l'illecito sportivo conta sempre, però c'è la possibilità
1: di affidarsi
0: anche di andare alla giustizia ordinaria.
2: Assolutamente, assolutamente. Esatto, mi spiace se c'è stato un qualche fraintendimento. Cioè,
1: no, è stato chiarissimo.
0: No, io lo dico sempre per chiarire, avvocato, perché così onde evitare, siccome arrivano delle domande, io cerco di dare anche delle risposte immediate, certo, a chi ci sta seguendo.
2: Certo.
0: Per esempio,
2: Prego. Non voglio rubare troppo tempo, però una cosa la desidero dirla, se mi consentite.
0: Prego.
2: Occorre distinguere la disciplina sostanziale, cioè le norme, quelle che stabiliscono le violazioni e le sanzioni, quindi fra cui ovviamente fra i più gravi gli illeciti sportivi, che ovviamente non vengono minimamente toccati da questa sentenza, e le norme di natura processuale, cioè procedurale. Qui parliamo di procedimenti e di possibilità di impugnazione dinanzi, esatto, a questo o a quell'organo. Ora ne abbiamo uno in più,
0: dal punto
2: di vista sostanziale la normativa, esatto, che stabilisce ciò che si può e non si può fare a livello di codice
0: rimane quella.
2: Ma ci mancherebbe altro,
0: devi sempre dimostrare di non aver commesso il fatto, arriva la decisione, questo, perché praticamente adesso la giustizia sportiva, nel momento in cui emana una sentenza, avvocato mi corregga se dico una cosa sbagliata, emana una sentenza, c'è la possibilità per il soggetto in questione, che appunto ha ricevuto questa sentenza, di poter ricorrere alla giustizia ordinaria, giusto?
2: Assolutamente sì.
0: E non c'era prima questa possibilità, c'era una parete, come ha detto l'avvocato.
1: Sì, non si poteva affidare.
0: Non ci si poteva affidare. Esatto. E quindi questo è, ma non è che cambiano i reati, cioè nel senso, se tu hai commesso il fatto,
1: dipende se viene confermato.
2: Assolutamente no.
0: Però,
2: cioè, mettiamoci dalla parte del tesserato, diciamo che il tesserato può percorrere una serie di gradi di giudizio,
0: esatto,
2: sportivo. Quindi la Corte d'Appello, e qualora la Corte d'Appello riconfermi la decisione la sanzionatoria del Tribunale federale, può andare dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI. Fino adesso finiva lì, punto, finito.
0: Esatto.
2: Ora c'è un grado in più, il TAR del Lazio, che può non solo valutare un eventuale risarcimento danni, ma può entrare nel merito della sentenza. Vi aggiungo un'ulteriore informazione che chiaramente è un aspetto secondario, ma di non poca rilevanza, che è statuito nella decisione della Corte di Giustizia, che il TAR del Lazio è l'ultimo, nel senso che non è previsto un secondo grado della giustizia ordinaria che interviene dopo quella sportiva.
0: Allora, domande velocissime, avvocato, però chiedono se questo vale per le persone fisiche o anche per le società.
2: Vale per tutti.
0: Vale per tutti, perfetto. Domanda risposta. Poi Agnelli può chiedere risarcimento in questo momento?
2: Sì.
0: Sì, quindi sarà una procedura che... il fatto che la Juventus abbia chiesto il patteggiamento, però, quello che cosa comporta, avvocato?
2: Il patteggiamento è una soluzione tombale.
0: Quindi la Juve non può più fare nulla da questo punto di vista, ecco.
2: Quando si sceglie il patteggiamento si pone...
1: Okay. È stata una strategia.
2: È stata una scelta, una strategia difensiva, si pone si dice proprio è una scelta di carattere tombale, con un termine un po' sinistro,
0: ma è chiaro.
2: Che spiega che sì. spiega, per cui di tutta quella materia lì non se ne parlerà mai più.
0: Tant'è che dico, avvocato, che c'erano dei suoi colleghi in quel periodo, quando la Juve fu chiesto il patteggiamento, che erano contrari a questo tipo di procedura scelta dalla Juve. Cioè,
1: sì, più che altro, avvocati, sempre in maniera molto distaccata, dissero sì. che con quel tipo di strada ecco, si sarebbe andati di fronte
0: quindi,
1: ad
0: c'è
1: una
0: chi aveva contestato questa
1: definitiva.
0: Scelta della Juventus. Aggiungo una cosa, così lascio ancora la parola all'avvocato se vuole poi dare ulteriori specifiche anche su questa cosa qui, però chiedo, avvocato, per quanto riguarda la situazione che abbiamo conosciuto ieri dell'archiviazione riguardante la faccenda di Rocchi e quindi degli arbitri, fatta dalla giustizia ordinaria, giusto avvocato? Mi corregga sempre se dico una inesattezza. Ora a questo punto potrebbe la giustizia sportiva verificare se ci sono state delle condotte non idonee, ok? Però la domanda che mi faccio, nel momento in cui la giustizia ordinaria ha archiviato il fatto, ma la giustizia sportiva gli conviene andare a cercare qualcosa se poi dopo comunque il soggetto in questione con questa sentenza può riandare dalla giustizia ordinaria che ha archiviato il fatto?
2: Adesso qui brevemente occorre fare un po' di chiarezza.
0: Ok.
2: Qui parliamo di un procedimento di natura penale. Il procuratore di Milano ha diffuso una nota nella quale ha spiegato il provvedimento assunto e le ragioni che l'hanno okay. indotto a giungere a questa richiesta di archiviazione, che ben inteso è una richiesta, poi dovrà decidere il GIP, che quindi è una richiesta di archiviazione, ritenendo che non vi fossero elementi per okay. andare per proseguire, andare a processo. Punto. Ammesso e concesso che il GIP, come avviene nel 90% dei casi, accolga la richiesta e quindi disponga l'archiviazione, il procedimento penale finisce.
0: Okay, perfetto.
2: Dopodiché dobbiamo, ormai è quasi un fatto notorio, che alcuni fatti che hanno rilevanza penale, per esempio, possono non avere rilevanza in sede di giustizia sportiva. Ma mentre molti dei fatti che hanno grande rilevanza in sede di giustizia sportiva molto spesso non hanno rilevanza penale, basti dire che nel codice di giustizia sportiva esiste il famoso articolo 4 che impone a tutti i tesserati di rispettare i principi di lealtà, probità e correttezza, che evidentemente nulla hanno a che vedere con le fattispecie di reato, che sono ben delineate e rispondono ad un principio di legalità. Quindi capiamo bene come il territorio della giustizia sportiva sia di gran lunga più ampio rispetto a quello del diritto penale, che invece fa riferimento a fattispecie ben precise e codificate per l'appunto nel codice penale. Okay. Detto questo, in quello stesso comunicato il procuratore di Milano ha dichiarato di aver trasmesso gli atti sia alla Procura federale della Federcalcio sia alla Procura generale del CONI. Quindi a questo punto il procuratore federale esaminerà le carte e se riterrà che, ma partendo da un ragionamento totalmente ex novo rispetto a quello fatto dal procuratore penale, sì. procuratore della Repubblica, si riterà che nei fatti che magari lui aveva già acquisito sua sponte, ai quali si vanno ad aggiungere le risultanze delle carte processuali che gli sono state trasmesse, ora che non vige più il segreto istruttorio, dal procuratore della Repubblica, emergano fattispecie che possono ipotizzare violazione del codice di giustizia sportiva, promuoverà un'indagine nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili.
0: Chiarissimo. Stiamo quasi in chiusura. Chiedono anche il risarcimento, chi lo paga, la FIGC o la UEFA, se la Juve fa questo tipo di azione.
1: Cioè Agnelli,
2: Agnelli, si tratta La UEFA in questo caso non ha legittimazione passiva, non è soggetto passivo. I soggetti, diciamo, occorre, come nel giudizio, c'è chi è legittimato passivo, si costituisce, si difende nell'interesse di chi ha comminato.
0: Quindi a chi lo chiede? A chi è che deve risarcire praticamente? La FIGC?
2: Diciamo che in teoria sarebbe la federazione.
0: Ok, perfetto.
2: Cioè il soggetto che ha combinato la sanzione.
0: Perfetto. Noi, avvocato, siamo veramente arrivati in fondo. Abbiamo cercato di rispondere a più domande possibili che arrivavano. Poi magari vediamo se c'è bisogno di un ulteriore approfondimento, lo faremo con grande piacere. Quindi la devo ringraziare, avvocato. Non so se vuole aggiungere qualcosa in extremis ai titoli di coda, ancora veramente un...
2: No, io
1: estrema rispondo, razio, appunto.
2: estrema razio. Io rispondo alle vostre domande, semplicemente dico che sarà opportuno, se non credo addirittura necessario,
0: la riforma della
2: evidentemente la riforma della giustizia sportiva. Su questo mi sono già espresso anche in altre sedi, anche su taluni punti che hanno riguardato questa decisione, incluso il famoso articolo 4, che comporta dei principi etici che vanno ben distinti da quelli giuridici, ma soprattutto che gli organi dello Stato di concerto con quelli federali mettano mano a questo che è sicuramente una falla che si è andata ad aprire, perché al di là del caso di specie e di quelli che verranno, mette in discussione un pilastro di quello che è stato l'ordinamento.
0: Si allungheranno anche i tempi a questo punto, no? Quando è inevitabile.
2: Si allungheranno
1: il prezzo
2: i tempi,
1: da pagare,
2: cioè,
1: esatto.
2: Ci vorrà veramente. Concludo dicendo che un paio d'anni fa fece una proposta, per esempio, che le penalizzazioni alla società, come è avvenuto di recente, e sappiamo di cosa stiamo parlando, vengano comminate come avviene nella carcerazione per determinati privati in sede penale, a sentenza passata in giudicato. Dopodiché, e così facendo, si evitano le classifiche ballerine con gli asterischi e quant'altro.
0: Chiarissimo. Avvocato, devo chiudere. E la ringrazio tantissimo. Grazie all'avvocato Giorgio Spallone per essere stato con noi,
1: avvocato.
0: Esperto di diritto sportivo, per aver esaminato la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Caro Lucio, ci dobbiamo fermare, grazie. Oggi abbiamo.
1: No, anzi, è stato
0: era
1: molto
0: doveroso,
1: interessante.
0: Era doveroso.
1: Pensavamo appunto di aver chiarito, ma siamo andati ancora più nello specifico.
0: Esatto,
1: sono contento anche dal punto di vista personale.
0: Bene, Lucio, grazie. Buon
1: grazie
0: lavoro di redazione.
1: Marco.
0: Noi ci fermiamo. Arriva
1: voi.
0: Stefano Impallomeni e il Mister Mussa. Ritorniamo sul mondiale, sul campo. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. Il voto è stato segreto. Nel provvedimento che passa al Senato, basato sul sistema proporzionale, figura un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, corrispondente a 70 seggi aggiuntivi alla Camera e a 35 al Senato, fino ad un tetto di 220 deputati e 113 senatori. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia, i seggi verranno assegnati in misura proporzionale ai consensi incassati. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso. La questione è stata al centro di un acceso scontro in aula.
0: Mario Roggero, il gioielliere condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia a Mattarella.
2: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
1: E colpo da film al centro commerciale Merlata Bloom di Milano, dove questa mattina quattro persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata nel negozio con i clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. I carabinieri starebbero cercando una banda di sudamericani.
0: In Ucraina, Serhiy Koreski è il nuovo primo ministro, ma il rimpasto scatena le proteste di piazza. Poche ore dopo l'ennesimo attacco russo con missili balistici che ha causato due vittime, nella capitale Kiev si sono radunati migliaia di cittadini ucraini, così come a Leopoli e in altre città, per protestare contro le dimissioni del popolare ministro della difesa, il 36enne Mikhailo Fedorov, a un anno esatto dalle prime manifestazioni di piazza in tempo di guerra contro misure poi ritirate che avrebbe limitato i poteri delle autorità anticorruzione.
1: Il cielo su Toronto è diventato arancione. Il fumo degli incendi nel nord-ovest dell'Ontario ha restituito alla città canadese la peggiore qualità dell'aria al mondo, secondo l'AQR, società che monitora la qualità dell'aria a livello globale. La condizione è coincisa con un'allerta caldo per le temperature record che hanno raggiunto i 33 gradi il 15 luglio. Il fumo proviene da 148 incendi. In totale, solo quest'estate sono andati in fumo oltre 4,8 milioni di acri.
0: E in Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com.

Interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e The Fox.
2: Sai chi vi ascolta a voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio. Ciao Stefano.
3: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Mamma mia, torniamo. Veniamo da questa bella serata dove
3: bellissima, sì.
5: C'è Luigi subito che ci sbeffeggia e dice: ma come, non avete detto che vinceva l'Inghilterra? Ma
3: no.
5: Il pronostico poteva pendere dalla parte dell'Inghilterra, poi i pronostici.
3: Io ho sbagliato quello della Francia, ma quello dell'Argentina, tu mi avevi chiesto, quindi, ho detto, no, l'Argentina vabbè, favorita.
5: Chi se ne frega, insomma, non è che
3: poi possiamo dire. Parlare della partita se ci sarà tempo, analizzare
5: ma tutto,
3: tutto
5: possiamo
3: quanto.
5: Parlare.
3: Ma Tuchel, insomma, è stato sfondato dalla stampa britannica e non solo, no, per la sua tattica rinunciataria. Ma come, vai su un 1-0 e poi ti metti dietro, ti rinchiudi tutti, difensori, cose. Bellingham a fine partita, già non ci voglio credere.
5: Ho messo l'autobus, dai. Metti l'autobus, l'aveva messo in divieto di sosta.
3: E poi Messi ti castiga.
5: È arrivato Messi, capisci? E Lautaro gli hanno detto: prego, si accomodi.
3: Il toro ti castiga, poi ti incorna.
5: Poi dobbiamo dire che ci sono stati anche i cambi fatti bene da Scaloni, perché per esempio Nico Gonzalez è entrato benissimo.
3: Sì.
5: De Paul è stato importante pure lui.
3: No.
5: Voglio dire, ragazzi, alla fine ha meritato alla fine. L'Argentina. Con
3: Argentina le mondiali,
5: hai capito? Nel segno di Messi, nel segno di Maradona, hai capito?
3: No, una cosa bellissima. Poi questa finale, il piccolo Yamal
5: si abbraccerà, l'abbraccerà quando
3: ci sarà un passaggio di consegna, un testimone. No, un testimone, non si sa mai, questo Yamal.
5: Sai che
3: ha
5: sono molto combattuto
3: poco,
5: adesso,
3: poco, pochino.
5: Sono molto combattuto perché vanno in finale due squadre che è difficile, personalmente, ti dico. Non volerli bene, tra virgolette, perché l'Argentina, insomma, è sempre il grande. C'è Messi, c'è una storia bellissima, eccetera. Dall'altra parte
3: poi c'è tanti italiani. No?
5: Esatto. Dall'altra parte poi c'è la Spagna, che è sempre stata una squadra con un forte DNA proprio suo, e quindi l'identità vera. Quindi ti trovi di fronte ad un confronto non facile. Se devi prendere una posizione, è difficile adesso, capito?
3: È difficile, però diciamo che è il giusto finale, no? Si affronteranno i campioni del Sud America contro i campioni d'Europa.
5: Esatto.
3: Da questo confronto uscirà il campione del mondo.
5: Esatto. E vediamo adesso come andrà a finire. C'è Mister Bussa?
3: Ciao Giovanni.
6: Ciao, buongiorno.
3: Ti sei divertito, Giovanni?
6: Sì, è stata una bella partita, emozionante, direi.
3: Bella.
6: Primo tempo un po' più bloccato, ma con qualche lampo già qualcosina si era visto, anche da un punto di vista tattico. Io guardo la partita anche da questo punto di vista.
5: Ma guardi tu, mister, da questo punto di vista.
3: Beh, allora entriamo subito, no?
5: Entriamo subito.
3: Ma tu che ha combinato? Perché lì in Inghilterra già i tabloid inglesi
5: stanno praticamente assaltando,
3: facendo a fettine, poverino.
6: Diciamo che gli è venuto il braccino corto.
5: No, ma poi sentite sentite le parole di Bellingham a fine della partita.
3: L'ha sfondato. Sembrava l'editoriale di una grande firma del Times.
5: Mamma mia. Dice: davvero non so perché l'allenatore abbia fatto entrare così tanti difensori quando eravamo già in vantaggio. Avremmo potuto vincere se non avessi fatto fatto quei cambi. L'Argentina non ha fatto molto prima dei cambi, stavano solo facendo falli duri e non erano qui per giocare a calcio. Perfino Messi non ha giocato bene. Credevo fermamente che avremmo potuto segnare di più. Voglio dire, perché diavolo togli Gordon che aveva segnato? So che la gente mi odierà, ma questa è la verità.
3: No,
5: che te odia uno così? Ma magari parlassero tutti così i giocatori a fine partita.
3: Ma grazie,
5: Bellingham. Magari ci fossero più calciatori così.
3: Grazie Bellingham.
5: Oh,
3: finalmente.
5: Mister, però voglio dire, è la verità, cioè,

0: che ha detto una cosa o no?
1: Sì, insomma, su, diciamo che da un punto di vista tattico sicuramente se li ha tirati addosso in un modo clamoroso. Dopo che Messi non abbia fatto bene, io negli ultimi 20 minuti la partita, non dico che l'ha vinta Messi, ma praticamente sì, perché si è messo a fare il play a tutto campo e tutti i giocatori dell'Argentina al servizio di Messi, tradotto, Messi, pensaci tu, perché siamo
0: Sì.
1: veramente in difficoltà. E ha toccato 700 palloni di fila qualitativamente importanti, mi ricordo solo un retropassaggio sbagliato, laterale lungo che poi è stato tenuto in campo, ma per tutto il resto ha sempre giocato in verticale per cercare l'1-2, per bucare la difesa, ha messo 4-5 palloni a scavalcare sulle sponde di testa, non so se vi ricordate, non so quella di Nico, eccetera, eccetera, ha messo proprio dei palloni che solo lui mette, cioè perché le mette con un tempo di giocata clamoroso, quindi in questo momento... onore a Messi, cioè bisogna mettersi lì e dire, vabbè ragazzi, ho sentito anche qualche dichiarazione di quelli dell'Inghilterra che dicevano noi abbiamo cercato di limitarlo, ma poi lui alla fine è venuto fuori e ci ha fatto a pezzettini. Ed è vero, questo va sommato
0: Fatto niente di
1: all'atteggiamento
0: eccezionale,
1: tattico
0: Pippo.
1: remissivo. Ma
0: No, no,
1: insomma,
0: dico
1: fatti
0: uno
1: due
0: degli
1: atti.
0: ascoltatori prima c'è scritto, ma non ha fatto niente di eccezionale, no, niente, stava lì,
1: Sì, ciao.
0: passeggiava. Dicevo, fatemi un po' una palla che provo a buttarla dentro così.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: L'atteggiamento remissivo sicuramente. Di fronte a una squadra estremamente, avete usato il termine corretto, cioè sono due, sia la Spagna in questo caso, dall'altra finalista, e l'Argentina sono squadre identitarie, cioè hanno un'identità, un carattere
0: Sì.
1: talmente forte che se tu gli permetti di prendere vigore da questa cosa, tu sbagli da un punto di vista tattico, ma anche da un punto di vista comportamentale, perché se tu ti tiri sotto con questi giocatori qua, tu spiegami come fai a non pigliare gol prima o poi. Ha già preso due pali, una paratona al portiere, hai preso due gol e hai concesso 6-7 occasioni da gol nell'area. Cosa pensi che succeda? Questi hanno anche il calcio da fuori, tra l'altro, perché non è il primo gol che fa da fuori area l'Argentina. Cioè, dovevi un pochino almeno provare a ripartire. Quindi capisco lo scoramento di Bellingham che dice ce li siamo tirati in casa e non siamo
0: Eh
1: più
0: sì, ma poi
1: ripartiti.
0: buttava dentro tutti i difensori, voglio dire, quando è così il messaggio che mandi alla partita è quello. Tutti, rintaniamoci e vediamo di portare a casa sta vittoria.
1: No, più che altro è la ripartenza, cioè non hai potuto mai togliere pressione a questo assedio. Se tu vuoi limare un po' l'assedio, cioè limitarlo,
0: Sì.
1: devi avere almeno tre o quattro ripartenze, tu quanto
0: No, ma non ci
1: scorribande, cioè devi
0: riuscivano,
1: far capire
0: Stefano.
1: agli altri.
0: Vabbè, ma
1: Ma
0: non ci
1: certo,
0: riuscivano mai.
1: Saka
0: Non
1: aveva
0: ci
1: giocatori veloci,
0: esatto, non ci riuscivano
1: non
0: mai.
1: hanno mai piazzato un
0: Mai,
1: contropiede.
0: mai,
1: Vero,
0: mai, mai,
1: poi
0: mai,
1: hanno
0: vero.
1: giocato con questa, Giovanni, mentalità, come dicevi tu, cioè, allora, a mezz'ora dalla
0: Guarda che
1: fine.
0: roba, tutti dentro là
1: È come se
0: erano, guarda.
1: fosse, sai, gli ultimi minuti finali, nel minuto di recupero, praticamente hanno fatto in apnea. Un
0: Sì.
1: autolesionismo proprio
0: No.
1: spaventoso, al
0: Questa.
1: netto dei meriti dell'Argentina, di Messi sul stratosferico, eccetera, eccetera. Ma insomma, voglio dire, gli ha dato una grande mano in Inghilterra,
0: Sì, gli ha
1: più di
0: dato
1: una
0: una
1: grande
0: grande
1: mano.
0: mano, sono d'accordo con
1: E
0: quello
1: tu
0: che
1: che
0: state
1: fai con tutto
0: dicendo.
1: quel ben di Dio che ha l'Argentina? Gli dai la possibilità, dai, vieni dentro l'area di rigore mia.
0: Quando tu ti
1: Ma
0: porti a
1: insomma.
0: casa. Io perché mi fanno arrabbiare queste scelte? Perché quando ti porti il nemico dentro casa,
1: Sai, è pericolosissimo.
0: alla fine lo prendi. Ma guarda, io vedevo la partita, passava il tempo, l'unica cosa ho detto sta finendo la partita e
1: E non
0: sai.
1: sarà questa partita con la Spagna,
0: No, no.
1: che l'Argentina si dimentichi questo secondo tempo, eh? O no, Giovanni? Sarà tutta un'altra Assolutamente sì, perché sarà quello che avrebbe dovuto fare un'altra l'Inghilterra
0: partita,
1: lo
0: sarà.
1: fa da maestro alla Spagna, cioè tenere palla gli ultimi 10 minuti anziché continuare a buttarla via a caso, quindi perdere solo il tempo che la palla è in aria, perché poi quando la controlla uno dell'Argentina ti rimettono subito là. La Spagna farà tutt'altro, cioè farà il possesso palla, non più quel tiki-taka fine a se stesso, ma un tiki-taka di palleggio e di avanzamento come è riuscita a fare anche con la
0: Ma
1: Francia,
0: poi fa
1: cioè il tiki-taka.
0: circolare il pallone velocemente, non è
1: Eh beh,
0: che.
1: poi la qualità è un'altra, la Spagna rispetto all'Inghilterra. L'Inghilterra mi ha sempre detto è una squadra verticale. Ieri cosa ha fatto? Ha rinunciato alla verticalità, una follia.
0: Ma posso dire una cosa che in queste due partite abbiamo anche, no, non so se siete d'accordo, ve la metto lì così, abbiamo anche visto che poi alla fine contano sì i giocatori, ma se poi gli allenatori sbagliano le interpretazioni della partita, le scelte, fanno veramente un gran casotto, anche se c'hai dei grandi
1: Sono d'accordo,
0: giocatori,
1: sì.
0: o no, Stefano?
1: Come
0: Perché anche ieri abbiamo parlato dei cambi che ha fatto, cioè delle scelte di
1: no? Ma ha
0: Deschamps.
1: tirato indietro la squadra, Marco.
0: E
1: Cioè,
0: poi ieri
1: Kane e
0: sera tu.
1: Bellingham devono segui la maggioranza, no, dell'idea. Se l'allenatore dalla panchina, non so, poi magari Giovanni ci corregge, ci spiega meglio, ma se metti i difensori, le cose, la squadra tira indietro, non la
0: Tira
1: vai, vai, vai.
0: indietro,
1: E come fai
0: certo.
1: ad andare avanti?
0: Ma anche le scelte di Deschamps, no? Tenere fuori certi
1: Sì,
0: giocatori,
1: poi le
0: cioè,
1: paghi,
0: poi
1: certo.
0: paghi alla lunga. Quindi questo per dire, contano sì i giocatori, ma poi devi avere chi guida, deve essere uno bravo, se no vai a sbattere da qualche
1: Poi
0: parte.
1: mettiamoci dentro, a me è piaciuto questo aspetto, non so, lo volevo condividere con voi.
2: Allora, abbiamo visto che lo sport, il calcio è uno sport collettivo. La Spagna arriva in finale, è un esempio, no? Virtuoso, sì, da questo punto di vista. Quando De La Fuente a fine partita dice: abbiamo giocato contro la selezione più forte del mondiale, però alla fine ha vinto la squadra migliore del mondiale, certo, più brava,
0: certo,
2: migliore.
0: Certo.
2: Un po' sintetizza, sì, tutto.
0: Certo.
2: Nella partita dell'Argentina, cioè, l'Argentina va in finale perché c'ha questo gruppo, ci credono sempre, irriducibili, certo, come ha detto Messi a fine partita.
0: Grande cuore, carattere.
2: Abbiamo vinto la Coppa America, abbiamo vinto il Mondiale, adesso siamo tra le prime due squadre, vediamo con la Spagna cosa possiamo fare, però c'è l'azione individuale di un fenomeno che a 39 anni rispetta i suoi limiti e dice: sai che c'è? Per la seconda volta vede il tabellone, dice quanto manca, come con l'Egitto, e lì aziona la rimonta. Cioè, la strategia individuale all'interno del collettivo. Cioè, tu guarda quando segna Lautaro, povero Lautaro, un gol storico, nessuno lo abbraccia, vanno tutti su Messi. Tu guardati con l'immagine, fa gol, vabbè, e tutti vanno su Messi, lui esulta da solo. Cioè, il gol della vita, no?
0: Certo,
2: poi si mette a piangere a fine partita, nessuno se lo fila perché tutti vanno da Messi, che aziona la sua azione, l'airbag, diciamo, sì, così, sì, dell'Argentina, che dice: sai che c'è, io mi metto al lato destro, o no Giovanni, faccio come con l'Egitto, perché non ce la faccio più, ho 39 anni, la lucidità di un genio. Cioè, datemi il pallone, io scaravento, è uno, è due, è tre, è una giocata da basso, penso Fernandez, poi ci riprovo, McAllister, poi ci riprovo, Nico Gonzalez, poi ci riprovo, e poi ci riprovo col destro, e lì proprio, no, Maradona gli ha detto: guarda, però mettila col destro.
0: Col destro. Non ha fatto niente di eccezionale. Col destro.
2: Cioè, neanche col sinistro la poteva mettere, dai, così. Vabbè. E la mette in testa a Lautaro e finisce il discorso. Però l'azione individuale, no? La lettura del genio, la lettura del grande fuoriclasse, che dice: sai, Scalò, mettete un attimo, io faccio come mi pare gli ultimi 20 minuti.
0: Una cosa, mi date un assist per dire una
2: Scaloni
0: cosa.
2: Lì zitto, dice: guarda, fai come ti pare.
0: Fai come te pare.
2: Il culmine di tutto questo che sto dicendo, e chiudo: Lautaro fa il gol della vita. Non se lo fila, tu guarda le immagini, sì, vanno, sì, tutti su Messi.
0: Vabbè, ma per però dirti, questo è un segnale, grazie, forte.
2: Grazie,
0: è un
2: che
0: segnale
2: ci sei,
0: forte
2: esisti,
0: che vanno su Messi, capito?
2: No, è un segnale che soltanto tu ci potevi,
0: esatto,
2: portare in finale.
0: Quindi,
2: è questo il discorso.
0: Quindi, come, caro,
2: ma non per
0: mister,
2: il tuo tocco, per la tua strategia all'interno della partita,
0: mister, è come
2: personale.
0: Lì, questa osservazione che ha fatto Stefano mi fa venire in mente che è come l'Argentina dell'86, del 90, che si identificava, certo, in Maradona,
1: sì,
0: questa Argentina qui si identifica in Messi. E aggiungo una cosa: che dopo la morte di Maradona, Messi, che aveva fatto benissimo nel club, si è preso l'Argentina. Io ci vedo, ci leggo una cosa proprio, ecco, l'erede non c'è più, colui che era l'Argentina, io sono diventato, prendo il suo posto a tutti gli effetti, e lì vince Coppa Americhe, Mondiale, ancora finale. Cioè, lì Messi diventa il padrone dell'Argentina, cioè prende il suo popolo. Io la leggo in questo modo.
1: Quasi non avesse avuto una forma di rispetto.
0: Esatto, bravissimo.
2: Bravo.
0: Esatto. Cioè,
2: quindi
0: non
2: è un discorso anche psicologico, tu dici.
0: Discorso anche psicologico.
2: Cioè, soffriva un po'.
0: Soffriva la presenza.
1: Sì, allora erano molto legati, sì, quindi sì, erano legati tra di loro anche. Quindi anche, è anche comprensibile questa cosa, nel senso, vero, è talmente rispetto suo che non voglio imitarti finché tu ci sei, devi essere il più grande di tutti i tempi.
0: Esatto.
1: Venuto meno lui, può essersi sbloccata anche questa cosa, e poi io dico che la consacrazione te la danno i compagni di squadra.
0: Esatto.
1: Cioè, la cosa clamorosa era che anche il passaggino di 2 metri, che avrei potuto fare anche io, per dire, lo facevano fare a Messi, cioè tutti i palloni passavano da lui, dandogli proprio: ok, sei tu il capo, portaci là in fondo, ecco. Quindi questa è la consacrazione vera di un popolo e di una squadra in campo che riflette l'esigenza del popolo, cioè diamo tutto in mano a te.
0: Sì, sì.
1: E lui questa responsabilità, che un tempo l'aveva schiacciato, se vi ricordate,
2: sì, ha sofferto molto,
1: forse ha capito, detto, forse non sono proprio, è stato fin troppo umile nella sua carriera,
2: è vero,
1: capito?
2: Bravissimo, sono d'accordo,
1: sì,
2: perché è una persona,
1: che l'ha
2: ragazzo
1: aiutato,
2: d'oro, sì, che ha rispettato, sì, la grandezza di Maradona fin troppo, sono d'accordo, e quindi ha dimostrato
1: l'ha aiutato nel crescere umiltà. in questa crescita, però adesso si rende conto che forse è proprio il più grande di tutti i tempi, e quindi dice: aspetta un attimo, queste cose allora le posso fare davvero. Cioè, si è reso veramente conto che lui può prendere in mano un popolo e una squadra in campo, e questo sta facendo. Quindi
2: ma poi
1: è sbalorditivo
2: il fatto che lui a 39 anni abbia avuto questa freschezza nei minuti finali, come contro l'Egitto, anche veramente una lucidità incredibile,
1: la qualità,
2: una corsa, una resistenza, si è preparato alla grande anche fisicamente, Marco, perché ha una grande resistenza fino all'ultimo.
1: E la differenza sta nel saper giocare gli ultimi 20 minuti, bravo, ragazzi. Bravissimo. Le partite si decidono là in fondo, ma quando mai un primo tempo è stato determinante se non sei 4-0? Quando mai? Anche sul 2-0, quando mai un primo tempo determinante? Il primo tempo avvicina alla partita, ma la partita vira il secondo tempo. Ed ecco per questo che gli allenatori contano molto di più. Perché nella lettura della gara tu i cambi li fai nel secondo tempo, esatto, mai nel primo.
0: Bravissimo.
1: Quindi là devi essere lucido, devi avere la capacità di capire cosa serve alla mia squadra, non cosa serve a me per vincere la partita, cosa serve alla squadra per vincerla. Lì tu devi avere il coraggio di buttare dentro, alzare la linea addirittura. Perché se sai che sei verticale, sì, anche gli altri lo sanno, ti temono, si abbassano un attimino, perché la palla ha cominciato a girare molto più veloce da parte dell'Argentina quando tu ti sei abbassato. Ti sei fatto prendere, esatto, sempre lateralmente, no? Perché i due gol vengono da parte laterale. Cioè...
2: Hai più uomini, hai più metri, hai meno metri da coprire, Giovanni, in avanti.
1: Esatto, esatto. Però i gol arrivano tutti e tutte le occasioni arrivano da zone di intermedie, no? Perché se fate conto, il primo gol è un corner battuto corto e giocato fuori, quindi dal lato corto dell'area. E il secondo gol resta in terra, penso sia Spencer, se non mi ricordo, il giocatore Ricciolo, sì, diciamo, e perde quella frazione di secondo ad andare ad aggredire Messi, che concede a Messi la possibilità di guardare in area e metterla esattamente con i suoi piedi dove vuole. E una linea schierata a 7 in verticale ha delle, certo, spaziature talmente sbagliate che Lautaro, che è il capo sulle palle laterali, riesce a far gol.
0: Mister, c'è una domanda per lei, poi ci sono abbiamo ancora qualche minuto perché poi c'è una domanda che voglio fare anche io. Però Roberto al 331-8200-213 ci scrive una domanda per mister Mussa: se fosse Scaloni, giocherebbe a uomo su Rodri nella finale?
1: A uomo assolutamente no. A pressione sicuramente sì, perché la Spagna non ha solo Rodri che fa gioco, eh. Mentre nell'Inghilterra non c'era questa necessità perché non aveva due grandi mediani. La linea che fa gioco nell'Inghilterra sono quelli sopra, perché erano i tre sopra che facevano più gioco. Nella Spagna tutti fanno gioco, quindi il problema è coprire costantemente le zone, però a uomo mister, nella zona, cioè.
0: Mister, una cosa voglio chiedere: quando incontri una squadra come la Spagna che fa girare il pallone in maniera così veloce, perché noi dobbiamo, non è la velocità dei giocatori che corrono, è il pallone che gira, certo, proprio veloce, in questo caso qui come si può tamponare una situazione del genere? Abbiamo negli occhi il gol della Spagna del 2-0, no?
2: Sì.
0: Lo fanno una, partono da dietro con una serie di passaggi velocissimi con i giocatori che fanno continuo movimento senza palla, perché poi tu passi ma ci deve stare il movimento. Ecco, come si può tamponare una situazione del genere?
1: Non andando dietro ai movimenti degli avversari, cioè sarà una difesa estremamente posizionale da parte dell'Argentina, perché se comincio a rincorrere tutti i movimenti degli avversari che vanno appositamente a muoversi per creare spazio, creare disordine, cioè a disordinare la mia linea,
0: sì,
1: se io gli vado dietro sono morto. Quindi mi aspetto due linee serrate da quattro molto basse da parte dell'Argentina, tutte, sì, le volte che non ha palla, ok? Quando ce l'ha devi avere il coraggio di giocarla, perché altrimenti la Spagna ti fa a pezzi se la lasci tutta la partita. Quindi dovrà avere il coraggio di fare questa cosa, cioè quando la rubo non la devo buttare, la devo giocare, e questa personalità l'Argentina ce l'ha, quindi vedremo una partita aperta comunque, cioè non una partita rintuzzata. Certo non vedremo magari dei grandi ritmi, perché l'Argentina non è una squadra da grande ritmo e la Spagna, se affronta una squadra con basso ritmo, spesso si adegua, perché pensa di poter giustamente con la qualità venirne fuori. Però l'Argentina rimarrà nelle linee serrate senza andare a inseguire i movimenti all'interno del campo, perché la Spagna ne ha tanti, c'è anche Olmo viene a prendere palla in mezzo, eh? Se gioca Pedri c'è anche Pedri, sì, cioè ce ne sono veramente tanti di giocatori che fanno
0: chiarissimo
1: gioco.
0: Chiarissimo, vediamo, bella partita,
2: bellissima,
0: pronuncia una partita molto
2: la Spagna
0: bella,
2: ha picchi di qualità nell'insieme, l'Argentina ha picchi di qualità nell'individualità. Allora se Yamal alza il rendimento vedremo, perché insomma poi alla fine sono poi i duelli che fanno la differenza. Però nei duelli là davanti l'Argentina c'ha qualcosa in più. Però attenzione, perché la Spagna mi sembra che si muova meglio sul campo. A livello di tattico, secondo me è la più evoluta, la più pronta, perché sa giocare tante partite. Però entrambe arrivano, Giovanni, non so se sei d'accordo, da un percorso tortuoso, difficile, di sofferenza. C'è Capoverde, supplementari all'ultimo minuto, la rimonta con l'Egitto, l'Argentina, la Spagna pure all'ultimo, zona Merino, entra Merino e risolve un sacco di volte. Partita in equilibrio col Portogallo, all'ultima la risolta.
0: Sono due squadre che stanno soffrire, tutte e due.
2: E che meritano.
1: Questo ti dà consapevolezza. ti dà consapevolezza questa cosa.
0: Sì.
1: Dà il fatto che non è mai finita la partita per tutte e due. Dopo, da questo punto di vista, diciamo che valutiamo proprio a livello asettico il percorso. La Spagna ha avuto più episodi a favore, ok? Perché il rigore che apre la partita, che era una partita chiaramente bloccata, è un episodio da oratorio quasi, cioè questo sbaglia il controllo, si gira, rinvia senza guardare, questo Yamal senza neanche voler prendere la palla, la controlla perché sa che questo qui calcerà e quindi gli calcerà addosso, cioè è episodico questa apertura. L'Argentina la partita se l'è sempre costruita, ok? Quindi l'unica cosa che vedo da questo punto di vista è questo. Dopodiché le cose che ha detto prima Stefano sono correttissime, cioè la Spagna è più evoluta perché fa più movimenti in campo, perché ha più posizionamenti, ha più letture tra giocatori
2: ed è meno emotiva.
1: Sì, dopodiché invece l'Argentina ha questa garra qua fotonica, perché poi dipende dall'arbitraggio anche.
0: Ieri è partita subito, ha dato una prima un colpettino a Bellingham, poi una mazzata a quello.
2: Io la sensazione, poi magari ecco Marco, Giovanni, sbaglio, sicuramente sbaglio, però la sensazione è che se la Spagna va avanti diventa dura, se va sopra.
0: Se va sopra,
2: se va sotto la può riprendere la Spagna. Ha questa forza perché il percorso è importante che fa dentro il mondiale, Marco. La difesa, la miglior difesa,
0: la miglior
2: del
0: difesa
2: mondiale.
0: No, è bellissima.
2: C'è poco da fare, che non è la miglior difesa come reparto, ma è la miglior fase difensiva che riesce
0: bravissimo
2: a fare, come ha
0: è
2: detto
0: la miglior fase difensiva.
2: Bravissimo. Perché dice: ah no, ma che si rinchiude? No, non fa come dice Giovanni, giustamente mette la linea alta e difende in un modo straordinario.
0: C'è Ube che ci scrive: chiudiamo così, per me non ci sarà partita, l'Argentina è la squadra perfetta per esaltare alla perfezione la qualità della Spagna, prevedo un 2-3-0 secco per gli spagnoli. Può essere pure, vediamo
2: Non ho queste
0: può essere pure questo, ce
2: dico
0: lo dirà,
2: che se la Spagna scappa campo, è difficile riprendere.
0: Mister, una domanda, esco fuori un attimo dal mondiale perché è un tema che affronteremo oggi. Se dovessero arrivare alla Juventus questi tre giocatori, quindi uno per ruolo, portiere, centrocampista, attaccante, e mi riferisco a Vicario, che sì, in mezzo al campo, Pellegrini in attacco, sono tre giocatori da Juve per?
1: Allora, sono tre giocatori funzionali, questa è già una cosa importantissima, nel senso che prendi un portiere con affidabilità, serio, che ha già giocato in Italia, che sa, che conosce il calcio italiano, prendi che sì, che per come l'abbiamo visto a livello fisico-atletico, se dovesse mantenere questo livello, è chiaro che è un giocatore che ti alza il livello, cioè non c'è dubbio. Dopo, l'unica incognita è la tenuta atletica, perché l'abbiamo perso di vista, non perché non sappiamo cosa possa dare, perché che sia un giocatore super super importante. E Pellegrino è un giocatore con caratteristiche certe, quindi se tu decidi di mettere Pellegrino devi già sapere che devi giocare con giocatori che mettono dei cross che contano, non le palle da 0-0, dei cross che arrivano veloci, tagliati, e questo di testa le va a pigliare. Questo è il tipo di gioco, cioè è molto identificativo, però prendi dei giocatori estremamente funzionali a questa cosa. Per fare cosa? Beh, la Juve l'anno prossimo, se mette dentro giocatori di questo calibro, diventa competitiva, anche perché di grossissime novità, cioè di squadre che si stanno trattando in modo folle, non ne vedo. Cioè l'Inter è in mantenimento, il Milan è in ricostruzione, la Juve è in ricostruzione ma parte leggermente più avanti, il Napoli, anche lui, è una squadra estremamente competitiva, però alla fine il roster è sempre questo, cioè aggiungiamoci la Roma che ha lavorato bene e che quindi darà continuità, il Como c'è da valutarlo, però ecco, il roster è questo, quindi la Juve può arrivare sicuramente a un piazzamento che gli compete, che è quello Champions, ecco, questo sì.
0: Bene, mister, noi la ringraziamo, ci diamo appuntamento a lunedì per leggere la finale, perché poi è l'ultima puntata di Maracanà di questa stagione, quindi andremo ad analizzare tatticamente e tecnicamente questa bellissima finale. Quindi ci sentiamo lunedì, mister. Un abbraccio.
2: Ciao Giovanni.
1: Grazie
0: e buon fine settimana a mister Giovanni Mussa. Allora, adesso noi però ci prendiamo una piccolissima... per esempio Roberto non è d'accordo, dice con che sì, Vicario e Pellegrino, penso che la Juve riuscirà a salvarsi. Adesso non esageriamo, insomma, Vicario per me è un buon portiere. Che sì, se sta bene, è un bel rinforzo. Però secondo me non bastano, questi tre non bastano per
2: lottare per il titolo, mi sembra.
0: No,
2: pochino.
0: Ma secondo me fai fatica pure a lottare alla Champions con questi, solo con questi tre, insomma, serve dell'altro.
2: Secondo me la Juve era in Champions,
0: tu dici?
2: No, era in Champions anche
0: però
2: con tutte le problematiche
0: che gli altri, no?
2: C'è andata con Tudor, probabilmente era anche Spalletti, stava lì, poi è capitato un incidente, due infortuni, Verona e Fiorentina, non c'è andato. Però insomma anche con questa rosa, dai,
0: vediamo,
2: può lottare,
0: vediamo,
2: per entrare in Champions. Poi, poi bisognerà vedere il lavoro, le tensioni si devono...
0: Messi è il nono pallone d'oro, attenzione, potrebbe...
2: Beh no, già così.
0: Così no? Sì, no.
2: Beh, bisogna vedere, cioè, se Yamal se Yamal fa una doppietta, Marco, e decide la finale...
0: Mondiale, possiamo poi c'è dire il Barcellona, che è il più forte di tutti i tempi, dopo, si può dire, aspettiamo la finale.
2: Sai che questa è una cosa che divide molto, perché poi ognuno poi io... dice, ma allora...
0: Io mi sono emozionato, se... devo dire la verità.
2: Molto.
0: Io mi sono emozionato, no, io ho confesso, avuto... e anche chi si è emozionato per me si
2: non,
0: lo,
2: non dico
0: commozione,
2: però vederlo lì, in ginocchio a esultare, sì, a tirar fuori... No, ma ha visto come ha esultato, cioè come dire, ce l'ho fatta. Era questo il mio sogno.
0: Bellissima storia.
2: Di arrivare in finale e poi... che vinca il migliore, e allora se qualcuno sì, è il migliore dovrebbe vincere Messi. Però Yamal, attenzione, perché...
0: Yamal, bella storia di calcio. Ci torniamo subito, tra poco.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il Mondiale 2026 è arrivato al capolinea. Spagna e Argentina si contenderanno la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia e l'Inghilterra, le grandi sconfitte delle semifinali, si affronteranno sabato nel match per il terzo posto. Ieri l'Albiceleste ha firmato una rimonta destinata a entrare nella storia, imponendosi 2-1 sull'Inghilterra grazie a un gol di Lautaro Martinez nei minuti di recupero. Uno dei gol più importanti della sua carriera. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala alla selezione la seconda finale mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. È il momento che sognavo da tutta la vita, le sue parole. Celebra il traguardo sui social Messi. Abbiamo tirato fuori ancora una volta tutta la nostra forza per fare una grande partita. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in questo gruppo, forza Argentina, ha scritto la Pulce. Mastica amaro Thomas Tuchel. Il CT dei Tre Leoni ammette la delusione in vista della sfida per il terzo posto con la Francia. Nessuno ha voglia di giocare questa partita. Tutti volevamo essere in finale. Non perdona la stampa inglese. Agony, supplizio è la parola più ricorrente sulle prime pagine britanniche dopo l'ennesimo KO mondiale. Il Sun titola Wonder Bowl, dove Bowl sta per piangere sonoramente, parafrasando la canzone degli Oasis che aveva accompagnato la nazionale inglese negli Stati Uniti. Locura in Argentina, la manija de Dios. In Francia l'equipe li chiama gli immortali. In Italia, a titolo sorrentiniano del Corriere dello Sport, è stata la testa del toro. Passiamo al rugby, pugno duro della Federazione Mondiale contro Gonzalo Quesada. Il CT dell'Italia è stato squalificato per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione. Tennis, oggi 2 italiani in campo. Si parte da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero 1 del seeding Andrei Rublev. Ad Umago, dopo l'addio di Cobolli, battuto dall'argentino Burruciaga, sarà protagonista Matteo Arnaldi, che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il Ligure in 2 set. Ciclismo, dopo la vittoria del norvegese Wiren Scholl a Nevers nella 4ª volata di questa edizione, oggi il Tour de France propone la penultima occasione per i velocisti. È la 12ª tappa, circuito Nevers-Magny-Cours-Chalon-sur-Saône, 179 km e 1800 metri di dislivello. Il via alle 13.40, in maglia gialla ancora lui, Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Ci siamo. Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Severin Pallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Dunque, proseguiamo. Arrivano naturalmente tanti messaggi. Si va sul tema adesso. Prima di presentare il nostro ospite che già sta all'ascolto, così leggo questo messaggio. Tutti sul carro di Adani. Io non capisco che cosa abbiamo detto prima analizzando la partita per dire siamo saliti sul carro Adani. Vabbè, comunque. Nico Gonzalez ha cambiato la partita. Abbiamo detto che ha fatto bene, io non ho detto, nessuno di noi ha cambiato la partita. Comunque, no. Ma quanto è bravo Messi, ha fatto un cross, un passaggio di 3 metri e lo chiamate assist. Stampa assurdità a certi assurdità.
2: Ma così è una valutazione superficiale, perdonatemi, perché si gioca una semifinale di un mondiale. Anche dare di piatto la palla a Hernandez lo devi fare in quel minuto, con quella lucidità. Ti devi chiamare Messi e soprattutto devi aver giocato al calcio. Anche un piccolo livello, per capire anche l'emotività, insomma non è, dovete vedere una partita e dire, ma quello ho dato un passaggio, lo faccio pure io. No, non lo puoi fare, non lo farai mai nella vita. Ci vuole un attimo di umiltà, dai ragazzi.
0: È roba da matti, ma poi io veramente delle volte
2: attacca
0: chi te pare,
2: ma non Messi. Ma Messi non lo puoi attaccare, no?
0: Ridere, guarda. Allora, meglio fare una risata, che almeno ci divertiamo tutti. Così facciamo divertire anche Lorenzo De Santis in collegamento con
2: Lorenzo.
0: Noi. Ciao Lorenzo.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Lorenzo, veniamo da questa partita, da questa semifinale, l'Argentina che c'entra la finale, Messi. Mi dai un tuo pensiero? Io prima ho detto, ma dobbiamo aspettare la finale se dovesse vincere per dire che è il più forte giocatore di tutti i tempi? Oppure possiamo già dirlo?
3: Ma guarda, io credo che non sia mai facile far paragoni con giocatori di epoche differenti. Sicuramente è un qualcosa di diverso da tutti gli altri, è molto... quello che sta facendo a 39 anni è veramente clamoroso, perché poi dopo è un giocatore che gioca in surplus, è un giocatore che anche quando l'Argentina è in difficoltà riesce sempre a trovare la soluzione, l'assist, il gol, la presenza, e se vuoi è già stato detto tutto e di più di Messi, ma se vuoi ecco rimarcare veramente come in un campionato del mondo particolare, con grandi distanze, tantissime squadre, la cosa che colpisce di più è proprio la freschezza atletica e la lucidità, che comunque rispetto anche altri campionissimi di qualche anno, anche di molti anni più giovani, è un giocatore che è arrivato in una condizione strabiliante, e questo gli va riconosciuto merito, perché poi tanti pensavano che con un campionato poco allenante come l'MLS, specie alla lunga, potesse pagare pene, invece non è così.
0: Bene, do anche il buon pomeriggio all'altro Lorenzo, doppio Lorenzo per noi oggi, Di Benedetto. Ciao Di Benedetto, ben
2: grazie
0: trovato.
2: Lorenzo,
0: ciao,
2: un abbraccio a distanza, ciao. Affettuoso.
0: Sì, un abbraccio veramente. Lorenzo, Di Benedetto, dai, dammi tu anche un pensiero, così chiudiamo un po' il discorso di questa partita di ieri sera.
4: No, mi aspettavo subito tu dicessi, avevi detto vinceva l'Inghilterra.
0: Il pronostico è giusto, pure uno, voglio dire ragazzi, il pronostico si fa, poi
2: però
0: si può sbagliare.
2: Tutti, Lorenzo,
0: ha sbagliato però.
2: Come ha sbagliato? Non mi ricordo Argentina, aveva detto no.
4: No, ieri ho detto no, ieri
2: vabbè, sbagliato la prima volta. La prima volta che toppa un...
0: Insomma, la prima
4: per quello
0: volta,
4: me l'aspettavo.
2: Vabbè, io ho sbagliato quello della Francia.
0: Adesso,
2: Lorenzo, siamo
0: volta
2: in due.
0: Adesso,
2: io ho detto la Francia.
0: Adesso io non voglio inferire, ma non è la prima volta che sbagli i pronostici, però insomma,
2: la seconda,
0: andiamo avanti.
2: Forse, andiamo avanti.
0: L'importante
2: allora,
0: è non l'importante è non fargli fare i
2: pronostici. Ma adesso perché ha fatto un grande campionato.
0: Quest'anno meno.
2: Lo scorso anno era in zona di retrocessione.
0: Macello.
2: Mi hai preso in giro. Io sono veramente stato
0: però,
2: un disastro.
0: Dire, a Lorenzo non gli devo far fare i pronostici sugli attaccanti, perché quest'anno devo dire che gli attaccanti non è andato malino. Insomma, adesso si riscatterà.
2: Vabbè, ma
0: il
2: ho capito, Ferguson
0: anno.
2: Ce l'hai bruciato sul nascere.
0: Pure Dobbik
2: è disintegrato.
0: Insomma, dire.
2: Ha
0: preso accoppiata vincente di Benedetto.
4: No, ma Dobbik non mi hai detto niente io.
2: Su Ferguson ci ha massacrato.
0: Eri molto...
2: È sfumata la cena a Firenze.
0: Ricordo i tuoi giudizi.
2: Potevamo andare bici.
4: Comunque mi aspettavo un'altra domanda da Piccari, che mi chiedesse ma come lo vedresti Vlahovic nella Spagna o nell'Argentina? Ci sarebbe bene? Segnerebbe?
0: Sono i cavalli di battaglia che stanno cadendo, caro Lorenzo.
2: Stanno
0: crollando 1-1, non c'è niente da fare. Vabbè, che dobbiamo fare? Senti, anche il tuo pensiero, sai,
4: torniamo seri per un attimo. E che gli vuoi dire a Messi? Cioè, sono finite le parole. sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo sul fatto che paragonare giocatori di epoche diverse sia quasi impossibile, perché comunque è cambiato il calcio, è cambiato tutto, è cambiato la velocità di qualsiasi cosa, gli allenamenti, insomma tutto, l'alimentazione, è cambiato qualsiasi cosa. Però qui bisogna mettere a referto che Messi, ma come Cristiano Ronaldo, io sono del partito Messi, ma è inutile stare a fare confronti o a dire che uno non è buono a fare una cosa o un'altra. Cioè, sono due fenomeni che probabilmente fra 5, 6, 7, 10 anni ci renderemo davvero conto di quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni. Ed è proprio questo, il fatto è che sono stati sulla cresta dell'onda e fanno la differenza è da 20 anni consecutivi. Quindi anche lì viene un po' più facile, no? Che il lago della bilancia si sposti verso questi due marziani e in questo caso verso Messi, perché Maradona è stato un grandissimo, è stato il giocatore del popolo, è stato un giocatore che ha vinto da solo un mondiale, è stato un giocatore che ha fatto vedere cose incredibili, però quanto è durata la sua carriera? La metà? Forse neanche. Quindi parliamo sempre conta. Del niente, però insomma conta. Messi se non è primo è secondo, ecco.
0: Sì, no, io ho una curiosità da chiedere prima di andare un po' su alcune situazioni di mercato insieme a Di Benedetto e De Santi. Sono una curiosità che voglio chiedere a Lorenzo De Santi, se che conosce molto bene il contesto argentino. Lorenzo, prima ho fatto questa riflessione e vorrei capire insomma se tu ci vedi qualcosa che ci può stare. Cioè Maradona che aveva fatto, Messi che ha fatto strabene nei club, Barcellona e via dicendo, ha vinto tutto quello che poteva vincere, in nazionale ha sempre faticato fino ad un certo punto. Ho detto prima a Stefano, quando muore Maradona da lì in poi c'è qualcosa, come se è scattato qualcosa nella testa del giocatore, non lo so, però comincia a vincere
2: le quando Coppa ci America. Lascia Maradona, quando non si muore mai,
0: esatto, è come se lui avesse in quel momento, fino a quel punto avesse avuto un grande rispetto per quello che era il giocatore più importante al mondo e dell'Argentina, dopo lì lui prende proprio il suo posto, si prende sulle spalle l'Argentina e comincia a vincere Coppa America, campione del mondo e adesso di nuovo un'altra finale. Ci può essere questa sorta di liberazione che ha avuto lui nella sua testa, Lorenzo?
3: Può essere una chiave di lettura, anche perché ricordavi giustamente tu, comunque Messi fino ai 34 anni in nazionale era stato spesso il grande assente, perché poi aveva bucato, comunque non era mai stato protagonista nei grandi eventi, in un'Argentina alla quale mancava un titolo da tantissimo tempo, quindi poi c'è stato veramente questo cambiamento e questa inversione di tendenza molto forte. Sicuramente poi vincere aiuta a vincere, perché poi quando tu riesci a compattare un gruppo, il gruppo ti riconosce quella leadership e hai quella consapevolezza anche in nazionale, fai quel passaggio là. È importante secondo me questo anche da considerare nella gara di ieri, il fatto che l'Inghilterra quando si trova in vantaggio viene da una serie di europei, mondiali, dove bene o male è sempre lo stesso film. Nella testa dei giocatori poi quando viene l'episodio a sfavore o comunque quando succede qualcosa che ti va a rovinare il percorso, il pensiero va lì, è inevitabile. E i numeri, come per le squadre di club, anche per le nazionali, aiutano tanto. Non è comunque un dettaglio che l'Argentina ieri fosse alla sua sesta semifinale mondiale, 6 volte arrivata in semifinale, 6 volte arrivata in finale. Quindi questo sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione. Il Messi non fa eccezione, anzi, a questo tipo di considerazione, perché è innegabile quanto giocatore straordinario da sempre coi club, in carriera, ma in nazionale fino al 2021 insomma era stato un altro Messi.
2: Bello questo dato, è vero?
0: Bello, sì.
2: 78, 86, 90, 14, 22 e 26.
0: Questo c'è...
2: Bello,
0: sì, bella sottolineatura, è vero. Vado da Di Benedetto. Di, andiamo un po' sul mercato, dai, partiamo un attimo per capire un po' di situazione. Ti chiedo e vi chiedo, prima ho toccato un po' l'argomento nel blocco precedente, prima di andare in pausa, vorrei partire dalla Juve, Lorenzo. Ci sono dei nomi che continuano ad essere così accostati alla Juventus, io te ne faccio 3, ti dico come stanno la situazione, così mi dai un po' il quadro e poi voglio sentire un'opinione di Lorenzo su un giocatore specifico. Vicario che sì, Pellegrino, sono 3 obiettivi della Juventus, sono da Juventus questi 3 obiettivi?
4: Allora, Vicario è un obiettivo della Juventus solo e soltanto se la Juventus non riuscirà a prendere il Dibu Martinez, perché tutto, diciamo, il mezzo caos che si è creato con le parole di un dirigente dell'Aston Villa nelle ore passate, insomma, non chiude la porta assolutamente. Come dicevo anche ieri, Dibu Martinez, telefono del Dibu Martinez non reperibile fino a lunedì, perché non esiste,
0: Forse
4: cioè,
0: anche
4: ma nessun
0: martedì.
4: giocatore dell'Argentina si potrà concentrare in questo momento sul calciomercato, cioè come se andare da Nico Gonzalez a dirgli ma vuoi tornare all'Atletico Madrid? Lui ti risponde Atletico che? Io gioco per l'Argentina, cioè ora è questo, cioè c'è un'altra mezza settimana e poi si parlerà degli argentini e degli spagnoli sul mercato. Quindi Vicario obiettivo sì, ma non prima scelta. Che sì obiettivo, certo, che sì obiettivo, la Juventus ha fatto una prima offerta bassa da 3 milioni e mezzo a stagione, che sì ne vuole di più, la Juve arriva a 4 e mezzo, che sì probabilmente ne vuole ancora di più. Ecco, io fossi la Juve ora mi fermerei, cioè nel senso fortissimo giocatore, ci mancherebbe altro, però reduce da 3 anni in Arabia Saudita, non sai in che condizioni tornerà. Fatto il mondiale, sì, ma il mondiale conta il giusto. Senso, se vuoi venire alla Juve, vieni, se non vuoi venire alla Juve, vai da un'altra parte. Non è che mi posso svenare per te, che non so neanche in che condizioni fisiche tu sia, soprattutto dal punto di vista del ritmo partita. E poi il terzo che mi hai detto, chi era?
0: Pellegrino, che leggo proprio vicino, Pellegrino, Juventus.
4: Pellegrino, sì, è quasi fatta, quasi fatta, quasi fatta. Non so quanto potrà mai scaldare il nome di Pellegrino i tifosi della Juventus, che si aspettano i grandi colpi, ma se il primo colpo targato Carnevali Massara sarà Pellegrino, insomma, io un paio di domande comincerei a farmele. Non che Pellegrino sia l'unico attaccante, non è che se la Juve prende Pellegrino non prende Colomouani, oppure non prende un altro attaccante. Arriva Pellegrino e poi ne arriverà anche un altro, perché l'obiettivo della Juventus è quello di dar via sia Openda che Jonathan David, ma non sarà facile piazzarli se non in prestito. E niente, quindi Pellegrino io l'ho seguito da vicino, è un buon giocatore, però ragazzi, la Juve è un'altra cosa,
0: Sono
4: eh.
0: tre colpi da Juve, poi voglio sentire Lorenzo De Santis, secondo te, Vib?
4: No.
0: Non sono tre colpi da Juve?
4: Sono tre
0: No.
4: colpi da Juve che vuole fare la Juve, cioè cosa vuol fare la Juve? Vuole arrivare quarta? Allora va bene. Cosa vuol fare la Juve? Vuol tornare in lotta per lo scudetto? Lascia fare, cioè vai su, non
0: Non
4: torna
0: so,
4: niente.
0: ok. Lorenzo De Santis, vengo da te, stessa domanda, però mi fai anche ti chiedo un pensiero su Pellegrino, che tu insomma calcio argentino conosci bene, che cosa ne pensi?
3: Pellegrino è l'esemplificazione di come un certo tipo di attaccante, che viene se vuoi un po' snobbato in Argentina, era successo con Retegui prima, da loro non funziona o comunque non piace perché gli piace l'attaccante alla Julian Alvarez, a Lautaro Martinez, quindi sono palati più fini. Qui da noi per il nostro tipo di calcio ancora funziona e funziona molto. Io l'ho seguito da vicino anche proprio al Vélez, al Platense, è un giocatore a mio avviso ancora con un buon margine di crescita. Ma è quel tipo di attaccante lì, non è un bomber, è un attaccante che si sbatte tanto per la squadra, è un attaccante che magari i gol facili non sempre te li fa, quindi sono d'accordo con Lorenzo quando dice non sarà l'unico attaccante, può andare a colmare quel tipo di esigenza lì, quindi quando con le squadre chiuse o per lavorare per chi gli gira intorno, però ovviamente non è un nome che oggi, poi bisogna vedere sempre a quali cifre e quali saranno poi le condizioni finali. Quindi credo che oggi la Juventus debba cercare di ripartire da una stagione che poi le ha consegnato un'Europa League come risultato finale, però credo che poi sul portiere, a mio avviso, Vicario è un ottimo portiere, diverso per tanti aspetti da Diego Martinez, ma rappresenterebbe sicuramente una garanzia in più di quello che non è stato quest'anno di Gregorio. Sul resto, a mio avviso, c'è molto a lavorare, anche perché l'ossatura della Juventus, tutti i 2 o 3 titolari, ecco, insomma, a mio avviso non è a livello delle top europee.
0: Li consideri tre colpi da Juve, sì o no, questi?
3: Per una Juventus che vuole puntare a tornare in Champions, sì. Per una Juventus che punta comunque a andare a prendere il campionato, a mio avviso, possono essere dei riempitivi, possono essere delle buone alternative, ma non possono essere dei punti fermi.
0: Stefano, faccio la stessa domanda a te, sei d'accordo? Oppure c'è un giocatore da questi tre che pensi che possa dare un contributo maggiore?
2: No, la penso come Lorenzo Di Benedetto, ma anche come Lorenzo De Santis. Allo stesso modo, non sono tre acquisti, Marco, che ti possono fare
0: cambiare la vita, dici?
2: No. Cioè, bisogna vedere poi come l'inserimento, ma insomma sono stati descritti alla perfezione. Non... cioè, che sì, siamo certi che tornerà... che è un giocatore che poi...
0: No, quello che diceva Lorenzo Di Benedetto prima, bisogna vedere poi...
2: Pellegrino in prospettiva, magari gli manca uno step, come ha detto Lorenzo. La Juve, bisogna vedere che cosa ci aspettiamo dalla Juve. Mm-mm. Una lotta Champions o una lotta per il titolo?
0: Due cose differenti. Lorenzo, in casa Inter invece che succede? Che cosa si muove? Come si muove?
4: Come si muove? L'Inter sta cercando di prendere questo benedetto sostituto di Dumfries, insomma l'aveva preso due volte, la prima volta pensava averlo preso Palestra e poi è arrivato il Chelsea, la seconda l'aveva preso davvero perché Raili era arrivato tutto a posto, visite mediche, poi però idoneità sportiva no da parte del CONI e quindi si torna a cercare di nuovo un esterno destro. È stato fatto il nome di Pedro Porro, che non so neanche quanto possa essere vero, soprattutto cioè, cosa aspettavano, segnasse al mondiale per andare a prenderlo. È complicato, è molto complicato per tutti ed è complicato per questi club, perché e finalmente, torno a dire sempre la stessa cosa che sto dicendo da giorni, finalmente ci sono il Como e adesso anche la Fiorentina che stanno smascherando tutte queste proprietà, tutti questi fondi che si nascondono dietro al fair play finanziario, ma che in realtà non vogliono spendere, e quindi adesso vengono smascherati da questi mercati sensazionali del Como da anni e della Fiorentina, che ha completamente aperto i rubinetti in questa sessione. Ha parlato anche su Arso, il presidente del Como, ha detto ok, vi voglio fair play finanziario, fateci le multe, le paghiamo. Cioè, questo ci fa capire, no? che quando uno vuole investire, quando uno vuole spendere, quando uno vuole fare la squadra buona, alla fine i soldi, se ce li ha, li può mettere e poi pagherà qualche multa e poi avrai la rosa un pochino ristretta e chi se ne frega se davvero vuoi puntare in alto. E invece il Marotta che va a fare a mandare le frecciatine alla gente di Palestra e chiaramente la gente di Palestra risponde ma se non avevi soldi vai a cercare qualcos'altro.
0: Ho letto il nome di Space, ma a me mi sembra veramente complicato adesso arrivare a questo giocatore.
2: Forte Spence,
0: è forte molto. Però credo che sia anche una cifra importante, Lorenzo, no? Questo giocatore del Tottenham che ieri insomma pure ieri è stato uno secondo me il migliore dell'Inghilterra, Spence. Quindi,
4: Spence. Spence l'abbiamo vista al Genoa, io non so se ve lo ricordate.
0: Sì, sì, intravista.
4: Era addirittura finito al Genoa, poi fu lui che non volle restare e quindi tornò in Inghilterra, però anche qui i club italiani se vogliono prendere questi giocatori e li devono prendere prima. Lo vedi Spence in Italia con la maglia del Genoa, ti piace?
0: Lo prendi.
4: L'estate lì vai direttamente. Io penso
0: quanto ci vorrà adesso per prenderlo? Io credo che sia una valutazione alta.
4: Non hanno prezzo i giocatori in Premier League, non hanno prezzo. Cioè loro ti dicono, ti possono dire anche 70, 80, che guarda Cucurella ha pagato 65 milioni da Real Madrid, ora con tutto il bene, con tutto ma un terzino 65 milioni, ma lo stesso Palestra 55, cioè sono cifre fuori controllo. Quindi Spence, ok, lo vuole la Juve, insomma chi l'Inter vuole andare a prendere Spence, benissimo, va dal Tottenham, quanto vuoi? 100, cioè a loro non gli interessa niente, capito, di trattare, guarda, anche per dire non c'entra niente la Premier, ma guarda il Paris Saint-Germain per Colomouani, cioè più volentieri li tengono lì a prendere la polvere, ma non regalano nulla e quindi è molto complicato andare a prendere.
0: Tra l'altro leggo che l'Inter attende la valutazione di questo calciatore da parte del Tottenham.
4: Aspetta,
0: Lorenzo, che vado da De Santis stavolta.
3: Condivido comunque che il nostro mercato ormai, il nostro è un campionato purtroppo non più di prim'ordine, anche perché ci sono campionati, basta vedere la Turchia per esempio in Europa, il Brasile, che come potere di spesa se non ci hanno superato, ci hanno senz'altro raggiunto, quindi alla fine devi sempre lavorare più di ingegno, di fantasia su formule, andare a pescare magari da grandi club, giocatori in prestito, opportunità, esuberi loro che possono diventare invece priorità per te. Però sicuramente fare mercato in questo modo non è facile. Sono d'accordo con Lorenzo quando dice appunto che la ricetta che ormai predichiamo da tanto tempo, ma che viene raccolta troppo poco, è quella che quando tu ti rendi conto di essere in una posizione di debolezza, perché il tuo movimento come Serie A ormai non ha più l'appeal che aveva prima, devi cercare di andare in quei mercati dove ancora puoi provare a anticipare, a fare la scommessa da 3, esatto, 4, 6 milioni. E vi posso assicurare, frequentando spesso il mercato argentino, che ancora, nonostante i disastri che abbiamo combinato negli ultimi 20 anni, ci sono ancora dei vantaggi, ci sono ancora delle situazioni dove il giocatore argentino, ovviamente prima che arrivi il top club europeo, esatto, i soldi della Premier, davanti a il fatto comunque di avere tutti questi punti in comune culturalmente con l'Italia, se tu riesci ad arrivare prima vieni ancora davanti rispetto ad altri campionati. Però questo va fatto con uno scouting e con una programmazione che spesso a noi ancora manca.
0: Sì, Stefano, c'è poco da... La programmazione è il vero problema. Programmazione, competenza, come dicevano i due Lorenzo, tu devi arrivare prima su un giocatore giovane,
2: sennò
0: dopo perdi, dopo devi tirare fuori un sacco di soldi.
2: In questo momento sei in cudine.
0: Ci deve essere questa capacità.
2: Chissà quando ritorneremo ad essere martello. Secondo me,
4: sì, torneremo a essere martello.
0: Sì, esatto, torneremo, bravo, perché pure io ho qualche dubbio a tal proposito.
2: Non so,
0: che ti devo dire. Speriamo di vedere qualcosa.
2: Ma beh, ho capito, ma speriamo, ti devono venire una valanga di somma. Come fai a competere? Ormai... Il denaro fa la differenza, non c'è niente da fare. La Premier è in giocare, cioè ci sono campionati in cui abbiamo detto, ha detto bene anche De Santis, cioè, un mercato di secondo ordine, secondo livello, forse terzo, no? De Santis, secondo?
3: Sì, sì. Terzo, no, probabilmente oggi forse. Diciamo ancora, lo metto ancora secondo perché abbiamo ancora a livello di nome, a livello di appeal, comunque abbiamo ancora una piacevolezza, un appeal fuori, però rischiamo di scivolare perché, ripeto, quando lo vediamo anche nel ranking europeo, che paesi come il Portogallo ci si affiancano, che nazioni a volte come il Belgio e l'Olanda, che fanno dello scouting la loro forza, riescono ad arrivare prima di te. E questo vuol dire, è un campanello d'allarme che ormai suona a vuoto da tanto tempo, quindi la speranza è che, partendo anche dalle riforme della nazionale, finalmente si riesca,
2: speriamo,
3: a mettere mani anche alle riforme per i campionati, da cui poi passa la crescita dei nostri giovani, no? Perché poi alla fine, se no, rischiamo di diventare sempre più terra di conquista, e questo poi dopo alla fine peggiorerebbe solamente le cose.
2: Lorenzo, posso chiedere una cosa a Lorenzo Di Benedetto?
0: Certo,
2: cambiando radicalmente,
0: vai.
4: Ma meno male ogni tanto mi fa qualche domanda anche te, Stefano, se no
2: senti Lorenzo, ci interrogavamo ieri, ma non soltanto noi, ma credo mezza Italia, fuori su tutta l'Italia, ma sì. Pirlo ormai sta tagliando il traguardo. Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico azzurro?
4: Guarda, faccio un sospiro con
2: tutti. Guarda Piccari come è stata, tutto teso.
4: E poi ti rispondo. No, il discorso è che a me vedere, io ieri sera, guarda, ti dico la verità, io a vedere l'Argentina ieri sera ho goduto, va bene, perché cioè, parliamo di una nazionale che era sotto di un gol, con un percorso che aveva sempre.
0: Ma perché
4: fatto
0: leghi
4: fatica.
0: Questo a Pirlo, scusami.
2: Vabbè, farlo parlare.
4: Aspetta.
0: Vabbè, no, non capivo.
4: Quindi, tutto questo discorso... Ma perché mi devi interrompere,
2: ma
4: Stefano?
2: Perché è così? Cioè, lui rompi... capito? Aggiungite la seconda parola.
4: Cioè, allora, vedere quel cuore, quel gruppo, quel tutto, no? Che l'Argentina ieri che è andata a prendersi, ho detto... Pensa che una volta anche noi, no? Vincevamo le semifinali in modo abbastanza rocambolesco all'ultimo minuto. Sono passati 20 anni, ecco, in 20 anni ci hanno tolto il calcio, ci hanno tolto il calcio estivo, ci hanno tolto la bellezza di andare nelle piazze a guardare le partite, ce l'hanno tolta a noi che però l'abbiamo vissuto, più che altro l'hanno tolto a chi non l'ha mai vissuta queste emozioni e questo brezza estiva, no? Che ci faceva veramente uscire, rendeva l'estate diversa da tutte le altre. Ecco, quindi visto che hanno fatto tutto questo disastro, che per 16 anni non ci faranno andare ai mondiali minimo, scelgano chi vogliano, ma facciano le cose fatte per bene. Possano scegliere Pirlo, possono scegliere chi vogliono loro, perché il momento in cui l'Argentina ha dato la panchina a Scaloni, io sfido una persona a dire
2: questo,
4: guarda,
2: è vero,
4: ecco,
2: eh? Insomma, ti ha risposto Lorenzo
4: del mondo. E poi invece guarda cosa ha costruito Scaloni, quindi
2: può essere il nostro Scaloni, Pirlo, Marco.
0: Va bene. Vediamo. Va bene. Lorenzo, dammi il tuo pensiero di De Santis e poi ci salutiamo.
3: No, fondamentalmente credo che poi l'allenatore è una scelta su cui poi hai varie categorie, puoi fare la scelta straniera, puoi fare la vecchia scelta alla Baldini, no? Quindi del selezionatore, del commissario tecnico, scelta poi che ha impostato sia l'Argentina con Scaloni che la Spagna con De La Fuente. Però l'importante è vero, l'allenatore oggi è sempre più un gestore, non è uno che allena, quindi è uno che poi deve cercare di ottimizzare il materiale che ha, che oggi non è granché. Però se tu hai da parte della federazione, da parte poi di chi muove i fili, un grado di competenza e anche di professionalità, di programmazione diverso, sicuramente magari non torneremo a breve a vincere un mondiale, ma perlomeno a partecipare sì, e magari a levarci qualche soddisfazione.
0: Speriamo.
2: Sì, ma poi partecipare al mondiale, chiudiamo, non deve essere una gioia, deve essere una routine.
0: Andare al mondiale. Qui adesso abbiamo... No, adesso la routine non andarci.
2: No, il sarà certificato, grande successo, siamo tornati ai mondiali.
0: Faremo pure...
2: Non mi sembra un trionfo, sembra la normalità partecipare alla fase finale.
0: Ringrazieremo pure Pirlo.
2: Era da 14 anni che mancavamo, grazie.
0: Maldini e Leonardo ci hanno portato al mondiale insieme a Pirlo.
2: Insieme a altre 64
0: io
2: squadre.
0: Io già li vedo i titoloni, finalmente con Maldini e Leonardo siamo tornati al mondiale.
2: No, però pure noi, vedi, c'ha ragione, la narrazione di Lorenzo di Benedetto è stata perfetta.
0: Sì.
2: Ci stanno a togliere tutto.
0: Va bene,
2: però
0: va bene.
2: Più, questa cosa mi è piaciuta, questa cosa di Scaloni Pirlo.
0: Però Scaloni ha fatto sempre un percorso, io ho guardato.
2: Ah, avvelenato.
0: Scaloni ha fatto sempre un percorso.
2: Adesso riparte.
0: Capito? Andiamo a leggere la carriera, come Scaloni arriva all'Argentina e come Pirlo arriva ad allenare.
2: Benissimo.
0: Lì c'è tutto, c'è la spiegazione, la differenza. Capito?
2: Capito, Lorenzo?
4: Sì, tutto sì, no, qua. Ma io lo lascio dire. Io lo lascio dire Piccari.
0: No, perché
4: chi vorrebbe Piccari? Vlahovic, commissario tecnico.
0: No, quello no. No, io no, le scorciatoie non mi piacciono, quindi vediamo.
2: Vabbè, Pirlo, ma dipende, sì, insomma, sì. Alla fine...
0: Ricordiamoci che doveva allenare l'Under 23 e poi improvvisamente
2: prima che facciamo,
0: poi c'è un curriculum esaltante proprio.
2: Ho capito, ma mettiamola, vediamo un attimo
0: la rivoluzione,
2: che combina.
0: La rivoluzione, è in atto la rivoluzione.
2: Beh, è una rivoluzione perché non hanno, scegliendo Scaloni in Argentina non è stata una rivoluzione?
0: No, però ti ripeto, ha fatto un percorso, non è che è stato preso e portato dentro l'Argentina.
2: Eppure lui sta a Dubai.
4: Ha studiato a Coverciano, sì. Scaloni, ha studiato a Coverciano.
2: Sampdoria.
4: Juventus, lui, sentiamo se ce lo danno.
0: Sì, va bene.
2: Ha fatto pure il suo percorso.
0: Ci fermiamo qua. Grazie a due, Lorenzo De Santis e Di Benedetto.
2: Ciao, Lorenzo. Ciao.
0: Ciao ragazzi, a prestissimo. Un abbraccio. Ciao. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È giunta la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova che nel 2018 causò la morte di 43 persone. L'ex AD di Aspi Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere. I giudici del Tribunale di Genova hanno anche condannato a 5 anni Mario Coletta, ex direttore della vigilanza del MIT sulle concessioni autostradali.
0: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti la sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
2: Non entro nel merito della sentenza.

0: grazie a Mario Roggero.
1: È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti, le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo bisognerà aspettare fino a lunedì. Milano si aggiunge domani alle 15 città in rosso già oggi e sono Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.
0: Lauree triennali, magistrali e honoris causa rilasciate e conferite senza alcuna abilitazione. A Napoli 37 persone indagate e accusate di associazione per delinquere, falsità di materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione del Ministero dell'Università e della Ricerca. L'Ateneo online a pagamento non era accreditato al MIUR né legalmente riconosciuto. Tra il 2004 e il 2024 ha rilasciato con sigillo contraffatto della Campania 508 lauree.
1: La politica, l'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto da un applauso della maggioranza. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. La riforma prevede un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, ovvero 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori.
0: Lo sport, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare.
1: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Il pronostico di GiocaBet TV.
5: Amici del pronostico, ben ritrovati, continua il nostro viaggio oltreoceano. Allora andiamo subito a vedere negli Stati Uniti che cosa ci riserva. Montreal contro Toronto, 47% per i padroni di casa, 27% per gli ospiti, 26% invece il pareggio. Dal Canada passiamo invece davvero agli Stati Uniti con St. Louis, favorito al 64%, 20% il pareggio, 17% la vittoria degli ospiti. Il rinnovo dell'appuntamento è fissato per domani col pronostico.
4: Il pronostico di GiocaBet TV.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano.
1: Ben trovato. Siamo qua, cioè,
0: no, dico,
1: buon pomeriggio.
0: Voglio dire una cosa. Ho trovato una dopo 2 anni che ho questo computer, ho scoperto una funzione oggi che se faccio qui così si alza.
1: No.
0: C'era pure scritto, ma io non ci sono mai andato.
1: No. Ma anche il computer.
0: Una roba proprio incredibile.
1: Secondo te il computer ha una spiritualità?
0: Dici? Pure il computer? Può essere. Dici, guarda sto imbecille qui che ogni volta va lì. Vabbè.
1: Ha una sua spiritualità anche il computer.
0: Va bene, diamo il buon pomeriggio a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo!
1: Finalmente.
0: Super Enzo! Ciao!
2: Grazie, ciao!
1: Un faro che ci illumina, ci serviva Enzo.
0: Ora,
1: perché...
0: Era ora.
2: Che serviva un faro.
1: Ma secondo te Enzo il computer ha una sua spiritualità? Ha una sua spiritualità il computer, insomma, come Messi, l'Argentina.
2: Certo, emana un qualcosa di trascendente.

0: vabbè, fa caldo, non ci fate caso. Vittorio Reggia, non attaccare il telefono, stai con noi, ti prego. Vittorio. Ciao Vittorio.
1: Va bene. Buon pomeriggio.
2: Ciao Vittorio.
0: Grazie Vittorio. Ciao. C'è con noi anche Roberto Galia, che saluto. Ciao Roberto. Ben trovato.
3: Buongiorno a voi.
0: Facciamo serie adesso, Roberto, te lo prometto, ti mettiamo. Ogni tanto noi dobbiamo anche in 4 ore di diretta, dobbiamo anche un po' ogni tanto rallegrare un po'.
4: Se no ci mettiamo a piangere, Enzo, perché
0: guarda, vi faccio giusto. Alberto ci fa una domanda e ve la giro subito, perché poi insomma il tema più o meno potrebbe essere questo, e ci chiede, no? Dopo la prestazione di ieri sera, Nico Gonzalez, visto al mondiale, serve molto alla Juve.
4: Approvo.
0: E se l'Atletico lo vuole, deve pagarlo caro.
4: Approvo.
0: E se lo tenesse la Juve, invece, tu lo terresti?
4: Approvo.
0: Davvero?
4: Sì.
0: Cioè,
4: con Lucianone Spalletti lo vedrebbe. Sì. Rilancio.
0: Ah. Tu quindi sei per
4: Però rilancio di Nico Gonzalez.
0: Vuoi sentire Galia, che cosa ne pensi?
3: Ma sicuramente non ha fatto male, ha fatto una buona partita, una ottima partita, e quando si arriva poi in semifinali di Coppa del Mondo non penso che sia l'ultimo arrivato.
0: Oreggia?
5: Che ti devo dire? Se prendi in considerazione cosa ha fatto vedere a Torino, ti dico che la sua discontinuità non giustifica l'ingaggio. Sicuramente è un giocatore però che ha qualità, però credo che lui non voglia restare, quindi io penso che non bisogna mai trattenere nessuno rispetto dei Santi, per cui io credo che quella sia una storia finita, almeno per lui, no? Per cui penso che Nico Gonzalez debba andare via, e lui che non vuole restare, cioè non lo puoi obbligare a restare, come sapete.
0: Sì.
5: Quando un giocatore ha delle idee diverse
0: non puoi tenerlo, certo. Assolutamente. Enzo,
6: ma tecnicamente non si discute, ha fatto 3 anni a Firenze straordinari, è sempre stato determinante, poi gli equilibri di spogliatoio, l'altalenanza di prestazioni, non ha questa continuità, però un giocatore devi metterlo in un contesto positivo, lui evidentemente non si è trovato bene, esatto. Ha avuto quindi non ha mai reso
0: o rimani convinto è inutile rimanere, sono d'accordo con Vittorio,
6: le qualità le conosciamo molto bene, uno che salta l'uomo, forza fisica, corre per 90 minuti, ora la Giuseppe non l'ha mai usato dall'inizio, però è uno che
0: ieri ha impattato bene,
6: va messo in un contesto quando ha la testa applicata, e ti ripeto, a Firenze 3 anni è sempre stato il migliore in campo quasi.
0: Sì. È vero, poi dopo è andata la Juve, invece si è spento clamorosamente. Sono successe un po' di cose, eccetera. Sì, sicuramente. Poi ci fanno domande su che sì. Vittorio, vengo un attimo da te. Prima io ho fatto 3 nomi che stanno circolando, adesso volevo sentire un po' il pensiero anche tuo. Vicario in porta, perché Dibu Martinez sì, rimane un obiettivo, ma non è semplice. Che sì, è un altro di quei giocatori che sta adesso girando intorno alla Juventus, e poi c'è Pellegrino. Io chiedevo se questi 3 nomi sono 3 nomi da Juve, se sono 3 nomi che possono alzare il livello di questa squadra, e per che tipo di situazione il prossimo anno. Cosa ne pensi?
5: Guarda, ti dico che sì, è un giocatore da Juve, e ha il vantaggio di non costare come cartellino. Poi bisogna vedere se un ingaggio che credo avesse un ingaggio credo di 14.000 di euro all'anno, quindi siamo nell'iperuranio per questo.
0: Ma tanto se vuole venire in Europa quell'ingaggio non glielo dà nessuno, parliamoci chiaro.
5: Sì. Ma anche la metà non gliele può dare la Juventus, quindi io credo che comunque la strada del, diciamo, dei giocatori che sono in scadenza sia la strada più battibile da parte della società, che, come sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, non ha una disponibilità economica infinita, anzi ce l'ha molto ristretta. Vicario, io oggettivamente fatico a dare un giudizio perché non lo conosco così bene. Ho sentito delle versioni contrastanti, cioè c'è chi parla benissimo e c'è chi dice è poco più che di Gregorio. Sicuramente ha un profilo e uno spessore a livello di personalità diverso da Dibu Martinez, o anche diverso da Alisson Becker, cioè quelli sono comunque giocatori abituati a confrontarsi in un contesto di altissimo livello, una campione del mondo rischia di diventarlo per la seconda volta, ma insomma l'altro ha una carriera nel Brasile e in Liverpool che è stata straordinaria. Ecco, se vuoi fare un salto di qualità, a mio avviso devi andare a battere lì. Pellegrino penso che sia fra le tre strade quella più possibile. È un giovane di prospettiva, è un tipologia di centravanti che piace a Spalletti, cioè un centravanti molto fisico, forte di testa. Io onestamente non so se dovesse venire, se partirebbe titolare, però insomma è un giocatore in prospettiva come lo è Hector. Dobbiamo ragionare con la Juventus in maniera diversa rispetto al passato, sì. Cioè non ci possono più essere certi giocatori di un certo livello per una questione strettamente finanziaria e in questo momento anche di appeal della società, no? Che il prossimo anno farà l'Europa League, bla bla bla, che è arrivata settima, bla bla bla, ecco. Insomma, tutte cose che ci siamo già dette.
0: Che mi dite, Stefano, Enzo? Cioè, sono giocatori.
6: Ha ragione. Questa è la realtà, non bisogna mica mai allontanarsi da questo concetto finale di vittorio. Non è mica più il momento della Juventus, cosa vuoi? Che andiamo a comprare? Hanno fatto 5 anni di errori, stai pagando quegli errori lì e devi un po' rimettere a posto le cose, devi ricostituire delle basi diverse per ripartire. Fermo restando che secondo me, ma è una logica abbastanza chiara, la Juventus deve andare a prendere giocatori di personalità, altrimenti i giocatori normali ce l'ha. Quando diciamo giocatori da Juventus, sono quelli lì, il Dibu Martinez. Vicario è un giocatore normale, l'altro ha personalità, che sì, è uno che ha personalità, perché il problema della Juventus è sempre stato questo negli ultimi anni, che ha messo dei giocatorini e insieme ai giocatorini ci vogliono queste altre qualità che non tutti ce l'hanno.
0: Galia?
1: D'accordo, bisogna avere in squadra giocatori che sotto questo aspetto sono fondamentali. Ho provato le mie spese e quindi in senso buono, e quindi posso dire che è così, posso dire che io potevo essere, non avevo questa grande personalità che potevano avere grandi giocatori, però avevo quelli vicino che determinavano, e io sicuramente potevo essere, diciamo, un ottimo scudiero, un ottimo giocatore che poteva fare la differenza in certe situazioni, però con dei giocatori in campo che realmente avevano grande carisma, insomma, ecco. E penso che la Juventus prima di tutto abbia bisogno di questi. Qualcuno c'è già, però secondo me sono pochi.
0: Sì, sì, questo è vero. Poi bisogna pure un po' accelerare, Stefano, perché poi io dico una cosa, siamo partiti in ritiro, pure Spalletti che lavora con una con dei punti interrogativi importanti. Io non
4: vorrei essere nei panni
0: un mese più dall'arrivo di Carnevale, la struttura che è cambiata,
4: stanno allenando un quarto di quello che avevano immaginato un mese fa. Vabbè, detto questo, Vicario, che sì, Pellegrino andrebbe bene se all'interno della squadra della Juventus ci fossero Buffon, Chiellini, Barzagli e compagnia. Allora dice, vabbè, sai, arrivano pure Vicario, che sì, e Pellegrino, quindi, certo. Ma siccome non c'è questa struttura,
0: tu dici,
4: no,
0: c'è il rischio che mettere
4: Enzo,
0: dentro questi giocatori.
4: Allora, alla ricerca, io mi ricordo le parole di Spalletti pochi mesi fa, diceva: noi ci serve struttura, carattere all'interno di questa squadra, io voglio elementi, ma non devono essere necessariamente forti, che per mi creano una squadra. Ora la Juve è carente da questo, certo, punto di vista. Allora Vicario che sì e Pellegrino andrebbero bene se la Juve avesse Buffon, Chiellini, Barzagli e Bonucci, per dire, Pirlo. Allora arriva la Juve e ha detto: sai che c'è? Ah, so che sì, so il 50% dei miei problemi li posso risolvere con gente così. C'è che sì, Pellegrino e Vicario, che cosa devono dare? Devono dare forma e carattere a questa squadra?
0: Sono d'accordo, non ci siamo. Però io vorrei aggiungere
4: poi
0: una cosa.
4: Si verifica un qualcosa di clamoroso, perché no. Le alchimie, gli allenamenti, le empatie che possono nascere possono far scaturire qualcosa di inimmaginabile. Però se tu mi chiedi sulla carta questi tre acquisti possono far diventare subito competitiva la Juventus, ti rispondo no.
0: Non so, esatto. Tra l'altro un ascoltatore ci scrive che Pellegrino ha 26 anni, no, ce n'ha 24. Diciamo così, è un'età dove...
4: Ma Pellegrini è un buon giocatore, adesso non è,
0: non è giovanissimo, ma non
4: sono
0: è
4: tre acquisti ottimi, ottimi giocatori. Vicario è un ottimo portiere, che sì, non ne parliamo.
0: Per me è un'alternativa, è un giocatore, ripeto, alternativa. Non
4: devi creare struttura, Colomani, carattere.
6: Se
4: non
6: prendi
4: Colomani,
6: se prendi Colomani, puoi partire con Pellegrino.
0: Che mi spaventa il fatto che
4: sì, ma insomma, questa storia di Colomani, non so, Vittorio, che cosa ne pensi pure tu, Vittorio? Deve terminare. C'è un senso nell'altro, non si può parlare di Colomani.
0: Un mese.
4: Stiamo parlando della Juventus, un mese di Colomani. Che non lo vuole nessuno. Ma che non lo vuole più nessuno, ragazzi. Dobbiamo essere anche sinceri.
6: Del fatto che non ci siano i soldi. Ma sì, ma anche perché
4: non ci sono acquirenti, secondo me. Chi lo vuole Colomani in Europa?
0: Al momento, sì,
6: e non riesci neanche
0: come sempre
6: a prendere
0: c'è
6: questo.
0: La fila per andarla a prendere, non so Reggio che cosa ne pensa. Io però aggiungo una cosa, Vittorio, e ti lascio subito la parola anche su questo discorso della personalità, che condivido, per carità, però facevo una riflessione: quando Spalletti arriva al Napoli gli mandano via 5 giocatori di indubbia personalità, andiamo a rivedere, ricordatevi, insomma, il portiere, il difensore, centrocampo, in attacco, che ci fu un sacco di critiche, che adesso chi arriva, chi sono questi, e quelli che arrivarono all'epoca non è che erano giocatori di grandissima personalità, eppure con quelli ha vinto lo scudetto.
6: Guarda,
0: io penso che poi ci debba essere la scelta giusta del calciatore funzionale.
4: Non c'è dubbio, certo.
6: Io credo, tornando un secondo, poi rispondo alla tua domanda, tornando un secondo a Colomani, io credo che una novella così per un calciatore così sia assurda.
0: Assurda, sì, sì.
6: Non dimentichiamoci che l'anno scorso Tottenham ha segnato 4 gol. Sì. E ha fatto 3 assist. E quindi io penso che sia un buon giocatore, ma non c'è da impazzire, e soprattutto non c'è da pagare la cifra, e soprattutto non può essere lui la prima punta della Juventus, perché non ha le caratteristiche fisiche e tecniche per fare la prima punta della Juventus. Uno. Due, credo che, come avete detto voi, non ci sia la fila per comprare Colomani, come non c'era la fila per comprare con Miners, non dimentichiamocelo. La Juve ha pagato 50 milioni, ma non è che l'ha strappata qualcuno, l'ha strapagata l'Atalanta. Qui la Juve rischia di strapagarlo al Paris Saint-Germain. Mm. Io faccio sempre questo discorso, siccome non penso che Luis Enrique sia un cretino, se con tutti i giocatori che ha non lo ritiene mai parte del suo progetto, evidentemente è più debole di Barcolà, di Mbappé, di Due, cioè... Dembélé non ne parliamo, cioè,
0: beh, però Vittorio, anche Gonzalo Ramos non era un titolare,
6: era stato pagato 70 sì, milioni perché troppo. Siccome il PSG non ha problemi di soldi,
0: esatto,
6: si fa lui il prezzo, però 70 milioni per Gonzalo Ramos io credo che siano un po' troppi.
0: Sì, sì, sono d'accordo, vai
6: però...
0: Enzo, poi sento Galia, dicevi?
6: No, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Queste valutazioni anche su Colomani, no? Ho detto Colomani prima per dire un'altra cosa, che non riesci neanche a prendere quello, nonostante sia un giocatore di quel livello del quale parlava Vittorio, sono assolutamente d'accordo. Non prendi neanche quello. La Juventus in questo momento deve ripulirsi di tutti i danni fatti nell'ultima campagna acquisti, ma negli ultimi anni. Finché non rimetti in un circuito virtuoso dal punto di vista economico, e Carnevale l'ha preso apposta, Carnevale lì apposta, e poi ha fatto una catena di comando, ora è arrivato Massara, cioè è un progetto non nell'immediato, ti si aspetta subito una Juventus competitiva per vincere lo scudetto, e secondo me farà grande fatica, bisogna aspettare con calma, lo so che è un ragionamento che per la Juventus è inaccettabile, ma questo è il momento storico.
2: Sono d'accordo,
0: Galia?
2: Sono d'accordissimo. La Juventus in questo momento debba tornare un po' dietro nel tempo. E io adesso vedo un po' il Como qui, quello che ha fatto negli ultimi anni. Forse è un discorso diverso, no? Però penso che deve tornare un po' indietro, deve cominciare a ricostruire qualcosa di importante che non puoi fare in un anno. L'errore secondo me più grosso è quello che, essendo la Juventus, ogni anno devi costruire per vincere, ma questo è successo fino a qualche anno fa, adesso non puoi più farlo.
1: devi fare le fondamenta per costruire qualcosa di importante. Mm-mm. Penso che Pialetti possa essere l'allenatore giusto, perché sicuramente capisce di calcio e sa come giocare, e trovare una squadra che si dedichi completamente a quello che vuole fare lui e la società che gli va dietro. Questo può aiutare a fare dei programmi anche poi successivi per gli altri anni. È impensabile poter mettere ogni volta, ogni anno, dentro qualche tassello che poi dopo non costruisce niente e diventa difficile. Quindi anche i tifosi devono avere non pazienza, ma molto di più, perché sotto questo aspetto qui di Torino, io ho visto anche quando c'ero io, quando gli anni che abbiamo vinto, hanno cominciato a spendere, ma i primi anni, io parlo tanto quando sono arrivato, la squadra non era da scudetto. Piano piano poi hanno costruito, hanno messo i tasselli più avanti, siamo riusciti a vincere qualche coppa, perché probabilmente c'erano delle basi importanti che poi sono uscite poi dopo con i giocatori di qualità che sono arrivati. Però è impossibile poter fare ogni anno, sì. Lo può fare l'Inter, lo poteva fare la Juventus, certo. 7 anni fa, 8 anni fa. Aveva già la base, adesso deve costruire una squadra che segua il suo condottiero fino alla fine, cercando di esprimere il calcio migliore. Io penso che questo sia importante. L'ha fatto vedere qui il Como, senza, è vero che ha delle potenzialità incredibili, però ha fatto qualcosa di importante seguendo un sogno, seguendo delle idee.
0: Però è tutta una situazione differente, Roberto.
1: Però Juve, è vero, deve cambiare qualcosa. Come hai detto, ha preso un direttore sportivo che capisce.
0: Vediamo.
1: Che è bravo e non può permettersi di spendere soldi come ha speso gli altri anni.
0: Non è facile.
4: No, sai, stavo pensando a una cosa, Marco. Non è facile, Roberto, ma il fatto, sai, che la questione, secondo me, della Juventus, che si trova in una situazione inedita, no? Perché era sempre stata Martello protagonista. E adesso sta in una fase, insomma, dura un po' di stagioni. Però in questa fase qui, Cannavali, secondo me, che è un uomo di calcio, e anche Spalletti, anche Massara. In queste condizioni è meglio non pensare a migliorare la squadra, ma tanto a non peggiorarla. Attenzione, perché con i limiti che ci sono, diciamo, sai, modifichiamo, miglioriamo, ma che migliori qua? Qui devi stare attento a non fare, non fare più danni.
0: Sì,
4: e quindi devi fare un'azione sì migliorativa su quello, su quell'altro, individuare un qualcuno, ma non devi peggiorare quello che ti garantisce, tra virgolette, quei 70 punti che riesci a fare là, perché adesso lascia perdere, ma è scivolata su due bucce di banana che nemmeno cioè Verona e Fiorentina, la Juventus aveva in pugno la qualificazione Champions, tra l'altro faceva copia e incolla con quello che aveva fatto Tudor, la Juve vale questo, cioè le prime quattro. Noi non ci dobbiamo adesso fare impressionare da sto fatto che la Juventus non è stata qualificata, la Champions League, certo, deludente, se è un'Europa League, è mancato l'obiettivo, ma la Juve vale tra le prime quattro anche con questa rosa qui.
6: Non c'è
4: quindi
6: dubbio.
4: Tra gli uomini di calcio, se parliamo tutti e cinque insieme, non dobbiamo peggiorare le cose, non
0: oggi,
4: migliorarle,
0: per me oggi,
4: perché
0: è
4: tanto i soldi non ce li hai.
0: Per me oggi è peggiorata.
4: Oh, aspetta, non
0: inizia
4: possiamo
0: il campionato,
4: dire,
0: domani.
4: E tanto però te dici che in mezzo al campo chi manca, anch'io dicevo rivoluzione Locatelli e Thuram, sì, ma devi mettere qualcosa in più oltre Locatelli e Thuram, che vanno confermati naturalmente. Però io mi accontenterei adesso di non perdere i pezzi e di recuperare quello è stato bocciato non soltanto da noi, ma anche dalla Juve. Il Nico Gonzalez della situazione, siamo partiti da un'osservazione dell'ascoltatore che dice: ma non può essere recuperato questo calciatore? Io dico di sì, proviamo. Cioè, Cannavali, lo Spalletti della situazione dice: proviamoci. Adesso c'hanno Douglas Luiz. Non lo so, magari c'è un miracolo. Nella prima amichevole, Vittorio la fanno a Berlino. Quando la fanno? Non lo so dove la fanno.
0: Dici recupero pure lui.
4: Beh, qui è il lavoro di capo. Ma a Spalletti è, diciamo, il fulcro. Sono d'accordo con Roberto. Cioè, tramite la ricerca del gioco, di un qualcosa che può nascere nel lavoro estivo, e tu devi mantenere quello che c'hai.
0: Sì, sì.
4: Che vai a cercare.
0: No, ma infatti vediamo. Perché...
4: Se la peggiori, ancora peggio. Capito?
0: Io penso che manca lì davanti, non so chi. Vabbè, comunque.
4: Ha detto bene Roberto, ci vuole pazienza. I tifosi devono prendere atto che.
1: Molta.
0: Vittorio, una curiosità, tu temi che possa in qualche maniera innervosirsi Spalletti se questo mercato non trova qualche soluzione nell'immediato?
7: Beh, io penso che un po' nervosetto sia già, cioè, non potrebbe essere altrimenti, cioè, anche perché non è da ieri che È vero che c'è stato un passaggio di, all'interno del management della Juventus da Comolia a Carnevali, però insomma è un mese e mezzo che si chiacchiera di mercato, no?
0: Sì, sì.
7: Però noi ci dimentichiamo sempre
0: c'è Ecator, è arrivato Ecator.
7: È arrivato Ecator, sì,
0: 20 milioni Ecator.
7: Sono quelli che non sono stati venduti, il problema è che sono invendibili. Cioè, questo è il punto. Al massimo sono prestabili, quello sì. Lì è il punto. Perché sono tutti giocatori che hanno, sono reduci da stagioni fallimentari, che hanno ingaggi elevatissimi, e chi è che se li va a prendere? Ce le hai, te le tieni.
0: C'è un ascoltatore che dice punto. Invece di Kolumani sarebbe meglio prendere Lukaku. Ci scrive un ascoltatore. Vittorio.
7: È uno che devi andare a prendere dal Napoli e che costa poco di ingaggio, che è giovane.
0: Lukaku, giovane?
7: Appunto, è giovane, è sicuramente ben visto dalla tifoseria per il suo passato.
0: Sì, sì, fai un'altra bella... Enzo.
8: No, mi viene da ridere perché è uno di 33 anni che ha avuto un infortunio pesante, è stato fuori tutto l'anno. E poi quando era lì per tornare alla squadra che lo paga, gli ha detto no, io non me ne frega nulla, mi sto allenando per il mondiale, guadagna 8 milioni.
0: Per me Lukaku se lo dovrebbe tenere Allegri, guarda che vi dico, poi vediamo.
8: Quindi non passa da lì il futuro della Juventus. Il futuro della Juventus passa da un'idea di calcio seria e che va perseguita. Che capisci qual è la situazione? Un miliardo di ricapitalizzazione negli ultimi anni, lo stai pagando ora con tutti gli errori. Questi giocatori che non li vuole nessuno: i Cop Manners, i David, gli Openda, i Zegrova, cioè c'è una lista infinita. E come fai a liberarti di questi giocatori, a riprendere un circuito virtuoso? Non è che schiocchi le dita, anche Spalletti è di sicuro nervoso perché gli hanno fatto delle promesse, però in questo momento si deve anche adattare, perché quelli con i quali non ragionava non ci sono più. Ora bisognerà tutti assieme cominciare a ragionare e dare concretezza a quello che è un progetto che sta nascendo.
0: Vediamo, dai, vediamo.
7: Che nella mancata qualificazione in Champions c'è anche lo zampino dell'allenatore,
8: ma sono d'accordo,
7: deve assumere anche questa responsabilità.
0: Sì, sono d'accordo pure
8: io. È anche vero che se avesse preso la squadra all'inizio probabilmente non sarebbe trovato in quelle condizioni lì, sarebbe arrivato fra le prime quattro tranquillamente.
0: Ma l'attenuante è proprio questa, l'attenuante che adesso lui è questa, quindi è chiaro che è arrivato in corsa. Però pure tu
4: sai che il finale ha rovinato tutto, e anche voglio dire la nostra valutazione, perché che cosa avremmo detto se la Juventus si fosse qualificata in Champions League? Che questa squadra ha bisogno sì di essere puntellata, modificare, aggiungere eccetera eccetera, però insomma era andata in Champions League, allora cosa cambia?
0: Cambia
4: che tu fai l'Europa League, ma la squadra è quella che fa 70 punti, hai fatto due campagne acquisti e cessioni faraoniche dalle grandi aspettative che si sono risultate dei flop giganteschi. Questo, Vittorio, va ricercato chi può essere salvato o meno. Cioè, il Nico Gonzalez della situazione, attenzione, ci sono magari degli acquisti che possono essere rivalutati, e allora Spalletti serve a questo.
0: Certo. Se no, cosa vediamo. Va bene, mi devo fermare. Ringrazio Roberto Galia. Roberto, a presto.
4: Ciao,
0: un abbraccio.
7: Grazie,
0: un abbraccio.
7: Ciao Roberto.
0: Ringrazio anche Vittorio Reggia. Ciao Vittorio, un abbraccio, a presto.
7: Grazie mille.
8: Ciao Vittorio.
0: Enzo, rimani lì perché insomma qui salgono le quotazioni fortemente di Andrea Pirlo, ma attenzione perché Mancini forse recupera qualcosa, non si sa. Vediamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La finale Spagna-Argentina è la sintesi di un mondiale che è stato scritto diversamente da tutti gli altri. Non si era mai vista una finale Spagna-Argentina, come non si era mai visto un mondiale con così tanti paesi in competizione e soprattutto con tre paesi organizzatori. E poi non si era mai vista una finale tra una squadra campione d'Europa e la squadra campione del Sud America, nonché detentrice del titolo mondiale. Una partita che si doveva giocare a marzo con la denominazione di finalissima, ovvero campioni d'Europa contro campioni del Sud America. Comunque finisca, è già storia. E per la 12ª volta consecutiva, la finale dei mondiali avrà in campo almeno un giocatore dell'Inter, in questo caso Lautaro Martinez. Questa nerazzurra è l'unica squadra ad avere una striscia così lunga. La nazionale italiana ora, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, non è ancora un vero e proprio ballottaggio, ma la scelta del prossimo CT della nazionale sembra davvero indirizzata verso uno di questi due candidati. Come ormai noto, il maestro sarebbe il profilo individuato dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dal suo advisor Leonardo, mentre il tecnico campione d'Europa nel 2021 è molto apprezzato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, a cui è legato da un lungo rapporto di stima e amicizia. Per questo, nonostante la volontà della Lega Serie A di puntare sulla certezza Antonio Conte e il sogno dei contatti con Pep Guardiola, difficilmente si verificherà una virata per un nome diverso da Pirlo o Mancini. Il volley ora. L'Italia rialza subito la testa in Nations League dopo il KO con il Giappone. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-0 il Brasile a Osaka, conquistando la sesta vittoria nella competizione e rilanciano la corsa verso le finals. Decisivi 13 punti di Romano e Mati. Ora un giorno di riposo prima delle ultime due sfide contro Argentina e Cuba. Il tennis, lo spagnolo Carlos Alcaraz punta al rientro nell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, che non si è iscritto all'ATP Masters 1000 del Canada, punta al rientro in Ohio, dove vinse lo scorso anno e nel quale, in questa edizione, vi sono già 6 azzurri ammessi di diritto al tabellone principale a 96 giocatori. Lo spagnolo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Alcaraz potrebbe arrivare all'appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo, qualora il tedesco Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. Il rugby ora. Il CT rivoluziona l'Italia per l'ultima sfida del Nations Championship. Il CT azzurro ha ufficializzato la formazione che affronterà l'Australia sabato 18 luglio a Perth, apportando ben 9 cambi rispetto al 15esimo sceso in campo contro la Nuova Zelanda a Wellington. Un test importante per gli azzurri, chiamati a interrompere la striscia di 2 sconfitte consecutive e a confermare i progressi mostrati nell'ultimo confronto con gli All Blacks. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Il pronostico di GiocaBet TV. Amici del pronostico, ben ritrovati, continua il nostro viaggio oltreoceano. Allora andiamo subito a vedere negli Stati Uniti che cosa ci riserva. Montreal contro Toronto, 47% per i padroni di casa, 27% per gli ospiti, 26% invece il pareggio. Dal Canada passiamo invece davvero agli Stati Uniti con St. Louis, favorito al 64%, 20% il pareggio, 17% la vittoria degli ospiti. Il rinnovo dell'appuntamento è fissato per domani col pronostico.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci qua, sempre con voi, caro Stefano. Ci siamo. Recuperiamo Enzo Bucchioni, che è in collegamento con noi. Ciao Enzo, ben trovato.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati a voi.
0: C'è anche Paolo Paganini, ciao Paolo.
2: Ciao Paolo.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao Enzo, a tutti.
0: Ben trovato. Poi mi dite se arriva almeno l'altro collega, quello me lo presento quando è pronto. Dunque, no Paolo, voglio venire subito da te un attimo, ti metto lì tre nomi di mercato in questo momento il cui futuro leggo è in bilico. Mi riferisco a Anguissa, mi riferisco a De Bruyne, mi riferisco a Pulisic, il cui contratto sembrerebbe, il rinnovo non avvenire. Insomma, come stanno le cose? Che fa il Napoli? Li perde tutti e due?
3: Intanto in queste ore c'è un Inter molto attiva sul mercato.
0: Vai,
3: in questo
0: chi è? Chi è l'obiettivo?
3: C'è un incrocio Inghilterra-Argentina importante per il mercato dell'Inter. C'è
2: Romero.
3: C'è il City Spence, ex Genoa del Tottenham, però
0: a quanto?
3: Carnevali sta stringendo, Marotta sta stringendo anche per Romero. E altro giocatore ex Atalanta del Tottenham, ma l'operazione che comunque è piuttosto importante per le casse dell'Inter, perché stiamo parlando tra gli 80 e 90 milioni di euro, quindi
0: cioè tutte e due le operazioni, sì. 80-90 milioni, ok,
3: sta provando. Poi c'è il discorso legato appunto che mi dicevi
0: sarebbe
3: tu,
0: un doppio colpo, sarebbe un doppio colpo importante questo,
2: Già sta avanti?
0: Così proprio, dice, mette la freccia e va via, mette il turbo.
2: Così proprio.
0: Romero e Spence. E Spence, tu dici, allunga fortemente.
2: Allunga, proprio sta là.
0: Ma quanto costa Spence?
2: Non lo so, scusa. Ha detto operazione a 80 milioni complessive per tutti.
0: Quindi
2: 40?
0: Un quarantino.
2: Un 40.
0: Come, sono stati lì a trattare per palestra un mese e poi
2: saranno
0: per 4-5
2: ma le carte a volte no, non è che si mettono tutte sul tavolo,
0: poi mettono
2: giusto,
0: 80
2: Paolo?
0: Milioni sul piatto così
2: poi le palanche fanno il resto
3: fanno le differenze le palanche.
0: Aspetta un attimo, voglio sentire anche Enzo Bucchioni, però saluto anche Alessandro Iori che si unisce.
2: Ciao Alessandro,
0: ben trovato.
4: Ciao ragazzi, ben trovato.
0: Allora, Enzo, tu che dici? I colpi sarebbero importanti, vai.
4: No, straordinari sarebbero, perché Romero è uno dei difensori più forti in circolazione, per applicazione, per testa, è sempre, l'abbiamo visto anche in questo mondiale, è assolutamente straordinario. L'altro è cresciuto moltissimo, più a vedere in un contesto di fase difensiva, se riesce, però è un giocatore che ha questa gamba straordinaria, quindi mi viene persino da pensare che a volte il fondo di investimento che sta lì con il braccino abbia a volte delle reazioni per dire ci hanno dato uno schiaffo, perché lo schiaffo di su palestra è stato
0: forte.
4: Oh,
0: non lo
4: dici,
0: sennò dopo arrivano i messaggi sempre con sto schiaffo, non è vero.
4: No,
0: Enzo, non è vero, allora, è stata una carezza, gli hanno fatto una carezza perché non era un obiettivo dell'Inter, diciamo
4: allora,
0: così, dai.
4: Chiamiamolo.
0: Non lo dire, sennò si scatena.
4: Chiamate come volete, ma c'è una reazione
0: detto io,
4: anche
0: arrivati
4: dal punto di vista.
0: Sì,
4: dal punto di vista emozionale, un po' come ha fatto Cardinale con il Milan, che è andato a comprare questi due giocatori strapagandoli per dare un segnale che ci siamo, perché altrimenti una spesa di questo tipo faccio fatica a giustificarla, perché fino a ieri l'Inter faceva altre cose, parametri zero, situazioni un pochino più attente dal punto di vista economico.
0: Ma sarebbero due colpi notevoli,
2: Direi.
0: Tu hai detto così?
4: Certo.
0: Così prende a lunga proprio.
2: Così un'accelerata di quelle proprio.
0: Una sgasata proprio, un'apertura del gas a manetta.
2: Notevole.
0: Iori, che ne hai capito? Stiamo dicendo due colpi. Spence e Romero, ci diceva Paolo Paganini, che sono insomma obiettivi Inter. 90 milioni spesa complessiva, 80-90 milioni.
4: Sono due giocatori e li abbiamo visti protagonisti ieri sera di altissimo livello. Spence credo sia stato il migliore dell'Inghilterra non ha cominciato a cambiargli fascia da una parte all'altra in 5 minuti e l'ha mandato un po' in confusione, ma credo che insomma fosse in confusione soprattutto l'allenatore. Romero è un giocatore che abbiamo già apprezzato da queste parti, che è cresciuto a livello di qualità. Ieri sera si è preso un lusso, un disimpegno con anche grande coraggio, quasi incoscienza, un giocatore però forte, molto forte proprio.
0: Questo potrebbe portare
2: Alessandro,
0: anche...
2: perdonami, tu insomma voglio dire, non è che c'hai l'occhio allenato, potrebbe fare anche il centrale, no? Di sinistra, cioè potrebbe adattarsi anche Spence, dico, potrebbe fare anche il centrale a volte, no?
4: Il terzo, il terzo, eventualmente, però
2: è versatile,
4: è un giocatore che ha una qualità, sì, però è un giocatore che ha una gamba, avete visto,
2: e può giocare sia a sinistra che a destra,
4: Simeone, esatto, entusiasmante,
1: è meglio
4: quando
1: è meglio
4: ha
1: la progressione,
2: sì, esatto, sì, però esatto, all'occorrenza in caso, ragazzi, di emergenza ti può fare anche il centralino di sinistra, capito, di te,
4: sì, cioè, sì,
2: Romero, no, Romero. E Cuti Romero, che vogliamo discutere Cuti Romero?
0: No.
2: Quindi
0: no,
2: allora l'Inter, decollerebbe.
0: No, mi sorprende che almeno in Italia. Mi sorprende sti 80-90 milioni che escono fuori, cioè così, mi sorprende.
2: Ma a me
0: qui
2: non sorprende però, più però, nulla. Qui abbiamo Paolo che è il maestro.
4: Venire lì, no?
2: Come
4: priorità.
0: Sì, no,
4: cioè,
0: no, come priorità sì,
4: 80-90
0: milioni.
4: Quindi sì, no, beh, sono soldi, però
0: per carità,
2: magari ci sarà un obbligo, no, Paolo, come so, sono tutte e due proprio cash subito, no? Ci saranno delle formule, diritto, contro diritto, obbligo, cose.
0: C'è un po' di resistenza, allora, alle palanche.
2: Adesso va di moda diritto, ma obbligo a determinate condizioni. Mi piace questa formula.
0: Bellissimo.
2: Non vuol dire.
0: Sentiamo.
1: Allora, per quanto riguarda Spencer, c'è già il sì del giocatore.
0: Ok.
1: E quindi è molto più avviata la trattativa per Spencer. Per quanto riguarda Romero, ci sono un po' più di difficoltà, perché comunque De Zerbi lo considera comunque un giocatore
2: ti
1: importante.
2: Credo.
1: E questo crea un po' di problemi a livello.
2: Però Lautaro, Zanetti,
1: è chiaro.
2: Magari un titolo mondiale, uno champagnino, Prindi.
0: Però doveva essere
2: così. E ho visto Zanetti, sei in America.
0: Doveva essere così pure per Nico Pass, Zanetti.
2: Vabbè, insomma, però che papà, le perde tutte l'Inter.
0: Hanno giocato,
2: Io non sottovaluterei questo aspetto, che
0: no,
2: Paolo
0: carità,
2: conosce molto
0: insomma
2: bene. Zanetti è in America.
0: Sì, sì.
2: Se esce fuori la Coppa del Mondo, Lautaro.
0: Prego, Paolo.
1: Esatto, cioè lì il discorso è, voglio dire, comunque hanno già il sì del giocatore, parlo di Spencer, anche lo stesso Romero comunque ha aperto
2: la possibilità di parlare,
1: quando hai la forza dei giocatori che vogliono comunque, dicono sì, la trattativa
0: subisce. Anche Palestra aveva detto sì, Paolo.
2: Vabbè, ma non comincia a tirare
0: fuori
2: Palestra,
0: ma
2: che
0: aveva
2: c'entra?
0: Detto sì pure lui.
2: Ho capito.
0: Sto dicendo che aveva detto sì. Anche Palestra aveva detto sì.
2: Ho capito, ma Romero è un altro profilo. Romero ti dice sì e viene. Come dice giustamente Paolo, Tottenham
0: è una
2: barca di soldi.
0: Anche Palestra aveva detto sì.
2: Ma lo so che tu vuoi.
0: Poi c'è il papà di Nico, era amico di
2: ma Zanetti sta in America, c'è la coppa,
0: andavano
2: che sta
0: cena
2: là
0: insieme, era tutto fatto.
2: Lautaro è su di giri,
0: quindi attenzione.
2: Cuti, vieni a Milano, e quello va a Milano. Tottenham basta, non ce la fa più a giocare lì. Ha fatto una stagione che se dice, ma perché devo lottare per non retrocedere? Dai,
1: l'Inter fa la Champions, il Tottenham non fa.
2: E Cuti Romero sta già a San Siro con la testa. Dai,
0: scusami, dicevi Enzo, stavi aggiungendo. No, io sai, porto sempre le cose negative.
1: Dal punto di vista calcistico è tutto perfetto. Io ho sempre questo dubbio dal punto di vista economico, perché gli ultimi anni dell'Inter ci hanno raccontato.
0: Infatti, anche gli ascoltatori arrivano messaggi, ma adesso dove li prendono 90 milioni per due giocatori?
2: Ma dove li prendono?
1: In uscita,
0: che c'è, Paolo, scusami,
2: con qualche
1: Frattesi in uscita, non solo Frattesi,
2: qualcosa era gruppo.
0: Dove va Frattesi, scusami, Paolo, pure questo so anni che sentiamo Frattesi che va via dall'Inter, dove va adesso?
1: Però Frattesi ha mercato soprattutto in Premier, Newcastle e anche la Turchia, che è il nuovo mercato importante, è la Turchia, attenzione, perché guardate quello che è successo con la Roma, con Greenwood, doveva andare alla Roma,
2: perché lì vanno lì vanno sul giocatore, perché la tassazione è inferiore, prendono un sacco di soldi e vanno lì.
0: No, dicevo, scusa Ale, adesso arrivo pure da te, perché no, mettevo un po' qualche dubbio, è giusto metterlo, no? Tu non c'hai dubbi, Alessandro?
4: Su cosa?
0: No, su tutte queste operazioni, improvvisamente 90 milioni, poi quello è parente di quello, amico di quell'altro.
4: No, tutto. Nel senso che insomma le dinamiche di mercato, soprattutto in un mercato fino a questo momento quasi sospeso, no? Soprattutto in Italia, in attesa dell'esito del mondiale quasi, oppure dei primi incassi per cominciare a muoversi.
0: Sì.
4: Ecco, secondo me questo potrebbe essere l'innesco per poi generare qualcosa di più interessante, però non mi stupisce ormai nulla, insomma, sul mercato ne abbiamo visto talmente
0: Paolo, stavi dicendo qualcosa su Anguissa e De Bruyne, e poi abbiamo virato al volo sull'Inter, vai.
3: il discorso è legato alle scelte che vuole fare Allegri. Cioè Allegri ha un pallino che si chiama Rabiot, quindi lui vuole cercare di portare Rabiot al Napoli. È chiaro che c'è un po' di ostacolo, perché comunque Amorim lo vorrebbe tenere al Milan. La volontà del giocatore, cioè di Rabiot, è di andare da Allegri. Sul discorso però il Napoli è molto chiaro, dice dobbiamo alleggerire il tetto ingaggi, quindi è chiaro che Anguissa, lo stesso De Bruyne, che però ha avuto solo un'offerta importante del Galatasaray e non è entusiasta di andare al Galatasaray, complica un po' le cose. Quindi io credo che c'è anche il discorso Lobotka, che viene tenuto un po' a margine, ma Lobotka è una chance importante, perché è un pallino di Spalletti. Parlano tanto di Kessié, è vero che Kessié è stato offerto perché è svincolato alla Juventus, però bisogna anche lì verificare anche quello che succederà.
0: Ma che fa Allegri? Fa smontare il centrocampo del Napoli?
5: Sono due mesi lo cerca Spalletti.
0: E non lo trovo.
3: Lo sa, dai.
0: Ma che fa? Ho capito, ma che smontano al centrocampo il Napoli, Enzo?
5: No, Lobotka è un giocatore che, se fai un certo tipo di calcio, non ha quella rapidità che lo marchi facilmente. Se nel calcio che fa Allegri diventa un giocatore difficilmente sostenibile. Devi avere una squadra che ti si muove attorno, devi avere più soluzioni di gioco.
0: Fermi, vieni del Napoli il prossimo.
5: No, ma il calcio di Allegri è profondamente diverso dal calcio che ha giocato il Napoli negli ultimi anni. Lobotka è diventato Lobotka all'interno di quei meccanismi lì, quando hai soluzioni, quando i centrocampisti che sono vicino a te vanno a fare pressing e ti aprono degli spazi. Se lo tieni il blocco basso fa fatica.
2: Vabbè, ma Rabiot che fa? Segue Allegri tutta la vita, ma anche questa storia, dai, su, non ci credo, rimane a me.
3: Anche lì Allegri comunque era stato determinante nell'arrivo di Rabiot a Milan, non solo alla Juventus,
0: come Lukaku e Conte.
3: Il Napoli fa la Champions e quindi ci sono prerogative sempre importanti.
0: Certo. Ale, tu tra di questi calciatori qua al Napoli, insomma, io anche sa penso che ancora è un giocatore su cui puntare, o mi sbaglio? De Bruyne, vabbè.
4: Allora, posto che Allegri ha questo calciatore feticcio in Rabiot che vorrebbe portarsi ovunque e che individua come giocatore essenziale per la sua idea di calcio, io credo che a Napoli ci siano già giocatori che possono garantire ad Allegri quello che fa Rabiot, e uno di questi è proprio secondo me
0: Anguissa,
4: assolutamente credo che sia
5: anche McTominay, se vuoi, può fare
4: sì, assolutamente
5: lì.
4: Io credo che davvero il centrocampo del Napoli sia l'ultimo intervenire. Se dovessi ricostruire io il Napoli, partirei da altri settori, ma per fortuna dei tifosi del Napoli non devo ricostruirlo io il Napoli, perché è più preparato. Però ecco, vista
0: no, ma io la penso come te, Ale. Io penso che sia proprio il reparto dove meno tu
2: non voglio immaginare. Io credo, possiamo coinvolgere Paolo. Cioè, Lobotka, se andrà via da Napoli è perché magari ha finito la sua esperienza a Napoli, vuole cambiare aria, non perché Allegri...
3: Ma è così, Stefano, è come dicevo...
2: Non perché Allegri rinunci a Lobotka, mi sembra una follia.
3: No, però, se ti ricorderai, Allegri fu quello che lasciò partire Pirlo, ok, quando era a Napoli, e prese Van Bommel, perché... Lui
4: al Milan,
3: con Pirlo che andò alla Juventus.
2: Sì, mi ricordo, certo.
3: Allora, lui, come ha detto giustamente Enzo, ha un'idea a centrocampo di giocatori fisici. Quindi va bene Anguissa, va bene McTominay, va bene Rabiot, possono essere sacrificati Lobotka e forse De Bruyne per abbassare il tetto in gatti trova una destinazione.
0: Ho capito. Chiaro.
3: Questa è un po' l'idea.
0: Va bene, dai. E invece, scusami, e Pulisic che cosa succede? Sto leggendo che sto rinnovo sembra morto in salita. Non so.
3: Pulisic, gli hanno fatto un'offerta a New York di 10 milioni di euro. Ingaggio. Il problema è che devono
2: rimane lì,
3: col Milan.
2: Non torna neanche
3: secondo me rimane al Milan.
0: Rimane al Milan.
2: Ah, sì, io pensavo che rimanesse a New York già.
5: ma lo rinnova.
3: Io ci sarei rimasto molto volentieri, perché cioè, comunque sempre con la filosofia dei pescatori del Boccadasso.
2: Beh, insomma,
3: sei abituato a mangiare scampi
2: una di casa manata, ne resta lì, insomma,
3: io mangerei sempre scampi di Santa Margherita e non orate, ecco, da questo punto di vista. Questo... però è anche vero, sei, che vabbè, siccome che... non è svincolato, bisogna mettersi
0: qualche
3: d'accordo.
0: Qualche volta serve pure l'orata, caro Paolo.
2: Surgelata.
3: Quella è buona.
0: Se cotta bene, fatta in un certo modo, è buona. Sì. Dicevi, Enzo? Dicevi, scusami.
5: C'è un pesce che noi conosciamo bene, che si chiama babecca.
3: È nel Golfo di Spezia quello lì.
2: Vabbè, che pure siamo gettonato, proprio... Eh beh, ma siamo... quella era la zona delle Cinque Terre, meravigliosa, una zona meravigliosa.
3: Bravo.
2: Sì, zona meravigliosa, bocca di magra quelle... che abbraccia tutto, poi arriva la Spezia.
0: Alessandro, noi siamo così, non ci fa caso ogni tanto.
2: No, ma anche Alessandro conosce la zona, perché pure l'Andra è in vacanza.
4: Sì, sì, io sono più su Sette Levante.
2: Fa il passo della Cisa e voilà.
4: Dai, Marco,
2: ti devo dire tutto. Mario.
0: Poi c'è Ube che dice che Ube contesta che dice una cosa a Bucchioni: che Napoli ha visto negli ultimi anni il gioco di Conte è peggio di quello di Allegri, altro che pressing e più soluzioni di passaggio.
5: Non è vero. Ora a Napoli ce l'hanno tutti con Conte, ma fa pressing comunque. Poi non gli è riuscito, non è stato il massimo dell'espressione del calcio di Conte. Il Napoli aveva avuto più di 40 infortuni. Non entriamo nel merito di chi era colpa, ma dei principi di gioco di Conte, e sono l'aggressione alta, recupero palla, verticalizzazioni, gli esterni che si muovono, che vanno dentro il campo, le triangolazioni. Ma non l'ha viste queste, e sono viste. Perché Allegri fa questo tipo di calcio, non scherziamo.
2: Noi siamo in attesa di capire quale sarà.
0: Che tipo di calcio farà Alessandro? Sì. Tu sei anche tu, Iori, ti fai questa domanda, che tipo di calcio farà?
4: Sì, soprattutto comunque è sempre curioso come da un fallimento sportivo come quello dell'ultima stagione si riesca comunque a ripartire. Io mi auguro, soprattutto per i tifosi del Napoli, che ci sia una proposta diversa di calcio rispetto a quella delle ultime stagioni, considerando anche le precedenti alla Juventus, perché credo che le lezioni fattuali a cui è stato sottoposto Allegri nelle ultime stagioni impongano un approccio differente, e anche il mondiale che stiamo vivendo secondo me lo impone. Cioè, la partita ieri sera secondo me da questo punto di vista è stata emblematica. Il calcio di adesso ti impone di giocare con stili diversi, con concetti diversi, ma non permette di essere unicamente rinunciatari, unicamente speculativi, perché altrimenti ti passano sopra.
2: Perdi, bravo, sono d'accordo. Alla fine perdi. È giusto che
0: al volo
2: ha parlato Sarri a proposito del mio calcio, ha detto.
0: Lo so, è il suo calcio, è
2: ti ricordi andava il mio calcio,
0: ha detto che sono in una grande famiglia, la filosofia di vincere a Bergamo
2: è diversa da quella che ho io, però ho fiducia.
0: La fiducia, ha detto sogno di vincere a Bergamo. Ci saranno dei riadattamenti in ottica 4-3-3. Stiamo provando Samardžić in una nuova posizione di interno, di centrocampo.
2: Poi
0: così
2: ha detto
0: come
2: finalmente Enzo. Ha detto finalmente allenerò Raspadori, che ho inseguito per 5 anni. Una cosa, una dichiarazione importante, no?
0: Che dice?
5: Guarda, seguito secondo me Sarri ha in testa una grande idea.
0: Quale?
5: È andato a Bergamo per provare a vincere lo scudetto.
0: No, dai.
3: Tanto gli è rimasto sul gruppo
5: Ederson.
0: Cioè, voi credete che possa veramente puntare ad un obiettivo del genere, sai, con l'Atalanta?
2: Dipende che squadra mai allestita all'Atalanta, che ne sai, Marco?
5: Lui ci pensa fortemente. Perché c'è una grande società. Ma sai,
2: ma te l'ha detto Enzo oppure una tua considerazione? Te l'ha detto?
5: No, l'ho capito da alcune frasi, qualcosa, da alcune cose.
2: Qualcosa sai, ma non vuoi dire. Che sei andato troppo diretto. Senti, Paolo, invece Ederson, scusami, ma
0: vai,
2: Ederson
3: gli è rimasto sul gruppone per adesso, e quindi loro volevano fare cazza con Ederson, hanno fatto con
2: Paolo. Ma non lo voleva lui? O gli piace? Sarri,
3: è un giocatore che lui comunque a lui piace tanto, però è anche vero che era già in qualche modo finito nella lista dei partenti, perché sai, se tu metti dentro i soldi di Palestra e i soldi di Ederson, la squadra comincia, cioè gli obiettivi e sostitutivi diventano molto importanti, eh. Quindi adesso con Ederson che è rimasto bisogna vedere se ci saranno sviluppi in questo senso, se lo tengono oppure se lo proveranno a cedere.
2: Marco,
3: da qualche altra
2: adesso
3: parte.
2: Dire, quello che ha detto Enzo non mi sembra tanto di salire. Alla Begovic c'è un obiettivo, Samardžić, sì. De Catelare, c'è Scamacca, c'è
0: ma io voglio vedere,
2: c'è,
0: ragazzi,
2: c'è
0: Ale,
2: squadra, ragazzi,
0: voglio chiedere Alessandro,
2: la situazione rimane,
0: ma per carità, la squadra è forte, però scudetto mi sembra veramente,
2: la squadra è collaudata, oh.
0: No, però è una squadra che
2: è una
0: deve...
2: squadra,
0: sì, però io non sottovaluterei Alessandro,
5: quest'anno non hai la Champions,
0: aspetta,
2: c'è la Conference.
0: Sì, chiedo una cosa Alessandro, ok, non c'è la Champions, gioca la Conference, vabbè, il giovedì che poi è sempre la giornata che gli va sempre storta,
2: sì,
0: a Sarri,
2: vabbè, ma farà
0: ricordiamocelo,
2: turnover, dai,
0: no, io chiedo Alessandro, però c'è uno step secondo me da non sottovalutare, che lì deve fare un cambio di mentalità notevole al gruppo, che secondo me non è una,
5: non è una
0: certo, difficoltà da poco. Alessandro, non so cosa ne pensi, ecco.
4: Ti ho perso per un attimo.
0: No, dico il cambio che deve
2: culturale,
0: fare Sarri, culturale,
2: esatto,
0: di idea di calcio, non è
2: da quello
0: non
2: che
0: va
2: è stata l'Atalanta fino a,
0: ecco, cosa
2: no,
0: ne pensate?
2: Fino a questo momento.
4: Non sono così convinto. Secondo me è in un contesto molto adatto invece al suo tipo di calcio, alle sue idee, okay, di calcio. Secondo me è un abbinamento dal punto di vista, poi bisogna vedere come si interfacciano e come interagiscono le persone. Però visto da fuori a me è un tipo di abbinamento che stuzzica molto. Secondo me è il contesto giusto, perché questa Atalanta cresciuta negli ultimi 10-12 anni, mm-hmm, è diventata una piazza non solo ambita ma anche abituata a un certo tipo di calcio, di bel calcio gradevole. Ed è quello che Sarri propone come base. Secondo me è esattamente nel suo. Sì. Sono molto curioso di vedere la sua Atalanta all'opera.
5: Lui era molto soddisfatto di questa scelta, molto, molto, molto carico quando sì, ho parlato io qualche mese fa. Convinto che sia proprio quello che diceva Alessandro, una fusione giusta di quello che è lui e di quello che è l'Atalanta in questo momento.
0: Vediamo, c'è un nostro amico che scrive se riesce a collocare Raspadori come Mertens farà 20 gol all'Atalanta. Beh, vediamo, no, 20 gol sono tantissimi per Raspadori. Dovesse... Vediamo, sono curioso, io sono molto curioso di vedere questo tipo di
2: il materiale umano tecnico ce l'ha, eh.
0: Sì, sì, c'è il materiale tecnico. Oh. Molto.
5: Sì, lì è anche vero che sono abituati a giocare a uomo prevalentemente, questo sarà il cambiamento da
2: però
5: fare.
2: Quello che dice Marco è corretto, Enzo, perché non è
5: certo,
2: così semplice,
5: sì.
0: Vediamo.
2: Una squadra che sempre è uomo su uomo, tutto che l'ha fatto per una vita, non è facile poi, soprattutto lì in mezzo al campo, De Ron, cambiare la testa col palleggio, con altre cose, con altre trame di gioco.
0: Vediamo, dai, c'è molto. Sono
5: sì, ma lì è sempre un bel... quello che fece con Koulibaly, che marcava uomo in quel modo, sì, e gli ha insegnato a giocare, è diventato quel giocatore straordinario che era.
2: Vero.
0: Bene, mi devo fermare. Saluto Paolo Paganini.
2: Ciao,
0: grazie Paolo.
2: Paolo,
0: a presto.
5: Ciao a tutti.
0: Ciao Paolo, grazie,
5: ciao,
0: ad Alessandro,
5: ciao.
0: Iori, grazie,
2: ciao,
0: Ale, un abbraccione.
5: Ciao.
0: E
5: ciao,
0: poi
5: Alessandro.
0: Enzo, ciao. Ci
2: Enzo,
0: sentiamo più avanti. Un abbraccione.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
0: ciao,
5: avanti,
0: grande Enzo.
5: Andiamo
0: avanti, più avanti, sempre avanti. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
0: Tutti e 4 gli imputati nel processo agli iter di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata nel 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato all'ergastolo in via definitiva, sono stati condannati a pene pecuniarie e al risarcimento del danno ai familiari. Erano accusati di diffamazione aggravata per aver offeso la memoria della donna con commenti sui social. I familiari avevano denunciato diversi utenti.

0: Ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria. Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione. Il vice premier Matteo Salvini chiede venga fatta giustizia.
1: Dall'estero l'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane, lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica. Il messaggio è stato trasmesso agli Houthi, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non ha chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
0: Voltiamo pagina, la scuola italiana viaggia a due velocità. Da un lato, infatti, si mostra capace di compiere autentici miracoli sul fronte dell'inclusione sociale, facendo crollare l'abbandono scolastico esplicito che riguarda chi non arriva al titolo di scuola superiore alla percentuale più bassa di sempre, il 7,3%, e parallelamente spingendo al ribasso anche la dispersione implicita, ovvero chi arriva alla soglia del diploma ma senza le competenze di base, scesa a un incoraggiante 6,3%. Preoccupa il dato delle elementari, un bambino su 4 non raggiunge il livello base in matematica.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Stai ascoltando TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo con un leggero ritardo, però ci siamo. Marco Picchere e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Stefano, salutiamo naturalmente anche tutti gli amici che sono davanti alla TV sul canale 61 del circuito di Network, e poi salutiamo Gol TV, canale 11 nel Lazio, e Italia 7 in Toscana, canale 19 del digitale, insomma tutti coloro che ci seguono attraverso la TV e anche coloro che ci seguono attraverso la nostra app. Saluto Massimo Brambati.
1: Ciao Massimo.
0: Non c'è. È caduto. Saluto. Riproviamo. Lo riprendiamo al volo.
1: Era tutto fatto studiato.
0: Un saluto, poi niente. Allora, vediamo, stiamo riprovando naturalmente. Allora, per quanto concerne, abbiamo detto della presentazione di Sarri, si è presentato, insomma, il suo calcio, lo sappiamo, vuole praticare un certo tipo di calcio, vedremo se sarà subito in connessione, se entrerà subito in connessione con il gruppo. Poi stavo dando un'occhiata a un po' di messaggi che tra poco andremo a recuperare. Allora, vorrei fare una domanda ai vostri ospiti: com'è possibile che Juric sia nuovamente su una panchina di Serie A dopo una lunga serie di fallimenti? È stato chiamato, bravo anche il suo procuratore, perché insomma riesce a trovare la collocazione ideale o giusta.
1: Sono momenti, no, che ci sono in una carriera, quindi
0: un momento che dura un po' lungo, però
1: 2 anni però, negativi, però insomma il valore dell'allenatore, certo.

0: situazione, insomma, può capitare.
1: Può capitare, momento di difficoltà. Massimo Brambati c'è, vediamo Massimo.
2: Ciao Massimo.
1: Ciao Massimone, ciao, come stai?
3: Buongiorno a tutti. Bene, dai, bene.
1: Allora, dai. Massimo, senti, ho tre domande oggi che ti voglio fare.
0: Abbiamo vari temi da proporre.
1: Vari temi, io ce ne ho tre. Vuoi iniziare tu?
0: No, io.
3: C'era il mio professore di matematica quando mi mandava la lavagna mi diceva allora facciamo tre domande, no, dicevo io tre no,
0: tre sono troppe, appunto, allora te ne faccio una,
1: caro io Massimo, ce n'ho tre.
0: Caro Massimo, una
1: vai.
0: Pirlo sì o Pirlo no,
1: ecco, ma è già così io alimento, la prima, vai,
0: alimento la campagna un po', di Piccari un po'. Che vabbè, poi dopo ti dico come si schiera
3: Piccari,
0: non prende tempo, guarda, già sta in fase difensiva,
3: non prendo tempo, anzi ti rispondo praticamente subito. Vai. Ma io ho letto un articolo che il titolo era bellissimo, credo di Roncone sulla Corriere della Sera,
0: sì,
3: che ha scritto è uno scherzo,
1: ecco.
3: Io rispondo con questa frase.
0: Sei stato molto elegante.
3: Faccio mia. È uno scherzo, vero? Dai, non scherziamo. Mi spiace dirlo, ma non cominciamo con questa roba degli amici, però. No, mi va più bene. Io ho sponsorizzato, tra virgolette, Paolo Maldini, perché per me Paolo è la persona giusta. Ma se poi vai a scegliere o punti su un allenatore che purtroppo non ha l'esperienza giusta e necessaria, neanche, cioè, allora posso dire? Allora meglio Baldini.
1: D'accordissimo.
3: Meglio Baldini.
1: Non aggiungo altro oggi.
3: Meglio Baldini, ragazzi, la Spagna ci sta insegnando che stanno andranno a disputare la finale di Coppa del Mondo
0: con il signor
3: con un
0: della
3: allenatore tra virgolette della federazione,
0: bravo,
3: che ha preso l'under 19 poi l'under 21 e che ha costruito dal, mi sembra, 2013-14, sì, ha costruito e si è portato i ragazzini tra virgolette su in Nazionale A e ha costruito naturalmente grazie anche ai club, ok, che hanno messo a disposizione le loro risorse, cosa che noi come club non abbiamo fatto. Però è paradossale che la società più seguita al mondo, che è Real Madrid, non ha dato mezzo giocatore alla nazionale spagnola e loro sono arrivati in finale senza neanche l'apporto della miglior società che c'è forse al mondo come soldi, come organizzazione, come potenza economica, eccetera. Ma ragazzi, ma quando gli altri fanno bene, uno deve anche imparare. Io penso che non sia, secondo me, il punto giusto da cui partire, quello di partire da Andrea Pirlo.
1: Io non aggiungo altro. Ha detto tutto, io mi sono già esposto, quindi tu sai come la
0: tu
1: penso.
0: Pensavi che Massimo poteva fare 0-0, ma è
1: no,
0: impossibile.
1: No, che Massimo 0-0 no, è difficilissimo che faccia 0-0 Massimo. Che delle volte
0: quindi,
1: noi,
0: Pirlo, no.
1: Delle volte io vorrei fargli quindi fare 0-0, ma ci riesco.
0: No.
1: Pirlo, scherzo,
0: No.
1: Allora,
0: andiamo
1: Pirlo
0: avanti.
1: No, andiamo avanti. No, seconda osservazione, che però aspetta, vado un attimo nella strettissima attualità, perché prima abbiamo toccato l'argomento, allora approfitto anche della presenza di Massimo. Vado un attimo al volo su tutto mercato web, perché ci sono anche le foto dell'arrivo eccetera. Oggi ha parlato Sarri, Massimo dice non ho esitato un attimo ad accettare, poi Gaetano grande regalo del direttore, sono qui per fare il mio calcio, insomma addirittura sogna di vincere con l'Atalanta. Che idea ti stai facendo di questo passaggio di Sarri?
3: Mi sono fatto l'idea che qua adesso stanno andando all'Atalanta e dicono tutti che era il sogno andare all'Atalanta.
1: Sì, poi dopo.
3: Sarri, non ci ho pensato un attimo, Giuntoli era il mio sogno andare all'Atalanta. Cioè,
1: sognavano tutti.
3: Non capire, ma tutti l'Atalanta sognavano, ma com'è sta roba? Non lo so, tra l'altro insomma, soprattutto Giuntoli che ha avuto l'opportunità di stare in una società importante, di avere, non dico il primo anno, ma il secondo anno, avere insomma carta bianca e tanti soldi. quindi però con questo non voglio dire aspettiamo di vedere quello che farà. È sicuro che l'Atalanta è una realtà che se sei la persona giusta la cavalchi e puoi fare bene, perché secondo me ha dietro una struttura già consolidata, è una struttura che sa già quello che bisogna fare.
1: Bene, lasciamo l'Atalanta, andiamo un attimo alla Juve, te la faccio anche a te questa domanda. Più di un mese che è arrivato Carnevali, giusto Stefano? Ormai sì. Più di un mese. Sì, sì. Tanti nomi sono stati, diciamo, costanzi, tanti nomi, spesso i soliti, Colomani. Adesso ne sono usciti tre, sono stati accostati questi tre nomi e ti chiedo se sono tre giocatori da Juventus per fare che cosa? Vicario, portiere, che sì, centrocampista, Pellegrino, attaccante.
3: Ma allora, che sì, secondo me se sta bene fisicamente sì, può essere da Juventus. Sono onesto, Vicario non l'ho seguito ultimamente, quindi io non so. L'altro per me non è un giocatore che può far fare il salto di qualità a Juventus, ma noi stiamo comunque sempre parlando di giocatori che forse potrebbero arrivare. Sì. Io non voglio sentir dire però a oggi dal direttore della Juventus, che poi non è direttore sportivo ma è un amministratore, perché si è preso Massara per fare direttore, però io ho ereditato una situazione, no, prima di firmare la situazione già l'hai vista qual era, non credo che io vado là, firmo e poi guardo la situazione, tu l'hai vista, e quindi oggi no, io non voglio sentir dire in questi grandi club però io c'ho un sacco di giocatori da vendere, qui prima di prendere dobbiamo vendere, lo sapevi prima. E se non costruisci una squadra competitiva, cosa fai? Rifai la squadra. Se questa è la Juventus che deve partire ai nastri, tra virgolette, scusate,
1: di partenza.
3: Ai nastri di partenza, devi ripartire con questa squadra qui, t'ha dimostrato che questa squadra vale il sesto posto e che non stai accontentando l'allenatore. Perché l'allenatore sono sicuro che se da una parte è da rimproverare perché non è un allenatore che picchia i pugni sul tavolo, dall'altra è un allenatore che può fare bene se ha a disposizione un gruppo di giocatori importanti, ma se ha a disposizione Davide e Openda sei da capo.
1: Io sono, diciamo che sì, questo è il tema, insomma, poi per carità
0: uno dei tanti.
1: Vediamo.
3: Perché... No, io dico questo, Marco e Stefano, che Carnevali, io continuo a dirlo, Carnevali è sicuramente un buonissimo dirigente, ma ha fatto 12 anni al Sassuolo e non ha fatto esattamente il direttore sportivo, perché a Sassuolo aveva i direttori sportivi, quindi lui è un amministratore che sicuramente ha tenuto benissimo i conti a Sassuolo, che però è pure retrocesso dalla A alla B e con una squadra che aveva degli obiettivi completamente diversi da quelli della Juve. L'obiettivo del Sassuolo era conservare la categoria e vendere giocatori che comprava a 2 e rivenderli a 10.
1: Quindi valorizzare.
3: Esatto, la valorizzazione dei giocatori e mantenimento della categoria. Qua è tutto un lavoro completamente diverso, con in più il carico delle cazzate che hanno fatto negli anni precedenti a livello economico e a livello tecnico. Anni precedenti, non solo anno precedente, perché anno precedente quello di Cobolli un disastro, anno precedente ancora quello di Giunto un disastro, e forse qualcosa era rimasto anche di anni prima, perché il finale, insomma, il finale di Paratici non era stato proprio adesso non so se c'era ancora Paratici, no, forse arriva bene perché insomma i 70-80 milioni spesi per Vlahovic li ha spesi ancora la dirigenza precedente, ma io dico al netto di tutto questo Io credo che sarebbe servito, secondo me, un dirigente barra direttore sportivo forse più strutturato, con un know-how diverso, tipo, io ho fatto un nome, anzi due ne posso fare, uno è Sartori e l'altro è Berta.
1: Ma tu parli di direttore sportivo, caso, direttore sportivo,
3: certo, direttore, sì, sportivo, sì, sì. Direttore sportivo, direttore sportivo, perché ribadisco, Carnevali per me è un amministratore, a Sassuolo ha fatto l'amministratore, faceva l'amministratore.
1: Quindi non ti convince Massara con quel ruolo? O Ottolini, Massara,
3: no,
1: Ottolini,
3: è arrivato, no? Tardi, è arrivato tardi, okay. È arrivato tardi, adesso non possiamo dire a Massara, ma adesso non stai vendendo, non stai facendo questo, sei seduto l'altro giorno, cioè, a meno che poi non mi vengano a dire, no, ma guarda che Carnevali già l'avevano preso a aprile e Massara pure già l'avevano preso a maggio, allora perché non ti sei messo una maschera e non sei andato in giro a fare mercato per la Juve con la maschera? Tanto lo fanno tutti, voglio dire, non è che se non sei ufficiale non riesci a fare dei movimenti, li fa lo stesso. A me sembra che invece l'hanno fatti adesso, l'hanno fatto adesso Massara.
1: Stefano, cambia ancora argomento, mercato Roma, perché anche Gasperini, come Spalletti, ne abbiamo parlato anche nei giorni passati, insomma qualche segnale deve anche lui,
0: un po'
1: no?
0: Diverso per la Roma.
1: Sì, un po' diverso, assolutamente. Però ecco, cioè adesso c'è la situazione di Koné, che abbiamo letto che oltre al Manchester United c'è anche il Chelsea, cioè quindi due squadre di Premier su questo giocatore.
0: Sembra in partenza.
1: Partenza.
0: Sole, vediamo. Per quanto riguarda gli arrivi, vuole rafforzare questa tre quarti, la vuole diversa, la vuole più di strappo, di qualità, di tecnica, ci vuole mettere il dribbling nell'uno contro uno, qualcosa di diverso. Somerville, sono quelli i profili, Garnacho, vedremo come svilupperà. E poi è uscita fuori anche questa suggestione di Hendrick in prestito al Real Madrid, anche se poi Mourinho farà muro. Bisogna aspettare, bisogna vedere chi arriverà là davanti, però insomma mi sembra di capire che, e poi bisogna capire come sostituire eventualmente uno come Koné, non tanto Solé, ma come un giocatore importante.
1: Ci picchia.
0: E lì sono curioso di capire, insomma, con chi. Qualora dovesse partire, naturalmente.
1: Sì. Anche qui Massimo, no, c'è da capire un po' di cose. Che poi Gasperini, anche lui, insomma, è uno che, per esempio, leggevamo, si aspetta delle situazioni di mercato in questi giorni.
0: Ogni allenatore,
1: esatto, perché poi iniziano i ritiri, dei
0: fare i conti. Spalletti mi sembra che sia molto più
1: adesso,
0: molto, insomma, no, critica.
1: No. Sì.
0: Chi sta allenando adesso? Quanti titolari suoi potenzialmente, insomma, magari immaginavo un mese e mezzo fa una squadra, invece sta allenando
1: un'altra, sì.
0: E poi tra l'altro, mettiamoci, Thuram, un mese di lavoro e salta la preparazione.
1: Sì.
0: Ildiz, c'ha sto problema, rientrerà, sta facendo le vacanze anche lì, e da recuperare una condizione atletica. Cioè c'ha due giocatori, due pedine importanti che non stanno benissimo, devi partire bene, sei la Juve.
1: Massimo?
3: No, sono d'accordo. Gasperini da una parte, Spalletti dall'altra, meritano, secondo me, uno per dei motivi e uno per altri motivi, meritano di essere almeno parzialmente accontentati. E insomma, Gasperini ha fatto un miracolo, secondo me. Entrare in Champions con una situazione di classifica disperata, e invece ci è riuscito, e quindi merita, secondo me, tanto credito, e merita un mercato degno di quello che è la Roma, e anche di una Roma che deve, secondo me, andare a lottare eventualmente anche per lo scudetto, perché in questa situazione dove mi sembra che parecchie società di quelle che devono stare avanti sono comunque piene di problemi. Chi ha cambiato l'allenatore? Vedi il Napoli e vedi il Milan. Chi ha cambiato la dirigenza? Vedi la Juventus. Devono spesso prima vendere che acquistare. Il Milan è vero che ha acquistato, secondo me, a dei prezzi inaccessibili, forse spendendo anche troppo, però insomma sono società che partono da strutture diverse. La Roma veramente potrebbe partire già con una struttura e un organico ben avviato e con un allenatore che sa il fatto suo. Quindi io lo accontenterei tutto e per tutto.
1: Vediamo, perché poi lui leggevo che in questi giorni si aspettava qualcosa proprio in questo avvio di un
0: poco. Ah, questo è evidente, questo è sicuro, però insomma.
1: Vediamo. Intanto anche l'operazione con E potrebbe però, Stefano, portare.
0: Ma anche lui nelle dichiarazioni, credo che Radio Anch'io.
1: Sì, sì, Radio Anch'io ce l'ha detto. Potrebbe portare.
0: Lo ha detto apertamente, insomma. Le istanze, tutte le esigenze che impone il bilancio, ha fatto proprio il nome di Coné. Tra l'altro poi anche ha aggiunto, sì, Coné ha fatto bene nella prima parte, nella seconda un po' meno,
1: sì.
0: Quindi
1: sì,
0: questo che lascia presagire che anche un'eventuale partenza di Coné
1: lui l'accetterebbe, insomma, se poi trovi
0: a fronte di 60 milioni di euro, esatto. Poi parliamone e cerchiamo un sostituto,
1: sì, perché insomma, la cifra più o meno potrebbe essere quella.
0: Ecco, non è che ci dorme la notte.
1: No. Però per me rimane un gran bel giocatore.
0: No, poi, stupendo, straordinario, eccezionale. Però è un centrocampista difensivo.
1: Vediamo. Senti, Massimo, prima di salutarti, c'è una curiosità proprio che ti voglio chiedere. Ieri sera abbiamo visto Messi arrivare in finale con l'Argentina, sta facendo un mondiale a 39 anni, veramente comunque da sottolineare. E quando parli di Messi in questo momento è chiaro che esce il paragone, tu sai con chi, con Diego Armando Maradona. Tu l'hai affrontato sul campo, Diego, l'hai visto insomma da molto molto molto vicino e vedendo Messi, diciamo, con tutto quello che ha fatto in questa nella sua carriera, è proprio inavvicinabile a Diego oppure pensi che in questo momento possa essere avvicinato a un giocatore del genere o anche addirittura ritenuto superiore?
3: No, inavvicinabile nella maniera più assoluta, con i regolamenti dell'epoca, con i difensori dell'epoca, con i palloni dell'epoca e con le scarpe dell'epoca, avrei voluto vedere Messi, ragazzi, in un campionato dove giocava con il Napoli, con dentro giocatori sicuramente buonissimi calciatori, perché sono diventati campioni d'Italia, Renica, Ferrario, Volpecina, tutti i giocatori, buonissimi calciatori, attenzione, buonissimi calciatori. Ma io, Messi ha giocato con, come andava in Europa, con una squadra straordinaria, con dentro giocatori incredibili, con regole completamente diverse. La gara di Maradona, ragazzi, se ve la ricordate bene, c'è altro che ultimo uomo. Qual è ultimo uomo? Lì arrivavano col fucile, ti sparavano. Cioè dovevi evitare le coltellate in campo. No, ma non scherziamo, nella maniera più assoluta. Diego giocava contro tutto e contro tutti. Messi non mi sembra che giochi contro tutto e contro tutti, al netto del fatto che è un giocatore straordinario, che sta facendo vedere le grandissime giocate, che ancora a 39 anni riesce a fare sì. La differenza, eccetera eccetera. Ma poi chiudo parentesi subito, immediatamente, sappiamo Diego le vicissitudini fuori dal campo, forse se non avesse anche avuto quelle probabilmente avrebbe giocato anche lui, non so fino a quanti anni, a certi livelli, parlo dei livelli sì. Che l'abbiamo visto a Napoli.
1: Non si è trattato benissimo lui, ecco, diciamo così.
3: Non si è trattato benissimo, ha vinto un mondiale nell'86, non ti dico da solo, ma quasi. È arrivato secondo nel mondiale in Italia, in una finale dove il mio amico Nestor Lorenzo, secondo me, non aveva neanche fatto tanto quel fallo da rigore. E poi i quattro anni successivi abbiamo visto che cosa che gli hanno fatto. Io ho da tanti punti di domanda. Lui non era amico delle istituzioni come lo è invece Messi, e come Messi invece riesce paradossalmente a trainare un po' il nostro mondo del calcio ad essere tra virgolette uno spot positivo, e quell'altro invece chissà come mai era sempre uno spot negativo. Diego era uno spot negativo, perché Diego andava contro le istituzioni.
1: Sì, sì, questo è vero.
3: Diego ancora andate a vedere.
1: Aveva più nemici che amici.
3: Ma certo, ma 100%.
1: Questo sicuro.
3: Ma aveva capito anche come girava.
1: Sì, sì, ma lui aveva anticipato delle cose.
3: E non avendo peli sulla lingua, sì, avendo questo cuore, perché lui era così dal punto di vista proprio empatico, le ha cantate in faccia a tutti. Sì, quindi è andato un po' sulle palle a tutti.
1: Verissimo, verissimo. Senti Massimo, noi ti stiamo per salutare, però ci tengo a ringraziarti perché questo è l'ultimo giovedì, perché la prossima settimana non ci sarà Maracanà, cambierà il format e quindi riprenderemo noi alla metà di agosto, prima dell'inizio della settimana, prima che riparte il campionato. E ti volevamo ringraziare per essere
3: allora
1: stato...
3: Io invece voglio ringraziare perché sia tu Marco che Stefano siete stati i miei compagni tutte le settimane di questa mezz'ora a chiacchierare di calcio e non, e questo mi ha semplicemente reso la giornata e anche la settimana più lieta, felice e divertente, perché la mezz'ora che passo con voi la farei durare 20 ore.
0: Ma è bello perché poi quando uno invecchia diventa ancora più sensibile, no? È più buono. Massimo ha messo il 6 davanti, far finta di niente,
1: Guarda che fame che...
0: Diventiamo...
1: Digli qualcosa, ti autorizza a dire.
0: No, io c'ho il 5 ancora.
1: Lui c'ha il 5.
0: Lui c'ha il 6.
1: Anch'io c'ho il 5 ancora, il 5 ancora voglia.
0: Grande Massimo, ti abbraccio affettuosamente.
3: Un abbraccio, dai, un abbraccio Massimo. Veramente anche a voi.
1: Ti ringraziano anche veramente. Gli amici
3: e
1: a
3: abbraccio
1: casa.
3: Anche, esatto, abbraccio anche tutti gli radioascoltatori. Sì, mi piace dire radioascoltatori perché mi viene in mente.
0: Sì, però una volta ci devi devi fare.
3: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio vi parla Roberto Bortoluzzi. Vabbè, questa
1: aspetta. Che il nostro regista che. Vai! Vai.
3: Il Pool Sportivo in collaborazione col GR1 presenta tutto il calcio minuto per minuto a cura di Guglielmo Moretti. In studio Roberto Bortoluzzi. Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio vi parla Roberto Bortoluzzi. I campi collegati per questa 14ª giornata di andata saranno i seguenti: a Milano per Internazionale Juventus, a Torino per Torino-Roma, a Cagliari per Cagliari-Catania e a Palermo per Palermo-Sampdoria. Ai microfoni Enrico Meri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Ezio Provenzali. In redazione Luciano Erba. Vai Enrico coi primi tempi. Non ce la faccio, dai. Sono
0: no. Un applauso.
1: Numero uno, dai.
3: Non è preparato, diciamolo.
1: No, che preparato.
0: Però Massimo, ti sei dimenticato un dettaglio. C'era, ti ricordi, Cinar? C'era, che c'era?
3: Se la dovevo far prima. Questa veniva prima della musichetta.
0: È vero, prima della musichetta.
1: Esatto.
0: Stock 84,
3: secco e deciso, Royal Stock, morbido e intenso. Giulia, grappa del cuore. Giulia, la grappa di carattere. Tu lo sai, col cuore si vince.
0: Madonna.
3: La Stock di Trieste presenta.
1: Sei il numero uno, sei. Una volta però ci devi fare pure qualche radiocronista.
0: No, allora lui deve fare una volta. Il nostro amico, grande amico Gigi Radio, facciamo magari un'intervista così, ci immaginiamo una cosa con la voce di...
1: Sì, perché lui la fa bene, non me l'ha mai fatta.
0: Bene, identico. Ma quando la faceva, si narra negli ambienti, quando la faceva diceva, ma scusami Massimo, mi dicono che mi imiti bene.
3: È vero.
0: E allora lui lo faceva...
3: Cazzo sei uguale.
1: Grande Massimone.
0: Che grande Massimo.
1: Va bene, dai.
0: Grazie.
1: Ci sentiamo presto, Massimo. Ti abbracciamo, mi raccomando.
0: Ciao Massimo.
1: Ciao grande Massimo. Allora facciamo un break perché torniamo con l'ultima mezz'ora. Abbiamo un po' di messaggi da recuperare che sono rimasti indietro. Vi dedichiamo tutta l'ultima parte a voi. Quindi piccolo break e torniamo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. La finale Spagna-Argentina è la sintesi di un mondiale che è stato scritto diversamente da tutti gli altri. Non si era mai vista una finale Spagna-Argentina, come non si era mai visto un mondiale con così tanti paesi in competizione e soprattutto con tre paesi organizzatori. E poi non si era mai vista una finale tra una squadra campione d'Europa e la squadra campione del Sud America, nonché detentrice del titolo mondiale. Una partita che si doveva giocare a marzo con la denominazione di finalissima, ovvero campioni d'Europa contro campioni del Sud America. Comunque finisca, è già storia. E per la 12ª volta consecutiva, la finale dei mondiali avrà in campo almeno un giocatore dell'Inter, in questo caso Lautaro Martinez. Questa nerazzurra è l'unica squadra ad avere una striscia così lunga. La nazionale italiana ora, Andrea Pirlo e Roberto Mancini, non è ancora un vero e proprio ballottaggio, ma la scelta del prossimo CT della nazionale sembra davvero indirizzata verso uno di questi due candidati. Come ormai noto, il maestro sarebbe il profilo individuato dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dal suo advisor Leonardo, mentre il tecnico campione d'Europa nel 2021 è molto apprezzato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, a cui è legato da un lungo rapporto di stima e amicizia. Per questo, nonostante la volontà della Lega Serie A di puntare sulla certezza Antonio Conte e il sogno dei contatti con Pep Guardiola, difficilmente si verificherà una virata per un nome diverso da Pirlo o Mancini. Il volley ora. L'Italia rialza subito la testa in Nations League dopo il KO con il Giappone. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi battono 3-0 il Brasile a Osaka, conquistando la sesta vittoria nella competizione e rilanciano la corsa verso le finals. Decisivi 13 punti di Romano e Mati. Ora un giorno di riposo prima delle ultime due sfide contro Argentina e Cuba. Il tennis, lo spagnolo Carlos Alcaraz punta al rientro nell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, che non si è iscritto all'ATP Masters 1000 del Canada, punta al rientro in Ohio, dove vinse lo scorso anno e nel quale in questa edizione vi sono già 6 azzurri ammessi di diritto al tabellone principale a 96 giocatori. Lo spagnolo proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Alcaraz potrebbe arrivare all'appuntamento negli Stati Uniti da numero 3 del mondo, qualora il tedesco Zverev raggiunga almeno gli ottavi di finale a Montreal, mentre sarà numero 2 in caso contrario. Il rugby ora. Il CT rivoluziona l'Italia per l'ultima sfida del Nations Championship. Il CT azzurro ha ufficializzato la formazione che affronterà l'Australia sabato 18 luglio a Perth, apportando ben 9 cambi rispetto al 15esimo sceso in campo contro la Nuova Zelanda Wellington. Un test importante per gli azzurri, chiamati a interrompere la striscia di 2 sconfitte consecutive e a confermare i progressi mostrati nell'ultimo confronto con gli All Blacks. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio.
4: La radio di chi ama il calcio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo tornati nuovamente con voi in quest'ultima parte di Maracanà. Stefano, stavo leggendo i messaggi di chi ha sentito l'imitazione di Massimo.
1: Beh, strepitosa, dai, su. Bisogna sapersi anche divertire all'interno, certo, di un mondo che si prende troppo sul serio,
0: sì,
1: per carità.
0: Troppo.
1: Tutto qua, ma insomma.
0: Senti, arrivavano domande, te lo dico. Intanto, senti, noi abbiamo, chiedo in regia, che abbiamo anche forse degli estratti audio di come hanno vissuto i telecronisti argentini ieri sera la vittoria.
2: Abierto Nicolò Sergi, Argentina entusiasmato, imbalato, con fe, vamos. Va Nicolò con la mano, lo marca Conza, lo deja atrás para Julián, viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, va para Messi, Baleo, tengo el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, por Messi otra cosa, viene Messi, Baleo, Messi, va Messi, mete el centro,
0: vamos Argentina,
2: siempre hay que confiar, no termina hasta que no termina, nunca hay que dejar de creer. Argentina 2, Argentina 2, Inglaterra 1, Lautaro viejo hermano, Argentina.
1: Ma che bello,
0: hai visto che enfasi,
1: come enfasi, si fa, ragazzi, a condividere questa passione anche questa.
0: Mamma mia, che enfasi, bellissima
1: questa enfasi, questo. Sai, ti dico una cosa, bello che...
0: Negli anni che stavo a Mediaset ci fu un periodo che presero le partite del campionato argentino Enzo Palladini, che è grande appassionato di calcio sudamericano, venne e mi disse: Marco, le vuoi fare tu le telecronache del calcio argentino? Ho detto va bene. Sai che mi sono messo a fare proprio da malato? Io ho detto, devo capire, cioè il campionato argentino è diverso, no? Mi sono cominciato a sentire le telecronache del campionato argentino come raccontavano loro, perché mi piace, al di là del fatto che sia questa loro rapidità nel parlare.
1: Il ritmo anche.
0: Che hanno un ritmo e una rapidità bestiale, se tu vedi una partita loro.
1: Poi ce n'è un altro, magari non lo so se...
0: Sì, ce n'è un altro.
1: C'è un altro che dice delle cose meravigliose dopo. Vabbè, fa gol.
0: Sì, sì, abbiamo... sì.
1: Perché ci siamo un po'... confrontati oggi, no?
0: Sì.
1: Visto, insomma, io capisco tutto quanto quello che ha scatenato, no? Adani con questa cosa, sì, dell'Argentina, sì, per, sì, carità, sì. Sì. Poi uno può essere d'accordo o meno, secondo me è bravo, però esagera, sembra che è andato a Buenos Aires, ma detto, sì, di questo, secondo me lui è molto bravo. Però gli argentini come accompagnano, ma i sudamericani in generale, sì, sì, no? Anche gli uruguayani, i brasiliani, però gli argentini come accompagnano l'evento, soprattutto quando incidono, perché come incidere un disco buono alla prima, lì rimane, eh? Cioè tu ci insegni, hai fatto sto mestiere, no? Telecronista, devi pensare tra istinto e anche qualcosa che ti devi preparare, devi immaginare un gol, devi immaginare un momento decisivo della gara, perché la professionalità è anche questo, quindi poi gli devi dare una pennellata, quindi più colore ci metti, magari.
0: Comunque,
1: anche
0: per me, al di là
1: sobrietà,
0: di tutto,
1: le gol, ognuno ha il proprio stile.
0: Adani è veramente bravo, cioè al di là, secondo di tutto, sì, che possa essere esagerato,
1: sì,
0: siamo d'accordo,
1: secondo me,
0: ma
1: sì, però
0: una
1: io
0: proprietà di linguaggio,
1: che...
0: un'improvvisazione che non c'ha nessuno,
1: esatto,
0: e c'è
1: però
0: una cultura,
1: le esagerazioni
0: anche...
1: magari
0: esagera,
1: su,
0: sì,
1: su,
0: esatto,
1: su,
0: però,
1: no, su
0: però ti posso dire una cosa, io credo,
1: sono
0: una
1: d'accordo
0: cosa
1: con te, c'è una preparazione spaventosa, e poi soprattutto a me piace una cosa,
0: è passionale,
1: è bravo,
0: per me,
1: no, a me piace una persona che è appassionata di questa di questo
0: sì,
1: cioè del calcio,
0: che poi
1: è innamorato,
0: siamo d'accordo,
1: pazzo del calcio, è sempre benvenuto.
0: Cioè, ed è, attenzione, una seconda voce, non è un telecronista.
1: Questo aspetto non lo valutano
0: voce
1: mai quando lo devono criticare, cioè, capito? Io preferisco uno magari che può essere definito un po' esaltato, un po' fuori le righe, eccetera, eccetera, però che ama,
0: sì,
1: questo sport, che lo conosce a menadito, conosce tutte le cose, appassionato, maniacale, molto preparato. Poi magari piace un altro tipo di stile, ma non contesto, sai, anche chi la pensa diversamente.
0: Certo.
1: Però, insomma, non ci accaniamo troppo.
0: No,
1: tutto
0: no,
1: questo,
0: no, no,
1: vediamoci anche.
0: Ce ne vediamo un altro e poi abbiamo un po' di messaggi.
1: Vediamoci i racconti.
0: Vediamo questo, eh.
1: Originali.
0: Originali, va.
2: Pelota de Messi, viene Messi, encara Messi, viene Messi, centro de Messi, gol!
1: La seconda parte è meravigliosa.
2: Gol!
0: finisce più.
2: Argentino, non argentino,
1: avia
2: che ir, avia che poder, teníamos che poder, estaban casi groghi, buscábamos el golpe de nocao, buscábamos el golpe de nocao, entró como siempre Messi por la derecha y metió un centro y de arriba el cabezazo de Lautaro, Lautaro y el toro, el toro el dice que Argentina gana, ustedes habrán inventado el fútbol, pero nosotros inventamos la magia, ustedes habrán inventado el balompié, pero nosotros inventamos la pasión,
0: la pasión, la magia, la pasión.
2: Pero nosotros inventamos la garra,
0: la garra.
2: Argentina la vuelta, el toro Lautaro, el centro de Messi exquisito.
0: Bellissimo.
2: Argentina, Argentina está ganando 2-1, 48 de 54, gana Argentina, gana Argentina. Cuando...
0: Bellissimo.
1: Lui è uno
0: ha inventato
1: dei
0: la garra, la passione,
1: no,
0: la magia.
1: Voi avete inventato il calcio, esatto, abbiamo inventato la magia,
0: tutto
1: la garra, la passione.
0: Bellissimo.
1: È meraviglioso, la seconda
0: bellissimo.
1: Parte è meravigliosa.
0: Bellissimo.
1: Ma lui è un fenomeno.
0: No, no, veramente grande.
1: Vedere trasporto. Le partite del Boca, le cose, la catena, tutte le cose.
0: No, ma io ti ho detto, quel periodo lì mi guardavo prima di iniziare a fare questo, queste telecronache, mi sono visto un po' di partite, ma non tanto per volevo proprio il ritmo, io volevo cercare quel ritmo lì che era una roba assurda,
1: inavvicinabile.
0: Però mi sono divertito tantissimo, feci una partita del River che fu una partita
1: ma
0: meravigliosa.
1: Poi, secondo me ogni popolo deve manifestare quello che sente dentro, cioè,
0: poi
1: naturalmente
0: degli orari che...
1: da un telecronista inglese non ci sono mai questi eccessi, no. Da uno tedesco.
0: Vabbè, bello.
1: Sud America.
0: Dai, bello. E se la Spagna vince il mondiale grazie alle praterie incontaminate che gli ha lasciato la mancata qualificazione dell'Italia, vabbè, se vince, amen. Che dobbiamo fare? Tanto questa è una partita, una delle due deve vincere sta finale.
1: Oh, alla Fiorentina un altro.
0: Sì, adesso vedi,
1: insomma,
0: l'arrivo
1: Firenze,
0: di
1: ragazzi,
0: Alex Jimenez,
1: un altro
0: trasferimento in prestito con diritto di riscatto.
1: Passo.
0: È una Fiorentina scatenata, non c'è niente da fare. Vediamo. Dice, adesso sta comprando, qualcuno dovrà cedere, se no in quanti giocano, quindi vabbè, andiamo a sentire un po' di audio veloci. 331 82 00 213.
3: Sì, quanto è bello lo scudetto, lo vogliono vincere in quattro, l'Atalanta in prima fila, il Milan, il Como, la Roma, quattro scudetti, a ognuno uno scudetto.
1: Non fare lo spiritoso, Salvo.
0: Va bene, vai, un altro.
1: La tua Inter.
4: Buongiorno, un saluto a Maracanà. Allora, io sono un tifoso interista.
0: Sì.
4: Dunque, 80-90 milioni come state parlando, ma io dico una cosa. L'Inter è dai tempi di Zhang, che non spende soldi. Sì, qualche anno stiamo spendendo qualcosina così. È arrivato il momento, caro direttore, di cacciare fuori i soldi, perché insomma lo scudetto lo vince, la Coppa Italia la vince e arrivi a fare diciamo Coppa Campioni, spettatori, paganti, cose, insomma l'incasso c'è, allora è giusto che spendi 80-90 milioni, li devi spendere e così non ce ne sarà per nessuno.
0: Vabbè, non li devo spendere io, devono spendere loro, se ce li hanno li spendessero. Allora vai con un altro audio.
5: Buongiorno Marco e Stefano, io avevo una considerazione da fare.
0: Sì.
5: Allora, prima di tutto, cosa ne pensate voi di Pirlo come allenatore nazionale? No, io, a mio parere, la mia esperienza può essere anche molto scarsa, sicuramente sì rispetto alla vostra.
0: No.
5: Ma non mi sembra proprio il profilo adatto né come Mancini né come Conte. Non so chi potrebbe andare, ma sicuramente non Pirlo. Cioè, io ho questa idea. Grazie.
0: Parla tu, io.
1: No, devi parlare tu.
0: No, io che devo dire, per me non è
1: pregiudizi,
0: una scelta incomprensibile, punto.
1: Meglio non averli mai. Certamente è con i nomi che circolano e che circolavano, non lo so, parlo adesso, aspettiamo. in attesa dell'ufficialità, ma insomma i soliti noti, Mancini e Conte, e poi questa suggestione sullo sfondo, sì, di Pep Guardiola. Da Pep Guardiola siamo arrivati a Pirlo, sì, fateci capire qualcosa. Ecco, poi magari, sì, 23,
0: ma quando
1: Maldini,
0: hanno annunciato il
1: CT? Maldini, credo, la prossima settimana.
0: La prossima settimana?
1: Sì, Maldini. Quindi, c'è questo presidio alla Lega Calcio di Milano.
0: Io pensavo che lo annunciassero prima che chiudevamo Maracanã.
1: Esporrà il suo programma. Vedi, alla Lega lì, non lo so, ci sarà qualcosa. E
0: io devo fare uno speciale delle vacanze, mi devo decollegare insieme a te.
1: Beh, la prossima settimana bisogna monitorare Milano.
0: Certo, noi saremo in diretta, saremo in diretta rigorosamente in diretta.
1: E sapremo, secondo me, la scelta di Maldini, e quindi conosceremo la prossima settimana, conosceremo, certo, secondo me,
0: sì,
1: del nuovo allenatore. Poi se sarà Pirlo sarà una sorpresa, che devo dire?
0: Sorpresa grossa. Vai con un altro audio, vai.
6: Buon pomeriggio a tutti, sono Mario da Lecce.
0: Mario da Lecce.
6: Non si capisce perché il signor Marco Piccari ha questa spiccata contrarietà alla nomina di Pirlo per direttore tecnico della nazionale.
0: No, per il CT. No,
6: io ho guardato il curriculum, come dice il signor Marco, di Ventura, di Mancini, di Spalletti, di Gattuso, che nonostante un curriculum di tutto rispetto,
1: pure questo è vero, ma
6: non ci hanno portato ai mondiali.
1: Mancini ha vinto un
6: europeo. Voglio tornare indietro a Spalletti.
1: Mancini ha vinto un europeo. 37 partite senza
6: non abbiamo passato neanche Mancini il turno.
1: Poi resto. Fai tu.
0: No, non rispondo perché è un paragone proprio che non c'entra assolutamente nulla e forse evidentemente io non mi sono spiegato, no, e quindi non rispondo.
1: Pensa che la Spagna è eguagliato, chiaro, è eguagliato il record di Mancini, no?
0: A me Pirlo mi devono spiegare come ha iniziato la carriera da allenatore. Quando qualcuno me lo spiegherà, come si è trovato a guidare la Juventus in un bel giorno di estate, la prima squadra, una delle squadre più importanti, ripeto, d'Italia, d'Europa, del mondo. E mi ricordo i commenti dell'epoca. Pirlo non ha fatto un percorso come hanno fatto gli altri, e trovarsi, tu hai citato Ventura, che ha fatto una carriera da allenatore, adesso ha fallito con la nazionale italiana, ma ha fatto una carriera da allenatore comunque dignitosa. Mancini in confronto a Pirlo, Mancini è un top allenatore. E quando iniziò la sua carriera, che non aveva nemmeno il patentino da allenatore, ci fu una polemica furibonda di tutti, proprio perché non aveva all'epoca i requisiti per allenare. E questo fece storcere la bocca a tanti, e secondo me anche giustamente in quel momento, perché uno deve essere obiettivo e dire le cose come stanno. In quel momento non poteva allenare e gli fu dato un permesso che fece scalpore. Poi dopo lui ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore, ma la modalità in quel momento fu sbagliata. Bisogna dirlo, perché questo non significa avercela contro con Roberto Mancini. E poi chi ha citato? Conte? Conte è un top allenatore. Basta leggere la carriera che ha fatto. Conte arriva...
1: Grande europeo con una squadra.
0: No, ma poi Conte arriva alla Juventus avendo fatto un percorso da allenatore importante. Poi qualcuno poteva avere i dubbi, che dire vabbè, ma aveva allenato squadre non competitive per lo scudetto e va alla Juve. Però aveva allenato.
1: No, aveva vinto campionati.
0: Stesso discorso Bari, possiamo Siena farlo per Lippi, che fa, vince un mondiale e poi Arezzo, fallisce Atalanta successivamente con la nazionale dopo. Ma anche lui va alla Juventus, ma aveva fatto una carriera da allenatore già, si era messo in evidenza con Atalanta, con Napoli. Questo voglio dire, se non ci arrivate non è colpa mia, mi posso spiegare tante volte. Per me non è un allenatore da nazionale italiana. Poi vincerà il mondiale, gli dirò bravo se ci riesce, però sta di fatto che la domanda che mi interrogo ancora oggi, la domanda che mi faccio oggi è: perché deve allenare la nazionale italiana un allenatore con questo tipo di percorso che ha alle spalle? Tutto qua, andiamo avanti.
7: Buon pomeriggio, sono Damiana da Eboli. Ascoltate, per quanto riguarda la partita di ieri sera, scusate, Argentina-Inghilterra,
0: sì,
7: io dico che l'Inghilterra l'ha persa al secondo tempo, perché certo, è inconcepibile ritirarsi in così malo modo in difesa, non si può giocare così un secondo tempo. È chiaro che poi dopo l'1-0 bisognava attaccare, non l'hanno fatto, è subentrata la paura e quindi è andata come è andata. Però voglio anche dire che viva la Spagna, io domenica farò un tifo scatenato per la Spagna, perché se qualcuno mi dice l'Argentina merita il mondiale, no, perché l'Argentina è stata aiutata. Non ci dimentichiamo i primi 15 minuti, botte a go-go.
0: Ma ho capito, botte a go-go, quello è il loro modo di giocare con questa gara, no, che molte volte cede, ma lì c'è un arbitro che deve intervenire se deve sanzionare i giocatori, non è colpa.
1: Che era cominciata con grandi scontri fisici, duelli, c'era tanta tensione, nervosismo, poi piano piano si è un po'...
0: Ma personalmente mi aspettavo quel tipo di avvio dell'Argentina.
1: Io no, ma anche l'Inghilterra, insomma, non è che se le so date, certamente ha cominciato prima.
0: Poi
1: prima
0: ognuno si sceglie la squadra per cui sostenere in finale. Dammi un altro audio, vai. Approfittiamo.
8: Anche se dovesse perdere la finale, Messi è il più grande giocatore di tutti i tempi, minimo degli ultimi 20 anni, per cui niente da dire su questo giocatore, troppo forte. Roberto, ciao.
0: Ciao Roberto, ancora un altro, dai. Dobbiamo siamo anche noi. Poi dice: mostrate il sondaggio a favore di Guardiola da parte di tutti gli italiani, grazie. Non so dov'è questo sondaggio, ma Guardiola riscuote tanto diciamo così interesse, insomma, quella sarebbe la vera rivoluzione del calcio italiano.
1: Pensa, io non sono d'accordo.
0: Non sei d'accordo? No. Non lo vorresti in
1: nazionale? No, ma non... è una cosa complicata. Io sarei però o Conte o Mancini, con tutto il rispetto per Pirlo, che insomma però la garantisce Maldini, siccome ho grande stima nei confronti di Maldini. Se Maldini porta Pirlo, Marco, ce ne dovremmo fare una ragione.
0: Sì, ma per carità, io sto qua per commentare.
1: Però Conte e Mancini mi sembrano le cose più, diciamo così, ortodosse, più giuste, corrette, più giuste, logiche. Sì.
0: Io se fossi Gianni, scrivi, io se fossi la Juve me ne fregherei del fair play finanziario, spenderei i soldi per comprare giocatori forti e poi pagherei la multa. Certo è un rischio, perché se non vinci non puoi ripagare i debiti accumulati, ma se non fai così non ti riprendi più. Ci vorrà molto tempo per costruire una squadra. Gianni, il problema è che la Juve i soldi li ha spesi negli anni, ne ha spesi tanti, perché ha spesi male, perché comunque se vai a vedere... Se vai a vedere ha speso tanto. Va bene. Dunque, siamo arrivati al termine della puntata di oggi. Stiamo per dare la linea a tutta C. Stefano, noi ci vediamo domani. Per chiudere questa settimana, naturalmente, che ci porterà a questa finale. Poi lunedì saremo diretta qui insieme per commentare e chiudere praticamente il percorso di Maracanà della stagione.
1: Poi faremo una staffetta.
0: Ci alterneremo in diretta nei pomeriggi,
1: un po' di riposo senz'altro,
0: perché ci vuole pure quello, perché sennò si fonde e poi si stanca anche, lo sai, dopo è bello anche ogni tanto prendersi una piccola pausa. Bello prendersi una pausa anche per gli ascoltatori, capito? Ci sono sempre questi due.
1: A domani,
0: ciao. A domani.
9: Maracanã.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando 3 fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto 2 fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
12: Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. È stato inoltre preso di mira un magazzino in un quartiere nella parte occidentale di Kiev. La base aerea russa Engels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Foto e video pubblicati sui social social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea. Inoltre alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels.
11: In Italia ora, dopo 8 anni, è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del Ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di ASPI Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
12: Colpo dal film in un centro commerciale di Milano, dove questa mattina 6 persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata in un negozio con clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. In mattinata carabinieri e polizia hanno arrestato tutte le persone coinvolte nell'assalto. I fermati sarebbero cittadini sudamericani. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.
11: Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime 2, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita, al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
12: Il calcio inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta dopo una stagione chiusa al 7° posto e la separazione da Raffaele Palladino. La Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana. Ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione.
11: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
14: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
15: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta in questa mattinata di TMV Radio. Un buongiorno vi arriva dalla voce di Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per un'ora di approfondimento.

0: il sito tramite l'app di TMV Radio in streaming, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. E ovviamente vi ricordo anche il numero per i messaggi WhatsApp 331 82 00 213. Ma come detto, bando alle ciance, perché andiamo subito a presentare il primo ospite di questa mattinata. C'è con noi, e mi fa molto piacere averlo come sempre in collegamento, Matteo Bonacina di Lecco Channel. Ciao Matteo, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno, ben ritrovati a voi. Grazie per l'invito.
0: Ben ritrovati mi sembra la parola più giusta, Matteo, perché sì, poi ci tuffiamo subito nella più immediata attualità, quella del Lecco appunto. Siamo nel bel mezzo ormai del raduno, e quindi ti chiedo un po' le impressioni di queste prime ore, possiamo definirle così, della stagione calcistica 2026-2027.
1: Sì, sì, tra le, dici bene, tra le 8:15 alle 9 circa c'è stato l'ingresso scaglionato dei calciatori. Mister Valente è arrivato molto prima, cioè, conoscendolo potrebbe anche aver dormito all'interno del suo ufficio.
0: Alla Spalletti, no? Come era a Napoli.
1: Sì, no, vabbè, lui in realtà abita molto vicino allo stadio, quindi no, lui è molto mattiniero, alle 5 di mattina è in giro a camminare. No, vabbè, ma a parte le amenità. No, giustamente come sottolineato stamattina c'è stato il raduno in questa fascia oraria che vi ho segnalato, ingresso entro le 9, però i primi giocatori sono arrivati alle 8:15, i primi due sono stati Scipo Scemolati, quindi sicuramente due giocatori che potrebbero ereditare la leadership lasciata vacante da Battistini e Furlan, che è una situazione che ha fatto molto discutere. In generale mi è sembrato un clima abbastanza tranquillo, disteso, tipico da raduno, però non ho visto facce
0: imbronciate,
1: non contento, imbronciate. Vabbè, alla peggio qualcuno magari non può amare svegliarsi la mattina, però,
0: però questioni personali, dai.
1: Sì, sì. Comunque c'è ancora un buon lascito dalla scorsa stagione.
0: Ma sì, dai. Proprio per questo, ecco, andiamo poi anche sui temi del campo, della preparazione. Hai già anticipato ovviamente degli argomenti sul mercato, fra chi ha lasciato e come verrà sostituito, ma adesso ci arriviamo subito. Ecco, prima ti chiedo quanto il lascito dell'ultimo anno possa comunque far mantenere alte le aspettative, o perlomeno, come dicevi, alto l'umore, perché poi non dimentichiamoci che l'ultima annata è stata condotta a lungo su dei ritmi elevatissimi, poi comunque soddisfacente l'approdo ai playoff, soddisfacente mi sento di dire anche il percorso ai playoff stessi. Quindi ti chiedo come si riparte alla luce di quello che è stato e alla luce anche poi del lavoro di Valente, che comunque doveva confrontarsi con la piazza di Lecco e che mi sento di dire ha fatto un discreto lavoro.
1: Sì, ha fatto sicuramente un discreto lavoro. Diciamo che non sono stati propriamente 50 giorni semplici, al di là di quello che può essere emerso a mezzo stampa e via dicendo. Comunque ci sono stati tanti se e tanti ma in questi 50 giorni. In primis Mister Valente, che insomma è stato per un mesetto molto chiacchierato, perché comunque la sua situazione poteva anche portare a una partenza. Probabilmente lui stesso pensava di poter avere delle richieste da categoria superiore, anche dall'estero e via dicendo. In realtà questo non è avvenuto, e quindi poi forse quando hai delle ambizioni, delle aspirazioni nella tua testa, che sono legittime, chiaramente come dire, rimanere un po' legato alla situazione che ti ha permesso di fare un potenziale upgrade può inizialmente non essere semplicissimo da gestire. Però l'abbiamo incrociato in questi giorni, mi è sembrato abbastanza su di spirito, ed è importante che sia così. Sicuramente la scorsa stagione ha lasciato, come diciamo, un lascito di un certo tipo dal punto di vista della squadra, dei giocatori. Una buona parte comunque c'è ancora, al di là dei due ceduti, di chi è andato via per fine contratto.
0: Certo.
1: Non sono pochi, ma neanche tantissimi. Sicuramente, ed è giusto che sia così, ci sono anche delle richieste da parte di una città che comunque la Serie B l'ha vista pochi anni fa, avrebbe, diciamo così, l'aspirazione di provare a tornarci. Il Lecco non partirà sicuramente, non penso neanche in prima fila, secondo me comunque le candidate saranno

0: Union Brescia e Cittadella, però per tutta una serie di motivi deve ambire a stare almeno in seconda fila, e dalla seconda fila si può anche vincere nel calcio come in qualsiasi sport, però è questo un po' l'ascito anche a livello appunto di ambizioni e aspirazioni dell'ambiente. Giustamente bisogna sempre puntare a far meglio.
1: Ma certo, anche appunto alla luce, come dicevamo, del percorso della passata stagione. Però poi ecco, bisogna costruire per avere anche, per poter coltivare delle ambizioni. E tu parlavi già inevitabilmente, Matteo, di quelli che sono stati degli addii importanti. Ovviamente parlavi di Furlan su tutti, che è stato un portiere tra i migliori della categoria, non solo del girone A ma in generale. Parlavi comunque ecco, anche di Battistini, anche lui alla Reggiana. Quindi ti chiedo dove ti aspetti maggiori colpi, perché è evidente come in alcuni reparti qualcosa manchi, anzi più di qualcosa, riferimento anche alla difesa, alla zona dei centrali, il portiere, vedremo il sostituto che tipo di risposte potrà dare. Insomma, c'è qualche vuoto da colmare al momento.
0: Sicuramente il ruolo del perno difensivo nel reparto a tre oggi è scoperto, totalmente scoperto. Non c'è più Tanco, non c'è più Marrone, non c'è più Battistini, almeno allo stato attuale. Potenzialmente Tanco e Marrone si possono anche rinnovare, se gli chiedete la percentuale lo dico subito. Su Tanco ci sono delle possibilità, dei dialoghi che comunque sono stati aperti, e magari questo potrà portare a qualcosa di positivo in tal senso. Però giustamente bisogna fare in fretta, perché non si può pensare di andare troppo in là, e non si può pensare di impostare una stagione in ritiro senza avere soprattutto il reparto difensivo, che è fondamentale nella ricerca degli automatismi, con lo stato delle cose attuali. Sono stati presi Sine e Triaca, che sono due buoni giocatori, sicuramente con del potenziale ancora inespresso, come ogni giovane che si affaccia nei primi anni di carriera da grande, da calciatore professionista. Per quanto riguarda il ruolo del portiere, sappiamo la situazione di Vettorel, che è il designato.
1: Esatto.
0: Si sperava di riuscire ad averlo già chiuso in questo momento, però non registro ecco potenziali scossoni stile Turati a Catanzaro, che è una trattativa chiusa e poi è stata buttata a mare, è stato più per parallelismo fino a un certo punto con noi, a parte che insomma anche Turati è stato chiacchierato anche qua. E, però sicuramente quello difensivo è il reparto che ha bisogno di rinforzi più recentemente, ma mi sembra comunque che con anche colpo d'occhio l'abbia sottolineato il direttore Zerminiani, quindi insomma, sì. La roadmap si è abbastanza tracciata per queste prime tappe.
1: Sì, è stato molto chiaro, ha rilasciato tante dichiarazioni nei giorni scorsi e ha puntato proprio l'occhio sul pacchetto difensivo. E anche qui però ti chiedo, sì, è interessante capire poi come potrà operare Zerminiani, comunque ce lo ricordiamo benissimo con i suoi trascorsi a Lumezzane, poi con il Piacenza, adesso parte questa era con il Lecco, che poi chiude peraltro anche un altro piccolo grande passaggio come quello di Minadeo, no? Che passa al Bari. Quindi ti chiedo ecco, sì, anche che tipo di lascito trova lo stesso Zerminiani, e poi anche come è stato salutare Minadeo, perché era stato un fil rouge delle ultime stagioni.
0: Sicuramente Zerminiani trova un lavoro impostato, e l'ha trovato anche su queste che sono state le prime due cessioni, lo trova impostato anche sul possibile passaggio di Critta in categoria superiore, giusto per fare un altro nome di un certo peso, e quindi non trova carta bianca su cui scrivere. E per un direttore questo non è mai un male, comunque riuscire a ereditare delle cose già portate avanti. E avrà un lavoro non facile, perché comunque appunto le aspettative sono tante, e via dicendo. Ecco, diciamo che dal punto di vista della carica non trova grossi problemi, perché Miranda è stato massacrato spesso per due anni, secondo me in maniera anche abbastanza
1: esagerata,
0: superficiale. Dai, parliamoci chiaro, a volte i direttori che non parlano un italiano troppo fluente vengono un po' presi di mira in maniera pretestuosa. Poi infatti io dico sempre, Corvino non mi sembra parli un italiano perfetto, ma mi sembra che abbia fatto delle, sì. E mi sembra abbia fatto delle cose tappe egregie nella sua carriera. No, chiaro, gli auguro di diventare come Corvino, però dico che bisogna poi guardare oltre le...
1: oltre la copertina,
0: la parte puramente comunicativa, esatto. Minadeo, ripeto, appunto, no, ha fatto comunque un buon lavoro. Il primo anno sarebbe stato difficile per chiunque, ha dovuto demolire delle parti della precedente squadra, dove ha dovuto tagliare parecchio sul fronte del Montengaggi, ma poi nel secondo anno ha messo dentro i buoni tasselli, al fatto che gente come Furlan, Crittascipo, sia arrivata il primo anno, quindi buoni colpi li ha fatti sin da subito. Poi la scorsa stagione ci ha aggiunto i Metlica e Mallamo, via dicendo, poi sicuramente delle cose le ha sbagliate, mi pare evidente, e come è anche abbastanza normale che succeda, però io sul suo operato ho un giudizio complessivamente positivo, quindi non ho grossi dubbi in meno.
1: Eh sì, gli auguriamo anche il meglio poi per il futuro personale e di carriera, chiaramente, al Bari. E poi però ti chiedo anche già dei nomi che sono arrivati, perché è chiaro che, come dicevamo, ancora dal mercato bisogna attendersi qualcosa, però i soliti profili futuribili, Sin comunque con l'Ospitaletto si è fatto notare, a me piace molto Triacca, in prestito, secondo me può essere un colpo interessante, insomma. Quindi il discorso delle corsie l'anno passato a Trento non è stato male, c'è anche Battimelli, che è un giovane in cerca di conferme per quanto riguarda l'attacco. Insomma, già questi tre colpi come li valuti? Che cosa ti aspetti da loro?
0: Ma mi aspetto, diciamo che sulla carta, quello su cui ho meno aspettative, tra virgolette, ma non vuole essere riduttivo nei confronti del ragazzo.
1: Vediamo se è lo stesso.
0: È Battimelli, dal mio punto di vista, perché comunque ha avuto anche a Taranto, dove l'unica piazza dove ha segnato quella stagione, su Trasformato, non esiste. Banalmente è il colpo d'occhio, che poi arriva è anche un po' quello. Però in generale mi sembra un giocatore che sta facendo ancora un percorso un po' frammentato, ha fatto un po' di Serie D, poi è andato in Primavera, poi la C, e via dicendo. Mi sembra abbia bisogno di avviare definitivamente la sua carriera da professionista, però l'ho visto anche stamattina, fisicamente ha una buona struttura, e via dicendo, quindi è un giocatore su cui si potrà costruire qualcosa. Invece Sin è un difensore giovane, che però ha già un buon rendimento a livello,
1: sì,
0: di
1: è il più vecchio, tra virgolette, dei tre.
0: Esatto,
1: 2003.
0: Esatto, mentre Triacca io condivido con te, è un prospetto molto interessante, che a Trento comunque si è subito imposto con uno come Fiamozzi, che non va, insomma, parliamo di un giocatore che ha fatto la Serie A e tantissima Serie B, che insomma è un pezzo grosso della squadra, e invece lui al primo anno ha fatto 40 partite, una squadra ambiziosa che gioca un calcio difficile, quindi secondo me questa è veramente un'ottima presa. Diciamo, li metto in questa scaletta, cioè due ormai sono abbastanza consolidati in categoria. Battimelli invece è quello che, ed è abbastanza tipico delle punte, è quello che può magari destare qualche sorpresa in più. Ecco, poi prenderà il posto a fianco di Leon Sipos, quindi già rispetto alla partenza di un anno fa è un progresso, che non abbiamo avuto una punta di riserva per sei mesi. Chiaro, poi c'è anche Sean Parker, evidentemente.
1: Certo, comunque, ecco, a livello numerico male, malissimo, perlomeno non appare. Prima di salutarti,
0: cioè, i vecchi,
1: vai,
0: tra virgolette, arriveranno poi più avanti, non è ancora entrato nel vivo il mercato degli over 25, diciamo.
1: Dei grandi, insomma, età media in su, quello sappiamo sempre che serve qualche settimana in più per attivare il motore. Prima di salutarti, Matteo, ti volevo chiedere poi in realtà il programma con il ritiro e quant'altro, qual è?
0: Allora, la squadra sabato svolgerà un allenamento a porte aperte, domenica partirà per un ritiro di 10 giorni, scusami, a Pergine Valsugana, disputerà un amichevole giovedì 23, che però sarà chiuso al pubblico per le questioni di Lecco Catania, e poi tra l'altro con la prefettura di Trento non c'era già di suo un grande rapporto, esatto, cose abbastanza antiche che continuano a riaffiorare. E appunto, quindi il ritiro sarà di una decina di giorni, non è ancora stato comunicato il calendario completo delle amichevoli, anche se io non escludo che questa possa essere l'unica amichevole, perché in realtà l'anno scorso a Anterselva e Val d'Aora, due località che hanno ospitato la squadra era stato fatto un solo test con il St. Jürgen, squadra di eccellenza, che poi aveva proprio chiuso il ritiro in Trentino. Quindi può essere che questo sia alla fine l'unica sgambata. Penso che il mister Valente, come di consueto, proporrà dei carichi e dei volumi molto elevati.
1: Chiarissimo, peraltro, insomma, poi ti saluto dicendo che tra poco io me ne andrò in ferie e sarò ad Asiago, quindi in realtà non sarò neanche così distante dal ritiro del Lecco. Chissà se magari.
0: C'è anche il Vicenza lì.
1: Sì, no, beh, la zona è piena. A tiro di schioppo ce ne sono veramente tante, quindi qualcosina non escludo di andare a vedere anche di persona. Matteo, io ti ringrazio come sempre, ti auguro a questo punto una buona giornata e soprattutto un buon lavoro al seguito del Lecco. Grazie ancora.
0: Grazie, ciao Lucio, buona giornata, saluto a tutti.
1: Grazie a Matteo Bonacina di Lecco Channel con tutti gli aggiornamenti su comunque una piazza ambiziosa del girone A. Abbiamo fatto qualche minuto di ritardo, ce ne andiamo rapidamente in pausa e tra poco rientriamo con il grande Luca Esposito per gli aggiornamenti in generale sulla Serie C con qualche notizia di mercato e non solo, tra poco.

0: Rieccoci in diretta su A Tutta Ci, prosegue la programmazione questa mattinata dalla redazione di Roma. In cabina di regia intanto si aggiungono grandi figure, Andrea Magliocca ma anche Costantino Nicoletti, che salutiamo dunque proprio in maniera diretta, appunto live, ma soprattutto poi andiamo a presentare Luca Esposito per la redazione di TuttoCi.com. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Buongiorno, ben ritrovati a voi e a tutti i telespettatori. Salutatemi Nicoletti, ma l'avete assunto a Nicoletti praticamente.
0: È lì che gira, una questione
1: fa
0: molto lunga.
1: Adesso,
0: non diremo niente, non diremo niente. Ufficialità le daranno i comunicati nei prossimi giorni. Attendiamo i comunicati come nel mercato.
1: Sono contento perché è un professionista, bravo, competente e preparato, quindi va bene così.
0: Sì, grandissimo. E poi grande, anche molto simpatico, quindi ci fa molto piacere averlo in cabina di regia oggi. E però noi dobbiamo parlare anche delle notizie effettivamente di calcio mercato, e non solo, Luca, perché poi tante cose si muovono. Parto dalla panchina del Pescara, chiaramente con Boucher che si è presentato. Bisogna ripartire dopo la retrocessione dell'ultimo anno. Boucher vuole sfruttare questa occasione, ha rilasciato appunto tante parole, ha parlato anche dell'addio di vari big, ma chiaramente lo ha definito un fisiologico passo quando si retrocede da una categoria ad un'altra. Ha detto vuole schiettezza, trasparenza, non servono i grandi nomi per salire, insomma. Prova già chiaramente con le parole a calibrarsi per fare una stagione competitiva ma anche sostenibile.
1: Ma sì, anche perché diceva, ha rimarcato anche lo stesso Boucher, che quando il Pescara ha vinto il campionato non aveva questi grandi nomi.
0: Esatto.
1: Per cui soprattutto in C non si vince il campionato, in quella settimana, lo scorso anno aveva Inglese in attacco, ci sono tante problematiche che possono, diciamo, accadere, no? Possono verificarsi durante la stagione. Per cui io credo che sicuramente parole sagge da parte di Boucher, che dopo l'ottima esperienza lo scorso anno con il Cosenza, che è abituato già, quindi ricordiamo i trascorsi a Rimini, quindi abituato alle grandi sfide. Per cui credo ha fatto bene a dire, a rimarcare che bisogna comunque la squadra. Mazzocchi parlava di Mazzocchi, parlava anche, se non erro, chiaramente riferimento anche Insigne, che è andato via, l'Angella che forse non resterà. Però è chiaro che bisogna essere tutti uniti, perché ripeto, ha rimarcato appunto che il campionato di Serie C non si vince con i grandi nomi, per cui voglio dire, credo che la presentazione più che dignitosa da parte del tecnico, che si è presentato secondo me molto molto bene.
0: Sì, peraltro hai fatto bene, insomma, a rimarcare quelle che sono state le sue ultime esperienze a Cosenza, dove non è facile incidere, soprattutto in Serie C. Anche lì, poi, dopo tanti trascorsi in Serie B, alla fine il Cosenza ha fatto una discreta stagione. Poi è un allenatore che lavora molto bene anche con i giovani, Luca. Sappiamo anche lui, del resto, a livello di pedigree, esperienze nelle giovanili, il percorso all'Empoli, insomma. Può essere un allenatore con cui costruire, con cui valorizzare qualcosa, un po' come fece effettivamente lo stesso Baldini.
1: Sì, sono d'accordo, perché poi ha un direttore sportivo bravo, Pasquale Foggia, sa scovare i giovani talenti, lui è molto bravo su questo, l'ha fatto a Benevento, ricordo, quindi un settore, ancora oggi c'è un settore giovanile all'avanguardia, e quindi sicuramente credo che il mister Boucher sia in buone mani, perché vedo Pasquale Foggia è un ottimo osservatore e quindi sa scovare i giovani interessanti.
0: Sì, ha lavorato molto bene negli ultimi anni, peraltro anche lui persona molto gentile, disponibile e competente, quando l'abbiamo avuto in collegamento qui a Da Tutta C, quindi gli facciamo i più grandi auguri lavorativi. E poi però passo anche ad altre piazze, mi sposto anche, ecco, un pochino più a nord, perché a Reggio Emilia c'è stata questa, insomma, notizia dirigenziale. Luca, hanno lasciato sia Pacundio che Tosi, e è un po' uno scossone dirigenziale. La Reggiana vuole ripartire, qualche colpo di mercato poi è arrivato anche abbastanza interessante per la porta e non solo. Certo, bisognerà cercare di stabilizzarsi, perché non sarà facile ripartire. Questo adesso lascia un vuoto che andrà colmato.
1: Sì, sicuramente, se non erro Furlan è andato giusto,
0: esatto,
1: alla Reggiana, quindi il grande portiere,
0: sì,
1: ha fatto benissimo con il Lecco lo scorso anno, quindi un ottimo profilo. Però ecco, ritornando al discorso, che leggo che sono dimissioni, giusto? Mi confermi
0: Esattamente,
1: da
0: sì.
1: parte di Vacondio
0: Hanno
1: e
0: fatto un
1: Tosi?
0: passo indietro tutti e due.
1: Chiaramente quando si retrocede c'è qualcosa sempre, qualche scricchiolio c'è. È chiaro che è una scelta loro, se è così il presidente Salerno ha preso atto, chiaramente non cambia nulla, il progetto continua, leggendo proprio le parole di Romano Amedei, per cui credo che alla fine bisognava anche cambiare, dopo 7 anni mi sembrano, 5 o 6 anni che erano comunque nell'organico, bisogna anche poi svoltare, soprattutto quando poi c'è una retrocessione, c'è sempre un po' di responsabilità da parte di tutti, secondo me.
0: Sì, quello sì, certo, colpisce il fatto che abbiano aspettato un po', probabilmente io immagino, suppongo, non è che abbiamo indiscrezioni in tal senso, ci siano stati dei chiarimenti o perlomeno dei discorsi nelle ultime settimane, a quanto pare poi qualche piccola veduta differente può aver portato a questa separazione, posto che comunque poi Luca, la Reggiana, riparte in panchina da un punto di riferimento, sì, invece con le spalle larghe e con anche tanta voglia di rilanciarsi dopo l'ultima avventura, chiaramente compromessa della Triestina, Tesser è un nome di alto profilo per la categoria.
1: Sì, esperto, ha fatto eccezione a Trieste, dove c'è una situazione, diciamo, burrascosa a livello societario. Qui trovo un ambiente sereno, una società solida, quindi porterà la sua esperienza e sono convinto che Tessera possa fare bene, come ha fatto anche in precedenza Avellina, se vi ricordate, quindi un ottimo tecnico, un tecnico preparato e competente.
0: Sì, decisamente. E poi vado anche, questa insomma è più che altro una formalità, però giusto riportarla per il Trapani. Sappiamo che i ricorsi insomma del Trapani negli ultimi mesi
1: Non ha vinto un ricorso,
0: no,
1: uno.
0: ce ne sono stati innumerevoli. Purtroppo, ecco, confermiamo ancora una volta, Luca, che sia per la penalizzazione che per l'ammenda, l'ennesimo ricorso non è andato a buon fine.
1: Io consiglierei Antonini adesso in Serie D, fosse una squadra, al di là dei 5 punti confermati, se non erro, per
0: Sì.
1: quanto riguarda la prossima stagione, consiglierei di parlare di meno, di usare meno i social, perché tutto questo eco non serve a niente. Abbiamo visto, no? Alla
0: Non è stato il
1: fine
0: massimo.
1: non è stato il massimo, quindi ha avuto sconfitte dappertutto, quindi sia sul campo, sia a livello amministrativo, sia a livello di tribunali, per cui mi dispiace, perché anche simpatico, sicuramente uno facoltoso, sono convinto, se sarà così, perché parlavo con Aronica, che dovrebbe essere lui a traghettare anche il prossimo anno, se il presidente Antonino resterà alla guida della società, quindi costruiranno sicuramente una grande squadra, perché ripeto, la voglia è quella di tornare nel professionismo, lo merita il Trapani Calcio, lo merita anche il presidente, che anche se è vulcanico, però è uno anche che comunque ha speso i soldi e l'ha speso anche tanti, soprattutto nelle stagioni precedenti.
0: Beh sì, gli investimenti non sono mancati, poi i risultati invece decisamente di più, ma anche Trapani come piazza, una piazza calcisticamente che a neanche troppo tempo fa si era abituata comunque a calcare quantomeno i palcoscenici della Serie B e anche competitivamente parlando. Quindi sì, mi sento di sposare assolutamente quello che hai detto. E poi vado anche su un altro invece, ecco, sul mercato a tutti gli effetti, sono dei miei giocatori preferiti, ma soprattutto uno dei giocatori più decisivi della stagione dell'Ascoli, che è stato Rizzo Pinna, è tornato al Cosenza, c'erano dei discorsi in atto per lui, però mi sembra di capire, Luca, che la pista per il Brescia si stia un po', più che raffreddando, si stia complicando con sempre più curve. Quindi mi sembra di capire più no che sì o sbaglio.
1: Il Cosenza è bottega cara, per cui
0: Esatto.
1: chi vuole i calciatori deve spendere i soldi. Quarascio parla sicuramente di 500.000 euro, in Brescia alla fine si è tirato indietro, è un giocatore fortissimo, seguito anche dalla Salernitana, ha
0: Sì.
1: vinto comunque un campionato ad Ascoli, e io se fossi un direttore sportivo prenderei sempre giocatori che hanno vinto i campionati la stagione precedente, mai uno che è retrocesso perché porta le scorie, alle prime avvisaglie, diciamo, ripercorre la passata stagione mentalmente, no? Gli aspetti negativi della passata stagione. Per cui io punterei, se fossi, e sono convinto che il buon Nicoletti conferma, sui giovani, sul chiedo scusa, sul, sui giocatori che hanno vinto, perché mentalmente sono predisposti, non
0: È
1: hanno
0: vero.
1: comunque non hanno i problemi psicologici, per cui credo che sono aspetti fondamentali. Quindi Rizzo Pinna potrebbe anche fare il bene, anche perché Lucioni è un amico, il direttore, insieme a Coppitelli, allenatore, che comunque sono una coppia giovane, che hanno, Coppitelli ha fatto bene alla Casertana, Lucioni ha la sua prima esperienza come direttore sportivo, sono convinto che faranno bene. E quindi Rizzo potrebbe dare anche una, perché no, una mano alla Cosenza. Cosenza è una piazza importante che ha voglia di vincere il campionato. Girone C, prossimo anno, anzi tra poco, tra un mese, poco più di un mese, si inizierà, e ai nastri di partenza ci sono tante squadre. Quindi la Salernitana, Bari, Nicchia, sta ancora nicchiando, però comunque Catania, tanti derby, quindi sarà davvero un girone, un girone a B2 quello del girone C. Per cui io, se fossi Cosenza, farei un sacrificio e mi terrei Rizzo Pinna, che è un ottimo difensore.
0: Sì, io dico sempre che chi si tiene Rizzo Pinna, secondo me fa un affare, ecco, in questo senso, perché è veramente un elemento che sa fare la differenza lì davanti, e lo ha dimostrato, ribadisco, nei playoff. Non dimentichiamoci col che ha fatto in finale e le prestazioni che ha sfoderato nel corso di quest'anno. Quindi chi se lo tiene fa un affare, poi le valutazioni le faranno, hai detto giustamente, quelli del Cosenza. Prima di lasciarci, poi, Luca, un'altra piccola cosa ci tenevo a chiedertela, proprio perché in realtà la notizia ce l'hai riportata tu, quella di Miceli, che lascia comunque Catania e si trasferisce al nord, insomma, al Novara.
1: Profondo nord.
0: Esatto, al profondo nord, in Piemonte. Che colpo è? Perché, insomma, è chiaro che non parliamo più di un ragazzino, però un difensore, io ricordo le ultime stagioni a Monopoli prima di Catania, nonostante l'età, era stato un punto fermissimo. Che tipo di approdo è? Come lo valuti?
1: Giusto per puntualizzare, Rizzo Pinna è un trequartista, un attaccante, sì, tutto difensore, certo. Mi sono confuso.
0: Sì, tranquillo.
1: Vabbè, no, dicevo, sì, Miceli, Mirko lo conosco benissimo, tra l'altro è stato anche nel Gran Gala del Calcio lo scorso anno come miglior difensore della passata della stagione, esatto, quando era al Monopoli, il giocatore che ha giocato sempre, è una garanzia a Catania. Chiaramente le cose non sono andate bene, quando non si vince poi colpa è sempre un po' di tutti, tant'è che Toscano è andato via, come ben sapete. Per cui è un ottimo acquisto, secondo me. Il titolo mi è piaciuto anche, come ha titolato appunto tutto C, è un acquisto da monster, perché Novara uno fa un grosso sacrificio, l'ha voluto, quando la società vuole un calciatore è disposta a prendere, fa tutti i sacrifici del mondo. Per cui Miceli, secondo me, farà fare un passo importante a Novara, quindi soprattutto a livello anche di difensivo, ma anche come di esperienza, come uomo spogliatoio, dai, è un giocatore completo, quindi un upgrade sicuramente positiva per i piemontesi.
0: Eh sì, ci tenevo a chiedertelo proprio perché è interessante come colpo, ed è un giocatore che anche personalmente apprezzo molto, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo.
1: Certo.
0: Luca, io a questo punto ti lascio al tuo lavoro e ti ringrazio come sempre per la puntualità, ci riaggiorniamo più avanti, buon proseguimento.
1: Tempus fugit, saluta
0: sì.
1: Nicoletti,
0: assolutamente,
1: e tutti gli ascoltatori e telespettatori, alla prossima.
0: Ciao Luca, grazie, no, sempre un piacere, insomma, andare ad approfondire i temi di mercato e non solo, come dicevamo, perché poi le panchine, alcune scottano, altre devono ancora essere definite, poi anche a livello di organigrammi dirigenziali ci stiamo abituando a vedere anche dei cambiamenti. Intanto abbiamo ancora qualche minuto in questo blocco da passare insieme, poi nel prossimo conclusivo avremo un altro collegamento per chiudere i giochi e per parlare anche di un'altra piazza che si sta muovendo con grande solerzia e con grande competenza. Parliamo del Cerignola, che vuole rimanere grande nel raggruppamento meridionale, ma intanto vi riporto anche alcune notizie, come sempre il sito di riferimento di Tutto C, trovate le notizie sia sul sito tuttoc.com che sulla app che potete installare sui vostri dispositivi. Abbiamo parlato tanto di Cosenza in maniera diretta e indiretta, prima con Boucher e poi con Rizzo Pinna, ma ci sono anche delle altre piste che riguardano la piazza rosso-blu. Perché? Perché Vallocchia rimane un nome molto chiacchierato sul mercato. Sappiamo che ormai è un punto di riferimento per la categoria, nel pieno della sua carriera. Ha lasciato, insomma, Terni dopo l'ultima stagione, comunque sia una stagione a livello individuale molto molto positiva, dove ha fatto valere anche i propri mezzi tecnici e non solo, perché anche a livello di fisico parliamo di un giocatore integrissimo, e su di lui ci sono varie squadre che stanno fiutando il colpo. Infatti, come viene riportato, c'è la San Benedettese, altra piazza da attenzionare quest'anno nel girone B. Nella passata stagione ha dovuto mantenere la categoria, quest'anno credo che si proverà a fare un salto decisamente in avanti, e la Samb se lo merita a livello ambientale. C'è anche il Barletta, proprietà solida e struttura solida, che da neopromossa vuole costruire anche qui un impianto competitivo nel girone C. Ci pensa poi anche la Salernitana, ma attenzione a quello che sarebbe poi un ritorno, ossia appunto il Cosenza, perché ci sarebbe questa idea che darebbe anche un po' di entusiasmo ad una piazza che sappiamo non vive anni da anni una situazione facile, una situazione lineare nel rapporto con la società. Anche le ultime settimane non si può dire che siano state prive di domande, di interrogativi, però ecco, Vallocchia potrebbe magari far increspare un po' le labbra dei tifosi in senso positivo. Il giocatore reatino non è un nome nuovo per l'ambiente, come dicevamo aveva vestito la maglia dei calabresi già in Serie B, lui era stato quasi due anni, un anno e mezzo a Cosenza dal 2021 fino al gennaio del 2023 in Serie B, 30 presenze come viene riportato nel pezzo di approfondimento di Laerte Salvini, 3 assist, quella che poi era stata una tappa importante della propria carriera. Appunto lì poi era riuscito a casarsi alla Triestina e poi successivamente alla Ternana. Insomma, può essere un colpo interessante, tante piazze su di lui, l'ultimo anno, ribadisco, forse uno dei migliori in assoluto, compiuto 29 anni nel pieno della sua carriera, quindi proverà, immagino, a strappare anche un contratto importante, ma a centrocampo avere un interno di qualità e duttile come lui può sicuramente fare molto molto comodo. Mentre poi riporto anche un'altra ufficialità prima di andare in pausa, perché per l'Arzignano arriva un altro colpo, è stato ufficializzato proprio poco fa, è arrivato Eros De Santis, protagonista nell'ultimo anno con il Bra, un po' un gira a gironi, lui che era già stato all'Altamura e a Latina nel girone C, adesso approda all'Arzignano Valchiampo, ha detto sono molto contento di essere qui e di riabbracciare chiaramente mister Di Donato. Insieme a loro ho vissuto anni intensi e pieni di soddisfazione, appunto ritrova uno dei suoi fedelissimi, mister Di Donato, perché come abbiamo detto era stato un suo giocatore De Santis nell'avventura ad Altamura del 2024-2025, precedentemente a Latina, anche lui giocatore comunque esperto ma tutt'altro che vecchio, perché dovrà compiere ad ottobre 29 anni. L'ultimo anno con il Bra non è stato facile, è stato sempre titolare o quasi sempre titolare nella formazione giallorossa. A livello individuale è stato un discreto anno, ovvio che non è stato facile il Bra, io nulla da togliere alla squadra del girone A dell'ultimo anno, però parliamo di una rosa che probabilmente, comunque girone B, poi perdonatemi, che forse non era pienamente all'altezza della categoria, c'erano dei buoni elementi, nel complesso non era facile riuscire a mantenere la Serie C, infatti poi non ci sono riusciti, hanno perso il play-out e il ripescaggio non è stata mai neanche veramente un'opzione troppo concreta. Noi, come detto, però tra poco abbiamo un altro collegamento, quindi ce ne andiamo in pausa e poi chiudiamo la puntata di oggi di A Tutta C, fra poco.

0: Eccoci nuovamente in diretta, sempre Lucio Marinucci in studio. Prosegue la mattinata di TMV Radio, prosegue la puntata di A Tutto C. Andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud, per parlare del Cerignola. Emanuele, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te Lucio, un saluto a chi ci sta seguendo.
0: E andiamo subito sui temi, Emanuele. Intanto grazie per essere qui con noi, perché si sta preparando ovviamente la prossima stagione. Già si parla di alcuni colpi in entrata e in uscita. Prima però di andare nello specifico sulle trattative, quelle che si sono chiuse e quelle che chissà potrebbero magari chiudersi più avanti o aprirsi più avanti, ti chiedo come si riparte dopo l'ultima stagione. Comunque il Cerignola ancora una volta ha dimostrato di meritare l'ingresso nei playoff. Poi sì, il cammino si è concluso al primo turno, ma comunque ti chiedo un giudizio sull'ultimo anno e come si riparte proprio alla luce dell'ultima stagione.
1: Si riparte da un anno, un ulteriore anno estremamente positivo per un Cerignola che nella scorsa stagione era partito con l'obiettivo della salvezza e pian piano è riuscito a scalare la classifica, soprattutto da novembre in poi, agguantando la quarta qualificazione consecutiva ai playoff, mettendo in mostra altri giocatori interessanti, importanti, insomma un po' la costante dell'Audace da quando è fra i professionisti. Questa stagione, che tra l'altro si è aperta ufficialmente ieri con il raduno e la prima seduta di allenamento al Monterisi, si apre con una nuova società, il cambio alla guida dirigenziale con Nicola Grieco, la famiglia Grieco, che ha passato la mano ad una cordata di imprenditori locali guidata da Gianni Nardiello, una nuova guida tecnica, Catalano ha preso il posto di Maiuri, e un rinnovato parco giocatori, perché anche quest'anno ci sarà una sorta di ripartenza in casa Audace Cerignola. Alcune grosse novità si sono verificate, magari ne parleremo più tardi.
0: Esatto.
1: Però c'è entusiasmo, perché Elio Di Toro, che il tratto d'unione tra la vecchia e la nuova gestione, è sinonimo di garanzia qui sul tavoliere, per quanto ha fatto nelle passate stagioni, per il rapporto ormai simbiotico che ha con la piazza. E quindi c'è molta fiducia per una squadra che ha ribadito di avere la permanenza come stella polare. Sicuramente ci sarà da soffrire almeno all'inizio con un nuovo allenatore, una rosa sensibilmente cambiata all'insegna dei giovani, perché questo sembra l'intendimento da parte dell'Audace, cioè ripuntare in maniera forte sul criterio del minutaggio. Però vedremo, sicuramente la piazza sosterrà le scelte della società.
0: Eh sì, ma anche alla luce poi del percorso, ecco, degli ultimi anni, ha parlato di Toro, del fil rouge è sicuramente un filo positivo che lega gli ultimi anni. E proprio prima di andare, ecco, ai colpi di mercato, prima ti volevo chiedere da Catalano anche che cosa è lecito aspettarsi, perché comunque l'ultimo percorso al Savoia è stato assolutamente virtuoso. Parliamo anche, Emanuele, di una figura che definire radicata al territorio è dire poco, perché ha un'esperienza, lui è nativo proprio di Bari se non sbaglio, ma soprattutto tantissima esperienza proprio al sud e in Puglia in particolare, quindi è anche un tecnico che sa come si lavora in certe zone, a certe latitudini.
1: Sì, sì, infatti il tecnico è barese, originario di Bari,
0: esatto.
1: Ed è stato scelto, e lo è stato anche sottolineato, perché incarna sostanzialmente i valori che il Cerignola ha seguito ed ha portato avanti in questi anni, quello della voglia di emergere, quello della fame, quello della gavetta, perché se il Cerignola ha impiegato 5-6 stagioni per arrivare all'agognato professionismo, anche Catalano di converso ha avuto nel suo percorso sia esperienze positive che negative, però come ha spiegato lo stesso Di Toro, è un tecnico che adesso è molto maturato e la promozione con il Savoia dello scorso maggio lo testimonia. Quindi pronto per questa categoria, anche se al debutto in Serie C, ma Catalano è un tecnico che sa lavorare specialmente con i giovani, che attua un calcio propositivo, assolutamente non dogmatico, perché nella conferenza stampa di presentazione il nuovo tecnico ha dichiarato che si partirà assolutamente dal lavoro, dalla fame, dalla grinta, sarà un audace che non mollerà mai sul campo e gli schemi, i metodi tattici verranno solo in un secondo tempo, e non ha escluso anche la capacità di essere camaleontico del Cerignola, perché Catalano predilige la difesa a tre, ma ha confessato che a seconda dell'avversario o a gara stessa in corso si potranno prevedere delle variazioni sul tema. Quindi anche da questo punto di vista Catalano può rappresentare l'ennesima scommessa di Di Toro e del Cerignola, e comunque un, come dicevi tu, un uomo del posto che sa cosa vuol dire partire dal basso, e adesso vuole assolutamente dimostrare di essere pronto per questa chance.
0: Beh, sicuramente è un'occasione, quindi siamo tutti un po' curiosi francamente di vedere quello che riuscirà a fare, e gli auguriamo poi anche un in bocca al lupo dal punto di vista lavorativo. Però poi arriviamo anche al nodo del mercato, e prima parto dagli addii, perché ti chiedo, Emanuele, come si riparte dopo i saluti dei perni come Russo e come Paolucci, al di là poi del percorso, perché Russo in particolare ha visto nascere, crescere, svilupparsi praticamente il progetto del Cerignola di pari passo alla sua carriera, ma poi sono stati giocatori importantissimi e fra i migliori dell'ultimo anno e degli ultimi anni, quindi fondamentali sotto ogni punto di vista. Ti chiedo come separarsi da loro, perché comunque hanno dimostrato di saper fare tante tante cose e di saperle fare anche discretamente bene.
1: Assolutamente, la premessa però da fare è che ovviamente il Cerignola non è nuovo a queste situazioni. In queste stagioni ci sono state altre partenze eccellenti, senza andare troppo oltre. L'anno scorso ad esempio sono stati ceduti altri pezzi da 90, altri cardini della squadra come Capomaggio, Salvemini, Tascone, e comunque la squadra gialloblu è riuscita sempre a venirne fuori.
0: È
1: quest'anno non si cambia insomma la metodologia. Certo, hanno salutato altri due pilastri, soprattutto Luca Russo, che è l'alfiere dell'audace Cerignola, 326 presenze in 9 stagioni, arrivato qui che era veramente un ragazzo preso da Under nel primo anno in Serie D, è diventato uomo, un rapporto assolutamente reciproco di grande soddisfazione. Certo, il cambio dirigenziale, il nuovo corso di cui si diceva prima, ha imposto un po' fra virgolette delle regole, magari un contenimento dal punto di vista economico, si persegue sempre più la strada della sostenibilità, c'è da tener presente anche il nuovo salary cap. Di Toro ha spiegato che a Russo, così come a Paolucci, sono state comunque offerte delle proposte di rinnovo, poi sta anche al calciatore magari dopo 9 anni misurarsi con nuovi obiettivi o non essere convinti di quanto gli viene prospettato, e così Russo è andato a finire al Potenza. La piazza è divisa, perché c'è chi ovviamente lo ringrazia per tutto quanto fatto in questo lunghissimo periodo, per aver sempre onorato la maglia, c'è chi di contro storce un po' il naso, perché viste le qualità espresse dall'esterno napoletano in questi anni, immaginava chissà un salto magari in categoria o in una Serie C di primissimo ordine, insomma da società blasonate, però comunque prevale il riconoscimento, o meglio la riconoscenza verso un ragazzo che ha dato veramente tanto e forse anche tutto per questa piazza.
0: Sì, ma a livello poi banalmente sia di sacrificio che di risultati in campo, quindi è encomiabile sotto ogni punto di vista il suo percorso, augurandosi poi per il Cerignola che anche i nuovi innesti invece possano anche solamente replicare in parte quello che ha fatto. E passo anche agli innesti, perché poi detto la linea verde un po' del Cerignola, abbiamo visto Perlingeri che comunque è stato un giovane interessante soprattutto 2 anni fa, deve ritrovare continuità a livello prestazionale, ma è un ragazzo che ha dimostrato di avere qualità. Poi vedremo in porta che tipo di valutazioni si faranno. A me per esempio hanno parlato benissimo di Vailati, che seppur sia molto giovane, qualcuno mi diceva addirittura che potrebbe cercare di ritagliarsi uno spazio. Leggevo di altri nomi, Vinci Guerra, insomma effettivamente sono quasi tutti profili dai 21 anni in giù, quindi si lavora tanto sui giovani.
1: È un Cerignola che mai come questa stagione potrebbe appunto ricorrere alla linea verde utilizzando come si diceva il criterio del minutaggio, che soltanto nella prima stagione, in quella d'esordio tra i professionisti con pazienza, è stato seguito. Sì, ci sono dei profili interessanti, appunto giovani, chissà, Vailati potrebbe replicare quanto avvenuto con Iliev lo scorso anno, partito indietro nelle gerarchie, ma poi il bulgaro è diventato assolutamente essenziale nell'economia di squadra. Ci sono stati dei vecchi pallini finalmente, per così dire, agguantati da Di Toro, penso all'altro portiere Viola, lo stesso Perlingeri, insomma, che è stato cercato anche nella scorsa sessione invernale e adesso finalmente è arrivato fra gli ofantini. Un Cerignola che appunto vuole scoprire o vuole mettere in mostra proprio questi giovani. Altro elemento molto interessante che sembra ormai vicino è quello di Alessandro Vinciguerra, ex esatto, capitano del Cagliari Primavera, lo scorso anno divisosi tra Pescara in B e Monopoli in C, un'ala sinistra molto molto interessante e duttile, che nel fronte d'attacco può ricoprire diversi ruoli, perfino quello di punta centrale. Per la difesa ad esempio si tratta anche Frasson, che catalano conosce bene, un argentino del 2003 che ha avuto lo scorso anno al Savoia. Ci sono ovviamente alcuni totem, penso innanzitutto a Capitan Martinelli, che dovrà appunto fare da chioccia ad un organico fortemente rivisitato verso la gioventù, ma sarà comunque un Cerignola battagliero e che farà della freschezza, della voglia di mettersi in luce e delle qualità anche di questi giovani le sue caratteristiche principali.
0: Eh sì, la speranza è che possano fare bene per comunque mantenere elevato il livello della squadra. Emanuele, ci stiamo per salutare perché siamo in chiusura, ma prima ti chiedo rapidissimamente, quindi in 10 secondi, Gambale che cosa fa? Resta o va via? Qual è più probabile?
1: Di Toro ha recentemente asserito che al momento richieste vere e proprie per Gambale non sono arrivate. Certo, la stagione scorsa attirerà, i numeri della stagione scorsa attireranno le mire di qualche club, il mercato è lungo, le vie del mercato sono infinite, però anche in questo caso la filosofia dell'audace non cambia, nessuno è incedibile a meno di offerte davvero irrinunciabili e congrue per il valore del giocatore. Staremo a vedere.
0: Tutto giusto e comprensibile. Emanuele, grazie allora per il tuo tempo, ti lasciamo al tuo lavoro, buona giornata e a presto.
1: Grazie a te, sempre un piacere, alla prossima.
0: Grazie ad Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud per il punto sulla Cerignola. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata odierna di A Tutta G, l'appuntamento è domani sempre alle 9.45 alle 10.45 con la redazione di Firenze, invece la replica di oggi alle 17 alle 18. Adesso spazio ai podcast di Tutto Mercato Web e poi alle 13 mi ritroverete con il direttore Marco Piccari nell'anteprima di Maracanà, quindi a dopo e buon proseguimento.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Abbiamo il quadro della finale del campionato del mondo 2026. Sarà Spagna-Argentina, remake della finalissima che non c'è stata perché negli scorsi mesi doveva giocarsi appunto la classica Supercoppa tra virgolette tra i campioni del Sud America e i campioni d'Europa, come ci fu anni fa a Wembley tra Argentina e Italia. Non è stata giocata perché doveva disputarsi in Qatar e per motivi di guerra appunto venne annullata da calendario. Sarà la finale della Coppa del Mondo domenica sera al MetLife Stadium. L'Argentina nelle scorse ore ha battuto l'Inghilterra in una semifinale leggendaria che vedeva a pochi minuti dalla fine gli inglesi avanti per 1-0 e poi Enzo Fernandez prima e Lautaro Martinez poi, su invito di un infinito Leo Messi, hanno ribaltato il risultato finale e la selezione difenderà il titolo domenica sera contro le Furie Rosse. È questo chiaramente l'argomento principale del TMV News di oggi, che andiamo a trattare con un carissimo ospite, un argentino, un italo-argentino per la precisione. Oggi fa l'agente il procuratore, ma è nipote d'arte perché è il nipote di Carlos Bilardo, storico CT dell'Argentina campione del mondo nell'86 con Diego Maradona, e sto parlando di Fabio Bilardo, che è in linea con noi. Fabio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, come state?
0: Buonasera Fabio, per noi tutto bene, immagino che per voi in Argentina siano ore insomma di fermento, perché la selezione di nuovo in finale 4 anni dopo, battendo l'Inghilterra in una partita storica, penso, insomma, abbiamo visto le immagini di queste ore a Buenos Aires, sono ore di festa sicuramente in Argentina.
1: Sì, guarda, io adesso sono a Milano per lavoro, ovviamente, e questo è il periodo di lavoro per noi, ma sì, veramente è una partita un po' speciale, no? Da sempre è stato un po' speciale, non tanto calcisticamente, sino per tutto lo che c'è dietro, no? Voi siete giovani, no? Però c'era la guerra delle Malvinas, no? Quindi erano 82, quindi quella è una partita speciale, no? E dopo, con 2 gol di Diego, che le ha vinto l'86, che lì era vicinissimo, no? Delle date, quindi torna un po' tutto, un po' una partita più sentimentale che calcistica, no?
0: Ecco, mentre giocavano ieri o comunque in avvicinamento alla partita, tu che sei appunto nipote di Carlos Bilardo, che era il CT nell'86, hai avuto delle ricordanze, cioè è un altro calcio quello di oggi, non c'entra niente con quello di 40 anni fa. Però quella fu una partita leggendaria, quella della doppietta di Maradona. Ieri, appunto, come dicevi te, si andava anche oltre il calcio, no? Per voi argentini era una partita che trasudava storia. Ci hai visto delle similitudini in qualcosa?
1: Sì, perché come ti dico, una partita del cuore, no? Noi siamo latini, noi siamo italiani in Argentina,
0: Certo.
1: e ci abbiamo le sangue nelle vene, no? E quella vendetta è sempre c'è, no? Sempre c'è e sarà sempre, no? Io ho avuto la fortuna di aver stato presente alla partita, quella che Diego ha fatto la doppietta, aveva 17 anni lì allo stadio Azteca. Io ho vissuto dopo la partita, no? Con loro, perché dopo la partita andavamo tutti a mangiare con la famiglia, no? E c'era quella qualcosa speciale, no? Tutti raccontano quello, no? Quello che hanno stato lì all'86, anche per Diego. Per Diego era, tu sai lo che era Diego, e per
0: Certo.
1: lui era anche molto speciale, no?
0: Ecco, da chi l'ha conosciuto come te, se oggi Diego ci fosse ancora, che cosa penserebbe in questo momento? Cosa direbbe?
1: E lui salterebbe in campo, lui stava in campo di sicuro. Lui era in campo con la maglia argentina e quella bandiera delle Malvinas sono argentine. Di sicuro, lui era così, no? Sicuro era lì, sicuro era lì, e sicuro lui lo sta guardando. Io dico che lui è lì sopra e ha fatto un miracolo al mondiale scorso, che ha fatto vincere l'Argentina e sta facendo l'altro miracolo. Così che dobbiamo parlare col Papa, perché lo devono santificare a Diego.
0: E sicuramente in Argentina si tratta già di una divinità, come si tratta di una divinità anche Messi. Ti chiedo, tuo zio, il rapporto che ebbe con Maradona durante in quel mondiale, secondo te può essere paragonabile a quello che sta avendo Scaloni con Messi in questi anni?
1: Sembra che sono diversi perché lì adesso Messi è tutto nella nazionale argentina. Lui, tu sai, lui gestisce tutto. E lui è grande, c'è un'età che deve gestire tutto, no? Se tu fai il paragone al primo mondiale o il secondo di Messi a questo, a questi ultimi due, lui ha maturato, è diversa la relazione, no? Ma Diego con Carlo era, se, Carlo era, c'aveva un rapporto più padre-figlio, no? Qua mi sembra che Messi c'è il ruolo di capo, no? Lì con Maradona e Carlo si era padre e figlio e litigavano, si abbracciavano, piangevano, è più famiglia che un'altra cosa, no?
0: E
1: Penso io.
0: tuo zio cosa penserà in queste ore? Lui che fino a 4 anni fa era l'ultimo CT dell'Argentina campione del mondo, cosa starà pensando in questi momenti?
1: E lui, come dico, lui c'ha la malattia, quella malattia che c'è fisicamente, però ma con la testa no, non c'è tanto. Guarda le partite, però non si sa se capisce o non capisce. Lui sorride, quando guarda Messi sorride, no? Ma non c'è, quindi è difficile, è una posizione difficile.
0: Immagino, infatti passo oltre. Ti chiedo, secondo te in queste ore imperversa il dibattito, no, tra il più grande di sempre? Voi in Argentina avete avuto due dei più grandi della storia di questo sport, forse addirittura i due più grandi di sempre. Secondo te, tu che hai conosciuto entrambi, penso tu abbia conosciuto più Maradona di Messi, ma correggimi se sbaglio, come stanno le cose? Cioè, sono paragonabili insieme?
1: Conosco a tutti e due, perché
0: Ok.
1: a Messi lo conosco da piccolo. Io ho lavorato tutta la carriera con Pablo Zabaleta e compartivamo tanto, no? Quella nazionale under, quella nazionale dove mio zio era il CT, no? Fino a Brasile. È stato in casa mangiando l'asado. Lo conosco molto a Leo. Adesso non ho tanta la relazione tanto vicina, ma lo conosco bene. Sì, sono paragonabili. Diego era diverso.

0: che da piccolo è stato lì in Barcellona, tu sai la città. Lui è uscito, Diego è uscito del fango e è arrivato al top mondiale. Ha giocato il Napoli, che tu sai che Napoli è una città molto
1: Certo.
0: speciale. Difficile. Leo, come che ha avuto tutto più sulla strada, no? Che doveva fare. Dopo in campo sono tutti e due magistrali, no? Però Diego è un leader diverso, un leader nato, no? Ma da sempre, da piccolo a grande. E Leo si è convertito adesso negli ultimi due mondiali, no? In quel leader che uno aspettava da lui, no?
1: Ecco, infatti ti incalzo sul tema. A Messi è stato riconosciuto in Qatar di essere venuto fuori non tanto sul piano tecnico, o meglio, anche quello, ma quello si sapeva, l'aveva già fatto vedere per tanti anni, piuttosto di essere fuoriuscito dal punto di vista caratteriale, no? Da leader, da persona carismatica. Ecco, probabilmente era questo che gli mancava e che ha fatto vedere in questi ultimi due mondiali rispetto a quel che fece Diego, perché poi con la palla non si discute.
0: No, sì, no, concordo, concordo. Per quello che ti diceva, questi due ultimi mondiali, lui Messi ha dato quel Messi che noi tutti aspettavamo, in maniera caratteriale, no? Di essere il leader. E Diego già con 18 anni, 20 anni, quando ha vinto il mondiale giovanile lì al Giappone, già era leader della squadra, e già lui con 24 anni è il capitano, no? Dell'Argentina, però non solo il capitano della cinta, no? Il capitano vero, il capitano che... quel tosto, no?
1: Certo.
0: Che erano in quei momenti, no? Adesso sono tutto più soft, sono.
1: Ecco, Fabio, indipendentemente da come finisca domenica la finale del mondiale, questa Argentina qua, quella di Scaloni, ha vinto tutto. Due Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia. Domenica gioca per vincere un secondo titolo mondiale. È una squadra che apparentemente non sembrava l'Argentina più forte di sempre, perché per esempio quella del 2002 che fallì al mondiale era uno squadrone, era piena di fuori classe. Quindi ti chiedo, al di là di come finisca domenica, questa Argentina qui può passare alla storia come l'Argentina più forte di sempre? Perché i titoli dicono questo sul campo.
0: Sì, però il calcio è cambiato tanto. Come ti dico, il 78 lascia stare che è stato in Argentina, no? Era un problema politico, hubo delle cose un po' strane. All'86 è stato una nazionale che mai è andato sul tempo supplementario, mai è andato a rigore, ha vinto sempre in campo, e con tre squadre che, caso, lui ha giocato contro l'Italia, ha giocato contro l'Uruguay, che era quello dell'Uruguay, è vero, e ha giocato contro l'Inghilterra, con il Belgio, che ha finito. No, era. Quel mondiale è stato tosto, no? Molto tosto. Questo ultimo mondiale, tu vedi che gioca con l'Egitto, non lo so, con squadre, Argelia, lo vedo un po' più facile come il formato da adesso, no? Prima erano meno squadre, erano squadre più forti, no? Dopo la 94, quella sì era forte. Quella sì, se non succedeva quello di Diego, mi sembra che quella era la più forte. Se tu vai 1-1, no?
1: Cioè l'Argentina del Mondiale del 94, secondo te, come giocatore era la squadra più forte?
0: Sì, con Caniggia, Redondo, Maradona, e Ruggeri, Juan Goicoechea, no, c'era un squadrone, Ortega che cominciava. E dopo 2002, lì sì, l'Argentina aveva un mister, in quel momento un mister
1: Sì.
0: vincente. Mai avuto e mai avrà, credo, che due attaccanti come Crespo, che era il capocannoniere qua in Italia, e Batistuta. Mi sembra che no.

0: No, stato in Chabran, come questi due, con Verón. Verón era, mamma mia, Simeone. Però va bene, lì hanno sbagliato e hanno fatto veramente un schifo quel mondiale.
1: Eh sì, fu un mondiale purtroppo
0: Sì,
1: disastroso
0: tutto
1: per.
0: de Bielsa, eh? Tutto quello de Bielsa come ha fatto adesso con
1: Sì,
0: l'Uruguay,
1: è
0: tutto
1: vero, è
0: suo.
1: vero. So che fino a pochi mesi fa, tra i giocatori che seguivi come procuratore, c'era Nicolas Valentini che hai portato tu in Italia alla Fiorentina. So che ora non lo segui più tu come agente, però è un ragazzo che è arrivato in Italia con tante attese, è cresciuto nel Boca, doveva far benissimo a Firenze, invece. Con la Fiorentina non ha praticamente mai giocato, è stato solo a Verona e ora dovrebbe tornare in Sud America al Gremio. Come mai da te che l'hai seguito per così tanto tempo, non è mai decollato lui, ecco, in Italia, in Europa in generale?
0: Come ti dico, l'Europa non è per tutti. È difficile giocare il calcio italiano, per me è il più difficile del mondo a giocare. Dopo c'è lo spagnolo che fa facile giocare, e l'inglese che è fisico. Ma il calcio italiano uno deve essere molto molto intelligente per giocare. Però
1: Grazie
0: va bene,
1: Fabio, a
0: sono
1: presto e
0: decisioni.
1: buona serata. E
0: Grazie a te. Ciao ciao.
1: dunque parlavamo di Valentini con Fabio Bilardo, che era un acquisto della Fiorentina di pochi anni fa, dovrebbe lasciare i viola appunto in queste ore. Chi invece si è presentato da nuovo giocatore della Fiorentina e da nuova conoscenza della Serie A dopo i suoi trascorsi al Genoa è Radu Dragusin, uno dei principali colpi di Fabio Paratici per quest'estate. Si è presentato in sala stampa. In queste ore ci andiamo ad ascoltare allora le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore viola.
2: Allora, la trattativa di quest'estate, diciamo che è partita con sì, insomma, la chiamata del direttore Paratici, che poi conosco molto bene e lui mi conosce molto bene a me, quindi diciamo che il fatto che lui cioè, era qua ha sicuramente fatto la scelta molto più facile di venire qui. Poi qui ho scelto la Fiorentina perché è un progetto che sicuramente vuole far crescere i giocatori, vuole fare delle belle cose nella stagione, quindi diciamo che la scelta alla fine è stata molto facile. Allora, penso che diciamo sì, gli obiettivi sia per quelli personali che della squadra principalmente devono essere quelli di crescere, di migliorare e quindi solo dopo puoi fare delle grandi cose. Quindi io ho solo questo in testa e sicuramente ho visto qua i ragazzi che hanno la stessa cosa in mente. Ho visto tanta fame di migliorare, ho visto tanto entusiasmo e quindi sì, diciamo che è una clima molto positiva e che vuole crescere adesso e in futuro. Ho visto una realtà diversa di quella che è qua in Italia. Poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi ci saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho ritrovato abbastanza tanti ex compagni, che è anche Albert, sì, abbiamo parlato un po', però diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte. Poi sì, abbiamo giocato contro lui come allenatore e io come calciatore in Serie B con Frosinone, che poi già da là ho visto che la sua squadra faceva molto bene, gli piaceva il pallone, giocava molto bene, quindi sono felice che lui è il mio allenatore. Sì, abbiamo parlato poco, però sono sicuro che nelle prossime settimane andremo più sui dettagli. Poi per la seconda domanda, come ho detto, ho trovato un gruppo molto con tanta fame e poi certo siamo ancora all'inizio, quindi non vorrei che ti do un nome o due perché non sarebbe giusto in rispetto agli altri.
1: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Maracanã.
1: Volevo dire che la Gazzetta dello Sport dell'altro giorno ha scritto, il giornalista ha scritto delle cose che lui fa, che ha fatto nel primo allenamento, e le ha messe come se fossero delle cose eccezionali, no? Questo è il problema, che fanno passare delle cose che facevano 30 anni fa adesso per eccezionali.
2: Io sono d'accordo su tutte le considerazioni che avete fatto, anche questa di Stefano, ma e non sono d'accordo, Gigi, sul fatto che non abbiamo giocatori, perché nelle nazionali giovanili comunque qualche campionato europeo l'abbiamo vinto. Non c'è più il coraggio di poter portare quei giocatori giovani che possono avere valenza.
3: Che è un altro, che è un altro giocatore importante che parte per l'estero. Questa è la dimostrazione di come in questo momento il calcio italiano sia in declino. Una volta un giocatore così non l'avrebbe mai ceduto, insomma, si sarebbe tenuto.
4: Marco, noi abbiamo già parlato, insomma, su questo discorso. Io credo che Paolo Maldini sia la persona più adeguata in questo momento per l'esperienza e come punto di partenza, come base. Io ti dico come nome, non Carlo, ma del suo spessore che abbia fatto. Okay. Io ci avrei visto bene anche Allegri, perché conosce il nostro. Perché ti dico questo, Marco? Se andiamo a prendere, io ho letto Guardiola e altri, ma la nazionale non hai tempo di costruire i tuoi principi.
5: Diciamo che la Spagna ottimizza quello che ha a disposizione, non è che c'ha grandissimi campioni, tranne Rodri e Yamal.
6: Però giocano.
5: Cioè, giocano, sono organizzati e poi fanno questa fase difensiva in modo strepitoso. Infatti soltanto un gol hanno subito e quindi i valori poi emergono.
7: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
6: Siamo tornati, buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà, siamo al 16 di luglio, un saluto da Marco Piccari.
8: E Lucio Marinucci, rieccoci.
6: Ciao Marco. Ciao Lucio, benvenuto anche a te, naturalmente un saluto a tutti voi, 331-8200-213 per i vostri messaggi, un saluto anche agli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, sulla Nazionale, così salutiamo tutta Italia in questa apertura di trasmissione, poi ci sono...
8: Tutta l'Italia.
6: Esatto, tutta l'Italia. E poi andremo nello specifico quando ci colleghiamo successivamente con altre, diciamo, realtà televisive, sempre del gruppo di Netflix. Allora, caro Lucio, ci siamo, veniamo dalla seconda semifinale, l'Argentina c'entra
8: la
6: finale.
8: Siamo alla fine, Marco.
6: L'Argentina
8: è già
6: c'entra
8: finito
6: la finale.
8: Questo mondiale.
6: Esatto, siamo alla fine. Poi dopo voglio dire una cosa, tornando un po' su ieri sera, magari successivamente. Quindi c'entra l'obiettivo l'Argentina, va in finale per Messi, è la terza finale mondiale.
8: Partita incredibile.
6: A 39 anni, e qui si riaprirà naturalmente l'eterno dibattito che riguarda Lionel Messi, se è il più grande o non è il più grande, se è superiore, se è uguale a chi volete voi, sta di fatto che a 39 anni...
8: Lo seguirà per sempre, non avremo mai una risposta univoca.
6: Sta di fatto che a 39 anni, c'entra una finale e sta giocando un mondiale, a mio giudizio, da protagonista. E questo è veramente
8: numeri lo dicono.
6: Un qualcosa di importante e di più. E vabbè, poi andremo sulla specifica partita, su quello che riguarda il mercato, su tutte le novità, su anche situazioni extra calcio che però riguardano il calcio, con la sentenza praticamente
8: la Juventus,
6: della Corte Costituzionale Europea, molto importante
8: perché
6: potrebbe cambiare lo scenario della giustizia sportiva italiana, quindi staremo a vedere, la commenteremo tra poco con un avvocato esperto proprio della materia, avvocato esperto di diritto sportivo, e quindi cercheremo un po' di capire insieme a lui che quali saranno le conseguenze, che cosa può succedere eccetera dopo questa sentenza. Poi nello specifico ci andiamo dopo.
8: Sì, tanto in realtà è abbastanza lineare, sono due temi, però bene ribadirlo.
6: Bene, allora andiamo, salutiamo in cabina di regia come sempre Andrea Magliocchi, andiamo immediatamente ai titoli di questa giornata e poi partiamo, apriamo anche le linee subito, vai. Beh, è proprio il caso di dirlo, il genio Messi, l'eroe Lautaro, vamos Argentina in finale, se la giocherà questa Coppa del Mondo con la Spagna di Yamal. Inghilterra, il catenaccio non regge e quindi alla fine l'autobus lo sposta Messi con Lautaro. Juve un tris di nomi, andremo un po' ad esaminare tre nomi che sono fortemente avvicinati alla Juventus in questo momento per cercare di capire anche se sono tre nomi da Juve, li scopriremo dopo. Beh, questo giocatore ieri, devo dire, nella scellerata scelta strategica dell'Inghilterra, questo è stato secondo me il migliore in campo. Spence sulla corsia ha dato veramente tanto durante la partita. L'Inter insiste su questo calciatore del Tottenham, ma poi chiederò a Lucio, mi sembrano che le cifre sono molto elevate.
8: Siamo in Premier League, Marco.
6: Va bene. Coné ha cerchiato, perché non c'è solo il Manchester United, come ha detto ieri Rio Ferdinand, addirittura lui ha parlato di un'offerta già presentata, accordo raggiunto per una cifra di 53 milioni per il calciatore, ma oggi spunta anche il Chelsea, quindi ha cerchiato dalla Premier League Coné. Tre giocatori che sono in bilico, due del Napoli, uno del Milan. Vogliamo un po' cercare di capire se è giusto metterli tutti e tre in discussione, quindi sarebbe giusto privarsi di tutti e tre, di uno solo, ci riferiamo ad Anguissa e De Bruyne per il Napoli, a Pulisic, il cui rinnovo in questo momento non c'è, è in stallo. Che belle queste grafiche, voglio ringraziare come sempre la parte tecnica,
8: non manca mai, che non manca mai, la rifinitura, il ricamo
6: loro è fondamentale, tra l'altro insomma io che gli rompo le scatole tutti i giorni dalla mattina, quindi
8: sono allenati, dai,
6: sono ormai
8: sono
6: veramente super allenati, che bella squadra. Allora, caro Lucio, poi apriamo subito le dirette tra poco, perché
8: sì,
6: c'è
8: già tanti messaggi,
6: ci sta assolutamente,
8: e ti chiedono di far vincere la Spagna, perché c'è chi non sta simpatica l'Argentina, a te che sei influente di dare una direzione alla finale.
6: Guarda, intanto allora voglio dire una cosa velocissima, perché
8: avevi detto
6: proprio
8: volevi aggiungere
6: veramente una sorta di piccolissimo editoriale in apertura di questa trasmissione, lo voglio fare oggi, lo voglio dedicare naturalmente alla partita di ieri sera, perché è stata una partita comunque emozionante, che ti cucina sempre con il calcio, perché
8: intensa.
6: Ci sono molto intensa, vedi diversi aspetti, vedi la tecnica, vedi la garra, vedi un po' tutto, anche le scelte sbagliate degli allenatori, e poi vedi il grandissimo talento dei giocatori, in particolar modo insomma di quelli dell'Argentina, che hanno fatto la differenza, soprattutto bisogna dire quando si è acceso Messi la partita.
8: Come è capitato tante volte,
6: esatto,
8: nel mondiale,
6: è capitato tante volte
8: se
6: nel
8: accende
6: mondiale.
8: Messi
6: mi è
8: piaciuto, accende l'Argentina.
6: È stata una partita, ripeto, bella, mi è piaciuta quella della Spagna, e alla fine ho fatto questo tipo di pensiero: vincono, passano due squadre la cui identità è evidente. La Spagna, per quanto riguarda l'organizzazione, il calcio, l'abbiamo visto, ha un'identità che porta avanti ormai nel tempo, ed è riuscita ad avere la meglio su una squadra tecnicamente, secondo me, superiore come la Francia. Ieri sera l'Inghilterra con la sua l'Argentina con la sua identità ha superato lo scoglio Argentina, lo scoglio Inghilterra. Ci ha messo la sua garra consueta, ha iniziato anche provocando gli avversari, perché è un po' nel loro DNA, come dicevo questa mattina, e poi è uscito fuori il genio, il talento dei calciatori, in particolar modo di Messi, come ha detto Lucio, che è una cosa che noi stiamo vedendo abitualmente in questo,
8: tutte le partite,
6: in questo mondiale. Ora, per quanto riguarda Messi, un giocatore che ha 39 anni, coglie la terza finale e ha un tempo così lungo di tenuta calcistica, se consideriamo da quanto tempo è appunto nel calcio, credo che sia un risultato enorme. Sono 20 anni praticamente che sta giocando.
8: Beh, sì, anche di più,
6: ad alti livelli,
8: giovanissimo.
6: 20 anni ad alti livelli, con la tenuta fisica, con la tecnica, ha fatto tantissimo nei club, vincendo tanto e mostrando sempre la sua qualità. E si è preso adesso anche la nazionale, ma si è preso anche l'Argentina, si è preso il popolo argentino e si è preso anche la squadra argentina, che ormai è il punto di riferimento, è il leader tecnico, il leader carismatico, rimane in campo comunque anche quando magari qualcuno potrebbe pensare ma forse è meglio toglierlo perché sembra uscire dalla partita, invece c'è il grande rispetto per il numero 10, che lui, Scaloni, non lo toglie nemmeno se cammina con una gamba sola.
8: No, insostituibile, perché è insostituibile, non lo cambiano mai.
6: Perché è riferimento, perché è l'erede di Maradona. Ieri facevo questo ragionamento, mi è venuto in mente, ho ascoltato anche delle belle parole di Adani dopo, poi su Adani voglio dire una cosa.
8: Fa discutere anche lui.
6: No, fa discutere tantissimo, però quando... c'è stato il concetto di Messi che è esploso con la nazionale dopo la morte di Maradona. Se ci pensiamo bene, raggiunge una serie di titoli quando Maradona non c'è più. Sembra come che ci sia stato liberamente il successore entrato in scena, ossia Messi. Prima c'era Maradona e forse Messi era ancora rispettoso di questo grande campione. Quando non c'è più, prende in mano anche l'Argentina, la porta a vincere la Coppa America, Coppa del Mondo, la porta di nuovo in finale. Fa qualcosa forse di superiore a quello che ha fatto Diego Armando Maradona da questo punto di vista. E quindi io penso che questo trapasso ci sia stato, e lo ritengo l'erede naturale proprio di Maradona, e secondo me anche lui ieri dall'alto starà sorridendo per quello che ha visto in campo, perché poi ci sono delle immagini bellissime che hanno testimoniato sempre questo grande rapporto tra Maradona e Messi, questa grande considerazione quando Maradona allenava, quando Maradona,
8: certo,
6: c'era. Esatto, quindi
8: non solo.
6: Io ci ho visto veramente una sorta di, ripeto, successione. Ecco qui, c'era Maradona, adesso c'è Messi. E penso che se uno dice in questo momento che è il più forte giocatore di tutti i tempi non è una bestemmia calcistica. Io credo che sia proprio l'effetto di un tempo che è cambiato, e quindi è giusto in questo momento mettere al primo posto Messi. Per come la vedo io, non ci vedo niente di così sbagliato nel fare questo tipo di considerazione di un giocatore che regala ancora delle gemme a 39 anni, superando da questo punto di vista anche Diego Armando Maradona per la tenuta fisica, per la preparazione, per la professionalità, ma con grande rispetto sempre per Diego, che forse come personaggio rimane ancora in alto, ma come giocatore credo che ha trovato l'erede. Quando io ero giovane, negli anni 80, che è arrivato Maradona nel calcio italiano, per noi è stato qualcosa di incredibile.
8: Un fenomeno a tutti gli effetti.
6: Esatto, un fenomeno, vedevi qualcosa di straordinario. E quando vedevi Maradona fare delle cose dicevi: ma ci sarà un giocatore che un giorno potrà fare quello che fa Maradona? E forse dicevamo impossibile. Pensate, io mi sono fatto portare al San Paolo per vedere Maradona al San Paolo.
8: Sì, mio padre, raccontato.
6: Gli ho fatto fare un fine settimana clamoroso per vederlo da vicino, perché per me era qualcosa di mai visto fino allora. E credevo che non ci fosse mai più un giocatore di questo tipo di qualità tecnica. Ho detto: com'è possibile che ci possa essere qualcuno di questo livello? Ho avuto la fortuna di fare il telecronista e di raccontare le prime partite di Messi con il Barcellona. Ed era veramente una cosa incredibile vedere un ragazzino che si muoveva in quella maniera in campo. Beh, a distanza di tanti anni, ripeto, in questo momento non si può non considerare Lionel Messi come uno dei più grandi giocatori, se non il più grande giocatore al mondo. E in questo voglio anche dire che tutti oggi si sono scagliati contro Adani, perché urla, perché strilla, perché ha trasformato la Rai in Tele Argentina, Tele Buenos Aires, quello che cavolo vi pare a voi. Però vi posso dire una cosa. Ieri sera, vedendo la partita, io che sono stato un telecronista per tanti anni, ero trasportato anch'io da Messi. Faccio i complimenti a Rimedio, perché è stato molto bravo nella gestione praticamente anche dell'emozione,
8: grande
6: professionista. Però un commentatore che si fa trascinare dalla bellezza e dall'emozione, io ieri, vi devo dire la verità, avrà un po' esagerato, ha strillato, però anche quando ha fatto il finale, che ha spiegato, ci ho trovato tanta passione per il calcio e per un giocatore straordinario. E per questo io tendo un po' a dire: vabbè, ci ha regalato anche lui una sua emozione. Quelli sono gusti
8: quindi, prettamente personali, secondo me.
6: Sì, sì, quindi non riesco ad essere così, diciamo... cattivo o comunque critico nei confronti, nei confronti
8: io
6: di Adani,
8: di punto di vista, però sono punti
6: tutto.
8: Di vista che questo credo prettamente soggettivo. Poi
6: quindi,
8: sul resto
6: era solo per dire che considero ancora una volta, e lo ribadisco come ho detto già da tempo, Messi l'erede di Maradona. Cioè Messi, Maradona ha trovato chi in campo finalmente ha riportato le sue giocate, la sua qualità e il suo talento. Non è una cosa da poco che una nazione come l'Argentina ha avuto il più grande giocatore come Maradona e adesso ha colui, l'erede, ha avuto colui, cioè, che lo ha riportato praticamente nel campo. Non è una cosa da poco.
8: No, ma che è una cosa, cosa fantastica, come la spada nella roccia, no? Mi viene in mente, nessuno riusciva a tirar fuori quella spada, invece Messi è l'unico che è riuscito ad estrarre l'Elsa e poi la lama, esatto, dalla roccia, è il suo erede. Poi è una cosa magica, Marco, perché in realtà Messi sono tanti anni che non è più il Messi di un tempo nei club. Già da tante stagioni gioca negli Stati Uniti, dove i numeri sono ottimi, ma chiaramente parliamo della MLS. E già l'ultimo Messi del Paris Saint-Germain non era più un Messi all'altezza del Messi fantasmagorico della prima era di Barcellona. Però c'è questa sorta di magia ormai che vive in nazionale, dove probabilmente anche il fatto che si giochi anche in funzione di Messi, ma ritorna quello di un tempo, ringiovanisce, è veramente impressionante, lo fa quasi esclusivamente con l'Argentina e lo fa con una continuità pazzesca, veramente incredibile. Con l'Argentina ritorna quello di un tempo. Poi gioca negli Stati Uniti.
6: No, ma ti ripeto, si è preso una nazionale, si è preso un popolo e lo sta trascinando per la seconda volta consecutiva, l'ha trascinato in finale e adesso ha la possibilità di vincere ancora un'altra coppa.
8: Beh, eguagliare anche il numero di mondiali, esatto, di Maradona sarebbe incredibile. In mezzo ci ha messo due Coppe America, fare Coppa America Mondiale, Coppa America Mondiale sarebbe un qualcosa che rimarrebbe incastonato nella storia del calcio per sempre, non solo per lui, per l'Argentina, ma è ovvio che per Messi sarebbe ancora più compimento di quanto già non lo sia stato il Mondiale del 2022.
6: Va bene, io ti ripeto, calcisticamente la vedo così, poi ognuno è libero di pensare.
8: Sì, qui
6: quello,
8: c'è chi è d'accordo e chi è in disaccordo, ma ci mancherebbe altro. Anche questi, sai Marco, sono discorsi che continueremo a fare all'infinito senza riuscire mai a trovare una risposta univoca. Forse non dovremmo neanche cercarla, la bellezza.
6: No, però è pure
8: che...
6: bello, è giusto. Cioè, a me dà fastidio, ieri sera sentivo anche un po' i commenti in post partita, dà fastidio quando non si vuole rispondere ad una domanda che è prettamente di calcio.
8: Cioè?
6: Quando si dice, ma è meglio Messi o Maradona? Ah, ma tutti stizziti, tutti un po' con la puzza sotto il naso di non riuscire a commentare qualcosa che è bello. Ma i tempi sono diversi, ma quella è più forte, Messi o Maradona? Il calcio è questo, lo
8: sì,
6: sport
8: tu puoi avere una preferenza,
6: è questo,
8: una preferenza.
6: Lo sport, quando ci sono i grandi campioni, inevitabilmente vanno a confronto, a prescindere,
8: sì,
6: dalle epoche.
8: La bellezza del calcio, la bellezza del raffronto, no? Anche della stessa epoca, nelle epoche differenti.
6: Guardate,
8: poi
6: io sono un appassionato di motociclismo e c'è il paragone eterno e continuerà per sempre, anche se lo dovesse superare nei titoli. Marc Márquez può vincere il decimo titolo e superare Valentino Rossi. Il paragone è quello: è più forte Valentino Rossi o Marc Márquez? Non c'è niente da fare. Lo sport è questo. I grandi campioni inevitabilmente vanno a confronto. Quelli che hanno scritto la storia di uno sport inevitabilmente vanno a confronto. E pronunciarsi su questo non è uno scandalo, è la bellezza dello sport.
8: Ma sì, è la sintesi un po' dello sport. Poi io ritengo che sia quasi impossibile determinare il più grande in assoluto. Cioè, può essere un qualcosa di soggettivo. È bello, anche a me piace questa cosa che non ci sia una risposta univoca. Rimane aleatorio, non ci sia una risposta scientifica quasi a questo quesito. Poi ognuno lo declina come vuole, è come un po' nell'arte. Del resto, a questi livelli, Marco, Maradona e Messi non voglio dire che siano arte, però calcisticamente sono delle pennellate quasi,
6: sì,
8: loro,
6: sì,
8: no? Quindi è come
6: poi
8: paragonare
6: io,
8: artisti
6: poi
8: di epoche
6: voglio
8: differenti
6: dire, rispetto anche chi scrive, non so cosa vedete, perché Messi ieri ha fatto una partita normale, nulla di eccezionale, no, nulla, ha fatto due assist e uno è quello decisivo che la mette sulla testa dell'Autaro, tra l'altro in maniera anche intelligente, spostandosi
8: col destro,
6: sulla
8: tra
6: destra,
8: l'altro
6: tra l'altro col destro, però è tutto normale, quello che fa un giocatore così è normale, che cambia la partita è normale, e chissà tu di eccezionale, amico mio, che cosa hai visto nella vita. Però
8: poi a un certo punto c'è stata quella giocata nello stretto in cui ha fatto un numero incredibile.
6: La differenza è proprio questa,
8: Kane gli dà un calcio,
6: un calciatore che ha 39 anni, pur non riuscendo più a giocare tutti i 90 minuti consecutivi, perché è impossibile.
8: Eppure li sta giocando tutti.
6: Sta giocando
8: tutte
6: le partite. E comunque in tutte le partite ci ha messo una firma. In tutte le partite. Non vedere questo significa non capire nulla di calcio. Cioè io sono molto netto in questo. Non vedere questo significa vedere le partite dietro il televisore col televisore spento. Basta. Cioè uno può dire, ma secondo me è più forte quello, ma dire non ha fatto nulla di eccezionale. Uno che ha 39 anni sta trascinando l'Argentina in finale, ha trascinato l'Argentina in finale, ha fatto 8 gol. Gareggia, suon di gol con quelli più giovani di lui.
8: Gol e assist. Gol e assist. Tutti e due.
6: Arriva il messaggio, non ha fatto nulla di eccezionale. Io rispetto, però significa non capire nulla di pallone. No, parlare di tutto.
8: L'abbiamo specificato prima, così. Marco. La prestazione è stata normale, forse certo neanche brillante normale. In realtà.
6: Ma poi nella normalità poi ha inciso.
8: No, diciamo, riesce ad avere quei guizzi anche nelle partite in cui non ha fatto niente di eccellente.
6: Ma c'ha 39 anni.
8: Riesce ad avere dei guizzi in alcuni momenti perennemente decisivi tra gol e assist. È quella l'unicità di questo Messi qui.
6: No, per dire, non so cosa avete visto, ci risponde lui, e io dico no, tu forse non hai visto. Cioè uno deve essere anche, diciamo, chiaro, no? Come ieri, altra dimostrazione di questa partita di ieri, c'è un altro principio che viene fuori. Coloro che intervengono anche qui, molti, e dicono l'allenatore non conta, contano solo i giocatori. Ieri la partita all'Inghilterra gliel'ha incastrata l'allenatore. L'allenatore può far dei danni.
8: Tuchel
6: ieri, basta vedere, ho letto le parole di Bellingham, hai sentito che cosa
8: dice? Sì, dopo la partita.
6: Ha criticato la sostituzione e quello che è successo. Quindi questo per far capire ancora una volta che devi avere i giocatori, ma devi avere l'allenatore bravo, devi avere l'allenatore capace di leggere la partita, perché sennò ti rovina l'allenatore. E quelli che dicono ancora no, basta avere i giocatori, non è vero, perché se fosse stato così la Francia avrebbe vinto il mondiale.
8: È la sintesi delle due cose, no? È la sintesi dei due discorsi. Anche l'Argentina, sai, Scaloni è un buon allenatore, ma forse niente di formidabile. Con Messi riesce ad avere quel quid in più che gli permette di raggiungere dei risultati. In medio è stato virtus probabilmente in questo discorso. Contano tutti e due.
6: È quello che mi sforzo di dire sempre.
8: In alcune squadre conta però più l'allenatore
6: può fare dei danni pesanti.
8: Quello sì, quello sono.
6: Mentre d'accordo. Il calciatore può fare delle grandi cose anche a 39 anni giocando 10 minuti, il grande giocatore, l'allenatore può fare dei danni.
8: Quindi forse l'allenatore incide più per, non voglio dire non solo non fare dei danni, perché poi crea altro, ma anche per non sbagliare. Poi in un mondiale è diversa la gestione dell'allenatore, è un altro lavoro.
6: Esatto, un altro
8: quindi
6: lavoro.
8: Anche quello poi è un distinto.
6: Però se tu fai i cambi e butti dentro tutti i difensori, il messaggio che mandi è difendiamoci.
8: A posteriore è tutto più facile, ma io sul momento mi chiedo sempre, mi convince questa mossa? E sul momento ho detto no.
6: Ma certo, per certo, nulla. Assolutamente. Allora, dammi un audio al volo, siamo quasi in chiusura perché poi abbiamo un primo intervento in questa prima ora di anteprima, vai.
0: Ciao Marco, Antonio Saminato. Trapattoni non aveva smesso di allenare da 20 anni, ma perché ieri sera c'era lui a allenare l'Inghilterra? A parte la battuta su Tuchel, ma io penso che ieri sera l'Argentina abbia giocato una buona partita dal primo minuto e l'abbia vinta in quei contrasti nei primi 5 minuti, dove ha fatto capire al centrocampo inglese che sarebbe stata una battaglia. E loro si sono sciolti. Pensare ai giocatori a 150 milioni di euro vengono annullati da Paredes, che si può dire che ormai è quasi pensionato, lascia capire di come siano gonfiati i valori di mercato ora.
8: Poi fammi dire, Marco, se no si sintetizza tutto. Tuchel è un signor allenatore. È un grande allenatore, per me è uno dei miei allenatori preferiti, ha fatto grandi cose, però questa volta ha sbagliato. Ecco, la sintesi anche qui mi sento di dire questa qui, cioè non è un brocco Tuchel, però questa volta ha scelto male nel momento peggiore.
6: Sì, sì, condivido, questo non vuol dire che sia scarso, ma ha sbagliato la lettura di una partita.
8: Scarso, un grande allenatore, però
6: ieri purtroppo sembrava il veramente non so, un allenatore che
8: col Messico era accettabile, se in 10 lo posso capire, in 11 contro 11 no.
6: Ma poi, 72esimo. Ma poi dando la sensazione che era una squadra che poteva far male all'Argentina giocando il suo calcio, giocando un calcio diverso, così. Ma dopo il gol, io ho visto proprio la metamorfosi, è stata dopo il gol.
8: Il cambio poi secondo me ha fatto la differenza, quindi... Marco, l'ingresso di Consà ha fatto la differenza, togli Gordon, metti Consà, è chiaro poi, che sì, cambia sì. Tutto.
6: Rispondo anche a un messaggio di Alex, ciao Alex interista, un commento sul povero Lautaro sempre bistrattato che non segna, che Alvarez è un fenomeno, lui no, grande il mio capitano. Io non so chi è che bistratta Lautaro, perché ci vuole coraggio, insomma, sapete come la penso su Lautaro Martinez, quindi per me è un grandissimo grande. Attaccante
8: e con l'Argentina
6: e tra l'altro ieri decisivo. No, ma tra l'altro la grande forza di un attaccante che non gioca dall'inizio, entra ed entra subito in connessione con la partita, con grande grinta, con grande presenza subito, e poi fa il gol decisivo. Io sinceramente non so chi possa bistrattare Lautaro, cioè chi lo fa non, sono netto anche qui, non capisce niente di pallone. Cioè quando voi sentite questi, guardate che io sento dei commenti da questa gente che sono i cosiddetti influencer, che,
8: vabbè,
6: che stanno esagerando in una maniera furibonda, ma che qualcuno glielo dovrebbe dire, state esagerando, fanno dei commenti che sono una cosa che poi dico, la credibilità dovrebbe essere la prima cosa. Non solo, poi si buttano in delle anticipazioni,
8: ma lo fanno apposta.
6: Però voglio dire, se uno sente criticare, per carità, anche Lautaro Martinez può essere criticato in una partita perché gioca male, ci mancherebbe, tutti i giocatori possono offrire delle prestazioni non all'altezza in alcune partite, ma il valore assoluto del calciatore non si può discutere. Non si può discutere.
8: Lui con l'Argentina poi vive dei momenti, perché l'ultima Coppa America entra nel tempo supplementare e segna il gol decisivo in finale ai tempi supplementari. Quindi è una costante anche questa qui.
6: Comunque, ripeto, vedremo adesso una bellissima finale con due squadre che hanno una forte identità, una loro identità.
8: Poi è bello Messi, quindi... contro Yamal, cioè quella esatto. Foto del bagnetto, no? Di Messi a Yamal.
6: Ieri sera è stata una delle prime cose che tutti hanno visto e pensato.
8: Inevitabile.
6: Ci dobbiamo fermare, abbiamo sforato di qualche minuto, ma era giusto anche farlo. Adesso arriva il primo ospite per affrontare un argomento un po' più tecnico e quindi sentiremo le sue parole. A tra poco.

0: Comunque siamo tornati, lasciamo un attimo da parte le questioni di campo, poi ci torniamo con Stefano Impallomeni. Tra l'altro avremo alle ore 14 anche Mister Mussa per analizzare un po' queste due partite del Mondiale. Quindi alle ore 14 ritorniamo sul campo. Adesso usciamo un attimo perché vogliamo un attimo capire qualche cosa rispetto a quello che abbiamo, la notizia di questa mattina, insomma, sì. caro Lucio. Anzi, fai una cosa, vai con...
1: Sì, riassumiamo un pochino
0: e poi presentiamo l'ospite.
1: Esatto, dai. Entriamo più nello specifico perché la notizia è che la Corte UE dà ragione ad Agnelli, le sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice indipendente. Sostanzialmente il divieto mondiale di svolgere attività può essere legittimo se proporzionato, quindi va verificato se ci sia proporzionalità, ma gli interessati in ogni caso devono poter ricorrere ad un giudice con il potere di annullare le sanzioni. Questo è riferito chiaramente al caso di Andrea Agnelli e di Arriva Bene, ma è ovvio che poi rappresenterà anche un precedente per eventuali situazioni future. Quindi questo è giusto un cappello introduttivo al tema, poi entriamo nello specifico adesso.
0: Sì, infatti abbiamo messo, mentre tu leggevi, c'è appunto
1: sì, il pezzo di
0: Calcio e Finanza,
1: il pezzo che molto ben strutturato, esatto. Divide i due temi appunto fra proporzionalità, ecco. E poi chiaramente il poter ricorrere ad un giudice indipendente,
0: sì,
1: in caso di
0: che è la cosa importante da capire,
1: sì,
0: adesso,
1: sì,
0: allora,
1: certo.
0: Intanto lo diamo subito il buon pomeriggio all'avvocato Giorgio Spallone, esperto di diritto sportivo. Avvocato, grazie prima di tutto e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, avvocato.
2: Grazie dell'invito e buon pomeriggio a voi tutti.
0: Allora, avvocato, abbiamo questa mattina preso questa notizia che aspettavamo, che può cambiare o cambierà lo scenario della giustizia praticamente sportiva in questo tipo di sentenza. Come la cambierà? Che cosa, diciamo, dobbiamo aspettarci adesso? Poi torniamo su un paio di situazioni appunto che per capire che cosa può succedere a quelle due situazioni che volevamo, insomma, prospettare.
2: Diciamo che questa è una sentenza di natura rivoluzionaria. Ovviamente non la voglio paragonare ad altre, tipo sentenza Bosman o altro, ma per quanto riguarda l'Italia, la giustizia sportiva italiana riveste un carattere dirimente, nel senso che infrange la parete fino ad oggi esistente tra la giustizia sportiva e la possibilità dei tesserati di ricorrere al giudice ordinario. Quindi, diciamo, l'effetto è, possiamo definirlo dirompente, questo è l'effetto principale. Poi è chiaro che adesso io ho letto il comunicato stampa e poi ho finito, non da molto perché è bella corposa, di leggere il testo integrale, cosa che deve fare sempre un tecnico in questi,
0: certo,
2: casi, prima di avventurarsi in valutazioni. Ecco.
0: Avvocato, la cosa che però possiamo spiegare, proprio per, cerchiamo di usare anche un linguaggio un po' più meno tecnico per far capire ai nostri ascoltatori, perché non tutti sono, diciamo così, in grado di capire il linguaggio giuridico.
1: Beh,
0: no?
1: Cioè, molto tecnico.
0: No, il discorso è questo: se nel momento in cui la rivoluzione è tale, in questo senso, nel momento in cui c'è una sentenza della giustizia sportiva, che può essere, diciamo così, una sentenza di condanna, no? L'imputato in questione può adire alla giustizia ordinaria, giusto? Questo è un po' per capirlo, proprio per farlo spiegare in maniera più semplice.
2: In breve, fino adesso un tesserato sottoposto a procedimento disciplinare veniva sottoposto al Tribunale federale, poteva ricorrere alla Corte federale d'appello e poteva ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport, che, come ormai sanno, in molti giudica solo dal profilo della legittimità, ma non rientra più nel merito. Dopodiché, stop. Poteva ricorrere, come hanno fatto in questo caso Agnelli ed Arriva Bene, al TAR del Lazio, ma solo ed esclusivamente, non già per rimettere in discussione la sanzione che gli è stata comminata, quale che sia, ma per richiedere un eventuale risarcimento danni. Tecnicamente si dice che il TAR non ha, le sentenze del TAR non hanno efficacia demolitoria delle decisioni precedenti della giustizia sportiva, ma soltanto questa possibilità di riconoscere un risarcimento danni per eventuali conseguenze che siano derivate dalla sanzione sportiva. Questo mi sembra chiaro,
1: chiaro,
2: diciamo,
1: sì.
2: è lineare.
1: Conseguenziale.
2: Ora non sarà più così. Nel senso che, pur a seguito del doppio grado di giudizio endofederale, cioè interno alla federazione di appartenenza, noi parliamo sempre del calcio, ma fa dire le federazioni, come sappiamo, sono tante, mm-hmm. E pur a seguito del sindacato da parte del Collegio di Garanzia del CONI, che per intenderci equivale alla nostra Corte di Cassazione a livello di giustizia dello Stato, ora il tesserato potrà rivolgersi al TAR del Lazio e non, dice, statuisce questa sentenza che una disciplina che precluda al giudice statuale, quindi non più soltanto ad una giustizia domestica interna allo sport, alla federazione, allo sport più ampio inteso come CONI, ma ad un giudice dello Stato di rivisitare le decisioni e quindi annullarle e sospenderne anche gli effetti sanzionatori. Credo di essere stato...
0: Sì. Quindi una possibilità esterno. Che prima non c'era, una possibilità che prima non c'era, ecco, questo è un po'...
2: Assolutamente, esatto. No, prima era vietato, c'erano stati pronunciamenti della Corte Costituzionale, quindi la famosa autonomia dello sport che purtroppo...
0: Doveva essere, esatto.
2: Della giustizia sportiva, che molto spesso, questa è opinione ovviamente del tutto personale, è stata quasi mitizzata e, come dire, assurda a totem, che però evidentemente ha un suo significato per Bacco di grande importanza, ma di fronte ai diritti fondamentali della persona, quindi quali quelli non lo so, del lavoro, perché tali dirigenti sono stati inibiti per qualche decina di mesi da lavorare non solo in Italia ma anche in tutti i paesi
1: fuori dal confine
2: dell'UEFA, per capirci.
0: No, ma credo che la definizione che ha dato prima avvocato quando ha detto infrange la parete esistente tra giustizia sportiva ordinaria sia proprio una
1: la chiarezza,
0: esatto,
1: che riassume il tutto.
0: Quindi non c'è più questa barriera che non consentiva appunto di potersi rivolgere alla giustizia ordinaria. Allora chiedo però all'avvocato adesso, venendo a due questioni pratiche. Ecco, la situazione riguardante Agnelli arriva bene adesso. Che cosa può succedere dopo questa sentenza?
2: Allora, facciamo un passo indietro. Questa sentenza è il frutto di una, tecnicamente si dice, rimessione. Cioè il TAR del Lazio, che ha in mano, per capirci, i due procedimenti, deve decidere dei due procedimenti riuniti e che riguardano per l'appunto le persone che avete citato, ha detto: io prima di decidere ritengo che occorra sottoporre in via pregiudiziale, come appunto dice il termine tecnico, alla Corte di Giustizia Europea tre questioni, e fra cui la principale, quella di cui abbiamo parlato fino adesso, poi ci sono le altre due. Ora chiaramente si è espressa la Corte di Giustizia Europea,
1: sì.
2: E quindi il TAR proseguirà il procedimento promosso da Agnelli arriva bene, ma non potrà non tener conto di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea. In altre parole, i due ricorrenti avevano promosso un ricorso richiedendo l'annullamento, la sospensione soltanto in via subordinata, il risarcimento dei danni, ma era stata, passatemi il termine, quasi una provocazione, nella misura in cui loro sapevano perfettamente che allo stato degli atti di allora il loro ricorso era inammissibile, perché per giurisprudenza consolidata il TAR non avrebbe mai potuto annullare le decisioni che avevano portato
1: che preso,
2: alle sanzioni.
1: Esatto.
2: Quindi loro lo sapevano perfettamente, ma il TAR del Lazio si è posta la domanda e ha rimesso si è posta la questione e l'ha rimessa alla Corte di Giustizia Europea. Corte di Giustizia Europea che ha dettato il proprio orientamento, che non può essere derogato dai giudici dello Stato delle nazioni aderenti all'Unione Europea, e quindi ora il TAR andrà a decidere, ma andrà a decidere, non più dichiarare, per capirci, inammissibile il ricorso di Agnelli arriva bene.
0: Certo, perché, ma lo deve valutare,
2: adesso lo deve valutare nel merito. Ora, al di là del caso di specie, chiaramente loro sono stati, definiamoli, pionieri di questa nuova strada, sì. E la Corte gli ha dato ragione, e questa strada ovviamente potrà essere percorsa da tutti quelli che verranno. Si tratta poi di capire come, evidentemente,
0: questo però lo spieghiamo, avvocato, nel momento in cui c'è una decisione della giustizia sportiva, perché per esempio un ascoltatore ci chiede: non ho capito, allora l'illecito sportivo non conta più? Non è che non conta, cerchiamo, l'illecito sportivo conta sempre, però c'è la possibilità
1: di affidarsi
0: anche di andare alla giustizia ordinaria.
2: Assolutamente, mi spiace se c'è stato un qualche fraintendimento. Cioè,
1: no, è stato chiarissimo.
0: Dico sempre per chiarire, avvocato, perché onde evitare, siccome arrivano delle domande, io cerco di dare anche delle risposte immediate a chi ci sta seguendo. Per esempio,
2: Prego. Non voglio rubare troppo tempo, però una cosa la desidero dirla, se mi consentite.
0: Prego.
2: Occorre distinguere la disciplina sostanziale, cioè le norme, quelle che stabiliscono le violazioni e le sanzioni, quindi fra cui ovviamente fra i più gravi gli illeciti sportivi, che ovviamente non vengono minimamente toccati da questa sentenza, e le norme di natura processuale, cioè procedurale. Qui parliamo di procedimenti e di possibilità di impugnazione dinanzi a questo o a quell'organo. Ora ne abbiamo uno in più,
0: dal punto di vista sostanziale
2: la normativa che stabilisce ciò che si può e non si può fare a livello di codice
0: rimane quella.
2: Devi
0: sempre dimostrare di non aver commesso il fatto, arriva la decisione, questo, perché praticamente adesso la giustizia sportiva, nel momento in cui emana una sentenza, avvocato mi corregga se dico una cosa sbagliata, emana una sentenza, c'è la possibilità per il soggetto in questione, che appunto ha ricevuto questa sentenza, di poter ricorrere alla giustizia ordinaria, giusto?
2: Assolutamente, non c'era prima
0: questa possibilità, c'era una parete, come ha detto l'avvocato.
1: Non ci si poteva affidare,
0: ma non è che cambiano i reati, cioè nel senso, se tu hai commesso il fatto dipende se viene confermato.
2: assolutamente no. Però, mettiamoci dalla parte del tesserato, diciamo che il tesserato può percorrere una serie di gradi di giudizio sportivo. Quindi la Corte d'Appello, e qualora la Corte d'Appello riconfermi la decisione sanzionatoria del Tribunale federale, può andare dinanzi al Collegio di Garanzia del CONI. Fino adesso finiva lì, punto, finito. Esatto. Ora c'è un grado in più, il TAR del Lazio, che può non solo valutare un eventuale risarcimento danni, ma può entrare nel merito della sentenza. Vi aggiungo un'ulteriore informazione che chiaramente è un aspetto secondario, ma di non poca rilevanza, che è statuito nella decisione della Corte di Giustizia, che il TAR del Lazio è l'ultimo, nel senso che non è previsto un secondo grado della giustizia ordinaria che interviene dopo quella sportiva.
0: Allora, domande velocissime, avvocato, però chiedono se questo vale per le persone fisiche o anche per le società.
2: Vale per tutti,
0: perfetto, per domanda risposta. Poi Agnelli può chiedere risarcimento in questo momento?
2: Sì,
0: quindi sarà una procedura che il fatto che la Juventus abbia chiesto il patteggiamento, però quello che cosa comporta, avvocato?
2: Il patteggiamento è una soluzione tombale,
0: quindi la Juve non può più fare nulla da questo punto di vista, ecco.
2: Quando si sceglie il patteggiamento si pone...
1: Okay. È stata una strategia.
2: È stata una scelta, una strategia difensiva, si pone una scelta di carattere tombale, con un termine un po' sinistro,
0: ma è chiaro.
2: Che spiega che sì. spiega, per cui di tutta quella materia lì non se ne parlerà mai più.
0: Tant'è che dico, avvocato, che c'erano dei suoi colleghi in quel periodo, quando la Juve fu chiesto il patteggiamento, che erano contrari a questo tipo di procedura scelta dalla Juve. Cioè,
1: sì, più che altro, avvocati, sempre in maniera molto distaccata, dissero sì. che con quel tipo di strada e così sarebbe esatto. andati di fronte
0: quindi,
1: ad
0: c'è cioè, chi aveva contestato questa
1: definitiva.
0: Scelta della Juventus. Aggiungo una cosa, così lascio ancora la parola all'avvocato se vuole poi dare ulteriori specifiche anche su questa cosa qui, però chiedo, avvocato, per quanto riguarda la situazione che abbiamo conosciuto ieri dell'archiviazione riguardante la faccenda di Rocchi e quindi degli arbitri, fatta dalla giustizia ordinaria, giusto avvocato? Mi corregga sempre se dico una inesattezza. Ora, a questo punto potrebbe la giustizia sportiva verificare se ci sono state delle condotte non idonee, ok? Però la domanda che mi faccio, nel momento in cui la giustizia ordinaria ha archiviato il fatto, ma la giustizia sportiva gli conviene andare a cercare qualcosa, se poi dopo comunque il soggetto in questione con questa sentenza può riandare dalla giustizia ordinaria che ha archiviato il fatto?
2: Adesso qui brevemente occorre fare un po' di chiarezza.
0: Okay.
2: Qui parliamo di un procedimento di natura penale. Il procuratore di Milano ha diffuso una nota nella quale ha spiegato il provvedimento assunto e le ragioni che l'hanno okay. indotto a giungere a questa richiesta di archiviazione, che ben inteso è una richiesta, poi dovrà decidere il GIP, è una richiesta di archiviazione, ritenendo che non vi fossero elementi per okay. andare a processo. Punto. Ammesso e concesso che il GIP, come avviene nel 90% dei casi, accolga la richiesta e quindi disponga l'archiviazione, il procedimento penale finisce.
0: Okay,
2: dopodiché dobbiamo, ormai è quasi un fatto notorio, che alcuni fatti che hanno rilevanza penale, per esempio, possono non avere rilevanza in sede di giustizia sportiva. Ma mentre molti dei fatti che hanno grande rilevanza in sede di giustizia sportiva molto spesso non hanno rilevanza penale, basti dire che nel codice di giustizia sportiva esiste il famoso articolo 4 che impone a tutti i tesserati di rispettare i principi di lealtà, probità e correttezza, che evidentemente nulla hanno a che vedere con le fattispecie di reato, che sono ben delineate e rispondono ad un principio di legalità. Quindi capiamo bene come il territorio della giustizia sportiva sia di gran lunga più ampio rispetto a quello del diritto penale, che invece fa riferimento a fattispecie ben precise e codificate per l'appunto nel codice penale. Okay. Detto questo, in quello stesso comunicato il procuratore di Milano ha dichiarato di aver trasmesso gli atti sia alla Procura federale della Federcalcio sia alla Procura generale del CONI. Quindi a questo punto il procuratore federale esaminerà le carte e se riterrà che, ma partendo da un ragionamento totalmente ex novo rispetto a quello fatto dal procuratore penale, sì. al procuratore della Repubblica, se riterrà che nei fatti che magari lui aveva già acquisito sulla sponte, ai quali si vanno ad aggiungere le risultanze delle carte processuali che gli sono state trasmesse, ora che non vige più il segreto istruttorio, dal procuratore della Repubblica, emergano fattispecie che possono ipotizzare violazione del codice di giustizia sportiva, promuoverà un'indagine nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili.
0: Chiarissimo. Stiamo quasi in chiusura. Chiedono anche il risarcimento, chi lo paga, la FIGC o la UEFA, se la Juve fa questo tipo di azione.
1: Cioè Agnelli,
2: Agnelli, si tratta, la Juve, sì. La UEFA in questo caso non ha legittimazione passiva, non è soggetto passivo. I soggetti, diciamo, occorre come nel giudizio, c'è chi è legittimato passivo, si costituisce, si difende nell'interesse di chi ha combinato.
0: Quindi a chi lo chiede? A chi è che deve risarcire praticamente? La FIGC?
2: Diciamo che in teoria sarebbe la federazione.
0: Ok, perfetto.
2: Cioè il soggetto che ha combinato la sanzione.
0: Perfetto. Noi, avvocato, siamo veramente arrivati in fondo. Abbiamo cercato di rispondere a più domande possibili che arrivavano. Poi magari vediamo se c'è bisogno di un ulteriore approfondimento, lo faremo con grande piacere. Quindi la devo ringraziare, avvocato. Non so se vuole aggiungere qualcosa in extremis ai titoli di coda, ancora veramente un...
2: No, io
1: estrema razio, appunto.
2: Io rispondo alle vostre domande.

0: federali mettano mano a questo che sarà, che è sicuramente una falla che si è andata ad aprire, perché al di là del caso di Lecce e di quelli che verranno, mette in discussione un pilastro,
1: esatto,
0: di quello che è stato l'ordinamento.
1: Si allungheranno anche i tempi a questo punto, no? Quando è inevitabile.
0: Si allungheranno
2: un prezzo
0: i tempi,
2: da pagare, cioè, esatto.
0: Ci vorrà veramente. Concludo dicendo che un paio d'anni fa fece una proposta, per esempio, che le penalizzazioni alla società, come è avvenuto di recente, sappiamo di cosa stiamo parlando, vengano combinate come avviene nella carcerazione per determinati privati in sede, sì, in sede penale, a sentenza passata in giudicato. Dopodiché, e così facendo, si evitano le classifiche ballerine con gli asterischi e quant'altro.
1: Chiarissimo. Avvocato, devo chiudere. Grazie. E la ringrazio tantissimo. Grazie all'avvocato Giorgio Spallone per essere stato con noi,
2: avvocato,
1: esperto di diritto sportivo, per aver esaminato la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Caro Lucio, ci dobbiamo fermare, grazie, oggi abbiamo...
2: No, anzi, è stato molto interessante, era doveroso. Pensavamo appunto di aver chiarito, ma siamo andati ancora più nello specifico, esatto, sono contento anche dal punto di vista personale.
1: Bene, Lucio, grazie, buon
2: grazie
1: lavoro in redazione,
2: Marco.
1: Noi ci fermiamo, arriva
2: voi.
1: Stefano Impallomeni e il Mister Bussa, ritorniamo sul Mondiale, sul campo, a tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, buon pomeriggio. Ciao Stefano.
5: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Mamma mia, torniamo. Veniamo da questa bella serata dove
5: bellissima, sì.
3: C'è Luigi subito che ci sbeffeggia e dice: ma come, non avete detto che vinceva l'Inghilterra? Ma no. Il pronostico poteva pendere dalla parte dell'Inghilterra, poi i pronostici,
5: io ho sbagliato quello della Francia, ma quello dell'Argentina tu mi avevi chiesto, quindi, detto, no, l'Argentina, vabbè, favorita,
3: chi se ne frega, insomma, non è che
5: poi possiamo dire. Parlare della partita se ci sarà tempo, analizzare,
3: ma tutto,
5: tutto
3: possiamo
5: quanto.
3: Parlare,
5: ma Tuchel insomma è stato sfondato dalla stampa britannica e non solo, ma per la sua tattica rinunciataria, ma come, vai su 1-0 e poi ti metti dietro, ti rinchiudi tutti, difensori, cose, Bellingham a fine partita, cioè non ci voglio credere.
3: Messo l'autobus, dai. Metti l'autobus, l'aveva messo in divieto di sosta.
5: E poi Messi ti castiga.
3: È arrivato Messi, capisci? E Lautaro gli hanno detto: prego, si accomodi.
5: Toro ti castiga, poi ti incorna.
3: Poi dobbiamo dire che ci sono stati anche i cambi fatti bene da Scaloni, perché per esempio Nico Gonzalez è entrato benissimo.
5: Sì.
3: De Paul è stato importante pure lui.
5: No.
3: Voglio dire, ragazzi, alla fine ha meritato alla fine. L'Argentina. Con
5: Argentina, le mondiali,
3: hai capito? Nel segno di Messi, nel segno di Maradona, hai capito?
5: Una cosa bellissima. Poi questa finale, il piccolo Yamal
3: si abbraccerà, l'abbraccerà quando
5: ci sarà un passaggio di consegna, un testimone. No, un testimone, non si sa mai. Questo Yamal,
3: lo sai che
5: ha
3: sono
5: fatto
3: molto combattuto. Poco,
5: poco, pochino.
3: Arriva, sono molto combattuto perché vanno in finale due squadre che è difficile, personalmente, ti dico. Non volerli bene, tra virgolette, perché l'Argentina insomma è sempre il grande, c'è Messi, c'è una storia bellissima, eccetera. Dall'altra
5: poi
3: parte c'è
5: tanti italiani, no?
3: Esatto. Dall'altra parte poi c'è la Spagna, che è sempre stata una squadra con un forte DNA proprio suo, e quindi l'identità vera. Quindi ti trovi
5: diciamo
3: di fronte
5: che
3: ad un confronto non facile. Se devi prendere una posizione, è difficile adesso, capito?
5: È difficile, però diciamo che è giusto finale, no? Si affronteranno i campioni del Sud America contro i campioni d'Europa.
3: Esatto.
5: Da questo confronto uscirà il campione del mondo.
3: Esatto, esatto. E vediamo adesso come andrà a finire.

0: C'è Mister Bussa?
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao, buongiorno. Ciao,
1: ti
2: ciao,
1: sei
2: ciao.
1: Divertito, Giovanni?
2: Sì, è stata una bella partita, emozionante, direi.
1: Bella.
2: Primo tempo un po' più bloccato, ma con qualche lampo già qualcosina si era visto, anche da un punto di vista tattico. Ma, io guardo la partita anche da, ovviamente, da questo punto di vista.
0: Ma guardi tu, mister, da questo punto di vista.
1: Beh, allora entriamo subito, no?
0: Dai, entriamo subito.
1: Ma tu che hai combinato? Perché lì in Inghilterra già i tabloid inglesi
0: stanno praticamente
1: stanno facendo a fine, poverino.
2: Diciamo che gli è venuto il braccino corto.
0: No, ma poi sentite aspetta, mi sentite le parole di Bellingham a fine della partita?
1: L'ha sfondato. No, Bellingham già sembrava l'editoriale di una grande firma del Times.
0: Mamma mia. Dice, davvero non so perché l'allenatore abbia fatto entrare così tanti difensori quando eravamo già in vantaggio. Avremmo potuto vincere se non avessi fatto, se non avesse fatto quei cambi. L'Argentina non ha fatto molto prima dei cambi, stavano solo facendo falli duri e non erano qui per giocare a calcio. Perfino Messi non ha giocato bene. Credevo fermamente che avremmo potuto segnare di più. Voglio dire, perché diavolo togli Gordon che aveva segnato? So che la gente mi odierà, ma questa è la verità.
1: No,
0: che te odia uno così? Ma magari parlassero tutti così i giocatori a fine partita.
1: Ma grazie,
0: ma magari ci fossero più calciatori così.
1: Grazie Bellingham.
0: Grazie Bellingham.
1: Oh, finalmente.
0: Dai, no? Mister, però voglio dire, è la verità, cioè, non è che ha detto una cosa o no?
2: Sì, insomma, diciamo che da un punto di vista tattico sicuramente se li ha tirati addosso in un modo clamoroso. Dopo che Messi non abbia fatto bene, io negli ultimi 20 minuti la partita non dico che l'ha vinta Messi, ma praticamente sì, perché si è messo a fare il play a tutto campo e tutti i giocatori dell'Argentina al servizio di Messi. Tradotto, Messi, pensaci tu, perché siamo veramente in difficoltà. E ha toccato 700 palloni di fila qualitativamente importanti. Mi ricordo solo un retropassaggio sbagliato, laterale lungo, che poi è stato tenuto in campo, ma per tutto il resto ha sempre giocato in verticale per cercare l'1-2, per bucare la difesa. Ha messo 4-5 palloni a scavalcare sulle sponde di testa, non so se vi ricordate, non so, quella di Nico, eccetera, eccetera. Ha messo proprio dei palloni che solo lui mette, cioè, perché li mette con un tempo di giocata clamoroso. Quindi in questo momento, onore a Messi, cioè bisogna mettersi lì e dire, vabbè ragazzi, ho sentito anche qualche dichiarazione di quelli dell'Inghilterra che dicevano, noi abbiamo cercato di limitarlo, ma poi lui alla fine è venuto fuori e ci ha fatto a pezzettini. Ed è vero, questo va sommato all'atteggiamento tattico remissivo. Ma insomma,
0: dico, uno degli ascoltatori prima ci ha scritto, ma non ha fatto niente di eccezionale, no, niente, stava lì, passeggiava. Fatemi un po' una palla che provo a buttarla dentro così, vabbè.
2: Vabbè. L'atteggiamento remissivo sicuramente di fronte a una squadra estremamente, avete usato il termine corretto, cioè sono due, sia la Spagna in questo caso, dall'altra finalista, e l'Argentina, sono squadre identitarie, cioè hanno un'identità, un carattere talmente forte che se tu gli permetti di prendere vigore da questa cosa, tu sbagli da un punto di vista tattico, ma anche da un punto di vista comportamentale, perché se tu ti tiri sotto con questi giocatori qua, tu spiegami come fai a non pigliare gol prima o poi. Ha già preso due pali, una paratona al portiere, hai preso due gol e hai concesso 6-7 occasioni da gol nell'area, cosa pensi che succeda? Questi hanno anche il calcio da fuori, tra l'altro, perché non è il primo gol che fa da fuori area l'Argentina, cioè dovevi un pochino almeno provare a ripartire. Quindi capisco lo scoramento di Bellingham che dice che li siamo tirati in casa e non siamo più ripartiti.
0: Sì, ma poi buttava dentro tutti i difensori, voglio dire, quando è così il messaggio che mandi alla partita è quello. Tutti rintaniamoci e vediamo di portare a casa sta vittoria.
2: No, più che altro la ripartenza, cioè non hai potuto mai togliere pressione a questo assedio. Se tu vuoi limare un po' l'assedio, cioè limitarlo, devi avere almeno 3 o 4 ripartenze, 3 o 4
1: non hanno mai piazzato un contropiede.
0: Mai,
1: hanno giocato con questa, Giovanni, mentalità, come dicevi tu, cioè, a mezz'ora dalla fine.
0: Guarda che roba, tutti dentro l'aria.
1: È come se fosse, sai, gli ultimi minuti finali, nei minuti di recupero, praticamente hanno fatto in apnea. Un autolesionismo proprio spaventosa, al netto dei meriti dell'Argentina, di Messi su stratosferico, eccetera, eccetera. Ma insomma, voglio dire, gli ha dato una grande mano in Inghilterra.
0: Sì, gli ha dato una grande mano, sono d'accordo con
1: quello. E tu che fai con tutto quel ben di Dio che ha l'Argentina? Gli dai la possibilità, dai, vieni dentro alla rigore mia.
0: Quando tu ti porti a casa. Io perché mi fanno arrabbiare queste scelte? Perché quando ti porti il nemico dentro casa,
1: alla fine
0: lo prendi. Ma guarda, io vedevo la partita, passava il tempo, l'unica cosa ho detto, sta finendo la partita, e non
1: sarà questa partita con la Spagna,
0: No.
1: Che l'Argentina si dimentichi questo secondo tempo, O no, Giovanni?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché quello che avrebbe dovuto fare l'Inghilterra partita, lo fa da maestro alla Spagna, cioè tenere palla gli ultimi 10 minuti anziché continuare a buttarla via a caso, quindi perdere solo il tempo che la palla è in aria, perché poi quando la controlla uno dell'Argentina ti rimettono subito là. La Spagna farà tutt'altro, cioè farà il possesso palla, non più quel tiki-taka fine a se stesso, ma un tiki-taka di palleggio e di avanzamento come è riuscita a fare anche con la Francia.
0: Poi fa, cioè, poi fa circolare il pallone velocemente, non è che...
2: poi la qualità è un'altra, la Spagna rispetto all'Inghilterra. L'Inghilterra, abbiamo sempre detto, è una squadra verticale. Ieri cosa ha fatto? Ha rinunciato alla verticalità, una follia.
0: Ma posso dire una cosa che in queste due partite abbiamo anche... Non so se siete d'accordo, ve la metto lì così. Abbiamo anche visto che poi alla fine... contano sì i giocatori, ma se poi gli allenatori sbagliano l'interpretazione della partita, le scelte, fanno veramente un gran casotto, anche se c'hai dei grandi giocatori. Sì, sì. O no, Stefano? No. Perché anche ieri abbiamo parlato dei cambi che ha fatto, che, cioè delle scelte di Deschamps.
1: Ha tirato indietro la squadra, Marco. Poi cioè, Kane e Bellingham devono segui la maggioranza, no, dell'idea. Se l'allenatore dalla panchina, non so, poi magari Giovanni ci corregge, ci spiega meglio, ma se metti i difensori, le cose, la squadra tira indietro, non la va, indietro, va. Certo. E come fai ad andare avanti?
0: Ma anche le scelte di Deschamps, no? Tenere fuori certi giocatori.
1: Sì, poi le paghi. Certo.
0: Poi paghi alla lunga, quindi questo per dire, contano sì i giocatori, ma poi devi avere chi guida, deve essere uno bravo, sennò vai a sbattere da qualche
1: poi
0: parte.
1: Poi mettiamoci dentro, a me è piaciuto questo aspetto, non so, volevo condividere con voi. Allora, abbiamo visto che lo sport del calcio è uno sport collettivo. La Spagna arriva in finale, è un esempio, no? Virtuoso, sì, da questo punto di vista. Quando De La Fuente a fine partita dice: abbiamo giocato contro la selezione più forte del mondiale, però alla fine ha vinto la squadra migliore del mondiale,
0: certo,
1: più brava,
0: certo,
1: migliore.
0: Certo.
1: Un po' sintetizza tutto.
0: Certo.
1: Nella partita dell'Argentina, cioè l'Argentina va in finale perché c'ha questo gruppo, ci credono sempre, irriducibili, cioè, come ha detto Messi a fine partita.
0: Grande cuore, carattere.
1: Abbiamo vinto la Coppa America, abbiamo vinto il Mondiale, adesso siamo tra le prime due squadre, vediamo con la Spagna cosa possiamo fare, però c'è l'azione individuale di un fenomeno che a 39 anni rispetta i suoi limiti e dice, sai che c'è, per la seconda volta, vede il tabellone e dice quanto manca, come con l'Egitto, e lì aziona la rimonta, cioè la strategia individuale all'interno del collettivo. Cioè, tu guarda quando segna Lautaro, povero Lautaro, un gol storico, nessuno lo abbraccia, vanno tutti su Messi, tu guardati con l'immagine, fa gol, vabbè, e tutti vanno su Messi, lui esulta da solo, cioè il gol della vita, no?
0: Certo,
1: poi si mette a piangere a fine partita, nessuno se lo fila perché tutti vanno da Messi, che aziona la sua azione, l'airbag, diciamo, sì, così, sì, dell'Argentina, che dice, sai che c'è, io mi metto al lato destro, o no Giovanni, faccio come con l'Egitto, perché non ce la faccio più, ho 39 anni, la lucidità di un genio, cioè datemi il pallone, io scaravento, è uno, è due, è tre, è una giocata da basso, penso Fernandez, poi ci riprovo, McAllister, poi ci riprovo, Nico Gonzalez, poi ci riprovo, e poi ci riprovo col destro, lì proprio, sì, no, Maradona gli ha detto, guarda, però mettila col destro. Col destro.
0: Non ha fatto niente di eccezionale col destro,
1: col destro. Cioè, neanche col sinistro la poteva mettere, stare, così, vabbè. E la mette in testa a Lautaro e finisce il discorso. Però è l'azione individuale, no? La lettura del genio, la lettura del grande fuoriclasse, che dice, sai, Scalò, mettete un attimo, io faccio come mi pare gli ultimi 20 minuti.
0: Poi dico una cosa, mi hai dato un assist per dire una cosa.
1: Scaloni lì zitto, dice, guarda, fai come ti pare.
0: Fai come ti pare.
1: Il culmine di tutto questo che sto dicendo, e chiudo, Lautaro fa il gol della vita. Non se lo fila, tu guarda l'immagine, sì, vanno, sì, tutti su Messi.
0: Vabbè, ma per però dirti, questo è un segnale forte.
1: Grazie,
0: è un
1: che ci sei,
0: forte
1: esisti,
0: che vanno su Messi, capito?
1: No, è un segnale che soltanto tu ci potevi,
0: esatto,
1: portare in finale.
0: Esatto, quindi, quindi come, caro
1: ma non per il tuo tocco, per la tua strategia all'interno della partita.
0: Mister, come
1: personale.
0: Lì, questa osservazione che ha fatto Stefano mi fa venire in mente che è come l'Argentina dell'86, del 90, che si identificava, certo, in Maradona, sì, questa Argentina qui si identifica in Messi. E aggiungo una cosa, che dopo la morte di Maradona, Messi, che aveva fatto benissimo nel club, si è preso l'Argentina. Io ci vedo, ci leggo una cosa proprio, ecco, l'erede non c'è più, colui che era l'Argentina, io sono diventato, prendo il suo posto a tutti gli effetti, e lì vince Coppa Americhe, Mondiale, ancora finale, cioè lì Messi diventa il padrone dell'Argentina, cioè prende il suo popolo. Io la leggo in questo
2: modo. Quasi avesse avuto una forma di rispetto.
0: Esatto, bravissimo.
2: Bravo.
0: Esatto.
1: Quindi è un discorso anche psicologico, tu dici.
0: Discorso anche psicologico.
1: Cioè soffriva un po'.
0: Soffriva la presenza.
2: Sì. Loro erano molto legati, sì. Quindi sì. erano legati tra di loro anche. Quindi anche, è anche comprensibile questa cosa, nel senso, è talmente rispetto suo che non voglio imitarti finché tu ci sei, devi essere il più grande di tutti i tempi.
0: Esatto.
2: Venuto meno lui, può essersi sbloccata anche questa cosa, e poi io dico che la consacrazione te la danno i compagni di squadra.
0: Esatto.
2: Cioè la cosa clamorosa era che anche il passaggino di 2 metri che avrei potuto fare anche io, per dire, lo facevano fare a Messi, cioè tutti i palloni passavano da lui dandogli proprio ok, sei tu il capo, portaci là in fondo, ecco. Quindi questa è la consacrazione vera di un popolo e di una squadra in campo che riflette l'esigenza del popolo, cioè diamo tutto in mano a te.
0: Sì, sì.
2: E lui questa responsabilità che un tempo l'aveva schiacciato, se vi ricordate,
1: sì, ha sofferto molto
2: lui forse ha capito, detto, forse non sono proprio, è stato fin troppo umile nella sua carriera,
1: è vero, capito? Bravissimo, sono d'accordo, sì, cioè, perché è una persona, ragazzo d'oro che ha rispettato la grandezza di Maradona fin troppo, sono d'accordo, e quindi ha dimostrato
2: l'ha aiutato nel crescere in questa crescita, però adesso si rende conto che forse è proprio il più grande di tutti i tempi, e quindi dice aspetta un attimo, queste cose allora le posso fare davvero, cioè si è reso veramente conto che lui può prendere in mano un popolo e una squadra in campo. E questo sta facendo, quindi
1: poi è sbalorditivo il fatto che lui a 39 anni abbia avuto questa freschezza nei minuti finali, come contro l'Egitto, anche veramente una lucidità incredibile,
2: la qualità,
1: una corsa, una resistenza, si è preparato alla grande anche fisicamente, Marco, perché ha una grande resistenza fino all'ultimo.
2: Sì, sì. E la differenza sta nel saper giocare gli ultimi 20 minuti,
1: bravo,
2: ragazzi.
1: Bravissimo.
2: Le partite si decidono là in fondo, ma quando mai un primo tempo è stato determinante se non sei 4-0? Quando mai? Anche sul 2-0, quando mai un primo tempo determinante? Il primo tempo avvicina alla partita, ma la partita vira il secondo tempo. Ed ecco per questo che gli allenatori contano molto di più, perché nella lettura della gara tu i cambi li fai nel secondo tempo,
0: esatto,
2: mai nel primo.
0: Bravissimo.
2: Quindi là devi essere lucido, devi avere la capacità di capire cosa serve alla mia squadra, non cosa serve a me per vincere la partita, cosa serve alla squadra per vincerla. Lì tu devi avere il coraggio di buttare dentro, alzare la linea addirittura. Perché se sai che sei verticale,
1: sì,
2: anche gli altri lo sanno, ti temono, si abbassano un attimino, perché la palla ha cominciato a girare molto più veloce da parte dell'Argentina quando tu ti sei abbassato. Ti sei fatto prendere sempre lateralmente, no? Perché i due gol vengono da parte laterale. Cioè...
1: Hai più uomini, hai più metri, hai meno metri da coprire, Giovanni, in avanti.
2: Esatto, esatto. Però i gol arrivano tutti e tutte le occasioni arrivano da zone di intermedie, no? Perché se fate conto, il primo gol è un corner battuto corto e giocato fuori, quindi dal lato corto dell'area. E il secondo gol resta in terra, penso sia Spencer, se non mi ricordo, il giocatore Ricciolo, sì, diciamo, e perde quella frazione di secondo ad andare ad aggredire Messi, che concede a Messi la possibilità di guardare in area e metterla esattamente con i suoi piedi dove vuole. E una linea schierata a 7 in verticale ha delle spaziature talmente sbagliate che Lautaro, che è il capo sulle palle laterali, riesce a far gol.
0: Mister, c'è una domanda per lei, poi ci sono abbiamo ancora qualche minuto, perché poi c'è una domanda che voglio fare anche io. Però Roberto al 331-8200-213 ci scrive una domanda per Mister Mussa: se fosse Scaloni, giocherebbe a uomo su Rodri nella finale?
2: A uomo assolutamente no. A pressione sicuramente sì, perché la Spagna non ha solo Rodri che fa gioco, eh. Mentre nell'Inghilterra non c'era questa necessità, perché non aveva due grandi mediani. La linea che fa gioco nell'Inghilterra sono quelli sopra, perché erano i tre sopra che facevano più gioco. Nella Spagna tutti fanno gioco, quindi il problema è coprire costantemente le zone, però a uomo, mister, nella zona. Cioè.
0: Mister, una cosa voglio chiedere: quando incontri una squadra come la Spagna che fa girare il pallone in maniera così veloce, perché noi dobbiamo, non è la velocità dei giocatori che corrono, è il pallone che gira, certo, veloce. In questo caso qui, come si può tamponare una situazione del genere? Abbiamo negli occhi il gol della Spagna del 2-0, no?
1: Sì.
0: Lo fanno partono da dietro con una serie di passaggi velocissimi con i giocatori che fanno continuo movimento senza palla, perché poi tu passi ma ci deve stare il movimento. Ecco, come si può tamponare una situazione del genere?
2: Non andando dietro ai movimenti degli avversari. Cioè, sarà una difesa estremamente posizionale da parte dell'Argentina, perché se comincio a rincorrere tutti i movimenti degli avversari che vanno appositamente a muoversi per creare spazio, creare disordine, cioè a disordinare la mia linea,
0: sì,
2: se io gli vado dietro sono morto. Quindi mi aspetto 2 linee serrate da 4 molto basse da parte dell'Argentina, tutte,
0: sì,
2: le volte che non ha palla, ok? Quando ce l'ha devi avere il coraggio di giocarla, perché altrimenti la Spagna ti fa a pezzi se la lasci tutta la partita. Quindi dovrà avere il coraggio di fare questa cosa, cioè quando la rubo non la devo buttare, la devo giocare. E questa personalità l'Argentina ce l'ha, quindi vedremo una partita aperta comunque, cioè non una partita rintuzzata. Certo, non vedremo magari dei grandi ritmi, perché l'Argentina non è una squadra da grande ritmo, e la Spagna, se affronta una squadra con basso ritmo, spesso si adegua, perché pensa di poter giustamente con la qualità venirne fuori. Però l'Argentina rimarrà nelle linee serrate senza andare a inseguire movimenti all'interno del campo, perché la Spagna ne ha tanti, c'è anche Olmo viene a prendere palla in mezzo, eh? Se gioca Pedri c'è anche Pedri, sì. Cioè, ce ne sono veramente tanti di giocatori che fanno
0: chiarissimo,
2: gioco.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Vabbè, vediamo, bella partita.
1: Bellissima,
0: perché una partita molto
1: la Spagna
0: bella,
1: ha picchi di qualità nell'insieme, l'Argentina ha picchi di qualità nell'individualità. Allora, se Yamal alza il rendimento, vedremo, perché insomma poi alla fine sono poi i duelli che fanno la differenza. Però nei duelli là davanti l'Argentina c'ha qualcosa in più. Però attenzione, perché la Spagna mi sembra che si muova meglio sul campo. A livello di tattico, secondo me è la più evoluta, la più pronta, perché sa giocare tante partite. Però entrambe arrivano, Giovanni, non so se sei d'accordo, da un percorso tortuoso, difficile, di sofferenza. C'è Capoverde, supplementari all'ultimo minuto, la rimonta con l'Egitto, l'Argentina, la Spagna pure all'ultimo, zona Merino, entra Merino e risolve un sacco di volte. Partita in equilibrio col Portogallo, all'ultima la risolve.
0: Sono due squadre che stanno soffrire, tutte e due.
1: E che merito,
2: questo ti dà consapevolezza. Ti dà consapevolezza questa cosa.
0: Sì.
2: Dà il fatto che non è mai finita la partita per tutte e due. Dopo, da questo punto di vista, diciamo che valutiamo proprio a livello asettico il percorso. La Spagna ha avuto più episodi a favore, ok? Perché il rigore che apre la partita, che era una partita chiaramente bloccata, è un episodio da oratorio quasi, cioè questo sbaglia il controllo, si gira, rinvia senza guardare, questo rimane senza neanche voler prendere la palla, la controlla perché sa che questo qui calcerà e quindi lui gli calcerà addosso, cioè è episodico questa apertura. L'Argentina la partita se l'è sempre costruita, ok? Quindi l'unica cosa che vedo da questo punto di vista è questo. Dopodiché le cose che ha detto prima Stefano sono correttissime, cioè la Spagna è più evoluta perché fa più movimenti in campo, perché ha più posizionamenti, ha più letture tra giocatori
1: ed è meno emotiva.
0: Sì,
2: dopodiché invece l'Argentina ha questa garra qua fotonica, perché poi dipende dall'arbitraggio anche.
0: Ieri è partita subito, ha dato una prima un colpettino a Bellingham, poi una mazzata a quello.
1: Io la sensazione, poi magari ecco Marco, Giovanni, sbaglio, sicuramente sbaglio, però la sensazione è che se la Spagna va avanti diventa dura, se va sopra.
0: Se va sopra,
1: Se va sotto la può riprendere la Spagna. Ha questa forza, perché il percorso è importante che fa dentro il mondiale, Marco, la difesa, la miglior difesa
0: la miglior
1: del
0: difesa,
1: mondiale.
0: No, bellissima.
1: C'è poco da fare, che non è la miglior difesa come reparto, ma è la miglior fase difensiva che riesce a fare, come ha detto.
0: È la miglior fase difensiva.
1: Bravissima. Perché dice: "Ah no, ma che si rinchiude?". No, non fa come dice Giovanni, giustamente mette la linea alta e difende in un modo straordinario.
0: C'è Ube che ci scrive: chiudiamo così, per me non ci sarà partita, l'Argentina è la squadra perfetta per esaltare alla perfezione la qualità della Spagna, prevedo un 2-3-0 secco per gli spagnoli. Può essere pure, vediamo,
1: non ho queste
0: certezze. Può essere pure, questo ce
1: dico, che se la Spagna scappa è difficile riprendere.
0: Mister, una domanda, esco fuori un attimo dal mondiale perché è un tema che affronteremo oggi. Se dovessero arrivare alla Juventus questi tre giocatori, quindi uno per ruolo, portiere, centrocampista, attaccante, e mi riferisco a Vicario, che sì, in mezzo al campo, Pellegrini in attacco, sono tre giocatori da Juve per?
2: Allora, sono tre giocatori funzionali, questa è già una cosa importantissima, nel senso che prendi un portiere con affidabilità, serio, che ha già giocato in Italia, che sa, che conosce il calcio italiano, prendi che sì, che per come l'abbiamo visto a livello fisico-atletico, se dovesse mantenere questo livello, è chiaro che è un giocatore che ti alza il livello, cioè non c'è dubbio. Dopo, l'unica incognita è la tenuta atletica, perché l'abbiamo perso di vista, no? Perché non sappiamo cosa possa dare, perché che sia un giocatore super super importante. E Pellegrino è un giocatore con caratteristiche certe, quindi se tu decidi di mettere Pellegrino devi già sapere che devi giocare con giocatori che mettono dei cross che contano, non le palle da 0-0, dei cross che arrivano veloci, tagliati, e questo di testa le va a pigliare. Questo è il tipo di gioco, cioè è molto identificativo, però prendi dei giocatori estremamente funzionali a questa cosa. Per fare cosa? Beh, la Juve l'anno prossimo, se mette dentro giocatori di questo calibro, diventa competitiva, anche perché di grossissime novità cioè di squadre che si stanno trattando in modo folle non ne vedo. Cioè l'Inter è in mantenimento, il Milan è in ricostruzione, la Juve è in ricostruzione ma parte leggermente più avanti, il Napoli anche lui è una squadra estremamente competitiva, però alla fine il roster è sempre questo, cioè aggiungiamoci la Roma che ha lavorato bene e che quindi darà continuità, il Como c'è da valutarlo, però ecco, il roster è questo, quindi la Juve può arrivare sicuramente a un piazzamento dove che gli compete, che è quello Champions, ecco, questo sì.
0: Bene, bene. Mister, noi la ringraziamo, ci diamo appuntamento a lunedì per leggere la finale, perché poi è l'ultima puntata di Maracanà di questa stagione, quindi andremo ad analizzare tatticamente e tecnicamente questa bellissima finale. Quindi ci sentiamo lunedì, mister. Un abbraccio.
1: Ciao Giovanni.
0: Grazie, voi, grazie, buon fine settimana a mister Giovanni Mussa. Allora, adesso noi però ci prendiamo una piccolissima... per esempio Roberto non è d'accordo, dice con che sì, Vicario e Pellegrino, penso che la Juve riuscirà a salvarsi. Adesso non esageriamo, insomma, Vicario per me è un buon portiere. Che sì, se sta bene, è un bel rinforzo. Però secondo me non bastano, questi tre non bastano per
1: lottare per il titolo, mi sembra.
0: No, ma secondo me fai fatica pure a lottare per la Champions, con questi, solo con questi tre, insomma, serve dell'altro.
1: Secondo me la Juve era in Champions.
0: Tu dici?
1: No, era in Champions, anche con tutte le problematiche
0: che gli altri, no?
1: C'è andata con Tudor, probabilmente era anche Spalletti, stava lì, poi è capitato un incidente, due infortuni, Verona e Fiorentina, non c'è andato, però insomma anche con questa rosa, dai.
0: Vediamo,
1: può lottare,
0: vediamo,
1: per entrare in Champions. Poi bisognerà vedere il lavoro, le tensioni si devono...
0: Messi è il nono pallone d'oro, attenzione, potrebbe...
1: Beh no, già così.
0: Così no? Sì, no.
1: Beh, bisogna vedere, se Yamal fa una doppietta, Marco, e decide la finale...
0: mondiale, possiamo dire che è il più forte di tutti i tempi dopo, si può dire, aspettiamo la finale.
1: Sai che questa è una cosa che divide molto, perché poi ognuno poi dice, ma allora...
0: Io mi sono emozionato, devo dire la verità.
1: Molto.
0: Io mi sono emozionato, confesso, e anche chi si è emozionato per me si...
1: Non dico commozione,
0: pure.
1: Però vederlo lì, in ginocchio, a esultare, sì, a tirar fuori... No, ma ha visto come ha esultato, cioè come ce l'ho fatta. Era questo il mio sogno.
0: Bellissima storia.
1: Di arrivare in finale e poi... che vinca il migliore, e allora se qualcuno è il migliore dovrebbe vincere Messi. Però Yamal, attenzione,
0: Yamal, bella storia di calcio. Torniamo subito, tra poco.

0: Ci siamo. Siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Severin Pallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Dunque, proseguiamo. Arrivano naturalmente tanti messaggi. Si va sul tema adesso. Prima di presentare il nostro ospite che già sta all'ascolto, così leggo questo messaggio. Tutti sul carro di Adani. Io non capisco che cosa abbiamo detto prima analizzando la partita per dire siamo saliti sul carro Adani. Vabbè, comunque. Nico Gonzalez ha cambiato la partita. Abbiamo detto che ha fatto bene, io non ho detto, nessuno di noi ha cambiato la partita. Comunque, no. Ma quanto è bravo Messi, ha fatto un cross, un passaggio di 3 metri e lo chiamate assist. Stampa assurdità a certi assurdità.
1: Ma così è una valutazione superficiale, perdonatemi, perché si gioca una semifinale di mondiale. Anche dare di piatto la palla a Hernandez lo devi fare in quel minuto, con quella lucidità. Ti devi chiamare Messi e soprattutto devi aver giocato al calcio. Anche un piccolo livello per capire anche le emotività, insomma, non è, voi dovete vedere una partita e dire ma quello ho dato un passaggio, lo faccio pure io. No, non lo puoi fare, non lo farai mai nella vita. Ci vuole un attimo di umiltà, dai ragazzi.
0: È roba da matti. Ma poi io veramente delle volte
1: attacca chi te pare, ma non Messi. Ma Messi non lo puoi attaccare,
0: mi ridere,
1: no?
0: Guarda. Allora, meglio fare una risata, che almeno ci divertiamo tutti. Così facciamo divertire anche Lorenzo De Santis in collegamento
1: con
0: noi. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Lorenzo, veniamo da questa partita, da questa semifinale, l'Argentina che c'entra la finale, Messi. Mi dai un tuo pensiero? Io prima ho detto, ma dobbiamo aspettare la finale se dovesse vincere per dire che è il più forte giocatore di tutti i tempi? Oppure possiamo già dirlo?
2: Ma guarda, io credo che non sia mai facile far paragoni con giocatori di epoche differenti. Sicuramente è un qualcosa di diverso da tutti gli altri, è molto quello che sta facendo a 39 anni è veramente clamoroso, perché poi dopo è un giocatore che gioca in surplus, è un giocatore che anche quando l'Argentina è in difficoltà riesce sempre a trovare la soluzione, l'assist, il gol, la presenza. E se vuoi, è già stato detto tutto e di più di Messi, ma se vuoi, ecco, rimarcare veramente come in un campionato del mondo particolare, con grandi distanze, tantissime squadre, la cosa che colpisce di più è proprio la freschezza atletica e la lucidità, che comunque rispetto anche altri campionissimi di qualche anno, anche di molti anni più giovani, è un giocatore che è arrivato in una condizione strabiliante, e questo gli va riconosciuto merito, perché poi tanti pensavano che con un campionato poco allenante come l'MLS, specie alla lunga, potesse pagare pegno. Invece non è così.
0: Bene, do anche il buon pomeriggio all'altro Lorenzo, doppio Lorenzo per noi oggi, Di Benedetto. Ciao Di Benedetto,
1: ben trovato. Bravo Lorenzo, un abbraccio a distanza, affettuoso.
0: Sì, un abbraccio veramente. Lorenzo, Di Benedetto, dai, dammi tu anche un pensiero, così chiudiamo un po' il discorso di questa partita di ieri sera.
3: No, mi aspettavo subito tu dicessi, avevi detto vinceva l'Inghilterra.
0: Ma il pronostico è giusto pure, uno, voglio dire ragazzi, il pronostico si fa, poi
1: però
0: si può sbagliare.
1: Tutti, Lorenzo,
0: ha sbagliato però.
1: Come ha sbagliato? Non mi ricordo Argentina, aveva detto, no.
3: No, ieri ho detto
1: vabbè, sbagliato la prima volta. La prima volta che toppa un
3: per quello me l'aspettavo.
1: La Francia. Adesso siamo in due. Io ho detto la Francia.
0: Adesso io non voglio inferire, ma non è la prima volta che sbagli i pronostici, però insomma
1: la seconda,
0: andiamo avanti.
1: Forse la voglio bene, andiamo avanti.
0: L'importante è non fargli fare i
1: pronostici. Ma adesso perché ha fatto un grande campionato.
0: Quest'anno meno.
1: Lo scorso anno ha rinzo la retrocessione.
0: Macello.
1: Mi hai preso in giro. Io sono veramente stato.
0: Però,
1: dobbiamo
0: dire, a Lorenzo non gli devo far fare i pronostici sugli attaccanti, perché quest'anno devo dire che gli attaccanti non è andato malino. Insomma, adesso si riscatterà.
1: Vabbè, ma ho capito, Ferguson
0: anno.
1: Ce l'hai bruciato sul nascere.
0: Pure Dobbik
1: è disintegrato.
0: Insomma, dire.
1: Aveva preso una febbre al secondo.
0: Ha preso accoppiata vincente di Benedetto.
3: No, ma Dobbik non mi hai detto niente io, eh.
1: Su Ferguson ci ha massacrato.
0: Eri molto...
1: È sfumata la cena a Firenze.
0: Mi ricordo i tuoi giudizi.
3: Comunque mi aspettavo un'altra domanda da Piccari, che mi chiedesse ma come lo vedresti Vlahovic nella Spagna o nell'Argentina? Ci starebbe bene? Segnerebbe?
0: Sono i cavalli di battaglia che stanno cadendo, caro Lorenzo.
1: Stanno
0: crollando 1-1, non c'è niente da fare. Vabbè, che dobbiamo fare? Senti, anche il tuo pensiero, sai,
3: torniamo seri per un attimo. Sì. E che gli vuoi dire a Messi? Sono finite le parole. sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo sul fatto che paragonare giocatori di epoche diverse sia quasi impossibile, perché comunque è cambiato il calcio, è cambiato tutto, è cambiato la velocità di qualsiasi cosa, gli allenamenti, insomma tutto, l'alimentazione, è cambiato qualsiasi cosa. Però qui bisogna mettere a referto che Messi, ma come Cristiano Ronaldo, io sono del partito Messi, ma è inutile stare a fare confronti o a dire che uno non è buono a fare una cosa o un'altra. Cioè, sono due fenomeni che probabilmente fra 5, 6, 7, 10 anni ci renderemo davvero conto di quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni. Ed è proprio questo, il fatto è che sono stati sulla cresta dell'onda e fanno la differenza da 20 anni consecutivi. E quindi anche lì viene un po' più facile, no? Che il lago della bilancia si sposti verso questi due marziani, e in questo caso verso Messi, perché Maradona è stato un grandissimo, è stato il giocatore del popolo, è stato un giocatore che ha vinto da solo un mondiale, è stato un giocatore che ha fatto vedere cose incredibili, però quanto è durata la sua carriera? La metà? Forse neanche. Quindi parliamo sempre del niente, però insomma Messi, se non è primo, è secondo, ecco.
0: Ho una curiosità da chiedere prima di andare un po' su alcune situazioni di mercato insieme a Di Benedetto e De Santis. Una curiosità che voglio chiedere a Lorenzo De Santis, che conosce molto bene il contesto argentino. Lorenzo, prima ho fatto questa riflessione e vorrei capire insomma se tu ci vedi qualcosa che ci può stare. Cioè, Maradona Messi, che ha fatto strabene nei club, Barcellona e via dicendo, ha vinto tutto quello che poteva vincere in nazionale, ha sempre faticato fino ad un certo punto. Ho detto prima a Stefano, quando muore Maradona, da lì in poi c'è qualcosa, come se è scattato qualcosa nella testa del giocatore, non lo so, però comincia a vincere le
1: quando
0: Coppa
1: ci
0: America.
1: Lascia Maradona, mai.
0: Esatto, è come se lui avesse in quel momento, fino a quel punto avesse avuto un grande rispetto per quello che era il giocatore più importante al mondo e dell'Argentina, dopo lì lui prende proprio il suo posto, si prende sulle spalle l'Argentina e comincia a vincere Coppa America, campione del mondo, e adesso di nuovo un'altra finale. Ci può essere questa sorta di liberazione che ha avuto lui nella sua testa, Lorenzo?
2: Può essere una chiave di lettura, anche perché ricordavi giustamente tu, comunque Messi fino ai 34 anni in nazionale era stato spesso il grande assente, perché poi aveva bucato, comunque non era mai stato protagonista nei grandi eventi, in un'Argentina alla quale mancava un titolo da tantissimo tempo, quindi poi c'è stato veramente questo cambiamento e questa inversione di tendenza molto forte. Sicuramente poi vincere aiuta a vincere, perché poi quando tu riesci a compattare un gruppo, il gruppo ti riconosce quella leadership e hai quella consapevolezza anche in nazionale, fai quel passaggio là. È importante secondo me questo anche da considerare nella gara di ieri, il fatto che l'Inghilterra, quando si trova in vantaggio, viene da una serie di europei, mondiali, dove bene o male è sempre lo stesso film nella testa dei giocatori, poi quando viene l'episodio a sfavore o comunque quando succede qualcosa che ti va a rovinare il percorso, il pensiero va lì, è inevitabile. E i numeri, come per le squadre di club, anche per le nazionali, aiutano tanto. Non è comunque un dettaglio che l'Argentina ieri fosse alla sua sesta semifinale mondiale, 6 volte arrivata in semifinale, 6 volte arrivata in finale. Quindi questo sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione. Messi non fa eccezione, anzi, a questo tipo di considerazione, perché è innegabile quanto giocatore straordinario da sempre coi club, in carriera, ma in nazionale fino al 2021 insomma era stato un altro Messi.
1: Bello questo dato, è vero?
0: Bello, sì.
1: 78, 86, 90, 14, 22 e 26.
0: Questo c'è...
1: Bello
0: sì,
1: sto dando.
0: Bella sottolineatura, è vero. Vado da Di Benedetto. Di, andiamo un po' sul mercato, dai, partiamo un attimo per capire un po' di situazione. Ti chiedo e vi chiedo, prima ho toccato un po' l'argomento nel blocco precedente, prima di andare in pausa, vorrei partire dalla Juve, Lorenzo. Ci sono dei nomi che continuano ad essere così accostati alla Juventus, io te ne faccio 3, ti dico come stanno la situazione, così mi dai un po' il quadro e poi voglio sentire un'opinione di Lorenzo su un giocatore specifico. Vicario, che sì, Pellegrino, sono 3 obiettivi della Juventus, sono da Juventus questi 3 obiettivi?
3: Allora, Vicario è un obiettivo della Juventus solo e soltanto se la Juventus non riuscirà a prendere il Dibu Martinez,
0: Ok.
3: perché tutto, diciamo, il mezzo caos che si è creato con le parole di un dirigente dell'Aston Villa nelle ore passate, insomma, non chiude la porta assolutamente. Come dicevo anche ieri, Dibu Martinez, telefono del Dibu Martinez non reperibile fino a lunedì, perché non esiste, cioè,
0: Forse
3: ma
0: anche
3: nessun
0: martedì.
3: giocatore dell'Argentina si potrà concentrare in questo momento sul calciomercato, cioè come se andare da Nico Gonzalez a dirgli: ma vuoi tornare all'Atletico Madrid? Lui ti risponde: Atletico che? Io gioco per l'Argentina, cioè ora è questo, cioè c'è un'altra mezza settimana e poi si parlerà degli argentini e degli spagnoli sul mercato. Quindi Vicario obiettivo sì, ma non prima scelta. Che sì, obiettivo, certo, che sì, obiettivo. La Juventus ha fatto una prima offerta bassa da 3 milioni e mezzo a stagione, che sì, ne vuole di più. La Juve arriva a 4 e mezzo, che sì, probabilmente ne vuole ancora di più. Ecco, io fossi la Juve ora mi fermerei, cioè nel senso, fortissimo giocatore, ci mancherebbe altro, però reduce da 3 anni in Arabia Saudita, non sai in che condizioni tornerà. Fatto il mondiale, sì, ma il mondiale conta il giusto. Senso, se vuoi venire alla Juve, vieni, se non vuoi venire alla Juve, vai da un'altra parte. Non è che mi posso svenare per te, che non so neanche in che condizioni fisiche tu sia, soprattutto dal punto di vista del ritmo partita. E poi il terzo che mi hai detto, chi era?
0: Pellegrino, che leggo proprio vicino Pellegrino, Juventus
3: Pellegrino,
0: Milan.
3: sì, è quasi fatta, quasi fatta, quasi fatta. Non so quanto potrà mai scaldare il nome di Pellegrino i tifosi della Juventus, che si aspettano i grandi colpi, ma se il primo colpo targato Carnevali Massara sarà Pellegrino, insomma, io un paio di domande comincerei a farmele. Non che Pellegrino sia l'unico attaccante, non è che se la Juve prende Pellegrino non prende Colomuani, oppure non prende un altro attaccante.
0: Certo.
3: Arriva Pellegrino e poi ne arriverà anche un altro, perché l'obiettivo della Juventus è quello di dar via sia Openda che Jonathan David, ma non sarà facile piazzarli se non in prestito. E niente, quindi Pellegrino io l'ho seguito da vicino, è un buon giocatore, però ragazzi, la Juve è un'altra cosa,
0: Sono tre colpi da Juve, poi voglio sentire Lorenzo De Santis, secondo te,
3: No.
0: Diba? Non sono tre colpi da Juve?
3: Sono tre colpi
0: No.
3: da Juve che vuole fare la Juve, cioè cosa vuol fare la Juve? Vuole arrivare quarta? Allora va bene. Cosa vuol fare la Juve? Vuol tornare in lotta per lo scudetto? Lascia fare, cioè vai su, non torna
0: Non c'è,
3: niente.
0: ok. Lorenzo De Santis, se vengo da te, stessa domanda, però mi fai anche ti chiedo un pensiero su Pellegrino, che tu insomma calcio argentino conosci bene, che cosa ne pensi?
2: Pellegrino è l'esemplificazione di come un certo tipo di attaccante che viene, se vuoi, un po' snobbato in Argentina, era successo con Retegui prima, da loro non funziona o comunque non piace perché gli piace l'attaccante alla Julian Alvarez, alla Lautaro Martinez, quindi sono palati più fini. Qui da noi, per il nostro tipo di calcio, ancora funziona e funziona molto. Io l'ho seguito da vicino anche proprio al Vélez, al Platense. È un giocatore, a mio avviso, ancora con un buon margine di crescita, ma è quel tipo di attaccante lì, non è un bomber, è un attaccante che si sbatte tanto per la squadra, è un attaccante che magari i gol facili non sempre li fa, quindi sono d'accordo con Lorenzo quando dice non sarà l'unico attaccante, può andare a colmare quel tipo di esigenza lì, quindi quando con le squadre chiuse o per lavorare per chi gli gira intorno, però ovviamente non è un nome che oggi, poi bisogna vedere sempre a quali cifre e quali saranno poi le condizioni finali. Quindi credo che oggi la Juventus debba cercare di ripartire da una stagione che poi le ha consegnato un'Europa League come risultato finale, però credo che poi sul portiere, a mio avviso, Vicario è un ottimo portiere, diverso per tanti aspetti da Diego Martinez, ma rappresenterebbe sicuramente una garanzia in più di quello che non è stato quest'anno di Gregorio. Sul resto, a mio avviso, c'è molto a lavorare, anche perché l'ossatura della Juventus, totti due o tre titolari, ecco, insomma, a mio avviso non è a livello delle top europee.
0: Li consideri tre colpi da Juve, sì o no, questi?
2: Per una Juventus che vuole puntare a tornare in Champions, sì. Per una Juventus che punta comunque a andare a prendere il campionato, a mio avviso possono essere dei riempitivi, possono essere delle buone alternative, ma non possono essere dei punti fermi.
0: Stefano, faccio la stessa domanda a te, sei d'accordo? Sì, oppure sì. C'è un giocatore da questi tre che pensi che possa dare un contributo maggiore?
1: No, la penso come Lorenzo Di Benedetto, ma anche come Lorenzo De Santis. Allo stesso modo, non sono tre acquisti, Marco, che ti possono fare
0: cambiare la vita, dici?
1: No. Cioè, bisogna vedere poi come l'inserimento, ma insomma sono stati descritti alla perfezione. Non... Cioè, che sì, siamo certi che torna. Che è un giocatore che poi.
0: No, quello che diceva Lorenzo Di Benedetto prima, bisogna vedere poi.
1: Pellegrino in prospettiva, magari gli manca uno step, come ha detto Lorenzo. La Juve, bisogna vedere che cosa. Ci aspettiamo dalla Juve. Mm-mm. Una lotta Champions o una lotta per il titolo?
0: Cioè, questo, due cose differenti. Lorenzo, in casa Inter invece che succede? Che cosa si muove? Come si muove?
3: Come si muove? L'Inter sta cercando di prendere questo benedetto sostituto di Dumfries, insomma l'aveva preso due volte, la prima volta pensava di averlo preso Palestra e poi è arrivato il Chelsea, la seconda l'aveva preso davvero perché Raili era arrivato tutto a posto, visite mediche, poi però idoneità sportiva no da parte del CONI e quindi si torna a cercare di nuovo un esterno destro, è stato fatto il nome di Pedro Porro che... so neanche quanto possa essere vero, soprattutto cioè, cosa aspettavano segnasse al mondiale per andare a prenderlo. È complicato, è molto complicato per tutti ed è complicato per questi club perché e finalmente, torno a dire sempre la stessa cosa che sto dicendo da giorni, finalmente ci sono il Como e adesso anche la Fiorentina che stanno smascherando tutte queste proprietà, tutti questi fondi che si nascondono dietro al fair play finanziario ma che in realtà non vogliono spendere e quindi adesso vengono smascherati da questi mercati sensazionali del Como da anni e della Fiorentina che ha completamente aperto i rubinetti in questa sessione. Ha parlato anche su Arso, il presidente del Como, ha detto ok, vi voglio il fair play finanziario, fateci le multe, le paghiamo. Cioè, questo ci fa capire, no? che quando uno vuole investire, quando uno vuole spendere, quando uno vuole fare la squadra buona, alla fine i soldi, se ce li ha, li può mettere e poi pagherà qualche multa e poi avrai la rosa un pochino ristretta e chi se ne frega se davvero vuoi puntare in alto. E invece il Marotta che va a fare a mandare le frecciatine alla gente di Palestra e chiaramente la gente di Palestra risponde ma se non avevi soldi vai a cercare qualcos'altro.
0: Ho letto il nome di Spence, ma a me mi sembra veramente complicato adesso arrivare a questo giocatore.
1: Forte Spence,
0: è forte molto. Però credo che sia anche una cifra importante, Lorenzo, no? Questo giocatore del Tottenham che ieri ma pure ieri è stato uno, secondo me, il migliore dell'Inghilterra.
3: Spence l'abbiamo visto al Genoa, io non so se ve lo ricordate.
0: Sì,
3: era addirittura finito al Genoa, poi fu lui che non volle restare e quindi tornò in Inghilterra, però anche qui i club italiani se vogliono prendere questi giocatori e li devono prendere prima. Lo vedi Spence in Italia con la maglia del Genoa, ti piace? Bene, quell'estate lì vai direttamente
0: quanto ci vorrà adesso per prenderlo? Io credo che
3: ma non hanno prezzo i giocatori in Premier League, non hanno prezzo, cioè loro ti dicono, ti possono dire anche 70, 80, che guarda Cucurella ha pagato 65 milioni da Real Madrid, ora con tutto il bene, con tutto ma un terzino 65 milioni, ma lo stesso Palestra 55, cioè sono cifre fuori controllo. Quindi Spence, ok, lo vuole la Juve, insomma, chi l'Inter vuole andare a prendere Spence, benissimo, va dal Tottenham, quanto vuoi? 100. Cioè, a loro non gli interessa niente, capito, di trattare. Guarda, anche per dire, non c'entra niente la Premier, ma guarda il Paris Saint-Germain per Colomouani. Cioè, più volentieri li tengono lì a prendere la polvere, ma non regalano nulla e quindi è molto complicato andare a prendere.
0: Tra l'altro leggo che l'Inter attende la valutazione di questo calciatore da parte del Tottenham.
3: Aspetta.
0: Lorenzo, vado da De Santis stavolta.
4: Condivido comunque che il nostro mercato ormai, il nostro è un campionato purtroppo non più di prim'ordine, anche perché ci sono campionati, basta vedere la Turchia per esempio in Europa, il Brasile, che come potere di spesa se non ci hanno superato, ci hanno senz'altro raggiunto, quindi alla fine devi sempre lavorare più di ingegno, di fantasia su formule, andare a pescare magari da grandi club giocatori in prestito, opportunità, esuberi loro che possono diventare invece priorità per te. Però sicuramente fare mercato in questo modo non è facile. Sono d'accordo con Lorenzo quando dice appunto che la ricetta che ormai predichiamo da tanto tempo, ma che viene raccolta troppo poco, è quella che quando tu ti rendi conto di essere in una posizione di debolezza, perché il tuo movimento come Serie A ormai non ha più l'appeal che aveva prima, devi cercare di andare in quei mercati dove ancora puoi provare a anticipare, a fare la scommessa da 3, esatto, 4, 6 milioni. E vi posso assicurare, frequentando spesso il mercato argentino, che ancora, nonostante i disastri che abbiamo combinato negli ultimi 20 anni, ci sono ancora dei vantaggi, ci sono ancora delle situazioni dove il giocatore argentino, ovviamente prima che arrivi il top club europeo, esatto, i soldi della Premier, davanti a il fatto comunque di avere tutti questi punti in comune culturalmente con l'Italia, se tu riesci ad arrivare prima vieni ancora davanti rispetto ad altri campionati. Però questo va fatto con uno scouting e con una programmazione che spesso a noi ancora manca.
0: Sì, Stefano, c'è poco da... La programmazione è il vero problema: programmazione, competenza, come dicevano i due Lorenzo. Tu devi arrivare prima su un giocatore giovane,
1: sennò
0: dopo perdi, dopo devi tirare fuori un sacco di soldi.
1: In questo momento sei in Cudine.
0: Ci deve essere questa capacità.
1: Chissà quando ritorneremo ad essere martello.
3: Sì, torneremo ad essere martello.
0: Sì, esatto, torneremo, bravo, perché pure io ho qualche dubbio a tal proposito.
1: Non so.
0: Che ti devo dire? Speriamo di vedere qualcosa.
1: Ma beh, ho capito, ma speriamo ti devono venire una valanga di somma. Come fai a competere? Ormai... Vabbè. Denaro fa la differenza, non c'è niente da fare. La Premier è in giocare, cioè ci sono campionati in cui abbiamo detto, ha detto bene anche De Santis, cioè, un mercato di secondo ordine, secondo livello, forse terzo, no? De Santis, secondo?
4: Sì, sì. Terzo, no, probabilmente oggi forse. Diciamo ancora, lo metto ancora secondo perché abbiamo ancora a livello di nome, a livello di appeal, comunque abbiamo ancora una piacevolezza, un appeal fuori, però rischiamo di scivolare perché, ripeto, quando lo vediamo anche nel ranking europeo, che paesi come il Portogallo ci si affiancano, che nazioni a volte come il Belgio e l'Olanda, che fanno nello scouting la loro forza, riescono ad arrivare prima di te. E questo vuol dire, è un campanello d'allarme che ormai suona vuoto da tanto tempo, quindi la speranza è che, partendo anche dalle riforme della nazionale, finalmente si riesca, speriamo, a mettere mani anche alle riforme per i campionati, da cui poi passa la crescita dei nostri giovani, no? Perché poi alla fine, se no, rischiamo di diventare sempre più terra di conquista, e questo poi dopo alla fine peggiorerebbe solamente le cose.
1: Lorenzo, posso chiedere una cosa a Lorenzo Di Benedetto?
0: Certo,
1: cambiando radicalmente,
0: vai.
3: Ma meno male, ogni tanto mi fa qualche domanda anche te, Stefano, se no tanto male.
1: Vai. Senti, Lorenzo, ci interrogavamo ieri, ma non soltanto noi, ma credo mezza Italia, forse su tutta l'Italia. Ma sì, Pirlo ormai sta tagliando il traguardo. Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico azzurro?
3: Guarda, faccio un sospiro, conto fino a 5.
1: Guarda Piccari come sta, tutto teso.
3: E poi ti rispondo. No, il discorso è che a me scelta. Vedere io ieri sera, guarda, ti dico la verità, io a vedere l'Argentina ieri sera ho goduto, va bene, perché cioè, parliamo di una nazionale che era sotto di un gol, con un percorso che aveva sempre fatto.
0: Ma perché
3: fatica.
0: Leghi questo a Pirlo, scusami?
1: Vabbè, farlo parlare.
3: Aspetta.
0: Vabbè, no, non capivo.
3: Quindi, tutto questo discorso... Ma perché mi devi interrompere, Stefano?
1: Ma perché è così? Lui rompi... Certo. Capito? Aggiungitela la seconda parola.
3: Allora, vedere quel cuore, quel gruppo, quel tutto, no, che l'Argentina ieri che è andata a prendersi, ho detto, pensa che una volta anche noi, no, vincevamo le semifinali in modo abbastanza rocambolesco all'ultimo minuto. Sono passati 20 anni. Ecco, in 20 anni ci hanno tolto il calcio, ci hanno tolto il calcio estivo, ci hanno tolto la bellezza di andare nelle piazze a guardare le partite. Ce l'hanno tolta a noi che però l'abbiamo vissuto. Più che altro l'hanno tolto a chi non l'ha mai vissuta queste emozioni e questo brezza estiva, no, che ci faceva veramente uscire, rendeva l'estate diversa da tutte le altre. Ecco, quindi, visto che hanno fatto tutto questo disastro, che per 16 anni non ci faranno andare ai mondiali minimo, scelgano chi vogliano, ma facciano le cose fatte per bene. Possano scegliere Pirlo, possono scegliere chi vogliono loro, perché il momento in cui l'Argentina ha dato la panchina a Scaloni, io sfido una persona a dire guarda,
1: questo
3: eccolo,
1: è vero, eh? Adesso mi ha risposto Lorenzo.
3: E poi invece guarda cosa ha costruito Scaloni, quindi
1: può essere il nostro Scaloni, Pirlo, Marco.
3: Vediamo.
0: Va bene. Lorenzo, dammi il tuo pensiero di De Santis e poi ci salutiamo.
4: No, fondamentalmente credo che poi l'allenatore è una scelta su cui poi hai varie categorie, puoi fare la scelta straniera, puoi fare la vecchia scelta alla Baldini, no? Quindi del selezionatore, del commissario tecnico, scelta poi che ha impostato sia l'Argentina con Scaloni che la Spagna con De La Fuente. Però l'importante è vero, l'allenatore oggi è sempre più un gestore, non è uno che allena, quindi è uno che poi deve cercare di ottimizzare il materiale che ha, che oggi non è granché. Però se tu hai da parte della federazione, da parte poi di chi muove i fili, un grado di competenza e anche di professionalità, di programmazione diverso, sicuramente magari non torneremo a breve a vincere un mondiale, ma perlomeno a partecipare sì, e magari a levarci qualche soddisfazione.
0: Speriamo.
1: Sì, ma poi partecipare al mondiale, chiudiamo, non deve essere una gioia, eh. Deve essere una routine.
0: Andiamo qui adesso, sì. No, adesso la routine non andarci.
1: No, il sarà certificato, grande successo, siamo tornati ai mondiali.
0: Sì. Beh, faremo pure...
1: Non mi sembra un trionfo, sembra la normalità. Partecipare, sì, alla fase.
0: Ringrazieremo pure Pirlo.
1: Era da 14 anni che
0: Maldini
1: mancavamo. Grazie.
0: Ci hanno portato al mondiale insieme a Pirlo.
1: Insieme altre 64
0: io
1: squadre.
0: Io già li vedo i titoloni. Finalmente con Maldini e Leonardo siamo tornati al mondiale.
1: No, però pure noi, capite, c'ha ragione. La narrazione di Lorenzo di Benedetto è stata perfetta.
0: Sì.
1: Ci stanno a togliere tutto.
0: Va bene.
1: Però
0: va
1: in
0: bene.
1: Più, questa cosa mi è piaciuta, questa cosa di Scaloni Pirlo.
0: Però Scaloni ha fatto sempre un percorso. Io ho guardato.
1: Ah, avvelenato.
0: Scaloni ha fatto sempre un percorso.
1: Adesso riparte.
0: Capito? Andiamo a leggere la carriera di come Scaloni arriva all'Argentina e come Pirlo arriva ad allenare.
1: Benissimo.
0: Lì c'è tutto, c'è la spiegazione, la differenza. Capito?
1: Capito, Lorenzo?
3: Sì, sì, no, tutto, ma no. Io lo lascio dire Piccari. No, no, chi vorrebbe Piccari? Vlahovic,
0: no,
3: commissario
0: no,
3: tecnico?
0: No, no, quello no. No, io non, no, le scorciatoie non mi piacciono, quindi vediamo.
1: Vabbè, Pirlo, ma dipende, sì, insomma, sì. Alla fine...
0: Ricordiamoci che doveva allenare l'Under 23 e poi improvvisamente
1: prima che la faccia, prima giù, sì. Facciamo,
0: poi c'è un curriculum esaltante proprio.
1: Ho capito, ma mettiamola, sì. Vediamo un attimo
0: la rivoluzione,
1: che combina.
0: La rivoluzione, è in atto la rivoluzione.
1: Beh, è una rivoluzione, perché non hanno, scegliendo Scaloni in Argentina, sì. Non è stata una rivoluzione?
0: No, però ti ripeto, ha fatto un percorso, non è che è stato preso e portato dentro l'Argentina.
1: Eppure lui sta a Dubai.
3: Ha studiato a Coverciano, sì. Scaloni, ha studiato a Coverciano.
1: Sampdoria.
3: Prendiamo lui. Juventus. Sentiamo se ce lo danno.
0: Sì, va bene.
1: Cioè, ha fatto pure il suo percorso.
0: Ci fermiamo qua. Grazie a due, Lorenzo De Santis e di Benedetto.
1: Ciao, Lorenzo. Ciao.
0: Ciao ragazzi, ciao. A prestissimo, un abbraccio. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano.
1: Siamo qua. Certo.
0: No, dico,
1: buon pomeriggio.
0: Voglio dire una cosa. Ho trovato una funzione. Dopo 2 anni che ho questo computer, ho scoperto una funzione oggi che se faccio qui così si alza.
1: No.
0: C'era pure scritto, ma io non ci sono.
1: No. Ma anche il computer.
0: Una roba proprio incredibile.
1: Secondo te il computer ha una spiritualità?
0: Dici? Pure il computer? Può essere. Che te dici, guarda sto imbecille qui che ogni volta va lì. Vabbè.
1: Ha una sua spiritualità anche il computer.
0: Va bene, diamo il buon pomeriggio a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo!
1: Finalmente.
0: Super Enzo! Ciao!
2: Grazie, ciao!
1: Un faro che ci illumina, ci serviva Enzo.
0: Era ora.
1: Perché...
0: era ora.
2: E serviva un faro.
1: Ma secondo te Enzo, il computer ha una sua spiritualità? Ha una sua spiritualità il computer, insomma, come Messi, l'Argentina.
2: Certo, e manda un qualcosa di trascendente.
0: Vabbè, fa caldo, non ci fate caso. Vittorio Reggia, non attaccare il telefono, stai con noi, ti prego. Ciao Vittorio.
3: Va bene. Buon pomeriggio.
0: Grazie Vittorio. Grazie Vittorio. C'è con noi anche Roberto Galia, che saluto. Ciao Roberto, ben trovato.
4: Buongiorno a voi.
2: Ciao Roberto.
0: Facciamo serie adesso Roberto, ti mettiamo, ogni tanto noi dobbiamo anche, in 4 ore di diretta, dobbiamo anche un po' ogni tanto rallegrare un po'.
1: Se no ci mettiamo a piangere Enzo, perché...
0: Guarda, vi faccio... giusto. Alberto ci fa una domanda e ve la giro subito perché poi insomma il tema più o meno potrebbe essere questo e ci chiede, no? Dopo la prestazione di ieri sera Nico Gonzalez, visto al Mondiale, serve molto alla Juve.
1: Approvo.
0: E se l'Atletico lo vuole deve pagarlo caro.
1: Approvo.
0: E se lo tenesse la Juve invece? Tu lo terresti?
1: Approvo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Cioè, tu lo...
1: con Lucianone Spalletti lo vedrebbe bene. Sì. Rilancio.
0: Ah. Tu quindi sei per...
1: Però rilancio di Nico Gonzalez.
0: Vuoi sentire Galia? Galia, che cosa ne pensi?
4: Ma sicuramente non ha fatto male, ha fatto una buona partita, un'ottima partita e quando si arriva poi in semifinali di Coppa del Mondo non penso che sia l'ultimo arrivato.
0: Oreggia?
5: Che ti devo dire? Se prendo in considerazione cosa ho fatto vedere a Torino ti dico che la sua discontinuità non ne giustifica l'ingaggio. Sicuramente è un giocatore però che ha qualità, però credo che lui non voglia restare, quindi io penso che non bisogna mai trattenere nessuno rispetto dei Santi, per cui io credo che quella sia una storia finita, almeno per lui, no? Per cui penso che Nico Gonzalez debba andare via, è lui che non vuole restare, cioè non lo puoi obbligare a restare, come sapete.
0: Eh sì.
5: Quando un giocatore ha delle idee diverse
0: non puoi tenerlo, certo. Assolutamente. Enzo,
2: ma tecnicamente non si discute, ha fatto 3 anni a Firenze straordinari, è sempre stato determinante, poi gli equilibri di spogliatoio, l'altalenanza di prestazioni, non ha questa continuità, però un giocatore devi metterlo in un contesto positivo, lui viene

0: E poi ci fanno domande su che sì. Vittorio, vengo un attimo da te. Prima io ho fatto tre nomi che stanno circolando, adesso volevo sentire un po' il pensiero anche tuo. Vicario in porta perché Dibu Martinez sì, rimane un obiettivo, ma non è semplice. Che sì è un altro di quei giocatori che sta adesso girando intorno alla Juventus, e poi c'è Pellegrino. Io chiedevo se questi tre nomi sono tre nomi da Juve, se sono tre nomi che possono alzare il livello di questa squadra e per che tipo di situazione il prossimo anno. Cosa ne pensi?
1: Guarda, ti dico che sì, è un giocatore da Juve e ha il vantaggio di non costare come cartellino. Poi bisogna vedere se un ingaggio che credo avesse, un ingaggio credo di 14.000 di euro all'anno, quindi siamo nell'iperuranio per questa
0: Juventus. Ma tanto se vuole venire in Europa quell'ingaggio non glielo dà nessuno, parliamoci chiaro.
1: Sì, ma anche la metà non gliele può dare la Juventus, quindi io credo che comunque la strada dei giocatori che sono in scadenza sia la strada più battibile da parte della società, che come sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, non ha una disponibilità economica infinita, anzi ce l'ha molto ristretta. Vicario, io oggettivamente fatico a dare un giudizio perché non lo conosco così bene. Ho sentito delle versioni contrastanti, cioè c'è chi parla benissimo e c'è chi dice che è poco più che di Gregorio. Sicuramente ha un profilo e uno spessore a livello di personalità diverso da Dibu Martinez o anche diverso da Alisson Becker. Cioè quelli sono comunque giocatori abituati a confrontarsi in un contesto di altissimo livello, uno è campione del mondo e rischia di diventarlo per la seconda volta, ma insomma l'altro ha una carriera nel Brasile e in Liverpool che è stata straordinaria. Ecco, se vuoi fare un salto di qualità, a mio avviso devi andare a battere lì. Pellegrino penso che sia fra le tre strade quella più possibile. È un giovane di prospettiva, è una tipologia di centravanti che piace a Spalletti, cioè un centravanti molto fisico, forte di testa. Io onestamente non so se dovesse venire, se partirebbe titolare, però insomma è un giocatore di prospettiva come lo è Ecator. Dobbiamo ragionare con la Juventus in maniera diversa rispetto al passato, sì. Cioè non ci possono più essere certi giocatori di un certo livello per una questione strettamente finanziaria e in questo momento anche di appeal della società, no? Che il prossimo anno farà l'Europa League, bla bla bla, che è arrivata settima, bla bla bla, ecco. Insomma, tutte cose che ci siamo già detti.
0: Che mi dite, Stefano, Enzo? Cioè, sono giocatori.
2: Ha ragione. Questa è la realtà. Non bisogna mica mai allontanarsi da questo concetto finale di Vittorio. E non è mica più il momento della Juventus. Cosa vuoi? Che andiamo a comprare? Hanno fatto 5 anni di errori, stai pagando quegli errori lì. E devi un po' rimettere a posto le cose, devi ricostituire delle basi diverse per ripartire. Fermo restando che secondo me, ma è una logica abbastanza chiara, la Juventus deve andare a prendere giocatori di personalità, altrimenti i giocatori normali ce l'ha. Quando diciamo giocatori da Juventus, sono quelli, il Dibu Martinez, Vicario è un giocatore normale, l'altro ha personalità, che sì, è uno che ha personalità, perché il problema della Juventus è sempre stato questo negli ultimi anni, che ha messo dei giocatorini e insieme ai giocatorini ci vogliono queste altre qualità che non tutti ce l'hanno.
0: Galia?
3: D'accordo. Avere in squadra giocatori che sotto questo aspetto sono fondamentali. Ho provato le mie spese e quindi in senso buono, e quindi posso dire che è così. Posso dire che io potevo essere, non avevo questa grande personalità che potevano avere grandi giocatori, però avevo quelli vicino che determinavano, e io sicuramente potevo essere, diciamo, un ottimo scudiero, un ottimo giocatore che poteva fare la differenza in certe situazioni, però con dei giocatori in campo che realmente avevano grande carisma, insomma, ecco. E penso che la Juventus prima di tutto abbia bisogno di questi. Qualcuno c'è già, però secondo me sono pochi.
0: Sì, questo è vero. Poi bisogna pure trovare bisogna pure un po' accelerare, Stefano, perché poi io dico una cosa, siamo partiti in ritiro.

0: Spalletti che lavora con, una, con dei punti interrogativi
1: Mamma mia.
0: importanti. Boh, io non... È
1: Vorrei
0: passato
1: essere nei
0: un
1: panni
0: mese e più dall'arrivo
1: di
0: di
1: questi
0: Carnevale, la
1: allenatori
0: struttura che è
1: che stanno
0: cambiata.
1: allenando un quarto di quello che avevano immaginato un mese fa. Vabbè, detto questo, Vicario, che sì, Pellegrino andrebbe bene se all'interno della squadra della Juventus ci fossero Buffon, Chiellini, Barzagli e compagnia. Allora dice, vabbè, sai, arrivano pure Vicario, che sì, e Pellegrino, quindi
0: Certo.
1: che. Ma siccome non c'è questa
0: Tu
1: struttura,
0: dici
1: no, che
0: c'è il
1: faceva
0: rischio che
1: riferimento
0: mettere
1: a
0: dentro
1: Enzo.
0: questi giocatori?
1: Allora, alla ricerca, io mi ricordo le parole di Spalletti, pochi mesi fa, diceva, noi ci serve struttura, carattere all'interno di questa squadra, io voglio elementi, ma non è, devono essere necessariamente forti, che mi creano una squadra. Ora, la Juve è carente da questo punto di vista, allora Vicario che sì, e Pellegrino andrebbero bene se la Juve avesse Buffon, Chiellini, Barzagli e Bonucci, per dire,
0: Però
1: Pirlo. Allora, arriva la Juve e ha detto, sai che c'è? Ah, so che sì. So, il 50% dei miei problemi li posso risolvere con gente così. Cioè, che sì, Pellegrino e Vicario, che cosa devono dare? Devono dare forma e carattere a questa squadra?
0: sono
1: Non ci
0: d'accordo, non ci
1: siamo,
0: siamo.
1: non ci siamo.
0: Però io vorrei aggiungere
1: Poi
0: una
1: magari
0: cosa.
1: si verifica un qualcosa di clamoroso, perché
0: No, no.
1: le alchimie, gli allenamenti, le empatie che possono nascere possono far scaturire qualcosa di inimmaginabile. Però, se tu mi chiedi sulla carta, questi tre acquisti possono far diventare subito competitiva la Juventus? Ti rispondo no.
0: Esatto. Tra l'altro un ascoltatore ci scrive che Pellegrino ha 26 anni, no, ce n'ha 24. Diciamo così, è un'età dove
1: Ma Pellegrino è un buon giocatore, adesso non è che
0: non è
1: bisogna.
0: giovanissimo, ma non è
1: Sono tre
0: nemmeno anziano.
1: acquisti ottimi, ottimi
0: Sì,
1: giocatori. Vicario è un ottimo portiere, che sì, non ne
0: per
1: parliamo.
0: me è
1: Pellegrino,
0: un'alternativa, un
1: però
0: giocatore
1: ripeto,
0: d'alternativa, non ce
1: devi
0: l'ha.
1: creare struttura, carattere,
0: Se
1: non ci
0: prendi
1: sta sta roba qua.
0: Colomoni, se prendi
1: Ma non
0: Colomoni,
1: puoi partire
0: questo.
1: con Pellegrino.
0: Che mi spaventa il fatto che
1: Sì, ma
0: ancora si
1: Enzo,
0: parla
1: sta
0: di
1: storia di
0: Colomoni, è
1: Colomoni,
0: una
1: non so,
0: roba
1: Vittorio, che
0: proprio.
1: cosa ne pensi pure tu, Vittorio?
0: No,
1: Deve
0: certo, no,
1: terminare. Cioè, in un
0: ho detto
1: senso o
0: un nome che
1: nell'altro, non
0: stanno
1: si può parlare di
0: cercando
1: Colomoni.
0: un mese,
1: Stiamo
0: ma
1: parlando della
0: no,
1: Juventus, un mese dietro a Colomoni,
0: più di un mese,
1: che
0: più
1: non lo
0: no.
1: vuole nessuno. Ma
0: Ma
1: che
0: ti
1: non lo
0: dà
1: vuole più
0: l'idea
1: nessuno, ragazzi. Dobbiamo essere anche sinceri.
0: del fatto che non ci siano i soldi, perché
1: Ma
0: lì
1: sì, ma anche perché non ci
0: ballano
1: sono
0: cinque.
1: acquirenti, secondo me, Enzo. Chi lo vuole Colomoni in Europa?
0: Al
1: Sì,
0: momento
1: e non riesci
0: non mi
1: neanche a
0: sembra che
1: prendere
0: c'è la fila
1: questo.
0: per andarla a prendere. Non so, Reggia, che cosa ne pensa. Io però aggiungo una cosa, Vittorio, e ti lascio subito la parola anche su questo discorso della personalità, che condivido, per carità. Però facevo una riflessione: quando Spalletti arriva al Napoli, gli mandano via cinque giocatori di indubbia personalità. Andiamo a rivedere, ricordatevi, insomma, il portiere, il difensore, il centrocampo, in attacco. Che ci fu un sacco di critiche, che adesso chi arriva, chi sono questi? E quelli che arrivarono all'epoca non è che erano giocatori di grandissima personalità, eppure con quelli ha vinto lo scudetto. Io
1: Guarda,
0: penso che poi ci debba essere la scelta giusta del calciatore
1: non c'è
0: funzionale.
1: dubbio, certo.
2: Io credo, tornando un secondo, poi rispondo alla tua domanda, tornando un
0: Sì.
2: secondo a Colomani, io credo che una telenovela così per un calciatore così sia assurda.
0: Assurda, sì.
2: Non
1: Assoluto.
2: dimentichiamoci che l'anno scorso Tottenham ha segnato 4 gol,
0: Sì.
2: 4, e ha fatto 3 assist. E quindi io penso che sia un buon giocatore, ma non c'è da impazzire e soprattutto non c'è da pagare la cifra. E soprattutto non può essere lui la prima Juventus, non ha le caratteristiche fisiche e tecniche. La prima punta della Juventus, uno, due, credo che come avete detto voi non ci sia la fila per comprare Colomoni, come non c'era la fila per comprare con Miners, non dimentichiamocelo. La Juve ha pagato 50 milioni, non è che l'ha strappata qualcuno, l'ha strapagata l'Atalanta. Qui la Juve rischia di strapagarlo al Paris Saint-Germain. Io faccio sempre questo discorso, siccome non penso che Luis Enrique sia un cretino, se con tutti i giocatori che ha non lo ritiene mai parte del suo progetto, evidentemente è più debole di Barcola, di Mbappé, di Doué, cioè di Dembélé non ne parliamo. Cioè,
0: Beh, però
2: io
0: Vittorio, anche Gonçalo
2: ragiono.
0: Ramos non era un titolare
2: È stato
0: del
2: pagato 70
0: Sì,
2: milioni
0: forse
2: perché,
0: troppo.
2: siccome il PSG non ha problemi di soldi, si
0: Esatto.
2: fa lui il prezzo. Però 70 milioni per Gonzalo Ramos, io credo che siano un po' troppi.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo.
2: Però smentito. Cioè.
0: Sì, beh, vai, però... Enzo, poi sento Galia, dicevi?
3: No, no, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Questa valutazione anche su Colomani, no? Ho detto Colomani prima per dire un'altra cosa, che non riesci neanche a prendere quello, nonostante sia un giocatore di quel livello del quale parlava Vittorio, sono assolutamente d'accordo. Non prendi neanche quello. La Juventus in questo momento deve ripulirsi di tutti i danni fatti nell'ultima campagna acquisti, ma negli ultimi anni, finché non rimetti in un circuito virtuoso dal punto di vista economico. E Carnevale l'ha preso apposta, Carnevale è lì apposta, e poi ha fatto una catena di comando, ora è arrivato Massara, cioè è un progetto non nell'immediato, ti si aspetta subito una Juventus competitiva per vincere lo scudetto, e secondo me farà grande fatica, bisogna aspettare con calma, lo so che è un ragionamento che per lei è inaccettabile, ma questo è il momento storico.
4: Sono d'accordo.
0: Galia?
4: Sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo. La Juventus in questo momento debba tornare un po' dietro nel tempo. E io adesso vedo un po' il Como qui, quello che ha fatto negli ultimi anni. Forse è un discorso diverso, no? Però penso che deve tornare un po' indietro, deve cominciare a ricostruire qualcosa di importante che non puoi fare in un anno. L'errore, secondo me, più grosso è quello che, essendo la Juventus, ogni anno devi costruire per vincere, ma questo è successo fino a qualche anno fa, adesso non puoi più farlo. Devi fare le fondamenta per costruire qualcosa di importante. Penso che Spalletti possa essere l'allenatore giusto, perché sicuramente capisce di calcio e sa come giocare, e trovare una squadra che si dedichi completamente a quello che vuole fare lui. È la società che gli va dietro. Questo può aiutare a fare i programmi anche poi successivi per gli altri anni. È impensabile poter mettere ogni anno dentro qualche tassello che poi dopo non costruisce niente e diventa difficile. Quindi anche i tifosi devono avere non pazienza, ma molto di più, perché sotto questo aspetto qui, io ho visto anche quando c'ero io, quando gli anni che non abbiamo vinto. Hanno cominciato a spendere, ma i primi anni, io parlo tanto quando sono arrivato, la squadra non era da scudetto. Piano piano poi hanno costruito, hanno messo i tasselli più avanti, siamo riusciti a vincere qualche coppa, perché probabilmente c'erano delle basi importanti che poi sono uscite poi dopo con i giocatori di qualità che sono arrivati. Però è impossibile poter fare ogni anno, sì. Lo può fare l'Inter, poteva fare la Juventus, certo. 7 anni fa, 8 anni fa. Aveva già la base, adesso deve costruire una squadra che segua il suo condottiero fino alla fine, cercando di esprimere il calcio migliore. Io penso Vediamo. Che questo sia importante, l'ha fatto vedere qui il Como, è vero che ha delle potenzialità incredibili, però ha fatto qualcosa di importante seguendo un sogno, seguendo delle idee.
0: Però è tutta una situazione differente, Roberto.
4: Però Juve è vero, deve cambiare qualcosa in questo aspetto qui. Come il territorio ha preso un direttore sportivo che capisce,
0: Vediamo.
4: Che è bravo e non può permettersi di spendere soldi come ha speso gli altri anni.
0: Non è facile.
1: No, stavo pensando a una cosa, Marco. Non è facile, Roberto, ma il fatto, sai, che la questione, secondo me, della Juventus, che si trova in una situazione inedita, no? Perché era sempre stata martello protagonista. E adesso sta in una fase, insomma, dura un po' di stagioni. Però in questa fase qui, Carnevali, secondo me, che è un uomo di calcio, e anche Spalletti, anche Massara. In queste condizioni è meglio non pensare a migliorare la squadra, ma tanto a non peggiorarla. Attenzione, perché con i limiti che ci sono, diciamo, sai, modifichiamo, miglioriamo, ma che migliori qua? Qui devi stare attento a non fare più danni.
0: Sì,
1: e quindi
0: sì.
1: devi fare un'azione sì migliorativa su quello, su quell'altro, individuare un qualcuno, ma non devi peggiorare quello che ti garantisce, tra virgolette, quei 70 punti che riesci a fare là, perché adesso lascia perdere, ma è scivolata su due bucce di banana che nemmeno, cioè Verona e Fiorentina, la Juventus aveva in pugno la qualificazione Champions. Tra l'altro faceva copia e incolla con quello che aveva fatto Tudor, la Juve vale questo. Cioè le prime quattro, noi non ci dobbiamo adesso fare impressionare da sto fatto che la Juventus non è stata qualificata. Ah, la Champions League, certo, deludente, se è in Europa League, è mancato l'obiettivo. Ma la Juve vale tra le prime quattro, anche con questa rosa qui.
3: Non c'è dubbio.
1: Quindi tra gli uomini di calcio, se parliamo tutti e cinque insieme, non dobbiamo peggiorare le cose, per me non oggi, migliorarle. Per me perché tanto i soldi non ce li hai.
0: Per me oggi è peggiorata.
1: Oh, aspetta, non
0: inizia
1: possiamo
0: il campionato
1: dire,
0: domani.
1: E intanto però te dici che in mezzo al campo chi manca, anch'io dicevo, rivoluzione, Locatelli e Thuram, sì, ma devi mettere qualcosa in più, oltre Locatelli e Thuram, che vanno confermati naturalmente. Però io mi accontenterei adesso di non perdere i pezzi e di recuperare quello che magari è stato bocciato non soltanto da noi ma anche dalla Juve. Nico Gonzalez della situazione, siamo partiti da un'osservazione dell'ascoltatore che dice ma non può essere recuperato questo calciatore. Io dico di sì, proviamo. Cioè, Carnevali, lo Spalletti della situazione dice proviamoci. Adesso ci hanno Douglas Lewis. Non lo so, magari c'è un miracolo. Nella prima amichevole, sì, Vittorio la fanno a Plino, quando la fanno? Adesso non lo so dove la fanno.
0: Dici recupero pure lui.
1: Beh, ho capito, bel lavoro di capo. Che, ma a Spalletti è, diciamo, il fulcro. Sono d'accordo con Roberto. Cioè, tramite la ricerca del gioco, di un qualcosa che può nascere nel lavoro estivo, e tu devi mantenere quello che c'hai.
0: Sì, sì.
1: Che vai a cercare.
0: No, ma infatti vediamo. Perché...
1: Se la peggiori è ancora peggio, capito?
0: Io penso che manca lì davanti, non so chi... Vabbè, comunque...
1: Ha detto bene Roberto, ci vuole pazienza, i tifosi devono prendere atto che... E questa la
4: molta.
0: Vittorio, una curiosità, tu temi che possa in qualche maniera innervosirsi Spalletti se questo mercato non trova qualche soluzione nell'immediato?
2: Beh, io penso che un po' nervosetto sia già, cioè, non potrebbe essere altrimenti, cioè, anche perché non è da ieri che è vero che c'è stato un passaggio all'interno del management della Juventus da Comolia a Carnevali, però è un mese e mezzo che si chiacchiera di mercato, no?
0: Sì, sì.
2: Però noi ci dimentichiamo sempre
0: una cosa. È arrivato Ecator.
2: È arrivato Ecator, sì,
0: 20 milioni Ecator.
2: Sono quelli che non sono stati venduti, il problema è che sono invendibili. Cioè, questo è il punto. Al massimo sono prestabili. Quello lì è il punto. Perché sono tutti giocatori che sono reduci da stagioni fallimentari, che hanno ingaggi elevatissimi, e chi è che se li va a prendere? Ce le hai, te le tieni.
0: C'è un ascoltatore che dice invece di Kolumani sarebbe meglio prendere Lukaku. Ci scrive un ascoltatore. Vittorio.
2: È uno che devi andare a prendere dal Napoli e che costa poco di ingaggio. Che è giovane.
0: Lukaku, giovane?
2: Appunto, è giovane, è sicuramente ben visto dalla tifoseria per il suo passato.
0: Sì, sì, fai un'altra bella. Enzo.
3: No, mi viene da ridere perché è uno di 33 anni che ha avuto un infortunio pesante, è stato fuori tutto l'anno. E poi quando era lì per tornare alla squadra che lo paga, gli ha detto: no, io non me ne frega nulla, mi sto allenando per il mondiale, guadagna 8 milioni.
0: Per me Lukaku se lo dovrebbe tenere Allegri, guarda che vi dico, poi vediamo.
3: Quindi non passa da lì il futuro della Juventus. Il futuro della Juventus passa da un'idea di calcio seria e che va perseguita, che capisci qual è la situazione. Un miliardo di ricapitalizzazione negli ultimi anni, lo stai pagando ora. Con tutti gli errori, questi giocatori che non li vuole nessuno, i Cop Manners, i David, gli Openda, i Zegrova, cioè c'è una lista infinita. E come fai a liberarti di questi giocatori, a riprendere un circuito virtuoso? Non è che schiocchi le dita, anche Spalletti è di sicuro nervoso perché gli hanno fatto delle promesse, però in questo momento si deve anche adattare perché quelli con i quali non ragionava non ci sono più. Ora bisognerà tutti assieme cominciare a ragionare e dare concretezza a quello che è un progetto che sta nascendo.
0: Vediamo, dai, vediamo.
2: Una cosa, Enzo.
0: Vai.
2: Una cosa. Che nella mancata qualificazione in Champions c'è anche lo zampino dell'allenatore.
3: Sì, certo, ma sono d'accordo.
2: Deve assumere anche questa responsabilità.
0: Sì, sono d'accordo. Pure
3: sono
0: io.
3: D'accordo. È anche vero che se avesse preso la squadra all'inizio probabilmente... non sarebbe trovato in quelle condizioni lì, sarebbe arrivato fra le prime quattro tranquillamente.
0: Ma l'attenuante è proprio questa. L'attenuante che ha adesso lui è questa, quindi è chiaro che è arrivato in corsa. Però pure tu
1: sai che il finale ha rovinato tutto e anche, voglio dire, la nostra valutazione, perché che cosa avremmo detto se la Juventus si fosse qualificata in Champions League? Che questa squadra ha bisogno sì di essere puntellata, modificare, aggiungere, eccetera, eccetera, però insomma era andata in Champions League.
0: Sì,
1: allora cosa cambia?
0: Cambiare c'è un po' qualche
1: cambia che tu fai l'Europa League, ma la squadra è quella che fa 70 punti. Hai fatto due campagne acquisti e cessioni faraoniche, dalle grandi aspettative che si sono risultate dei de flop giganteschi. Però, nonostante questo, Vittorio va ricercato chi può essere salvato o meno. Cioè, il Nico Gonzalez della situazione, attenzione, ci sono magari degli acquisti che possono essere rivalutati e allora Spalletti serve a questo.
0: Certo. Se no, cosa vediamo. Va bene, mi devo fermare, ringrazio Roberto Galia. Roberto, a presto,
1: ciao,
0: un
1: Roberto.
0: Abbraccio.
3: Grazie
0: un abbraccio.
3: A voi. Ciao Roberto.
0: Ringrazio anche Vittorio Reggia. Ciao Vittorio, un abbraccio, a presto.
2: Grazie
0: mille.
3: Ciao Vittorio.
0: Enzo, rimani lì perché insomma qui salgono le quotazioni fortemente di Andrea Pirlo, ma attenzione perché Mancini forse recupera qualcosa, non si sa. Vediamo tra poco.

0: Eccoci qua, sempre con voi, caro Stefano. Ci siamo. Recuperiamo Enzo Bucchioni, che è in collegamento con noi. Ciao Enzo, ben trovato.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati a voi.
0: C'è anche Paolo Paganini, ciao Paolo.
2: Ciao Paolo.
3: Ciao Stefano, ciao Marco, ciao Enzo, a tutti.
0: Ben trovato. Ciao. Poi mi dite se arriva almeno l'altro collega, quello me lo presento quando è pronto. Dunque, no Paolo, voglio venire subito da te un attimo, ti metto lì tre nomi di mercato in questo momento il cui futuro, leggo, è in bilico. Mi riferisco a Anguissa, mi riferisco a De Bruyne, mi riferisco a Pulisic, il cui contratto sembrerebbe, il rinnovo non avvenire. Insomma, come stanno le cose? Che fa, il Napoli li perde tutti e due?
3: Intanto in queste ore c'è un'Inter molto attiva sul mercato.
0: Vai,
3: in questo
0: chi è l'obiettivo?
3: C'è un incrocio Inghilterra-Argentina importante per il mercato dell'Inter. C'è
2: Romero.
3: C'è il City Spence, ex Genoa del Tottenham, però
0: a quanto?
3: Carnevali sta stringendo, Marotta sta stringendo anche per Romero. E altro giocatore ex Atalanta del Tottenham, un'operazione che comunque è piuttosto importante per le casse dell'Inter, perché stiamo parlando tra gli 80 e 90 milioni di euro, quindi
0: cioè tutte e due le operazioni, sì. 80-90 milioni, ok,
3: sta provando. Poi c'è il discorso legato, appunto, che mi dicevi,
0: sarebbe
3: tu,
0: un doppio colpo, sarebbe un aspetta, lo commentiamo un attimo, sarebbe un doppio colpo importante questo,
2: già sta avanti.
0: Così proprio, no, dice, mette la freccia e va via, mette il turbo.
2: Così. Proprio.
0: Romero e
2: Spence.
0: E Spence, tu dici, allunga fortemente.
2: Allunga, proprio sta là.
0: Ma quanto costa Spence?
2: Non lo so, scusa. Ci ha detto operazione a 80 milioni complessive per tutti.
0: Quindi
2: 40?
0: Un 40.
2: Un 40.
0: Come, sono stati lì a trattare per palestra un mese e poi
2: saranno
0: per 4-5
2: ma le carte a volte no, non è che si mettono tutte sul tavolo,
0: poi
2: giusto,
0: mettono 80
2: Paolo?
0: Milioni sul piatto così,
2: poi le palanche fanno il resto.
3: Fanno le differenze le palanche.
0: Aspetta un attimo, voglio sentire anche Enzo Bucchioni, però saluto anche Alessandro Iori che si unisce.
2: Ciao,
0: Alessandro. Ben trovato.
4: Ciao ragazzi, ciao, ben trovato.
0: Enzo, tu che dici, i colpi sarebbero importanti, vai.
4: No, straordinari sarebbero, perché Romero è uno dei difensori più forti in circolazione, per applicazione, per testa, è sempre, l'abbiamo visto anche in questo mondiale, è assolutamente straordinario. L'altro è cresciuto moltissimo, più a vedere in un contesto di fase difensiva, se riesce, però è un giocatore che ha questa gamba straordinaria. Quindi mi viene persino da pensare che a volte il fondo di investimento che sta lì con il braccino abbia a volte delle reazioni per dire ci hanno dato uno schiaffo, perché lo schiaffo di su Palestra è stato forte.
0: No, non lo dice, no, dopo arrivano i messaggi sempre con questo schiaffo, non è vero.
4: Non è vero,
0: allora chiamiamo... è stata una carezza, gli hanno fatto una carezza perché non era un obiettivo dell'Inter, diciamo,
4: allora,
0: così, dai.
4: Chiamiamolo,
0: non lo dire, sennò si scatenano.
4: Chiamate come volete, ma c'è una reazione
0: io,
4: anche dal
0: insulti,
4: punto di vista
0: vai, scusa.
4: Sì, dal punto di vista emozionale, un po' come ha fatto Cardinale con il Milan, che è andato a comprare questi due giocatori strapagandoli per dare un segnale che ci siamo, perché altrimenti una spesa di questo tipo faccio fatica a giustificarla, perché fino a ieri l'Inter faceva altre cose, parametri zero, situazioni un pochino più attente dal punto di vista economico.
0: Ma sarebbero due colpi notevoli,
2: direi.
0: Tu hai detto così, certo. Così prende a lunga proprio.
2: Così un'accelerata di quelle proprio.
0: Una sgasata proprio, un'apertura del gas a manetta.
2: Notevole.
0: Iori, che hai capito? Stiamo dicendo due colpi, Spence e Romero, ci diceva Paolo Paganini, che sono insomma obiettivi Inter. 90 milioni spesa complessiva, 80-90 milioni.
4: Sono due giocatori e li abbiamo visti i protagonisti ieri sera di altissimo livello. Spence credo sia stato il migliore dell'Inghilterra non ha cominciato a cambiargli fascia da una parte all'altra in 5 minuti e l'ha mandato un po' in confusione, ma credo che insomma fosse in confusione soprattutto l'allenatore. Romero è un giocatore che abbiamo già apprezzato da queste parti, che è cresciuto a livello di qualità. Ieri sera si è preso un lusso, un disimpegno con anche grande coraggio, quasi incoscienza, un giocatore però forte, molto forte proprio.
0: Questo potrebbe portare
2: Alessandro,
0: anche...
2: scusa, perdonami, vai. Tu insomma, voglio dire, non è che c'hai l'occhio allenato, potrebbe fare anche il centrale, no? Di sinistra, cioè potrebbe adattarsi anche Spence, dico. potrebbe fare anche il centrale a volte, no?
4: Il terzo, il terzo, al limite, il terzo, sì, eventualmente, però
2: è versatile,
4: è un giocatore che ha una qualità, sì, però è un giocatore che ha una gamba, avete visto,
2: e può giocare sia a sinistra che a destra,
4: esatto, entusiasmante quando ha la progressione,
2: però all'occorrenza una progressione, in caso di emergenza ti può fare anche il centralino di sinistra, capito? Di te, Romero, no, Romero. È Cuti Romero che vogliamo discutere, Cuti Romero?
0: No.
2: Quindi
0: no.
2: Allora l'Inter, decollerebbe.
0: No, mi sorprende che mi sorprende questi 80-90 milioni che escono fuori, cioè così, mi sorprende.
2: Ma a me
0: qui
2: non sorprende più nulla. Qui abbiamo Paolo che è il maestro.
4: Venire lì, no? Qui non sorprende più niente. Priorità,
0: sì, no,
4: cioè,
0: no, come priorità sì, 80-90 milioni.
4: Quindi sì, no, beh, sono soldi, però
2: magari ci sarà un obbligo, no, Paolo, come sono? Sono tutte e due proprio cash subito, no? Ci saranno delle formule, diritto, contro diritto, obbligo, cosa.
0: C'è un po' di resistenza, allora, alle palanche.
2: Adesso va di moda diritto, ma obbligo a determinate condizioni. Mi piace questa formula. Bellissima.
5: Non vuol dire.
0: Sentiamo.
6: Allora, per quanto riguarda Spence, c'è già il sì del giocatore.
0: Ok.
6: E quindi è molto più avviata la trattativa per Spence. Per quanto riguarda Romero, ci sono un po' più di difficoltà, perché comunque De Zerbi lo considera comunque un giocatore
2: ti
6: importante.
2: Credo.
6: E questo crea un po' di problemi a livello.
2: Però Lautaro, Zanetti,
6: è chiaro.
2: Magari un titolo mondiale, uno champagnino, Brindisi.
0: Però doveva essere
2: così. Ho visto Zanetti, sei in America.
0: Doveva essere così pure per Nico Pass, Zanetti.
2: Vabbè, insomma, però che papà, le perde tutte l'Inter.
0: Hanno giocato,
2: Io non sottovaluterei questo aspetto, che Paolo conosce molto bene, Zanetti è in America.
0: Sì, sì.
2: Se esce fuori la Coppa del Mondo, Lautaro.
0: Prego, Paolo.
6: Esatto, cioè lì il discorso è, voglio dire, comunque hanno già il sì del giocatore, parlo di Spence, anche lo stesso Romero comunque ha aperto
2: la possibilità di parlare.
6: Quindi quando sai, quando hai la forza dei giocatori che vogliono comunque, dicono sì, la trattativa
0: anche Palestra aveva detto sì, Paolo.
2: Vabbè, ma non comincia a tirare fuori
0: Palestra, capito,
2: che
0: aveva
2: c'entra?
0: Detto sì pure lui.
2: Ho capito.
0: Sto dicendo che aveva detto sì, Enzo. Anche Palestra aveva detto sì.
2: Ho capito, ma Romero è un altro profilo. Romero ti dice sì e viene. Come dice giustamente Paolo,
0: io devo fare la zanzara fastidiosa. Anche Palestra aveva detto sì.
2: Ma lo so che tu vuoi.
0: Poi c'è il papà di Nico, era amico di
2: Roma. Ma Zanetti sta in America, c'è la coppa che sta là.
0: Insieme, era tutto fatto.
2: Lautaro su di giri.
0: Quindi attenzione.
2: Cuti, vieni a Milano. E quello va a Milano. Tottenham basta, non ce la fa più a giocare lì. Ha fatto una stagione che se dice ma perché devo lottare per non retrocedere? Dai,
6: l'Inter fa la Champions. Il Tottenham
2: E Cuti Romero sta già a San Siro con la testa. Dai,
0: scusami, dicevi Enzo, stavi aggiungendo. No, io sai, porto sempre le cose negative.
1: No, dal punto di vista calcistico è tutto perfetto. Io ho sempre questo dubbio dal punto di vista economico, perché gli ultimi anni dell'Inter ci hanno raccontato.
0: Infatti anche gli ascoltatori arrivano messaggi, ma adesso dove li prendono 90 milioni per due giocatori?
2: Ma dove li prendono?
6: In uscita.
0: Che c'è, Paolo? Scusami.
6: Con qualche Frattesi in uscita. Non solo Frattesi.
2: Qualcosa era gruppo.
0: Dove va Frattesi? Scusami, Paolo. Pure questo so anni che sentiamo Frattesi che va via dall'Inter. Dove va adesso?
6: Però Frattesi ha mercato soprattutto in Premier, Newcastle e anche la Turchia. Che è il nuovo mercato importante, la Turchia, attenzione, perché guardate quello che è successo con la Roma, con Greenwood, doveva andare alla Roma,
2: perché lì vanno lì vanno sul giocatore, perché la tassazione è inferiore, prendono un sacco di soldi e vanno lì.
0: No, dicevo, scusa Ale, adesso arrivo pure da te, perché mettevo un po' qualche dubbio, vi giusto metterlo, no? Tu non c'hai dubbi, Alessandro?
4: Su cosa?
0: Su tutte queste operazioni. Improvvisamente 90 milioni, poi quello è parente di quello, amico di quell'altro.
4: No, nel senso che insomma le dinamiche di mercato, soprattutto in un mercato fino a questo momento quasi sospeso, no? Soprattutto in Italia, in attesa dell'esito del mondiale, quasi, oppure dei primi incassi per cominciare a muoversi.
0: Sì.
4: Ecco, secondo me questo potrebbe essere l'innesco per poi generare qualcosa di più interessante. Però non mi stupisce ormai nulla, insomma, sul mercato, ne abbiamo visto talmente tanto.
0: Paolo, stavi dicendo qualcosa su Anguissà e De Bruyne, e poi abbiamo virato al volo sull'Inter, vai.
6: il discorso è legato alle scelte che vuole fare Allegri. Cioè Allegri ha un pallino che si chiama Rabiot, quindi lui vuole cercare di portare Rabiot al Napoli. È chiaro che c'è un po' di ostacolo, perché comunque Amorim lo vorrebbe tenere al Milan. La volontà del giocatore, cioè di Rabiot, è di andare da Allegri. Sul discorso però il Napoli è molto chiaro, dice dobbiamo alleggerire il tetto ingaggi, quindi è chiaro che Anguissa, lo stesso De Bruyne, che però ha avuto solo un'offerta importante del Galatasaray e non è entusiasta di andare al Galatasaray, complica un po' le cose. Quindi io credo che c'è anche il discorso Lobotka, che viene tenuto un po' a margine, ma Lobotka è una chance importante, perché è un pallino di Spalletti. Parlano tanto di Kessié, è vero che Kessié è stato offerto perché è svincolato alla Juventus, però bisogna anche lì verificare anche quello che succederà.
0: Ma che fa Allegri? Fa smontare il centrocampo del Napoli?
5: Sono due mesi lo cerca Spalletti.
0: E non lo trovo.
6: Lo sa, dai.
0: Ma che fa? Ho capito, ma che smontano al centrocampo il Napoli, Enzo?
5: No, Lobotka è un giocatore che, se fai un certo tipo di calcio, non ha quella rapidità che lo marchi facilmente. Se nel calcio che fa Allegri diventa un giocatore difficilmente sostenibile. Devi avere una squadra che ti si muove attorno, devi avere più soluzioni di gioco.
0: Non fermi, vieni del Napoli il prossimo
5: anno. Ma è il calcio di Allegri è profondamente diverso dal calcio che ha giocato il Napoli negli ultimi anni. Lobotka è diventato Lobotka all'interno di quei meccanismi lì, quando hai soluzioni, quando i centrocampisti che sono vicini a te vanno a fare pressing e ti aprono degli spazi. Se lo tieni il blocco basso e fa fatica.
2: Vabbè, ma Rabiot che fa? Segue Allegri tutta la vita, ma anche questa storia, dai, su, non ci credo.
6: Anche lì Allegri comunque era stato determinante nell'arrivo di Rabiot al Milan, non solo alla Juventus,
0: come Lukaku e Conte.
6: Napoli fa la Champions e quindi ci sono prerogative sempre importanti.
0: Certo. Ale, tu tra di questi calciatori qua al Napoli, insomma, io anche sa penso che ancora è un giocatore su cui puntare, non mi sbaglio, De Bruyne, vabbè.
4: Allora, posto che Allegri ha questo calciatore feticcio in Rabiot che vorrebbe portarsi ovunque e che individua come giocatore essenziale per la sua idea di calcio, io credo che a Napoli ci siano già giocatori che possono garantire ad Allegri quello che fa Rabiot, e uno di questi è proprio secondo me
0: Anguissa,
4: assolutamente credo che sia
5: anche McTominay, se vuoi, può fare
4: sì, assolutamente lì. Io credo che davvero il centrocampo del Napoli sia l'ultimo intervenire. Se dovessi ricostruire io il Napoli, partirei da altri settori, ma per fortuna dei tifosi del Napoli non devo ricostruirlo io il Napoli, perché è più preparato. Però ecco, vista
0: no, ma io la penso come te, Ale. Io penso che sia proprio il reparto dove meno tutti,
2: non voglio
0: meglio
2: immaginare. Io credo, possiamo coinvolgere Paolo. Cioè, Lobotka, se andrà via da Napoli è perché magari ha finito la sua esperienza a Napoli, vuole cambiare aria, non perché Allegri...
6: Ma è così, Stefano, è come diceva...
2: Non perché Allegri rinunci a Lobotka, mi sembra una follia.
6: No, però, se ti ricorderai, Allegri fu quello che lasciò partire Pirlo, ok, quando era a Napoli, e prese Van Bommel perché...
2: Al Milan,
6: con Pirlo che andò alla Juventus.
2: Sì, mi ricordo, certo.
6: Allora lui, come ha detto giustamente Enzo, ha un'idea a centrocampo di giocatori fisici, quindi va bene Anguissa, va bene McTominay, va bene Rabiot, possono essere sacrificati Lobotka e forse De Bruyne per abbassare il tetto ingaggi trova una destinazione.
0: Ho capito. È chiaro.
6: Questa è un po' l'idea.
2: Sì, questa sta,
0: va bene, dai. E invece, scusami, e Pulisic che cosa succede? Sto leggendo che sto rinnovo sembra morto in salita. Vabbè, non so.
6: Pulisic, gli hanno fatto un'offerta a New York di 10 milioni di euro. Ingaggio. Il problema è che
2: rimane lì,
6: secondo me rimane al Milan.
0: Rimane al Milan,
2: Io pensavo che rimanesse a New York già. Non...
5: Sì, ma lo rinnova.
6: Io ci sarei rimasto molto volentieri, perché cioè, comunque sempre con la filosofia dei pescatori del Boccadasso.
2: Beh, insomma,
6: se sei abituato a mangiare scampi di
2: una
6: Santa
2: casa
6: Margherita,
2: manata, ne resta lì, insomma.
6: Io mangerei sempre scampi di Santa Margherita e non orate, ecco, da questo punto di vista. Però è anche vero, sai, che siccome non è svincolato, bisogna mettersi d'accordo.
0: Qualche volta serve via pure l'orata, caro Paolo.
2: Surgelata.
6: Quella
2: è buona.
0: Se sì, cotta no, bene, fatta in un certo modo, è buona. Ecco. Sì. Dicevi, Enzo? Dicevi, scusami.
5: C'è un pesce che noi conosciamo bene che si chiama Babeca.
6: È nel Golfo di Spezia quello lì.
2: Vabbè, che pure siamo accettonato, proprio... Eh beh, ma quella è la zona delle Cinque Terre, meravigliosa, una zona meravigliosa.
6: Bravo.
2: Sì, sì. Zona meravigliosa, bocca di magra quelle... che abbraccia tutto, poi arriva dalla Spezia.
0: Alessandro, noi siamo così, non ci fa caso ogni tanto.
2: No, ma anche Alessandro conosce la zona, perché pure l'Andra è in vacanza.
4: Sì, sì, sì, io sono più su Sestri Levante.
2: Fa il passo della Cisa e voilà.
4: Dai, Marco,
2: ti devo dire tutto. Mario.
0: Poi c'è Ube che dice che contesta una cosa a Bucchioni: che Napoli ha visto negli ultimi anni il gioco di Conte è peggio di quello di Allegri, altro che pressing e più soluzioni di passaggio.
5: Non è vero. Ora a Napoli ce l'hanno tutti con Conte, ma fa pressing comunque. Poi non gli è riuscito, non è stato il massimo dell'espressione del calcio di Conte in Napoli, aveva avuto più di 40 infortuni, non entriamo nel merito di piena colpa, ma dei principi di gioco di Conte, e sono l'aggressione alta, recupero palla, verticalizzazioni, gli esterni che si muovono, che vanno dentro il campo, le triangolazioni, ma non l'ha viste queste, e sono viste, perché Allegri fa questo tipo di calcio, non scherziamo.
2: Noi siamo in attesa di capire quale sarà.
0: Che tipo di calcio farà Alessandro? Sì. Tu sei anche tu, Iori, ti fai questa domanda, che tipo di calcio farà?
4: Sì, soprattutto comunque è sempre curioso come da un fallimento sportivo come quello dell'ultima stagione si riesca comunque a ripartire. Io mi auguro, soprattutto per i tifosi del Napoli, che ci sia una proposta diversa di calcio rispetto a quella delle ultime stagioni, considerando anche le precedenti alla Juventus, perché credo che le elezioni fattuali a cui è stato sottoposto Allegri nelle ultime stagioni impongano un approccio differente, e anche il mondiale che stiamo vivendo secondo me lo impone. Cioè, la partita ieri sera secondo me da questo punto di vista è stata emblematica. Il calcio di adesso ti impone di giocare con stili diversi, con concetti diversi, ma non permette di essere unicamente rinunciatari, unicamente speculativi, perché altrimenti ti passano sopra.
2: Perdi, bravo, sono d'accordo. Senti, alla fine perdi. È giusto che
0: è così.
2: Ha parlato Sarri a proposito del mio calcio, ha detto.
0: Lo so, è il suo calcio. È sempre
2: ti ricordi? Il mio calcio
0: ha detto che sono in una grande famiglia. Che la filosofia di vincere a Bergamo
2: è diversa da quella che ho io, però ho fiducia.
0: Ha detto sogno di vincere a Bergamo. Ci saranno dei riadattamenti in ottica 4-3-3. Stiamo provando Samardžić in una nuova posizione di interno, di centrocampo.
2: Poi
0: così
2: ha detto
0: come
2: finalmente Enzo. Ha detto finalmente allenerò Raspadori, che ho inseguito per 5 anni. Una cosa, una dichiarazione importante, no?
0: Che dice?
5: Guarda, seguito secondo me Sarri ha in testa una grande idea.
0: Quale?
5: È andato a Bergamo per provare a vincere lo scudetto.
0: No, dai.
6: Tanto gli è rimasto sul gruppo
5: Ederson.
0: Cioè, voi credete che possa veramente puntare ad un obiettivo del genere, Sarri, con l'Atalanta?
2: Dipende che squadra mi ha allestito all'Atalanta, che ne sai, Marco?
5: Lui ci pensa fortemente. Cioè, ci pensa fortemente perché c'è una grande società. Ma sai,
2: ma te l'ha detto Enzo oppure una tua considerazione? Te l'ha detto?
5: No, non l'ho capito da alcune frasi, da alcune cose.
2: Qualcosa sai, ma non vuoi dire. Che sei andato troppo diretto. Senti, Paolo, invece Ederson, scusami, ma
0: vai,
2: Ederson
5: no, io
6: gli è rimasto sul gruppone per adesso, e quindi loro volevano fare cazza con Ederson, hanno fatto con
2: palestra. Ma non lo voleva lui o gli piace Sarri?
6: È un giocatore che lui comunque a lui piace tanto, però è anche vero che era già in qualche modo finito nella lista dei partenti, perché sai, se tu metti dentro i soldi di Palestra e i soldi di Ederson, la squadra comincia, cioè gli obiettivi e sostitutivi diventano molto importanti, eh. Quindi adesso con Ederson che è rimasto, per vedere se ci saranno sviluppi in questo senso, se lo tengono oppure se lo proveranno a cedere. No,
2: Marco,
6: da qualche altra
2: adesso
6: parte.
2: Voglio dire, quello che ha detto Enzo non mi sembra tanto di Saroli. Alla Begovic c'è un obiettivo, Samardzic, sì. De Catelare, c'è Scamacca, c'è,
0: ma io
2: Spadoni,
0: voglio vedere,
2: c'è,
0: ragazzi,
2: c'è una
0: squadra,
2: ragazzi,
0: voglio chiedere all'esterno, no,
2: la situazione rimane,
0: ma per carità, la squadra è forte, però scudetto mi sembra veramente,
2: la squadra è collaudata, oh.
0: No, però è una squadra che
2: è una
0: deve...
2: squadra,
0: sì, però io non sottovaluterei Alessandro,
5: quest'anno non hai la Champions,
0: aspetta,
2: c'è la Conference,
0: sì, chiedo una cosa Alessandro, ok, non c'è la Champions, gioca la Conference, vabbè, il giovedì che poi è sempre la giornata che gli va sempre storta,
2: sì,
0: Sarri,
2: vabbè, ma farà
0: ricordiamocelo, no, io chiedo Alessandro, però c'è uno step secondo me da non sottovalutare, che lì deve fare un cambio di mentalità notevole al gruppo, che secondo me non è una,
5: non è una
0: certo, difficoltà da poco. Alessandro, non so cosa ne pensi, ecco.
4: Ti ho perso per un attimo.
0: No, dico il cambio che deve
2: culturale,
0: fare Sarri, culturale,
2: esatto,
0: di idea di calcio, non è
2: da quello
0: non
2: che
0: va
2: è stata l'Atalanta fino
0: a... Ecco, cosa ne pensate?
2: Fino a questo...
4: non sono così convinto. Secondo me è in un contesto molto adatto invece al suo tipo di calcio, alle sue idee, okay, di calcio. Secondo me è un abbinamento dal punto di vista... Poi bisogna vedere come si interfacciano e come interagiscono le persone. Però visto da fuori a me è un tipo di abbinamento che stuzzica molto. Secondo me è il contesto giusto, perché questa Atalanta cresciuta negli ultimi 10-12 anni, mm-hmm, è diventata una piazza non solo ambita ma anche abituata a un certo tipo di calcio, di bel calcio gradevole. Ed è quello che Sarri propone come base. Secondo me è esattamente nel suo. E, sì, sono molto curioso di vedere la sua Atalanta all'opera.
5: Lui era molto soddisfatto di questa scelta, molto, molto, molto carico quando ho parlato io qualche mese fa. Convinto che sia proprio quello che diceva Alessandro, una fusione giusta di quello che è lui e di quello che è l'Atalanta in questo momento.
0: Vediamo, c'è un nostro amico che scrive, se riesce a collocare Raspadori come Mertens farà 20 gol all'Atalanta. Beh, vediamo, no, 20 gol sono tantissimi per Raspadori. Dovesse... Vediamo, sono curioso, io sono molto curioso di vedere questo tipo di...
2: Però il materiale umano, tecnico ce l'ha, eh.
0: Sì, sì, c'è il materiale tecnico. Oh. Molto.
5: Sì, lì è anche vero che sono abituati a giocare a uomo prevalentemente, questo sarà il cambiamento da
2: però
5: fare.
2: Quello che dice Marco è corretto, Enzo, perché non è
5: certo,
2: così semplice,
5: sì.
0: Vediamo.
2: Una squadra che sempre è uomo su uomo, tutto che l'ha fatto per una vita, non è facile poi, soprattutto lì in mezzo al campo, De Ron, cambiare la testa col palleggio, con altre cose, con altre trame di gioco,
0: vediamo, dai, c'è molto, sono...
5: Sì, ma lì è sempre un bel... quello che fece con Koulibaly, che marcava uomo in quel modo,
2: sì,
5: e gli ha insegnato a giocare, è diventato quel giocatore straordinario che era.
2: Vero.
0: Bene, mi devo fermare, saluto Paolo Paganini,
2: ciao,
0: grazie Paolo.
2: Paolo,
0: a presto,
5: ciao a tutti,
0: ciao Paolo, grazie,
5: ciao,
0: ad Alessandro
5: Paolo.
0: Iori, grazie,
2: ciao,
0: Ale, un abbraccione,
5: ciao.
0: E
5: ciao,
0: poi
5: Alessandro.
0: Enzo,
5: ciao.
0: Ci
2: Enzo,
0: sentiamo più avanti, un abbraccione,
2: più
5: avanti. Ciao ragazzi,
2: ciao,
0: ciao,
5: avanti,
0: grande Enzo,
5: avanti,
0: più avanti, sempre avanti, ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Bene, ci siamo con un leggero ritardo, però ci siamo. Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao Stefano, salutiamo naturalmente anche tutti gli amici che sono davanti alla TV sul canale 61 del circuito di Network, e poi salutiamo Gol TV, canale 11 nel Lazio, e Italia 7 in Toscana, canale 19 del digitale, insomma tutti coloro che ci seguono attraverso la TV e anche coloro che ci seguono attraverso la nostra app. Saluto Massimo Brambati.
1: Ciao Massimo.
0: Non c'è. È caduto. Saluto. Riproviamo. Lo riprendiamo al volo.
1: Era tutto fatto studiato.
0: Un saluto, poi niente. Allora, vediamo, stiamo riprovando naturalmente. Allora, per quanto concerne, abbiamo detto della presentazione di Sarri, si è presentato, insomma, il suo calcio, lo sappiamo, vuole praticare un certo tipo di calcio, vedremo se sarà subito in connessione, si entrerà subito in connessione con il gruppo. Poi stavo dando un'occhiata a un po' di messaggi che tra poco andremo a recuperare. Allora, vorrei fare una domanda ai vostri ospiti: com'è possibile che Juric sia nuovamente su una panchina di Serie A dopo una lunga serie di fallimenti? È stato chiamato, bravo anche il suo procuratore, perché insomma riesce a trovare la collocazione ideale o giusta.
1: Sono momenti, no, che ci sono in una carriera, quindi
0: un momento che dura un po' lungo, però
1: 2 anni però, negativi, però insomma il valore dell'allenatore, certo, non è in discussione, insomma può capitare
0: un momento di difficoltà. Massimo Brambati c'è, vediamo Massimo.
2: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimone,
2: ciao,
0: come stai?
2: Buongiorno a tutti. Bene.
0: Allora, dai. Massimo, senti, ho 3 domande oggi che ti voglio fare.
1: Abbiamo vari temi da proporre.
0: Vari temi. Io ce n'ho 3. Vuoi iniziare tu?
1: No, io principale.
2: C'era il mio professore di matematica, quando mi mandava la lavagna, mi diceva: allora facciamo 3 domande. No, dicevo io, 3 no.
1: Adesso troppe, punto. Allora te ne faccio una.
0: Io ce n'ho tre.
1: Caro Massimo, una
0: vai,
1: secca.
0: Vai.
1: Pirlo sì o Pirlo no?
0: Ecco, ma è già
1: così,
0: io
1: alimento
0: la prima, vai.
1: Alimento la campagna di Piccheri, che vabbè, poi dopo ti dico come si schiera Piccheri.
2: Non prendo tempo. Non prendo tempo, anzi ti rispondo praticamente subito.
0: Vai.
2: Io ho letto un articolo cioè il titolo era bellissimo. Credo di Roncone sulla Corriere della Sera.
1: Sì.
2: Che ha scritto: è uno scherzo?
0: Ecco.
2: Io rispondo con questa frase.
1: Sei stato molto elegante.
2: Faccio mia. È uno scherzo, vero? Dai, non scherziamo. Mi spiace dirlo, ma non cominciamo con questa roba degli amici, però. No, mi va più bene. Io ho sponsorizzato, tra virgolette, Paolo Maldini, perché per me Paolo è la persona giusta. Ma se poi vai a scegliere o punti su un allenatore che purtroppo non ha l'esperienza giusta e necessaria, neanche, cioè, allora posso dire? Allora meglio Baldini.
0: D'accordissimo.
2: Meglio Baldini.
0: Non aggiungo altro oggi.
2: Io meglio Baldini, ragazzi. Ragazzi, la Spagna ci sta insegnando che stanno... andranno a disputare la finale di Coppa del Mondo
1: con il signor
2: con un allenatore tra virgolette della federazione.
1: Bravo.
2: Che ha preso l'under 19, poi l'under 21 e che ha costruito dal, mi sembra, 2013-14, sì. Ha costruito e si è portato i ragazzini tra virgolette su in Nazionale A, e ha costruito naturalmente grazie anche ai club, ok, che hanno messo a disposizione le loro risorse, cosa che noi come club non abbiamo fatto. Però è paradossale che la società più seguita al mondo, che è Real Madrid, non ha dato mezzo giocatore alla nazionale spagnola, e loro sono arrivati in finale senza neanche l'apporto della miglior società che c'è forse al mondo come soldi, come organizzazione, come potenza economica, eccetera. Ma ragazzi, ma quando gli altri fanno bene, uno deve anche imparare. Io penso che non sia, secondo me, il punto giusto da cui partire, quello di partire da Andrea Pirlo.
0: Io non aggiungo altro. ha detto tutto, io mi sono già esposto, quindi tu sai come la
1: tu
0: penso.
1: Pensavi che Massimo poteva fare 0-0, ma è
0: no, che Massimo 0-0 no, è difficilissimo che faccia 0-0 Massimo. Che delle volte noi,
1: Pirlo, no.
0: Delle volte io vorrei fargli fare 0-0, ma ci riesco.
1: No. Pirlo, scherzo, no.
0: Allora,
1: andiamo
0: Pirlo
1: avanti.
0: No, andiamo avanti. No,
1: seconda domanda,
0: osservazione, che però aspetta, vado un attimo nella strettissima attualità, perché prima abbiamo toccato l'argomento, allora approfitto anche della presenza di Massimo. Vado un attimo al volo su tutto mercato web, perché ci sono anche le foto dell'arrivo eccetera. Oggi ha parlato Sarri, Massimo dice: non ho esitato un attimo ad accettare. Poi Gaetano: grande regalo del direttore, sono qui per fare il mio calcio. Insomma, addirittura sogna di vincere con l'Atalanta. Che idea ti stai facendo di questo passaggio di Sarri?
2: Mi sono fatto l'idea che qua adesso stanno andando all'Atalanta e dicono tutti che era il sogno andare all'Atalanta.
0: Sì, poi dopo.
2: Sarri, non ci ho pensato un attimo, Giuntoli era il mio sogno andare all'Atalanta. Cioè,
0: sognavano tutti.
2: Non è capire, ma tutti l'Atalanta sognavano, no? Ma com'è sta roba? Boh, non lo so. Tra l'altro, insomma, soprattutto Giuntoli, che ha avuto l'opportunità di stare in una società importante, di avere, non dico il primo anno, ma il secondo anno, avere insomma carta bianca e tanti soldi. Quindi, però con questo non voglio dire, aspettiamo di vedere quello che farà. È sicuro che l'Atalanta è una realtà che se sei la persona giusta la cavalchi. E puoi fare bene, perché secondo me ha dietro una struttura già consolidata, è una struttura che sa già quello che bisogna fare.
0: Bene, lasciamo l'Atalanta, andiamo un attimo alla Juve. Te la faccio anche a te questa domanda. Più di un mese che è arrivato Carnevali, giusto Stefano? Ormai
1: sì.
0: Più di un mese,
1: sì.
0: Tanti nomi sono stati, diciamo, costanzi, tanti nomi, spesso i soliti: Colomani. Adesso ne sono usciti tre, sono stati accostati questi tre nomi, e ti chiedo se sono tre giocatori da Juventus per fare che cosa: Vicario, portiere, Chessy, centrocampista, Pellegrino, attaccante.
2: Ma allora, Chessy, secondo me, se sta bene fisicamente, sì, può essere da Juventus. Sono onesto, Vicario non l'ho seguito ultimamente, quindi io non so. L'altro per me non è un giocatore che può far fare il salto di qualità alla Juventus, ma noi stiamo comunque sempre parlando di giocatori che forse potrebbero arrivare.
0: Sì.
2: Io non voglio sentir dire però a oggi dal direttore della Juventus, che poi non è direttore sportivo ma è un amministratore, perché si è preso Massara per fare direttore, però io ho ereditato una situazione... No, prima di firmare la situazione già l'hai vista qual era. Non credo che io vado là, firmo e poi guardo la situazione. Situazione tu l'hai vista, e quindi oggi no, io non voglio sentir dire in questi grandi club: però io c'ho un sacco di giocatori da vendere, qui prima di prendere dobbiamo vendere. Lo sapevi prima. E se non costruisci una squadra competitiva, cosa fai? Rifai la squadra. Se questa è la Juventus che deve partire ai nastri, tra virgolette, scusate,
0: di partenza.
2: Ai nastri di partenza, devi ripartire con questa squadra qui. Ti ha dimostrato che questa squadra vale il sesto posto e che non stai accontentando l'allenatore, perché l'allenatore, credo, anzi non credo, sono sicuro che se da una parte è da rimproverare, perché non è un allenatore che picchia i pugni sul tavolo, dall'altra è un allenatore che può fare bene se ha a disposizione un gruppo di giocatori importanti, ma se ha a disposizione Davide e Openda, sei da capo.
0: Io sono, diciamo così, questo è il tema, insomma, poi per carità,
1: uno dei tanti.
0: Vediamo.
1: Perché...
2: No, io dico questo, Marco e Stefano, che Carnevali, io continuo a dirlo, Carnevali è sicuramente un buonissimo dirigente, ma ha fatto 12 anni al Sassuolo e non ha fatto esattamente il direttore sportivo, perché a Sassuolo aveva i direttori sportivi. Quindi lui è un amministratore che sicuramente ha tenuto benissimo i conti a Sassuolo, che però è pure retrocesso dalla A alla B, e con una squadra che aveva degli obiettivi completamente diversi da quelli della Juve. L'obiettivo del Sassuolo era conservare la categoria e vendere giocatori che comprava a 2 e rivenderli a 10.
0: Valorizzare, quindi valorizzare.
2: Esatto, la valorizzazione dei giocatori e mantenimento della categoria. Qua è tutto un lavoro completamente diverso, con in più il carico delle cazzate che hanno fatto negli anni precedenti a livello economico e a livello tecnico. Anni precedenti, non solo anno precedente, perché anno precedente, quello di Cobolli, un disastro, anno precedente ancora, quello di Giunto, un disastro, e forse qualcosa era rimasto anche di anni prima, perché il finale, insomma, il finale di Paratici non era stato proprio... adesso non so se c'era ancora Paratici, no, forse arriva bene, forse arriva bene. Perché insomma i 70-80 milioni spesi per Vlahovic li ha spesi ancora la dirigenza precedente. Ma io dico, al netto di tutto questo, io credo che sarebbe servito, secondo me, un dirigente barra direttore sportivo forse più strutturato, con un know-how diverso. Tipo, io ho fatto un nome, anzi due ne posso fare, uno è Sartori e l'altro è Berta.
0: Ma tu parli di direttore sportivo, caso, direttore sportivo,
2: certo, direttore,
0: sì,
2: sportivo,
0: sì,
2: direttore sportivo, direttore sportivo, perché ribadisco, Carnevali per me è un amministratore. A Sassuolo ha fatto l'amministratore, faceva l'amministratore.
0: Quindi non ti convince Massara con quel ruolo? O Ottolini? Massara,
2: no,
0: Ottolini,
2: è arrivato tardi. È arrivato tardi. Adesso non possiamo dire a Massara, ma adesso non stai vendendo, non stai facendo. Questo si è seduto l'altro giorno. Cioè, a meno che poi non mi vengano a dire, no, ma guarda che Carnevali già l'avevano preso a aprile e Massara pure già l'avevano preso a maggio, allora perché non ti sei messo una maschera e non sei andato in giro a fare mercato per la Juve con la maschera? Tanto lo fanno tutti, voglio dire, non è che se non sei ufficiale non riesci a fare dei movimenti, li fa lo stesso. Stefano, a me sembra che invece l'hanno fatti adesso, l'hanno fatto adesso Massara.
0: Stefano, cambia ancora argomento, mercato Roma, perché anche Gasperini, come Spalletti, ne abbiamo parlato anche nei giorni passati, insomma qualche segnale deve anche lui,
1: un po' diverso, no? Però,
0: sì, sì, sì, un po' diverso, un assolutamente. Però ecco, cioè adesso c'è la situazione di Coné, che abbiamo letto che oltre al Manchester United c'è anche il Chelsea. Cioè, quindi due squadre di Premier.
1: Ma Coné
0: su questo giocatore
1: sembra in partenza.
0: Partenza.
1: Sole, vediamo. Per quanto riguarda gli arrivi, vuole rafforzare questa tre quarti, la vuole diversa, la vuole più di strappo, di qualità, di tecnica, ci vuole mettere il dribbling nell'uno contro uno, qualcosa di diverso. Somerville, sono quelli i profili, Garnacho, vedremo come si svilupperà. E poi è uscita fuori anche questa suggestione di Hendrick in prestito al Real Madrid, anche se poi Mourinho farà muro. Bisogna aspettare, bisogna vedere chi arriverà là davanti, però insomma mi sembra di capire che... E poi bisogna capire come sostituire eventualmente uno come Coné, non tanto Solé, ma come un giocatore importante.
0: Ci picchia.
1: Lì sono curioso di capire, insomma, con chi... Qualora dovesse partire, naturalmente.
0: Sì, sì, sì. Anche qui, Massimo, no, c'è da capire un po' di cose. Che poi Gasperini, anche lui, insomma, è uno

0: condizione atletica, cioè c'ha due giocatori, due pedine importanti che non stanno benissimo, devi partire bene, oh, sei la Juve, eh?
1: Massimo?
2: No, no, sono d'accordo. Gasperini, da una parte, Spalletti dall'altra, meritano, secondo me, uno per dei motivi e uno per altri motivi, meritano di essere almeno parzialmente accontentati. E insomma, Gasperini ha fatto un miracolo, secondo me. Entrare in Champions con una situazione di classifica disperata, e invece ci è riuscito, e quindi merita, secondo me, tanto credito, e merita un mercato degno di quello che è la Roma, e anche di una Roma che deve, secondo me, andare a lottare eventualmente anche per lo scudetto, perché in questa situazione dove mi sembra che parecchie società di quelle che devono stare avanti sono comunque piene di problemi, chi ha cambiato l'allenatore, vedi il Napoli e vedi il Milan, chi ha cambiato la dirigenza, vedi la Juventus, devono spesso prima vendere che acquistare. Il Milan è vero che ha acquistato secondo me a dei prezzi inaccessibili, forse spendendo anche troppo, però insomma sono società che partono da strutture diverse. La Roma veramente potrebbe partire già con una struttura e un organico ben avviato e con un allenatore che sa il fatto suo, quindi io lo accontenterei in tutto e per tutto.
1: Vediamo, perché poi lui, leggevo che in questi giorni si aspettava qualcosa proprio in questo avvio di
0: un poco, ma questo è evidente, questo è sicuro, però insomma
1: vediamo. Intanto anche l'operazione con E potrebbe, però, Stefano, portare
0: ma anche lui nelle dichiarazioni, credo che era anch'io,
1: potrebbe portare
0: lo ha detto apertamente, insomma, le istanze, tutte le esigenze che impone il bilancio, ha fatto proprio il nome di Koné. Tra l'altro poi anche ha aggiunto, sì, Koné ha fatto bene nella prima parte, nella seconda un po' meno,
1: sì.
0: Quindi
1: sì,
0: questo che lascia presagire che anche un'eventuale partenza di Koné
1: lui l'accetterebbe, insomma, se poi trovi
0: a fronte di 60 milioni di euro, esatto. Poi parliamone e cerchiamo un sostituto,
1: sì, perché insomma, la cifra più o meno potrebbe essere quella,
0: ecco, non è che ci dorme la notte,
1: no. Però per me rimane un gran bel giocatore.
0: No, stupendo, straordinario, eccezionale. Però è un centrocampista difensivo.
1: Vediamo. Senti, Massimo, prima di salutarti, c'è una curiosità proprio che ti voglio chiedere. Ieri sera abbiamo visto Messi arrivare in finale con l'Argentina. Sta facendo un mondiale a 39 anni, veramente comunque da sottolineare. E quando parli di Messi in questo momento è chiaro che esce il paragone, tu sai con chi, con Diego Armando Maradona. Tu l'hai affrontato sul campo, Diego, l'hai visto insomma da molto molto molto vicino, e vedendo Messi, diciamo, con tutto quello che ha fatto in questa nella sua carriera, è proprio inavvicinabile a Diego, oppure pensi che in questo momento possa essere avvicinato a un giocatore del genere o anche addirittura ritenuto superiore?
2: No, inavvicinabile nella maniera più assoluta, con i regolamenti dell'epoca, con i difensori dell'epoca, con i palloni dell'epoca e con le scarpe dell'epoca, avrei voluto vedere Messi, ragazzi, in un campionato dove giocava con il Napoli, con dentro giocatori sicuramente buonissimi calciatori, perché sono diventati campioni d'Italia, Renica, Ferrario, Volpecina, tutti i giocatori, buonissimi calciatori, attenzione, buonissimi calciatori. Ma io, Messi ha giocato con, comandava in Europa con una squadra straordinaria, con dentro giocatori incredibili, con regole completamente diverse. La gara di Maradona, ragazzi, se ve la ricordate bene, c'è altro che ultimo uomo. Quale ultimo uomo? Lì arrivavano col fucile, ti sparavano. Cioè dovevi evitare le coltellate in campo, no, ma non scherziamo, nella maniera più assoluta. Diego giocava contro tutto e contro tutti. Messi non mi sembra che giochi contro tutto e contro tutti, al netto del fatto che è un giocatore straordinario, che sta facendo vedere le grandissime giocate, che ancora a 39 anni

0: riesce a fare sì, sì, la differenza, eccetera, eccetera. Ma poi apro, chiudo parentesi subito, immediatamente, sappiamo Diego le vicissitudini fuori dal campo, forse se non avesse anche avuto quelle, probabilmente avrebbe giocato anche lui, non so fino a quanti anni, a certi livelli, parlo dei livelli, sì, sì, che l'abbiamo visto a Napoli.
1: Non si è trattato benissimo lui, ecco, diciamo così.
0: Non si è trattato benissimo, ha vinto un mondiale nell'86, non ti dico da solo, ma quasi, è arrivato secondo nel mondiale in Italia, in una finale dove il mio amico Nestor Lorenzo, secondo me, non aveva neanche fatto tanto quel fallo da rigore, e poi i quattro anni successivi abbiamo visto che cosa che gli hanno fatto. Io ho da tanti punti di domanda. Lui non era amico delle istituzioni come lo è invece Messi, e come Messi invece riesce paradossalmente a trainare un po' il nostro mondo del calcio, ad essere tra virgolette uno spot positivo, e quell'altro invece chissà come mai era sempre uno spot negativo. Diego era uno spot negativo, perché Diego andava contro le istituzioni.
1: Sì, sì, questo è vero.
0: Diego, ancora andate a vedere.
1: Aveva più nemici che amici.
0: Ma certo, ma 100%.
1: Questo sicuro.
0: Ma aveva capito anche come girava.
1: Sì, sì, ma lui aveva anticipato delle cose.
0: Avendo peli sulla lingua, sì, e non avendo, avendo questo cuore, perché lui era così dal punto di vista proprio empatico, le ha cantate in faccia a tutti. Sì, sì, quindi è andato un po' sulle palle a tutti.
1: Verissimo, verissimo. Senti Massimo, noi ti stiamo per salutare, però ci tengo a ringraziarti perché questo è l'ultimo giovedì, perché la prossima settimana non ci sarà Maracanà, cambierà il format, e quindi riprenderemo noi alla metà di agosto, prima dell'inizio, la settimana prima che riparte il campionato. E ti volevamo ringraziare per essere
0: allora
1: stato...
0: Io invece voglio ringraziare perché sia tu, Marco, che Stefano, siete stati i miei compagni tutte le settimane di questa mezz'ora, a chiacchierare di calcio e non, e questo mi ha semplicemente reso la giornata e anche la settimana più lieta, felice e divertente, perché la mezz'ora che passo con voi la
2: farei
0: durare
2: Massimo.
0: 20 ore.
2: Ma è bello perché poi quando uno invecchia diventa ancora più sensibile, no? È più buono. Massimo ha messo il 6 davanti, far finta di niente,
1: Guarda che fame che...
2: Diventiamo...
1: digli qualcosa, ti autorizza a dirgli
2: no,
1: qualcosa.
2: Io c'ho il 5 ancora. Lui c'ha il 6,
1: anch'io ho il 5 ancora, io pure il 5 ancora, voglia.
2: Grande Massimo, ti abbraccio affettuosamente.
0: Un abbraccio, dai, un abbraccio Massimo, veramente anche a voi.
1: Ti ringraziano anche
0: veramente.
1: Gli amici a
0: abbraccio
1: casa.
0: Abbraccio anche tutti gli radioascoltatori. Sì, mi piace dire radioascoltatori perché mi viene in mente.
2: Sì, però una volta ci devi fare.
0: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio vi parla Roberto Bortoluzzi. Vabbè, questa
1: Aspetta. Che il nostro regista che. Vai! Vai.
0: Il Pool Sportivo in collaborazione col GR1 presenta tutto il calcio minuto per minuto a cura di Guglielmo Moretti. In studio Roberto Bortoluzzi. Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio vi parla Roberto Bortoluzzi. I campi collegati per questa 14ª giornata di andata saranno i seguenti: a Milano per Internazionale Juventus, a Torino per Torino-Roma, a Cagliari per Cagliari-Catania e a Palermo per Palermo-Sampdoria. Ai microfoni Enrico Meri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Ezio Provenzali, in redazione Luciano Erba. Vai Enrico coi primi tempi. Non ce la faccio, dai.
2: Un applauso. Un applauso.
1: Numero uno, dai.
0: Non è preparato, diciamolo.
1: No, che preparato.
2: No, però Massimo, ti sei dimenticato un dettaglio. C'era, ti ricordi, Cinar? C'era, che c'era?
0: Se la dovevo far prima. Questa veniva prima della musichetta.
2: È vero, esatto, prima della musichetta.
1: Esatto.
2: Stock 84.
0: Secco e deciso. Royal Stock, morbido e intenso. Giulia, grappa del cuore. Giulia, la grappa di carattere. Sportivo, lo sai, col cuore si vince.
2: Madonna.
0: La Stock di Trieste presenta...
1: Sei il numero uno, sei. Una volta però ci devi fare pure qualche radiocronista.
2: No, allora lui deve fare una volta... Il nostro amico, grande amico Gigi Radio, facciamo magari un'intervista così, ci immaginiamo una cosa con la voce di...
1: Sì, perché lui la fa bene, non me l'ha mai fatta.
2: Bene, identico. Ma quando la faceva, si narra negli ambienti, quando la faceva diceva, ma scusami Massimo, mi stai imitando? Mi dicono che mi imiti bene.
0: È vero.
2: Allora lui lo faceva... Cazzo,
1: sei uguale.
0: Sì, è vero.
1: Grande Massimone.
2: Che grande Massimo.
1: Va bene, dai. Grazie. Ci sentiamo presto, Massimo. Ti abbracciamo, mi raccomando.
2: Ciao, Massimo.
1: Ciao, grande Massimo. Allora, facciamo un break perché torniamo con l'ultima mezz'ora. Abbiamo un po' di messaggi da recuperare che sono rimasti indietro. Vi dedichiamo tutta l'ultima parte a voi. Quindi, piccolo break e torniamo.

0: Allora, siamo tornati nuovamente con voi in quest'ultima parte di Maracanà. Stefano, stavo leggendo i messaggi di chi ha sentito l'imitazione di Massimo.
1: Strepitosa, dai, su. Bisogna sapersi anche divertire all'interno, certo, di un mondo che si prende troppo sul serio,
0: sì,
1: per carità.
0: Troppo.
1: Tutto qua, ma insomma.
0: Senti, arrivavano domande, te lo dico. Intanto, senti, noi abbiamo, chiedo in regia, che abbiamo anche forse degli estratti audio di come hanno vissuto i telecronisti argentini ieri sera la vittoria.
2: Abierta Nicolò Conza, Argentina entusiasmato, imbalato, con fe, vamos. Va Nicolò con la mano, lo marca Conza, lo deja atrás para Julián, viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, va para Messi, Valeo, tengo el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, por no decir otra cosa, viene Messi, Valeo, Messi, va Messi, mete el centro, ¡gol! No termina nunca, que el Harry Clark. Argentina 2, Argentina 2, Inglaterra 1, Lautaro viejo más, Argentina.
1: Ma che bello,
0: questo, che enfasi,
1: da brividi, che come enfasi, non si fa a condividere questa passione, anche questa,
0: mamma mia, che enfasi, bellissima
1: enfasi, questo. Sai, ti dico una cosa, bello,
0: negli anni che stavo a Mediaset ci fu un periodo che presero le partite del campionato argentino, Enzo Palladini, che è grande appassionato di calcio sudamericano, venne e mi disse: Marco, le vuoi fare tu le telecronache del calcio argentino? Ho detto va bene. Sai che mi sono messo a fare proprio da malato? Io ho detto, devo capire, cioè il campionato argentino è diverso, no? Mi sono cominciato a sentire le telecronache del campionato argentino, come le raccontavano loro, perché mi piace, al di là del fatto che sia questa loro rapidità nel parlare.
1: Il ritmo anche.
0: Che hanno un ritmo e una rapidità bestiale, se tu vedi una partita loro.
1: Poi ce n'è un altro, magari non lo so se...
0: Sì, ce n'è un altro.
1: C'è un altro che dice delle cose meravigliose dopo. Vabbè, fa gol.
0: Sì, sì, abbiamo... sì.
1: Perché ci siamo un po'... confrontati oggi, no?
0: Sì.
1: Visto, insomma, io capisco tutto quanto quello che ha scatenato, no? Adani, con sta cosa, sì, dell'Argentina, sì, per, sì, carità, sì. Sì. Poi uno può essere d'accordo o meno, secondo me è bravo, però esagera, sembra che è andato a Buenos Aires, ma detto, sì, di questo, secondo me lui è molto bravo. Però gli argentini come accompagnano, ma i sudamericani in generale, sì, sì, no? Anche gli uruguayani, i brasiliani, però gli argentini come accompagnano l'evento, soprattutto quando incidono, perché come incidere un disco buono alla prima, lì rimane, cioè tu ci insegni, hai fatto sto mestiere, no? Telecronista, devi pensare tra istinto e anche qualcosa che ti devi preparare, devi immaginare un gol, devi immaginare un momento decisivo della gara, perché professionalità è anche questo, quindi poi gli devi dare una pennellata, quindi più colore ci metti, magari.
0: Comunque,
1: anche
0: per me, al di là
1: sobrietà,
0: di tutto,
1: le cose, ognuno ha il proprio stile.
0: Adani è veramente bravo, cioè al di là, secondo di tutto, sì, che possa essere esagerato,
1: sì,
0: siamo d'accordo,
1: secondo me,
0: ma
1: sì,
0: una,
1: però io
0: proprietà di linguaggio,
1: che...
0: un'improvvisazione che non c'ha nessuno,
1: esatto,
0: e c'è,
1: però,
0: una cultura,
1: le esagerazioni
0: anche,
1: magari,
0: esatto,
1: su,
0: sì,
1: su,
0: esatto,
1: su,
0: però,
1: però,
0: però ti posso dire una cosa,
1: io sono d'accordo con te, c'è una preparazione spaventosa, e poi soprattutto a me piace una cosa, ma
0: passionale, per me
1: no, a me piace una persona che è appassionata di questa di questo,
0: sì,
1: cioè del calcio,
0: che poi
1: è innamorato,
0: siamo d'accordo,
1: pazzo del calcio, è sempre benvenuto.
0: Cioè, ed è, attenzione, una seconda
1: non lo
0: voce, questo aspetto, non è un telecronista,
1: questo aspetto non lo valutano mai quando lo devono criticare, cioè, capito? Io preferisco uno magari che può essere definito un po' esaltato, un po' fuori le righe, eccetera eccetera, però che ama,
0: sì,
1: questo sport, che lo conosce a menadito, conosce tutte le cose, appassionato, maniacale, molto preparato. Poi magari piace un altro tipo di stile, ma non contesto, sai, anche chi la pensa diversamente.
0: Certo.
1: Però, insomma, non ci accaniamo troppo.
0: No,
1: tutto
0: no,
1: questo,
0: no, no,
1: godiamoci anche.
0: Ce ne vediamo un altro e poi abbiamo un po' di messaggi.
1: Godiamoci i racconti.
0: Vediamo questo,
1: originali.
0: Originali.
2: Pelota de Messi, viene Messi, encara Messi, viene Messi, centro de Messi, gol!
1: Seconda parte è meravigliosa.
2: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
0: finisce più.
2: Argentino, non argentino, había que ir, había que poder, teníamos que poder, estaban casi groggy, buscábamos el golpe de nocao, buscábamos el golpe de nocao, entró como siempre Messi por la derecha y metió un centro y de arriba el cabezazo de Lautaro, Lautaro y el toro dice que Argentina gana, ustedes habrán inventado el fútbol, pero nosotros inventamos la magia, ustedes habrán inventado el balompié, pero nosotros inventamos la pasión, ustedes inventaron
0: la magia,
2: el
0: la
2: soccer, pero nosotros inventamos la garra, Argentina lo da vuelta, el toro Lautaro, el centro de Messi exquisito,
0: bellísimo.
2: Argentina, Argentina está ganando 2-1, 48 de 54, gana Argentina, gana Argentina. Quando...
0: Bellissimo.
1: Lui è uno
0: ha inventato
1: dei
0: la garra, la passione,
1: no,
0: la magia.
1: Poi avete inventato il calcio,
0: esatto,
1: abbiamo inventato la magia, la garra, la passione.
0: Bellissimo.
1: È meraviglioso, la seconda
0: bellissimo,
1: parte è meravigliosa.
0: Bellissimo.
1: Ma lui è un fenomeno.
0: No, no, veramente
1: ti
0: grande.
1: A vedere le partite del Boca, le cose, cioè la catena, tutte le cose.
0: No, ma io ti ho detto, quel periodo lì mi guardavo prima di iniziare a fare questo, queste telecronache, mi sono visto un po' di partite, ma non tanto per volevo proprio il ritmo, io volevo cercare quel ritmo lì che era una roba,
1: ma è,
0: una roba assurda,
1: inavvicinabile.
0: Però mi sono divertito tantissimo, feci una partita del River che fu una partita
1: ma
0: meravigliosa.
1: Secondo me ogni popolo deve manifestare quello, no, quello che sente dentro, cioè,
0: poi
1: naturalmente
0: degli orari che...
1: da un telecronista inglese non ci sono
0: non
1: mai questi eccessi, no, da uno tedesco.
0: Vabbè, bello.
1: Sud America.
0: Dai, bello bello. E se la Spagna vince il mondiale grazie alle praterie incontaminate che gli ha lasciato la mancata qualificazione dell'Italia, vabbè, se vince, amen. Che dobbiamo fare? Tanto questa è una partita, una delle due deve vincere sta finale.
1: Oh, alla Fiorentina un altro.
0: Sì, adesso
1: ma,
0: vedi,
1: insomma,
0: l'arrivo
1: Firenze,
0: di
1: ragazzi,
0: Alex Jimenez,
1: un altro
0: trasferimento
1: col...
0: in prestito con diritto di riscatto. È una Fiorentina scatenata, non c'è niente da fare. Vediamo. Dice, adesso sta comprando, qualcuno dovrà cedere, se no in quanti giocano, quindi vabbè, andiamo a sentire un po' di audio veloci. 331 82 00 213.
3: Sì, quanto è bello lo scudetto, lo vogliono vincere in quattro, l'Atalanta in prima fila, il Milan, il Como, la Roma, quattro scudetti, a ognuno uno scudetto.
1: Non fare lo spiritoso, Salvo.
0: Va bene, vai, un
1: la
0: altro.
1: Tua Inter.
4: Buongiorno, un saluto a Maracanà. Allora, io sono un tifoso interista.
0: Sì.
4: Dunque, 80-90 milioni come state parlando. Ma io dico una cosa. L'Inter è dai tempi di Zhang. Ai tempi di Zhang che non spende soldi. Sì, qualche anno stiamo spendendo qualcosina così. È arrivato il momento, caro direttore, di cacciare fuori i soldi, perché insomma lo scudetto lo vince, la Coppa Italia la vince e arrivi a fare diciamo Coppa Campioni, spettatori, paganti, cose, insomma l'incasso c'è, allora è giusto che spendi 80-90 milioni, li devi spendere e così non ce ne sarà per nessuno.
0: Vabbè, non li devo spendere io, devono spendere loro, se ce li hanno li spendessero. Allora vai con un altro audio.
5: Buongiorno Marco e Stefano, io avevo una considerazione da fare.
0: Sì.
5: Allora, prima di tutto, cosa ne pensate voi di Pirlo come allenatore nazionale? No, io, a mio parere, la mia esperienza può essere anche molto scarsa, sicuramente sì rispetto alla vostra.
0: No.
5: Ma non mi sembra proprio il profilo adatto né come Mancini né come Conte. Non so chi potrebbe andare, ma sicuramente non Pirlo. Cioè, io ho questa idea. Grazie.
0: Parla tu, io.
1: No, devi parlare tu.
0: No, io che devo dire, per me non è una scelta incomprensibile, punto.
1: Meglio non averli mai. Certamente è con i nomi che circolano e che circolavano, non lo so, parlo adesso, aspettiamo. in attesa dell'ufficialità, ma insomma i soliti noti, Mancini e Conte, e poi questa suggestione sullo sfondo, sì, di Pep Guardiola. Da Pep Guardiola siamo arrivati a Pirlo, sì, fateci capire qualcosa. Ecco, poi magari il, sì, 23,
0: ma quando
1: Maldini,
0: hanno CT?
1: Maldini credo la prossima settimana.
0: La prossima settimana.
1: Sì, Maldini. Quindi, c'è questo presidio alla Lega,
0: io pensavo
1: Calcio
0: che lo
1: di Milano,
0: prima che chiudevamo Maracanã,
1: esporrà il suo programma alla Lega lì, non lo so, ci sarà qualcosa. E
0: io devo fare uno speciale delle vacanze, mi devo decollegare insieme a te.
1: Beh, la prossima settimana bisogna monitorare Milano.
0: Certo, noi saremo in diretta,
1: saremo in diretta
0: rigorosamente in diretta.
1: E sapremo, secondo me, la scelta di Maldini, e quindi conosceremo la prossima settimana, conosceremo secondo me,
0: sì,
1: del nuovo allenatore. Poi se sarà Pirlo sarà una sorpresa. Che devo dire?
0: Sorpresa grossa. Vai con un altro audio, vai.
6: Buon pomeriggio a tutti, sono Mario da Lecce.
0: Mario da Lecce.
6: Non si capisce perché il signor Marco Piccari ha questa spiccata contrarietà alla nomina di Pirlo per direttore tecnico della nazionale.
0: No, per il CT, no,
6: io ho guardato il titolo, come dice il signor Marco, di Ventura, di Mancini, di Spalletti, di Gattuso, che nonostante un curriculum di tutto rispetto,
1: pure questo è vero, Marco,
6: non ci hanno portato ai mondiali.
1: Mancini ha vinto,
6: non voglio tornare indietro a Spalletti,
1: Mancini ha vinto un europeo, 37 partite senza,
6: non abbiamo
1: perdere,
6: passato neanche
1: Mancini
6: il turno,
1: poi il resto fai tu.
0: No, non rispondo perché è un paragone proprio che non c'entra assolutamente nulla, e forse evidentemente io non mi sono spiegato, no, e quindi non rispondo.
1: Pensa che la Spagna è eguagliato,
0: chiaro,
1: è eguagliato i record di Mancini, no?
0: A me Pirlo mi devono spiegare come ha iniziato la carriera da allenatore. Quando qualcuno me lo spiegherà, come si è trovato a guidare la Juventus in un bel giorno di estate, la prima squadra, una delle squadre più importanti, ripeto, d'Italia, d'Europa, del mondo. E mi ricordo i commenti dell'epoca. Pirlo non ha fatto un percorso come hanno fatto gli altri, e trovarsi, tu hai citato Ventura, che ha fatto una carriera da allenatore, adesso ha fallito con la nazionale italiana, ma ha fatto una carriera da allenatore comunque dignitosa. Mancini in confronto a Pirlo, Mancini è un top allenatore. E quando iniziò la sua carriera, che non aveva nemmeno il patentino da allenatore, ci fu una polemica furibonda di tutti, proprio perché non aveva all'epoca i requisiti per allenare. E questo fece storcere la bocca a tanti, e secondo me anche giustamente in quel momento, perché uno deve essere obiettivo e dire le cose come stanno. In quel momento non poteva allenare, e gli fu dato un permesso che fece scalpore. Poi dopo lui ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore, ma la modalità in quel momento fu sbagliata. Bisogna dirlo, perché questo non significa avercela contro con Roberto Mancini. E poi chi ha citato? Conte? Conte è un top allenatore. Basta leggere la carriera che ha fatto. Conte arriva...
1: Grande europeo con una squadra.
0: No, ma poi Conte arriva alla Juventus avendo fatto un percorso da allenatore importante. Poi qualcuno poteva avere i dubbi, che dire vabbè, ma aveva allenato squadre non competitive per lo scudetto e va alla Juve. Però aveva allenato.
1: No, aveva vinto campionati.
0: Stesso discorso possiamo farlo per Lippi, che fa, vince un mondiale, poi fallisce successivamente con la nazionale dopo. Ma anche lui va alla Juventus, ma aveva fatto una carriera da allenatore già, si era messo in evidenza con Atalanta, con Napoli. Questo voglio dire, se non ci arrivate non è colpa mia, mi posso spiegare tante volte. Per me non è un allenatore da nazionale italiana. Poi vincerà il mondiale, gli dirò bravo se ci riesce, però sta di fatto che la domanda che mi interrogo ancora oggi, la domanda che mi faccio oggi è: perché deve allenare la nazionale italiana un allenatore con questo tipo di percorso che ha alle spalle? Tutto qua. Andiamo avanti.
7: Buon pomeriggio, sono Damiana da Eboli. Ascoltate, per quanto riguarda la partita di ieri sera, scusate, Argentina-Inghilterra.
0: Sì.
7: Io dico che l'Inghilterra l'ha persa al secondo tempo, perché certo, è inconcepibile ritirarsi in così malo modo in difesa. Non si può giocare così un secondo tempo. È chiaro che poi dopo l'1-0 bisognava attaccare, non l'hanno fatto, è subentrata la paura e quindi è andata come è andata. Però voglio anche dire che viva la Spagna, io domenica farò un tifo scatenato per la Spagna, perché se qualcuno mi dice l'Argentina merita il mondiale, no, perché l'Argentina è stata aiutata. Non ci dimentichiamo i primi 15 minuti, botte a go-go.
0: Ma ho capito, botte a go-go, quello è il loro modo di giocare con questa gara, no, che molte volte succede. Ma lì c'è un arbitro partita... che deve intervenire se deve sanzionare i giocatori, non è colpa.
1: Che era cominciata con grandi scontri fisici, duelli, c'era tanta tensione, nervosismo, poi piano piano si è un po'.
0: Ma personalmente mi aspettavo quel tipo di avvio dell'Argentina.
1: Ma anche l'Inghilterra, insomma, non è che se le so date, certamente ha cominciato.
0: Vabbè,
1: prima,
0: poi
1: prima
0: ognuno si sceglie la squadra per cui sostenere in finale. Dammi un altro audio, vai.
8: Anche se dovesse perdere la finale, Messi è il più grande giocatore di tutti i tempi, minimo degli ultimi 20 anni, per cui niente da dire su questo giocatore, troppo forte. Roberto, ciao.
0: Ciao Roberto, ancora un altro, dai. Siamo anche noi. Poi dice: mostrate il sondaggio a favore di Guardiola da parte di tutti gli italiani, grazie. Non so dov'è questo sondaggio, ma Guardiola riscuote tanto diciamo così interesse, insomma, sarebbe la vera rivoluzione del calcio italiano.
1: Pensa, io non sono d'accordo.
0: Non sei d'accordo? No. Non lo vorresti in nazionale?
1: No, ma non... è una cosa complicata. Io sarei però o Conte o Mancini, con tutto il rispetto per Pirlo, che insomma però la garantisce Maldini. Siccome ho grande stima nei confronti di Maldini, se Maldini porta Pirlo, Marco, cioè, dovremmo fare una ragione.
0: Sì, ma dobbiamo... per carità, io poi sto qua per commentare.
1: Però
0: mica...
1: Conte e Mancini mi sembrano le cose più, diciamo così, ortodosse, più giuste, corrette,
0: più giuste.
1: Logiche. Sì.
0: Io se fossi Gianni, scrivo, se fossi la Juve me ne fregherei del fair play finanziario, spenderei i soldi per comprare giocatori forti e poi pagherei la multa. Certo, è un rischio, perché se non vinci non puoi ripagare i debiti accumulati, ma se non fai così non ti riprendi più. Ci vorrà molto tempo per costruire una squadra. Gianni, il problema è che la Juve i soldi li ha spesi negli anni. Ne ha spesi tanti. Perché ha spesi male. Perché comunque, se vai a vedere, ha speso tanto. Va bene. Dunque, siamo arrivati al termine della puntata di oggi. Stiamo per dare la linea a tutta C. Stefano, noi ci vediamo domani. Per chiudere questa settimana, naturalmente, che ci porterà a questa finale. Poi lunedì saremo diretta qui insieme per commentare e chiudere praticamente il percorso di Maracanà della stagione.
1: Poi faremo una staffetta.
0: Ci alterneremo in diretta nei pomeriggi,
1: un po' di riposo
0: senz'altro, perché ci vuole pure quello, perché sennò si fonde e poi si stanca anche, lo sai, dopo è bello anche ogni tanto prendersi una piccola pausa. Bello prendersi una pausa anche per gli ascoltatori, capito? Ci sono sempre sti due.
1: A domani,
0: ciao. A domani.
9: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Abbiamo il quadro della finale del campionato del mondo 2026. Sarà Spagna-Argentina, remake della finalissima che non c'è stata perché negli scorsi mesi doveva giocarsi appunto la classica Supercoppa tra virgolette tra i campioni del Sud America e i campioni d'Europa, come ci fu anni fa a Wembley tra Argentina e Italia. Non è stata giocata perché doveva disputarsi in Qatar e per motivi di guerra appunto venne annullata da calendario. Sarà la finale della Coppa del Mondo domenica sera al MetLife Stadium. L'Argentina nelle scorse ore ha battuto l'Inghilterra in una semifinale leggendaria che vedeva a pochi minuti dalla fine gli inglesi avanti per 1-0 e poi Enzo Fernandez prima e Lautaro Martinez poi, su invito di un infinito Leo Messi, hanno ribaltato il risultato finale e la selezione difenderà il titolo domenica sera contro le Furie Rosse. È questo chiaramente l'argomento principale del TMV News di oggi, che andiamo a trattare con un carissimo ospite, un argentino, un italo-argentino per la precisione. Oggi fa l'agente il procuratore, ma è nipote d'arte perché è il nipote di Carlos Bilardo, storico CT dell'Argentina campione del mondo nell'86 con Diego Maradona, e sto parlando di Fabio Bilardo, che è in linea con noi. Fabio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, come state?
0: Buonasera Fabio, per noi tutto bene, immagino che per voi in Argentina siano ore insomma di fermento, perché la selezione di nuovo in finale 4 anni dopo, battendo l'Inghilterra in una partita storica, penso, insomma, abbiamo visto le immagini di queste ore a Buenos Aires, sono ore di festa sicuramente in Argentina.
1: Sì, guarda, io adesso sono a Milano per lavoro, ovviamente, e questo è il periodo di lavoro per noi, ma sì, veramente è una partita un po' speciale, no? Da sempre è stato un po' speciale, non tanto calcisticamente, sino per tutto lo che c'è dietro, no? Voi siete giovani, no? Però c'era la guerra delle Malvinas, no? Quindi erano 82, quindi quella è una partita speciale, no? E dopo, con 2 gol di Diego, che le ha vinto l'86, che lì era vicinissimo, no? Delle date, quindi torna un po' tutto, un po' una partita più sentimentale che calcistica, no?
0: Ecco, mentre giocavano ieri o comunque in avvicinamento alla partita, tu che sei appunto nipote di Carlos Bilardo, che era il CT nell'86, hai avuto delle ricordanze, cioè è un altro calcio quello di oggi, non c'entra niente con quello di 40 anni fa. Però quella fu una partita leggendaria, quella della doppietta di Maradona. Ieri, appunto, come dicevi te, si andava anche oltre il calcio, no? Per voi argentini era una partita che trasudava storia. Ci hai visto delle similitudini in qualcosa?
1: Sì, perché come ti dico, una partita del cuore, no? Noi siamo latini, noi siamo italiani in Argentina,
0: Certo.
1: e ci abbiamo le sangue nelle vene, no? E quella vendetta è sempre c'è, no? Sempre c'è e sarà sempre, no? Io ho avuto la fortuna di aver stato presente alla partita, quella che Diego ha fatto la doppietta, aveva 17 anni lì allo stadio Azteca. Io ho vissuto dopo la partita, no? Con loro, perché dopo la partita andavamo tutti a mangiare con la famiglia, no? E c'era quella qualcosa speciale, no? Tutti raccontano quello, no? Quello che hanno stato lì all'86, anche per Diego. Per Diego era, tu sai lo che era Diego, e per
0: Certo.
1: lui era anche molto speciale, no?
0: Ecco, da chi l'ha conosciuto come te, se oggi Diego ci fosse ancora, che cosa penserebbe in questo momento? Cosa direbbe?
1: E lui salterebbe in campo, lui stava in campo di sicuro. Lui era in campo con la maglia argentina e quella bandiera della Malvinas sono argentina. Di sicuro, lui era così, no? Seguro era lì, seguro era lì, e seguro lui lo sta guardando. Io dico che lui è lì sopra e ha fatto un miracolo al mondiale scorso, che ha fatto vincere l'Argentina e sta facendo l'altro miracolo. Così che dobbiamo parlare col Papa, perché lo devono santificare, Diego.
0: E sicuramente in Argentina si tratta già di una divinità, come si tratta di una divinità anche Messi. Ti chiedo, tuo zio, il rapporto che ebbe con Maradona durante in quel mondiale, secondo te può essere paragonabile a quello che sta avendo Scaloni con Messi in questi anni?
1: Sembra che sono diversi perché lì adesso Messi è tutto nella nazionale argentina. Lui, tu sai, lui gestisce tutto. E lui è grande, c'è un'età che deve gestire tutto, no? Se tu fai il paragone al primo mondiale o il secondo di Messi a questo, a questi ultimi due, lui ha maturato, è diversa la relazione, no? Ma Diego con Carlo era, se, Carlo era, c'aveva un rapporto più padre-figlio, no? Qua mi sembra che Messi c'è il ruolo di capo, no? Lì con Maradona e Carlo si era padre e figlio e litigavano, si abbracciavano, piangevano, è più famiglia che un'altra cosa, no?
0: E
1: Penso io.
0: tuo zio cosa penserà in queste ore? Lui che fino a 4 anni fa era l'ultimo CT dell'Argentina campione del mondo, cosa starà pensando in questi momenti?
1: E lui, come dico, lui c'ha la malattia, quella malattia che c'è fisicamente, però ma con la testa no, non c'è tanto. Guarda le partite, però non si sa se capisce o non capisce. Lui sorride, quando guarda Messi sorride, no? Ma non c'è, quindi è difficile, è una posizione difficile.
0: Immagino, infatti passo oltre. Ti chiedo, secondo te in queste ore imperversa il dibattito, no, tra il più grande di sempre? Voi in Argentina avete avuto due dei più grandi della storia di questo sport, forse addirittura i due più grandi di sempre. Secondo te, tu che hai conosciuto entrambi, penso tu abbia conosciuto più Maradona di Messi, ma correggimi se sbaglio, come stanno le cose? Cioè, sono paragonabili insieme?
1: Conosco tutti e due, perché
0: Ok.
1: a Messi lo conosco da piccolo. Io ho lavorato tutta la carriera con Pablo Zabaleta e compartivamo tanto, no? Quella nazionale under, quella nazionale dove mio zio era il CT, no? Fino a Brasile. È stato in casa mangiando l'asado. Lo conosco molto a Leo. Adesso non ho tanta la relazione tanto vicina, ma lo conosco bene. Sì, sono paragonabili. Diego era diverso. Diego è argentina. Diego, se tu sei un argentino, Diego, dai da leggere tanto, no? Di quello. Il tipico argentino Diego, che va contro tutto, litiga, abbraccia, piange, ride in un minuto, no? Il carattere di Leo più europeo, no? Lui pensa che da piccolo è stato lì in Barcellona, tu sai la città. Lui è uscito, Diego è uscito del fango e è arrivato al top mondiale. Ha giocato Napoli, che tu sai che Napoli è una città molto
0: Certo.
1: speciale. Difficile. Leo, come che ha avuto tutto più sulla strada, no? Che doveva fare. Dopo in campo, sono tutti e due magistrali, no? Però Diego è un leader diverso, un leader nato, no? Ma da sempre, da piccolo a grande. E Leo si è convertito adesso, negli ultimi due mondiali, no? In quel leader che uno aspettava da lui, no?
0: Ecco, infatti ti incalzo sul tema. A Messi è stato riconosciuto in Qatar di essere venuto fuori non tanto sul piano tecnico, o meglio, anche quello, ma quello si sapeva, l'aveva già fatto vedere per tanti anni, piuttosto di essere fuoriuscito dal punto di vista caratteriale, no? Da leader, da persona carismatica. Ecco, probabilmente era questo che gli mancava e che ha fatto vedere in questi ultimi due mondiali rispetto a quel che fece Diego, perché poi con la palla non si discute.
1: No, sì, no, concordo, concordo. Per quello che ti diceva, questi due ultimi mondiali, lui Messi ha stato quel Messi che noi tutti aspettavamo, di maniera caratteriale, no? Di essere il leader. E Diego già con 18 anni, 20 anni, quando ha vinto il mondiale giovanile lì al Giappone, già era leader della squadra. Lui con 24 anni è il capitano, no? Dell'Argentina, però non solo il capitano della cinta, no, il capitano vero, il capitano che quel tosto, no?
0: Certo.
1: Che erano in quei momenti, no? Adesso sono tutto più soft,
0: Fabio, indipendentemente da come finisca domenica la finale del mondiale, questa Argentina qua, quella di Scaloni, ha vinto tutto. Due Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia, domenica gioca per vincere un secondo titolo mondiale. È una squadra che apparentemente non sembrava l'Argentina più forte di sempre, perché per esempio quella del 2002 che fallì al mondiale era uno squadrone, era piena di fuori classe. Quindi ti chiedo, al di là di come finisca domenica, questa Argentina qui può passare alla storia come l'Argentina più forte di sempre? Perché i titoli dicono questo sul campo.
1: Sì, però il calcio è cambiato tanto. Come ti dico, il 78 lascia stare che è stato in Argentina, no? Era un problema politico, hubo delle cose un po' strane. All'86 è stato una nazionale che mai è andato in tempo supplementario, mai è andato a rigore, ha vinto sempre in campo. E contro squadre che, caso, lui ha giocato contro l'Italia, ha giocato contro l'Uruguay, che era quello dell'Uruguay, è vero, ha giocato contro l'Inghilterra, con il Belgio, che ha finito. No, no, no, era. Quel mondiale è stato tosto, no, molto tosto. Questo ultimo mondiale, tu vedi che gioca con l'Egitto, non lo so, con squadre, Argelia, lo vedo un po' più facile come il formato da adesso, no? Prima erano meno squadre, erano squadre più forti, no? Dopo la 94, quella sì era forte. Quella sì, se non succedeva quello di Diego, mi sembra che quella era la più forte. Se tu vai 1-1, no?
0: Cioè l'Argentina del Mondiale del 94, secondo te, come giocatore era la squadra più forte?
1: Sì, con Caniggia, Redondo, Maradona, e Ruggeri, Juan Goicoechea, no, c'era un squadrone, Ortega che cominciava. E dopo 2002, lì sì, l'Argentina aveva un mister, in quel momento un mister
0: Sì.
1: vincente. Mai avuto e mai avrà, credo, che due attaccanti come Crespo, che era il capocannoniere qua in Italia, e Batistuta. Mi sembra che non ha visto, no, non è stato e ni ci avrà, come questi due, con Verón. Verón era, mamma mia, Simeone. Però va bene, lì hanno sbagliato e hanno fatto veramente un schifo quel mondiale.
0: Eh sì, fu un mondiale purtroppo
1: Sì,
0: disastroso
1: tutto
0: per.
1: de Bielsa, eh? Tutto quello de Bielsa, come ha fatto adesso con
0: Sì,
1: l'Uruguay,
0: è
1: tutto
0: vero, è
1: suo.
0: vero. So che fino a pochi mesi fa, tra i giocatori che seguivi come procuratore, c'era Nicolas Valentini che hai portato tu in Italia alla Fiorentina. So che ora non lo segui più tu come agente, però è un ragazzo che era arrivato in Italia con tante attese, cresciuto nel Boca, doveva far benissimo a Firenze, invece. Con la Fiorentina non ha praticamente mai giocato, è stato solo a Verona e ora dovrebbe tornare in Sud America al Gremio. Come mai da te che l'hai seguito per così tanto tempo, non è mai decollato lui, ecco, in Italia, in Europa in generale?
1: Come ti dico, l'Europa non è per tutti. È difficile giocare. Il calcio italiano per me è il più difficile del mondo a giocare. Dopo c'è lo spagnolo che fa facile giocare. E l'inglese che è fisico. Ma il calcio italiano uno deve essere molto molto intelligente per giocare. Però
0: Grazie
1: vabbè,
0: Fabio, a
1: sono
0: presto e
1: decisioni.
0: buona serata!
1: Grazie a te. Ciao ciao.
0: E dunque parlavamo di Valentini con Fabio Bilardo, che era un acquisto della Fiorentina di pochi anni fa, dovrebbe lasciare i viola appunto in queste ore. Chi invece si è presentato da nuovo giocatore della Fiorentina e da nuova conoscenza della Serie A dopo i suoi trascorsi al Genoa è Radu Dragusin, uno dei principali colpi di Fabio Paratici per quest'estate. Si è presentato in sala stampa in queste ore. Ci andiamo ad ascoltare allora le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore viola.
2: Allora, la trattativa di quest'estate, diciamo che è partita con sì, insomma, la chiamata del direttore Paratici, che poi conosco molto bene, conosco molto bene e lui mi conosce molto bene a me, quindi diciamo che il fatto che lui è stato, cioè, era qua ha sicuramente fatto la scelta molto più facile di venire qui. Poi qui ho scelto la Fiorentina perché è un progetto che sicuramente vuole far crescere i giocatori, vuole fare delle belle cose nella stagione, quindi diciamo che la scelta alla fine è stata molto facile. Allora, penso che diciamo sì, gli obiettivi sia per quelli personali che della squadra principalmente devono essere quelli di crescere, di migliorare e quindi solo dopo puoi fare delle grandi cose. Quindi io ho solo questo in testa e sicuramente ho visto qua i ragazzi che hanno la stessa cosa in mente. Ho visto tanta fame di migliorare, ho visto tanto entusiasmo e quindi sì, è una. Diciamo che è una clima molto positiva e che vuole crescere adesso e in futuro. Ho visto una realtà diversa di quella che è qua in Italia. Poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi ci saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho ritrovato abbastanza tanti ex compagni, che è anche Albert, sì, abbiamo parlato un po', però diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte. Poi sì, abbiamo giocato contro lui come allenatore e io come calciatore in Serie B con Frosinone, che poi già da là ho visto che la sua squadra faceva molto bene, gli piaceva il pallone, giocava molto bene, quindi sono felice che lui è il mio allenatore. Sì, abbiamo parlato poco, però sono sicuro che nelle prossime settimane andremo più sui dettagli. Poi per la seconda domanda, come ho detto, ho trovato un gruppo molto con tanta fame e poi certo siamo ancora all'inizio, quindi non vorrei che ti do un nome o due perché non sarebbe giusto rispetto agli altri.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta in questa mattinata di TMV Radio. Un buongiorno vi arriva dalla voce di Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano fino alle 10.45 con tanti approfondimenti e tanti focus, perché siamo nel bel mezzo, nel cuore del mercato, ma anche della preparazione alla prossima stagione, raduni, ritiri, ormai siamo in divenire con tante situazioni. E quindi andremo a parlare a breve di alcuni club nello specifico, e poi riporteremo come sempre in collaborazione con la redazione di Tutto C le notizie del giorno, appunto, di mercato, ma non solo. Io saluto Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi come sempre, saluto anche chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio in streaming, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. E ovviamente vi ricordo anche il numero per i messaggi WhatsApp, 331 82 00 213. Ma come detto, bando alle ciance, perché andiamo subito a presentare il primo ospite di questa mattinata. C'è con noi, e mi fa molto piacere averlo come sempre in collegamento, Matteo Bonacina di Lecco Channel. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, ben ritrovati a voi, grazie per l'invito.
1: Ben ritrovati mi sembra la parola più giusta, Matteo, perché sì. Poi ci tuffiamo subito nella più immediata attualità, quella del Lecco appunto. Siamo nel bel mezzo ormai del raduno, e quindi ti chiedo un po' le impressioni di queste prime ore, possiamo definirle così, della stagione calcistica 2026-2027.
2: Sì, sì, tra le 8:15 alle 9 circa c'è stato l'ingresso scaglionato dei calciatori. Mister Valente è arrivato molto prima, cioè, conoscendolo potrebbe anche aver dormito all'interno del suo ufficio.
1: Alla Spalletti, no? Come era a Napoli.
2: Sì, no, vabbè, lui in realtà abita molto vicino allo stadio, quindi no, lui è molto mattiniero, alle 5 di mattina è in giro a camminare. No, vabbè, ma a parte le amenità. No, giustamente come sottolineato stamattina c'è stato il raduno in questa fascia oraria che vi ho segnalato, ingresso entro le 9, però i primi giocatori sono arrivati alle 8:15, i primi due sono stati Scipo Scemolati, quindi sicuramente due giocatori che potrebbero ereditare la leadership lasciata vacante da Battistini e Furlan, che è una situazione che ha fatto molto discutere. In generale mi è sembrato un clima abbastanza tranquillo, disteso, tipico da raduno, però non ho visto facce
1: imbronciate,
2: non contento, imbronciate. Vabbè, alla peggio qualcuno magari non può amare svegliarsi la mattina, però
1: questioni personali, dai.
2: Sì, sì. Comunque c'è ancora un buon lascito dalla scorsa stagione.
1: Ma sì, dai. Proprio per questo, ecco, andiamo poi anche sui temi del campo, della preparazione. Hai già anticipato ovviamente degli argomenti sul mercato, fra chi ha lasciato e come verrà sostituito, ma adesso ci arriviamo subito. Ecco, prima ti chiedo quanto il lascito dell'ultimo anno possa comunque far mantenere alte le aspettative, o perlomeno, come dicevi, alto l'umore, perché poi non dimentichiamoci che l'ultima annata è stata condotta a lungo su dei ritmi elevatissimi, poi comunque soddisfacente la pro dei playoff, soddisfacente mi sento di dire anche il percorso ai playoff stessi. Quindi ti chiedo come si riparte alla luce di quello che è stato e alla luce anche poi del lavoro di Valente, che comunque doveva confrontarsi con la piazza di Lecco e che mi sento di dire ha fatto un discreto lavoro.
2: Sì, ha fatto sicuramente un discreto lavoro. Diciamo che non sono stati propriamente 50 giorni semplici, al di là di quello che può essere emerso a mezzo stampa e via dicendo. Comunque ci sono stati tanti se e tanti ma in questi 50 giorni. In primis Mister Valente, che insomma è stato per un mesetto molto chiacchierato, perché comunque la sua situazione poteva anche portare a una partenza. Probabilmente lui stesso pensava di poter avere delle richieste la categoria superiore anche dall'estero e via dicendo. In realtà questo non è avvenuto, e quindi poi forse quando hai delle ambizioni, delle aspirazioni nella tua testa, che sono legittime, chiaramente, come dire, rimanere un po' legato alla situazione che ti ha permesso di fare un potenziale upgrade può inizialmente non essere semplicissimo da gestire, però l'abbiamo incrociato in questi giorni, mi è sembrato abbastanza su di spirito ed è importante che sia così. Sicuramente la scorsa stagione ha lasciato, come diciamo, un lascito di un certo tipo dal punto di vista della squadra, dei giocatori, una buona parte comunque c'è ancora, al di là dei due ceduti di chi è andato via per fine contratto,
1: certo.
2: Non sono pochi ma neanche tantissimi, sicuramente, ed è giusto che sia così, ci sono anche delle richieste da parte di una città che comunque la Serie B l'ha vista pochi anni fa, avrebbe, diciamo così, l'aspirazione di provare a tornarci. Il Lecco non partirà sicuramente, non penso neanche in prima fila, secondo me comunque le candidate saranno Union Brescia e Cittadella, però per tutta una serie di motivi deve ambire a stare almeno in seconda fila, e dalla seconda fila si può anche vincere nel calcio come in qualsiasi sport, però è questo un po' il lascito anche a livello appunto di ambizioni e aspirazioni dell'ambiente. Giustamente bisogna sempre puntare a far meglio,
1: ma certo, anche appunto alla luce, come dicevamo, del percorso della passata stagione. Però poi, ecco, bisogna costruire per avere anche, per poter coltivare delle ambizioni, e tu parlavi già inevitabilmente, Matteo, di quelli che sono stati degli addii importanti. Ovviamente parlavi di Furlan su tutti, che è stato un portiere tra i migliori della categoria, non solo del girone A ma in generale. Parlavi comunque, ecco, anche di Battistini, anche lui alla Reggiana. Quindi ti chiedo, dove ti aspetti maggiori colpi, perché è evidente come in alcuni reparti qualcosa manchi, anzi più di qualcosa, riferimento anche alla difesa, alla zona dei centrali, il portiere, vedremo il sostituto che tipo di risposte potrà dare. Insomma, c'è qualche vuoto da colmare al momento.
2: Sicuramente il ruolo del perno difensivo nel reparto 3 oggi è scoperto, totalmente scoperto. Non c'è più Tanco, non c'è più Marrone, non c'è più Battistini, almeno allo stato attuale. Potenzialmente Tanco e Marrone si possono anche rinnovare, se gli chiedete la percentuale lo dico subito, su Tanco ci sono delle possibilità, dei dialoghi che comunque sono stati aperti, e magari poi questo potrà portare a qualcosa di positivo in tal senso. Però giustamente bisogna fare in fretta, perché non si può pensare di andare troppo in là, e non si può pensare di impostare una stagione in ritiro senza avere soprattutto il reparto difensivo, che è fondamentale nella ricerca degli automatismi, con lo stato delle cose attuali. Sono stati presi Sine e Triaca, che sono due buoni giocatori, sicuramente con del potenziale ancora inespresso, come ogni giovane che si affaccia nei primi anni di carriera da grande, da calciatore professionista. Per quanto riguarda il ruolo del portiere, sappiamo la situazione di Vettorel, che è il designato.
1: Esatto.
2: Si sperava di riuscire ad averlo già chiuso in questo momento, però non registro, ecco, potenziali scossoni stile Turati a Catanzaro, che è una trattativa chiusa e poi è stata buttata a mare, tanto per parallelismo, fino a un certo punto con noi, a parte che insomma anche Turati è stato chiacchierato anche qua. Però sicuramente quello difensivo è il reparto che ha bisogno di rinforzi più recentemente, ma mi sembra comunque che con anche colpo d'occhio l'abbia sottolineato il direttore Zerminiani, quindi insomma, sì. La roadmap si è abbastanza tracciata per queste prime tappe.
1: Sì, è stato molto chiaro, ha rilasciato tante dichiarazioni nei giorni scorsi e ha puntato proprio l'occhio sul pacchetto difensivo. E anche qui però ti chiedo, è interessante capire poi come potrà operare Zerminiani, comunque ce lo ricordiamo benissimo con i suoi trascorsi a Lumezzane, poi con il Piacenza, adesso parte questa era con il Lecco, che poi chiude peraltro anche un altro piccolo grande passaggio come quello di Minatino.

0: cui scrivere, e per un direttore questo non è mai un male, comunque riuscire a ereditare delle cose già portate avanti. Avrà un lavoro non facile, perché comunque appunto le aspettative sono tante, e via dicendo. Ecco, diciamo che dal punto di vista della carica non trova grossi problemi, perché Milano è stato massacrato spesso per 2 anni, secondo me in maniera anche abbastanza
1: Esagerato.
0: superficiale. Dai, parliamoci chiaro, a volte i direttori che non parlano un italiano troppo fluente vengono un po' presi di mira in maniera pretestuosa. Poi, infatti, io dico sempre, Corvino non mi sembra parli un italiano perfetto, ma mi sembra che abbia
1: Neppure.
0: fatto mi sembra abbia fatto delle cose egregie nella sua carriera. No, chiaro, gli auguro ovviamente di diventare come Corvino, però dico che bisogna poi guardare oltre
1: Oltre la
0: la
1: copertina.
0: parte puramente comunicativa. Esatto. Minadeo, ripeto, appunto, ha fatto comunque un buon lavoro. Il primo anno sarebbe stato difficile per chiunque, ha dovuto demolire delle parti della precedente squadra, dove ha dovuto tagliare parecchio sul fronte dei compengaggi, ma poi nel secondo anno ha messo dentro i buoni tasselli, al fatto che gente come Furlan, Crittascipo, ci è arrivata il primo anno, quindi buoni colpi li ha fatti sin da subito. Poi la scorsa stagione ci ha aggiunto i Metlica e Mallamo, via dicendo. Poi sicuramente delle cose le ha sbagliate, mi pare evidente, e come è anche abbastanza normale che succeda. Però io sul suo operato ho un giudizio complessivamente positivo, quindi non ho grossi dubbi in merito.
1: Eh sì, gli auguriamo anche il meglio poi per il futuro
0: Certo.
1: personale e di carriera, chiaramente, al Bari. E poi però ti chiedo anche già dei nomi che sono arrivati, perché è chiaro che, come dicevamo, ancora dal mercato bisogna attendersi qualcosa, però i soliti profili futuribili, Sin comunque con lo Spitaletto si è fatto notare, a me piace molto Triacca, in prestito, secondo me può essere un colpo interessante. Insomma, quindi il discorso delle corsie l'anno passato a Trento non è stato male. C'è anche Battimelli, che è un giovane in cerca di conferme per quanto riguarda l'attacco. Insomma, già questi tre colpi, come li valuti? Che cosa ti aspetti da loro?
0: Ma mi aspetto, diciamo che sulla carta, quello su cui ho meno aspettative, tra virgolette, ma non vuole essere riduttivo nei confronti del ragazzo,
1: Vediamo se è lo stesso, eh.
0: è Battimelli, dal mio punto di vista, perché comunque ha avuto anche a Taranto, dove l'unica piazza dove ha segnato quella stagione, si è trasformato, non esiste. Banalmente è il colpo d'occhio, che poi arriva è anche un po' quello. Però in generale mi sembra un giocatore che stia facendo ancora un percorso un po' frammentato, ha fatto un po' di Serie D, poi è andato in Primavera, poi la C, e via dicendo. Mi sembra abbia bisogno di avviare definitivamente la sua carriera da professionista. Però l'ho visto anche stamattina, fisicamente ha una buona struttura, e via dicendo, quindi è un giocatore su cui si potrà costruire qualcosa. Invece Sin è un difensore giovane, che però ha già un buon rendimento a livello
1: Sì, è il più vecchio, tra
0: solidità.
1: virgolette, dei tre,
0: Esatto,
1: 2003.
0: esatto. Mentre Triacca, io condivido con te, è un prospetto molto interessante, che a Trento comunque si è subito imposto con uno
1: Sì.
0: come Sciamozzi, che non va, insomma, parliamo di un giocatore che ha fatto la Serie A e tantissima Serie B, che insomma, è un pezzo grosso della squadra. E invece lui al primo anno ha fatto 40 partite, una squadra ambiziosa che gioca un calcio difficile. Quindi, secondo me, questa è veramente un'ottima presa. Diciamo, li metto in questa scaletta, cioè, due ormai sono abbastanza consolidati in categoria. Battimelli, invece, ed è abbastanza tipico delle punte, è quello che può magari destare qualche sorpresa in più. Poi prenderà il posto a fianco di Leon Sipos, quindi. Già rispetto alla partenza di un anno fa è un progresso, che non abbiamo avuto una punta di riserva per 6 mesi. Chiaro, poi c'è anche Sean Parker, evidentemente.
1: Certo, comunque ecco, a livello numerico male, malissimo perlomeno non appare. Prima di
0: Penso che
1: salutarti,
0: i vecchi,
1: vai.
0: tra virgolette, arriveranno poi più avanti, non è
1: Ah,
0: ancora
1: certo.
0: entrato nel vivo. il mercato degli over 25, diciamo.
1: Eh sì, dei grandi, insomma, età media in su, quello sappiamo sempre che esatto. Serve qualche settimana in più per attivare il motore. Prima di salutarti, Matteo, ti volevo chiedere poi in realtà il programma con il ritiro e quant'altro,

0: qual è?
1: Allora, la squadra sabato svolgerà un allenamento a porte aperte, domenica partirà per un ritiro di 10 giorni a Pergine Valsugana, disputerà un amichevole giovedì 23 che però sarà chiuso al pubblico per le questioni di Lecco Catania, e poi tra l'altro con la prefettura di Trento non c'è un grande rapporto. Esatto, cose abbastanza antiche che continuano a riaffiorare, e appunto quindi il ritiro sarà di una decina di giorni, non è ancora stato comunicato il calendario completo delle amichevoli, anche se io non escludo che questa possa essere l'unica amichevole, perché in realtà l'anno scorso a Anterselva e Val d'Aora, due località che hanno ospitato la squadra, era stato fatto un solo test con il San Georgen, squadra di eccellenza che poi aveva proprio chiuso il ritiro in Trentino, quindi può essere che questa sia alla fine l'unica sgambata. Penso che il mister Valente, come di consueto, proporrà dei carichi e dei volumi molto elevati.
0: Chiarissimo, peraltro insomma poi ti saluto dicendo che tra poco io me ne andrò in ferie e sarò ad Asiago, quindi in realtà non sarò neanche così distante dal ritiro del Lecco, chissà se magari...
1: C'è anche il Vicenza lì...
0: Sì, no, beh, la zona è piena, a tiro di schioppo ce ne sono veramente tante, quindi qualcosina non escludo di andare a vedere anche di persona. Matteo, io ti ringrazio come sempre, ti auguro a questo punto una buona giornata e soprattutto un buon lavoro al seguito del Lecco, grazie ancora.
1: Grazie, ciao Lucio, buona giornata, saluto a tutti.
0: Grazie a Matteo Bonacina di Lecco Channel con tutti gli aggiornamenti su comunque una piazza ambiziosa del girone A. Abbiamo fatto qualche minuto di ritardo, ce ne andiamo rapidamente in pausa e tra poco rientriamo con il grande Luca Esposito per gli aggiornamenti in generale sulla Serie C con qualche notizia di mercato e non solo, tra poco.

0: Rieccoci in diretta su A Tutta C, prosegue la programmazione questa mattinata dalla redazione di Roma. In cabina di regia intanto si aggiungono grandi figure, Andrea Magliocca ma anche Costantino Nicoletti, che salutiamo dunque proprio in maniera diretta, appunto live, ma soprattutto poi andiamo a presentare Luca Esposito per la redazione di TuttoC.com. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Buongiorno, ben ritrovati a voi e a tutti i telespettatori. Salutatemi Nicoletti, ma l'avete assunto a Nicoletti praticamente.
0: È lì che gira, una questione
1: fa
0: molto lunga.
1: Adesso,
0: non
1: fa?
0: Diremo niente, non diremo niente. Ufficialità le daranno i comunicati nei prossimi giorni. Attendiamo i comunicati come nel mercato.
1: Sono contento perché è un professionista, bravo, competente e preparato, quindi va bene così.
0: Sì, grandissimo. E poi grande, anche molto simpatico, quindi ci fa molto piacere averlo in cabina di regia oggi. E però noi dobbiamo parlare anche delle notizie effettivamente di calciomercato e non solo, Luca, perché poi tante cose si muovono. Parto dalla panchina del Pescara, chiaramente con Boucher che si è presentato. Bisogna ripartire dopo la retrocessione dell'ultimo anno. Boucher vuole sfruttare questa occasione, ha rilasciato appunto tante parole, ha parlato anche dell'addio di vari big, ma chiaramente lo ha definito un fisiologico passo quando si retrocede da una categoria ad un'altra. Ha detto vuole schiettezza, trasparenza, non servono i grandi nomi per salire, insomma. Prova già chiaramente con le parole a calibrarsi per fare una stagione competitiva ma anche sostenibile.
1: Ma sì, anche perché diceva, ha rimarcato anche lo stesso Boucher, quando il Pescara ha vinto il campionato non aveva questi grandi nomi,
0: esatto.
1: Per cui soprattutto in C non si vince il campionato, in quella settimana, lo scorso anno aveva Inglese in attacco, ci sono tante problematiche che possono, diciamo, accadere, no? Possono verificarsi durante la stagione, per cui io credo che sicuramente parole sagge da parte di Boucher, che dopo l'ottima esperienza lo scorso anno con il Cosenza, che è abituato già, quindi ricordiamo i trascorsi a Rimini, quindi abituato alle grandi sfide, cui credo ha fatto bene a rimarcare che bisogna comunque la squadra. Mazzocchi parlava anche, se non erro, chiaramente riferimento anche Insigne che è andato via, Langella che forse non resterà. Però è chiaro che bisogna essere tutti uniti, perché ripeto, ha rimarcato appunto che il campionato di Serie C non si vince con i grandi nomi, per cui voglio dire, credo che la presentazione più che dignitosa da parte del tecnico che si è presentato, secondo me, molto molto bene.
0: Sì, peraltro hai fatto bene, insomma, a rimarcare quelle che sono state le sue ultime esperienze a Cosenza, dove non è facile incidere, soprattutto in Serie C. Anche lì, poi, dopo tanti trascorsi in Serie B, alla fine il Cosenza ha fatto una discreta stagione. Poi è un allenatore che lavora molto bene anche con i giovani, Luca. Sappiamo anche lui, del resto, a livello di pedigree, esperienze nelle giovanili, il percorso all'Empoli, insomma. Può essere un allenatore con cui costruire, con cui valorizzare qualcosa, un po' come fece effettivamente lo stesso Baldini.
1: Sì, sono d'accordo, perché poi ha un direttore sportivo bravo, Pasquale Foggia, sa scovare i giovani talenti, lui è molto bravo su questo, l'ha fatto a Benevento, ricordo, quindi un settore, ancora oggi c'è un settore giovanile all'avanguardia, e quindi sicuramente credo che il mister Boucher sia in buone mani, perché vedo Pasquale Foggia è un ottimo osservatore e quindi sa scovare i giovani interessanti.
0: Sì, ha lavorato molto bene negli ultimi anni, peraltro anche lui persona molto gentile, disponibile e competente, quando l'abbiamo avuto in collegamento qui ad A Tutta C, quindi gli facciamo i più grandi auguri lavorativi. E poi però passo anche ad altre piazze, mi sposto anche, ecco, un pochino più a nord, perché a Reggio Emilia c'è stata questa, insomma, notizia dirigenziale. Luca, hanno lasciato sia Pacundio che Tosi, e è un po' uno scossone dirigenziale. La Reggiana vuole ripartire, qualche colpo di mercato poi è arrivato anche abbastanza interessante per la porta e non solo. Certo, bisognerà cercare di stabilizzarsi, perché non sarà facile ripartire. Questo è adesso lascia un vuoto che andrà colmato.
1: Sì, sicuramente, se non erro Furlan è andato giusto, esatto, alla Reggiana, quindi il grande portiere, sì. ha fatto benissimo con il Lecco lo scorso anno, quindi un ottimo profilo. Però ecco, ritornando al discorso, che leggo che sono dimissioni, giusto? Mi confermi
0: Esattamente,
1: da
0: sì.
1: parte di Macondio
0: Hanno
1: e
0: fatto un
1: Tosi?
0: passo indietro tutti e due.
1: Chiaramente quando si retrocede c'è qualcosa sempre, qualche scricchiolio c'è. È chiaro che è una scelta loro, se è così il presidente Salerno ha preso atto, chiaramente non cambia nulla, il progetto continua, leggendo proprio le parole di Romano Amedei, per cui credo che alla fine bisognava anche cambiare, dopo 7 anni mi sembrano, 5 o 6 anni che erano comunque nell'organico, bisogna anche poi svoltare, soprattutto quando poi c'è una retrocessione, c'è sempre un po' di responsabilità da parte di tutti, secondo me.
0: Sì, quello sì, certo, colpisce il fatto che abbiano aspettato un po', probabilmente io immagino, suppongo, non è che abbiamo indiscrezioni in tal senso, ci siano stati dei chiarimenti o perlomeno dei discorsi nelle ultime settimane, a quanto pare poi qualche piccola veduta differente può aver portato a questa separazione, posto che comunque poi Luca, la Reggiana, riparte in panchina da un punto di riferimento, sì, invece con le spalle larghe e con anche tanta voglia di rilanciarsi dopo l'ultima avventura, chiaramente compromessa della Triestina. Tesser è un nome di alto profilo per la categoria.
1: Sì, esperto, ha fatto eccezione a Trieste, dove c'è una situazione, diciamo, burrascosa a livello societario. Qui trovo un ambiente sereno, una società solida, quindi porterà la sua esperienza e sono convinto che Tesser possa fare bene, come ha fatto anche in precedenza Avellino, se vi ricordate, quindi un ottimo tecnico, un tecnico preparato e competente.
0: Sì, decisamente. E poi vado anche, questa insomma è più che altro una formalità, però giusto riportarla, per il Trapani. Sappiamo che i ricorsi insomma del Trapani negli ultimi mesi,
1: Non ha vinto un ricorso,
0: no,
1: uno.
0: ce ne sono stati innumerevoli. Purtroppo, ecco, confermiamo ancora una volta, Luca, che sia per, la penalizzazione che per l'ammenda, l'ennesimo ricorso, non è andato a buon fine.
1: Io consiglierei Antonini adesso in Serie D, con una squadra in al di là dei 5 punti confermati, se non erro, per
0: Sì.
1: quanto riguarda la prossima stagione, consiglierei di parlare di meno, di usare meno i social, perché tutto questo eco non serve a niente. Abbiamo visto, no?
0: Non è
1: Alla
0: stato il
1: fine
0: massimo.
1: non è stato il massimo, quindi ha avuto sconfitte dappertutto, quindi sia sul campo, sia a livello amministrativo, sia a livello di tribunali, per cui mi dispiace, perché anche simpatico, sicuramente è uno facoltoso, sono convinto, se sarà così, perché parlavo con Aronica, che dovrebbe essere lui a traghettare anche il prossimo anno, se il presidente Antonino resterà alla guida della società, quindi costruirà sicuramente una grande squadra, perché ripeto, la voglia è quella di tornare nel professionismo. Lo merita il Trapani Calcio, lo merita anche il presidente, che anche se è vulcanico, però è uno anche che comunque ha speso i soldi e l'ha speso anche tanti, soprattutto nelle stagioni precedenti.
0: Beh sì, gli investimenti non sono mancati, poi i risultati invece, decisamente di più, ma anche Trapani come piazza, una piazza calcisticamente che a neanche troppo tempo fa si era abituata comunque a calcare quantomeno i palcoscenici della Serie B e anche competitivamente parlando. Quindi sì, mi sento di sposare assolutamente, quello che hai detto. E poi vado anche su un altro invece, ecco, sul mercato a tutti gli effetti, sono dei miei giocatori preferiti, ma soprattutto uno dei giocatori, più decisivi della stagione dell'Ascoli, che è stato Rizzo Pinna, è tornato al Cosenza, c'erano dei discorsi in atto per lui, però mi sembra di capire, Luca, che la pista per il Brescia si stia un po', più che raffreddando, si stia, complicando con, sempre più curve, quindi mi sembra di capire più no che sì o sbaglio.
1: Il Cosenza è bottega cara, per cui
0: Esatto.
1: chi vuole i calciatori deve spendere i soldi. Qualascio parla se non è di 500.000 euro. In Brescia, alla fine, si è tirato indietro. È un giocatore fortissimo, seguito anche dalla Salernitana. Ha
0: Sì.
1: vinto comunque un campionato ad Ascoli. E io, se fossi un direttore sportivo, prenderei sempre giocatori che hanno vinto i campionati la stagione precedente, mai uno che è retrocesso perché porta le scorie, alle prime avvisaglie, diciamo, ripercorre la passata stagione mentalmente, no? Gli aspetti negativi della passata stagione. Per cui io punterei, se fossi, e sono convinto che il buon Nicoletti conferma, sui giocatori che hanno vinto, perché mentalmente sono predisposti, non
0: È
1: hanno
0: vero.
1: comunque non hanno i problemi psicologici, per cui credo che sono aspetti fondamentali. Quindi Rizzo Pinna potrebbe anche fare il bene, anche perché Lucioni è un amico, il direttore, insieme a Coppitelli, allenatore, che comunque sono una coppia giovane, Coppitelli ha fatto bene alla Casertana, Lucioni ha la sua prima esperienza come direttore sportivo, sono convinto che faranno bene. E quindi Rizzo potrebbe dare anche perché no, una mano alla Cosenza. Cosenza è una piazza importante che ha voglia di vincere il campionato. Girone C, prossimo anno, anzi tra poco, tra un mese, poco più di un mese, si inizierà e ai nastri di partenza ci sono tante squadre. Quindi la Salernitana, il Bari, Nicchia sta ancora nicchiando, però comunque Catania, tanti derby, quindi sarà davvero
0: Eh
1: un girone, un girone a B2 quello del Girone C. Per cui io se fossi Cosenza farei un sacrificio e mi terrei Rizzo Pinna, che è un ottimo difensore.
0: sì. Sì, io dico sempre che chi si tiene Rizzo Pinna, secondo me fa un affare, ecco, in questo senso, perché è veramente un elemento che sa fare la differenza lì davanti e lo ha dimostrato, ribadisco, nei
1: Ah,
0: playoff. Non dimentichiamoci col che ha fatto in finale e le prestazioni che ha sfoderato nel corso di quest'anno. Quindi chi se lo tiene fa un affare, poi le valutazioni le faranno, hai detto giustamente, quelli del Cosenza. Prima di lasciarci, poi, Luca, un'altra piccola cosa ci tenevo a chiedertela, proprio perché in realtà la notizia ce l'hai riportata tu, quella di Miceli che lascia comunque Catania, e si trasferisce al nord, insomma, al Novara,
1: profondo nord,
0: esatto, al profondo nord in
1: profondo sud,
0: Piemonte.
1: profondo nord.
0: E che colpo è? Perché, insomma, è chiaro che non parliamo più di un ragazzino, però un difensore, io ricordo le ultime stagioni a Monopoli prima di Catania, nonostante l'età, era stato un punto fermissimo. Che tipo di approdo è? Come lo valuti?
1: Giusto per puntualizzare, Rizzo Pinna, trequartista, attaccante, ho detto
0: Sì, certo.
1: difensore, mi sono confuso,
0: Sì, tranquillo,
1: ovviamente.
0: tranquillo, Luca.
1: Vabbè, no, dicevo, sì, Miceli, Mirko lo conosco benissimo, tra l'altro è stato anche nel Gran Gala del Calcio lo scorso anno come miglior difensore della passata della stagione quando
0: Esatto.
1: era al Monopoli, il giocatore ha giocato sempre, è una garanzia a Catania, chiaramente le cose non sono andate bene, quando non si vince poi è colpa sempre un po' di tutti, tant'è che Toscano è andato via, come ben sapete. Per cui è un ottimo acquisto, secondo me. Il titolo mi è piaciuto anche come ha titolato appunto tutto C, è un acquisto da monster, perché Novara uno fa un grosso sacrificio, l'ha voluto quando la società vuole un calciatore, è disposta a prendere, fa tutti i sacrifici del mondo. Per cui Miceli, secondo me, farà fare un passo importante a Novara, quindi soprattutto a livello anche di difensivo, ma anche come di esperienza, come uomo spogliatoio, dai, è un giocatore completo, quindi un upgrade sicuramente positiva per i piemontesi.
0: Eh sì, ci tenevo a chiedertelo proprio perché è interessante come colpo, ed è un giocatore che anche personalmente apprezzo molto, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo.
1: Certo.
0: Luca, io a questo punto ti lascio al tuo lavoro e ti ringrazio come sempre per la puntualità, ci riaggiorniamo più avanti, buon proseguimento.
1: Tempus fugit,
0: Eh
1: salutami
0: sì,
1: Nicoletti e tutti gli
0: assolutamente.
1: ascoltatori e telespettatori. Alla prossima.
0: Ciao Luca, grazie, è
1: Ciao.
0: sempre un piacere, insomma, andare ad approfondire i temi di mercato e non solo, come dicevamo, perché poi le panchine, alcune scottano, altre devono ancora essere definite. Poi anche a livello di organigrammi dirigenziali ci stiamo abituando a vedere anche dei cambiamenti. Intanto abbiamo ancora qualche minuto in questo blocco da passare insieme, poi nel prossimo conclusivo avremo un altro collegamento per chiudere i giochi e per parlare anche di un'altra piazza che si sta muovendo con grande solerzia e con grande competenza. Parliamo del Cerignola che vuole rimanere grande nel raggruppamento meridionale, ma intanto vi riporto anche alcune notizie, come sempre il sito di riferimento di Tutto C, trovate le notizie sia sul sito tuttoc.com che sulla app che potete installare sui vostri dispositivi. Abbiamo parlato tanto di Cosenza in maniera diretta e indiretta, prima con Boucher e poi con Rizzo Pinna, ma ci sono anche delle altre piste che riguardano la piazza rosso-blu. Perché? Perché Vallocchia rimane un nome molto chiacchierato sul mercato. Sappiamo che ormai è un punto di riferimento per la categoria. Nel pieno della sua carriera ha lasciato, insomma, Terni dopo l'ultima stagione. Comunque sia una stagione a livello individuale molto molto positiva, dove ha fatto valere anche i propri mezzi tecnici e non solo, perché anche a livello di fisico parliamo di un giocatore integrissimo, e su di lui ci sono varie squadre che stanno fiutando il colpo. Infatti, come viene riportato, c'è la San Benedettese, altra piazza da attenzionare quest'anno nel girone B. Nella passata stagione ha dovuto mantenere la categoria, quest'anno credo che si proverà a fare un salto decisamente in avanti, e la Samb se lo merita a livello ambientale. C'è anche il Barletta, proprietà solida e struttura solida, che da neopromossa vuole costruire anche qui un impianto competitivo nel girone C. Ci pensa poi anche la Salernitana, ma attenzione a quello che sarebbe poi un ritorno, ossia appunto il Cosenza, perché ci sarebbe questa idea che darebbe anche un po' di entusiasmo ad una piazza che sappiamo non vive anni da anni una situazione facile, una situazione lineare nel rapporto con la società. Anche le ultime settimane non si può dire che siano state prive di domande, di interrogativi, però ecco, Vallocchia potrebbe magari far increspare un po' le labbra dei tifosi in senso positivo. Il giocatore reatino non è un nome nuovo per l'ambiente, come dicevamo aveva vestito la maglia dei calabresi già in Serie B, lui era stato quasi due anni, un anno e mezzo a Cosenza dal 2021 fino al gennaio del 2023 in Serie B, 30 presenze come viene riportato nel pezzo di approfondimento di Laerte Salvini, 3 assist, quella che poi era stata una tappa importante della propria carriera. Appunto lì poi era riuscito a casarsi alla Triestina e poi successivamente alla Ternana. Insomma, può essere un colpo interessante, tante piazze su di lui. L'ultimo anno, ribadisco, forse uno dei migliori in assoluto, compiuto 29 anni nel pieno della sua carriera, quindi proverà, immagino, a strappare anche un contratto importante. Ma a centrocampo avere un interno di qualità e duttile come lui può sicuramente fare molto molto comodo. Mentre poi riporto anche un'altra ufficialità prima di andare in pausa, perché per l'Arzignano arriva un altro colpo, è stato ufficializzato proprio poco fa, è arrivato Eros De Santis, protagonista nell'ultimo anno con il Bra, un po' un gira a gironi, lui che era già stato all'Altamura e a Latina nel girone C, adesso approda all'Arzignano Valchiampo. Ha detto: sono molto contento di essere qui e di riabbracciare chiaramente mister Di Donato. Insieme a loro ho vissuto anni intensi e pieni di soddisfazione. Appunto, ritrova uno dei suoi fedelissimi, mister Di Donato, perché come abbiamo detto era stato un suo giocatore De Santis nell'avventura ad Altamura del 2024-2025, precedentemente a Latina, anche lui giocatore comunque esperto, ma tutt'altro che vecchio, perché dovrà compiere ad ottobre 29 anni. L'ultimo anno con il Bra non è stato facile, è stato sempre titolare o quasi sempre titolare nella formazione giallorossa. A livello individuale è stato un discreto anno, ovvio che non è stato facile il Bra, io nulla da togliere alla squadra del girone A dell'ultimo anno, però parliamo di una rosa che probabilmente, comunque girone B, poi perdonatemi, che forse non era pienamente all'altezza della categoria. C'erano dei buoni elementi, nel complesso non era facile riuscire a mantenere la Serie C, infatti poi non ci sono riusciti, hanno perso il play-out e il ripescaggio non è stata mai neanche veramente un'opzione troppo concreta. Noi, come detto, però tra poco abbiamo un altro collegamento, quindi ce ne andiamo in pausa e poi chiudiamo la puntata di oggi di A Tutta C. A fra poco.

0: Eccoci nuovamente in diretta, sempre Lucio Marinucci in studio. Prosegue la mattinata di TMV Radio, prosegue la puntata di A Tutto C. Andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud, per parlare del Cerignola. Emanuele, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te Lucio, un saluto a chi ci sta seguendo.
0: E andiamo subito sui temi, Emanuele. Intanto grazie per essere qui con noi, perché si sta preparando ovviamente la prossima stagione. Già si parla di alcuni colpi in entrata e in uscita. Prima però di andare nello specifico sulle trattative, quelle che si sono chiuse e quelle che chissà potrebbero magari chiudersi più avanti o aprirsi più avanti, ti chiedo come si riparte dopo l'ultima stagione. Comunque il Cerignola ancora una volta ha dimostrato di meritare l'ingresso nei playoff. Poi sì, il cammino si è concluso al primo turno, ma comunque ti chiedo un giudizio sull'ultimo anno e come si riparte proprio alla luce dell'ultima stagione.
1: Si riparte da un anno, un ulteriore anno estremamente positivo per un Cerignola che nella scorsa stagione era partito con l'obiettivo della salvezza e pian piano è riuscito a scalare la classifica, soprattutto da novembre in poi, agguantando la quarta qualificazione consecutiva ai playoff, mettendo in mostra altri giocatori interessanti, importanti, insomma un po' la costante dell'Audace da quando è fra i professionisti. Questa stagione, che tra l'altro si è aperta ufficialmente ieri con il raduno della prima seduta di allenamento al Monterisi, si apre con una nuova società, il cambio alla guida dirigenziale con Nicola Grieco, la famiglia Grieco, che ha passato la mano ad una cordata di imprenditori locali guidata da Gianni Nardiello, una nuova guida tecnica, Catalano, ha preso il posto di Maiuri, e un rinnovato parco giocatori, perché anche quest'anno ci sarà una sorta di ripartenza in casa Audace Cerignola. Alcune grosse novità si sono verificate, magari ne parleremo più tardi.
0: Esatto.
1: Però c'è entusiasmo, perché Elio Di Toro, che il tratto d'unione tra la vecchia e la nuova gestione, è sinonimo di garanzia qui sul tavoliere, per quanto ha fatto nelle passate stagioni, per il rapporto ormai simbiotico che ha con la piazza. E quindi c'è molta fiducia per una squadra che ha ribadito di avere la permanenza come stella polare. Sicuramente ci sarà da soffrire, almeno all'inizio, con un nuovo allenatore, una rosa sensibilmente cambiata all'insegna dei giovani, perché questo sembra l'intendimento da parte dell'Audace, cioè ripuntare in maniera forte sul criterio del minutaggio. Però vedremo, sicuramente la piazza sosterrà le scelte della società.
0: Eh sì, ma anche alla luce poi del percorso, ecco, degli ultimi anni, ha parlato di Di Toro, del fil rouge è sicuramente un filo positivo che lega gli ultimi anni. E proprio prima di andare, ecco, ai colpi di mercato, prima ti volevo chiedere da Catalano anche che cosa è lecito aspettarsi, perché comunque l'ultimo percorso al Savoia è stato assolutamente virtuoso. Parliamo anche, Emanuele, di una figura che definire radicata al territorio è dire poco, perché ha un'esperienza, lui è nativo proprio di Bari se non sbaglio, ma soprattutto tantissima esperienza proprio al sud e in Puglia in particolare, quindi è anche un tecnico che sa come si lavora in certe zone, a certe latitudini.
1: Sì, sì, infatti il tecnico è barese, originario di Bari, esatto. Ed è stato scelto, e lo è stato anche sottolineato, perché incarna sostanzialmente i valori che il Cerignola ha seguito ed ha portato avanti in questi anni: quello della voglia di emergere, quello della fame, quello della gavetta. Perché se il Cerignola ha impiegato 5-6 stagioni per arrivare all'agognato professionismo, anche Catalano di converso ha avuto nel suo percorso sia esperienze positive che negative, però come ha spiegato lo stesso Di Toro, è un tecnico che adesso è molto maturato e la promozione con il Savoia dello scorso maggio lo testimonia. Quindi pronto per questa categoria, anche se al debutto in Serie C, ma Catalano è un tecnico che sa lavorare specialmente con i giovani, che attua un calcio propositivo, assolutamente non dogmatico, perché nella conferenza stampa di presentazione il nuovo tecnico ha dichiarato che si partirà assolutamente dal lavoro, dalla fame, dalla grinta, sarà un audace che non mollerà mai sul campo e gli schemi, i metodi tattici verranno solo in un secondo tempo e non ha escluso anche la capacità di essere camaleontico del Cerignola, perché Catalano predilige la difesa a tre, ma ha confessato che a seconda dell'avversario o a gara stessa in corso si potranno prevedere delle variazioni sul tema. Quindi anche da questo punto di vista Catalano può rappresentare l'ennesima scommessa di Di Toro e del Cerignola e comunque un, come dicevi tu, un uomo del posto che sa cosa vuol dire partire dal basso e adesso vuole assolutamente dimostrare di essere pronto per questa chance.
0: Beh, sicuramente è un'occasione, quindi siamo tutti un po' curiosi francamente di vedere quello che riuscirà a fare e gli auguriamo poi anche un in bocca al lupo dal punto di vista lavorativo. Però poi arriviamo anche al nodo del mercato e prima parto dagli addii, perché ti chiedo Emanuele come si riparte dopo i saluti dei perni come Russo e come Paolucci, al di là poi del percorso, perché Russo in particolare ha visto nascere, crescere, svilupparsi praticamente il progetto del Cerignola di pari passo alla sua carriera, ma poi sono stati giocatori importantissimi fra i migliori dell'ultimo anno e degli ultimi anni, quindi fondamentali sotto ogni punto di vista. Ti chiedo come separarsi da loro, perché comunque hanno dimostrato di saper fare tante tante cose e di saperle fare anche discretamente bene.
1: Assolutamente, la premessa però da fare è che ovviamente il Cerignola non è nuovo a queste situazioni, in queste stagioni ci sono state altre partenze eccellenti, senza andare troppo oltre, l'anno scorso ad esempio sono stati ceduti altri pezzi da 90, altri cardini della squadra come Capomaggio, Salvemini, Tascone e comunque la squadra gialloblu è riuscita sempre a venirne fuori.
0: È
1: quest'anno non si cambia insomma la metodologia. Certo, hanno salutato altri due pilastri, soprattutto Luca Russo, che è l'alfiere dell'audace Cerignola, 326 presenze in 9 stagioni, arrivato qui che era veramente un ragazzo preso da Under nel primo anno in Serie D, è diventato uomo, un rapporto assolutamente reciproco di grande soddisfazione. Certo, il cambio dirigenziale, il nuovo corso di cui si diceva prima, ha imposto un po' fra virgolette delle regole, magari un contenimento dal punto di vista economico, si persegue sempre più la strada della sostenibilità, c'è da tenere presente anche il nuovo salary cap. Di Toro ha spiegato che a Russo, così come a Paolucci, sono state comunque offerte delle proposte di rinnovo, poi sta anche al calciatore, magari dopo 9 anni, misurarsi con nuovi obiettivi o non essere convinti di quanto gli viene prospettato, e così Russo è andato a finire al Potenza. La piazza è divisa, perché c'è chi ovviamente lo ringrazia per tutto quanto fatto in questo lunghissimo periodo, per aver sempre onorato la maglia, c'è chi di contro storce un po' il naso, perché viste le qualità espresse dall'esterno napoletano in questi anni, immaginava chissà un salto magari in categoria o in una Serie C di primissimo ordine, insomma da società blasonate, però comunque prevale il riconoscimento, o meglio la riconoscenza verso un ragazzo che ha dato veramente tanto e forse anche tutto per questa piazza.
0: Sì, ma a livello poi banalmente sia di sacrificio e di risultati in campo, quindi è encomiabile sotto ogni punto di vista il suo percorso, augurandosi poi per il Cerignola che anche i nuovi innesti invece possano anche solamente replicare in parte quello che ha fatto. E passo anche agli innesti, perché poi hai detto la linea verde un po' del Cerignola, abbiamo visto per Lingeri che comunque è stato un giovane interessante, soprattutto 2 anni fa, deve ritrovare continuità a livello prestazionale, ma è un ragazzo che ha dimostrato di avere qualità. Poi vedremo in porta che tipo di valutazioni si faranno. A me, per esempio, hanno parlato benissimo di Vailati, che seppur sia molto giovane, qualcuno mi diceva addirittura che potrebbe cercare di ritagliarsi uno spazio. Leggevo di altri nomi, Vinci Guerra, insomma, effettivamente sono quasi tutti profili dai 21 anni in giù, quindi si lavora tanto sui giovani.
1: È un Cerignola che mai come questa stagione potrebbe appunto ricorrere alla linea verde utilizzando come si diceva il criterio del minutaggio che soltanto nella prima stagione, quella d'esordio fra i professionisti con pazienza, è stato seguito. Sì, ci sono dei profili interessanti, appunto giovani. Chissà, Vailati potrebbe replicare quanto avvenuto con Iliev lo scorso anno, partito
0: È vero.
1: indietro nelle gerarchie, ma poi il bulgaro è diventato assolutamente essenziale nell'economia di squadra. Ci sono stati dei vecchi pallini finalmente, per così dire, agguantati da Di Toro. Penso all'altro portiere Viola, lo stesso per Lingeri, insomma, che è stato cercato anche nella scorsa sessione invernale e adesso finalmente è arrivato fra gli Ofantini. Un Cerignola che appunto vuole scoprire o vuole mettere in mostra proprio questi giovani. Altro elemento molto interessante che sembra ormai vicino è quello di Alessandro Vinciguerra,
0: Esatto.
1: Capitano del Cagliari Primavera, lo scorso anno divisosi tra Pescara in B e Monopoli in C, un'ala sinistra molto molto interessante e duttile che nel fronte d'attacco può ricoprire diversi ruoli, perfino quello di punta centrale. Per la difesa, ad esempio, si tratta anche Frasson, che catalano conosce bene, un argentino del 2003 che ha avuto lo scorso anno al Savoia. Ci sono ovviamente alcuni totem, penso innanzitutto a Capitan Martinelli, che dovrà appunto fare da chioccia ad un organico fortemente rivisitato verso la gioventù, ma sarà comunque un Cerignola battagliero e che farà della freschezza, della voglia di mettersi in luce e delle qualità anche di questi giovani le sue caratteristiche principali.
0: Eh sì, la speranza è che possano fare bene per comunque mantenere elevato il livello della squadra. Emanuele, ci stiamo per salutare perché siamo in chiusura, ma prima ti chiedo rapidissimamente, quindi in 10 secondi, Gambale che cosa fa? Resta o va via? Qual è più probabile?
1: Di Toro ha recentemente asserito che al momento richieste vere e proprie per Gambale non sono arrivate. Certo, la stagione scorsa attirerà, i numeri della stagione scorsa attireranno le mire di qualche club, il mercato è lungo, le vie del mercato sono infinite, però anche in questo caso la filosofia dell'audace non cambia. Nessuno è incedibile a meno di offerte davvero irrinunciabili e congrue per il valore del giocatore. Staremo a vedere.
0: Tutto giusto e comprensibile. Emanuele, grazie allora per il tuo tempo, ti lasciamo al tuo lavoro, buona giornata e a presto.
1: Grazie a te, è sempre un piacere, alla prossima.
0: Grazie ad Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud per il punto sulla Cerignola. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata odierna di A Tutta Gela. L'appuntamento è domani, sempre alle 9.45, alle 10.45, con la redazione di Firenze. Invece, la replica di oggi è alle 17, alle 18. Adesso spazio ai podcast di Tutto Mercato Web. E poi alle 13 mi ritroverete con il direttore Marco Piccari nell'anteprima di Maracanà. Quindi a dopo e buon proseguimento.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora abbiamo i nomi delle finaliste del mondiale, perché la Spagna, che batte la Francia, raggiunge appunto la finale a New York e troverà l'Argentina, campioni del mondo in carica, che battono anche l'Inghilterra in rimonta nei minuti finali con una reazione importante dal punto di vista nervoso, tecnico, di intensità. Raggiungono la finale, dove appunto giocheranno e troveranno la Spagna. L'Inghilterra, che era andata in vantaggio, poi sbaglia, un po' come la Francia nella tattica, così come Deschamps aveva regalato un uomo in più a centrocampo alla Spagna, criticatissimo per questo, così come al 45esimo sostituzione per Adrien Rabiot, che era ammonito, un altro uomo regalato alla Spagna. Spagna che trova le misure e vince una gara praticamente senza permettere alla Francia quasi di tirare in porta. L'Argentina si trovava in svantaggio contro l'Inghilterra, ma poi l'Inghilterra tira remo in barca, tattica sbagliata, questo lo sappiamo fare noi, lo sapevamo fare noi, poi non sappiamo fare più niente, poi ci rimetteremo in piedi come movimento calcistico italiano. L'Inghilterra evidentemente non abituata a saper reggere la forza d'urto, sbagliando una strategia che li doveva mettere nelle condizioni di continuare ad attaccare, magari cercando il secondo gol e allentando la pressione dell'Argentina. Subiscono la pressione dell'Argentina, che trova prima il pareggio e poi la vittoria, sempre sulle tracce di Leo Messi, l'assist per Enzo Fernandez nel gol dell'1-1 e poi l'assist di destro, cross al centro con Lautaro Martinez, che di testa mette dentro il pallone del 2-1, sorpasso nel finale, inutile l'arrembaggio peraltro poco convinto e convincente dell'Inghilterra. In finale ci va di nuovo l'Argentina, e adesso sognano una doppietta, una di fila all'altra, con Messi, che dopo aver alzato finalmente la Coppa del Mondo 4 anni fa, ormai nell'ultimo mondiale, sogna il bis. In tutto questo continuano le trattative più o meno di mercato in Italia, gli assestamenti delle nostre squadre, che più che altro per adesso guardano le trattative che possono andare in porto laddove qualcuno molli, perché le concorrenze con i club stranieri sono difficilmente da vincere, c'è molta difficoltà in tal senso, i ritiri vanno avanti, le perplessità sono tante, tante cose di cui parlare. Archiviata anche dal PM e quindi dalla giustizia ordinaria la vicenda Arbitropoli, il GIP probabilmente, anzi inevitabilmente, andrà a ratificare quanto stabilito dal PM Viola, ma poi le carte passano alla Procura federale e capiamo chi ne che cosa deciderà di fare. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, ma soprattutto al direttore Marco Piccari qui alla mia sinistra. Piccari.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti, buon giovedì.
1: Allora, dopo la Francia cade l'Inghilterra, ma soprattutto dopo la Spagna, in finale ci arriva l'Argentina. Come ci è arrivata questa Argentina in finale?
3: Ma la partita di ieri è stata bella, emozionante, ha meritato, perché poi quando trovi una squadra che rinuncia a giocare e che fa delle scelte, anche il tecnico, molto discutibili, discusse anche dallo stesso Bellingham, insomma, che gli ha tirato una frecciata ieri sera. Beh, fortissima, non puoi, cioè così, ti devo dire che alla fine è giusto pure che perdi la partita. C'è stata
1: si è consegnata.
3: L'Argentina ci ha creduto. L'Argentina è una squadra che c'ha grande cuore, forse diciamo così non ha questa grandissima organizzazione, però c'ha grande cuore, la grande gara degli argentini, che anche diciamo a tratti fastidiosi, perché ieri hanno cominciato subito mandando dei segnali alla partita di volere in qualche maniera intimidire, provocare. Però loro sono questi, cioè la loro cultura calcistica è anche questa, cioè hanno il genio, ma hanno anche quella cattiveria che accompagna poi la qualità di alcuni calciatori.
1: È così.
3: Sono questi loro, da sempre, la loro storia è questa, perché lo stesso Maradona ha sempre un po' rappresentato questo tipo, no, di caratteristica, grandissima qualità, geniale in campo, ma allo stesso tempo uno che se doveva tirar fuori quella parte caratteriale tosta, forte, provocatoria, ce l'aveva. Quindi
1: sì,
3: sono questi, il DNA loro è questo.
1: Il DNA è questo, invece l'Inghilterra secondo me è stata stravolta da Tuchel un po' in quello che era il DNA, perché arrivava a questa sfida con più gamba dell'Argentina.
3: Ma più convinzioni.
1: Aveva
3: anche
1: dimostrato di avere gamba, di avere tecnica, organizzazione.
3: Ma guarda, io sono rimasto veramente perplesso, perché
1: si è proprio abbassata la linea della,
3: dopo il gol
1: della
3: è stato incredibile.
1: Sì.
3: Dopo il gol è
1: sì.
3: stato veramente una consegna, si sono consegnati all'avversario. E questo io non l'ho capito, perché poi è una squadra che ha giocatori tecnici,
1: Credo che non l'abbiano capito neanche loro poi alla fine. Perché...
3: No, no, ma infatti c'è qualcosa che squilla.
1: Sì, sì, sì, no, è partito.
3: No, e ti dicevo, c'era lo stesso Bellingham, sì. Me l'ha detto, ha detto come si fa a togliere Gordon, che insomma è stato un giocatore... ma lui è andato in rotta di collisione.
1: Esatto,
3: è andato in rotta di collisione col tecnico già dalle dichiarazioni della partita precedente, Bellingham, quindi evidentemente c'è qualcosa che, non, che è andato storto e si è visto. Però ripeto, quando ti consegni all'avversario, io sinceramente a un certo punto era diventata anche fastidiosa l'Inghilterra, e stai lì e dicevo speriamo che questi segnano, almeno si riapre la partita. È chiaro che poi nel finale hanno trovato questi due gol, hanno trovato un Messi che secondo me non... Guarda, qui entreremo sempre nella solita diatriba, però diatriba o comunque discussione calcistica che è bella, però ti posso dire una cosa, ieri ho pensato a questo, secondo me c'è stato un passaggio di consegne tra Maradona e Messi. Soprattutto dopo la morte di Messi, di Maradona.
1: Dici?
3: Messi ha cominciato a vincere con la nazionale, cioè quello che ha fatto con il club l'ha fatto alla, grandissimo, insomma con i club ha fatto delle cose grandissime, ma non si era mai preso la nazionale, il popolo argentino, e se l'è preso dopo la morte di Maradona. C'è stato quasi una successione in quel momento, quasi che come prima lui avesse rispettato un po' il grande dio del calcio, e poi c'è stata questa eredità che ha preso. Secondo me se l'è presa bene, perché ha preso il popolo, ha preso l'Argentina, la sta trascinando lui a 39 anni,
1: sì,
3: l'ha trascinata
1: sì,
3: lui ragazzi,
1: senza dubbio,
3: questo... assist e gol, che gli vuoi dire, è vero che qualcuno potrebbe dire ma gli avversari non sono stati, però tu devi comunque vincerle quelle partite,
1: le cose le devi comunque fare. Lui da quando ha segnato l'Argentina non ha sbagliato più un pallone, ha cominciato letteralmente a caricarsi sulle spalle,
3: ma l'Argentina... anche tatticamente ha capito che si doveva allargare in mezzo,
1: poi,
3: non ci poteva stare,
1: esatto. Poi è vero anche che ha la fortuna, tra virgolette fortuna, di avere una nazionale che gioca completamente per lui ai suoi piedi, e questo non è una questione di
3: perché lo hanno riconosciuto come leader tecnico,
1: esatto.
3: Leader,
1: sai, però a volte soprattutto in nazionali così spesso e volentieri capita chi si vuole rubare la scena e non te la vuole dare. È chiaro che quando c'è Messi però in campo nessuno ha il coraggio,
3: sono così, però Vincenzo,
1: sì,
3: quando
1: sono sanguigni e dicono mi appoggio a te,
3: e quando identificano un leader seguono il leader.
1: Tanto ognuno di loro ci ha messo comunque del suo.
3: Nell'86 l'Argentina era una squadra scarsa,
1: sì,
3: o comunque
1: sì,
3: di
1: sì.
3: Basso livello.
1: Ma guarda, a livello tecnico, soprattutto dal punto di vista difensivo, anche questa Argentina, sì, c'ha Romero che comunque,
3: non sono dei grandi,
1: non sono
3: giocatori.
1: Dei grandi giocatori, non è una grande organizzazione,
3: no.
1: Però giocano su quei, tant'è che molte partite l'hanno vinte in rimonta nei minuti finali.
3: Esatto.
1: Allora che cosa c'è di più rispetto alle altre? Lo spirito, la voglia, l'aggressività, e poi quel giocatore Messi che anche per esempio contro l'Egitto ha giocato praticamente 10 minuti, ma in quei 10 minuti ha risolto la partita.
3: Ma perché loro sanno.
1: E anche lì, se ci fai caso, l'Egitto chiaramente era più autorizzato a farlo rispetto all'Inghilterra, sul 2-0 tira i remi in barca, si consegna all'Argentina e finita la partita.
3: Però anche lì grande risposta di carattere, no? E tutti
1: sì.
3: Però alla fine loro si attaccano al grande giocatore, lo sostengono, perché sai, ti posso dire una cosa, ieri pensavo che Messi tutto sommato fino ad un certo punto ha fatto una partita
1: quasi anonima,
3: quasi
1: a un certo
3: anonima.
1: Punto ha sbagliato anche dei palloni
3: e forse
1: importanti,
3: ho
1: però
3: pensato,
1: è proprio quando lo sottovaluti che poi si accende,
3: esatto,
1: e
3: forse
1: male.
3: Ho pensato magari un altro allenatore, magari in un'altra nazionale si chiedeva la sostituzione, loro invece non lo mettono proprio in discussione,
1: no.
3: Cioè tu stai lì fino alla fine, giochi pure con una gamba, non ci interessa, ma tu stai lì, e io credo che sia proprio il segnale di grande riconoscimento del campione che è Messi, perché è un giocatore fenomenale, fenomeno proprio, ripeto, a 39 anni, questo sono 20 anni che sta a questi livelli e che continua, cioè si è presentato a questo mondiale in una condizione fisica che è soltanto da dirgli bravo,
1: sì.
3: E quindi che gli vuoi dire? Poi se uno dice ma è il più forte giocatore di tutti i tempi, io sai, questa, se fai questa domanda e se fai questo paragone arrivano gli illuminati che ti dicono ma non si può paragonare i calciatori di altre, paragone si fa, perché il paragone è inevitabile, quando tu hai due grandi è chiaro che ad un certo punto convergono e vanno a confronto.
1: Io ho avuto quasi la sensazione a un certo punto che il diktat di Scaloni in questa Argentina sia stato giochiamo al massimo delle possibilità, poi negli ultimi 10 minuti ci pensa Leo.
3: Certo.
1: Cioè che chiaramente poi ha messo il massimo dello sforzo fisico, non ha corso tantissimo, ma è uno che poi dopo quando si accende, se magari tu corri per lui non lo...
3: Però è uno che viene in mezzo al campo,
1: esatto,
3: sanno che i compagni ci possono contare,
1: sicuramente,
3: non sta
1: sicuramente.
3: Solo lì davanti ad aspettare
1: però
3: il pallone.
1: Però non è un allenatore che sacrifica il talento
3: no,
1: per i meccanismi di squadra, Scaloni, ha capito questo. ora di talenti come Messi non è che ce ne sono, giro, anzi è solo lui, però in genere forse, ecco, per esempio quando dall'altra parte tu che l'ha chiesto il sacrificio a Bellingham, l'hai spento, l'hai tolto dalla fase in cui lui fa sì, male, sì. Quando hai chiesto a Harry Kane il sacrificio in difesa, lo hai allontanato dalla zona.
3: Però ieri l'ha fatto, male. Ieri il nasce il gol dal suo assist, tra l'altro, sì, da sì, centrocampista puro. Proprio.
1: Sì, sì, sì, però poi dopo li allontani dalla zona, diciamo, e hai tirato un po' i remi in barca, quindi questo sicuramente. Apro e chiudo una parentesi brevissima, me ne prendo io la responsabilità, onestamente sentire un commento tecnico, una telecronaca così che mi sembrava un po' eccessivo, questo mi permetto di dirlo, perché a parte che io sarei depresso proprio a vedere un mondiale senza la mia nazionale, però ci si può anche appassionare, far appassionare il pubblico, però un tifo così forte da parte di Adani, lo diciamo tranquillamente, mi è sembrato un po' stonare anche con la cronaca che invece era stata un po' più diciamo classica Rai da Alberto Rimedio. A me tornava in mente il buon Bruno Pizzul, che tu hai
3: però era un ruolo
1: bene.
3: Diverso.
1: Sì, un ruolo diverso.
3: Telecronista, però, secondo me Rimedio ha fatto anche bene, perché sì, si è sempre sì. Contenuto, perché è un ruolo del telecronista.
1: Però vedi come stonava là, noi anche sì. Da osservatori, da giornalisti, un po' la senti quella differenza, cioè, senti all'improvviso che mentre c'è un racconto lineare fatto bene si sente strillare, mi sembrava onestamente un sì. Po' eccessivo, questo però ripeto, come dato a margine nel racconto della sfida,
3: può essere esagerato,
1: le emozioni tanto le raccontava il campo, non c'è bisogno sì. Che si sovrapponga il
3: però io ci ho visto un lato anche un po' passionale di nei confronti di un calciatore che qualche volta può farti, e guardate che ci sono in altri sport telecronisti e non commentatori tecnici, telecronisti che si fanno trasportare da alcuni personaggi.
1: E invece io vorrei ritornare un po' a una cronaca diversa, una cronaca che sia più un racconto del campo, perché poi le emozioni te le dai al campo. Il campo ieri, come hai detto tu prima, le emozioni te ne ha date tante, quindi è giusto che i protagonisti sia il campo, siano i giocatori, e tu lo devi raccontare con l'enfasi giusta, però tu che hai fatto il telecronista, quindi me lo insegni tu a me, non ti devi mai sovrapporre al racconto della devi accompagnare le
3: sì, però ci sono dei momenti che secondo me, ripeto, il telecronista per me ha fatto il suo, l'ha fatto benissimo.
1: Alberto Rimedio ha fatto secondo me il suo,
3: anzi ci ha messo anche emozione pure
1: e
3: lui,
1: ha cercato di abbassare gli
3: sentito,
1: altri toni,
3: certo.
1: A un certo punto, però insomma questa nota a margine. La Francia invece, qual è stata la grande delusione della Francia? Perché anche la Spagna tutto sommato ha vissuto partite in cui non sembrava particolarmente brillante, la stessa gara contro il Portogallo non mi è sembrata una Spagna spumeggiante, che però poi dopo si è affidata a questo Merino che nella sua nuova zona, prima c'era la zona, aspetta, come si chiamava? Zona aiutatemi, Cesarini, bravo, la zona Cesarini, mo stavo pensando a Cesarini, c'è venuto a Troieri, la zona Cesarini, adesso c'è la zona Merino, che insomma è stato trascinatore, Olmo ha fatto un grandissimo mondiale e ha cambiato anche il suo modo di giocare, anche lui si è abbassato molto, quindi una Spagna che si è resa anche un po' più tattica,
3: organizzata
1: in determinate partite. Contro la Francia, tu sei Francia, hai tanto talento, tantissimo talento, eri quella che più poteva arrivare in fondo. Deschamps che cosa fa? Regala un centrocampista alla Spagna nella formazione iniziale, poi a un certo punto toglie anche Rabiot, consegna il centrocampo nelle mani della Spagna, praticamente la partita la perdi prima ancora
3: scelte
1: di poterla
3: giocare. Scelte anche
1: abbastanza
3: discutibili.
1: Sì, e infatti diciamo le tante discusso. Critiche che sì, sono sì. Arrivate dalla Francia ci raccontano che, e questa è la domanda che ti pongo, per il talento che ha questa Francia, nell'era Deschamps ha raccolto quello che doveva raccogliere o molto di meno?
3: Oh, poteva raccogliere qualcosa in più, però ha raccolto tanto, non è diciamo così da sottovalutare il lavoro che è stato fatto Deschamps, però vanno in finale in questo mondiale due nazionali che hanno conservato la loro identità. La Spagna comunque la sua organizzazione, la sua identità l'ha fatta sempre vedere, ha conservato quella sua natura e l'ha portata avanti. L'Argentina l'abbiamo detto prima, no? Tra genio, carattere eccetera. Le altre secondo me si sono un po' diciamo così hanno un po' cambiato nelle partite importanti la loro vera la loro natura, o comunque hanno mostrato anche i loro limiti. Questo ci deve anche far ci spiega anche quanto sia importante, io lo dico, il lavoro di un allenatore. Quando sento dire che l'allenatore non conta, ne contano solo i calciatori, io mi si drizzano i pochi capelli che mi sono rimasti.
1: Più di me.
3: Però dico, non è invece l'allenatore, vedi ieri Tuchel ha fatto dei danni e questo ti fa capire quanto è importante poi la mano dell'allenatore, perché l'allenatore può fare veramente danni.
1: Però poi in campo vedi che Messi ti inventa le sì, vittorie.
3: Però no, dico, nell'Inghilterra esatto,
1: sì, sì, sì, cioè c'è il bene e il male, poi i protagonisti in campo lo so, fanno la
3: però differenza. Magari un altro allenatore al posto di Scaloni poteva togliere Messi, per dire, no? Un folle ci poteva essere.
1: Contano se non fanno danni, poi sostanzialmente.
3: Esatto, possono fare danni enormi. E ad esempio Deschamps, nella partita dove serviva forse qualcosa in più che affidarsi soltanto all'estero, al talento dei calciatori, non si è visto. È mancata la Francia nel momento più importante contro una squadra che fa dell'organizzazione e dell'identità una delle caratteristiche principali che gli ha consentito veramente di fare una storia straordinaria. Perché se io torno indietro ai miei tempi, negli anni '80, la Spagna non c'aveva sta grande nazionale, non era una nazionale vincente.
1: Prima no, poi c'è stata quella là del tiki-taka, diciamo.
3: Esatto,
1: così,
3: da lì ha cominciato
1: l'europeo mondiale, se non ricordo male.
3: Ma perché
1: male.
3: Hanno costruito, no? Sì. Hanno costruito.
1: Poi dopo De La Fuente si è cresciuti i ragazzi sin dalle
3: under,
1: e mi
3: è piaciuta anche l'idea di affidare la nazionale a De La Fuente. Ieri abbiamo detto, De La Fuente ha fatto Atletico Bilbao e
1: Alavés. Sarebbe il nostro Baldini o c'è una differenza?
3: Beh, però aspetta, attenzione, De La Fuente si entra nel 2013 e gli danno la nazionale nel 2022, quindi quasi 10 anni dopo. Sì. Però si fa under 19, under 18, l'Olimpica,
1: si
3: fa tutto.
1: I ragazzi poi. E quindi però c'è una logica dietro questo.
3: Certo che c'è una logica, Vincenzo, ma perché lui vede crescere i ragazzi e poi c'è quella cultura di calcio che lui porta avanti, che è la stessa in tutte le categorie. E allora tu cresci un gruppo, un blocco con un'idea e la porti avanti. Io ritengo che questa sia una delle scelte più logiche che si possa fare da parte di una federazione. E quindi De La Fuente non è stato un grande allenatore nei club, ma ha fatto

0: che sei amico dei Maldini.
1: No, è chiaro, non mi piace questo discorso perché non è anche molto poco meritocratico,
0: esatto,
1: e torniamo sempre,
0: esatto,
1: al discorso che gli uomini del 2006, quelli che 20 anni fa ci hanno regolato il mondiale e poi siamo spariti, hanno avuto tutti strade aperte.
0: Ne salvo due forse.
1: Girardino, poi chi
0: ma
1: vuoi
0: io
1: salvare?
0: In questo momento salvo Grosso, che comunque che ha fatto un lavoro,
1: ha fatto un percorso e ha dimostrato,
0: sì,
1: qualcosa.
0: E salvo un po' in questo momento De Rossi, perché anche lui ha fatto un percorso,
1: sì,
0: e quindi si sta ritagliando, sì, uno spazio da allenatore.
1: Perché sugli
0: altri
1: c'è Oddo che gli hanno regalato di tutto e si è fatto mandare
0: gli altri,
1: via.
0: Mi dispiace,
1: da
0: alcuni li voglio veramente un grande bene, però
1: onestamente
0: non è perché hai vinto un mondiale. Puoi pensare di avere le porte aperte da tutte le parti,
1: anche perché tu puoi anche lasciargli queste porte aperte se hanno un talento,
0: esatto, se sono fenomeni.
1: Se non sono fenomeni ed è un senso di gratitudine, tu fai del male al movimento calcistico,
0: esatto,
1: italiano, alla nazionale italiana.
0: Sai, qualcuno ieri mi ha fatto il paragone, ma allora Guardiola, attenzione, Guardiola inizia nel Barcellona B,
1: sì,
0: poi dopo c'è stato lì che va
1: Guardiola
0: dal presidente, esatto, e gli dice: se hai il coraggio affidami il Barcellona,
1: sì,
0: ti faccio vedere,
1: sì,
0: gliela affida, che
1: lui
0: fa?
1: È un predestinato,
0: è un fenomeno, ci sono i fenomeni, è un altro discorso, capito?
1: È il fenomeno della panchina, come Messi è il fenomeno del campo, Guardiola è il fenomeno della panchina, così come lo è per esempio anche Jurgen Klopp, a cui verrà affidato la necessità di rialzare i destini della Germania,
0: sì.
1: Allora tu quando vedi che magari la Germania la affidano a Klopp e l'Italia o va da Mancini o va da Pirlo, c'è qualcosa che non quadra.
0: No, c'è qualcosa che non
1: avrebbe
0: quadra.
1: Avuto senso Conte poi a quel punto, perché
0: ma sai,
1: è un po' l'equivalente
0: tu mi
1: di
0: metti,
1: Klopp, diciamo.
0: Mi metti sul piatto Conte e Mancini, ragioniamoci, ci può stare,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: uno ha vinto
1: Mancini,
0: il campionato europeo,
1: Pirlo.
0: Conte comunque ha fatto qualcosa di importante come allenatore, cioè ha fatto un percorso, Conte è un allenatore, lo stesso Mancini. Allora se tu mi dici devo scegliere tra questi due perché ho solo questi due, allora ragioniamoci e possiamo dire, avere opinioni differenti, ma mi stai proponendo due grandi allenatori.
1: Sì, sì.
0: Con tutto il rispetto, io non posso partire il progetto di ricostruzione con Pirlo, e non mi potete venire a parlare che questa è la rivoluzione italiana perché sono arrivati all'Italia Maldini e Leonardo. Io ho sentito, sai, adesso non so se sei d'accordo Vincenzo, ma ormai gli influencer sono più,
1: sì,
0: importanti, no? E quindi voglio dire, loro parlano di rivoluzione calcistica perché la federazione ha preso Maldini e Leonardo, ma rivoluzione di cosa? Io non ce l'ho con loro due, io voglio vedere i fatti. A me dei nomi non mi interessa niente, Vincenzo, perché
1: no,
0: se sono bravi gli dico bravi, poi se non sanno fare il loro lavoro possono essere pure Maldini e Leonardo. E se tu ti presenti con Pirlo, permettimi di dire che io ho subito dei grossissimi dubbi, ma grossissimi.
1: Allora, sono un po' di cose che sono successe nel frattempo. Vai, intanto ci mandano dei messaggi,
0: sì, sì.
1: Dice Marco giustamente, anche Pippo Inzaghi, lo possiamo dire. Una carriera dignitosa l'ha fatta.
0: Ha fatto un percorso, specialista in Serie B.
1: Esatto, De Rossi non ha fatto un percorso, ha fatto pietà. Insomma,
0: no, vabbè, non è vero, perché
1: è
0: quest'anno
1: vero.
0: Col Genoa ha fatto vedere, ha salvato il Genoa, l'ha preso, era praticamente in zona retrocessione.
1: Esatto. Mi fai sentire un altro audio perché poi vi devo dare una notizia che sto verificando.
0: Vai.
2: Ma la differenza a mio avviso è anche culturale. La Spagna è il campionato top 5 con la presenza di meno stranieri. E questo perché? Perché essendo un campionato povero, tolte le big, preferiscono far crescere i loro di ragazzi invece di importare una marea di stranieri scarsi, non potendosi permettere quelli forti come la Premier.
0: Ah no, ma è un'osservazione giusta?
1: Sì.
0: Condivido.
1: Allora, la notizia è la seguente. Oggi era attesa la sentenza della Corte di Giustizia Europea sui ricorsi,
0: sì,
1: di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene in merito al fatto che non si può ricorrere alla giustizia ordinaria per sanzioni che arrivano dalla giustizia sportiva. Di fatto quella che arrivava oggi sarebbe stata, ed è a questo punto, una spallata alla giustizia sportiva, perché viene totalmente sconvolta da quella che è appunto la sentenza della Corte di Giustizia Europea, che andiamo a leggere. La Corte ribadisce che chi subisce, quindi è sentenza adesso, non è più soltanto un'ipotesi, chi subisce una sanzione deve poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva. Ciò significa che deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente che abbia il potere non solo di conoscere un eventuale risarcimento del danno, ma anche di annullare la sanzione e, se necessario, adottare misure cautelari. Secondo i giudici europei, inoltre, qua vado a leggere quello che racconta anche Calcio e Finanza, il tribunale competente deve essere indipendente dalle organizzazioni sportive, essere previsto dalla legge e garantire il pieno rispetto dei diritti della difesa e del principio di

0: contraddittorio. La Corte precisa invece che il diritto dell'Unione non impone necessariamente un doppio grado di giudizio, è sufficiente che esista almeno un organo giurisdizionale in grado di assicurare una tutela effettiva. Spetterà ora al giudice amministrativo italiano verificare se il sistema della giustizia sportiva italiano o quantomeno l'organo chiamato a pronunciarsi in un'ultima istanza soddisfacciano tutti questi requisiti indicati dalla Corte di Giustizia europea. Ve lo traduco in parole poverissime. Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene si sono rivolti alla Corte di Giustizia europea perché quando sono stati sanzionati con le inibizioni per la vicenda plusvalenze, sono stati condannati, sanzionati appunto, avevano fatto ricorso al TAR, che è chiaramente un ente non sportivo ma giuridico ordinario. Il TAR non si è espresso perché non si sentiva nelle condizioni di poter sovvertire il giudizio espresso dai giudici sportivi, e a quel punto c'è stato il ricorso alla Corte di Giustizia europea, nella quale Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene hanno chiesto ma è possibile che chi fa questo per lavoro, quindi un dirigente sportivo, perda di fatto il lavoro, la possibilità di svolgere il proprio lavoro, perché giudicato e condannato solo dalla giustizia sportiva senza passare per quella ordinaria? E la Corte di Giustizia europea dice no, questo non è possibile, ci deve essere un organo giurisdizionale, che in questo caso è quello della giustizia ordinaria, a doverlo stabilire. Quindi dice non è necessario il doppio grado di giudizio, cioè non è necessario che ci sia prima quello sportivo e poi quello giuridico ordinario, l'importante è che quello ordinario ci sia. Quindi se il TAR per esempio dice no, questa sanzione è iniqua, questa squalifica, questa inibizione per i tesserati è iniqua, non si può applicare, e quindi quelle sanzioni non andavano applicate, quella squalifica, quella inibizione non andava applicata, e quindi avevano ragione di fatto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene. Cosa succede ora? Perché molti diranno, quindi la Juventus in merito a queste decisioni può chiedere risarcimento, può far riaprire quello che è successo nel 2022, ovviamente quei punti non te li restituiscono, quella annata senza coppe non te la restituiscono, il risarcimento potrebbe in teoria anche essere chiesto dalla Juventus, che però patteggiò in quel caso. Il patteggiamento però non significa che chiusi i giochi, là ho patteggiato, non posso tornare indietro, perché sarebbe un patteggiamento che la Juventus potrebbe dimostrare che è stato fatto su una base sbagliata, quindi un giudizio iniquo e senza la possibilità di difendersi presso gli organi giuridici ordinari. Ma sarebbe una battaglia infinita, sarebbe una battaglia dispendiosa, dubito che la Juventus questa cosa la prenda in considerazione. In questo caso la battaglia è vinta da Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, che non sono più parte della Juventus, quindi come personalità a sé stanti. Chiaro che questo dispositivo che è arrivato dalla Corte di Giustizia europea, questa sentenza che è arrivata dalla Corte di Giustizia europea, farà riscrivere di fatto tutto il senso della giustizia sportiva, che dovrà essere totalmente riscritta, perché le sentenze che daranno potranno essere ribaltate dalla giustizia ordinaria. Questo diventa paradossalmente, in un momento particolare, quasi un assist anche alle vicende di Arbitropoli, così tocchiamo anche questo tema. Vedi quanto dovrei parlare a Maracanà, Piccari, perché c'è veramente tanto argomento da affrontare, perché qualora Chinè prese le carte dalla giustizia ordinaria, che ha archiviato il caso Arbitropoli dicendo c'erano degli elementi isolati ma che non costituivano sistema e quindi per noi è tutto a posto, se per la giustizia sportiva paradossalmente invece ci fossero gli elementi per arrivare a delle sanzioni o delle inibizioni e le producesse, a quel punto i dirigenti dell'Inter chiamati in causa ma archiviati dalla giustizia ordinaria potrebbero, sulla base di questo dispositivo della Corte di Giustizia europea arrivata oggi, fare ricorso e dire ok, ricorro al TAR perché adesso c'è una sentenza che dice che è solo la giustizia ordinaria che me lo può dire, ritornerebbe alla giustizia ordinaria che li ha scagionati e quindi si salverebbe. Capisci che adesso tutto da riscrivere, e oggi è una giornata importantissima.
1: In questo caso qua difficilmente la giustizia sportiva modificherà qualcosa.
0: Direi che probabilmente non l'avrebbe fatto lo stesso, però il principio è che da adesso la giustizia sportiva non ha più quel potere assoluto che non poteva avere e che Andrea Agnelli e Arrivabene hanno mostrato non potesse avere. Questo è il punto.
2: Va riscritto un po' tutto adesso, questo sì. È il problema fondamentale, vediamo come ne escono da questa cosa qui. Di fatto è come togliere potere alla giustizia sportiva.
0: O magari togliere quel potere che indebitamente la giustizia sportiva si era praticamente assunto, senza averne il diritto, che che è stato poi richiamato da Andrea Agnelli e da Maurizio Arrivabene. La riflessione che faccio io, e chiudiamo questo spazio editoriale molto interessante con questa notizia finale che era peraltro attesa in giornata, è: come mai ci è voluto Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene per andare a scatenare quella che era una legge scritta probabilmente da europea, che ti doveva garantire questa possibilità di avere una rettifica del giudizio sportivo anche a livello ordinario? Hanno dormito un po' tutti, diciamo.
2: Molto probabilmente sì. Poi c'è chi ha la possibilità, cioè nel senso che chi riesce a smuovere in maniera più importante certe situazioni.
0: Esatto. Allora, tutto questo poi verrà affrontato naturalmente anche all'interno di Maracanã. Io saluto e ringrazio.
2: Grazie, grazie Vincenzo. A presto, buon proseguimento.
0: Ci ritroviamo tra poco con la redazione di Tutto Mercato Web, Rotocalcio, per parlare di mercato, ma a questo punto anche di una sentenza che cambia le carte in tavola per la giustizia sportiva. Tra poco.

0: Radio, a cura di Vincenzo Maranzo.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia. Andrea Maiocca,
2: chi è?
1: In cabina di regia. Dunque, abbiamo chiuso lo spazio editoriale con la notizia importante che era attesa nella giornata di oggi, che adesso commentiamo sicuramente. La Corte di Giustizia Europea che dà ragione ad Andrea Agnelli: le sanzioni sportive devono poter essere annullate da un giudice indipendente. Questo cambia tanto, tantissimo di quello che sarà la prossima composizione della giustizia sportiva. Ne parliamo anche con Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibbe, buongiorno.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Di fatto le sanzioni disciplinari a questo punto, Lore, devono poter essere sottoposte anche a un controllo giurisdizionale conforme all'Unione, quindi questo fa sì che non ci possono essere inibizioni o sanzioni emanate esclusivamente dalla giustizia sportiva. Lo può fare naturalmente, ma come dicevo prima, allo stesso tempo ci deve essere anche un secondo organo, deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente, almeno un organo giurisdizionale che lo possa confermare. Di fatto, essendo lavoratore nel mondo del calcio, sono il presidente, sono il dirigente di un club, lo proviamo a spiegare sempre in maniera ancora più semplice, vengo inibito perché vengo condannato da una decisione della giustizia sportiva in Italia, io posso dover ricorrere alla giustizia ordinaria e dire: è giusto o non è giusto? È giusto, confermato; non è giusto, annullato, perché poi il giudice sommo è la giustizia ordinaria. Di più, la Corte di Giustizia Europea dice che è sufficiente almeno un organo giurisdizionale, non è necessario un doppio grado di giudizio. Cioè, che significa? Si può avere un grado di giudizio sportivo, ma quello che conta è quello della giustizia ordinaria, quindi non è necessario il doppio grado di giudizio, quello che conta è quello ordinario. Chiaramente questo potrebbe aprire la possibilità di risarcimenti importanti magari per Andrea Agnelli, per Maurizio Arriva Bene. Non si riscrive quello che è successo nel 2022 con Prisma, perché comunque lì c'è stato un patteggiamento, detto che il patteggiamento evidentemente è su qualcosa di iniquo che andava riscritto, e quindi si potrebbe aprire una lunga battaglia che difficilmente immagino la Juventus possa portare avanti, e porterebbe anche in quel caso esclusivamente a risarcimenti. Quindi semplicemente tra virgolette, questa è una spallata che più o meno si pensava che potesse arrivare, che è arrivata. Il tuo giudizio, e soprattutto se mi sono perso qualcosa nel riassunto della vicenda, Dibbe?
3: No, riassunto perfetto. È il mio giudizio. E alla fine si è deciso di fare un passaggio in più, di togliere molta libertà, diciamo, alla giustizia sportiva, e vedremo insomma come andrà a finire. È chiaro che negli ultimi anni ci sono stati tanti problemi, tante cose non chiare, quindi qualcosa andava fatto. La notizia, come hai detto giustamente, era già nell'aria, cioè non è una novità assoluta. Adesso è arrivata la conferma, insomma vedremo quello che succede. Speriamo di doverne parlare poco, ecco, io penso questo.
1: Paradossalmente, lo dicevo prima nel finale dell'editoriale con Piccari, si potrebbe già vedere questa trasformazione per Arbitropoli, così tocchiamo anche questo tema e ci togliamo gli argomenti un po' più complicati e pesanti davanti. Ieri la giustizia ordinaria, in questo caso, ha stabilito che c'è un'archiviazione per quanto riguarda le vicende relative appunto ad Arbitropoli, per le quali abbiamo scoperto che poi era indagata anche l'Inter, perché è stata archiviata anche l'Inter. Chiaramente le carte passano in questo momento alla Procura Federale. Però qua mi viene da fare un ragionamento: se la Procura Federale ritenesse che ci dovessero essere delle sanzioni a livello sportivo, però già hanno avuto la palla dalla giustizia ordinaria che ha detto che non c'è bisogno, quindi poi a quel punto ci sarà evidentemente un ritorno alla giustizia ordinaria che ti dice se effettivamente quelle sanzioni che magari potrebbe stabilire, ma che magari non farà, chi ne è, sono giuste o inique, e quindi si ritornerebbe al punto di partenza. Quindi questo per far capire quando e come interverrebbe la giustizia ordinaria.
3: Sì, no, io dico che insomma un argomento che secondo me è stato gestito abbastanza male, soprattutto nella figura di Gianluca Rocchi, che comunque è quello che ha pagato di più da tutta questa situazione. Non abbiamo mai avuto la sensazione che ci fossero prove schiaccianti ed evidenti, e soprattutto che ci fossero illeciti clamorosi dietro a questa situazione, quindi non mi meraviglio del fatto che sia stata chiesta l'archiviazione, perché comunque non erano appunto presenti degli atti così convincenti da dover andare avanti. e quindi mi aspettavo che potesse finire in questo modo. È chiaro che poi adesso parte tutto il resto, perché parlavo di Rocky prima, cioè Rocky ha perso il posto, è stato insomma cancellato, no? Dal mondo arbitrale, e soprattutto ha pagato con mesi molto complicati. Quindi è chiaro che secondo me da parte di Rocky una controffensiva anche giusta ci sarà, e vedremo quello che succederà, però mi aspettavo appunto che potesse essere archiviato tutto.
1: Leggo il passaggio principale per quanto riguarda il dispositivo della Corte di Giustizia europea, che dice: i singoli individui, così chiariamo definitivamente quello che cambia, devono disporre di un rimedio giurisdizionale effettivo contro gli atti lesivi della libertà riconosciute dal diritto dell'Unione, quindi in particolare contro quelli che infliggono siffatte sanzioni. Affinché il diritto degli Stati membri rispetti tale obbligo, esso deve anzitutto consentire ai singoli individui di adire un giudice che abbia il potere di annullare tali sanzioni e, se necessario, di disporre misure provvisorie. Inoltre, gli Stati membri devono garantire l'indipendenza di tale giudice, in particolare nei confronti di qualsiasi pressione esterna che possa essere esercitata dalle organizzazioni sportive interessate. Di fatto, leggendo questo aspetto qua, mi viene in mente anche la questione legata alla Superlega, se vogliamo, no? Cioè la Corte di Giustizia europea, che tra l'altro sulla Superlega si era anche già espressa, già aveva detto, e qua lo mette nero su bianco ancora una volta: nessuna organizzazione può fare pressioni senza passare per quello che stabilisce l'Unione, la giustizia, l'Unione europea, sostanzialmente. Quindi questo è un altro aspetto che abbiamo voluto evidenziare. Qualcosa da aggiungere?
3: No, no, a
1: E
3: posto,
1: allora,
3: andiamo avanti, parliamo di cose serie, dai.
1: punto e andiamo avanti. Parlando di cose serie, intanto anche questa è una cosa che, diciamo, farà un pochettino subbuglio, vediamo quello che succederà. Parlando di campo, torno un attimo su quello che è successo ieri, no? Quindi l'Argentina che ancora una volta, quando sente il profumo, il sapore del sangue, azzanna e si porta a casa la preda, ancora una volta in rimonta, ancora una volta con Messi che si accende magari quei 10 minuti che però bastano a battere chiunque. Questa volta però i leoni feriti erano quelli dell'Inghilterra, che hanno sbagliato qualcosa. Tuchel un po' come Deschamps, cioè Deschamps ha regalato un uomo in più a centrocampo alla Spagna e gli ha consegnato la partita. Tuchel a un certo punto, dopo l'1-0, si è tirato i remi in barca e ha consegnato di fatto la sua squadra all'Argentina, no, ieri.
3: Sì, no, guarda, allora Deschamps, diciamo, ha regalato tutta la partita alla Francia, non solo un uomo alla Spagna, non solo un uomo a centrocampo, e non ci ha capito granché per tutta la partita. Ieri è stato diverso, perché insomma il primo tempo è stato anche abbastanza brutto. Poi è uscito questo gol, no, per un errore clamoroso di Molina, che insomma non ha chiuso la diagonale, passata in vantaggio l'Inghilterra. A quel punto l'Inghilterra ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, e il colpevole chiaramente è Tuchel, che ha fatto cambi difensivi, ha fatto abbassare tantissimo la sua squadra, e dall'altra parte ha trovato un'Argentina emozionante, perché è stata veramente una partita pazzesca quella giocata dalla nazionale argentina, che se l'è andata proprio a prendere la vittoria. Il palo di McAllister, doppio palo di McAllister, la parata di Pickford su Nico Gonzalez, i cambi di Scaloni che sono stati invece decisivi, perché Nico Gonzalez, De Paul e Lautaro Martinez hanno cambiato la partita. È
1: Come
3: stata
1: con l'Egitto,
3: un'Argentina
1: no? Se ricordi
3: bellissima, è
1: bene.
3: stato un finale di partita bellissimo, e quindi tanto di cappello e complimenti all'Argentina.
1: Come successe anche con l'Egitto, poi è chiaro, una cosa è ribaltare l'Egitto, una cosa è ribaltare l'Inghilterra. E l'Inghilterra che però ha commesso lo stesso errore dell'Egitto, ecco perché poi dopo mi ha stupito, perché l'Egitto a 10 minuti dalla fine era avanti 2-0, tira i remi in barca, l'Argentina mette qualità lì davanti e vince la partita appoggiandosi anche a Messi. L'Inghilterra che magari, insomma, ovviamente ha delle qualità in più, fa lo stesso errore, si consegna e l'Argentina passa con grandissimo merito, per carità, per cui sarà la finale più giusta di questo mondiale. La Spagna che ha letteralmente spento la Francia, per la quale io facevo il tifo, e l'Argentina che ha letteralmente sbranato poi a un certo punto nei minuti finali l'Inghilterra, che c'è da dire che dopo il gol dell'Inghilterra è stato soltanto un monopolio argentino di fatto
3: Sì,
1: in campo.
3: sì. Beh,
1: Come finisce tra queste due nazioni? Personale.
3: impossibile. Guarda, io ero convinto che passasse l'Inghilterra ieri sera.
1: E anche io.
3: Ma ero proprio convinto, perché comunque l'Argentina l'avevo vista male, perché l'Inghilterra mi sembrava matura, e invece è andata in maniera opposta. È un pronostico impossibile, secondo me, quello tra Spagna e Argentina. giocheranno tutte e due libere, perché comunque sia la Spagna ha già vinto l'Europeo, sta facendo qualcosa di incredibile, l'Argentina si è tolta quella zavorra che ha avuto fino al 2022, quando ha vinto il Mondiale, si è creato questo gruppo pazzesco. Sarà una finale tra due gruppi veri, tra due famiglie che sono la nazionale spagnola e la nazionale argentina. Sarà campioni d'Europa contro campioni del Sud America e del mondo in carica, cioè la partita perfetta, insomma, per la finale di questo mondiale. Speriamo di vedere una grande partita e io non ti so dire, secondo me non parte nessuna delle due favorito, cioè siamo veramente 50 e 50, non me la sento nemmeno di dare 51-49 perché poi vieni smentito perché una volta vedi una cosa, la volta dopo ne vedi un'altra, quindi sarà veramente imprevedibile secondo me prima dell'inizio.
1: Dibbe, tra l'altro ieri, vedi, ne parlavamo, oggi sembra quasi averti ascoltato nel nostro passaggio, come sempre qui su TMV Radio, il presidente del Como Suarso, perché ha detto, due punti, virgolette, cito, fair play finanziario UEFA, multateci, fa parte del percorso, inizieremo a costruire il nuovo stadio nel 2027. Di fatto lui ha detto, ha svelato quello che raccontavi tu. Ci sono dei club che dicono, sai che c'è, io mi faccio legare le mani dai paletti, io faccio il mio, vinco, poi pago la multa e ho risolto.
3: Esatto, ma l'ho detto ieri, insomma, sia il Como che la Fiorentina stanno rischiando di veramente di smascherare tante società che si sono nascoste e ci hanno raccontato per anni che insomma è impossibile fare questa cosa. Poi chiaramente noi non è che abbiamo l'anello al naso, vedevamo quello che fanno anche all'estero perché sono dei club che se ne sono sempre fregati, no? Di quelle che sono le regole, i paletti del fair play finanziario. È chiaro che devi voler investire, devi voler rischiare di poter bruciare dei soldi, perché il fatto è questo, perché il Como adesso può spendere tutti i soldi del mondo, se poi di questi giocatori invece che azzeccarli tutti cominciano ad azzeccarne la metà, poi gli altri comunque sono soldi buttati via, questo è fuori discussione ed è per questo che era nato quello che poi si è rivelato però un fallimento, ovvero il fair play finanziario. E vedremo come reagiranno anche gli altri, perché comunque verranno fuori dei problemi, verranno fuori delle lamentele anche da parte dei tifosi, secondo me, se i club non stringeranno per chiudere delle trattative che i nostri club non riescono a chiudere, perché l'Inter non riesce a chiudere per Palestra, perché la Juve non riesce a chiudere per Colomoni, perché comunque il Milan l'anno scorso per prendere Yashari c'è stato un mese e mezzo, però se vuoi spendere li puoi spendere i soldi. Quindi se non li spendi vuol dire che non li vuoi spendere e quindi c'è da capire anche i progetti, no? delle varie società di Serie A fin dove andranno.
1: Senti un po', invece, facciamo un po' di batti e ribatti sul mercato. Muremovic in viaggio per firmare con il Leeds, 20 milioni al Sassuolo, 20 milioni alla Juventus. La Juventus su quei 20 milioni intanto potrebbe andarli a portare al Parma per chiudere Pellegrino? Intanto ti chiedo, giusto per aprire anche l'ipotesi sul fatto che sembrano più vicine le parti.
3: Sì, Pellegrino diciamo si sta avvicinando anche perché è molto più facile, no? Chiudere un acquisto col Parma rispetto al Paris Saint-Germain, questo è fuori discussione. Le parti sono molto vicine, sì, una parte dei soldi di Moremovic potrebbe andare in questa operazione, poi chiaramente la Juventus sta cercando giocatori in tutte le zone del campo, il portiere, ripeto quello che ho detto ieri.
1: Certo.
3: Cioè, Dibu Martinez fino a lunedì, irreperibile, ma ci mancherebbe altro, quindi se ne parlerà la prossima settimana.
1: Sì,
3: E
1: figurati, se muo risponde
3: dopodiché
1: al
3: serve un
1: telefono.
3: difensore centrale, serve la punta, perché non sarà Pellegrino, chiaramente l'unico acquisto
1: Ovviamente.
3: in attacco della Juventus, quindi diciamo che deve capire anche Carnevali dove investire più velocemente questi soldi che arriveranno, perché i colpi da fare sono tanti.
1: Roma, l'agente di Soleil in contatto con Sunderland e Fulham, poi qualcuno ha svelato, chi era Ferguson che ha svelato che Kone va via?
3: Sì, Rio Ferdinand mi sembra.
1: Rio Ferdinand, ok.
3: Sì, Kone va via, vediamo. Insomma, la Roma l'ha detto anche Gasperini, cioè l'altro giorno ha parlato a Radio Rai, gli è stato chiesto insomma di Kone, lui non ha risposto parlando del fair play finanziario, quindi è chiaro che si sia secondo me quasi rassegnato Gasperini a dover mandare via meglio, a dover cedere Manu Koné. Anche da Sulé arriveranno dei soldi, vediamo quale sarà la formula. Trattare con i club di Premier è un piacere per i club italiani perché comunque loro hanno tanta disponibilità e diciamo che questi due sembrano essere in questo momento i giocatori più vicini all'addio alla Roma. Perché comunque la Roma deve incassare ancora e Sulè perché non è più quel giocatore su cui Gasperini vuole puntare, ecco.
1: Altro no per l'Inter, stavolta arriva dal Tottenham di De Zerbi per Pedro Porro. Adesso Ausilio andrà cercando di prendere Spence, direi a questo punto. Stavolta un sì si avvicina o
3: Ma no,
1: comincia a essere un po' l'estate dei no per l'Inter?
3: è un po' che è l'estate dei no per l'Inter, però vediamo insomma se riesce a chiudere un giocatore. Ieri sera Spence giocava a sinistra con la maglia dell'Inghilterra e se l'Inter cerca un terzino destro, che cosa ha aspettato? Facesse gol in semifinale del Mondiale per andare a prendere Pedro Porro o a cercare Pedro Porro, oppure ha avuto la sfortuna che ci stava già parlando e Pedro Porro qua ha segnato, perché insomma i gol al Mondiale valgono tanto e
1: Sì,
3: fanno
1: sì.
3: alzare tanti i prezzi dei cartellini. È un Inter che sta cercando di arrivare alla chiusura di questo benedetto acquisto per quel che riguarda il sostituto di Dumfries. E poi insomma vedremo quali saranno gli altri obiettivi di mercato ai nerazzurri.
1: Abbiamo sempre detto che è il mercato in cui bisogna cedere prima di acquistare, allora ti parlo di due cessioni impreviste che però possono far sorridere, Napoli e Juventus. Il Napoli, perché Lukaku sembra ammiccare al calcio turco, quindi le offerte arrivano da là, potrebbe aprirsi uno scenario per la sua partenza in Turchia. Questo alimenterebbe un po' di ossigeno nelle casse del Napoli, che comunque deve soprattutto smaltire tanti esuberi. Lukaku credo che abbia chiuso il suo ciclo col Napoli.
3: Sì, ma lo ha chiuso, insomma, non da adesso, da
1: Già.
3: quando ha chiuso la stagione nel modo in cui l'ha chiusa, insomma, senza allenarsi a Napoli, con gli screzi che non sono nuovi nella carriera di Lukaku, così fu anche all'Inter. Sì, il Napoli punta a incassare, non incasserà però tanto, sarà più l'ingaggio che risparmierà che non i soldi del cartellino che prenderà. Quindi, comunque sia, si libererà una casella importante nella rosa del Napoli.
1: Sorride anche la Juve perché udite, udite, pare che ci siano offerte per Openda, ce lo confermi? C'ho la bottiglia di spumante
3: Arriva
1: qua
3: un'offerta
1: sotto.
3: anche dalla Francia, sì, ma
1: Pensa
3: il
1: un po'.
3: discorso è molto semplice, cioè la Juve non può cederlo quest'anno perché farebbe minusvalenza al 100%, quindi intanto si toglie l'ingaggio, dà il
1: Prestito
3: giocatore
1: con
3: in
1: obbligo di
3: prestito magari con
1: riscatto e via.
3: diritto. Come?
1: Prestito con obbligo e via.
3: Ma l'obbligo è duro, perché lo devi mettere parecchio alto, insomma, ha pagato 43 milioni un anno fa,
1: Ah sì, ma in
3: secondo me ce ne
1: Inghilterra
3: vuole anche un
1: c'hanno i
3: paio
1: soldini.
3: ce ne vuole un paio di stagioni di prestito per ammortizzare un po'. E poi vedremo, insomma.
1: E invece chiudo la questione che sì, riprende quota. Siamo passati da un'offerta di 3,5 a una di 4,5. Che sì, fa così con la mano. Sali, sali, però poi si
3: Lo
1: ferma la
3: so,
1: Juve.
3: però anche lui deve capire che se vuole tornare in Italia e si deve, insomma, deve fare un passo in avanti anche lui. Ora, di tutti i soldi che ha preso in Arabia, sarà un problema o un milione in più, un milione in meno. Cioè, queste cose mi fanno abbastanza riflettere. Se ci vuoi andare alla Juve, ci va. Cioè, io fossi un dirigente della Juventus, ragionerei così: se vuoi venire alla Juve, questa è l'offerta. Se non ci vuoi venire, stai dove sei. Cioè, nel senso, sei andato 3 anni in Arabia, non so neanche come ti ritrovo dal punto di vista fisico. Lui dice: io sto bene, sto benissimo. Certo, anch'io, se mi fa un'intervista che mi vuole la Juve, te lo dico anch'io che sto bene e sono pronto per giocare. Però non credo che sarei in grado di giocare in Serie A. Quindi, insomma. Anche lì ci sarà una trattativa, però secondo me la Juve non è che debba spingersi così in alto, perché poi a prendere i giocatori a zero, dargli un sacco di soldi e Jonathan David è la prova vivente, non sempre insomma riesci a fare dei colpi di mercato che poi ti possano servire nella stagione che verrà.
1: Dibbe, grazie, grazie a Lorenzo Di Benedetto Tutto Mercato Web. Ci sentiamo
3: Ciao
1: domani.
3: Enzo, domani.
1: Ciao, ciao Dibbe, noi ci fermiamo, breve pausa, rifiatiamo. E poi avremo Raffaele Garinella, così andiamo a parlare nello specifico dell'Inter, poi del Mondiale e anche di questo dispositivo che è arrivato, di questa decisione che è arrivata dalla Corte di Giustizia europea. Poi fa ultimo giro per quanto riguarda Operazione Mondiale. Ci avviciniamo anche al termine di questo spazio che abbiamo costruito insieme a Fabio Urbisaglia e Alain Valnegri. Parleremo della gara di ieri, cominceremo a concentrarci sulle due finali, la più importante, quella di domenica, primo e secondo posto, quindi tra Spagna e Argentina, la seconda un po' meno importante ma che può dare tante indicazioni, quella tra Francia e Inghilterra. Io la aboliterei proprio, terzo e quarto posto, la vedo anche abbastanza umiliante e inutile. E poi dopo tireremo le somme nelle ultime puntate e ci ridedicheremo al campionato che sta per partire e colpi di mercato. Ci ritroviamo tra poco.

0: Allora, come preannunciato, adesso andiamo a dare il buongiorno al mio amico Raffaele Carinella. Ciao Raff, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un caro saluto agli amici in ascolto e un abbraccio grande a te.
0: Procedo in ordine sparso nei temi che affrontiamo. Cominciamo da ieri sera, dalla vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra. In realtà in tanti pensavamo, immaginavamo magari un'Inghilterra più sulle gambe, l'ha dimostrato almeno fino alla gara di ieri, di essere nelle gambe, di essere organizzata, di essere attenta dietro e soprattutto letale lì davanti, mentre l'Argentina aveva dimostrato di essere un po' più ondivaga nella gestione delle partite, ma di avere un grandissimo carattere e cuore, guai a darle spazio e farsi aggredire. Che cosa succede? Che l'Inghilterra trova il gol del vantaggio, poi tira clamorosamente i remi in barca e fa il gioco dell'Argentina che si scatena e ribalta la partita, sempre appoggiandosi allo straordinario Leo Messi. Il tuo giudizio sulla partita, la tua analisi su questa partita?
1: Dopo il vantaggio l'Inghilterra si è lasciata andare ad un catenaccio che avrebbe fatto accapponare la pelle a Nereo Rocco. Tu che l'ha parlato di miglior partita del mondiale, secondo me ha visto un'altra partita oppure non si spiega. Cioè, secondo me è stata una imbarazzante l'Inghilterra dopo il vantaggio, imbarazzante. Indietreggiare in quel modo, difendersi 10 uomini dietro la linea della palla, affidandosi ai rilanci del portiere, anche Ken addirittura giocava sulla linea dei centrocampisti. Insomma, è stata una squadra inguardabile dopo il vantaggio. L'Argentina ha meritato, ha strameritato, molto più ieri che in altre circostanze. Secondo me è la grande favorita per la vittoria finale, anche perché al di là di Leo Messi, che è un giocatore sontuoso, ha tante frecce nell'arco e ha un bellissimo centrocampo.
0: Cosa ti ha convinto in particolare dell'Argentina?
1: La garra, il carattere, questi non mollano mai, non c'è bisogno che ce lo dica Adani, non mollano mai, cioè loro hanno un carattere straordinario e lo abbiamo visto anche nelle partite sulla carta facili, come quella contro l'Egitto, quando si è sotto di 2-0, ti manca mezz'ora da giocare, 20 minuti, 25 minuti da giocare, insomma la testa inevitabilmente si lascia prendere da ansie facili. Loro riescono sempre a gettare il cuore oltre l'ostacolo, non a caso sono arrivati le finali negli ultimi mondiali, insomma nelle ultime edizioni dei mondiali sono arrivati in finali già due volte, tre con quella di ieri.
0: Deduco che anche tu hai trovato un filino eccessivo da amante del calcio e delle telecronache del grande Bruno Pizzul il commento tecnico ieri.
1: Ma sì, per me è eccessivo, io francamente non riesco, e rispetto tutti quanti, quindi rispetto anche le telecronache di Adani, ci mancherebbe, però non riesco ad esaltarmi né ad appassionarmi ad una telecronaca così eccessiva, insomma, nel modo anche di porre poi l'attenzione su quello che è l'aspetto calcistico. Preferisco altri cronisti. Nessuno dei moderni si avvicina a Sandro Piccinini, secondo me. Dico moderni perché citare Bruno Pizzul poi significa scomodare i mostri sacri, e lasciamoli, perché loro avevano e hanno sicuramente un qualcosa in più dei moderni.
0: Uno degli obiettivi dell'Inter dopo che sono saltati gli ultimi colpi, e anche Pedro Porro è saltato perché De Zerbi e il Tottenham hanno detto no all'Inter, ed è un po' l'estate dei no per l'Inter, ti chiedo di giudicarmi, anche di valutarmi anche questo. Si pensa anche a Spence, un giocatore che ti piace, che prenderesti?
1: No, non mi piace, personalmente non mi piace. Non è un... Ma allora a questo punto chi pensasse anche di cambiare modulo, non è che si deve giocare per forza col 3-5-2, no? Cioè, non te lo ordina mica il medico. L'estate dei no, devi tirar fuori il grano, Enzo. Cioè, il discorso è questo. Cioè, tu avevi 50 milioni di euro pronti per Palestra è andato male, ti chiedono 35 per Spence, tiri fuori il grano e lo prendi. Se invece tu vai lì che vuoi offrire meno di quello che ti chiedono, non lo prenderai mai il giocatore. È una politica che a me non convince, devo essere onesto, questa dell'Inter in questo momento. Nel senso che tu sai benissimo, ormai lo sai da gennaio, che ti serve un esterno destro, perché comunque Dumfries non sarebbe rientrato in gennaio, è rientrato dopo. Hai continuato a giocare con Luis Enrique, che è un giocatore a cui dobbiamo dire grazie per quello che ha fatto nella passata stagione, ma che non è un esterno puro da 3-5-2. Addirittura Chivu adesso vuole spostarlo a sinistra, vuole dirottare a destra Diouf, insomma va bene tutto, va bene cercare di trovare i giusti ruoli ai giocatori, però insomma la società, il fondo devono fare uno sforzo sul mercato. Se avevi 50 milioni per Palestra, quei 50 milioni vuol dire che li puoi investire su un esterno. Se non riesci a trovare un esterno destro ad oggi ancora, con il ritiro che è cominciato, quando sai che un buco lì ce l'hai da gennaio, qualcosa non funziona. Io fossi nella dirigenza, due domande me le farei.
0: Lapo ieri, peraltro, parlando proprio dell'Inter, Lapo De Carlo diceva una cosa che contesto all'Inter, è che magari bisognerebbe ritornare a fare un po' di trattative anche al buio, cioè senza, come posso dire, annunciarle prima del tempo, perché diventa più complicato. È una cosa fattibile? Anche tu sei d'accordo o non sei d'accordo?
1: Ma bisogna studiare Paratici. Qui passiamo a Firenze. Cioè Paratici ha fatto un mercato straordinario, secondo me. Nessuno sapeva di Jimenez, ed è arrivato Jimenez, che secondo me è un eccellente giocatore che ha avuto tanta tanta crescita nella stagione in Premier League. Nessuno sapeva di Attà, è arrivato Attà.
0: Ragusin
1: oggi viene presentato all'improvviso, un giocatore molto molto importante, secondo me farà bene con Vieri. Comunque non dimentichiamoci che c'è Pongracic. A sinistra potrebbe arrivare il giovanotto del Real Madrid, tocca aspettare le comodità di Mourinho. Quando Mourinho poi deciderà di lasciarlo partire, magari il giocatore arriverà a Firenze. Stanno trattando Ulai a centrocampo, che secondo me è eccezionale, perché un centrocampo con Ulai centrale, Endur e Attà mezzale, secondo me è un bellissimo centrocampo. Quindi sì, forse qualche dirigente dell'Inter dovrebbe cominciare a trattare i calciatori al buio anziché svelare poi i 420, o magari qualcuno che svela i 420, quelli che sono gli obiettivi dell'Inter, poi non fa altro che far aumentare i prezzi del calciatore e la concorrenza.
0: Cosa ti aspetti dei prossimi giorni dal mercato dell'Inter?
1: Mi aspetto un esterno destro che sia convincente, perché finora i nomi che circolano a me non convincono. Addirittura ho letto si può richiamare Perisic. Ragazzi, io voglio bene a Perisic, è un grandissimo calciatore, ma c'ha 38 anni, cioè, ma di cosa parliamo? Ma poi è possibile che non riusciamo a capire che ci sono dei talenti anche in Brasile, anche in Argentina? Cioè il mercato non finisce a Bergamo, il mercato non finisce all'Union Saint-Gilloise, il mercato non finisce al Tottenham. Ci sono dei calciatori nel campionati sudamericani che sono veramente bravi, bisogna semplicemente arricchire, secondo me, anche quella che poi è la prospettiva. E penso che all'estero ci sono dei calciatori, cioè io ci sono un sacco di giocatori in Brasile, ti ho fatto anche dei nomi. Quindi per me bisogna non focalizzare l'attenzione solo su determinati calciatori che hanno un costo esorbitante, e poi francamente non mi convincono del tutto, perché Spence a me non mi convinceva quando stava al Genoa, figuriamoci adesso.
0: Per capirci, no? Tu per esempio dall'Argentina che hai visto ieri, se dovessi andarti a prendere, a parte Lautaro che ce l'hai e che ha deciso la qualificazione, un giocatore che diresti lui, per lui farei follie, per chi e perché?
1: Allora guarda, io per l'Argentina ti dico la verità, farei follie.
0: Vabbè, Messi, lasciamo stare.
1: No, per la maggior parte della rosa non mi piace tanto, però chiaramente non andrei a spendere soldi per prendere Molina. A me piace Romero moltissimo, ma Romero mi piace tantissimo perché è un giocatore elegante, pulito, raffinato nel modo di marcare. Poi comunque sia, ho visto, non farei follie, ma ho visto un Nico Gonzalez molto molto bene, un giocatore che si sta ritrovando dopo l'esperienza opaca alla Juventus, e mi è piaciuto anche per come è entrato Montiel, perché è un giocatore che ha messo quel fastidio addosso agli inglesi, si è visto proprio con quel modo di fare, non dico provocatorio, però fastidioso, ha creato sicuramente, diciamo, un'emotività eccessiva negli inglesi, che poi hanno perso la testa nel finale con delle azioni che non hanno portato a nulla. Quindi questi tre calciatori mi piacciono molto.
0: Torniamo un attimo invece al discorso mondiale, ti chiedo Spagna, la Spagna poi ha battuto naturalmente la Francia per 2-0, se e quanto ti ha deluso la Francia e cosa ti è piaciuto della Spagna?
1: Allora, io puntavo sulla Francia contro la Spagna, perché comunque sai, questo 4-2-3-1 della Spagna in qualche modo è sicuramente un 4-2-3-1 pericoloso, perché Dani Olmo, Yamal, Oyarzabal sono giocatori che fanno male. Il centrocampo composto da Fabian Ruiz e Rodri è un altro centrocampo importantissimo, però insomma quando tu hai Rabiot, Dembélé, Olise, Barcolà, Mbappé ti aspetti qualcosa in più. Forse ecco, non avrei puntato sulla titolarità di Tchouaméni all'inizio, E non avrei puntato su Digne, perché poi è vero che andrà al Paris Saint-Germain, è vero che ha fatto un buon mondiale, però per queste partite qua, per andare contro Pedro Porro, forse serviva più gamba.
0: Però insomma poi dall'altra parte è emersa la qualità organizzativa strutturale
1: Sì, buona,
0: della
1: buona,
0: Spagna
1: buona.
0: che adesso affronterà l'Argentina. Come te la immagini questa finale?
1: Ma io ti dico la verità, sarà una finale molto molto equilibrata, però vedo l'Argentina più forte, più esperta, più matura per determinate partite.
0: Quindi insomma poi alla fine ci vedi un bis.
1: Ma io me lo auguro perché se devo scegliere da un punto di vista delle simpatie, certamente mi è più simpatica l'Argentina della Spagna. Da un punto di vista della qualità, la qualità è da entrambe le parti, però se tu mi chiedi dove batte il cuore, sicuramente più per l'Argentina, perché comunque l'Argentina storicamente è una nazionale che mi è simpatica.
0: Detto questo, ti riporto invece a un'altra tematica della giornata che riguarda la decisione da parte della Corte di Giustizia europea, secondo la quale deve essere possibile rivolgersi a un giudice indipendente che abbia il potere non solo di riconoscere un eventuale risarcimento del danno, ma anche di annullare sanzioni e, se necessario, adottare misure cautelari. Di fatto dà ragione a quello che è stato il ricorso di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene, e dice: non può decidere tutto la giustizia sportiva. I tesserati, club, eccetera, che magari ritengono iniquo un trattamento, un giudizio, una sentenza, devono potersi rivolgere alla giustizia ordinaria, che è l'ultimo giudice sommo per decidere o far riscrivere la sentenza della giustizia sportiva. È un cambio epocale, come lo valuti, lo trovi giusto?
1: Ma io penso di sì, penso che sia sicuramente un cambio epocale, e lo trovo giusto, perché se poi la giustizia sportiva in qualche modo non soddisfa del tutto i criteri di club tesserati, è giusto poi in qualche modo fare riferimento a un altro tipo di giustizia, e sono d'accordo su questo. Ma ero già d'accordo prima, sai, ne abbiamo parlato, no? Tante volte anche.
0: Sì, da questo punto di vista sicuramente ne abbiamo parlato, e soprattutto sappiamo che c'era qualcosa che non funzionava e che adesso dovrà essere ristabilito e ricostruito. La nostra nazionale, a proposito di ricostruzioni, c'è Maldini, c'è Leonardo, intanto ti chiedo se questa coppia ti piace. E cosa ti piace?
1: Maldini mi piace sicuramente, Leonardo ha esperienza, però ecco, diciamo che è da un po' che manca dal panorama calcistico italiano. Come coppia mi piace, la scelta di puntare su Pirlo CT mi convince meno, non perché io non abbia stima di Pirlo, lo sai, l'ho difeso anche ai tempi della Juventus, perché comunque dicevo sempre: se la stagione di Inzaghi, il primo anno dell'Inter, è positiva per aver vinto due coppe, non può non esserla quella di Pirlo, che comunque ha portato due coppe alla Juventus. E che forse in questo momento qui, in cui la qualità scarseggia, la panchina della nazionale l'avrei affidata, o la affiderei certamente, a un allenatore esperto, carismatico, che sappia tirare fuori anche da calciatori dalla qualità non eccelsa il massimo. Antonio Conte è il mio nome in questo, fermo restando che poi di Antonio Conte dobbiamo valutare quanta voglia c'è poi di proseguire oltre i 2 anni, e abbiamo visto che storicamente Antonio Conte dopo 2, massimo 3 anni si affida a un progetto nuovo. La nazionale è un progetto che deve essere a lungo termine, quindi deve avere una durata quantomeno quadriennale, quinquennale, per poter poi tirare fuori dei risultati, e forse da questo punto di vista Mancini garantisce maggiore continuità. Per quanto riguarda Pirlo, francamente lo accantonerei come scelta.
0: Ecco, ma ti saresti aspettato magari di vedere nel nuovo corso della nostra federazione sostanzialmente delle idee più chiare da mettere immediatamente in pratica, un po' come ha fatto la Germania, che ha scelto Klopp, ha detto andiamo avanti con Klopp, ripartiamo da Klopp, eccetera, piuttosto che vedere una serie di casting che sanno un po' di indecisioni e di idee poco chiare?
1: Perché oggi la nazionale non è facile da accettare. C'è un allenatore carismatico, esperto, con mercato come Antonio Conte, pur amando il paese, amando la maglia azzurra, ci riflette, perché il parco calciatori oggi non ti permette di primeggiare. Quindi diciamo che il casting è legato anche alla qualità che tu vai ad allenare. Non parliamo della nazionale del 2002, che per me era addirittura più forte di quella del 2006. Non parliamo delle nazionali che furono, parliamo di una nazionale che non ha partecipato alle ultime 3 edizioni dei campionati del mondo, una nazionale che, se si fa eccezione per la vittoria degli europei del 2021, insomma, è una nazionale che colleziona brutte figure e quindi, insomma, è chiaro che il casting è legato a questo. La scelta dell'allenatore e degli allenatori diventa complicata in virtù di quella che poi è la qualità del parco giocatori, che io vedo francamente bassa.
0: Onestamente è venuto fuori anche un mondiale, secondo me, chiudo con questa domanda che ti voglio girare, un po' deludente dal punto di vista della qualità e da cui ci si aspettava
1: tutto deludente, tutto questo mondiale, troppe partite, alcune partite inutili, cioè bisogna tornare a volte, vedi, il passo avanti verso il futuro lo fai quando cominci a studiare bene il passato, perché se tu studi bene il passato e cerchi di migliorare quelle poche cose che non andavano bene, allora forse ottieni la qualità migliore, ottieni la durata giusta di un campionato del mondo. Ma così, con tutte queste partite, addirittura i sedicesimi, cioè, si è arrivati francamente a un mondiale che somiglia più a giochi senza frontiere che a un qualcosa di poeticamente interessante.
0: Grazie a Raffaele Garinella, come sempre un grande abbraccio, Raff.
1: Grazie a te Enzo, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Ultimo spot pubblicitario, ultima pausa per noi, al rientro, Spazio Mondiale, Operazione Mondiale con Fabio Urbisaglia, Alain Valdenegri, vi aspetto.

0: eccoci qua, spazio mondiale che va, si avvicina piano piano al termine, perché abbiamo le finaliste, finale primo e secondo posto tra Spagna e Argentina, finale secondo e terzo posto, che per me è veramente una roba inutile, però va bene, tra Francia e Inghilterra con la testa già alle vacanze, quindi quante indicazioni possono mai arrivare. Poi faremo dei punti definitivi su quello che è stato il mondiale, i giocatori che sono emersi, un paio di puntatine e poi mandiamo al mare Urbisaglia mentre incateniamo Alain Vallegri. Diamogli il buongiorno intanto, Fabio da Bahia, Fabio Urbisaglia da Bahia, che al mare c'è già praticamente, che ci abiti di fronte.
1: Esatto, esatto, buongia, io al mare ci vivo, per cui...
0: Che è sempre stato il tuo grande sogno, cioè tu devi vivere a contatto con il mare. Tant'è che pensa di raggiungerti e fare la tua stessa vita Alain Vallegri da Barcellona. Ciao Alain.
2: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Tu pure vorresti aprire la porta, farti tre passi a piedi sulla spiaggia.
2: Io già al mare, pure io, però vabbè, a me piace girare il mondo.
0: Pure non è che Fabio è uno che si è fermato a Mondragone, voglio dire, con tutto il rispetto per Mondragone. Ha giracchiato un pochettino, è andato un po' in giro. Allora ragazzi, abemus finale, e partirei da Fabio e ti chiedo se sei stato stupito più dall'atteggiamento remissivo dell'Inghilterra dopo il gol subito, o dalla qualità incredibile anche di energie oltre che di qualità dell'Argentina?
1: Un po' da tutte e due le cose, Vincenzo, banalmente, nel senso che ieri mi ero sbilanciato e avevo dato il 60% di probabilità all'Inghilterra per come le due selezioni erano arrivate a questa semifinale, in particolare per come avevo visto male l'Argentina sul piano atletico, particolarmente nelle ultime uscite. E in verità i meriti e i demeriti si vanno divisi, nel senso che per un'ora di partita abbiamo visto una gara equilibratissima, con poche emozioni, diciamo, per quello che riguarda la produzione offensiva, pochi tiri in porta, quasi nulla. Una partita molto equilibrata, che era partita molto nervosa, come ci si poteva aspettare. Ieri l'avevo definita a rischio Libertadores, ovvero con l'Argentina che provava a sporcarla, a innervosire gli avversari. È stato così per un quarto d'ora, 20 minuti, poi piano piano si è cominciato a giocare a pallone e devo dire l'Inghilterra aveva trovato un vantaggio che, se vogliamo, ai punti non era neanche particolarmente meritato, ripeto. A livello di creazione offensiva,
0: non c'era stato un grandissimo gioco da entrambe le squadre.
1: Il problema per l'Inghilterra nasce lì, nasce nel momento del vantaggio, dove smette praticamente di giocare. Vuoi il braccino, vuoi alcune scelte scellerate di Tuchel, che comincia a riempire la squadra di difensori, e praticamente diciamo che i meriti dell'Argentina nascono a partire dai demeriti dell'Inghilterra, perché è stata praticamente alimentata, gli è stata data la possibilità di alzare il baricentro, di andare praticamente a giocare in power play. A quel punto anche Scaloni mette dentro esterni, mette dentro attaccanti, riempie la squadra di giocatori offensivi, e lì in quella condizione l'Inghilterra sinceramente non l'ho vista molto a suo agio, anche in difendere in blocco basso, molto disattenti. Già prima del gol c'erano state diverse occasioni nitide con Pickford sugli scudi. Ecco, diciamo che in sintesi, vittoria meritata dell'Argentina, che arrivo a dire probabilmente gioca il suo miglior match in questa Coppa del Mondo, anche facendo la tara all'avversario, che era il primo vero avversario provante, numero 4 il ranking FIFA. Per cui nulla da dire, merito Argentina, ancora una volta Messi straordinario, non trova il gol ma trova due assistenze e sale a 8 e 4 12, quindi 8 reti realizzate, 4 assist.
0: Quindi sono partecipato su 12 gol nel mondiale.
1: Esatto, 12 partecipazioni totali.
0: 39 anni, non è roba da poco. Esatto, non è roba da poco.
1: Assolutamente.
0: Passo da Alain. Alain, allora tu avevi detto: secondo me passa l'Inghilterra perché c'ha più gamba rispetto all'Argentina, ed eravamo tutti d'accordo con te, io il primo. E sì. Poi che cosa è successo in questa partita invece per te?
2: Beh, l'Inghilterra meno cuore.
0: Ha fatto la differenza al cuore, sì.
2: Il cuore ha fatto la differenza ieri. Penso che l'Inghilterra, più che farla il riassunto della partita, penso che bisogna guardare avanti e provare a capire un po' cosa manca all'Inghilterra per poter essere competitiva, perché negli ultimi anni sì, ha raggiunto una finale di europeo, ma contro chi? L'unica partita vera all'europeo è stata la finale e non abbiamo visto una squadra col sangue negli occhi, con la fame, abbiamo visto un collettivo. Ieri abbiamo visto una squadra fredda, abbiamo visto una squadra che comunque ha avuto paura di vincere. E gli manca cuore a questa squadra, gli manca cuore, gli manca coraggio, ha questo blocco, questo non ci son dubbi. E immagino che oggi nella federazione inglese stiano valutando anche il presente di Tuchel, perché Tuchel ha trasmesso proprio quella paura alla squadra. E quando sei lì, quando sei così vicino, devi avere coraggio, devi avere cuore, devi avere la capacità di continuare a fare la partita che hai fatto durante 60 minuti. Perché se tu comunque mandi dei segnali di paura all'avversario, cioè l'Argentina l'abbiamo visto attaccare in posizionale questo mondiale con questa frequenza di finalizzazioni, non l'abbiamo mai vista. Nell'ultima mezz'ora è stato un assedio. Adesso Tuchel immagino che o rinuncerà oppure comunque perderà il suo posto, perché è un errore professionale grave ieri cosa ha fatto.
0: Sì, un po' come ha sbagliato Deschamps, mi hanno ricordato un po' gli stessi errori.
2: Ma Tuchel ha sbagliato di più, Tuchel, eh?
0: Sì, assolutamente, aveva più possibilità. Alena, resto un attimo da te e ti chiedo, è dal 66 che non vince il mondiale l'Inghilterra, giusto? Ne ha vinto uno, sì. 66. Non è che è condannata proprio dal cuore, perché comunque è una nazionale tendenzialmente fatta da giocatori forti, la Premier è il campionato adesso più forte che c'è, con tanti talenti, si cresce, qualità, ritmo, gamba, si è visto, eccetera. Però è sempre stata una nazionale a cui è mancato quel cuore, quella malizia, quella cazzimma, quella... Sì. È condannata da questi aspetti che le mancano storicamente.
2: Ma abbiamo visto le squadre un po' più cuore, un po' più ingenue. Cioè l'Inghilterra del 96 all'Europeo meritava di vincere quell'Europeo. Io ricordo la semifinale con la Germania, dei gol clamorosi sbagliati, uno da Gascoigne per mancanza di condizione fisica nei supplementari, ma aveva cuore questa squadra. Italia 90 aveva cuore anche lì. Anche lì sconfise, uscì contro la Germania. Questa è proprio fredda. Questa è proprio molto fredda. Io facevo un ragionamento e mi chiedevo anche l'esigenza della Premier. Se si giocasse a settembre il mondiale, l'europeo, arriverebbe in una condizione migliore? Potrebbe essere messa sul tavolo, perché l'intensità che ha la Premier, anche se ci sono preparatori, eccetera, eccetera. Cioè in Premier giochi più che in altri campionati. Dunque è strano questo fatto che non abbiamo vinto niente negli ultimi 60 anni. E poi questa è una generazione che comunque ha imparato a vincere. Perché dall'Under 17 all'Under 21 comunque hanno vinto titoli ultimamente.
0: No, questo sì, questo è vero.
2: Comunque bisogna capire dov'è il blocco. E secondo me è un blocco psicologico.
0: Dall'altra parte, secondo te è anche un blocco psicologico, Fabio?
1: Sì, sicuramente il fattore mentale è presente. Noi domenica assisteremo a una finale nella quale si affronteranno due nazionali che hanno vinto, semplicemente. L'Argentina ci arriva da campione del mondo in carica, la Spagna arriva da campione d'Europa in carica, e l'Argentina peraltro ha vinto più volte anche la Coppa America recentemente. La Spagna, insomma, lo sappiamo, è protagonista. Sono aspetti che poi alla lunga contano. L'Inghilterra quest'anno fa 60 anni dalla vittoria dell'unico trofeo mondiale, e quindi è chiaro che poi ieri è stata proprio questa la sensazione, cioè per chi ha visto la partita, non che l'Inghilterra non avesse le armi per potersi giocare la partita alla pari, ma che a un certo punto sia subentrato a livello mentale una grande paura di vincere. Qui, come dicono in gergo, qui se in cio gioco, ha sentito la partita, cioè si sono proprio rintanati di dietro facendo i calcoli e giocando col cronometro, ma purtroppo non si sono resi conto che mancava più di mezz'ora.
0: Soprattutto a mezz'ora, esatto, è tosta da mantenere, soprattutto con una squadra
1: che
0: ci volevano rubare il mestiere, perché quello lo sappiamo fare noi, ovviamente non ora con i giocatori che abbiamo, però su quello la nostra nazionale.
1: No, ma guarda che tocchi un punto importante. Ti ricordo, cioè, anche quel calcio lì va saputo fare.
0: No, ma certo che va saputo fare. Io vi ricordo proprio l'europeo itinerante, che poi si è giocato più in Inghilterra che itinerante, vabbè, quello è un altro discorso relativo alla Superlega, ma vecchia storia, lasciamo stare. Oggi la Corte di Giustizia Europea ha tirato anche una bella stoccata di nuovo anche alla Superlega. Però tornando lì, io ricordo quando per esempio quelli andavano via, Chiellini ti prendeva per il bavero della magliettina e ti buttava a terra, cioè era un modo per dire qua non passi, e non passavi. E quella è una qualità, saper difendere così.
1: No, ma quella difesa posizionale, il blocco basso, sinceramente l'Inghilterra, diciamo, ha altre virtù. Se loro avessero continuato a giocare la loro partita sull'1-0,

0: bastato continuare a giocare con un blocco medio, come aveva fatto per tutta la partita, provando però poi a ripartire quando ce ne fosse la possibilità, per provare a chiudere il match, b comunque perlomeno a spaventare l'Argentina e mantenerla lì. Nel momento in cui tu alimenti una squadra che ha quella capacità di cibarsi di energie, e a quel punto l'hai messa tu in partita, poi è chiaro che la qualità loro ce l'hanno. Messi si è preso quella zona lì, si è messo sul centro-destra, l'aveva fatto già con l'Egitto. Quando non riesce nella zona 14, si sposta un po' lateralmente, comincia a mettere quei palloni ed è finita. Troppa qualità.
1: Allora,
0: a parte prima dei gol, già il palo, il miracolo di Pickford, l'altro palo, voglio dire, poi ai punti l'Argentina ha strameritato la partita, molto di più di quello che il 2-1 può mostrare.
1: Ma molto di più. Allora, togliamo dall'equazione che sto per fare, o dalla domanda che vi sto per fare, Messi, che personaggio a parte. Qual è stato l'MVP della partita, Len, torno da te?
2: Ieri?
1: Sì.
2: Sinceramente non c'è un MVP in quella partita, perché secondo me viene fuori il collettivo. Sì, Messi ha fatto due assist, se ci fossero stato un MVP sarebbe stato Pickford. Se l'Inghilterra portava a casa la qualificazione, lì sceglievo un giocatore a livello individuale. L'Argentina, tutti hanno alzato il livello quando era necessario, ma anche Scaloni, che comunque ha fatto dei cambi opportuni, una formazione che non aveva del tutto azzeccata, il collettivo, il cuore, lo spirito di Maradona, l'Argentina ha recuperato quello. L'Argentina è rimasta più di 20 anni senza vincere nulla, né Coppa America, né nulla proprio, con delle generazioni allucinanti. Eppure è quando ha recuperato lo spirito di Maradona che è riuscita a fare qualcosa. Se ricordiamo, l'Argentina dell'86 e del 90, tecnicamente, a parte Diego, Caniggia nel 90 e Valdano e Burruciaga nell'86, erano squadre scarse tecnicamente, però avevano questo spirito, e questo spirito lo dava Diego. E hanno recuperato quello. Cosa stiamo dicendo? Che l'Inghilterra gli manca cuore, eccetera, eccetera. A Messi gli è mancato cuore quanti anni in nazionale?
1: Infatti, e adesso si trova quante invece.
2: Quante delusioni ha avuto Messi prima di vincere?
1: Infatti, io me lo ricordo più che piangeva rispetto a quando rideva. È così. Adesso invece magari alzerà per la seconda volta consecutiva una Coppa del Mondo, dopo averla alzata per la prima volta 4 anni fa, quindi sarebbe qualcosa di straordinario. L'MVP della partita per Fabio invece, se c'è?
0: Guarda, a me è piaciuto molto McAllister, devo dirti la verità.
1: Bravo, anche a me. Anche Enzo Fernandez in realtà, però.
0: Cioè, oltre a rendersi pericoloso chiaramente sotto porta con il palo, i due pali in verità, ma dei componenti del centrocampo, è quello che secondo me ha fatto la partita migliore. Però poi, come diceva giustamente Alain, è stata veramente una reazione di collettivo. Io guardavo, come faccio quando ne ho la possibilità, le interviste del post. Cioè, questi sono tutti in lacrime, ma anche Scaloni. Cioè, Scaloni nel post partita, ogni volta che lo intervisto, è lì che piange, c'è un'energia, l'avevamo anche già detto, insomma, c'è qualcosa di speciale.
1: È un modo loro di scaricare quello che accumulano durante la partita, la preparazione, cioè tipo
0: sì,
1: caricano
0: ma
1: al massimo
0: campo
1: l'adrenalina nel cuore e poi dopo scaricano con le lacrime.
0: Esatto. Ma loro, per loro stessa missione, loro in campo, anche in situazioni controverse, di svantaggio, doppio svantaggio, si guardano e hanno la sensazione che la partita sia ribaltabile, e poi ci riescono. È chiaro che tutto passa anche per la qualità, tutto passa per Messi, passa per le giocate. Ieri anche Enzo Fernandez fa un golasso. Cioè, il gol di Enzo è un gol di un centrocampista che ha qualità, perché se arrivi ai 20 metri e ti arriva un pallone dalla diagonale e non sai calciare, la palla non la metti in buca d'angolo. È chiaro che l'Argentina ha dei valori, questo lo scopriamo oggi. Il problema dell'Argentina è che chiaramente arrivare da campione del mondo in carica 4 anni dopo, sappiamo che normalmente questi gruppi squadra hanno delle crisi, possono entrare in difficoltà, perché ripetersi è difficile, perché 4 anni si sentono, però loro sono stati bravi, perché hanno nascosto il più possibile i difetti e sono riusciti ad esaltare i loro pregi, quindi va dato merito. Adesso vediamo, sarà una finale inedita, e arrivo a dirti che la Spagna, che è il miglior collettivo, l'abbiamo esaltato anche ieri dopo la vittoria eccetera contro la Francia, però di tutti i tipi di calcio che possono essere

0: possono mettere in difficoltà l'Argentina, forse è quello che mette meno in difficoltà l'Argentina. L'Argentina soffre molto di più le squadre di transizione. Con la Spagna sarà anche un derby concettuale, calcistico concettuale, nel senso non sono due calci identici, ma non sono neanche molto distanti.
1: No, no, questo è vero. E domani presenteremo entrambe le finali. E adesso invece ritorno un attimo da Alain e ti chiedo, Alain, tu dici, intanto sto vedendo proprio dei ferme immagini di Tuchel, ribadisco, sembra invecchiato veramente di 10 anni ultimamente, però allora pagherà probabilmente le conseguenze. Quale può essere l'allenatore giusto per una rinascita dell'Inghilterra, per più che rinascita, per portare l'Inghilterra più avanti di quanto non riesce ad arrivare ultimamente?
2: Ma ci sono un po' di allenatori giovani in Inghilterra che comunque stanno emergendo. A me piace molto Eddie Howe del Newcastle, che fa un calcio molto britannico, basato sull'intensità, un calcio diretto, che non bada proprio all'elaborazione. Si potrebbe forse sentire più comodo la squadra giocando in quel tipo di calcio. Tuchel è un guardiolista che ha provato a specializzarsi, ma non è proprio definito il suo modello che ha. Al Mondiale ha cambiato spesso e volentieri il sistema, ieri comunque con il suo 6-3-1, perché c'erano delle fasi di gioco che giocavano con sei difensori, non ho capito bene a cosa voleva giocare. E nella BBC c'è stato un intervento molto interessante di Rooney, che dopo la partita ha detto Tuchel ha sbagliato, perché quando tu controlli una partita con questo sistema di gioco e ti metti a difendere con più centrali, perdi attenzione, perché pensi sempre che sia il compagno che ti sta pegando. Questo è di una pertinenza allucinante, perché alla fine tutti abbiamo giocato a calcio e è vero che quando è il compagno che ti copre le spalle non giochi con la stessa attenzione. Lì ha mandato un segnale comunque di incertezza. Dunque, io voglio una squadra inglese, voglio una squadra inglese che faccia quel kick and rush un po' più elaborato, evidentemente. E Dio, secondo me, è il profilo più interessante oggi.
1: Fabio, invece a te chiedo, sinteticamente siamo in chiusura, Scaloni è un po' sottovalutato come allenatore, secondo te?
0: Sì, anche se ad oggi penso che ormai
1: È uno
0: sia
1: dei più
0: sotto gli occhi di
1: coraggiosi,
0: tutti.
1: sicuramente, come allenatore.
0: No, ma il lavoro in nazionale è un lavoro strepitoso. Ormai la scaloneta è entrata nel vocabolario di diritto, cioè, ed è un concetto che va ben al di là dell'espressione calcistica di questa nazionale. Come dicevamo, la simbiosi che è riuscita a creare, molte volte giudicando o commentando il lavoro degli allenatori, parliamo di empatia. Ma non è un aspetto da sottovalutare, anzi, perché poi idee calcistiche, gli allenatori a questi livelli le hanno tutti, sono tutti preparati, ma dov'è che fai la differenza? Fai la differenza quando riesci a convincere il gruppo a seguire un'idea e a dare il sangue per metterla in pratica. Quello che Scaloni è riuscito a creare nella nazionale argentina è unico da questo punto di vista, cioè questi qua si buttano letteralmente nel fuoco, cioè è una roba allucinante, ma poi lo vedi anche, ci sono delle gerarchie, chiaro, ci sono giocatori importanti, ma vedi Julian Alvarez, che è un giocatore da 150 milioni, che fa lo scudiero a Messi, vedi Lautaro entrare, 10 minuti risolve la partita, cioè vedi gente sgobbare, c'è proprio un lavoro reciproco tra compagni di
1: Sì.
0: coperture, di raddoppi, e quindi quando un allenatore riesce a entrarti nella testa, nel cuore, al punto da generare questo tipo di risultato, è un grande allenatore, senza ombra di dubbio. Che poi sia un selezionatore in questo momento, perché è diverso rispetto a lavorare in un club, senza dubbio, però il suo lavoro è da incorniciare,
2: No,
0: assolutamente. Chapeau.
2: secondo me bisogna citare Ayala, Aimar e Samuel.
0: Sì, sicuramente,
2: Sì,
0: sì.
2: secondo me tatticamente sono molto più importanti di Scaloni, perché ognuno
0: Sì.
2: fa una fase,
1: Questo è
2: ha portato
1: verissimo, questo è
2: spirito,
1: verissimo.
2: poi anche a livello umano, cioè Aimar era l'idolo di Messi, dunque sono stati molto furbi nel creare. Scaloni secondo me è molto più abile nella comunicazione, smorzare i toni, trasmettere identità,
1: Però
2: però
1: tu dici c'è lo staff alle
2: tatticamente
1: spalle che ha fatto il
2: non
1: lavoro.
2: citiamo tanto, ma Samuel
0: Samuel è fondamentale.
2: Ci sono determinanti.
0: Qua si parla tanto del supporto che Samuel dà nelle decisioni chiave anche durante la partita.
1: Certo, tra l'altro, per non dimenticare quello che era in campo, The Wall. Allora, grazie, ci ritroviamo domani e presentiamo le due finali. Grazie a Fabio Rubisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
0: Buongia, brigato.
1: Grazie anche ad Alain Valnegri da Barcellona. Ciao Alain. Ciao. Sta per partire Maracanà, lascio spazio a Marco Piccari, Lucio Marinucci, Andrea Maiocca davanti alla console, al quale restituisco la linea e ringrazio Andrea Maiocca.
3: Vai via.
1: Vabbè, ok, vado via. Ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Abbiamo il quadro della finale del campionato del mondo 2026. Sarà Spagna-Argentina, remake della finalissima che non c'è stata perché negli scorsi mesi doveva giocarsi appunto la classica Supercoppa tra virgolette tra i campioni del Sud America e i campioni d'Europa, come ci fu anni fa a Wembley tra Argentina e Italia. Non è stata giocata perché doveva disputarsi in Qatar, per motivi di guerra appunto venne annullata da calendario. Sarà la finale della Coppa del Mondo domenica sera al MetLife Stadium. L'Argentina nelle scorse ore ha battuto l'Inghilterra in una semifinale leggendaria che vedeva a pochi minuti dalla fine gli inglesi avanti per 1-0 e poi Enzo Fernandez prima e Lautaro Martinez poi, su invito di un infinito Leo Messi, hanno ribaltato il risultato finale e la selezione difenderà il titolo domenica sera contro le Furie Rosse. È questo chiaramente l'argomento principale del TMV News di oggi, che andiamo a trattare con un carissimo ospite, un argentino, un italo-argentino per la precisione. Oggi fa l'agente il procuratore, ma è nipote d'arte perché è il nipote di Carlos Bilardo, storico CT dell'Argentina campione del mondo nell'86 con Diego Maradona, e sto parlando di Fabio Bilardo, che è in linea con noi. Fabio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, come state?
0: Buonasera Fabio, per noi tutto bene, immagino che per voi in Argentina siano ore insomma di fermento, perché la selezione di nuovo in finale 4 anni dopo, battendo l'Inghilterra in una partita storica, penso, insomma, abbiamo visto le immagini di queste ore a Buenos Aires, sono ore di festa sicuramente in Argentina.
1: Sì, guarda, io adesso sono a Milano per lavoro, ovviamente, e questo è il periodo di lavoro per noi, ma sì, veramente era una partita un po' speciale, no? Da sempre è stato un po' speciale, non tanto calcisticamente, sino per tutto lo che c'è dietro, no? Voi siete giovani, no? Però c'era la guerra delle Malvinas, no? Quindi l'anno 82, quindi quella è una partita speciale, no? E dopo, con 2 gol di Diego, che le ha vinto l'86, che lì era vicinissimo, no? Delle date, quindi torna un po' tutto, un po' una partita più sentimentale che calcistica, no?
0: Ecco, mentre giocavano ieri o comunque in avvicinamento alla partita, tu che sei appunto nipote di Carlos Bilardo, che era il CT nell'86, hai avuto delle ricordanze? Cioè è un altro calcio quello di oggi, non c'entra niente con quello di 40 anni fa. Però quella fu una partita leggendaria, quella della doppietta di Maradona. Ieri, appunto, come dicevi te, si andava anche oltre il calcio, no? Per voi argentini era una partita che trasudava storia. Ci hai visto delle similitudini in qualcosa?
1: Sì, perché come ti dico, una partita del cuore, no? Noi siamo latini, noi siamo italiani in Argentina,
0: Certo.
1: e ci abbiamo le sangue nelle vene, no? E quella vendetta è sempre c'è, no? Sempre c'è e sarà sempre, no? Io ho avuto la fortuna di aver stato presente nella partita, quella che Diego ha fatto la doppietta, aveva 17 anni lì allo stadio Azteca. Io ho vissuto dopo la partita, no? Con loro, perché dopo la partita andavamo tutti a mangiare con la famiglia, no? E c'era quella qualcosa speciale, no? Tutti raccontano quello, no? Quello che hanno stato lì all'86, anche per Diego. Per Diego era, tu sai lo che era Diego, e per
0: Certo.
1: lui era anche molto speciale, no?
0: Ecco, da chi l'ha conosciuto come te, se oggi Diego ci fosse ancora, che cosa penserebbe in questo momento? Cosa direbbe?
1: E lui salterebbe in campo, lui stava in campo di sicuro. Lui era in campo con la maglia argentina e quella bandiera delle Malvinas sono argentine. Di sicuro, lui era così, no? Sicuro era lì, sicuro era lì, e sicuro lui lo sta guardando. Io dico che lui è lì sopra e ha fatto un miracolo al mondiale scorso, che ha fatto vincere l'Argentina e sta facendo l'altro miracolo. Così che dobbiamo parlare col Papa, perché lo devono santificare, Diego.
0: E sicuramente in Argentina si tratta già di una divinità, come si tratta di una divinità anche Messi. Ti chiedo, tuo zio, il rapporto che ebbe con Maradona durante in quel mondiale, secondo te può essere paragonabile a quello che sta avendo Scaloni con Messi in questi anni?
1: Mi sembra che sono diversi, perché lì adesso Messi è tutto nella nazionale argentina. Lui, tu sai, lui gestisce tutto. E lui è grande, c'è un'età che deve gestire tutto, no? Se tu fai il paragone al primo mondiale o il secondo di Messi a questo, a questi ultimi due, lui ha maturato, è diversa la relazione, no? Ma Diego con Carlo era. Sì, Carlo aveva un rapporto più padre-figlio, no? Qua mi sembra che Messi c'è il ruolo di capo, no? Lì con Maradona e Carlo era padre-figlio e litigavano, si abbracciavano, piangevano, è più famiglia che un'altra cosa, no?
0: E
1: Penso io.
0: tuo zio cosa penserà in queste ore? Lui che fino a 4 anni fa era l'ultimo CT dell'Argentina campione del mondo, cosa starà pensando in questi momenti?
1: E lui, come dico, lui c'ha la malattia, quella malattia che c'è fisicamente, però ma con la testa no, non c'è tanto. Guarda le partite, però non si sa se capisce, non capisce. E lui sorride, quando guarda Messi sorride, no? Ma non c'è, quindi è difficile, è una posizione difficile.
0: Immagino, immagino. Infatti, passo oltre. Ti chiedo, secondo te in queste ore imperversa il dibattito, no, tra il più grande di sempre? Voi in Argentina avete avuto due dei più grandi della storia di questo sport, forse addirittura i due più grandi di sempre. Secondo te, tu che hai conosciuto entrambi, penso tu abbia conosciuto più Maradona di Messi, ma correggimi se sbaglio, come stanno le cose? Cioè, sono paragonabili insieme?
1: Conosco tutti e due, perché
0: Ok.
1: a Messi lo conosco da piccolo. Io ho lavorato tutta la carriera con Pablo Zabaleta e compartivamo tanto, no? Quella nazionale under, quella nazionale dove mio zio era il CT, no? Fino a Brasile. È stato in casa mangiando l'asado. Lo conosco molto a Leo. Adesso non ho tanta la relazione tanto vicina, ma lo conosco bene. Sì, sono paragonabili. Diego era diverso. Diego è argentina. Diego, se tu sei argentino, Diego, dai da leggere tanto, no? Di quello. Il tipico argentino Diego, che va contro tutto, litiga, abbraccia, piange, ride in un minuto, no? Il carattere di Leo più europeo, no? Lui pensa che da piccolo è stato lì in Barcellona, tu sai la città. Lui è uscito, Diego è uscito del fango e è arrivato al top mondiale. Ha giocato Napoli, che tu sai che Napoli è una città molto
0: Certo.
1: speciale. Difficile. Leo, come che ha avuto tutto più sulla strada, no? Che doveva fare. Dopo in campo sono tutti e due magistrali, no? Però Diego è un leader diverso, un leader nato, no? Ma sempre, da piccolo a grande. E Leo si è convertito adesso, negli ultimi due mondiali, no? In quel leader che uno aspettava da lui, no?
0: Ecco, infatti ti incalzo sul tema. A Messi è stato riconosciuto in Qatar di essere venuto fuori non tanto sul piano tecnico, o meglio, anche quello, ma quello si sapeva, l'aveva già fatto vedere per tanti anni, piuttosto di essere fuoriuscito dal punto di vista caratteriale, no? Da leader, da persona carismatica. Ecco, probabilmente era questo che gli mancava e che ha fatto vedere in questi ultimi due mondiali rispetto a quel che fece Diego, perché poi con la palla non si discute.
1: No, sì, no, concordo, concordo. Per quello che ti diceva, questi due ultimi mondiali, lui Messi ha stato quel Messi che noi tutti aspettavamo, di maniera caratteriale, no? Di essere il leader. E Diego già con 18 anni, 20 anni, quando ha vinto il mondiale giovanile lì al Giappone, già era leader della squadra. E già lui con 24 anni è il capitano, no? Dell'Argentina, però non solo il capitano della cinta, no? Il capitano vero, il capitano che quel tosto, no?
0: Certo.
1: Che erano in quei momenti, no? Adesso sono tutti più soft, sono.
0: Ecco, Fabio, indipendentemente da come finisca domenica la finale del mondiale, questa Argentina qua, quella di Scaloni, ha vinto tutto. Due Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia. Domenica gioca per vincere un secondo titolo mondiale. È una squadra che apparentemente non sembrava l'Argentina più forte di sempre, perché per esempio quella del 2002 che fallì al mondiale era uno squadrone, era piena di fuori classe. Quindi ti chiedo, al di là di come finisca domenica, questa Argentina qui può passare alla storia come l'Argentina più forte di sempre? Perché i titoli dicono questo sul campo.
1: Sì, però il calcio è cambiato tanto. Come ti dico, il 78 lascia stare che è stato in Argentina, no? Era un problema politico, hubo delle cose un po' strane. All'86 è stata una nazionale che mai è andata nel tempo supplementario, mai è andato a rigore, ha vinto sempre in campo. E con tre squadre che, caso, lui ha giocato contro l'Italia, ha giocato contro l'Uruguay, che era quello dell'Uruguay, è vero, ha giocato contro l'Inghilterra, con il Belgio, che ha finito. No, no, no, era. Quel mondiale è stato tosto, no? Molto tosto. Questo ultimo mondiale tu vedi che gioca con l'Egitto, con non lo so, con squadra Argelia, lo vedo un po' più facile come il formato da adesso, no? Prima erano meno squadre, erano squadre più forti, no? Dopo la 94, quella sì era forte, quella sì, se non succedeva quello di Diego, mi sembra che quella era la più forte. Se tu vai 1-1, no?
0: Cioè l'Argentina del Mondiale del 94, secondo te, come giocatore, era la squadra più forte?
1: Sì, con Caniggia, Redondo, Maradona, Ruggeri, Juan Goicoechea, no, c'era un squadrone, Ortega che cominciava. E dopo 2002, lì sì, l'Argentina aveva un mister in quel momento, un mister
0: Sì.
1: vincente. Mai avuto e mai avrà, credo, che due attaccanti come Crespo, che era il capocannoniere qua in Italia, e Batistuta. Mi sembra che non ha visto, non è stato e ni ci avrà, come questi due, con Verón. Verón era, mamma mia, Simeone. Però va bene, lì hanno sbagliato e hanno fatto veramente un schifo quel mondiale.
0: Eh sì, fu un mondiale purtroppo
1: Sì,
0: disastroso
1: tutto
0: per.
1: di Bielsa, tutto quello di Bielsa, come ha fatto adesso con
0: Sì,
1: l'Uruguay,
0: è
1: tutto
0: vero, è vero.
1: suo.
0: So che fino a pochi mesi fa, tra i giocatori che seguivi come procuratore, c'era Nicolas Valentini che hai portato tu in Italia alla Fiorentina. So che ora non lo segui più tu come agente, però è un ragazzo che è arrivato in Italia con tante attese, cresciuto nel Boca, doveva far benissimo a Firenze, invece. Con la Fiorentina non ha praticamente mai giocato, è stato solo a Verona e ora dovrebbe tornare in Sud America al Gremio. Come mai da te che l'hai seguito per così tanto tempo, non è mai decollato lui, ecco, in Italia, in Europa in generale?
1: Come ti dico, l'Europa non è per tutti. È difficile giocare. Il calcio italiano per me è il più difficile del mondo a giocare. Dopo c'è lo spagnolo che fa facile giocare. E l'inglese che è fisico. Ma il calcio italiano uno deve essere molto molto intelligente per giocare. Però
0: Grazie
1: va bene,
0: Fabio, a
1: sono
0: presto e
1: decisioni.
0: buona serata!
1: Grazie a te. Ciao ciao.
0: E dunque parlavamo di Valentini con Fabio Bilardo, che era un acquisto della Fiorentina di pochi anni fa, dovrebbe lasciare i viola appunto in queste ore. Chi invece si è presentato da nuovo giocatore della Fiorentina e da nuova conoscenza della Serie A dopo i suoi trascorsi al Genoa è Radu Dragusin, uno dei principali colpi di Fabio Paratici per quest'estate. Si è presentato in sala stampa in queste ore. Ci andiamo ad ascoltare allora le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore viola.
2: Allora, la trattativa di quest'estate, diciamo che è partita con, sì, insomma, la chiamata del direttore Paratici, che poi conosco molto bene e lui mi conosce molto bene a me, quindi diciamo che il fatto che lui è stato, cioè, era qua ha sicuramente fatto la scelta molto più facile di venire qui. Poi qui ho scelto la Fiorentina perché è un progetto che sicuramente vuole far crescere i giocatori, vuole fare delle belle cose nella stagione, quindi diciamo che la scelta alla fine è stata molto facile. Allora, penso che diciamo sì, gli obiettivi sia per quelli personali che della squadra principalmente devono essere quelli di crescere, di migliorare e quindi solo dopo puoi fare delle grandi cose. Quindi io ho solo questo in testa, sicuramente ho visto qua i ragazzi che hanno la stessa cosa in mente. Ho visto tanta fame di migliorare, ho visto tanto entusiasmo e quindi sì, è una. Diciamo che è una clima molto positiva e che vuole crescere adesso e in futuro. Ho visto una realtà diversa di quella che è qua in Italia. Poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi ci saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho ritrovato abbastanza tanti ex compagni, che è anche Albert, sì, abbiamo parlato un po', però diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte. Poi sì, abbiamo giocato contro lui come allenatore e io come calciatore in Serie B con Frosinone, che poi già da là ho visto che la sua squadra faceva molto bene, gli piaceva il pallone, giocava molto bene, quindi sono felice che lui è il mio allenatore. Sì, abbiamo parlato poco, però sono sicuro che nelle prossime settimane andremo più sui dettagli. Poi per la seconda domanda, come ho detto, ho trovato un gruppo molto con tanta fame e poi certo siamo ancora all'inizio, quindi non vorrei che ti do un nome o due perché non sarebbe giusto rispetto agli altri.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta in questa mattinata di TMV Radio. Un buongiorno vi arriva dalla voce di Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma per un'ora di approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano fino alle 10.45 con tanti approfondimenti e tanti focus, perché siamo nel bel mezzo, nel cuore del mercato, ma anche della preparazione alla prossima stagione, raduni, ritiri, ormai siamo in divenire con tante situazioni. E quindi andremo a parlare a breve di alcuni club nello specifico e poi riporteremo, come sempre in collaborazione con la redazione di Tutto C, le notizie del giorno, appunto, di mercato, ma non solo. Io saluto Gabriele Latini in cabina di regia ad accompagnarmi come sempre. Saluto anche chi ci sta seguendo tramite il sito e tramite l'app di TMV Radio in streaming, ma anche chi ci sta seguendo tramite il digitale terrestre sul canale il 61. E ovviamente vi ricordo anche il numero per i messaggi WhatsApp, 331 82 00 213. Ma come detto, bando alle ciance, perché andiamo subito a presentare il primo ospite di questa mattinata. C'è con noi, e mi fa molto piacere averlo come sempre in collegamento, Matteo Bonacina di Lecco Channel. Ciao Matteo, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno, ben ritrovati a voi. Grazie per l'invito.
1: Ben ritrovati mi sembra la parola più giusta, Matteo, perché sì. Poi ci tuffiamo subito nella più immediata attualità, quella del Lecco, appunto. Siamo nel bel mezzo ormai del raduno, e quindi ti chiedo un po' le impressioni di queste prime ore, possiamo definirle così, della stagione calcistica 2026-2027.
2: Sì, sì, tra le 8 e un quarto alle 9 circa c'è stato l'ingresso scaglionato dei calciatori. Mister Valente è arrivato molto prima, cioè, conoscendolo potrebbe anche aver dormito all'interno del suo ufficio.
1: Alla Spalletti, no? Come era a Napoli.
2: Sì, no, vabbè, lui in realtà abita molto vicino allo stadio, quindi no, lui è molto mattiniero, alle 5 di mattina è in giro a camminare. No, vabbè, ma a parte le amenità. No, giustamente come sottolineato stamattina c'è stato il raduno in questa fascia oraria che vi ho segnalato, ingresso entro le 9, però i primi giocatori sono arrivati alle 8 e un quarto, i primi due sono stati Scipo Scemonati, quindi sicuramente due giocatori che potrebbero ereditare la leadership lasciata vacante da Battistini e Furlan, che è una situazione che ha fatto molto discutere. In generale mi è sembrato un clima abbastanza tranquillo, disteso, tipico da raduno, però non ho visto facce
1: imbronciate,
2: non contento, imbronciate. Vabbè, alla peggio qualcuno magari non può amare svegliarsi la mattina, però
1: questioni personali, dai.
2: Sì. Comunque c'è ancora un buon lascito dalla scorsa stagione.
1: Ma sì, dai. Proprio per questo, ecco, andiamo poi anche sui temi del campo, della preparazione. Hai già anticipato ovviamente degli argomenti sul mercato, fra chi ha lasciato e come verrà sostituito, ma adesso ci arriviamo subito. Ecco, prima ti chiedo quanto il lascito dell'ultimo anno possa comunque far mantenere alte le aspettative, o perlomeno, come dicevi, alto l'umore, perché poi non dimentichiamoci che l'ultima annata è stata condotta a lungo su dei ritmi elevatissimi, poi comunque soddisfacente l'approdo ai playoff, soddisfacente mi sento di dire anche il percorso ai playoff stessi. Quindi ti chiedo come si riparte alla luce di quello che è stato e alla luce anche poi del lavoro di Valente, che comunque doveva confrontarsi con la piazza di Lecco e che mi sento di dire ha fatto un discreto lavoro.
2: Sì, ha fatto sicuramente un discreto lavoro. Diciamo che non sono stati propriamente 50 giorni semplici, al di là di quello che può essere emerso a mezzo stampa e via dicendo. Comunque ci sono stati tanti se e tanti ma in questi 50 giorni. In primis mister Valente, che insomma è stato per un mesetto molto chiacchierato, perché comunque la sua situazione poteva anche portare a una partenza. Probabilmente lui stesso pensava di poter avere delle richieste da categoria superiore, anche dall'estero e via dicendo. In realtà questo non è avvenuto, e quindi poi forse quando hai delle ambizioni, delle aspirazioni nella tua testa, che sono legittime, chiaramente, come dire, rimanere un po' legato alla situazione che ti ha permesso di fare un potenziale upgrade può inizialmente non essere semplicissimo da gestire, però l'abbiamo incrociato in questi giorni, mi è sembrato abbastanza su di spirito, ed è importante che sia così. Sicuramente la scorsa stagione ha lasciato, come diciamo, un lascito di un certo tipo dal punto di vista della squadra, dei giocatori, una buona parte comunque c'è ancora, al di là dei due ceduti di chi è andato via per fine contratto,
1: certo.
2: Non sono pochi ma neanche tantissimi, sicuramente, ed è giusto che sia così, ci sono anche delle richieste da parte di una città che comunque la Serie B l'ha vista pochi anni fa, avrebbe, diciamo così, l'aspirazione di provare a tornarci. Il Lecco non partirà sicuramente, non penso neanche in prima fila, secondo me comunque le candidate saranno Union Brescia e Cittadella, però per tutta una serie di motivi deve ambire a stare almeno in seconda fila, e dalla seconda fila si può anche vincere nel calcio come in qualsiasi sport, però è questo un po' il lascito anche a livello appunto di ambizioni e aspirazioni dell'ambiente. Giustamente bisogna sempre puntare a far meglio.
1: Ma certo, anche appunto alla luce, come dicevamo, del percorso della passata stagione. Però poi, ecco, bisogna costruire per avere anche, per poter coltivare delle ambizioni. E tu parlavi già, inevitabilmente, Matteo, di quelli che sono stati degli addii importanti. Ovviamente sì. Parlavi di Furlan su tutti, che è stato un portiere tra i migliori della categoria, non solo del girone A ma in generale. Parlavi comunque, ecco, anche di Battistini, anche lui alla Reggiana. Quindi ti chiedo, dove ti aspetti maggiori colpi? Perché è evidente come in alcuni reparti qualcosa manchi, anzi più di qualcosa, riferimento anche alla difesa, alla zona dei centrali, il portiere, vedremo il sostituto che tipo di risposte potrà dare. Insomma, c'è qualche vuoto da colmare al momento.
2: Sicuramente il ruolo del perno difensivo nel reparto 3 oggi è scoperto, totalmente scoperto. Non c'è più Tanco, non c'è più Marrone, non c'è più Battistini, almeno allo stato attuale. Potenzialmente Tanco e Marrone si possono anche rinnovare, se chiedete la percentuale lo dico subito. Su Tanco ci sono delle possibilità, dei dialoghi che comunque sono stati aperti, e magari questo potrà portare a qualcosa di positivo in tal senso. Però giustamente bisogna fare in fretta, perché non si può pensare di andare troppo in là, e non si può pensare di impostare una stagione in ritiro senza avere soprattutto il reparto difensivo, che è fondamentale nella ricerca degli automatismi, con lo stato delle cose attuali. Sono stati presi Sine e Triaca, che sono due buoni giocatori, sicuramente con del potenziale ancora inespresso, come ogni giovane che si affaccia nei primi anni di carriera da grande, da calciatore professionista. Per quanto riguarda il ruolo del portiere, sappiamo la situazione di Vettorel, che è il designato.
1: Esatto.
2: Si sperava di riuscire ad averlo già chiuso in questo momento, però non registro, ecco, potenziali scossoni stile Turati a Catanzaro, che è una trattativa chiusa e poi è stata buttata a mare, è stato più per parallelismo fino a un certo punto con noi, a parte che insomma anche Turati è stato chiacchierato anche qua. Però sicuramente quello difensivo è il reparto che ha bisogno di rinforzi più recentemente, ma mi sembra comunque che con anche colpo d'occhio l'abbia sottolineato il direttore Zerminiani, quindi insomma, sì. La roadmap si è abbastanza tracciata per queste prime tappe.
1: Sì, è stato molto chiaro, ha rilasciato tante dichiarazioni nei giorni scorsi e ha puntato proprio l'occhio sul pacchetto difensivo. E anche qui però ti chiedo, è interessante capire poi come potrà operare Zerminiani, comunque ce lo ricordiamo benissimo con i suoi trascorsi a Lumezzane, poi con il Piacenza, adesso parte questa era con il Lecco, che poi chiude peraltro anche un altro piccolo grande passaggio come quello di Minadeo, no? Che passa al Bari. Quindi ti chiedo, ecco, anche che tipo di lascito trova lo stesso Zerminiani, e poi anche come è stato salutare Minadeo, perché era stato un fil rouge delle ultime stagioni.
2: sicuramente Zermiloni trova un lavoro impostato e l'ha trovato anche su queste che sono state le prime due cessioni, lo trova impostato anche sul possibile passaggio di Crittà in categoria superiore, giusto per fare un altro nome di un certo peso, e quindi non trova carta bianca su cui scrivere, e per un direttore questo non è mai un male, comunque riuscire a ereditare delle cose già portate avanti. E avrà un lavoro non facile, perché comunque appunto le aspettative sono tante, e via dicendo. Ecco, diciamo che dal punto di vista della carica non trova grossi problemi, perché Milan è stato massacrato spesso per due anni, secondo me in maniera anche abbastanza superficiale. Dai, parliamoci chiaro, a volte i direttori che non parlano un italiano troppo fluente vengono un po' presi di mira in maniera pretestuosa. Poi infatti io dico sempre, Corvino non mi sembra parli un italiano perfetto, ma mi sembra che abbia fatto e mi sembra abbia fatto delle cose egregie nella sua carriera. No, chiaro, gli auguro ovviamente di diventare come Corvino, però dico che bisogna poi guardare oltre
1: la copertina,
2: la parte puramente comunicativa. Esatto. Minadeo, ripeto, appunto, ha fatto comunque un buon lavoro. Il primo anno sarebbe stato difficile per chiunque, ha dovuto demolire delle parti della precedente squadra, dove ha dovuto tagliare parecchio sul fronte del Montengaggi, ma poi nel secondo anno ha messo dentro i buoni tasselli, al fatto che gente come Furlan, Crittà, Scippo ci è arrivata il primo anno, quindi buoni colpi li ha fatti sin da subito. Poi la scorsa stagione ci ha aggiunto i Metlica e Mallamo, via dicendo, poi sicuramente delle cose le ha sbagliate, mi pare evidente, e come è anche abbastanza normale che succeda, però io sul suo operato ho un giudizio complessivamente positivo, quindi non ho grossi dubbi in meno.
1: Eh sì, gli auguriamo anche il meglio poi per il futuro personale e di carriera, chiaramente, al Bari. E poi però ti chiedo anche già dei nomi che sono arrivati, perché è chiaro che, come dicevamo, ancora dal mercato bisogna attendersi qualcosa, però i soliti profili futuribili, Sin comunque con l'Ospitaletto si è fatto notare, a me piace molto Triacca, in prestito, secondo me può essere un colpo interessante, insomma. Quindi il discorso delle corsie l'anno passato a Trento non è stato male, c'è anche Battimelli, che è un giovane in cerca di conferme per quanto riguarda l'attacco. Insomma, già questi tre colpi come li valuti? Che cosa ti aspetti da loro?
2: Ma mi aspetto, diciamo che sulla carta, quello su cui ho meno aspettative, tra virgolette, ma non vuole essere riduttivo nei confronti del ragazzo.
1: Vediamo se è lo stesso.
2: È Battimelli, dal mio punto di vista, perché comunque ha avuto anche a Taranto, dove l'unica piazza dove ha segnato quella stagione, si è trasformato, non esiste. Banalmente è il colpo d'occhio, che poi arriva è anche un po' quello. Però in generale mi sembra un giocatore che sta facendo ancora un percorso un po' frammentato, ha fatto un po' di Serie D, poi è andato in Primavera, poi la C, e via dicendo. Mi sembra abbia bisogno di avviare definitivamente la sua carriera da professionista, però l'ho visto anche stamattina, fisicamente ha una buona struttura, e via dicendo, quindi è un giocatore su cui si potrà costruire qualcosa. Invece Sin è un difensore giovane che però ha già un buon rendimento a livello,
1: sì,
2: di
1: è il più vecchio tra virgolette dei tre,
2: esatto,
1: 2003.
2: Esatto, mentre Triacca io condivido con te, è un prospetto molto interessante che a Trento comunque si è subito imposto con un compagno Mozzi che non va, insomma, parliamo di un giocatore che ha fatto la Serie A e tantissima Serie B, che insomma è un pezzo grosso della squadra, e invece lui al primo anno ha fatto 40 partite, una squadra ambiziosa che gioca un calcio difficile, quindi secondo me questa è veramente un'ottima presa. Diciamo, li metto in questa scaletta, cioè due ormai sono abbastanza consolidati in categoria. Battimelli invece è quello che, ed è abbastanza tipico delle punte, è quello che può magari destare qualche sorpresa in più. Ecco, poi prenderà il posto a fianco di Leon Sipos, quindi già rispetto alla partenza di un anno fa è un progresso, che non abbiamo avuto una punta di riserva per sei mesi. Chiaro, poi c'è anche Sean Parker, evidentemente.
1: Certo, comunque, ecco, a livello numerico male, malissimo, perlomeno non appare. Prima di salutarti,
2: i vecchi,
1: vai.
2: Tra virgolette, arriveranno poi più avanti, non è ancora entrato nel vivo il mercato degli over 25, diciamo.
1: Eh sì, dei grandi, insomma, età media in su, quello sappiamo sempre che serve qualche settimana in più per attivare il motore. Prima di salutarti, Matteo, ti volevo chiedere poi in realtà il programma con il ritiro e quant'altro, qual è?
2: Allora, la squadra sabato svolgerà un allenamento a porte aperte, domenica partirà per un ritiro di 10 giorni, scusami, a Pergine Valsugana, disputerà un amichevole giovedì 23, che però sarà chiuso al pubblico per le questioni di Lecco Catania, e poi tra l'altro con la prefettura di Trento non c'era già di suo un grande, diciamo, rapporto. Esatto, cose abbastanza antiche che continuano a riaffiorare, e appunto quindi il ritiro sarà di una decina di giorni, non è ancora stato comunicato il calendario completo delle amichevoli, anche se io non escludo che questa possa essere l'unica amichevole, perché in realtà l'anno scorso a Anterselva e Val d'Aora, due località che hanno ospitato la squadra, era stato fatto un solo test con il San Georgen, squadra di eccellenza che poi aveva proprio chiuso il ritiro in Trentino, quindi può essere che questo sia alla fine l'unica sgambata. Penso che il mister Valente, come di consueto, proporrà dei carichi e dei volumi molto elevati.
1: Chiarissimo, peraltro, insomma, poi ti saluto dicendo che tra poco io me ne andrò in ferie e sarò ad Asiago, quindi in realtà non sarò neanche così distante dal ritiro dell'Ecco. Chissà se magari.
2: Anche il Vicenza.
1: La zona è piena. A tiro di schioppo ce ne sono veramente tante, quindi qualcosina non escludo di andare a vedere anche di persona. Matteo, io ti ringrazio come sempre, ti auguro a questo punto una buona giornata e soprattutto un buon lavoro al seguito dell'Ecco. Grazie ancora.
2: Grazie, ciao Lucio, buona giornata, saluto a tutti.
1: Grazie a Matteo Bonacina di Lecco Channel con tutti gli aggiornamenti su comunque una piazza ambiziosa del Girone A. Abbiamo fatto qualche minuto di ritardo, ce ne andiamo rapidamente in pausa e tra poco rientriamo con il grande Luca Esposito per gli aggiornamenti in generale sulla Serie C con qualche notizia di mercato e non solo. A tra poco.

0: Rieccoci in diretta su A Tutta Ci Prosegue, la programmazione questa mattinata dalla redazione di Roma. In cabina di regia intanto si aggiungono grandi figure, Andrea Magliocca ma anche Costantino Nicoletti, che salutiamo dunque proprio in maniera diretta, appunto live, ma soprattutto poi andiamo a presentare Luca Esposito per la redazione di TuttoCi.com. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Buongiorno, ben ritrovati a voi e a tutti i telespettatori. Salutatemi Nicoletti, ma l'avete assunto a Nicoletti praticamente.
0: È lì che gira, una questione
1: fa
0: molto lunga.
1: Adesso,
0: non diremo niente, non diremo niente. Ufficialità le daranno i comunicati nei prossimi giorni. Attendiamo i comunicati come nel mercato.
1: Sono contento perché è un professionista bravo, competente e preparato, quindi va bene così.
0: Sì, grandissimo. E poi grande, anche molto simpatico, quindi ci fa molto piacere averlo in cabina di regia oggi. E però noi dobbiamo parlare anche delle notizie effettivamente di calcio mercato e non solo, Luca, perché poi tante cose si muovono. Parto dalla panchina del Pescara, chiaramente con Boucher che si è presentato. Bisogna ripartire dopo la retrocessione dell'ultimo anno. Boucher vuole sfruttare questa occasione, ha rilasciato appunto tante parole, ha parlato anche dell'addio di vari big, ma chiaramente lo ha definito un fisiologico passo quando si retrocede da una categoria ad un'altra. Ha detto vuole schiettezza, trasparenza, non servono i grandi nomi per salire, insomma. Prova già chiaramente con le parole a calibrarsi per fare una stagione competitiva ma anche sostenibile.
1: Ma sì, anche perché diceva, ha rimarcato anche lo stesso Boucher, che quando il Pescara ha vinto il campionato non aveva questi grandi nomi.
0: Esatto.
1: Per cui soprattutto in C non si vince il campionato. In quella settimana, lo scorso anno aveva Inglese in attacco, ci sono tante problematiche che possono, diciamo, accadere, no? Possono verificarsi durante la stagione. Per cui io credo che sicuramente parole sagge da parte di Boucher, che dopo l'ottima esperienza lo scorso anno con il Cosenza, che è abituato già, quindi ricordiamo i trascorsi a Rimini, quindi abituato alle grandi sfide. Per cui credo ha fatto bene a dire, a rimarcare che bisogna comunque la squadra Mazzocchi, parlava di Mazzocchi, parlava anche, se non erro, chiaramente riferimento anche Insigne che è andato via, l'Angella che forse non resterà. Però è chiaro che bisogna essere tutti uniti, perché ripeto, ha rimarcato appunto che il campionato di Serie C non si vince con i grandi nomi, per cui voglio dire, credo che la presentazione più che dignitosa da parte del tecnico che si è presentato, secondo me, molto molto bene.
0: Sì, peraltro hai fatto bene, insomma, a rimarcare quelle che sono state le sue ultime esperienze a Cosenza, dove non è facile incidere, soprattutto in Serie C. Anche lì, poi, dopo tanti trascorsi in Serie B, alla fine il Cosenza ha fatto una discreta stagione. Poi è un allenatore che lavora molto bene anche con i giovani, Luca. Sappiamo anche lui, del resto, a livello di pedigree, esperienze nelle giovanili, il percorso all'Empoli, insomma. Può essere un allenatore con cui costruire, con cui valorizzare qualcosa, un po' come fece effettivamente lo stesso Baldini.
1: Sì, sono d'accordo, perché poi ha un direttore sportivo bravo, Pasquale Foggia, sa scovare i giovani talenti, lui è molto bravo su questo, l'ha fatto a Benevento, ricordo, quindi un settore, ancora oggi c'è un settore giovanile all'avanguardia, e quindi sicuramente credo che il mister Boucher sia in buone mani, perché vedo Pasquale Foggia è un ottimo osservatore e quindi sa scovare i giovani interessanti.
0: Sì, ha lavorato molto bene negli ultimi anni, peraltro anche lui persona molto gentile, disponibile e competente, quando l'abbiamo avuto in collegamento qui a Da Tutta C, quindi gli facciamo i più grandi auguri lavorativi. E poi però passo anche ad altre piazze, mi sposto anche, ecco, un pochino più a nord, perché a Reggio Emilia c'è stata questa, insomma, notizia dirigenziale. Luca, hanno lasciato sia Facundio che Tosi, e è un po' uno scossone dirigenziale. La Reggiana vuole ripartire, qualche colpo di mercato poi è arrivato anche abbastanza interessante per la porta e non solo. Certo, bisognerà cercare di stabilizzarsi, perché non sarà facile ripartire. Questo adesso lascia un vuoto che andrà colmato.
1: Sì, sicuramente, se non erro Furlan è andato giusto,
0: esatto,
1: alla Reggiana, quindi il grande portiere,
0: sì,
1: L'ha fatto benissimo con il Lecco lo scorso anno, quindi un ottimo profilo. Però ecco, ritornando al discorso, che leggo che sono dimissioni, giusto? Mi confermi
0: Esattamente,
1: da
0: sì.
1: parte di Eva Condio
0: Hanno
1: e
0: fatto un
1: Tosi?
0: passo indietro tutti e due.
1: Chiaramente quando si retrocede c'è qualcosa sempre, qualche scricchiolio c'è. È chiaro che è una scelta loro, se è così il presidente Salerno ha preso atto, chiaramente non cambia nulla, il progetto continua, leggendo proprio le parole di Romano Amedei, per cui credo che alla fine bisognava anche cambiare, dopo 7 anni mi sembrano, 5 o 6 anni che erano comunque nell'organico, bisogna anche poi svoltare, soprattutto quando poi c'è una retrocessione, c'è sempre un po' di responsabilità da parte di tutti, secondo me.
0: Sì, quello sì, certo, colpisce il fatto che abbiano aspettato un po', probabilmente io immagino, suppongo, non è che abbiamo indiscrezioni in tal senso, ci siano stati dei chiarimenti o perlomeno dei discorsi nelle ultime settimane, a quanto pare poi qualche piccola veduta differente può aver portato a questa separazione, posto che comunque poi Luca La Reggiana riparte in panchina da un punto di riferimento, sì, invece con le spalle larghe e con anche tanta voglia di rilanciarsi dopo l'ultima avventura, chiaramente compromessa della Triestina. Tesser è un nome di alto profilo per la categoria.
1: Sì, esperto, ha fatto eccezione a Trieste, dove c'è una situazione, diciamo, burrascosa a livello societario. Qui trova un ambiente sereno, una società solida, quindi porterà la sua esperienza e sono convinto che Tessera possa fare bene, come ha fatto anche in precedenza Avellino, se vi ricordate, quindi un ottimo tecnico, un tecnico preparato e competente.
0: Sì, decisamente. E poi vado anche, questa insomma è più che altro una formalità, però giusto riportarla per il Trapani. Sappiamo che i ricorsi insomma del Trapani negli ultimi mesi,
1: Non ha vinto un ricorso,
0: no,
1: uno.
0: ce ne sono stati innumerevoli. Purtroppo, ecco, confermiamo ancora una volta, Luca, che sia per la penalizzazione che per l'ammenda, l'ennesimo ricorso non è andato a buon fine.
1: Io consiglierei Antonini adesso in Serie D, così una squadra al di là dei 5 punti confermati, se non erro, per quanto riguarda la prossima stagione, consiglierei di parlare di meno, di usare meno i social, perché tutto questo eco non serve a niente. Abbiamo visto, no?
0: Non è
1: Alla
0: stato il
1: fine
0: massimo.
1: non è stato il massimo, quindi ha avuto sconfitte dappertutto, quindi sia sul campo, sia a livello amministrativo, sia a livello di tribunali, per cui mi dispiace, perché anche simpatico, sicuramente uno facoltoso, sono convinto, se sarà così, perché parlavo con Aronica, che dovrebbe essere lui a traghettare anche il prossimo anno, se il presidente Antonino resterà alla guida della società, quindi costruirà sicuramente una grande squadra, perché ripeto, la voglia è quella di tornare nel professionismo. Lo merita il Trapani Calcio, lo merita anche il presidente, che anche se è vulcanico, però è uno anche che comunque ha speso i soldi e l'ha speso anche tanti, soprattutto nelle stagioni precedenti.
0: Beh sì, gli investimenti non sono mancati, poi i risultati invece decisamente di più, ma anche Trapani come piazza, una piazza calcisticamente che a neanche troppo tempo fa si era abituata comunque a calcare quantomeno i palcoscenici della Serie B e anche competitivamente parlando. Quindi sì, mi sento di sposare assolutamente quello che hai detto. E poi vado anche su un altro invece, ecco, sul mercato a tutti gli effetti, sono dei miei giocatori preferiti, ma soprattutto uno dei giocatori più decisivi della stagione dell'Ascoli, che è stato Rizzo Pinna, è tornato al Cosenza, c'erano dei discorsi in atto per lui, però mi sembra di capire, Luca, che la pista per il Brescia si stia un po', più che raffreddando, si stia complicando con sempre più curve, quindi mi sembra di capire più no che sì o sbaglio.
1: Il Cosenza è bottega cara, per cui
0: Esatto.
1: chi vuole i calciatori deve spendere i soldi. Qualascio parla semmai di 500.000 euro. In Brescia, alla fine, si è tirato indietro. È un giocatore fortissimo, seguito anche dalla Salernitana. Ha
0: Sì.
1: vinto comunque un campionato ad Ascoli. E io, se fossi un direttore sportivo, prenderei sempre giocatori che hanno vinto i campionati la stagione precedente, mai uno che è retrocesso perché porta le scorie, alle prime avvisaglie, diciamo, ripercorre la passata stagione mentalmente, no? Gli aspetti negativi della passata stagione. Per cui io punterei, se fossi, e sono convinto che il buon Nicoletti conferma, sui giocatori che hanno vinto, perché mentalmente sono predisposti, non
0: È
1: hanno
0: vero.
1: comunque non hanno i problemi psicologici, per cui credo che sono aspetti fondamentali. Quindi Rizzo Pina potrebbe anche fare il bene, anche perché Lucioni è un amico, il direttore, insieme a Coppitelli, allenatore, che comunque sono una coppia giovane, che hanno Coppitelli ha fatto bene a Casertano, Lucioni la sua esperienza come direttore sportivo, sono convinto che faranno bene. E quindi Rizzo potrebbe dare anche perché no, una mano alla Cosenza. Cosenza è una piazza importante che ha voglia di vincere il campionato. Girone C, prossimo anno, anzi tra poco, tra un mese, poco più di un mese, si inizierà e ai nastri di partenza ci sono tante squadre. Quindi la Salernitana, il Bari, Nicchia sta ancora nicchiando, però comunque Catania, tanti derby, quindi sarà davvero
0: Eh
1: un girone, un B2 quello del Girone C. Per cui io se fossi Cosenza farei un sacrificio e mi terrei Rizzo Pinda, che è un ottimo difensore.
0: sì. Sì, io dico sempre che chi si tiene Rizzo Pinna, secondo me fa un affare, ecco, in questo senso, perché è veramente un elemento che sa fare la differenza lì davanti e lo ha dimostrato, ribadisco, nei
1: Ah,
0: playoff. Non dimentichiamoci i gol che ha fatto in finale e le prestazioni che ha sfoderato nel corso di quest'anno. Quindi chi se lo tiene fa un affare. Poi le valutazioni le faranno, hai detto giustamente, quelli del Cosenza. Prima di lasciarci, poi, Luca, un'altra piccola cosa ci tenevo a chiedertela, proprio perché in realtà la notizia ce l'hai riportata tu, quella di Miceli che lascia comunque Catania e si trasferisce al nord, insomma, al Novara,
1: fondo nord,
0: esatto, al profondo nord in
1: profondo sud,
0: Piemonte,
1: profondo nord.

0: una garanzia a Catania, chiaramente le cose non sono andate bene, quando non si vince poi è colpa sempre un po' di tutti, tant'è che Toscano è andato via, come ben sapete. Per cui è un ottimo acquisto, secondo me, il titolo mi è piaciuto anche, come ha titolato appunto tutto C, è un acquisto da monster, perché Novara uno fa un grosso sacrificio, l'ha voluto quando la società vuole un calciatore, è disposta a prendere, fa tutti i sacrifici del mondo. Per cui Miceli, secondo me, farà fare un passo importante a Novara, quindi soprattutto a livello anche di difensivo, ma anche come di esperienza, come uomo spogliatoio, dai, è un giocatore completo, quindi un upgrade sicuramente positivo per i piemontesi.
1: Eh sì, ci tenevo a chiedertelo proprio perché è interessante come colpo ed è un giocatore che anche personalmente apprezzo molto, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo.
0: Certo.
1: Luca, io a questo punto ti lascio al tuo lavoro e ti ringrazio come sempre per la puntualità, ci riaggiorniamo più avanti, buon proseguimento.
0: Tempus fugit,
1: Eh
0: salutami
1: sì,
0: Nicoletti e tutti gli
1: assolutamente.
0: ascoltatori e telespettatori. Alla prossima.
1: Ciao Luca, grazie, è
0: Ciao.
1: sempre un piacere, insomma, andare ad approfondire i temi di mercato e non solo, come dicevamo, perché poi le panchine, alcune scottano, altre devono ancora essere definite. Poi anche a livello di organigrammi dirigenziali ci stiamo abituando a vedere anche dei cambiamenti. Intanto abbiamo ancora qualche minuto in questo blocco da passare insieme, poi nel prossimo conclusivo avremo un altro collegamento per chiudere i giochi e per parlare anche di un'altra piazza che si sta muovendo con grande solerzia e con grande competenza. Parliamo del Cerignola che vuole rimanere grande nel raggruppamento meridionale, ma intanto vi riporto anche alcune notizie. Come sempre il sito di riferimento di Tutto C, trovate le notizie sia sul sito tuttoc.com che sulla app che potete installare sui vostri dispositivi. Abbiamo parlato tanto di Cosenza in maniera diretta e indiretta, prima con Boucher e poi con Rizzo Pinna, ma ci sono anche delle altre piste che riguardano la piazza rosso-blu. Perché? Perché Vallocchia rimane un nome molto chiacchierato sul mercato. Sappiamo che ormai è un punto di riferimento per la categoria. Nel pieno della sua carriera ha lasciato, insomma, Terni dopo l'ultima stagione. Comunque sia una stagione a livello individuale molto molto positiva, dove ha fatto valere anche i propri mezzi tecnici e non solo, perché anche a livello di fisico parliamo di un giocatore integrissimo, e su di lui ci sono varie squadre che stanno fiutando il colpo. Infatti, come viene riportato, c'è la San Benedettese, altra piazza da attenzionare quest'anno nel girone B. Nella passata stagione ha dovuto mantenere la categoria, quest'anno credo che si proverà a fare un salto decisamente in avanti e la Samba se lo merita a livello ambientale. C'è anche il Barletta, proprietà solida e struttura solida che da neopromossa vuole costruire anche qui un impianto competitivo nel girone C. Ci pensa poi anche la Salernitana, ma attenzione a quello che sarebbe poi un ritorno, ossia appunto il Cosenza, perché ci sarebbe questa idea che darebbe anche un po' di entusiasmo ad una piazza che sappiamo non vive anni da anni una situazione facile, una situazione lineare nel rapporto con la società. Anche le ultime settimane non si può dire che siano state prive di domande, di interrogativi, però ecco, Vallocchia potrebbe magari far increspare un po' le labbra dei tifosi in senso positivo. Il giocatore reatino non è un nome nuovo per l'ambiente, come dicevamo, aveva vestito la maglia dei calabresi già in Serie B. Lui era stato quasi 2 anni, 1 anno e mezzo a Cosenza dal 2021 fino al gennaio del 2023 in Serie B, 30 presenze come viene riportato nel pezzo di approfondimento di Laerte Salvini e 3 assist, quella che poi era stata una tappa importante della propria carriera. Appunto lì poi era riuscito a casarsi alla Triestina e poi successivamente alla Ternana. Insomma, può essere un colpo interessante, tante piazze su di lui. L'ultimo anno, ribadisco, forse uno dei migliori in assoluto, compiuto 29 anni nel pieno della sua carriera, quindi proverà, immagino, a strappare anche un contratto importante, ma a centrocampo avere un interno di qualità e

utile come lui può sicuramente fare molto molto comodo. Mentre poi riporto anche un'altra ufficialità prima di andare in pausa, perché per l'Arzignano arriva un altro colpo, è stato ufficializzato proprio poco fa, è arrivato Eros De Santis, protagonista nell'ultimo anno con il Bra, un po' un gira a gironi, lui che era già stato all'Altamura e a Latina nel girone C, adesso approda all'Arzignano Valcampo, ha detto sono molto contento di essere qui e di riabbracciare chiaramente mister Di Donato. Insieme a loro ho vissuto anni intensi e pieni di soddisfazione, appunto. Ritrova uno dei suoi fedelissimi, mister Di Donato, perché come abbiamo detto era stato un suo giocatore De Santis nell'avventura ad Altamura del 2024-2025, precedentemente a Latina, anche lui giocatore comunque esperto ma tutt'altro che vecchio, perché dovrà compiere ad ottobre 29 anni. L'ultimo anno con il Bra non è stato facile, è stato sempre titolare o quasi sempre titolare nella formazione giallorossa. A livello individuale è stato un discreto anno, ovvio che non è stato facile il Bra, io nulla da togliere alla squadra del girone A dell'ultimo anno, però parliamo di una rosa che probabilmente, comunque girone B, poi perdonatemi, che forse non era pienamente all'altezza della categoria. C'erano dei buoni elementi, nel complesso non era facile riuscire a mantenere la Serie C, infatti poi non ci sono riusciti, hanno perso il play-out e il ripescaggio non è stata mai neanche veramente un'opzione troppo concreta. Noi, come detto, però tra poco abbiamo un altro collegamento, quindi ce ne andiamo in pausa e poi chiudiamo la puntata di oggi di A Tutta C. A fra poco.

0: Eccoci nuovamente in diretta, sempre Lucio Marinucci in studio. Prosegue la mattinata di TMV Radio, prosegue la puntata di A Tutto C. Andiamo subito a presentare l'ospite di questo blocco, Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud, per parlare del Cerignola. Emanuele, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno a te Lucio, un saluto a chi ci sta seguendo.
0: E andiamo subito sui temi, Emanuele, intanto grazie per essere qui con noi, perché si sta preparando ovviamente alla prossima stagione, già si parla di alcuni colpi in entrata e in uscita. Prima però di andare nello specifico sulle trattative, quelle che si sono chiuse e quelle che chissà potrebbero magari chiudersi più avanti o aprirsi più avanti, ti chiedo come si riparte dopo l'ultima stagione. Comunque il Cerignola ancora una volta ha dimostrato di meritare l'ingresso nei playoff, poi sì, il cammino si è concluso al primo turno, ma comunque ti chiedo un giudizio sull'ultimo anno e come si riparte proprio alla luce dell'ultima stagione.
1: Si riparte da un anno, un ulteriore anno estremamente positivo per un Cerignola che nella scorsa stagione era partito con l'obiettivo della salvezza e pian piano è riuscito a scalare la classifica, soprattutto da novembre in poi, agguantando la quarta qualificazione consecutiva ai playoff, mettendo in mostra altri giocatori interessanti, importanti, insomma un po' la costante dell'Audace da quando è fra i professionisti. Questa stagione, che tra l'altro si è aperta ufficialmente ieri con il raduno e la prima seduta di allenamento al Monterisi, si apre con una nuova società, il cambio alla guida dirigenziale con Nicola Grieco, la famiglia Grieco, che ha passato la mano ad una cordata di imprenditori locali guidata da Gianni Nardiello, una nuova guida tecnica, Catalano ha preso il posto di Maiuri, e un rinnovato parco giocatori, perché anche quest'anno ci sarà una sorta di ripartenza in casa Audace Cerignola. Alcune grosse novità si sono verificate, magari ne parleremo più tardi.
0: Esatto.
1: Però c'è entusiasmo, perché Elio Di Toro, che il tratto d'unione tra la vecchia e la nuova gestione, è sinonimo di garanzia qui sul tavoliere, per quanto ha fatto nelle passate stagioni, per il rapporto ormai simbiotico che ha con la piazza. E quindi c'è molta fiducia per una squadra che ha ribadito di avere la permanenza come stella polare. Sicuramente ci sarà da soffrire, almeno all'inizio, con un nuovo allenatore, una rosa sensibilmente cambiata all'insegna dei giovani, perché questo sembra l'intendimento da parte dell'Audace, cioè ripuntare in maniera forte sul criterio del minutaggio. Però vedremo, sicuramente la piazza sosterrà le scelte della società.
0: Eh sì, ma anche alla luce poi del percorso, ecco, degli ultimi anni, ha parlato di Toro, del filo rouge, è sicuramente un filo positivo che lega gli ultimi anni. E proprio prima di andare, ecco, ai colpi di mercato, prima ti volevo chiedere da Catalano anche che cosa è lecito aspettarsi, perché comunque l'ultimo percorso al Savoia è stato assolutamente virtuoso. Parliamo anche, Emanuele, di una figura che definire radicata al territorio è dire poco, perché ha un'esperienza, lui è nativo proprio di Bari se non sbaglio, ma soprattutto tantissima esperienza proprio al sud e in Puglia in particolare, quindi è anche un tecnico che sa come si lavora in certe zone, a certe latitudini.
1: Sì, sì, infatti il tecnico è barese, originario di Bari.
0: Esatto.
1: Ed è stato scelto, e lo è stato anche sottolineato, perché incarna sostanzialmente i valori che il Cerignola ha seguito ed ha portato avanti in questi anni, quello della voglia di emergere, quello della fame, quello della gavetta, perché se il Cerignola ha impiegato 5-6 stagioni per arrivare all'agognato professionismo, anche Catalano di converso ha avuto nel suo percorso sia esperienze positive che negative, però come ha spiegato lo stesso Di Toro, è un tecnico che adesso è molto maturato e la promozione con il Savoia dello scorso maggio lo testimonia. Quindi pronto per questa categoria, anche se al debutto in Serie C, ma Catalano è un tecnico che sa lavorare specialmente con i giovani, che attua un calcio propositivo, assolutamente non dogmatico, perché nella conferenza stampa di presentazione il nuovo tecnico ha dichiarato che si partirà assolutamente dal lavoro, dalla fame, dalla grinta, sarà un audace che non mollerà mai sul campo e gli schemi, i metodi tattici verranno solo in un secondo tempo, e non ha escluso anche la capacità di essere camaleontico del Cerignola, perché Catalano predilige la difesa a tre, ma ha confessato che a seconda dell'avversario o a gara stessa in corso si potranno prevedere delle variazioni sul tema. Quindi anche da questo punto di vista Catalano può rappresentare l'ennesima scommessa di Di Toro e del Cerignola, e comunque un, come dicevi tu, un uomo del posto che sa cosa vuol dire partire dal basso, e adesso vuole assolutamente dimostrare di essere pronto per questa chance.
0: Beh, sicuramente è un'occasione, quindi siamo tutti un po' curiosi francamente di vedere quello che riuscirà a fare, e gli auguriamo poi anche un in bocca al lupo dal punto di vista lavorativo. Però poi arriviamo anche al nodo del mercato, e prima parto dagli addii, perché ti chiedo, Emanuele, come si riparte dopo i saluti dei perni come Russo e come Paolucci, al di là poi del percorso, perché Russo in particolare ha visto nascere, crescere, svilupparsi praticamente il progetto del Cerignola di pari passo alla sua carriera, ma poi sono stati giocatori importantissimi e fra i migliori dell'ultimo anno e degli ultimi anni, quindi fondamentali sotto ogni punto di vista. Ti chiedo come separarsi da loro, perché comunque hanno dimostrato di saper fare tante tante cose e di saperle fare anche discretamente bene.
1: Assolutamente. La premessa però da fare è che ovviamente il Cerignola non è nuovo a queste situazioni. In queste stagioni ci sono state altre partenze eccellenti, senza andare troppo oltre. L'anno scorso ad esempio sono stati ceduti altri pezzi da 90, altri cardini della squadra come Capomaggio, Salvemini, Tascone, e comunque la squadra gialloblu è riuscita sempre a venirne fuori.
0: È
1: quest'anno non si cambia insomma la metodologia. Certo, hanno salutato altri due pilastri, soprattutto Luca Russo, che è l'alfiere dell'audace Cerignola, 326 presenze in 9 stagioni, arrivato qui che era veramente un ragazzo preso da Under nel primo anno in Serie D, è diventato uomo, un rapporto assolutamente reciproco di grande soddisfazione. Certo, il cambio dirigenziale, il nuovo corso di cui si diceva prima, ha imposto un po' fra virgolette delle regole, magari un contenimento dal punto di vista economico, si persegue sempre più la strada della sostenibilità, c'è da tener presente anche il nuovo salary cap. Di Toro ha spiegato che a Russo, così come a Paolucci, sono state comunque offerte delle proposte di rinnovo, poi sta anche al calciatore, magari dopo 9 anni, misurarsi con nuovi obiettivi o non essere convinti di quanto gli viene prospettato, e così Russo è andato a finire al Potenza. La piazza è divisa, perché c'è chi ovviamente lo ringrazia per tutto quanto fatto in questo lunghissimo periodo, per aver sempre onorato la maglia, c'è chi di contro storce un po' il naso, perché viste le qualità espresse dall'esterno napoletano in questi anni, immaginava chissà un salto magari in categoria o in una Serie C di primissimo ordine, insomma da società blasonate, però comunque prevale il riconoscimento, o meglio la riconoscenza verso un ragazzo che ha dato veramente tanto e forse anche tutto per questa piazza.
0: Sì, ma a livello poi banalmente sia di sacrificio che di risultati in campo, quindi è encomiabile sotto ogni punto di vista il suo percorso, augurandosi poi per il Cerignola che anche i nuovi innesti invece possano anche solamente replicare in parte quello che ha fatto. E passo anche agli innesti, perché poi detto la linea verde un po' del Cerignola, abbiamo visto Perlingeri che comunque è stato un giovane interessante soprattutto 2 anni fa, deve ritrovare continuità a livello prestazionale, ma è un ragazzo che ha dimostrato di avere qualità. Poi vedremo in porta che tipo di valutazioni si faranno. A me per esempio hanno parlato benissimo di Vailati, che seppur sia molto giovane, qualcuno mi diceva addirittura che potrebbe cercare di ritagliarsi uno spazio. Leggevo di altri nomi, Vinci Guerra, insomma effettivamente sono quasi tutti profili dai 21 anni in giù, quindi si lavora tanto sui giovani.
1: È un Cerignola che mai come questa stagione potrebbe appunto ricorrere alla linea verde utilizzando come si diceva il criterio del minutaggio, che soltanto nella prima stagione, in quella d'esordio fra i professionisti con pazienza, è stato seguito. Sì, ci sono dei profili interessanti, appunto giovani, chissà, Vailati potrebbe replicare quanto avvenuto con Iliev lo scorso anno, partito indietro nelle gerarchie, ma poi il bulgaro è diventato assolutamente essenziale nell'economia di squadra. Ci sono stati dei vecchi pallini finalmente, per così dire, agguantati da Di Toro, penso all'altro portiere Viola, lo stesso Perlingeri, insomma, che è stato cercato anche nella scorsa sessione invernale e adesso finalmente è arrivato fra gli Ofantini. Un Cerignola che appunto vuole scoprire o vuole mettere in mostra proprio questi giovani. Altro elemento molto interessante che sembra ormai vicino è quello di Alessandro Vinciguerra, ex esatto, capitano del Cagliari Primavera, lo scorso anno divisosi tra Pescara in B e Monopoli in C, un'ala sinistra molto molto interessante e duttile, che nel fronte d'attacco può ricoprire diversi ruoli, perfino quello di punta centrale. Per la difesa ad esempio si tratta anche Frasson, che catalano conosce bene, un argentino del 2003 che ha avuto lo scorso anno al Savoia. Ci sono ovviamente alcuni totem, penso innanzitutto a Capitan Martinelli, che dovrà appunto fare da chioccia ad un organico fortemente rivisitato verso la gioventù, ma sarà comunque un Cerignola battagliero e che farà della freschezza, della voglia di mettersi in luce e delle qualità anche di questi giovani le sue caratteristiche principali.
0: Eh sì, la speranza è che possano fare bene per comunque mantenere elevato il livello della squadra. Emanuele, ci stiamo per salutare perché siamo in chiusura, ma prima ti chiedo rapidissimamente, quindi in 10 secondi, Gambale che cosa fa? Resta o va via? Qual è più probabile?
1: Di Toro ha recentemente asserito che al momento richieste vere e proprie per Gambale non sono arrivate. Certo, la stagione scorsa attirerà, i numeri della stagione scorsa attireranno le mire di qualche club, il mercato è lungo, le vie del mercato sono infinite, però anche in questo caso la filosofia dell'audace non cambia, nessuno è incedibile a meno di offerte davvero irrinunciabili e congrue per il valore del giocatore. Staremo a vedere.
0: Tutto giusto e comprensibile. Emanuele, grazie allora per il tuo tempo, ti lasciamo al tuo lavoro, buona giornata e a presto.
1: Grazie a te, sempre un piacere, alla prossima.
0: Grazie ad Emanuele Parlati dell'Edicola del Sud per il punto sulla Cerignola. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata odierna di A Tutta G. L'appuntamento è domani, sempre alle 9.45 alle 10.45 con la redazione di Firenze. Invece la replica di oggi alle 17 alle 18. Adesso spazio ai podcast di Tutto Mercato Web e poi alle 13 mi ritroverete con il direttore Marco Piccari nell'anteprima di Maracanà. Quindi a dopo e buon proseguimento.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti. Abbiamo il quadro della finale del campionato del mondo 2026. Sarà Spagna-Argentina, remake della finalissima che non c'è stata perché negli scorsi mesi doveva giocarsi appunto la classica Supercoppa tra virgolette tra i campioni del Sud America e i campioni d'Europa, come ci fu anni fa a Wembley tra Argentina e Italia. Non è stata giocata perché doveva disputarsi in Qatar e per motivi di guerra appunto venne annullata da calendario. Sarà la finale della Coppa del Mondo domenica sera al MetLife Stadium. L'Argentina nelle scorse ore ha battuto l'Inghilterra in una semifinale leggendaria che vedeva a pochi minuti dalla fine gli inglesi avanti per 1-0 e poi Enzo Fernandez prima e Lautaro Martinez poi, su invito di un infinito Leo Messi, hanno ribaltato il risultato finale e la selezione difenderà il titolo domenica sera contro le Furie Rosse. È questo chiaramente l'argomento principale del TMV News di oggi, che andiamo a trattare con un carissimo ospite, un argentino, un italo-argentino per la precisione. Oggi fa l'agente il procuratore, ma è nipote d'arte perché è il nipote di Carlos Bilardo, storico CT dell'Argentina campione del mondo nell'86 con Diego Maradona, e sto parlando di Fabio Bilardo, che è in linea con noi. Fabio, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, come state?
0: Buonasera Fabio, per noi tutto bene, immagino che per voi in Argentina siano ore insomma di fermento, perché la selezione di nuovo in finale 4 anni dopo, battendo l'Inghilterra in una partita storica, penso, insomma, abbiamo visto le immagini di queste ore a Buenos Aires, sono ore di festa sicuramente in Argentina.
1: Sì, guarda, io adesso sono a Milano per lavoro, ovviamente, e questo è il periodo di lavoro per noi, ma sì, veramente è stato, è una partita un po' speciale, no? Da sempre è stato un po' speciale, non tanto calcisticamente, sino per tutto lo che c'è dietro, no? Voi siete giovani, no? Però c'era la guerra delle Malvinas, no? Quindi l'anno 82, quindi quella è una partita speciale, no? E dopo, con 2 gol di Diego, che le ha vinto l'86, che lì era vicinissimo, no? Delle date, quindi torna un po' tutto, un po' una partita più sentimentale che calcistica, no?
0: Ecco, mentre giocavano ieri o comunque in avvicinamento alla partita, tu che sei appunto nipote di Carlos Bilardo, che era il CT nell'86, hai avuto delle ricordanze, cioè è un altro calcio quello di oggi, non c'entra niente con quello di 40 anni fa. Però quella fu una partita leggendaria, quella della doppietta di Maradona. Ieri appunto, come dicevi te, si andava anche oltre il calcio, no? Per voi argentini era una partita che trasudava storia. Ci hai visto delle similitudini in qualcosa?
1: Sì, perché come ti dico, una partita del cuore, no? Noi siamo latini, noi siamo italiani in Argentina,
0: Certo.
1: e ci abbiamo le sangue nelle vene, no? E quella vendetta è sempre c'è, no? Sempre c'è e sarà sempre, no? Io ho avuto la fortuna di aver stato presente nella partita, quella che Diego ha fatto la doppietta, aveva 17 anni lì allo stadio Azteca. Io ho vissuto dopo la partita, no? Con loro, perché dopo la partita andavamo tutti a mangiare con la famiglia, no? E c'era quella qualcosa speciale, no? Tutti raccontano quello, no? Quello che hanno stato lì all'86, anche per Diego era, tu sai lo che era Diego, e per
0: Certo.
1: lui era anche molto speciale, no?
0: Ecco, da chi l'ha conosciuto come te, se oggi Diego ci fosse ancora, che cosa penserebbe in questo momento? Cosa direbbe?
1: E lui salterebbe in campo, lui stava in campo di sicuro. Lui era in campo con la maglia argentina e quella bandiera delle Malvinas sono argentine. Di sicuro, lui era così, no? Sicuro era lì, e sicuro lui lo sta guardando. Io dico che lui è lì sopra e ha fatto un miracolo al mondiale scorso, che ha fatto vincere l'Argentina e sta facendo l'altro miracolo. Così che dobbiamo parlare col Papa, perché lo devono santificare, Diego.
0: E sicuramente in Argentina si tratta già di una divinità, come si tratta di una divinità anche Messi. Ti chiedo, tuo zio, il rapporto che ebbe con Maradona durante in quel mondiale, secondo te può essere paragonabile a quello che sta avendo Scaloni con Messi in questi anni?
1: Sembra che sono diversi perché lì adesso Messi è tutto nella nazionale argentina. Lui, tu sai, lui gestisce tutto. E lui è grande, c'è un'età che deve gestire tutto, no? Se tu fai il paragone al primo mondiale o il secondo di Messi a questo, a questi ultimi due, lui ha maturato, è diversa la relazione, no? Ma Diego con Carlo era. Carlo era, c'aveva un rapporto più padre-figlio, no? Qua mi sembra che Messi c'è il ruolo di capo, no? Lì con Maradona e Carlos era padre e figlio, e litigavano, si abbracciavano, piangevano, è più famiglia che un'altra cosa, no?
0: E tuo
1: Penso
0: zio,
1: io, eh.
0: cosa penserà in queste ore? Lui che fino a 4 anni fa era l'ultimo CT dell'Argentina campione del mondo, cosa starà pensando in questi momenti?
1: E lui, come ti dico, lui c'ha la malattia, quella malattia che c'è fisicamente, però ma con la testa no, non c'è tanto. Guarda le partite, però non si sa se capisce o non capisce. Lui sorride, quando guarda Messi sorride, no? Ma non c'è, quindi è difficile. È una posizione difficile.
0: Immagino, infatti passo oltre, ti chiedo, secondo te in queste ore imperversa il dibattito, no, tra il più grande di sempre? Voi in Argentina avete avuto due dei più grandi della storia di questo sport, forse addirittura i due più grandi di sempre. Secondo te, tu che hai conosciuto entrambi, penso tu abbia conosciuto più Maradona di Messi, ma correggimi se sbaglio, come stanno le cose? Cioè, sono paragonabili insieme?
1: Conosco tutti e due, perché
0: Ok.
1: a Messi lo conosco da piccolo. Io ho lavorato tutta la carriera con Pablo Zabaleta e compartivamo tanto, no? Quella nazionale under, quella nazionale dove mio zio era il CT, no? Fino a Brasile. È stato in casa mangiando l'asado. Lo conosco molto a Leo. Adesso non ho tanta la relazione tanto vicina, ma lo conosco bene. Sì, sono paragonabili. Diego era diverso. Diego è argentina. Diego, se tu sei un argentino, Diego, dai da leggere tanto, no? Di quello. Il tipico argentino Diego, che va contro tutto, litiga, abbraccia, piange, ride in un minuto, no? Il carattere di Leo più europeo, no? Lui pensa che da piccolo è stato lì in Barcellona, tu sai la città. Lui è uscito, Diego è uscito del fango e è arrivato al top mondiale. Ha giocato Napoli, che tu sai che Napoli è una città molto
0: Certo.
1: speciale. Difficile. Leo, come che ha avuto tutto più sulla strada, no? Che doveva fare. Dopo in campo sono tutti e due magistrali, no? Però Diego è un leader diverso, un leader nato, no? Ma da sempre, da piccolo a grande. E Leo si è convertito adesso negli ultimi due mondiali, no? In quel leader che uno aspettava da lui, no?
0: Ecco, infatti ti incalzo sul tema. A Messi è stato riconosciuto in Qatar di essere venuto fuori non tanto sul piano tecnico, o meglio, anche quello, ma quello si sapeva, l'aveva già fatto vedere per tanti anni, piuttosto di essere fuoriuscito dal punto di vista caratteriale, no? Da leader, da persona carismatica. Ecco, probabilmente era questo che gli mancava e che ha fatto vedere in questi ultimi due mondiali rispetto a quel che fece Diego, perché poi con la palla non si discute.
1: No, sì, no, concordo, concordo. Per quello che ti diceva, questi due ultimi mondiali, lui Messi ha stato quel Messi che noi tutti aspettavamo, di maniera caratteriale, no? Di essere il leader. Diego già con 18 anni, 20 anni, quando ha vinto il mondiale giovanile lì al Giappone, già era leader della squadra. E già lui con 24 anni è il capitano, no? Dell'Argentina, però non solo il capitano della cinta, no? Il capitano vero, il capitano che quel tosto, no?
0: Certo.
1: Che erano in quei momenti, no? Adesso sono tutto più soft, sono.
0: Ecco, Fabio, indipendentemente da come finisca domenica la finale del mondiale, questa Argentina qua, quella di Scaloni, ha vinto tutto. Due Coppa America, un mondiale, la finalissima con l'Italia. Domenica gioca per vincere un secondo titolo mondiale. È una squadra che apparentemente non sembrava l'Argentina più forte di sempre, perché per esempio quella del 2002 che fallì al
1: Sì, quella,
0: mondiale
1: sì,
0: era uno squadrone, era
1: quella.
0: piena di fuori
1: Sì.
0: classe. Quindi ti chiedo, al di là di come finisca domenica, questa Argentina qui può passare alla storia come l'Argentina più forte di sempre? Perché i titoli dicono questo sul campo.
1: Sì, però il calcio è cambiato tanto. Come ti dico, il 78 lascia stare che è stato in Argentina, no?
0: Sì.
1: Era un problema politico, hubo delle cose un po' strane. All'86 è stata una nazionale che mai è andata nel tempo supplementario, mai è andato a rigore, ha vinto sempre in campo. E con tre squadre che, caso, lui ha giocato contro l'Italia, ha giocato contro l'Uruguay, che era quello dell'Uruguay, è vero, ha giocato contro l'Inghilterra, con il Belgio, che ha finito. No, no, no, era. Quel mondiale è stato tosto, no? Molto tosto. Questo ultimo mondiale, tu vedi che giocano con l'Egitto, con. Non lo so, con squadre, Argelia, lo vedo un po' più facile come il formato da adesso, no? Prima erano meno squadre, erano squadre più forti, no? Dopo la 94, quella sì era forte. Quella sì, se non succedeva quello di Diego, mi sembra che quella era la più forte. Se tu vai 1-1, no?
0: Cioè l'Argentina del Mondiale del 94, secondo te, come giocatore, era la squadra più forte?
1: Sì, con Caniggia, Redondo, Maradona, e Ruggeri, Juan Goicoechea, no, c'era un squadrone, Ortega che cominciava. E dopo 2002, lì sì, l'Argentina aveva un mister, in quel momento un mister
0: Sì.
1: vincente, mai avuto e mai avrà, credo, che due attaccanti come Crespo, che era il capocannoniere qua in Italia, e Batistuta. Mi sembra che non c'ha no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sia Simeone, però va bene, lì hanno sbagliato e hanno fatto veramente un schifo quel mondiale.
0: Eh sì, fu un mondiale purtroppo
1: Sì, tu,
0: disastroso
1: tutto
0: per.
1: de Bielsa, eh? Tutto quello de Bielsa come ha fatto adesso con
0: Sì,
1: l'Uruguay,
0: è
1: tutto
0: vero, è
1: suo.
0: vero. So che fino a pochi mesi fa, tra i giocatori che seguivi come procuratore, c'era Nicolas Valentini che hai portato tu in Italia alla Fiorentina. So che ora non lo segui più tu come agente, però è un ragazzo che è arrivato in Italia con tante attese, è cresciuto nel Boca, doveva far benissimo a Firenze, invece. Con la Fiorentina non ha praticamente mai giocato, è stato solo a Verona e ora dovrebbe tornare in Sud America al Gremio. Come mai da te che l'hai seguito per così tanto tempo, non è mai decollato lui, ecco, in Italia, in Europa in generale?
1: Come ti dico, l'Europa non è per tutti. È difficile giocare il calcio italiano, per me è il più difficile del mondo a giocare. Dopo c'è lo spagnolo che fa facile giocare, e l'inglese che è fisico. Ma il calcio italiano uno deve essere molto molto intelligente per giocare. Però
0: Grazie
1: vabbè,
0: Fabio, a
1: sono
0: presto e
1: decisioni.
0: buona serata!
1: Grazie a te. Ciao ciao.
0: E dunque parlavamo di Valentini con Fabio Bilardo, che era un acquisto della Fiorentina di pochi anni fa, dovrebbe lasciare i viola appunto in queste ore. Chi invece si è presentato da nuovo giocatore della Fiorentina e da nuova conoscenza della Serie A dopo i suoi trascorsi al Genoa è Radu Dragusin, uno dei principali colpi di Fabio Paratici per quest'estate. Si è presentato in sala stampa in queste ore. Ci andiamo ad ascoltare allora le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore viola.
2: Allora, la trattativa di quest'estate, diciamo che è partita con, sì, insomma, la chiamata del direttore Paratici, che poi conosco molto bene, e lui mi conosce molto bene a me, quindi diciamo che il fatto che lui è stato, cioè, era qua ha sicuramente fatto la scelta molto più facile di venire qui. Poi qui ho scelto la Fiorentina perché è un progetto che sicuramente vuole far crescere i giocatori, vuole fare delle belle cose nella stagione, quindi diciamo che la scelta alla fine è stata molto facile. Allora, penso che diciamo sì, gli obiettivi sia per quelli personali che della squadra principalmente devono essere quelli di crescere, di migliorare e quindi solo dopo puoi fare delle grandi cose. Quindi io ho solo questo in testa e sicuramente ho visto qua i ragazzi che hanno la stessa cosa in mente. Ho visto tanta fame di migliorare, ho visto tanto entusiasmo e quindi sì, è una. Diciamo che è una clima molto positiva e che vuole crescere adesso e in futuro. Ho visto una realtà diversa di quella che è qua in Italia. Poi abbiamo anche vinto un trofeo molto importante, quindi ci saranno sempre delle emozioni forti che mi porterò per sempre. Poi sì, qua ho ritrovato abbastanza tanti ex compagni, che è anche Albert, sì, abbiamo parlato un po', però diciamo da quando abbiamo iniziato di parlare le cose erano già quasi fatte. Poi sì, abbiamo giocato contro lui come allenatore e io come calciatore in Serie B con Frosinone, che poi già da là ho visto che la sua squadra faceva molto bene, gli piaceva il pallone, giocava molto bene, quindi sono felice di che lui è il mio allenatore. E sì, abbiamo parlato poco, però sono sicuro che nelle prossime settimane andremo più sui dettagli. Poi per la seconda domanda, come ho detto, ho trovato un gruppo molto con tanta fame e poi certo siamo ancora all'inizio, quindi non vorrei che ti do un nome o due perché non sarebbe giusto rispetto agli altri.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. Torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Maracanã.
1: Volevo dire che la Gazzetta dello Sport dell'altro giorno ha scritto, il giornalista ha scritto delle cose che lui fa, che ha fatto nel primo allenamento, e le ha messe come se fossero delle cose eccezionali, no? Questo è il problema, che fanno passare delle cose che facevano 30 anni fa adesso per eccezionali.
2: Io sono d'accordo su tutte le considerazioni che avete fatto, anche questa di Stefano. Ma e non sono d'accordo, Gigi, sul fatto che non abbiamo giocatori, perché nelle nazionali giovanili comunque qualche campionato europeo l'abbiamo vinto. Non c'è più il coraggio di poter portare quei giocatori giovani che possono avere valenza.
3: Che è un altro, che è un altro giocatore importante che parte per l'estero. Questa è la dimostrazione di come in questo momento il calcio italiano sia in declino. Una volta un giocatore così non l'avrebbe mai ceduto, insomma, si sarebbe tenuto.
4: Marco, noi abbiamo già parlato, insomma, su questo discorso. Io credo che Paolo Maldini sia la persona più adeguata in questo momento per l'esperienza e come punto di partenza, come base. Io ti dico come nome, non Carlo, ma del suo spessore che abbia fatto. Okay. Io ci avrei visto bene anche Allegri, perché conosce il nostro. Perché ti dico questo, Marco? Se andiamo a prendere, io ho letto Guardiola e altri, ma la nazionale non hai tempo di costruire i tuoi principi.
5: Diciamo che la Spagna ottimizza quello che ha a disposizione, non è che c'ha grandissimi campioni tranne Rodri e Yamal.
6: Però giocano.
5: Cioè, giocano, sono organizzati e poi fanno questa fase difensiva in modo strepitoso. Infatti, soltanto un gol hanno subito e quindi i valori poi emergono.
7: Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
6: Siamo tornati, buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà. Siamo al 16 di luglio, un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci.
6: Ciao Marco. Lucio, benvenuto anche a te. Naturalmente un saluto a tutti voi, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Un saluto anche agli amici che sono sul canale 61 del Digitale Terrestre, sulla Nazionale. Così salutiamo tutta Italia in questa apertura di trasmissione. Poi ci sono
8: tutta l'Italia.
6: Tutta l'Italia. E poi andremo nello specifico quando ci colleghiamo successivamente con altre, diciamo, realtà televisive, sempre del gruppo di Netflix. Allora, caro Lucio, ci siamo, veniamo dalla seconda semifinale, l'Argentina c'entra la finale.
8: Fine, Marco.
6: L'Argentina
8: è già finito finale. Questo mondiale.
6: Esatto, siamo alla fine. Poi dopo voglio dire una cosa, tornando un po' su ieri sera, magari successivamente. Quindi c'entra l'obiettivo, l'Argentina va in finale, per Messi è la terza finale mondiale.
8: Partita incredibile.
6: A 39 anni, e qui si riaprirà naturalmente l'eterno dibattito che riguarda Lionel Messi, se è il più grande o non è il più grande, se è superiore, se è uguale a chi volete voi. Sta di fatto che a 39
8: anni lo seguirà
6: per
8: sempre, non avremo mai una risposta univoca.
6: Sta di fatto che a 39 anni, c'entra una finale e sta giocando un mondiale, a mio giudizio, da protagonista. E questo è veramente
8: i numeri lo dicono,
6: un qualcosa di importante di più. Vabbè, poi andremo sulla specifica partita, su quello che riguarda il mercato, su tutte le novità, su anche situazioni extra calcio che però riguardano il calcio, con la sentenza praticamente
8: la Juventus,
6: della Corte Costituzionale Europea, molto importante.
8: Agnelli,
6: perché potrebbe cambiare lo scenario della giustizia sportiva italiana. Quindi staremo a vedere, la commenteremo tra poco con un avvocato esperto proprio della materia, avvocato esperto di diritto sportivo, e quindi cercheremo un po' di capire insieme a lui che quali saranno le conseguenze, che cosa può succedere, eccetera, dopo questa sentenza. Poi nello specifico ci andiamo dopo.
8: Sì, tanto in realtà è abbastanza lineare, sono due temi, però bene ribadirlo.
6: Bene, allora andiamo, salutiamo in cabina di regia come sempre Andrea Magliocchi, andiamo immediatamente ai titoli di questa giornata e poi partiamo, apriamo anche le linee subito, vai. Beh, è proprio il caso di dirlo, il genio Messi, l'eroe, Lautaro, vamos Argentina in finale, se la giocherà questa Coppa del Mondo con la Spagna di Yamal. Inghilterra, il catenaccio non regge e quindi alla fine l'autobus lo sposta. Messi con Lautaro. Juve, un tris di nomi, andremo un po' ad esaminare tre nomi che sono fortemente avvicinati alla Juventus in questo momento, per cercare di capire anche se sono tre nomi da Juve. Li scopriremo dopo. Beh, questo giocatore ieri, devo dire, nella scellerata scelta strategica dell'Inghilterra, questo è stato secondo me il migliore in campo. Spence sulla corsia ha dato veramente tanto durante la partita. L'Inter insiste su questo calciatore del Tottenham, ma poi chiederò a Lucio, mi sembrano che le cifre sono molto elevate.
8: Siamo in Premier League, Marco.
6: Va bene. Koné ha cerchiato, perché non c'è solo il Manchester United, come ha detto ieri Rio Ferdinand. Addirittura lui ha parlato di un'offerta già presentata, accordo raggiunto per una cifra di 53 milioni per il calciatore, ma oggi spunta anche il Chelsea. Quindi ha cerchiato dalla Premier League Koné. Tre giocatori che sono in bilico, due del Napoli, uno del Milan. Vogliamo un po' cercare di capire se è giusto metterli tutti e tre in discussione, quindi sarebbe giusto privarsi di tutti e tre, di uno solo. Ci riferiamo ad Anguissa e De Bruyne per il Napoli, a Pulisic, il cui rinnovo in questo momento non c'è, è in stallo. Che belle queste grafiche, voglio ringraziare come sempre la parte tecnica,
8: che non manca mai, il ricamo
6: loro è fondamentale. Tra l'altro, insomma, io che gli rompo le scatole tutti i giorni dalla mattina,
8: quindi sono allenati, dai,
6: sono ormai sono veramente super allenati. Che bella squadra. Allora, caro Lucio, poi apriamo subito le